0: Medio Oriente domineranno gli incontri con la partecipazione, oltre che di Zelensky, anche dei leader degli stati del Golfo e dell'Egitto. A Ginevra intanto scontri tra forze dell'ordine e un blocco di manifestanti del No G7. La polizia ha utilizzato idranti in risposta a oggetti lanciati dai Black Bloc, usati anche lacrimogeni. Nel pomeriggio era stata la stessa polizia a parlare di 20.000 partecipanti alla manifestazione, con la presenza di circa 600 Black Bloc. All'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale il deputato Domenico Furgiu Ele ha salutato la platea dei futuristi chiamandoli camerati. Intanto bufera sull'ex generale Vannacci per le sue parole sul femminicidio.
1: Non c'è bisogno di una fattispecie specifica, sono contrario al reato di femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali. Roberto Vannacci lo dice chiudendo la due giorni che ha trasformato Futuro Nazionale da associazione in partito. La reazione politica è immediata, con critiche che arrivano dalle opposizioni e dal centrodestra. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio nel codice penale. Il raglio di un asino non cancella una battaglia di civiltà, dice Mara Carfagna di Noi Moderati. Per Fratelli d'Italia Vannacci sbaglia, il femminicidio è un reato specifico. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dice il PD. Negazionismo che fa da scudo al patriarcato, rileva il Movimento 5 Stelle, mentre per Italia Viva sono parole gravissime nei confronti delle tante donne vittime di violenza e delle loro famiglie. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato, è trovata in una valigia abbandonata in un dirupo alle porte della capitale, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flama Ursula, c'è stata portata via senza un motivo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Meloni all'attacco di Più Libri, Più Liberi. Per partecipare alla fiera che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, ha scritto la Premier. Mi chiedo se sia normale che la Presidente del Consiglio ieri, davanti a una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e questa mattina si sia svegliata attaccando l'antifascismo, ha detto la segretaria Dem Schlein intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna. Anche Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione e la Costituzione è antifascista, ha aggiunto Schlein. Shock nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane nella notte ha confessato l'omicidio avvenuto giovedì e legato probabilmente a dissidi per un'eredità tra la vittima e il fratello, padre del ragazzo. Un rimprovero avrebbe poi scatenato l'aggressione. Si è chiuso un fine settimana di tragedie in montagna, l'ultima quella sul versante vicentino del Monte Pasubio, dove hanno perso la vita due giovani alpinisti, un 25enne e una 26enne vigile del fuoco. Un terzo amico che stava scalando con la coppia è rimasto appeso e sotto shock ed è stato soccorso dall'elicottero del soccorso alpino di Trento, che ha operato in condizioni difficili a causa del meteo.
2: Sale a 9 il bilancio delle vittime del weekend sulle montagne italiane. Due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 nella zona del Soia d'Uderle, un'area nota agli escursionisti che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Decessi che si aggiungono alle 4 vittime di sabato, due sulla cresta Kufner del Monte Modì nel massiccio del Monte Bianco, una terza sul Cervino, una quarta sul ghiacciaio del Brenva. Nella giornata di venerdì 3 invece le vittime del Gran Paradiso, tre uomini tutti residenti in Trentino, precipitati mentre salivano lungo la parete nord della vetta. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora lo sport, con in primo piano la Formula 1 e lo splendido trionfo di Hamilton con la Ferrari a Barcellona.
3: Ciao ragazzi, grazie a tutti, I'm Maranello, thank you so much, you helped me Un urlo liberatorio per ringraziare tutta Maranello, la famiglia, i fan e cancellare quasi 2 anni di sofferenze e difficoltà. A Barcellona Lewis Hamilton torna sul gradino più alto del podio per la 106esima volta in carriera, la prima alla guida di una Ferrari. Feeling finalmente trovato, quello tra la rossa e il 7 volte campione del mondo, se è vero che il successo in Catalogna arriva dopo 2 secondi posti. Stavolta Kimi Antonelli è tradito dalla sua Mercedes a 3 giri dalla fine, dopo aver superato il compagno di scuderia Russell, che chiude così secondo davanti alla McLaren di Norris. Per le frecce d'argento l'affidabilità può diventare un problema, confessa Kimi a Sky Sport.
4: Sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare.
3: Ritirato anche Leclerc in uno dei suoi weekend più neri da quando è a Maranello. In classifica ora Antonelli ha 41 punti di vantaggio su Hamilton. Il giovane contro il mito, l'italiano contro la Ferrari, Mercedes contro cavallino rampante. Duelli incrociati che si ripeteranno in pista fra 2 settimane in Austria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per i mondiali di calcio questi gli ultimi risultati. La Germania ha travolto 7-1 Curaçao per il gruppo D, mentre l'Australia ha battuto 2-0 la Turchia. Nel gruppo F Olanda-Giappone 2-2. Finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia Gianmarco Ferronato. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: c'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami, ci sono offensivo.
1: Lo so.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
3: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Un'azienda di intelligenza artificiale può essere ritenuta responsabile per un'informazione errata, cioè per un'allucinazione, un chatbot che si sbaglia? O è sufficiente avvertire che la risposta potrebbe non essere accurata, incompleta, errata o offensiva? Nei termini d'uso, tutte queste piattaforme scrivono che non si dovrebbe fare affidamento sul risultato come unica fonte di verità e bisognerebbe valutarne l'accuratezza. Cioè, tutti scrivono: attenzione perché il chatbot si può sbagliare. Però una prima risposta alla domanda che mi facevo potrebbe arrivare da un tribunale tedesco, il Tribunale regionale di Monaco di Baviera, che ha ritenuto responsabile Google per alcune dichiarazioni false generate da AI Overview, le risposte generate dall'intelligenza artificiale sulla base di una ricerca di un utente, e quel testo che ci viene proposto in testa alla pagina. Allora, il caso è nato dopo che due editori tedeschi si sono visti collegare dalla risposta di AI Overviews a truffe e pratiche commerciali dubbie. Allora, questa è una decisione che non è definitiva, ma Google ha già annunciato ricorso perché il caso potrebbe avere ripercussioni per tutto il settore. Il tribunale non ha accolto la difesa di Google, che dice appunto quello che c'è scritto nei termini che troviamo non solo su Google, ma anche su ChatGPT, Anthropic, eccetera, eccetera. Cioè, gli utenti sanno che le risposte dell'intelligenza artificiale possono essere inaccurate e devono essere verificate, quindi devono stare attenti. Però il tribunale ha detto: no, non è che basta dire così. Non è che se uno costruisce una macchina e sa che i freni ogni tanto non funzionano, basta che dica e scriva: guarda che ogni tanto i freni non funzionano, stai attento. Non basta. Questo è un tema e un caso importantissimo su una domanda che ci si sta facendo da molti anni ormai, da quando è iniziato il trend dell'intelligenza artificiale generativa, un po' in tutto il mondo. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
0: Digital News.
1: Un altro caso che porta in tribunale un servizio di intelligenza artificiale generativa riguarda OpenAI, che è stata denunciata negli Stati Uniti da una madre canadese sostenendo che ChatGPT abbia incoraggiato sua figlia di 24 anni a suicidarsi e il sistema non si sia accorto che quello che la figlia scriveva aveva preso una piega preoccupante. In questo ambito ricordiamo che la Florida è diventata il primo stato in America a citare in giudizio OpenAI, accusando l'azienda di danneggiare i bambini fornendo informazioni agli autori di sparatorie nelle scuole, offrendo indicazioni sull'autolesionismo e creando dipendenza nei giovani utenti. Il governo canadese ha presentato un disegno di legge sulla sicurezza digitale che vieta l'uso dei social media ai minori di 16 anni, quindi è l'ultimo paese che si inserisce in una ormai lunghissima lista. Questo è solo per il momento un disegno di legge, ma insomma si è incardinato in una discussione piuttosto condivisa. E questo disegno di legge mira anche a rendere più sicuri chatbot basati su intelligenza artificiale attraverso l'istituzione di un'autorità di regolamentazione digitale incaricata di definire gli standard di sicurezza. Tutto ciò poche settimane da un fatto tragico, le famiglie delle vittime di una delle peggiori sparatorie di massa avvenuta nel paese hanno citato in giudizio OpenAI, sostenendo che l'azienda fosse a conoscenza del fatto che il presunto assassino stesse pianificando l'attacco su ChatGPT ma non avesse avvisato la polizia. Google ha lanciato nell'applicazione per smartphone del traduttore, il Google Translator, sia su Android che in iOS e anche in Google in Meet, una versione del traduttore che è basata su Gemini 3.5 Live Translate, un servizio di traduzione vocale simultanea che riconosce automaticamente un'ottantina di lingue e grazie all'intelligenza artificiale generativa mantiene il ritmo e il tono di chi parla. Cioè, fate la prova, che dai test che sono stati effettuati è effettivamente un traduttore simultaneo molto efficace. No, cito due finanziamenti interessanti. Uno riguarda l'austriaca Fonio AI, che ha raccolto 14,6 milioni di euro dopo i 3 milioni raccolti a dicembre scorso. Fonio ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per la gestione delle comunicazioni telefoniche, cioè le telefonate con i clienti di un'azienda, sia in entrata che in uscita, quindi quando ricevi una telefonata, ma anche magari una telefonata proattiva per, che ne so, prendere un appuntamento. Allora, secondo l'azienda, secondo Fonio AI, in circa il 90% dei casi gli agenti di intelligenza artificiale autonomi gestiscono la conversazione in maniera simile a come farebbe un umano e risolvono la richiesta anziché instradarla altrove, cioè senza passarla ad un umano. Segnaliamo un altro enorme finanziamento per una startup che un prodotto ancora non ce l'ha. Si chiama Prometheus, tra i fondatori c'è Jeff Bezos, ha raccolto 12 miliardi di dollari dopo i 6 dello scorso dicembre con una valutazione di 41 miliardi. Prometheus sta sviluppando un software molto ambizioso, in grado, dicono loro, di automatizzare la progettazione e la produzione di sistemi fisici complessi, come motori a reazione, composti farmaceutici, robe del genere. L'obiettivo è sostituire gran parte del lavoro di ingegneria con l'intelligenza artificiale. Un'ultima notizia riguarda il mercato pubblicitario italiano, che ha raggiunto nel 2025 gli 11,8 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. Secondo l'osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, Internet si conferma il principale mezzo pubblicitario con una quota del 53% degli investimenti complessivi. Quindi negli quasi 12 miliardi che abbiamo citato c'è dentro la TV, la radio, la stampa, la cartellonistica, che ormai spesso è digitale, in giro per le strade, pensate alle stazioni, gli aeroporti, grandi schermi pubblicitari.

0: ma in tutta la spesa per la pubblicità il 53% degli investimenti complessivi è legato a internet e questo segmento varrà quest'anno 7 miliardi e l'83% è controllato dai grandi operatori internazionali. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Questa settimana Apple ha presentato, tra le altre tante novità lanciate alla conferenza per gli sviluppatori pochi giorni fa, Siri AI. Allora, per parlare di questo, di Apple Intelligence, eccetera, anche di una serie di ripercussioni che riguardano l'Europa, l'Unione Europea, è con noi Roberto Pezzali, esperto di tecnologia dalla redazione di dday.it, appena tornato da Cupertino. Roberto, bentornato, ciao.
1: Ciao Enrico e un saluto a tutti.
0: Alcune di queste evoluzioni non riguardano solo gli iPhone, non riguardano solo iOS, il mondo Apple, ma riguardano in generale il trend legato all'intelligenza artificiale. Partiamo e ribadiamo e ricordiamo che cos'è Apple Intelligence.
1: Sì, Apple Intelligence è quella piattaforma che Apple ha lanciato 2 anni fa, quando tutti hanno iniziato a parlare di AI, si è resa conto, l'ha ammesso anche di essere arrivata un po' in ritardo, ha fatto quello che poteva ed era composta da alcune funzioni più l'assistente intelligente Siri. Siri, quello smart, Siri proattivo, Siri che ti aiuta a fare le cose tutti i giorni. Siri non è mai stato lanciato. L'hanno fermato, l'hanno rinviato più volte ed era il vero cuore, il vero punto di forza della loro strategia AI. Non ce l'hanno fatta, hanno sbagliato i modelli, qualche manager è saltato nel frattempo e hanno rifatto tutto. E quest'anno l'hanno rilanciata con finalmente Siri AI, che è il pezzo forte, no? Perché alla fine di funzioni AI, di quelle che ritocchi le foto, ti fai fare i riassunti, c'è pieno ormai ovunque. Un assistente che invece sa chi sei, fa cose per te, ti legge le mail, te le riassume, le manda, le invia, proprio che lavora sui tuoi dati ancora non c'era, ci sta provando un po' Amazon con Alexa Plus che ti conosce perché sta in casa, ma ancora un assistente così personale non c'è stato e l'hanno lanciato, l'hanno finalmente lanciato.
0: Allora parliamo di Siri AI, questa novità che è stata appunto rilanciata come tu dicevi. Tra l'altro, una cosa che forse non tutti sanno, per costruire i modelli di intelligenza artificiale che si usano sull'iPhone, Apple è partita dai modelli di Google, da Gemini o Gemini, che può sembrare paradossale, ma è così. Allora, parliamo di Siri AI, perché il succo poi degli annunci di questa settimana sono lì.
1: Sì, il succo è lì. Allora, ho fatto un articolo, ho pubblicato stamattina un articolo appunto su questa cosa, perché molti si fermano proprio al modello. Oggi la narrativa è che il modello più potente è AI migliore. In realtà, per quello che serve su uno smartphone, servono due elementi. Il primo è il modello e il secondo sono i dati personali dell'utente. Il modello può essere intercambiabile. Se tu hai un'ottima base dati dell'utente, conosci bene l'utente, hai messaggi, le mail, e questi sono organizzati in un modo semplice da raccogliere, da utilizzare, da sfruttare, a quel punto il tuo sistema funziona benissimo. Ora, il sistema di Apple ha funzionato esattamente così, non si sono più preoccupati troppo loro del modello, avevano già Google che glielo faceva, quindi non hanno investito risorse in quelle. Hanno fatto quello che si chiama un indice semantico, il motore di Spotlight, che è un po' il sistema di ricerca all'interno dell'iPhone, del Mac, dell'iPad, è stato totalmente modificato per indicizzare in modo leggibile solo da un modello AI tutte le informazioni che ha l'iPhone su di te, il che vuol dire tutti i messaggi, tutte le mail mandate, tutti i testi, tutti i file, tutte le foto, tutto. Tutto è stato indicizzato e reso richiamabile praticamente da un modello solo le informazioni che servono. Quindi come funziona questa logica qua di Apple, che è una logica ibrida? C'è un modello che sta sul dispositivo, che è molto piccolo e leggero, e c'è un modello che invece è in cloud. Quando tu dici al tuo telefono, ehi Siri, mi dici che podcast mi ha suggerito mia sorella l'altro giorno? Lui cosa fa? Cerca tra tutti i contenuti di tua sorella, quel modello on device, quindi cercherà nell'indice messaggi, mail, e all'interno di questi cerca se si parla di un podcast. Estrae solo questi contenuti di cui hai bisogno e questi piccoli contenuti li manda nel cloud. E a quel punto il modello ragiona,

0: pensa e ti restituisce la risposta. Il modello, l'orchestratore, quello che praticamente dirige questa orchestra di dati, sceglie i dati che devono essere inviati al cloud, riceve la risposta dal cloud, eventualmente li reintegra con dei dati che sono sul dispositivo. Quindi è tutto una sorta di gioco che usa per forza di cosa un modello locale. Perché? Perché se non ci fosse, saresti costretto tu a mandare al modello in cloud tutti i tuoi dati, tutte le tue mail, tutti i tuoi messaggi.
1: Certo, certo.
0: Diventerebbe una mole di dati enorme, ma sarebbe anche un rischio per la sicurezza, perché gli stai mandando cose che non ti servono. Invece loro così prendono solo la piccola porzione di dati che servono per quello specifico prompt e la elaborano. Quindi questa qua, diciamo, è un po' la differenza, ed è anche in questa logica qua che si inserisce la questione che appunto dicevamo prima, il perché alla Commissione Europea una logica simile, diciamo, non è che non va bene, ma vuole che la stessa logica ce l'abbiano praticamente tutti coloro che devono andare a competere, dovranno andare a competere con Siri come assistente sull'iPhone.
1: Sì, prima di parlare della situazione europea, ricapitoliamo alcuni principi di base, e ti chiedo anche se in Android succede una cosa simile. Cioè, noi diciamo da tempo che il vero assistente personale funziona e ben funziona nella misura in cui gli fornisci dei dati personali. Se lui sa tante cose di te, conosce i dialoghi che tu hai avuto tramite messaggi, i contenuti che tu ti scambi con altre persone, la tua vita digitale, lui ovviamente sarà un vero e proprio maggiordomo digitale, un assistente, e ti dà delle risposte adeguate. Quindi sostanzialmente Apple dice: noi andiamo a mappare, facciamo un indice di tutti questi dati e ti possiamo dare delle
0: Sì, Apple ha una forza enorme che sono i suoi sviluppatori, milioni di sviluppatori, quindi ha un sistema, un framework tale per cui ogni sviluppatore che fa un'app, che non è necessariamente l'app di posta di Apple, ma potrebbe essere anche l'app di posta che ti programmo io, ci metto dentro il componente e le mail che riceve la mia app di posta vengono messe in questo unico indice. Quindi lei ha fatto praticamente un indice trasversale a tutta la piattaforma, che raccoglie i dati di tutti gli sviluppatori che ovviamente vogliono, oltre ai suoi, delle sue app, ovviamente anche di quelli degli sviluppatori che vogliono cederli, e molti, abbiamo parlato con un po' di sviluppatori, sono molto contenti di cederli, perché vuol dire che la loro app viene considerata, viene presa, viene utilizzata, la loro app resta sempre, non viene usata in background, c'è, ci sarà sempre, però è anche comunque ricercabile e integrabile in questo sistema. Quindi loro hanno piacere che se tu dici a Siri creami una nota, anziché utilizzare l'app di note di default, utilizza magari l'app di note che tu stai utilizzando, perché Siri sa qual è l'app di note che tu usi, perché vede quante volte l'hai aperta, e usa magari quella che hai scaricato dello store, che è di un altro sviluppatore, quindi usa la sua.
1: Chiaro.
0: Quindi diciamo, sono stati bravi a fare questo mega indice, che è questo il vero prodotto, non è il modello. Perché il modello lo cambi domani,
1: certo.
0: Cambi fra 3 anni. Cioè, Apple ci ha sempre abituati che con i modem, no? Ha usato Qualcomm finché non è stato in grado di farsi un modem suo.
1: Sì.
0: Ha usato Intel. Adesso ha capito che non ce la farà mai a fare in poco tempo un modello valido. Magari fra 5 anni c'è il suo, lo cambia, non se ne accorgerà nessuno.
1: Sì.
0: Comunque Siri AI, la vera logica è proprio questo, il valore è questo.
1: Abbiamo accennato alla caratteristica principale di Siri AI, questa novità lanciata da Apple, questo elenco, questo indice di tutte le informazioni che ci sono sullo smartphone, al quale poi accedono i modelli di intelligenza artificiale. Roberto, nel mondo Android c'è qualcosa di simile?
0: Nel mondo Android nel senso è un pochino più complessa, perché comunque sappiamo che è molto frammentato. Ad esempio, il sistema di ricerca degli smartphone, ogni produttore ha il suo. È un mondo molto frammentato, e questo rende le cose difficili, tant'è che infatti Google ha provato a fare Gemini, la versione nuova che dovrebbe arrivare adesso con gli agenti, ma quello che sta facendo, quello che chiama praticamente l'utilizzo delle app, proprio la parte agentica, si basa sempre su delle logiche di API, quindi contatto dei server oppure contatto all'applicazione, e chiedo alla singola applicazione i dati. Non ha un database unico trasversale su tutto, deve andare da ogni applicazione a chiedere dammi quella mail, deve andare dall'applicazione dei messaggi, dire cercami questo messaggio, tutto tramite quel linguaggio che è l'MCP, che è ormai il linguaggio che utilizzano gli agenti per dialogare tra di loro con servizi esterni.
1: Sì.
0: Questo può anche funzionare, perché lo utilizza per esempio Claude per connettersi ai servizi esterni, lo utilizzano ormai tutti l'MCP. Il problema è che introduce latenza, cioè c'è un ritardo,
1: quando
0: tu chiedi qualcosa ci mette un po' ad averlo. Poi sappiamo bene che Claude è un sistema dove tu puoi lasciarlo lì 5 minuti, l'importante è che ti faccia il tuo lavoro fatto bene, non ti interessa se ci mette un po' a dialogare con il servizio esterno. Ma
1: sì,
0: qua se l'assistente sul telefono dopo 3 secondi non ti restituisce quello che vuoi e vedi la rotella girare, ti spazientisci. Quindi un po' la sfida è quella, no? Samsung

0: basta prima far vedere come funziona la gente per ordinare, per chiamare un Uber o per ordinare del cibo durante l'unpacked, io c'ero, no? Però è un'operazione che ti richiede al momento, con la latenza del cloud, circa un minuto e mezzo per fare qualcosa che magari se tu apri l'app ci metti 20 secondi a fare.
1: Ah, certo, ma nemmeno sui Pixel, con il nuovo Android, vedremo un assistente nella maniera come ha fatto Apple?
0: Al momento, da quanto hanno spiegato, e secondo la documentazione del Google I.O., funzionerà così. Se il Pixel andrà sempre di più in una direzione, diciamo, di integrazione totale, quindi solo servizi di Google, solo app di Google, molto più coerente, probabilmente si riuscirà a fare qualcosa di simile, però il mondo Android è nato apposta così perché è molto molto vario, e unire tutti, mettere d'accordo tutti, è sempre stato molto difficile, cioè servirebbe veramente, anche perché tu pensa, non so, una persona che magari cambia smartphone Android, ha il suo indice magari che è stato fatto per un telefono Samsung e passa al Pixel, non va più bene, sono strutture diverse, quindi servirebbe, diciamo, un'uniformità di,
1: sì, che adesso non c'è,
0: di struttura che ancora adesso non c'è.
1: Ecco, allora c'è. L'uniformità e l'integrazione totale che Apple sfrutta per costruire questo assistente virtuale, personale, cioè Siri AI, non va bene per le norme europee. Sappiamo che ci sono varie normative, ma una in particolare che prevede l'interoperabilità dei servizi, dei sistemi digitali, e pare che questa interoperabilità Siri AI non la permetta.
0: Sì, allora, non la permette, nel senso è molto difficile. È un discorso, come dicevi prima, riguarda anche Google, perché, anzi, Google è la prima ad essere toccata da questo problema, perché la Commissione Europea, non l'Unione, la Commissione, ha già aperto un procedimento di interoperabilità contro Google a gennaio, proprio per Gemini, per l'IA e per come è integrato Gemini dentro gli smartphone Android, tutti. L'ha già aperto e dentro fine luglio dovrà decidere quello che succede. Dovrà obbligare Google a prendere delle decisioni tecniche.
1: Okay.
0: Cosa chiede? Chiede che come si può chiamare Gemini, si possono chiamare tutti gli assistenti, chiede che si possono cambiare assistenti, chiede che ciascun assistente di terze parti, quindi Claude, ChatGPT, possa accedere allo schermo, nel modo in cui ci accede Gemini allo schermo, chiede che possa accedere ai dati delle app, come ci accederà Gemini, e chiede che interagisca col processore dei telefoni a basso livello in modo efficiente, esattamente come fa Gemini, perché sappiamo che i produttori stanno praticamente facendo i chip, lo stesso Google sta facendo dei chip per far funzionare bene il suo modello che Gemini nano, ma non ha dato queste specifiche per far funzionare bene altrettanto modelli in locale.
1: Okay.
0: Quindi chiederà tutto questo. Google ha già detto, ci abbiamo parlato, ci ha già detto che sono enormi rischi per la sicurezza aprire la lettura dello schermo a terzi, aprire i dati delle app a terzi, quindi dice che non ha intenzione di risolvere questa questione, quindi vediamo cosa succede adesso a fine luglio.
1: Entro fine luglio. Ecco, prima,
0: entro fine luglio.
1: Ecco, prima di parlare di Apple, cioè, giusto per chiarire ancora di più, cioè, se io e te domattina ci mettessimo a fare un assistente virtuale, in base alle norme europee, noi dovremmo poter accedere a tutti i dati e presentare un assistente su un Android, così come Gemini.
0: Esatto, giusto? Cioè, nel senso, tu capisci che oggi esistono, perché tu oggi puoi scaricare su Android tipo ChatGPT o Claude, però Gemini legge direttamente i dati delle app, Gemini ha accesso direttamente allo schermo dello smartphone, sì, sì. Android con tutto.
1: ChatGPT no.
0: Ha molte più possibilità che Claude ha magari su PC, Windows, ha su Mac, infatti funzionano già a livello agentico, ma questi assistenti qua sugli smartphone non hanno le stesse possibilità, perché sono molto più blindati e più chiusi. E quindi l'Unione Europea vuole che tutti abbiano le stesse identiche possibilità. Tutti, eh? Quindi anche io e te, appunto. Quindi sì. Non importa il fatturato dell'azienda, non importa quanto sei bravo a fare modelli AI, non importa quanto sei bravo a programmare. Tutti devono poter competere. E da un certo punto di vista è anche giusto, perché l'IMA è stato fatto per garantire la competizione. E il DMA chiede esattamente le stesse cose a Apple. C'è una differenza, però Google l'ha fatto e gli hanno aperto il procedimento dopo. Apple invece di procedimenti gli aveva già aperti un paio. Quindi, ti ricordano le AirPods, che dovevano funzionare gli auricolari di terze parti con l'iPhone allo stesso modo, perché all'Unione Europea non andava, alla Commissione Europea, scusa, non andava bene che mentre tu aprivi le AirPods si collegavano da sole all'iPhone col pop-up, mentre invece se tu compravi un auricolare Samsung non succedeva. Oppure che le notifiche complete le avevi solamente sull'Apple Watch e non sugli smartwatch Huawei. Quindi è già stata, diciamo, investita da un paio di provvedimenti di interoperabilità. Apple è dovuta adeguarsi, e adesso, prima di far questa cosa qua senza chiedere, ha chiesto prima. Ha chiesto prima alla commissione, e la commissione gli ha detto: no, quello che stai per fare con l'IA a noi non ci va bene, cambiate. Hanno fatto diverse proposte, sono state respinte, e a quel punto hanno deciso di non procedere, di bloccare al momento. Secondo la commissione la discussione è chiusa, secondo Apple la discussione è chiusa, è uno stallo totale. Ora, il problema qual è? Ovviamente la commissione chiedeva interoperabilità. Quello che chiede in realtà è l'accesso appunto a questo indice di contenuti, che è l'unico modo per avere un sistema veramente che possa veramente competere con Siri AI.
1: Sì.
0: Cioè non c'è modo, cioè se tu chiedi agli sviluppatori, chiedevi a chiunque a Cupertino che ha capito veramente come funziona, l'ha capito anche la Commissione Europea, che spesso viene bollata come dei burocrati che non sanno molto di tecnologia. No, cioè stavolta ci hanno preso.
1: Ah, ho capito,
0: cioè,
1: benissimo.
0: Cioè, se tu non hai accesso a quei dati lì dell'utente, tu non potrai mai fare nulla di niente paragonabile e che funzioni bene quanto Siri. Quindi, cioè, non ci potrà mai essere competizione su quello. Potrai fare un agente che programma meglio? Sì. Che fa meglio le immagini, sì, ma che assiste meglio una persona con i suoi dati? Assolutamente no. E quindi ha chiesto di aprire questo benedetto database, che è un po', diciamo, però la cassaforte con la vita digitale di ciascuno. Tu capisci che un'azienda che ha fatto della privacy e della tutela dei dati dei suoi clienti
1: la bandiera, diciamo,
0: la sua bandiera, quando gli si chiede di aprire tutto questa, non di dare l'accesso alle foto, già su quello lì si è opposto, non alla posizione GPS, figurati a tutto. A tutte le mail, tutti i messaggi così, questi qua hanno detto, ma non se ne parla proprio, no?
1: È una situazione piuttosto complicata, perché le ragioni della Commissione Europea sono condivisibili, ma anche le obiezioni da una parte di Apple e di Google. Vedremo. Vi raccontiamo qualcosa di più nella nostra versione super podcast online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. Roberto, per il momento ti ringrazio, ti leggiamo su dday.it. A presto.
0: Grazie, ciao Enrico.

0: Tra poco parleremo di tecnologie quantistiche, anche per fare il punto della situazione. Sarà con noi il professor Tommaso Calarco. Adesso saluto Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio, partendo da una notizia che mi ha colpito questa settimana: un maxi finanziamento da 1 miliardo di euro per una società finlandese che gestisce la più importante flotta di satelliti SAR al mondo. Stiamo parlando di una tecnologia particolare nell'ambito dei satelliti, ma c'è sempre più interesse verso questo tipo di tecnologia. Luigi, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: Allora, prima di parlare di satelliti SAR, prendendo spunto dal finanziamento di questa startup che si chiama ICEYE, quindi l'unione tra ICE e EYE, occhio di ghiaccio, vorrei parlare invece di un altro annuncio. Beh, questa è stata una settimana importante per il settore spaziale, non ultimo per la quotazione, proprio nell'ultimo giorno della settimana, di SpaceX, quotazione stellare che ha fatto diventare ancor più ricco Elon Musk, che ha rilanciato il desiderio di andare oltre che sulla Luna, su Marte e oltre. E per il momento sappiamo che SpaceX è in forte perdita, ma tutti credono a questo sogno che Musk continua ad alimentare. Però, a parte questo, questa è stata una settimana importante anche perché la NASA ha annunciato l'equipaggio della Artemis 3, missione che precede la 4, che porterà gli uomini sulla Luna. È una missione importante che non andrà né sulla superficie lunare, ma nemmeno in orbita, cioè rimarrà nell'orbita terrestre, Luigi.
1: Certamente, proprio così. Questa missione prevede di andare in orbita terrestre per agganciare la navicella Orion, quella che poi porterà gli uomini verso la Luna, ai due moduli lunari, quello di SpaceX, cioè la Starship, questa astronave alta più di 50 metri, e poi con Blue Moon, che è la è il modulo lunare di Blue Origin, di Bezos, che anch'esso è stato scelto per portare gli uomini sulla Luna. Ecco, questa missione Artemis 3 ha il compito di agganciare in orbita queste due navicelle, questi due moduli lunari, permettere agli astronauti di entrarvi e di rimanervi per un paio di giorni e quindi verificare

0: verificare che davvero questo sistema di aggancio possa funzionare nello spazio, perché dovrà assolutamente funzionare quando saranno in orbita attorno alla Luna. E il pilota di questa missione, pilota ha una funzione importantissima, sarà Luca Parmitano. È stato prescelto tra i tanti astronauti europei per portare proprio ad agganciare la navicella Orion con questi due moduli lunari. Quindi davvero l'Italia deve essere orgogliosa per questa scelta, e anche l'Europa, perché sarà lassù nello spazio con un astronauta e con il modulo di servizio, cioè il modulo dove ci sono tutti gli elementi che servono alla sopravvivenza degli astronauti, che è la parte inferiore della navicella Orion.
1: È con noi Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio, per parlare di questo grande interesse che c'è verso la tecnologia SAR dopo questo maxi finanziamento di ICEYE, azienda finlandese che si propone sul mercato come numero uno al mondo in questa tecnologia, ha la flotta più importante di satelliti SAR. Che cosa è questa tecnologia, Luigi?
0: Satelliti SAR appunto sta per Synthetic Aperture Satellite, cioè un satellite che usa dei radar attivi che vanno ad illuminare con delle microonde la superficie terrestre. In questo modo possono vedere con un dettaglio molto elevato la superficie del nostro pianeta sia di giorno che di notte. Possono vederlo attraverso le nuvole, attraverso il fumo, la polvere, possono vederlo attraverso la pioggia. Quindi è un occhio sul nostro satellite a 360 gradi per 365 giorni all'anno. E qui si capisce quanto siano importanti, perché a seconda della lunghezza d'onda che di queste microonde è possibile arrivare fino a una risoluzione di 25 centimetri. Quindi è possibile osservare con estrema precisione per esempio le navi militari, oppure si può fare una gestione molto precisa delle catastrofi. Immaginate un terremoto in un'area difficile da arrivare con per esempio dei fuoristrada, è possibile sapere con estrema precisione quanti edifici sono crollati. Quindi io posso gestire gli aiuti in base al numero degli edifici che sono crollati, e quindi posso ipotizzare quanti feriti o quanti decessi ci possono essere stati. Ma non finisce qui l'uso dei SAR, perché si fa sorveglianza, per esempio ovunque nel mondo sia necessario, si possono mappare delle infrastrutture, quindi io posso capire se un certo edificio è semplicemente un edificio di una ditta che costruisce materiali di qualunque tipo, se invece è un edificio di tipo militare. E poi posso fare tutta una serie di analisi ambientali e climatiche davvero con grande precisione, quindi seguire i ghiacciai, seguire i grandi iceberg quando si staccano dalle calotte polari. E non dimentichiamo che gli iceberg sono pericolosi per le navi, quindi io devo sapere quando e dove vanno questi iceberg. Quindi la precisione con le quali riesco a mappare questi iceberg deve essere davvero molto molto elevata. Ecco, in questo momento attorno al nostro pianeta ci sono dai 90 ai 100 satelliti SAR. Il numero varia, diciamo, un po' continuamente in base a quelli che vengono lanciati e quelli che ormai hanno un'età vetusta e quindi muoiono e quindi rientrano nell'atmosfera. E tra l'altro noi europei siamo stati tra i primi a lanciare dei satelliti molto importanti, i famosi EARSS, che furono due satelliti che mapparono, certamente non con la precisione come quella che abbiamo oggi, ma riuscirono a mappare con il radar la superficie del nostro pianeta. Ed è un mercato, come dicevi appunto, in fortissima espansione. Per esempio due anni fa, nel 2023-24, c'era un giro d'affari di più di 2 miliardi di dollari. Nel 2030 si prevede che questo giro d'affari arriverà a oltre 6 miliardi di dollari. Quindi c'è una crescita annua del 18-19%. E questo lo si capisce proprio perché sono satelliti importantissimi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista geologico, dal punto di vista militare.
1: Luigi, continuiamo nella nostra versione podcast ricordando anche che l'Italia in questa tecnologia si è sempre espressa molto bene. Abbiamo almeno un paio di costellazioni, direi, una già attiva da qualche anno, un'altra che sta per nascere. Per il momento ti ringrazio, ti saluto, a presto.
0: Un saluto.

0: Adesso facciamo il punto sulle tecnologie quantistiche con il professor Tommaso Calarco, insegna informatica quantistica all'Università di Colonia e all'Università di Bologna. Ha coordinato la strategia italiana per il settore e guida un gruppo di esperti che aiuterà la Commissione europea a definire il futuro Quantum Act. Professor Calarco, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie mille, è un grande piacere essere qui.
0: Una domanda preliminare e importante, è la stessa domanda che le ho fatta anche nelle ultime occasioni. Siamo pronti con le tecnologie quantistiche, col quantum computing in particolare, o non ancora?
1: Non siamo ancora certi al 100%, ma ci stiamo avvicinando molto. Quest'anno c'è stato un progresso veramente sorprendente proprio su quella che è la sfida fondamentale, la sfida della correzione dell'errore. Il motivo per cui non abbiamo ancora un computer quantistico che riesca a risolvere problemi di uso comune, insomma, con applicazioni concrete che possono servire alla società, è che deve essere molto grande. Perché deve essere molto grande? Perché c'è molto, lo chiamiamo rumore, ci sono molti errori, sono imperfetti i nostri bit quantistici, i nostri qubit. Dobbiamo quindi correggerli per renderli più perfetti possibile, e questa correzione dell'errore consuma altri qubit, ma abbiamo avuto progressi straordinari quest'anno sia nel realizzarla nel hardware, e quindi con dimostrazioni con diverse modalità, diverse piattaforme, le chiamiamo, diversi modi, con gli atomi, con i superconduttori, con diverse possibilità per veramente riuscire a migliorare questa caratteristica dell'errore, non solo però l'hardware ma anche il software, con dei risultati di algoritmi nuovi che a quanto pare, per raggiungere questo cosiddetto vantaggio quantistico, mostrano che avremo bisogno non più di milioni di qubit, ma forse ce ne basta qualche decina di migliaia. E allo stesso tempo i computer quantistici che sono sviluppati in questo momento stanno arrivando al livello di alcune migliaia, quindi si sta chiudendo il gap e c'è un ottimismo sempre più forte che di fatto non siamo ancora lì, ma diventa sempre più probabile che ce la faremo nel corso dei prossimi 5-10 anni. Ecco.
0: Perfetto, questo è importante perché lei sa benissimo che ci sono tante aziende, tante start-up, tante persone che lavorano in questo settore che fanno intendere, se non lo dicono esplicitamente, che tutto sia pronto. Non siamo ancora a quel punto.
1: No, è, come dire, è anche comprensibile, diciamo, è caratteristico, insomma, la startup quando va dagli investitori deve dire che il mondo è tutto completamente rosa. Rosa è il mio colore preferito, quindi okay, va benissimo. Sì. No, e che tutto funzionerà e funziona già ed è tutto perfetto. Come scienziati, e devo dire anche dal punto di vista strategico, pensiamo che questa è una modalità un po' miope, perché comunque l'investitore non è stupido, quindi se tra un anno o due anni c'è già il ritorno perché riesco a vendere computer quantistici che risolvono problemi di tipo commerciale o no, anche l'investitore se ne accorge, insomma, pur non sapendo i dettagli tecnici.
0: Chiaro.
1: Ecco, quindi è importante sottolinearlo.
0: Cioè, questo. No, questo è importante ed è giusto partire sempre con questa premessa. È estremamente interessante quello che sta accadendo a livello europeo. Lei coordina un gruppo di lavoro di alto livello per suggerire alla Commissione europea cosa inserire nel prossimo Quantum Act. Intanto il Quantum qual è l'obiettivo del Quantum Act?
1: Il Quantum Act è una legge che verrà approvata dal Parlamento europeo l'anno prossimo, con l'obiettivo di mettere le ali all'ecosistema quantistico, cioè di rendere le nostre startup capaci di trasformare la grandissima competenza in cui siamo ancora leader a livello mondiale in capacità produttiva e industriale, e questo richiede una serie di rimozione di lacci e lacciuoli, anche di tipo burocratico, richiede anche la creazione di una massa critica dal punto di vista dell'investimento, perché qui questo è il problema principale che abbiamo in Europa. In Europa abbiamo altrettante startup che negli Stati Uniti nel campo quantistico, ma abbiamo molti, molti meno investimenti privati a tutti i livelli di capitale, sia venture capital che poi anche più investimenti più strutturali. E questo è qualcosa che previene le nostre startup dal poter crescere.

0: e da diventare dalla startup a passare allo scale up, no? Quindi veramente alla capacità di affermarsi come dei campioni, potenzialmente degli unicorni, che riescano a portare anche un ritorno economico. Questo naturalmente, come abbiamo detto prima, è qualcosa che non succede domani, richiede un respiro lungo. Gli investitori negli Stati Uniti hanno capito questo e stanno supportando in maniera molto forte. Vediamo che anche le borse degli Stati Uniti reagiscono in maniera molto positiva. Se una startup va alla borsa di New York, sarà valutata, diciamo, quasi automaticamente 10 volte tanto quello che lo sarebbe la borsa di Londra o di Parigi. Questo è il gap principale che abbiamo, e il Quantum Act avrà un forte ruolo nell'impegno pubblico nel creare le condizioni e anche nel creare i finanziamenti che possono aiutarci a superare questo.
1: Con noi il professor Tommaso Calarco, stiamo parlando di tecnologie quantistiche e del Quantum Act, che verrà discusso e approvato il prossimo anno per cercare di non perdere il treno delle tecnologie quantistiche quando abbiamo già perso quello dell'intelligenza artificiale. Potremo partire da qui per cercare di capire quali sono gli ingredienti, appunto, di questo provvedimento che verrà discusso a breve all'interno dell'Unione Europea, professore.
0: L'intelligenza artificiale è un qualche cosa che esiste, è maturo, ce l'abbiamo tutti quanti in tasca. La tecnologia quantistica, non solo il computing, ma anche in particolare il computing, perché le altre tecnologie quantistiche, comunicazione sensoristica, sono sicuramente più avanzate, ma il computing quantistico non è ancora maturo, come abbiamo detto prima, per un uso commerciale pratico. Ci sono ancora questi tra 5 e 10 anni prima che la cosa succeda, e questo ci permette di prepararci in tutti gli altri sensi, che non sono mettere dei vincoli, ma invece assicurarci che l'Europa abbia una sovranità tecnologica, abbia un'indipendenza e la capacità produttiva di attingere a questi tipi di dispositivi, di hardware e di software made in Europe, e anche la capacità di produrre valore qui nel nostro continente. Questo richiede il contrario di lacci e lacciuoli, e questo sarà proprio il tema principale del Quantum Act.
1: Quindi ci sono molti elementi e, come dire, siamo ragionevolmente ottimisti che possiamo essere parte di questa partita globale.
0: Sì, ma. Sì, ma non per un tempo indefinito. Noi siamo ancora parte di questa partita globale. Se non investiamo dal punto di vista le energie, la volontà politica e anche i finanziamenti necessari per rimanere parte di questa partita, nel giro dei prossimi 7-8 anni avremo perso il treno, come è già successo con l'intelligenza artificiale. Vediamo una forte attività, anche diciamo molto, possiamo dire, aggressiva, di acquisizione di startup europee da parte di attori d'oltreoceano, che sfruttando anche la grande valutazione che hanno appunto nelle proprie borse, insomma, stanno acquisendo anche competenze che in certi casi loro non hanno. Faccio un esempio per tutti: IonQ, una startup, ex startup, diciamo, americana, che è valutata al momento 16 miliardi di dollari, non aveva la tecnologia più avanzata nella loro particolare modalità, che è computazione quantistica con gli ioni intrappolati, e questa ce l'avevano altri attori, alcuni dei quali in Europa, ma con questa valutazione enorme che loro hanno, questo gli ha dato modo, con il capitale che era a disposizione, di semplicemente acquisire, ad esempio, Oxford Ionics, una ditta che invece aveva delle caratteristiche più forti e che però adesso è parte di IonQ. E questa è una dinamica che stiamo vedendo succedere da molti lati. Stiamo vedendo che in alcuni casi i governi europei stanno riuscendo a evitare questo. C'era stato un tentativo di acquisizione di Quobly, una startup francese che si occupa di computazione quantistica con i semiconduttori, una diversa modalità, e in questo caso invece c'è stato un intervento del governo francese che ha pompato un paio di centinaia di milioni nell'operazione, scongiurando questo tipo di rischio. Per cui la situazione non è ancora che il treno è passato, non è ancora che abbiamo perso la battaglia, ma è meglio muoversi adesso.
1: Sì. Ecco. Comunque sia, i computer quantistici per alcune cose funzionano già e lei li usa.
0: Sì.
1: Lei, come gli altri ricercatori, ma mi incuriosisce intanto per cosa oggi.
0: Certo, allora per cosa? Dunque, sicuramente uno degli aspetti più avanzati al momento e anche più

0: in tempi da record abbiamo avuto un vaccino, sì, ma ci è voluto diversi mesi, quasi un anno. Perché? Perché non possiamo prendere una molecola e dire va bene, questa molecola avrà questo effetto perché io lo posso calcolare. Dobbiamo sperimentare, dobbiamo provare, dobbiamo fare dei test su degli animali, su delle persone, così via. Questo prende tempo.
1: Certo.
0: Se noi fossimo in grado di calcolare invece che cosa fa una molecola, potremmo saltare molti di questi passaggi e accelerare enormemente lo sviluppo, ad esempio, di medicinali. E un esempio di questo può essere realizzato con simulatori quantistici. Peraltro, proprio qui a Bologna, 2 anni fa, ormai, al G7, sì, abbiamo fatto una dimostrazione, addirittura non solo al G7, ai ministri in persona, ma poi anche in Piazza Maggiore la sera, in cui un simulatore quantistico di una startup europea, Pascal,
1: sì, francese,
0: con questa macchina, all'epoca abbiamo fatto una connessione via cloud, abbiamo fatto una dimostrazione in un paio di minuti, siamo riusciti a simulare alcune proprietà di molecole che sono dei possibili candidati per sviluppare delle medicine e capire tramite un'analisi fatta dal simulatore quantistico se è probabile che una certa molecola possa essere tossica per l'organismo o no. Allora, questo è evidente che ci risparmia scartare un certo numero di molecole, non dobbiamo più darle agli animali e così via, e questo accelera moltissimo perché ci focalizziamo, ci concentriamo su molecole che invece hanno una promessa maggiore.
1: Si potrebbe fare la stessa cosa con un supercalcolatore tradizionale gigantesco?
0: Dovrebbe essere veramente molto gigantesco, okay, diciamo più grande del globo terracqueo, essenzialmente, no?
1: Perché, per capire la capacità.
0: Il punto della simulazione quantistica e del calcolo quantistico è proprio che possiamo fare con delle macchine molto più piccole di quello che servirebbe e anche con molto meno di consumo di energia. Per fare un esempio in questo senso, un altro tipo di problema, non di simulazione quantistica ma un altro tipo di problema matematico, alcuni anni fa nel famoso esperimento della supremazia quantistica cosiddetta, e poi diciamo si sono un po' pentiti di aver usato questo termine, insomma adesso si preferisce usare il termine vantaggio quantistico, insomma, okay, perché abbiamo capito che questo termine
1: supremazia è meglio non usarlo,
0: effettivamente sì, non è piacevole, insomma, cioè, però erano 7 anni fa, quindi sì, erano anche abbastanza innocenti, cioè, diciamo, in questo, ma in tutti i casi in 2 minuti e mezzo la macchina di Google aveva risolto un problema matematico usando 26 kW di potenza, alcuni ferri da stiro,
1: sì.
0: E che invece all'epoca il supercalcolatore più potente del mondo ci avrebbe messo 10.000 anni usando 14 MW, quindi una centrale nucleare.
1: Cosa sappiamo della Cina e della loro capacità di essere parte di questa gara?
0: Quello che sappiamo è che alcuni anni fa eravamo nella situazione in cui avevamo un grande flusso di studenti e scienziati cinesi tra l'est e l'ovest, e molti di questi scienziati, dopo aver avuto una formazione nei nostri paesi, anche negli Stati Uniti, tornando in Cina, riproducevano le caratteristiche, gli esperimenti, insomma la tecnologia che avevano visto sviluppare qui. E questo che con cui ci si riferiva col luogo comune, gli americani inventano la Cina copia,
1: sì.
0: Questo è un luogo comune che ormai non è più attuale,
1: è superato, eh.
0: Perché se adesso si va in Cina si incontrano persone che non sono mai uscite dalla Cina, parlano perfettamente inglese e sono leader di gruppi di ricerca che sono al pari con noi e che in alcuni casi ci stanno superando e sono estremamente competitivi. Quindi non è soltanto una concorrenza con gli Stati Uniti, nel senso che lo dicevamo prima, di tipo industriale, ma è una concorrenza anche appunto con la Cina dal punto di vista proprio tecnologico, che ci deve stimolare a non lasciare che il treno andare al bar, come ha detto lei prima, certo, e non lasciare che il treno se ne vada.
1: Sì. Interessante. Professor Calarco, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto.
0: Grazie tante, ci risentiamo.
1: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: Le calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi c'è l'esame di maturità.
1: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo, così me lo fai rivivere come un incubo.
0: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare

0: varie prove.
1: Adoro, adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
0: Sono Federico Taddia e vi aspetto mercoledì 17 giugno dalle 20.45 a mezzanotte, alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.
2: Fumano i muri, le sedie là, tutto.
1: Vi aspettiamo, non vedo l'ora di essere lì.
2: Si salta, si suda, ci si consuma.
0: La notte prima degli esami, come sempre, su Radio 24.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Sulla strada dell'intesa USA-Iran, Israele torna a bombardare Beirut, Trump furioso con Netanyahu, poi l'annuncio, accordo raggiunto, la firma venerdì in Svizzera. Bannacci contro il reato di femminicidio, bufera sull'ex generale. Fine settimana di morti in montagna, 9 gli alpinisti deceduti. Formula 1 a Barcellona, ritorno alla vittoria per la Ferrari e per Hamilton. Un saluto dalla redazione a Marco Mancini. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale di firma avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. Ad annunciarlo il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo con l'Iran è ora completo, ha fatto sapere il presidente americano Trump, aggiungendo di autorizzare l'apertura di Hormuz. Trump ha anche detto di non essere mai stato interessato al cambio di regime in Iran. E il primo ministro israeliano Netanyahu sta spingendo per un incontro urgente con Trump dopo il G7 di questa settimana. Trump tornerà a Washington dopo la conclusione del vertice di 3 giorni in Francia. Mercoledì Trump, furioso con Netanyahu per gli attacchi in Libano, non ha usato mezzi termini contro il premier israeliano. Questo in sintesi quanto accaduto prima dell'annuncio serale.
5: Netanyahu non ha nessun cazzo di giudizio. Donald Trump è furioso dopo i nuovi raid di Israele sulla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Perché ha dovuto fare un fottuto attacco, gliel'ho fatto sapere, dice il presidente americano ad Axios. Parole che lasciano sbalorditi funzionari israeliani citati dai media, viene fatto filtrare. Gli attacchi hanno bloccato la firma dell'accordo, aggiunge Trump, dicendosi comunque sicuro della firma digitale del memorandum a breve, tra una settimana di persona in Europa. Qualche ora prima su Truth il presidente americano aveva parlato di un attacco che non avrebbe dovuto verificarsi, invitato Israele ed Hezbollah a fare un passo indietro e a non sprecare questa occasione, ha sottolineato, per l'inizio di una pace lunga e meravigliosa nella regione, Libano incluso. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ieri hanno fatto almeno 6 morti raid aerei israeliani sferrati sulla striscia di Gaza, stando a quanto riferito da soccorritori e fonti mediche presenti nel territorio palestinese. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen intanto ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Le consultazioni per il Consiglio nazionale, il Parlamento e dell'OLP si terranno invece a novembre. Il leader russo Putin ha sentito Trump in una telefonata durata 55 minuti in occasione del compleanno del presidente americano. Trump nella telefonata ha chiesto la fine della guerra in Ucraina. Anche il presidente ucraino Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con Trump per il suo compleanno, definita dal leader ucraino fantastica. E il presidente francese Macron è arrivato a Evian per il vertice del G7. Da oggi il presidente ospiterà i capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente domineranno gli incontri, con la partecipazione, oltre che di Zelensky, anche dei leader degli stati del Golfo e dell'Egitto. A Ginevra intanto scontri tra forze dell'ordine e un blocco di manifestanti del No G7. La polizia ha utilizzato idranti in risposta a oggetti lanciati dai Black Bloc, usati anche lacrimogeni. Nel pomeriggio era stata la stessa polizia a parlare di 20.000 partecipanti alla manifestazione, con la presenza di circa 600 Black Bloc. All'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale il deputato Domenico Furgiu Ele ha salutato la platea dei futuristi chiamandoli camerati.

0: Intanto bufera sull'ex generale Vannacci per le sue parole sul femminicidio.
1: Non c'è bisogno di una fattispecie specifica, sono contrario al reato di femminicidio, un omicidio, come tutti gli altri, uomini e donne, sono uguali. Roberto Vannacci lo dice chiudendo la 2 giorni che ha trasformato Futuro Nazionale d'associazione in partito. La reazione politica è immediata, con critiche che arrivano dalle opposizioni e dal centrodestra. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio nel codice penale. Il raglio di un asino non cancella una battaglia di civiltà, dice Mara Carfagna di Noi Moderati. Per Fratelli d'Italia Vannacci sbaglia, il femminicidio è un reato specifico. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dice il PD. Negazionismo che fa da scudo al patriarcato, rileva il Movimento 5 Stelle, mentre per Italia Viva sono parole gravissime nei confronti delle tante donne vittime di violenza e delle loro famiglie. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e trovata in una valigia abbandonata in un dirupo alle porte della capitale, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono 2 cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flamma Ursula, c'è stata portata via senza un motivo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Meloni all'attacco di Più Libri, Più Liberi. Per partecipare alla fiera che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, ha scritto la Premier. Mi chiedo se sia normale che la Presidente del Consiglio ieri, davanti a una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e questa mattina si sia svegliata attaccando l'antifascismo, ha detto la segretaria Dem Schlein intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna. Anche Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione e la Costituzione è antifascista, ha aggiunto Schlein. Shock nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane nella notte ha confessato l'omicidio avvenuto giovedì e legato probabilmente a dissidi per un'eredità tra la vittima e il fratello, padre del ragazzo. Un rimprovero avrebbe poi scatenato l'aggressione. Si è chiuso un fine settimana di tragedie in montagna, l'ultima quella sul versante vicentino del Monte Pasubio, dove hanno perso la vita 2 giovani alpinisti, un 25enne e un 26enne vigile del fuoco. Un terzo amico che stava scalando con la coppia è rimasto appeso e sotto shock ed è stato soccorso dall'elicottero del soccorso alpino di Trento, che ha operato in condizioni difficili a causa del meteo.
2: Sale a 9 il bilancio delle vittime del weekend sulle montagne italiane. 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 nella zona del Soglio d'Uderle, un'area nota agli escursionisti che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Decessi che si aggiungono alle 4 vittime di sabato, 2 sulla cresta Kufner del Monte Modin, il massiccio del Monte Bianco, una terza sul Cervino, una quarta sul ghiacciaio del Brenva. Nella giornata di venerdì 3 invece le vittime del Gran Paradiso, 3 uomini tutti residenti in Trentino, precipitati mentre salivano lungo la parete nord della vetta. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora lo sport, con in primo piano la Formula 1 e lo splendido trionfo di Hamilton con la Ferrari a Barcellona.
3: Ciao ragazzi, grazie a tutti, Maranello. Thank you so much. You helped me.
4: Un urlo liberatorio per ringraziare tutta Maranello, la famiglia, i fan e cancellare quasi 2 anni di sofferenze e difficoltà. A Barcellona Lewis Hamilton torna sul gradino più alto del podio per la 106esima volta in carriera, la prima alla guida di una Ferrari. Feeling finalmente trovato, quello tra la russa e il 7 volte campione del mondo, se è vero che il successo in Catalogna arriva dopo 2 secondi posti. Stavolta Kimi Antonelli è tradito dalla sua Mercedes a 3 giri dalla fine, dopo aver superato il compagno di scuderia Russell, che chiude così secondo davanti alla McLaren di Norris. Per le frecce d'argento l'affidabilità può diventare un problema, confessa Kimi a Sky Sport.
5: Sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare.
4: ritirato anche Leclerc in uno dei suoi weekend più neri da quando è a Maranello. In classifica ora Antonelli ha 41 punti di vantaggio su Hamilton. Il giovane contro il mito, l'italiano contro la Ferrari, Mercedes contro Cavallino Rampante. Duelli incrociati che si ripeteranno in pista fra due settimane in Austria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per i mondiali di calcio questi gli ultimi risultati. La Germania ha travolto 7-1 Curaçao per il gruppo D, mentre l'Australia ha battuto 2-0 la Turchia. Nel gruppo F, Olanda-Giappone 2-2. Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
7: Rieccoci qui pronti come non mai a offrirvi una nuova puntata di Leoni per Agnelli e io, che sono senza alternative credibili Manuel Agnelli, vi annuncio che torneremo a parlare di canzoni in tempo di guerra nel mondo di Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel.
8: Manuel.
10: Il mondo di Manuel.
9: Manuel.
10: Il mondo perfetto.
8: Manuel.
10: Il mondo di Baduel.
9: Manuel.
10: Dove tutti sono Baduel.
8: Manuel.

Apriamo questa puntata con Introvert, un brano del 2021 di Little Sims che parla esplicitamente di guerre interiori, di apartheid e politici corrotti e che soprattutto denuncia come nel mondo l'apartheid sia una piaga tutt'altro che debellata, dal Sudafrica alla Palestina, anche se nella narrazione mainstream il termine apartheid compare sempre più di rado. C'è un tema di questa canzone che vorrei sottolineare perché è un elemento che tornerà in questa puntata. I conflitti interiori, come quelli della vita quotidiana o sentimentale, sono lo specchio riflesso del mondo sconvolto dalla guerra e sull'orlo del disastro finale. Ascoltiamo allora Introvert di Little Sims.

0: truth unveils with time. As you embark on a journey of what it takes to be a woman.
1: Torniamo al tema dei conflitti privati, che sono lo specchio di un mondo che conosce solo la guerra. Passiamo ai Cure e a War Song, che è stata giustamente definita una delle canzoni più esplicite del repertorio della band di Robert Smith, con una parte musicale ricca di rimandi stilistici e un testo intriso di immagini di pochezza morale che ci porta ad un'amara conclusione. Tutto quello che facciamo è guidato dalla guerra. Rivoltandosi contro l'atteggiamento dominante della maggioranza che ha scelto il silenzio, Robert Smith e i Cure condannano non solo la guerra, ma fanno capire che alla fine nessuno di noi può sentirsi assolto, soprattutto in un momento in cui sembra che decenni di conflitti e scempi e orrori stiano presentando il conto e non è più possibile girarsi dall'altra parte. Nell'universo di Robert Smith è difficile pensare alla redenzione, forse però c'è spazio per cercare di evitare gli errori del passato. Questa è War Song e questi sono i Cure.

0: Avventuriamoci ora nel mondo del jazz e parliamo di uno dei capolavori assoluti di Charles Mingus. L'album si intitola Oh Yeah ed è stato registrato nel 1961. La peculiarità di questo LP è che Mingus non suona il contrabbasso, lo strumento per il quale è diventato famoso, ma il pianoforte, lo strumento su cui componeva e canta testi semplici ma dall'ironia affilatissima. Se parliamo oggi di Mingus e di Oh Yeah è per un brano leggendario che mette insieme la paura della bomba con lo spirito libertario e la satira più beffarda con la passione per l'emancipazione degli afroamericani che ha caratterizzato gli anni 60. Quando Ornette Coleman fondava il free jazz e il jazz si apriva a nuove possibilità espressive e musicali. Il titolo è decisamente esplicito, Oh Lord, don't let drop the atomic bomb on me, e l'atmosfera è decisamente intrisa di gospel e di blues, ma non si può non ridere nel pensare a Mingus, che era un omone anche minaccioso e a volte pericoloso, che prega a Dio perché non gli sgancino in testa una bomba atomica. Non prega perché non sgancino la bomba atomica, ma prega perché non la tirino su di lui. E qual è il modo per fermare la bomba? Bebop it, trasformala in bebop, fermarla con il bebop. Quindi Charles Mingus con Oh Lord, don't let them drop the atomic bomb on me.
1: Like play a peace title.

Bentornati a Leoni per Agnelli, è sempre Emanuele Agnelli che vi parla e che questa settimana vi sta proponendo un racconto legato a canzoni che ci offrono spunti per descrivere il clima di guerra che stiamo vivendo. C'è una band irlandese di Belfast che sta dando molto filo da torcere al sistema per il furore della sua musica e il suo impegno politico. Stiamo parlando dei Kneecap, un trio che pur cantando in gaelico si è imposto sulla scena per la forza e l'originalità della proposta musicale. I Kneecap oggi fanno paura al sistema perché non sono controllabili, almeno per il momento, non sono in vendita, quindi non accettano né di stare in silenzio né di accettare i grandi anticipi con cui le major della musica e dei concerti comprano il silenzio. Un esempio del loro modo di pensare è il brano Palestine, quindi ce lo ascoltiamo, Kneecap con Palestine.

C'è uno spettacolare progetto collettivo Made in Britain che nasce a supporto di War Child, un'associazione che fornisce aiuti immediati, istruzione, supporto specialistico per la salute mentale e protezione ai bambini colpiti dai conflitti nel mondo. Questo progetto si chiama Help 2 ed è formato tra gli altri da Damon Albarn, Graham Chatten dei Fontaines D.C., Kay Tempest, gli Arctic Monkeys, King Cruel e Depeche Mode. Il singolo scelto dal secondo album si intitola Flags ed è una riflessione sulla deriva del mondo contemporaneo, dove le bandiere o sventolano in segno di resa o stanno diventando i simboli della difesa di interessi particolari in una società dove gli uomini hanno sempre meno spazio per credere nelle cose. Ascoltiamo allora Damon Albarn, Kay Tempest, Graham Chatten dei Fontaines D.C. in Flags.

0: I stitch a tear to my prayer and hold tight.
1: Se dobbiamo fare un nome di una band della nuova scena che non ha mai avuto paura di trovarsi in mezzo alle controversie, non possiamo evitare di citare gli Idols, il gruppo che si è messo alla testa del nuovo rinascimento del punk. Il brano che abbiamo scelto si intitola War. Ci siamo resi conto che i brani con questo titolo sono migliaia di tutte le epoche, finora non ci avevamo fatto veramente caso. Sarebbe interessante analizzarla questa roba qui, anche se mi sembra sinistramente la classica domanda da sottoporre all'intelligenza artificiale. La canzone degli Idols ha una particolarità, una base musicale tostissima di matrice super punk e un testo che con le sue onomatopee sembra un nipotino dei futuristi. Ascoltiamolo allora, gli Idols con War.

E avviamoci alla conclusione con una band che fin dall'inizio ha fatto del pacifismo uno dei temi fondamentali del suo repertorio, i Pearl Jam. La canzone che abbiamo scelto suona in modo inquietante come monito, Worldwide Suicide. Tra l'altro questa canzone è stata il primo singolo del cosiddetto Avocado Album, il titolo è in realtà è Pearl Jam, che è uscito nel maggio del 2006, ma la canzone aveva avuto una diffusione straordinaria attraverso internet e soprattutto era stata suonata dal vivo al Saturday Night Live. Pensate un po', oggi Trump fa comprare dai suoi amici super ricconi le reti TV e le grandi testate giornalistiche per spegnere il dissenso ed evitare che canzoni come queste possano corrompere le menti del pubblico. Sicuramente non le migliori menti della mia generazione, del mio amatissimo Allen Ginsberg. Ascoltiamolo quindi questo brano dei Pearl Jam, Worldwide Suicide.

Siamo giunti alla fine di questa terza puntata dedicata alle canzoni in tempo di guerra. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggio e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questi sono i Tragic Carpet Ride con I Mai. Ciao a

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Scambi fermi e quotazioni a picco fanno vacillare la filiera olivicola nazionale, stretta tra una fragilità strutturale del mercato e il grande ritorno dei furbetti delle frodi, che tra miscugli non tracciabili, extravergini fake e canali opachi fuori controllo

0: confondono il consumatore e fanno concorrenza sleale alle produzioni nazionali e di qualità. Come se ne esce? Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo dell'amatissimo olio extravergine d'oliva, ricordando che nel mondo l'Italia è il primo consumatore, il terzo produttore dopo Spagna e Tunisia e il secondo esportatore. Ne parliamo con Tommaso Lo Iodice, presidente Unapol. Lo Iodice, inquadriamo la congiuntura negativa che sta attraversando l'extravergine d'oliva.
1: C'è uno stallo proprio delle vendite, delle contrattazioni dell'olio, tanto che un buon 50% della produzione è ancora in deposito nelle cisterne dei frantoi e delle cooperative che hanno trasformato questo prodotto. E con l'approssimarsi della prossima campagna, siamo ormai a giugno e chiaramente questo crea non poche fibrillazioni, oltre al fatto che c'è un'assenza di valorizzazione del prodotto, un costo molto molto basso che sfiora anche in alcuni casi il sottocosto rispetto un sottoprezzo rispetto a quelli che sono stati i reali costi di produzione dell'olio extravergine di oliva.
0: Ricordiamo anche quale potrebbe essere la conseguenza, no, nella prossima campagna di raccolta.
1: Dobbiamo ricordare che l'agricoltore, l'impresa agricola deve comunque a fine anno creare un reddito, non può chiudere in passività e chiaramente con una situazione di questo genere il rischio è che la prossima campagna sia una campagna disastrosa sin dalla partenza, sin dalla raccolta. Addirittura alcuni frantoi minacciano la non apertura proprio per la prossima campagna olivicola.
0: Ecco, qual è il ruolo della grande distribuzione in questa crisi e quale invece potrebbe essere il suo ruolo positivo?
1: Beh, sicuramente la grande distribuzione può aiutare gli olivicoltori valorizzando l'olio extravergine di oliva di qualità, valorizzando l'olio extravergine di oliva 100% italiano, sicuramente non facendo offerte al ribasso su un prodotto che, ricordo a me stesso, ma voglio ricordare a chi ci ascolta, non solo è buono ma fa anche bene alla salute. E questo la grande distribuzione dovrebbe evidenziarlo, dando un maggior valore al prodotto appunto di qualità anche in termini economici.
0: Come produttori, quindi, cosa chiedete complessivamente?
1: Chiediamo un aiuto in termini finanziari di accesso al credito e di abbattimento di quelli che possono essere gli interessi bancari che si stanno sopportando. Chiediamo inoltre che appunto ci sia una forte azione di promozione del prodotto e quindi chiediamo al Ministero che si avvii immediatamente una campagna di promozione e di valorizzazione del prodotto. Chiediamo inoltre che appunto al tavolo di filiera la GDO si sieda con uno spirito collaborativo.
0: Al centro della filiera ci sono i frantoi, che in questa situazione rischiano di andare in tilt. Paolo Mariani, presidente di Assofrantoi.
2: Sta succedendo che il problema sono le grandi giacenze che sono presso i frantoi. I frantoi hanno svolto il ruolo di banca, nel senso che hanno comprato le olive, hanno trasformato le olive in olio, si sono esposti a livello finanziario notevolmente col sistema bancario e oggi diciamo tutta la complessità del settore olivicolo ce l'hanno i frantoi, sia in termini di logistica, in termini di giacenze, ma in particolar modo in termini finanziari, perché il mondo agricolo, il mondo della produzione è stato l'80-90% pagato e il problema finanziario adesso ce l'hanno tutti i frantoi.
0: Quindi adesso voi in qualche modo pagate il prezzo più alto, poi però se la situazione non cambia le ricadute saranno su tutta la filiera.
2: Il prossimo anno, se non si smuove qualcosa, tutta la filiera va caduta, perché il frantoiano non è più in grado di anticipare soldi per pagare il prodotto e si va poi in una situazione di micro giacenze di olio che diventano

0: può gestirlo, insomma, no? Immaginate le aziende che si riportano a casa l'olio, non già hanno logistica, non già hanno depositi, non già hanno niente, ma diventa una cosa che mi preoccupa molto questa situazione.
1: Il cortocircuito qual è stato e quale può essere la soluzione?
0: Il cortocircuito è stato che l'80% dell'olio venduto italiano, venduto nella grande distribuzione, non è stato venduto. Non è stato venduto perché le dinamiche della grande distribuzione sono altre. Le dinamiche della grande distribuzione è quella di far entrare il più possibile i consumatori, quindi i clienti all'interno di punti vendita. L'olio si usa come un prodotto civetta. Oggi io sto qui a Roma, è pieno e tabellato di offerte di 3,99, 4,99, che siamo molto al di sotto del costo medio di produzione italiano. E quindi usando l'olio come un prodotto civetta, giustamente la grande distribuzione dice: ma se io devo avere una redditività di 1 euro su una bottiglia, preferisco averle quell'euro su 10 bottiglie. Però mi entrano 10 potenziali clienti all'interno del punto vendita. Il problema vero è che in Italia dobbiamo aiutare il consumatore a riconoscere l'olio. Ci serve promozione, promozione, promozione.
1: Perché si è arrivati di nuovo a questo punto? Lo chiediamo a Walter Placida, presidente Gruppo Olio di Confagricoltura.
2: Le cause purtroppo sono molteplici. Intanto, non voler continuare a far entrare oli senza dazio sui mercati europei, in particolar modo su quello italiano, in una stagione in cui l'Italia è ripresa la produzione in confronto alla stagione passata, certo con numeri non significativamente importanti, ma con una produzione che avrebbe consentito alle aziende nazionali di poter, come dire, recuperare il gap dell'anno precedente. Così non è stato perché il mercato progressivamente è andato a decrescere perché c'è troppa presenza di oli extracomunitari e comunitari concorrenziali con i prezzi di produzione in confronto agli italiani. È un atteggiamento anche da parte della GDO che non ha aiutato, perché a scaffale ancora l'olio 100% italiano ha un dislivello di prezzo importante, e questo fa sì che il consumatore si spinga ad acquistare oli più economici.
1: Ecco, pesano anche le frodi sul mercato?
2: Pesano le frodi in maniera significativa, pesano le miscelazioni, perché molto spesso oli vergini, in alcuni casi importati o comunque oli deodorati, vengono tagliati con extravergine, e questo è un atteggiamento e un comportamento che non può essere più consentito, perché poi sono elementi che comunque fanno concorrenza sleale alle produzioni artigianali e soprattutto a quelle nazionali.
1: Quali devono essere i contenuti di una campagna di sensibilizzazione e informazione per il consumatore?
2: Ma intanto bisogna far capire al consumatore che l'olio italiano è di qualità superiore anche nella gestione delle produzioni, perché le nostre aziende sono tra le più controllate al mondo e dal punto di vista della salubrità alimentare sono le migliori al mondo. Quindi c'è una grande differenza di produzione tra l'olio italiano e l'olio nordafricano, ad esempio, o di altri paesi anche della comunità europea. Questo è un aspetto. Un altro aspetto importante è far capire che un conto è il 100% italiano, un conto sono tutti quegli oli che vengono etichettati come oli del bacino del Mediterraneo, piuttosto che miscela di oli UE ed extra UE, che nulla hanno a che fare con l'italiano.
1: Ecco, come irrobustire la filiera in modo più strutturale?
2: Più promozione, più conoscenza del consumatore per quanto riguarda il prodotto finale, più controlli, ma i controlli però devono guardare ai prodotti che vengono immessi nel nostro paese, non solo esclusivamente alle aziende di produzione. Maggiori controlli sulle aziende di confezionamento per capire la tracciabilità dei prodotti, per seguire tutta la filiera dei prodotti che poi vanno a finire in bottiglia. Non è possibile che entri tanto olio estero e che poi ci sia difficoltà dal consumatore a capire che cosa sta consumando.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: Dell'intesa USA Iran, Israele torna a bombardare Beirut, Trump furioso con Netanyahu, poi l'annuncio, accordo raggiunto, la firma venerdì in Svizzera. Vannacci contro il reato di femminicidio, bufera sull'ex generale. Fine settimana di morti in montagna, 9 gli alpinisti deceduti. Formula 1 a Barcellona, ritorno alla vittoria per la Ferrari e per Hamilton. Un saluto dalla redazione Marco Mancini. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale di firma avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. Ad annunciarlo il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo con l'Iran è ora completo, ha fatto sapere il presidente americano Trump, aggiungendo di autorizzare l'apertura di Hormuz. Trump ha anche detto di non essere mai stato interessato al cambio di regime in Iran. E il primo ministro israeliano Netanyahu sta spingendo per un incontro urgente con Trump dopo il G7 di questa settimana. Trump tornerà a Washington dopo la conclusione del vertice di 3 giorni in Francia. Mercoledì Trump, furioso con Netanyahu per gli attacchi in Libano, non ha usato mezzi termini contro il premier israeliano. Questo in sintesi quanto accaduto prima dell'annuncio serale.
1: Netanyahu non ha nessun cazzo di giudizio. Donald Trump è furioso dopo i nuovi raid di Israele sulla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Perché ha dovuto fare un fottuto attacco, gliel'ho fatto sapere, dice il presidente americano ad Axios, parole che lasciano sbalorditi funzionari israeliani citati dai media, viene fatto filtrare. Gli attacchi hanno bloccato la firma dell'accordo, aggiunge Trump, dicendosi comunque sicuro della firma digitale del memorandum a breve tra una settimana di persona in Europa. Qualche ora prima su Truth il presidente americano aveva parlato di un attacco che non avrebbe dovuto verificarsi, invitato Israele ed Hezbollah a fare un passo indietro e a non sprecare questa occasione, ha sottolineato, per l'inizio di una pace lunga e meravigliosa nella regione, Libano incluso. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ieri hanno fatto almeno 6 morti raid aerei israeliani sferrati sulla striscia di Gaza, stando a quanto riferito da soccorritori e fonti mediche presenti nel territorio palestinese. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen intanto ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Le consultazioni per il Consiglio nazionale, il Parlamento e dell'OLP si terranno invece a novembre. Il leader russo Putin ha sentito Trump in una telefonata durata 55 minuti in occasione del compleanno del presidente americano. Trump nella telefonata ha chiesto la fine della guerra in Ucraina. Anche il presidente ucraino Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con Trump per il suo compleanno, definita dal leader ucraino fantastica. E il presidente francese Macron è arrivato a Evian per il vertice del G7. Da oggi il presidente ospiterà i capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente domineranno gli incontri, con la partecipazione, oltre che di Zelensky, anche dei leader degli stati del Golfo e dell'Egitto. A Ginevra intanto scontri tra forze dell'ordine e un blocco di manifestanti del No G7. La polizia ha utilizzato idranti in risposta a oggetti lanciati dai Black Bloc, usati anche lacrimogeni. Nel pomeriggio era stata la stessa polizia a parlare di 20.000 partecipanti alla manifestazione, con la presenza di circa 600 Black Bloc. All'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale il deputato Domenico Furgiu Ele ha salutato la platea dei futuristi chiamandoli camerati. Intanto bufera sull'ex generale Vannacci per le sue parole sul femminicidio.
2: Non c'è bisogno di una fattispecie specifica, sono contrario al reato di femminicidio, un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali. Roberto Vannacci lo dice chiudendo la 2 giorni che ha trasformato Futuro Nazionale da associazione in partito. La reazione politica è immediata, con critiche che arrivano dalle opposizioni e dal centrodestra. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Buongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio nel codice penale. Il raglio di un asino non cancella una battaglia di civiltà, dice Mara Carfagna di Noi Moderati. Per Fratelli d'Italia Vannacci sbaglia, il femminicidio è un reato specifico. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dice il PD. Negazionismo che fa da scudo al patriarcato, rileva il Movimento 5 Stelle, mentre per Italia Viva sono parole gravissime nei confronti delle tante donne vittime di violenza e delle loro famiglie. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e trovata in una valigia abbandonata in un dirupo alle porte della capitale, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flamur Sula, c'è stata portata via senza un motivo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Meloni all'attacco di più libri, più liberi. Per partecipare alla fiera che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, ha scritto la premier. Mi chiedo se sia normale che la Presidente del Consiglio ieri, davanti a una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e questa mattina si sia svegliata attaccando l'antifascismo, ha detto la segretaria Dem Schlein intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna. Anche Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione e la Costituzione è antifascista, ha aggiunto Schlein. Shock nel veneziano, dove un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane nella notte ha confessato l'omicidio avvenuto giovedì e legato probabilmente a dissidi per un'eredità tra la vittima e il fratello, padre del ragazzo. Un rimprovero avrebbe poi scatenato l'aggressione. Si è chiuso un fine settimana di tragedie in montagna, l'ultima quella sul versante vicentino del Monte Pasubio, dove hanno perso la vita due giovani alpinisti, un 25enne e un 26enne vigile del fuoco. Un terzo amico che stava scalando con la coppia è rimasto appeso e sotto shock ed è stato soccorso dall'elicottero del soccorso alpino di Trento, che ha operato in condizioni difficili a causa del meteo.
3: Sale a 9 il bilancio delle vittime del weekend sulle montagne italiane. Due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 nella zona del Soio d'Uderle, un'area nota agli escursionisti e che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Decessi che si aggiungono alle 4 vittime di sabato, due sulla cresta Kufner del Monte Modì nel massiccio del Monte Bianco, una terza sul Cervino, una quarta sul ghiacciaio del Brenva. Nella giornata di venerdì 3 invece le vittime del Gran Paradiso, tre uomini tutti residenti in Trentino, precipitati mentre salivano lungo la parete nord della vetta. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora lo sport, con in primo piano la Formula 1 e lo splendido trionfo di Hamilton con la Ferrari a Barcellona.
4: Ciao ragazzi, grazie a tutti, a Maranello. Thank you so much. You helped me.
5: Un urlo liberatorio per ringraziare tutta Maranello, la famiglia, i fan e cancellare quasi due anni di sofferenze e difficoltà. A Barcellona Lewis Hamilton torna sul gradino più alto del podio per la 106esima volta in carriera, la prima alla guida di una Ferrari. Feeling finalmente trovato, quello tra la russa e il 7 volte campione del mondo, se è vero che il successo in Catalogna arriva dopo due secondi posti. Stavolta Kimi Antonelli è tradito dalla sua Mercedes a tre giri dalla fine, dopo aver superato il compagno di scuderia Russell, che chiude così secondo davanti alla McLaren di Norris. Per le frecce d'argento l'affidabilità può diventare un problema, confessa Kimi a Sky Sport.
6: Sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare.
5: Ritirato anche Leclerc in uno dei suoi weekend più neri da quando è a Maranello. In classifica ora Antonelli ha 41 punti di vantaggio su Hamilton. Il giovane contro il mito, l'italiano contro la Ferrari, Mercedes contro cavallino rampante. Duelli incrociati che si ripeteranno in pista fra due settimane in Austria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per i mondiali di calcio questi gli ultimi risultati. La Germania ha travolto 7-1 Curaçao per il gruppo D, mentre l'Australia ha battuto 2-0 la Turchia. Nel gruppo F, Olanda-Giappone 2-2. Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Sulla strada.

0: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il caffè della domenica di Maria Latella.
2: Buona domenica, bentornati al nostro caffè. Oggi parliamo di campagna elettorale, non di quella che comincerà di fatto dopo l'estate, per le politiche che si terranno nel 2027, ma di quella già in corso sia a Milano che a Roma. A Milano è, diciamo, data quasi per certa un duello all'interno del campo largo, e nel centrodestra già si comincia a immaginare un candidato politico, Maurizio Lupi, o in alternativa un civico, si fa il nome dell'ex direttore della stampa Mario Calabresi. Di Milano e di Roma parliamo questa domenica, cominciando con Milano. Buona domenica, Pier Francesco Maiorino.
3: Buona domenica a voi, buongiorno.
2: Maiorino, nato a Milano, consigliere regionale della Lombardia per il Partito Democratico dal 2023, iscritto praticamente bambino a 14 anni alla Federazione Giovanile Comunista. Senta Maiorino, la grande corsa successore di Beppe Sala è cominciata. Nei giorni scorsi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è dichiarato a favore di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. E questo, diciamo, per il fronte del centrodestra ha già aperto la partita. Ma secondo lei, per il dopo Sala servirà un civico, un politico? E lei si sentirebbe pronto?
3: Ma allora, intanto io non credo che il punto sia decidere astrattamente se un civico o un politico. L'importante è che ci siano figure, persone che conoscono bene la città, che la amano, che ne conoscono i desideri e le ferite che ci sono. E poi, per quello che riguarda il centro-sinistra, noi sceglieremo, io mi auguro con le primarie, la persona più indicata. Se mi si chiede se mi sento pronto, io ho fatto per 8 anni l'assessore ai servizi sociali a Milano, insomma varie poi esperienze istituzionali che ricordavate anche voi prima, diciamo, è chiaro che uno si sente pronto, se no sarebbe grave, se lo dico con grande modestia, senza supponenza, perché comunque è una città importante, internazionale, però io penso che decideremo davvero con grande compattezza e unità, vedremo se fare le primarie, ripeto, io mi auguro che si facciano, perché sono poi alla fine una bella occasione di partecipazione. A quel punto, se si faranno le primarie, io deciderò se candidarmi o meno.
2: Maiorino, faccio l'elenco degli ultimi sindaci di Milano. Albertini era un imprenditore, Letizia Moratti imprenditrice e ancora prima manager. Giuliano Pisapia, grande avvocato, dinastia di avvocati milanesi. Beppe Sala, manager. Ho come l'impressione che a Milano alla fine voti soprattutto l'area ZTL, ma voglio un po' provocarla, forse perché ormai di milanesi che vivono in città con uno stipendio, diciamo, ridotto, sono rimasti in pochi, perché i costi, i prezzi sono aumentati enormemente. La domanda è: il campo largo, il centro-sinistra, quale candidato dovrebbe proporre a una città che ha cambiato un po' la propria pelle?
3: Ma innanzitutto io credo che deve proporre un candidato che guardi a tutta la Milano possibile, che assolutamente non si rinchiuda dentro la cosiddetta ZTL. E peraltro il centrosinistra, come centrosinistra, noi abbiamo vinto le elezioni, perfino le elezioni politiche del 2022, quelle in cui a livello nazionale è stato un disastro, abbiamo vinto le elezioni regionali dove ero candidato io, che abbiamo perso fuori da Milano, e a Milano città le abbiamo vinte con 10 punti di differenza, e tra l'altro non vincendo solo nei quartieri semicentrali, come si usa dire, ma anche in diversi quartieri popolari. Il referendum stesso, senza voler dare un significato politico elettorale, senza volermi appropriare, diciamo, della partecipazione al referendum, comunque il referendum stesso ha visto un'affermazione molto forte del no in diversi quartieri cosiddetti popolari o cosiddetti periferici. Quindi ci andrei cauto con questa storia della ZTL e della ricca borghesia, perché questa è una città che oggi, ed è il cuore io credo del problema, vive un paradosso: attira molto, come lei diceva giustamente, attrae anche figure storie, persone particolarmente benestanti, e ha buttato fuori, per il costo della casa in particolare, migliaia di lavoratrici e lavoratori. Noi questa cosa la dobbiamo arrestare, fermare, non è che la dobbiamo continuare a incentivare. Quindi io credo che innanzitutto ci vogliano persone, una classe dirigente che si ponga questo tema. La città costa troppo, è troppo cara, è troppo faticosa, lo è anche per lavoratrici e lavoratori che devono essere aiutate, sostenute, incentivate. Per questo bisogna cambiare, io credo, alcune scelte anche fatte dal centro-sinistra di carattere urbanistico.
2: Me ne dica una.
3: Ad esempio io credo che siamo stati complessivamente troppo morbidi rispetto ai grandi fondi immobiliari, che sono quelli che hanno fatto grandi investimenti, grandi trasformazioni. Se trasformi quartieri e fai bellissimi palazzi, benissimo, però in cambio devi far sì che ci siano case a costi accessibili. E questo è un tema enorme, perché noi abbiamo bisogno di una città che continua a integrare attraverso le opportunità che dà, attraverso il lavoro, che è la forza della storia migliore di Milano.
2: Maiorino, a Milano c'è un problema anche di sicurezza. Di recente, proprio nei giorni scorsi, una ragazza spagnola a Milano per l'Erasmus è stata violentata, aggredita da un gruppo di ragazzi all'uscita della discoteca. C'è il problema delle gang di ragazzi sudamericani. E il tema, insomma, è all'ordine del giorno. Lei ha una ricetta?
3: Io sono molto d'accordo con le cose che sta dicendo in questo periodo l'ex capo di polizia Franco Gabrielli, cioè il tema della sicurezza assolutamente esiste, va affrontato, e servono ricette, e servono, diciamo, due grandi strade da percorrere. Da una parte il sostegno alle forze dell'ordine, il controllo, il presidio. Mi domando perché il governo Meloni continui a non mandare i 500 agenti di polizia dello Stato che Piantedosi da 4 anni promette e non manda mai nella città di Milano, che ci servirebbero in più. Dall'altra ci sono anche azioni che non vanno assolutamente messe in contrapposizione con la questione del presidio della legalità, di carattere preventivo, educativo, tutto ciò che riguarda, lei ad esempio faceva riferimento a questo tema molto, secondo me, vero, significativo, lo dico anche da padre di un ragazzo, di forme di violenza giovanile in alcuni settori della città, e lì c'è da fare anche un grande lavoro di modelli diversi, culturali, educativi, sociali. Bisognerebbe uscire un po' da questa contrapposizione in cui ci si è stupidamente divisi per anni. Cioè, da una parte quelli che dicevano ci vogliono le forze dell'ordine, il controllo, dall'altra quelli che dicevano no, ci vuole la prevenzione. La verità è che sono due facce della stessa medaglia, bisogna insistere. Certo, l'unica cosa da non fare è negare l'esistenza del problema, ma ad esempio un altro tema riguarda rendere sempre più viva la città, anche l'utilizzo dei mezzi pubblici la sera e la notte, far sì che siano diffusi e presenti, un quartiere con le vetrine accese, illuminate, è un quartiere più sicuro. Insomma, sono tutte cose da fare con grande determinazione.
2: Lei, Maiorino, preferirebbe sfidare Maurizio Lupi o un avversario civico come competitor del centrodestra?
3: Ma io credo che noi abbiamo bisogno di andare dritti per la nostra strada, senza guardare la destra. Presenterà qualcuno, non so se sarà Lupi, la Sardone o chi, andiamo dritti con la forti delle nostre idee, dell'esperienza che abbiamo fatto in questi anni e anche della voglia di cambiare alcune cose che dobbiamo cambiare nel governo della città.
2: Grazie, grazie a Pierfrancesco Maiorino, milanese che ha preso con noi il primo caffè della domenica. Continuiamo a parlare, però ci siamo spostati a Roma e parliamo di politica locale soprattutto, ma non solo, con Alessandro Onorato, 41 anni, laurea in economia aziendale, imprenditore nel settore food. Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale. Venerdì scorso ha ufficialmente presentato il progetto civico Italia. Buona domenica, Alessandro Onorato. Che cosa significa questo progetto civico Italia? Che cosa si propone?
4: Buona domenica a lei e a tutti i radioascoltatori. Significa che in Italia ci sono migliaia di sindaci, consiglieri comunali e regionali, amministratori che non hanno perso il contatto con le persone, con la carne viva dei problemi della gente, che sono scelti democraticamente dalle persone e non con le liste bloccate, e che vogliono, uniti insieme, costruire, cosa che abbiamo già ufficializzato venerdì, un partito civico di amministratori all'interno del centro-sinistra, per portare una ventata di praticità, cultura del fare, teorizzare meno, fare di più. Questo chiedono le famiglie italiane, i giovani che scappano all'estero, le imprese schiacciate dalle tasse e dalle false promesse, eccetera.
2: Senta, Onorato, alla presentazione del suo progetto Civico Italia, sono arrivati tutti gli esponenti del campo largo, da Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, al presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ai leader, di AVS, Fratoianni, Bonelli, Più Europa con Riccardo Maggi. Quindi dobbiamo dedurre che lei sta lavorando alla gamba centrista del campo largo, quella così spesso evocata.
4: Ma guardi, questa è una lettura legittima. A noi non interessa molto l'etichetta centro, tantomeno moderati. Non conosco nessun sindaco, nessun assessore moderato quando si tratta di risolvere i problemi delle persone in condizioni di grande fragilità, come siamo tutti, con governi centrali che scaricano sempre le responsabilità sui comuni. Noi vogliamo creare, e l'abbiamo creata, e molto la comunicazione non l'ha neanche capita, perché questo movimento già esisteva, bisognava soltanto unire queste persone, e sono persone che hanno tanti voti, hanno tanto consenso e possono portare anche una maggiore partecipazione, perché ricordiamo sempre che il principale partito italiano è quello dell'astensione, e la gente non vota per mille motivi, per disillusione, ma anche perché una cosa è scegliere chi ti rappresenta sul territorio, una cosa sono deputati e senatori eletti con le liste bloccate. Allora qual è il punto? Tutti noi ci riconosciamo nel centro-sinistra, ma non ci riconosciamo nei partiti che esistono. Io sinceramente ringrazio Elly Schlein, Giuseppe Conte, tutti i leader del centro-sinistra, perché hanno dimostrato plasticamente che, rispetto a quanto dicono talvolta alcuni mass media, in realtà c'è una grande unità, c'è una grande volontà di costruire una risposta alternativa alla Meloni, ma una risposta, guardi, che non si deve limitare, come abbiamo detto, a fare il controcanto a tutti gli errori della Meloni, perché la gente oggi si aspetta un programma chiaro, ma soprattutto che gli dici le cose che vuoi fare, quando le farai, con che soldi le farai e con che persone lo farai. E in questo serve novità. Nessuno torna a votare qualcosa che ha già scelto e poi alla fine magari l'ha tradito.
2: Beh, mi sembra non soltanto un programma per Roma, un programma per il paese. Senta, Onorato, si parla di primarie, ne abbiamo parlato anche prima con Pierfrancesco Maiorino rispetto alla città di Milano. Le chiedo invece, in vista delle politiche 2027, se ci fossero le primarie nel campo largo, lei voterebbe Conte o Elly Schlein? O pensa di candidarsi personalmente?
4: Guardi, qualora ci fossero le primarie, e questo sinceramente non lo sappiamo ancora, anche perché ricordiamo che veramente la priorità, non voglio sviare dalla domanda e spiegare agli italiani cosa vogliamo fare per risollevare l'Italia, ma diciamo che qualora ci fossero le primarie, il Progetto Civile Italia metterà in campo un suo candidato. Questo deve essere chiaro, ma non per l'ansia del posto, dello spazio, di voler accaparrare e dimostrare che abbiamo peso nella coalizione. Noi vogliamo fare una nostra candidata, un nostro candidato, perché vogliamo portare avanti le nostre sensibilità. Noi non facciamo questo progetto per sostenere la Schlein o Conte o Conte o la Schlein. Sono degli amici con i quali vogliamo condividere il governo del paese, ma non nasciamo per preferire l'uno all'altro, come talvolta la stampa vuole ricostruire. Non vogliamo entrare nelle dinamiche degli altri partiti del centrosinistra che rispettiamo. Noi non portiamo divisione, noi non togliamo qualcosa, noi aggiungiamo qualcosa. È lo spirito che abbiamo sui territori, la sintesi delle varie sensibilità nelle grandi città come Roma, come Napoli. Il centrosinistra lo sa già fare e credo che sia un modello anche per la coalizione a livello nazionale. Mettiamo da parte gli slogan, entriamo nel merito dei fatti, di ciò che serve alle persone.
2: La riporto su Roma perché è la città nella quale lei opera come assessore ai grandi eventi. È una capitale con tanti cantieri aperti che stanno cambiando anche la faccia della città, ma creano anche molte difficoltà. Qual è l'urgenza che lei vede per fare della capitale italiana una capitale all'altezza delle esigenze attuali e finalmente, come si diceva anni fa, una capitale europea?
4: Ma guardi, mi permetta di dire che in questi 4 anni e mezzo Roma innanzitutto è tornata ad essere protagonista a livello internazionale. Non lo dico io, lo dicono tutti i dati. Sono tornati i grandi investimenti dei privati, è tornata centrale su una serie di dinamiche appunto di recupero delle infrastrutture. Non ci dimentichiamo che 4 anni e mezzo fa, quindi prima del nostro arrivo, anche i romani scappavano a Milano. Abbiamo invertito la tendenza, oggi Roma è tornata centrale al blasone che merita a livello internazionale. Vuol dire che tutti i problemi sono risolti? No, è evidente che si deve fare molto di più, ma ricordiamoci che Roma viene da almeno 15 anni precedenti di vuoto cosmico. Adesso non mi piace, come fanno i politici, dire ciò che non andava prima. Io credo che abbiamo gettato le basi importanti per fare in modo che Roma torni ad essere stabilmente una città internazionale che possa competere con Parigi e con Londra. I dati economici sono impressionanti. Roma cresce 3 volte, l'economia di Roma al triplo dell'Italia. L'occupazione cresce 3 volte a Roma dell'Italia. Questo è dato da una sintesi importante che siamo riusciti a fare tra lo sviluppo economico, quindi imprenditoriale, ma il sacrosanto diritto di chi prende un posto di lavoro che sia pagato bene e che sia stabile. Noi siamo convinti che questo equilibrio si può fare.
2: Ecco, a proposito di lavoro, una delle ultime domande che posso porle è: secondo lei dov'è che c'è uno spazio per i giovani che vogliono continuare a vivere a Roma? Per quelli che non se ne sono andati o per quelli che vorrebbero tornare?
4: Ma guardi, la questione dei giovani innanzitutto nazionale, forse a Roma addirittura meno di tante altre parti d'Italia, nel senso che Roma ha il più grande polo universitario europeo pubblico, ha le accademie, e Roma attrae esattamente il contrario, migliaia di giovani che arrivano dall'estero a Roma, quindi non ha un fenomeno spiccatissimo di immigrazione come il resto dell'Italia. La prima regione in Italia dove gli under 35 vanno via, incredibilmente è diventata la Lombardia, il secondo è il Veneto, il mito del sud improduttivo addirittura viene dopo.
2: Sì, però io le ho chiesto quali sono le prospettive di lavoro per un giovane romano che intende rimanere a Roma.
4: Ma guardi, le prospettive di lavoro, Roma è poco pubblicizzata, ma ha un settore per esempio dell'innovazione e tecnologia nella Tiburtina Valley abnorme, al settore del farmaceutico che è enorme, tutto il mondo delle arti, del turismo sta segnando numeri incredibili e quindi diciamo che a livello lavorativo, per esempio sul turismo, adesso l'ultimo dato che deve essere migliorato, regolamentato in maniera molto più puntuale, se solo avessimo delle leggi nazionali che possano permettere ai comuni di essere autonomi nel prendere le decisioni, ma le do un dato. Lei lo sa che il turismo a Roma è cresciuto a livello lavorativo l'occupazione del 5,5% in più ogni anno? Chi ci ascolta dirà, ma che vuol dire tanto o poco? Beh, immaginate che il 2019, che è l'anno record del turismo in Italia e Roma, l'occupazione rispetto all'anno prima cresceva dell'1,9. La permanenza media dei turisti a Roma, io faccio anche l'assessore al turismo, è passata da 2,3 giorni a 4,1 giorni. A Roma ci sono un milione di motivi per avere un posto di lavoro. Non è più la Roma sonnacchiosa come veniva raccontata dei dipendenti pubblici e basta. Lo dico con grande rispetto, io che sono figlio di due insegnanti. Roma oggi è una città iperattrattiva. Oggi il problema più grande, mi permetto sempre di dire, è che dalle aree centrali del paese più piccole c'è un'emigrazione verso le grandi città e talvolta dalle grandi città verso l'estero, soprattutto delle famiglie più abbienti, cioè coloro che hanno i soldi per dire ai figli fai il master più giusto, fai un futuro diverso. E lì lo Stato dovrebbe intervenire per tenere questi cervelli.
2: Perché certo si creano diseguaglianze evidenti. Allora, Grazie ad Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi sport, turismo e moda di Roma Capitale, che venerdì scorso ha lanciato con un grande evento al quale hanno partecipato un po' tutti, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, Frattoiani, Bonelli, tutti quanti, ha lanciato appunto il suo progetto civico Italia. Buona domenica a lei.
4: Buona domenica, grazie.
2: E buona domenica a voi che ci avete seguito in questo viaggio Roma-Milano o Milano-Roma, come preferite, e noi ci risentiamo con Nessuna è Perfetta alle 11, sempre su Radio 24.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, torniamo su Nessuna è perfetta con due ospiti che ci portano su terreni diversi. Parliamo di finanza, di educazione finanziaria, un tema che è fondamentale per difendere non soltanto il nostro potere di acquisto, ma anche il nostro futuro economico. E poi invece poi vogliamo in una storia d'amore e parliamo un po' di Medio Oriente attraverso la storia d'amore raccontata in un romanzo ambientato al Cairo. Prima però ci occupiamo dei nostri soldi e lo facciamo con la nostra Sunday Girl.

0: di come le donne sanno gestire il proprio lavoro, le proprie carriere e, cosa importantissima, le proprie finanze. Perché in generale diciamo che c'è poca conoscenza di come si gestiscono le proprie finanze. Uomini e donne abbiamo bisogno di educazione finanziaria a tutti i livelli, per tutte le generazioni, ma nel caso delle donne il bisogno è ancora più avvertito. E allora di questo parliamo oggi con la nostra Sunday Girl Carla Ruocco. Carla Ruocco è stata per qualche anno parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha ricoperto incarichi importanti in Commissione Finanze, nella commissione che si è occupata delle banche. Oggi è un alto dirigente del Ministero dell'Economia e della Finanza con particolari competenze per quanto riguarda appunto la parità di genere. Buona domenica, Carla Ruocco.
1: Buona domenica a tutti, buongiorno.
0: Oh, Carla, lei ha scritto un saggio, La finanza e donna, semplici regole per essere più ricchi, pubblicato da De Nigris, che è appunto un manuale che aiuta noi, non proprio come dire addetti ai lavori, a gestire meglio le nostre finanze. Ora non dico diventare più ricchi, ma un pochino magari. Come si fa?
1: Allora, innanzitutto il punto fondamentale è che il denaro va usato sempre come uno strumento, quindi bisogna razionalizzare l'utilizzo che se ne vuole fare in base a quelle che sono le proprie aspirazioni e le proprie prerogative. Normalmente la società tende a dare molto risalto, giustamente da un lato, a chi produce reddito, ma c'è un'altra parte fondamentale che è l'amministrazione del nostro patrimonio, quello che in un'azienda comunemente è affidato alla direzione amministrazione, finanza e controllo. E se non c'è quel comparto, diciamo, quella specialità, specializzazione nell'ambito di una realtà, si può guadagnare quanto si vuole e tutto viene disperso. Normalmente questa mansione storicamente è sempre stata più affidata alle donne. Questo va valorizzato nel profilo femminile, va valorizzato, va anche riconosciuto a livello sociale.
0: Mi scusi, procediamo per esempi, perché è più facile per far capire a chi ci ascolta. Allora, immaginiamo una nostra ascoltatrice che ha intorno ai 45-50 anni, lavora da almeno 20-25, è una dipendente, quindi non è una partita IVA, non è una libera professionista, è una dipendente. Con un reddito mensile, diciamo, facciamo intorno ai 3.000 euro? Ecco, gestisce anche il bilancio familiare, magari insieme a un compagno o un marito, e ha due figli. Che cosa le servirebbe capire per gestire meglio, perché magari appunto va incontro anche ad altri anni di lavoro, non sa quando potrà andare in pensione. Che consigli le può dare lei anche sulla base del libro che ho già citato e che ha scritto, La finanza e donna, semplici regole per essere più ricchi?
1: Innanzitutto dipende ovviamente dalla persona e dal rischio che questa persona è diciamo, disponibile ad accollarsi nel momento in cui approccia gli investimenti. Ma più in generale, innanzitutto vorrei che tutti conoscessero, perché sembra banale ma non è così, bene le condizioni del proprio conto corrente, nonché quello cui si può andare incontro se si decide di lasciare i propri risparmi in conto corrente, che ovviamente sono, non voglio assolutamente generare nessun tipo, sono al sicuro, è logico, poi qui ovviamente potremmo fare degli approfondimenti, sono al sicuro, ma sono sempre ovviamente soggetti ad una erosione naturale che è l'inflazione. Cosa fare allora? Interfacciarsi con il proprio consulente finanziario, che può essere un consulente finanziario indipendente o la banca, per capire sulla base del proprio profilo di rischio e delle proprie finanze cosa si può fare, perché in relazione all'età noi abbiamo tanti strumenti a disposizione. Per esempio, si parla non tantissimo di piani di accumulo, che sono dei piccoli importi che si possono stabilire, discrezione ovviamente del risparmiatore, mensili, che possono essere messi da parte come in un piccolo salvadanaio, e via via che passa il tempo poi si incrementano, e alla fine di un percorso che può essere lungo ma molto importante proprio per nell'arco della vita lavorativa, si può trovare un patrimonio alla fine consistente, perché ci si è avvalsi di una diversificazione sia temporale che anche proprio di una sorta di salvadanaio che ha conservato, e con l'interesse composto, che è quello che si va ad incrementare, quello che va ad incrementare via via il proprio patrimonio, aggiungendo l'interesse via via che matura, e quindi componendo ancora di più il nostro capitale, possiamo trovarci una consistente somma di denaro.
0: Mi perdoni, Carla, immagino, no, che una delle nostre ascoltatrici pensino alle consulenze che qualche anno fa tante, magari pensionate anche benestanti o anche invece pensionate con pensioni non particolarmente elevate, hanno ricevuto da banche che poi si sono rivelate essere non a rischio di più, no? Penso alle cosiddette banche del Nord-Est. Come informarsi prima di chiedere una consulenza?
1: Ecco, e qua veniamo proprio al nodo. Innanzitutto bisogna sempre avere chiaro il ruolo della persona che noi abbiamo di fronte. Anche questo sembra scontato, ma non lo è. Quando noi ci interfacciamo con una banca, con tutto rispetto, quella banca non è noi stessi, cioè fa gli interessi della banca. Quando ci interfacciamo con un consulente finanziario sedicente indipendente, dobbiamo riscontrare realmente che si è iscritto ad un albo, quindi prima cosa che è pubblicato dalla Consob, dal sito istituzionale, quindi prima cosa fare riferimento a tutte persone certificate da siti istituzionali, che io metto in chiaro molto bene nel libro. Quindi una volta che si è fatto questo passaggio, chiaramente avere la chiara percezione di quello che quella persona sta consigliando. Nella fattispecie, quando ci sono stati scandali bancari, sono stati rifilati, diciamo proprio il termine giusto, dei prodotti ad alto rischio a persone che non sapevano che fossero ad alto rischio. Quindi nel momento in cui noi abbiamo delle conoscenze finanziarie di base, veniamo bene a capire quando quel prodotto che quella persona ci sta vendendo è ad alto rischio o no, e sappiamo discernere. Con questo non voglio dire che diventiamo tutti massimi esperti di finanze, ma perlomeno abbiamo gli strumenti adatti per fugare questo tipo di truffe, perché sono vere e proprie truffe.
0: Allora, Carla, nell'ultima domanda, che è consentita dal tempo che è volato, mi sposto su un tema più di attualità politica. Lei non è più nel Movimento 5 Stelle, ripeto, dopo essere stata Presidente della Commissione Finanza alla Camera e essere stata parte della Commissione bicamerale proprio d'inchiesta sul sistema bancario, oggi è dirigente del Ministero delle Finanze, però avrà seguito lo scambio, no, che c'è stato in Parlamento in questi giorni, perché Il deputato del Movimento 5 Stelle Silvestri ha detto, rivolgendosi alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in questi ultimi tempi avrebbe usato le ginocchiere, intendendo dire che ha avuto atteggiamenti, come dire, sottomessi per esempio agli Stati Uniti. Ora, c'è stata una reazione molto forte un po' da tutti, anche esponenti del Partito Democratico, lì a Quartapelle per esempio, hanno reagito, come dire, considerando estremamente sessista la dichiarazione del deputato Silvestri del Movimento 5 Stelle. Lei che ne pensa?
1: Sono d'accordo sul fatto che non bisogna usare determinate espressioni soltanto per magari attirare l'attenzione, quando queste espressioni possono poi essere non gradite o anche a volte offensive. Personalmente ritengo che le persone vadano argomentate per contenuti concreti, reali e per fatti. Nella politica non mancano i fatti, quindi citassero i fatti e poi dopo ci saranno le repliche.
0: Grazie, grazie a Carla Ruocco. Abbiamo parlato del suo libro La finanza è donna, 6 regole per essere più ricchi e abbiamo parlato di come possiamo diventare tutte un pochino più esperte, senza lasciare sempre il compito di gestire le finanze magari a un consulente o un compagno. I consulenti servono, ma dobbiamo saperne di più anche noi. Buona domenica, Carla Ruocco.
1: Grazie, grazie, buongiorno.
0: E qui invece ci immergiamo nelle atmosfere affascinanti di un Cairo, di un Egitto, che viveva una stagione bellissima, una città cosmopolita, centro di religioni e fedi diverse, ma anche, piena di glamour. Stiamo parlando del contesto nel quale Denise Pardo, giornalista e scrittrice, inserisce il suo nuovo romanzo, Tornare al Cairo, appunto, pubblicato da Neri Pozza. Buona domenica, Denise.
2: Grazie anche a te, a tutti voi.
0: Allora, mi piace parlare di quel Cairo lì, di quella Cairo lì, perché la nostra attualità ci trasmette un Medio Oriente che è tranne che sereno, affascinante e pieno di glamour, perché d'altro ci sono immagini quotidiane che i nostri telegiornali ci ripropongono, i nostri giornali ci propongono, molto lontane dall'atmosfera che tu invece evochi nel tuo Tornare al Cairo, che è un sequel del primo romanzo La casa sul Nilo. Com'era quella Cairo e chi ci viveva internazionalmente?
2: Allora, in Tornare al Cairo poi si parla anche di altre città, si parla di Londra, si parla di Alessandria, si parla di Beirut ed è un po', racconta anche una specie di embrione di tutto quello che stiamo vedendo, che sta succedendo in quelle terre. Quel Cairo, il Cairo di cui racconto, dove io sono nata e sono andata via all'età di 6 anni, 5 anni, era una Cairo cosmopolita, una Cairo internazionale, ma soprattutto era una Cairo che era un modello di accoglienza, era persone di culture, nazionalità e religioni diverse convivevano con grande pace, con grande armonia. Mia madre la chiamava una magica alchimia, era una società di vasi comunicanti. Le amiche di mia madre erano, dunque io faccio anche un po' di confusione tra i due libri. Comunque Tornare al Cairo è una storia d'amore di un binomio totalizzante che c'è stato in tutti i tempi tra un amore e tra il potere dell'amore totalizzante e il potere della politica e del potere. I due personaggi che i teatri si incontrano in quel Cairo dove io sono nata, un Cairo cosmopolita, un Cairo aperto dove convivevano tutti senza nessun problema, senza che nessuno sapesse quale fosse la religione dell'altro.
0: Siamo negli anni 60?
2: Allora, il libro comincia negli anni 40, quando Kate arriva dalla Londra buia della guerra e arriva in questa Cairo piena di colori. E infatti lei non si mette a stare a convivere insieme alle inglesi che arrivavano al Cairo e si rinchiudevano. Lei si apre e cerca tutta la diversità che rappresenta il Cairo. E, è un Cairo che accompagna le amiche ebree alla messa di Natale, un Cairo dove le amiche cattoliche vanno ad accendere la candela di Hanukkah, la festa delle luci, è un Cairo dove Mirei, che è una cristiano libanese cristiano maronita, sostiene tutto questo gruppo di amiche. È anche un libro di quello che è stato, anche un libro, è anche un libro di tante donne. Anche Beirut è una città molto interessante, che era in quel momento un faro di accoglienza.
0: Se pensiamo alla Beirut di oggi, una volta di più, perché purtroppo non è la prima volta che è terreno di scontri quasi fino alla distruzione di una capitale bellissima. Allora, io vorrei chiederti, Denise, proprio avendo concentrato l'attenzione sulla stagione in cui uomini e donne parlavano senza la barriera del pregiudizio, e anche del pregiudizio non solo ideologico ma anche religioso. Tu sei tornata al Cairo di recente, com'è oggi?
2: Allora, io sono tornata perché sono stata invitata a presentare i libri all'Istituto di Cultura di Italiano al Cairo. E tutti mi avevano detto non tornare, non tornare, non troverai quello di cui tu hai scritto e quello di cui tu ti ricordi. E invece c'è una parte di quel Cairo, in certe parti di Zamalek, che è l'isola sul Nilo, si sente comunque quell'energia, quel magnetismo, e mi sembra tra l'altro che il governo stia capendo il potere e la ricchezza che può riportare dei pezzi di quel Cairo, tutti gli alberghi che erano stati distrutti nelle varie rivoluzioni, lo stanno ricostruendo. Lo Shepherd, che era l'albergo del paziente inglese dove mia nonna ebbe la sua dichiarazione d'amore, stanno ricostruendo Groppi, che è il mitico caffè vicino a casa nostra, che era di un italiano del Canton Ticino. Quindi loro stanno capendo che quei luoghi devono rivedere la luce. E tra l'altro una cosa che mi ha fatto molto piacere è stato che in quella presentazione del libro all'istituto c'erano molti giovani egiziani che mi chiedevano cosa possiamo fare per aiutare il nostro paese, e io l'unica cosa che ho potuto dire è dovete recuperare la memoria, perché senza il passato non c'è futuro. E un'altra cosa che mi è sembrato un segno di apertura è che questo libro, dove ci sono anche molte critiche, diciamo, a quello che poi è diventato quello che sembrava il grande liberatore, che era Nasser, e degli editori egiziani hanno comprato i diritti e lo tradurranno in arabo.
0: Ecco, questo è un bellissimo messaggio che viene e che conforta evidentemente le parole, che conferma anche le parole che tu stai dicendo. L'ultima cosa che ti voglio chiedere, Denise, il romanzo parla di un amore tra una inglese e un egiziano. Le cronache di questi giorni, ahimè, ci portano invece a un altro amore, un amore tossico tra una donna italiana, Nessi, e un egiziano. Il clash di civilizzazioni oggi sembra quasi rendere molto più complicato il rapporto tra una donna occidentale e un uomo arabo, addirittura più di quanto non lo fosse negli anni 40-50, è così?
2: Sì, è così. È così. Devo dire, quello che mi ha fatto abbastanza impressione era che, allora bisogna però pensare che il Cairo e l'Egitto è rimasto sempre un paese laico, però naturalmente la presenza e la spinta di quello che è rappresentato, diciamo, dai fratelli musulmani, da una cultura in cui gli uomini e le donne hanno questo tipo di rapporto, si sente, cioè. sicuramente nel Cairo che io racconto non c'era mai stato, mai.
0: E allora grazie a Denise Pardo, giornalista e scrittrice. Abbiamo parlato di Tornare al Cairo, il suo ultimo romanzo, di Neri Pozza. Grazie in regia Alessandro Chiappini, in redazione Gaia Romani. Vi aspetto domenica prossima, sempre qui su Radio 24.

0: con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Tra indie, alternative, rock e cantautorato, torna con il nuovo album Magaria. Con noi c'è Eman.
1: Magaria è una magia pagana, è una magia che è tipico delle magare di giù, del sud, che erano queste donne che avevano, diciamo, il potere, sia buono che cattivo, a dire il vero. Un po' si lega al culto dell'affascino, un po' si lega a questa sorta di potere che avevano di toglierti magari delle problematiche, oppure anche di metterle, a dire il vero. E quindi è una magia che è molto terrena e molto folcloristica, ma è quello che è una magia. Ecco, la musica può essere questo.
0: E come si sposa con il racconto del presente, che è molto presente in questo album?
1: Sì, assolutamente. Sì. Si sposa perché ci sono delle illuminazioni, sai, anche in un mondo in cui magari oggi come oggi magari ti fa pensare che tutto può andare male. In verità poi la musica o comunque le belle cose che vedi attorno possono essere appunto una magaria, cioè qualcosa che ti cambia il modo di vederle e il modo di subirle, chiamola tra virgolette la parola subirle.

0: e poi si mette in fila.
1: È un tempo complesso che hai deciso di provare a raccontare in qualche canzone. Come hai deciso di raccontare quest'oggi così frammentato, così complicato, così conflittuale, solitario?
2: Guarda, sai cosa? Io sono dell'idea, come Shodari, che bisogna scrivere quando ti fa male la mano, cioè quando ne senti proprio il bisogno. E un mondo come quello di oggi ti porta, il tempo di oggi che si vive, ti porta un po' a dover dire la tua. Io non ho voluto dare un'idea sul mondo, nel senso, vi dico come si fa, assolutamente no. Però ho voluto dire come lo vedevo. E questo poi ognuno può dare un consiglio oppure no. Anche perché l'unica cosa che posso dire è che ogni cosa che vivo oggi ho capito che non è scontrarsi, ma attraversarlo. Ecco, è l'unico modo di poter convivere con alcune cose belle e brutte. E farci un pezzo di strada assieme, non scontrarsi.
1: Anche perché lo dici subito che non sai come si scappa dal dolore. Il dolore lo attraversi, racconti quello del presente, ma ho avuto l'impressione anche che nelle crepe ci sia quello del passato, quella della storia di una vita.
2: Sì, sì, è così. Io sono uno che col passato ogni volta fa pugni. È una cosa che vivo, che mi ricorda, e oggi ho imparato che il passato è utile a insegnarti come non farle alcune cose, oppure a come farle, però è una cosa utile. Oggi sono arrivato a un compromesso, che è proprio questo, di conviverci col passato.
1: La salvezza passa attraverso l'amore, perché alla fine, insomma, il disco si conclude un po' con una salvezza.
2: Sì, sì, sì, io sono uno... Il gioco è questo, io sono uno innamorato dell'amore, ecco, nel senso sono certo che l'unico modo, che poi è quello che avviene da migliaia di anni, cioè l'umanità va avanti perché alla fine si innamora dell'umanità, per paradosso, ed è così, secondo me sarà ancora oggi, sarà così.
1: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Eman. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di

0: restituirla. TAN 0 TAEG 013. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Sulla strada dell'intesa USA-Iran, Israele torna a bombardare Beirut, Trump furioso con Netanyahu, poi l'annuncio, accordo raggiunto, la firma venerdì in Svizzera. Bannacci contro il reato di femminicidio, bufera sull'ex generale. Fine settimana di morti in montagna, 9 gli alpinisti deceduti. Formula 1 a Barcellona, ritorno alla vittoria per la Ferrari e per Hamilton. Un saluto dalla redazione a Marco Mancini. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale di firma avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. Ad annunciarlo il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo con l'Iran è ora completo, ha fatto sapere il presidente americano Trump, aggiungendo di autorizzare l'apertura di Hormuz. Trump ha anche detto di non essere mai stato interessato al cambio di regime in Iran. E il primo ministro israeliano Netanyahu sta spingendo per un incontro urgente con Trump dopo il G7 di questa settimana. Trump tornerà a Washington dopo la conclusione del vertice di tre giorni in Francia. Mercoledì Trump, furioso con Netanyahu per gli attacchi in Libano, non ha usato mezzi termini contro il premier israeliano. Questo in sintesi quanto accaduto prima dell'annuncio serale.
3: Netanyahu non ha nessun cazzo di giudizio, Donald Trump è furioso dopo i nuovi raid di Israele sulla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Perché ha dovuto fare un fottuto attacco, gliel'ho fatto sapere, dice il presidente americano ad Axios, parole che lasciano sbalorditi funzionari israeliani citati dai media, viene fatto filtrare. Gli attacchi hanno bloccato la firma dell'accordo, aggiunge Trump, dicendosi comunque sicuro della firma digitale del memorandum a breve, tra una settimana di persona in Europa. Qualche ora prima su Truth il presidente americano aveva parlato di un attacco che non avrebbe dovuto verificarsi, invitato Israele ed Hezbollah a fare un passo indietro e a non sprecare questa occasione, ha sottolineato, per l'inizio di una pace lunga e meravigliosa nella regione, Libano incluso. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ieri hanno fatto almeno 6 morti raid aerei israeliani sferrati sulla striscia di Gaza, stando a quanto riferito da soccorritori e fonti mediche presenti nel territorio palestinese. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen intanto ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Le consultazioni per il Consiglio nazionale, il Parlamento e dell'OLP si terranno invece a novembre. Il leader russo Putin ha sentito Trump in una telefonata durata 55 minuti in occasione del compleanno del presidente americano. Trump nella telefonata ha chiesto la fine della guerra in Ucraina. Anche il presidente ucraino Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con Trump per il suo compleanno, definita dal leader ucraino fantastica. E il presidente francese Macron è arrivato a Evian per il vertice del G7. Da oggi il presidente ospiterà i capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente domineranno gli incontri, con la partecipazione, oltre che di Zelensky, anche dei leader degli stati del Golfo e dell'Egitto. A Ginevra intanto scontri tra forze dell'ordine e un blocco di manifestanti del No G7. La polizia ha utilizzato idranti in risposta a oggetti lanciati dai Black Bloc, usati anche lacrimogeni. Nel pomeriggio era stata la stessa polizia a parlare di 20.000 partecipanti alla manifestazione, con la presenza di circa 600 Black Bloc. All'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale il deputato Domenico Furgiu Ele ha salutato la platea dei futuristi chiamandoli camerati. Intanto bufera sull'ex generale Vannacci per le sue parole sul femminicidio.
4: Non c'è bisogno di una fattispecie specifica, sono contrario al reato di femminicidio o un omicidio, come tutti gli altri, uomini e donne, sono uguali. Roberto Vannacci lo dice chiudendo la Due Giorni che ha trasformato Futuro Nazionale d'associazione in partito. La reazione politica è immediata, con critiche che arrivano dalle opposizioni e dal centrodestra. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Buongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio nel codice penale. Il raglio di un asino non cancella una battaglia di civiltà, dice Mara Carfagna di Noi Moderati. Per Fratelli d'Italia Vannacci sbaglia, il femminicidio è un reato specifico. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dice il PD, negazionismo che fa da scudo al patriarcato, rileva il Movimento 5 Stelle, mentre per Italia Viva sono parole gravissime nei confronti delle tante donne vittime di violenza e delle loro famiglie. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e trovata in una valigia abbandonata in un dirupo alle porte della capitale, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flamur Sula, c'è stata portata via senza un motivo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Meloni all'attacco di Più Libri, Più Liberi. Per partecipare alla fiera che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, ha scritto la Premier. Mi chiedo se sia normale che la Presidente del Consiglio ieri, davanti a una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e questa mattina si sia svegliata attaccando l'antifascismo, ha detto la segretaria Dem Schlein intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna. Anche Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione e la Costituzione è antifascista, ha aggiunto Schlein. Shock nel veneziano dove un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane nella notte ha confessato l'omicidio avvenuto giovedì e legato probabilmente a dissidi per un'eredità tra la vittima e il fratello, padre del ragazzo. Un rimprovero avrebbe poi scatenato l'aggressione. Si è chiuso un fine settimana di tragedie in montagna, l'ultima quella sul versante vicentino del Monte Pasubio, dove hanno perso la vita due giovani alpinisti, un 25enne e un 26enne vigile del fuoco. Un terzo amico che stava scalando con la coppia è rimasto appeso e sotto shock ed è stato soccorso dall'elicottero del soccorso alpino di Trento, che ha operato in condizioni difficili a causa del meteo.
5: Sale a 9 il bilancio delle vittime del weekend sulle montagne italiane. Due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 nella zona del Soio d'Uderle, un'area nota agli escursionisti e che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Decessi che si aggiungono alle 4 vittime di sabato, due sulla cresta Kufner del Monte Modì nel massiccio del Monte Bianco, una terza sul Cervino, una quarta sul ghiacciaio del Brenva. Nella giornata di venerdì 3 invece le vittime del Gran Paradiso, tre uomini tutti residenti in Trentino, precipitati mentre salivano lungo la parete nord della vetta. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora lo sport con in primo piano la Formula 1 e lo splendido trionfo di Hamilton con la Ferrari a Barcellona.
6: Ciao ragazzi, grazie a tutti, a Maranello. Thank you so much. You helped me.
7: Un urlo liberatorio per ringraziare tutta Maranello, la famiglia, i fan e cancellare quasi due anni di sofferenze e difficoltà. A Barcellona Lewis Hamilton torna sul gradino più alto del podio per la 106esima volta in carriera, la prima alla guida di una Ferrari. Feeling finalmente trovato, quello tra la rossa e il 7 volte campione del mondo, se è vero che il successo in Catalogna arriva dopo due secondi posti. Stavolta Kimi Antonelli è tradito dalla sua Mercedes a tre giri dalla fine, dopo aver superato il compagno di scuderia Russell, che chiude così secondo davanti alla McLaren di Norris. Per le frecce d'argento l'affidabilità può diventare un problema, confessa Kimi a Sky Sport.
8: Sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare.
7: Ritirato anche Leclerc in uno dei suoi weekend più neri da quando è a Maranello. In classifica ora Antonelli ha 41 punti di vantaggio su Hamilton. Il giovane contro il mito, l'italiano contro la Ferrari, Mercedes contro cavallino rampante. Duelli incrociati che si ripeteranno in pista fra due settimane in Austria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per i mondiali di calcio questi gli ultimi risultati. La Germania ha travolto 7-1 Curaçao per il gruppo D, mentre l'Australia ha battuto 2-0 la Turchia. Nel gruppo F, Olanda-Giappone 2-2. Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: In settimana trasloghiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
1: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
2: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Non mi capisci.

0: capisci?
1: Colpo di Stato, lei è Sissi e questa è la sigla di questa puntata di Non mi capisci. Ben ritrovati da Federico Taddia
2: e Matteo Bussola.
1: Eccoci qua, un'ora intera per parlare di ragazze o ragazzi, è meglio dare loro voce, dare voce alle loro storie, e anche oggi sono storie bellissime e molto intense. Oggi avremo un collegamento con il Libano molto molto particolare, e insomma, e già ringrazio tutti i ragazzi e ragazze che vogliono condividere settimanalmente con noi i loro vissuti.
2: Sì, anche perché spesso, insomma, possiamo anche dirlo, sono ragazzi che affrontano criticità, che affrontano fragilità, che affrontano anche una certa dose di affaticamento in questo periodo dell'anno, Fede, diciamolo, perché le scuole sono finalmente finite, ci sono spazi da riempire, tempi da inventare, genitori pieni di senso di colpa che devono comunque lavorare, insomma, è quel periodo dell'anno.
1: Aggiungo anche una parola: maturità. Ci siamo, giovedì c'è la prima prova, il mercoledì sera faremo lo speciale, ma poi ne parleremo, insomma, la notte prima degli esami, credo per il millesimo anno qui a Radio 24, sono plurimaturato io ormai.
2: Appuntamento assolutamente imperdibile.
1: Si parte con la musica, perché c'è anche la musica, Non mi capisci, la musica che le altre radio non passano o passano poco, la musica emergente come la musica di Lumiero con il suo Cascasse il Duomo.

0: chi ha un orecchio.
1: Vabbè, un gran sound, grande Lumiero con il suo Castel Duomo. Mi piace un sacco questo pezzo.
2: Mango, sempre assolutamente affascinato, anche qui contrariamente ai luoghi comuni, dall'incredibile varietà delle proposte dei giovani artisti che proponiamo ogni volta, alla faccia dell'omologazione. Invece ognuno ha una cifra stilistica sua, dei temi suoi, è straordinario.
1: Sarebbe una musica adatta da ascoltare mentre cammini. Però Francesca, non lo senti anche tu, no? Questo ritmo ti dà un po' la spinta giusta o no?
3: Sì, sì, sotto questo caldo sole ci sta proprio un po' di spinta.
1: Diamo il benvenuto a Francesca Franzetti. Francesca, 24 anni, viene da Châtillon in Val d'Aosta, laureata in scienze forestali e ambientali all'Università di Torino, è appassionata di montagna, è appassionata di trekking, ma così tanto appassionata che insieme a Julian Gorelli hanno deciso di partire per fare tutti i 7000 chilometri del sentiero Italia K, il trekking più lungo del mondo. 7000 chilometri, Francesca, ma quando siete partiti l'avete ripetuta più volte nella vostra testa questa cifra, questo numero?
3: Sì, diciamo che le prime ore non abbiamo realizzato molto, poi a fine giornata mi ha detto: cavolo, la nostra vita per i prossimi giorni sarà così, cammineremo, ci svegliamo e camminiamo. E forse ancora del tutto non abbiamo realizzato i chilometri, però adesso siamo a 400 e già iniziamo a sentirli.
1: Fantastico.
2: Ma Francesca, ma io sono sempre incuriosito molto da storie come la vostra, no? Perché mi chiedo sempre com'è che una mattina uno si sveglia e si dice: dai, perché non facciamo 7000 chilometri a piedi, 11 mesi più o meno, no? Il tempo stimato, dormendo in tenda, vivendo con l'essenziale. Cioè, come nasce e da quali esperienze nasce un desiderio, un obiettivo del genere?
3: Sì, Giuliano ed io siamo da sempre appassionati di montagna. Da quando ci conosciamo abbiamo fatto parecchi trekking, come per esempio il Tour du Mont Blanc, e proprio in questi trekking abbiamo iniziato a porci la domanda: ma come sarebbe vivere camminando? E quindi poi ci siamo un po' informati, Giuliano è venuto a conoscenza del Sentiero Italia Kai e me l'ha proposto e abbiamo detto: dai, partiamo per questa sfida.
1: In alcune tappe avete anche i cani che camminano con voi, ho capito bene?
3: Sì, noi abitiamo in Valle d'Aosta e quando arriveremo nella nostra regione, più o meno a metà agosto, ce le porteremo con noi. Anche loro hanno il loro zaino, sono comunque abituati a dormire in tenda. Non vediamo l'ora perché ne sentiamo la mancanza.
1: Francesca, vabbè, voi siete immersi nella natura, la amate, ci vivete, quindi è proprio un contatto quotidiano, siete anche giovanissimi. Quanto manca secondo te ai vostri coetanei il contatto quotidiano con l'ambiente?
3: Diciamo che abitando in una regione comunque montuosa con tanta natura, forse in Valle d'Aosta ci sono sempre più giovani che tendono a stare all'aria aperta, però abbiamo notato che per esempio in Friuli Venezia Giulia c'è questa mancanza, soprattutto parlando con un ragazzo che abbiamo conosciuto in un rifugio, ci ha proprio detto che gli faceva strano vedere dei giovani che andavano in montagna perché là era un'abitudine...
1: Sì, poco frequentata, diciamo, più...
3: Sì, esatto, non era un'abitudine di giovani, ma magari già di persone più adulte.
2: Francesca, in un mondo che va sempre di corsa, che va sempre di fretta, in cui inevitabilmente il risultato o la meta sembrano contare spesso più del percorso, cosa vuol dire cambiare tempo, cambiare passo, accettare di diventare lenti durante l'attraversamento di un sentiero, di un paesaggio? Che esperienza è e in che modo anche in qualche modo ti cambia se lo fa?
3: Sì, all'inizio è stata una parte più difficile perché comunque magari ci fermavamo un attimo e poi dopo pochi minuti io e Giuliano dicevamo: bene, dobbiamo andare, dobbiamo fare i chilometri, dobbiamo arrivare al posto tenda per la sera. Poi con il passare dei giorni abbiamo capito che anche se slittiamo di un giorno la tappa va bene, perché alla fine l'importante è godersi il momento, magari fermarsi anche a parlare con le persone. E quindi piano piano riesci anche a cambiare il ritmo, magari nella vita di prima avevamo delle tempistiche da rispettare, invece adesso, pur essendoci delle tempistiche, siamo molto più tranquilli. Ma questo è dovuto anche all'ambiente in cui ci troviamo, alla natura che comunque ci aiuta a rilassare.
1: È possibile camminare con voi attraverso i social, Giulie Frenci, underscore on the trail, questo è l'account social per chi volesse seguire il vostro viaggio e magari anche raggiungervi per qualche tappa. E Francesca, noi però magari tra qualche centinaia di chilometri ci risentiamo, va bene?
3: Sì, volentieri.
1: Ok, buona camminata, ciao e grazie.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Dimmi chi sono io, chiede Cecile, che Cecilia Tavarsi nel suo ultimo pezzo tutta aggrovigliata. Insomma, mi sembra la domanda giusta per il tema che stiamo andando ad affrontare. Facciamo una cosa che solitamente non amiamo fare, che è quello dei sondaggi, delle statistiche, dei numeri, delle fotografie un po' quantitative, no? A noi solitamente piace raccontare la singola storia, però dietro a queste fotografie a volte ci sono spunti interessanti di confronto.
1: Beh, ma del resto direi che per definizione non potevamo permetterci di non occuparci di questa ricerca, il cui titolo è ben più che programmatico, si chiama La parola ai giovani, che è ciò che a nostro modo cerchiamo di fare ogni settimana, realizzata da Ipsos Doxa per Fondazione Conad ETS, che ha proprio come obiettivo quello di contribuire, no, all'elaborazione dei dati per portare in superficie il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze sui bisogni, sulle preoccupazioni, sui sogni, sulle fragilità di queste nuove generazioni.
0: E la cosa particolare di questa ricerca è che comunque le ragazze e ragazzi non solo devono mettere delle crocette su dei questionari, ma appunto sono stati coinvolti anche un po' nell'elaborazione, nel racconto, nella narrazione di questi dati. E con noi c'è proprio uno di loro, si chiama Riccardo Emanuelli, Emanuelli, cioè, c'è un N che Emanuelli o Emanuelli. Riccardo, scusami, perché me l'hanno scritto in tre modi diversi.
2: Emanuelli,
0: infatti, 18 anni, studente dell'Istituto Falcone Righi di Corsica, in provincia di Milano. E appunto, tu hai partecipato al focus group della ricerca La parola ai giovani. Com'è? Ti sei sentito un po' una cavia? Ti sei da laboratorio sotto osservazione durante questo focus group o no?
2: È stata un'esperienza sicuramente interessante, perché non c'è, anche a scuola si hanno molti pochi spazi, sfortunatamente, per parlare un po' di cosa percepiamo nei giovani, di tematiche comunque molto vicine a noi. Quindi è stato interessante vedere comunque delle persone interessate e poter dialogare anche con coetanei su questi temi. Sono usciti spunti di riflessione importanti anche per noi ragazzi.
0: Quali sono gli ambiti che più vi hanno coinvolto?
2: Allora, a me in particolare sono stato coinvolto soprattutto riguardante un incontro sulle dipendenze e uno sull'intelligenza artificiale, che sono state le due tematiche che mi hanno coinvolto di più, anche proprio emotivamente, perché vabbè, l'intelligenza artificiale è quello che ci sta mettendo un po' più in crisi, perché dà tutte le incertezze sul futuro. Infatti abbiamo fatto proprio un incontro per cercare di mettere un po' di ordine anche su come cambierà il mondo del lavoro, provare un attimino a tranquillizzare tutta questa incertezza. Mentre per quanto riguarda le dipendenze, è stato un evento comunque molto importante, perché l'adolescenza è comunque il periodo della vita dove ti avvicini alle prime forme di divertimento, no? Quindi magari bevi quando esci con gli amici, ed è un attimo che queste piccole distrazioni, che possono essere divertenti se fatte una sera con gli amici, diventano un qualcosa da cui dipendi. E quindi è stato molto interessante comunque parlare, dialogare, sentire l'opinione di esperti.
1: Riccardo, senti, attraverso la tua esperienza, attraverso le domande che ti sono state fatte, ma soprattutto attraverso quella che è la tua percezione, insomma il tuo essere un ragazzo di 18 anni, quali sono i bisogni e le preoccupazioni più urgenti della tua generazione? La semplifico: qual è la cosa che vi preme di più, cioè il bisogno o il desiderio più grande che percepite, e invece il problema più grave che ravvisi fra i tuoi coetanei?
2: Domanda alquanto difficile. Allora, secondo me quello che preme di più i ragazzi della mia età è l'incertezza sul futuro, senza giri di parole, perché soprattutto nella mia fase di vita al momento mi trovo a dover scegliere comunque l'università, il percorso di studi da fare dopo le superiori,

0: E non avere una certezza, non sapere come cambieranno le cose. Mi sento dire continuamente dagli adulti che il mondo del lavoro può cambiare da un giorno all'altro, che quello che studiamo adesso magari tra un attimo non servirà più. Vedere che nessuno sa bene cosa succederà, dove andare a parare. Cioè, chi sono io nel mio piccolo da ragazzo diciottenne per capire che cosa voglio fare nella mia vita quando neanche gli adulti sanno che cosa ci sarà
1: Certo,
0: tra
1: quindi
0: 10 anni?
1: non sapere fra 5 anni se quello che vai a studiare avrà ancora una spendibilità sul mercato del lavoro, per sintetizzare.
0: Esatto, cioè non proprio l'incertezza, perché per l'appunto l'intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro. Come lo cambierà? Toglierà dei posti. Come? Quando? Perché? Cioè, sono tutte cose che sono sfortunatamente pesanti, perché non sai mai se quello che stai scegliendo è giusto o meno.
1: Ma non, ti propongo di ribaltare la cosa invece. Cioè, non è bellissimo darsi la possibilità che tu sai che puoi comunque sbagliare, perché comunque poi hai 5 anni per fare altri master, per approfondire, per cambiare. È vero che l'intelligenza artificiale modificherà, ma questa viviamola come opportunità, quindi, no? Cioè, non è invece un. Non si può vivere tutto questo aspetto come una possibilità in più invece che una possibilità in meno.
0: Si può senz'altro fare, l'unico problema che ho notato tantissimo anche parlando con i miei compagni, anche confrontandoci quando abbiamo fatto i sondaggi, è stato che ad oggi le persone, soprattutto i ragazzi, hanno una sensazione di essere indietro sulle cose che è spaventosa. Cioè, io sono terrorizzato dal fatto dello sbagliare la scelta all'università perché ho paura di perdere tempo, anni, cioè mi spaventa veramente tanto questa cosa e ho scoperto di non essere il solo. Veramente tanti miei amici hanno paura di fare la scelta sbagliata, di perdere un anno, di rimanere indietro, di non aver ancora combinato nulla. Quando all'attivo, però, se ci pensi razionalmente, abbiamo 18 anni, cioè siamo all'inizio della nostra vita.
1: Sì, infatti, che non è un anno perso, assolutamente.
0: No, però la sensazione è quella.
1: No, ma tra l'altro, Riccardo, sai che sia io che Fede siamo grandissimi fan dello sbagliare scuole. Nel senso che ti vorrei chiedere, secondo te, da dove deriva questa pressione, questa aspettativa, cioè questo desiderio di non deludere in qualche modo o di non deludersi? Cioè, provocatoriamente ti chiederei, in linea con Federico, che cosa c'è di male nel perdere un anno, che poi magari diventa un anno guadagnato, no? Nel momento in cui scopri quello che ti piace davvero.
0: La sensazione di rimanere indietro, il fatto che ti confronti sempre perennemente con gli altri, ti sembra sempre che gli altri facciano le scelte giuste e tu invece no. E questo direttamente e indirettamente, secondo me, è tutto dato dai social, dal fatto che viviamo sempre a confronto con gli altri.
1: Certo.
0: E questa purtroppo è una cosa che anche se tu sei conscio del fatto che c'è, non riesci a eliminarla del tutto dalla tua vita.
1: Adesso essere impermeabile, certo. Andiamo a ascoltare alcune delle voci delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato agli eventi.
2: Per me protestare significa prendere parola quando il silenzio non basta più, significa rivendicare dignità, giustizia, diritti negati o minacciati. È un atto profondamente umano, nasce dal bisogno di essere ascoltati e dal coraggio di esporsi. E in ogni paese che si definisca libero, questo diritto non deve essere riconosciuto, ma deve essere protetto.
3: Una società che non ha una coscienza è una società che non potrà mai raggiungere un'indipendenza di sociale. Quindi la protesta è fondamentale, perché senza protesta noi non raggiungiamo i nostri diritti.
1: Sono tanti i temi affrontati, si va dal bullismo al rapporto con le nuove tecnologie, ai diritti umani, al green. Poi c'è una domanda, che è la domanda più difficile e più facile, che è quella sulla felicità. L'82% dei ragazzi si è dichiarato felice, la quota di chi si sente molto o estremamente felice però scende alla metà, è circa il 43%. Riccardo, da quant'è che non ti chiedeva qualcuno se eri felice?
0: Che non fosse un mio amico tanto, dagli adulti la sento poco questa cosa. Soprattutto me ne sono accorto quest'anno a scuola perché i professori ti ripetevano sempre se stessi studiando, se eri in pari, eccetera, ma nessuno si è mai preoccupato del quanto ti stessi godendo gli ultimi anni di scuola. Che poi tutti gli adulti ti ripetono sempre che sono gli anni migliori della tua vita. E boh, cioè non mi è sembrato di vivermeli così.
1: Riccardo, sai che rispetto a quello che stavamo dicendo prima nel mondo della scuola, mi ero segnato un appunto oggi in cui avevo letto che i ragazzi e le ragazze di oggi hanno uno stress scolastico che è paragonabile a quello dei malati psichiatrici rinchiusi negli istituti negli anni 50. Questo per dare un contesto. In realtà ti butto lì un tema, ti prego, per una risposta rapida, per quello

0: E poi il digitale, tema immenso. È più risorsa per voi o più fonte di ulteriore fragilità?
1: Entrambe le cose, non c'è una risposta. Sicuramente è una grandissima risorsa, però è anche fonte di confronto per l'appunto con chiunque, quindi rischia di abbassarti. Cioè devi avere un po' le spalle per prenderla come risorsa.
2: Non era nel sondaggio questa informazione che adesso diamo, ma è nelle domande che ti ha fatto la nostra Giulia Morini prima di preparare questa intervista. So che vuoi fare l'attore, vero?
1: Sì.
2: Credendoci? Sì.
1: Sì, sì. Abbastanza convinto.
2: Ok, e allora? Lo sai che lì c'è, magari capita che dovrai perdere un anno, o forse due, o magari anche tre,
1: sì,
2: per realizzare il tuo sogno.
1: Probabilmente anche tanti, okay. Cioè, lo so, purtroppo quella è una cosa che... Però finché fai una cosa che ti piace e non ti senti bloccato, cioè ti senti comunque di star facendo e di starti muovendo verso quello,
2: non
1: penso
2: c'è,
1: non siano
2: non c'è
1: anni
2: perso. Bravo, bravo, questa è la risposta che volevo. Ciao Riccardo, grazie davvero, grazie per averci raccontato questo bellissimo lavoro, perché è comunque una fotografia importante. In bocca al lupo per la maturità, perché so che ti tocca. Ciao, grazie.
1: Grazie mille.
2: Ciao ciao.
0: Ciao Riccardo.
2: Noi ci fermiamo pochissimo e torniamo tra un attimo con Non mi capisci.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
7: Non mi capisci.

0: francamente. Perché? Perché francamente? Perché sarà la mia compagna di viaggio nella notte prima degli esami. Accettato di essere qua con me dalle 20.45 alle 24 a mezzanotte, 3 ore e un quarto di diretta per raccontare appunto questa notte prima degli esami, mercoledì 17, tanti ospiti come sempre, tante voci, però sono davvero felice di avere francamente al mio fianco, credo sia la sua prima conduzione radiofonica, quindi insomma anche per lei una bella prova di maturità. Tu te la ricordi la tua maturità, Bussola?
1: Sai che poco, Fede, sì. In realtà mi ricordo l'estate dopo la maturità molto bene, ma la maturità devo dire è un ricordo abbastanza fumoso.
0: Io ti ricordo cosa ho fatto dopo l'esame di maturità, vediamo se sei attento.
1: Madonna, me l'avevi detto in questo momento?
0: Niente, devo riraccontare la storia, io intenda all'Ago Scaffaiolo,
1: ci sono.
0: Tutto, niente, vabbè, va bene. Allora, no, molto molto felice di questo, vi aspettiamo, e come sempre tantissime per questa notte prima degli esami, ma c'è anche chi invece quest'anno ha fatto l'ultimo anno di scuole superiori, ma non dovrà dare l'esame di maturità, e credo anche con un po' di gioia. È un'intervista bellissima che abbiamo letto in questi giorni sulle

0: settimanale Vita a cura di Chiara Ludovisi, ed è un'intervista fatta ad Alice Baldini, ha 17 anni e vive a Beirut. I genitori sono cooperanti, lei nella sua vita ha cambiato un sacco di città, è già da diversi anni però è in Libano e lì appunto ha fatto quest'ultimo anno di scuola, dove però appunto è stato deciso, credo a causa della guerra, di non fare l'esame di maturità. Ciao Alice, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao Alice,
0: come stai?
1: Bene, voi?
0: Bene, bene. Una bellissima intervista quella che ti ha fatto Chiara, e dove appunto viene fuori poi una fotografia inattesa e imprevedibile, no? di queste vite altre, di queste persone come sono i tuoi genitori, che fanno delle professioni importantissime, che poi hanno ricadute familiari, hanno ricadute sui figli, come nel tuo caso. E sì. Ti senti un po' cooperante anche tu in questo ruolo di figlia?
1: Un po' sì, poi mi piacerebbe fare qualcosa simile a loro nel futuro, quindi insomma mi piace.
0: E cosa significa avere 17 anni e vivere a Beirut oggi?
1: Oggi onestamente in questo momento se vivi in quartieri come vivo io, la vita è abbastanza normale, come viveresti a Roma, insomma, però tanti altri non si trovano nella stessa situazione mia, perché comunque al sud non è proprio il massimo in questo periodo, però io comunque continuo a uscire, a volte ci sono momenti in cui semmai la situazione è un po' più tesa perché ribombardano Beirut, così, ma in generale io continuo a uscire con i miei amici, continuo comunque a vivere normalmente, insomma.
2: Alice, quindi... questa è una cosa che mi sorprende sempre, no? Che anche a proposito di altri teatri di guerra si sente spesso dire, soprattutto dai ragazzi devo dire, che la vita continua nonostante tutto, che si riesce comunque a condurre una vita quasi normale anche mentre le bombe cadono a pochi minuti. Mi chiedo ogni volta se questa è in qualche modo una risposta necessaria per non farsi piegare dalla disperazione, o se è una reazione istintiva, o se è semplicemente la normalità della vita che trova una forma nuova in ogni contesto, anche nei più terribili.
1: Sì, guarda, allora, nei primi tempi, tipo l'anno scorso, insomma, quando è iniziata tutta questa cosa, quindi 2 anni fa, insomma, era molto meno normalizzato, insomma, comunque era più stressante, era più teso, erano tutti più... non si sapeva cosa fare, insomma, perché era nuovo come cosa. E devo dire che col tempo, che non è per forza, non è una cosa positiva secondo me, però col tempo, insomma, ci siamo abituati, e quindi alla fine, non lo so, continuano a bombardare al sud, sempre praticamente, a volte bombardano a Beirut, però diventa una cosa di cui parli alla fine abbastanza così normalmente, insomma, è diventata una cosa normale, il che non è normale, è assurdo, però ecco.
0: Che un po' ci si abita, un po' ci si rassegna, un po' forse ci si rende conto di non avere gli strumenti in mano per cambiare le cose, c'è anche un po' questa sensazione, e poi comunque si è giovani, si ha voglia di vivere, no? di pensare al futuro. Alice, tu appunto quando la situazione è precipitata, ho visto che hai fatto anche un periodo di scuola in Italia, sei venuta a Roma, com'è stato questo confronto con i tuoi coetanei romani, italiani? Cioè, tu hai un'esperienza che è veramente un'esperienza molto diversa rispetto alla maggior parte dei ragazzi e delle ragazze della tua età. Come ti sei trovata in quel quadrimestre nella capitale?
1: Allora, no, comunque devo dire che mi sono trovata molto bene a Roma, però sì, ogni volta che qualcuno mi chiedeva perché ero venuta in mezzo all'anno così, e che gli raccontavo che vivevo a Beirut e che sono dovuta andare via con la guerra così, erano molto sorpresi, insomma, e soprattutto quando gli dicevo che insomma non vedevo l'ora di tornare, pensavano che ero pazza per voler tornare. Però comunque, no, mi son trovata bene. Tante persone capivano che volevo tornare, capivano la situazione, capivano il perché, altre persone invece non comprendevano.
0: E avevi,
1: ecco, però comunque...
0: E non vedevi l'ora di tornare perché?
1: Perché comunque vivo qui, ormai questo è il mio 8º anno che vivo in Libano, E non ho mai vissuto in Italia, eppure se ho la mia famiglia in Italia, ho pure tanti amici in Italia, così comunque la mia vita sta in Libano, casa mia sta in Libano, i miei amici più vicini con cui, cioè, con cui sto ogni giorno stanno in Libano. Quindi, e poi mi ci sono abituata a Libano e mi piace veramente come paese, mi piace cosa facciamo, mi piace la mia scuola, mi mancava la mia scuola, i miei professori. Comunque è come per quelli che vivono da tutta la loro vita in Italia, perché alla fine io ho vissuto tanto tempo in Libano, quindi mi ricordo, cioè tutta la mia adolescenza l'ho fatta in Libano. Quindi è come se te ne dovessi andare via dall'Italia, ti mancherebbe l'Italia, vorresti tornare in
2: Certo.
1: Italia, soprattutto se te ne sei andato via in una situazione così, insomma, non in un modo normale, diciamo, non per ragioni normali, me ne sono andata via.
2: Alice, senti, in apertura Federico l'ha detto con una battuta, ma effettivamente tu cosa hai pensato quando, a causa della situazione, ovviamente molte scuole hanno chiuso, quando ti hanno detto che non avresti fatto l'esame di maturità? Cioè, ti sei sentita defraudata di qualcosa o è invece, hai pensato, insomma, bene, uno stress in meno?
1: Allora, io stavo a casa mia con la mia migliore amica e abbiamo iniziato a vedere notizie che insomma era cancellata la maturità e all'inizio, cioè io gli ho proprio detto no, è fake news, non ci credo, cioè non ci credevo, mi sembrava assurdo che avessero cancellato la maturità. Poi quando è stato confermato, cioè la mia prima reazione era che insomma, eravamo contentissime tutti perché è uno stress in meno, vuol dire che eravamo in vacanza
2: Un stress
1: e
2: insperato, insperato in meno.
1: Esattamente. Però poi devo dire che pure parlando con mia madre, che invece mia madre pensava appunto che c'era stato rubato un'esperienza così, devo dire che comunque c'è, non lo so, forse siccome l'anno prossimo vado all'università, se avessi fatto la maturità mi sarei sentita più preparata. Poi io sono contenta che non ce l'ho, insomma, comunque appunto è un esame in meno che non devo fare, però devo dire che secondo me forse avrebbero potuto fare diversamente, avrebbero potuto levarci semmai dei capitoli, cioè farci
2: Alleggerire,
1: studiare
2: insomma,
1: meno
2: certo.
1: cose, esattamente, al posto di proprio cancellarla. Però poi mi rendo conto che alcune persone sono in situazioni peggiori delle mie e io vivo in un quartiere tranquillo, la guerra l'ho sentita, però molto meno di un sacco di altre persone, soprattutto pure scuole francesi al sud, così perché loro hanno cancellato la maturità per tutte le scuole francesi nel Medio Oriente.
0: Ok,
1: Quindi c'è.
0: sì.
1: Ecco, sì.
0: Cosa farà l'università Alice? Hai già deciso?
1: Io voglio fare scienze politiche e economia,
0: Ok.
1: perché non sono ancora sicura cosa esattamente voglio fare, cioè, nel futuro così, però comunque so che mi interesserebbe un lavoro simile ai miei, cioè viaggiare, insomma, progetti umanitari, roba del genere. Quindi scienze politiche e economia mi vado un po' in quella direzione, diciamo.
0: E questa domanda te la devo fare, insomma, ok, no, tu dici che hai molta ammirazione per i tuoi genitori, anzi vorresti fare un qualcosa di simile a loro, no? Ovviamente, secondo i tuoi genitori, avete fatto una vita impegnativa, anche hai vissuto a Gerusalemme, Sarajevo, Sri Lanka, Beirut, adesso da 9 anni. Sei adolescente, quindi sei anche nel centro della ribellione, giusto, perché dovete fare il vostro mestiere. Ti sei mai arrabbiata con mamma e papà per il mestiere che hanno scelto?
1: Sì, io quando ero piccola, cioè non lo so, non capivo perché dovevamo cambiare di paese così tante volte, perché non potevamo vivere in Italia, io volevo vivere in Italia, cioè fino a quando siamo arrivati in Libano, io veramente credo ogni settimana mi sentivi dire almeno 5 volte io voglio andare a vivere in Italia, però poi sono arrivata in Libano e cioè, non so, comunque ero già più grande, avevo 9 anni quando sono arrivata in Libano. E oggi realizzo che cioè, non scambierei la mia vita per nessun'altra, cioè sono contentissima che mi hanno scelto questo lavoro, che ho potuto viaggiare, che ho avuto così tante esperienze, pure se non sono per forza tutte belle, però sono contenta che comunque, insomma, sono esperienze che secondo me mi sono servite a imparare cose, quindi sì.
2: Alice, per chiudere, diciamo così, con una nota magari un po' più lieve, no? Leggevo che voi avete trovato un modo vostro per rendere la situazione meno tesa, no? Addirittura, per quanto possa apparire paradossale, scherzandoci su, ce lo vuoi raccontare tu?
1: Allora, sì, vai. Allora, no, diciamo che per esempio, pure c'è questa mia migliore amica che vive in un quartiere abbastanza vicino ai quartieri che si fanno bombardare a Beirut, ok? E diciamo, e c'è pure, diciamo che io tra tutte le mie amiche sono quelle che se, da casa mia sento di meno le bombe, o sentivo di meno quando, insomma, mi bombardavano tanto. Però in generale ci siamo, cioè a volte per, insomma, scherzare così ci dicevamo, ah, ecco che inizia la musica, insomma, quando iniziamo a sentire le bombe. Quindi ci siamo dette, perché non, cioè, proprio creare una playlist con, insomma, non lo so, della musica da mettere quando, che ne so, ci sono le bombe, così semmai non le senti. E quindi abbiamo creato questa playlist, cioè ci sono proprio un sacco di canzoni che ora non mi metto a fare la lista di tutte le canzoni, però che fanno riferimento a, tipo, che ne so, esplosioni, ma non canzoni tristi, proprio, insomma, così un po' sarcastiche, insomma,
0: Sì, un po'
1: ecco.
0: per sdrammatizzare, no? Per cercare appunto di coprire questa vergogna con un
1: Esattamente, ogni
0: con un...
1: volta che sembra che sta per riniziare, insomma,
0: Certo.
1: riniziare a bombardare così, ci diciamo, ecco, ora è il momento di rimettere questa playlist e la mettiamo solo quando c'è la guerra,
0: E
1: solo.
0: diventa un momento
1: Cioè, non puoi
0: di
1: metterla in qualunque
0: condivisione.
1: altro modo.
0: Ok, questa è
1: Esattamente.
0: l'unica regola. Ok. Alice, grazie davvero per aver condiviso con noi questa tua storia e insomma,
1: Grazie a voi.
0: sappiamo che appunto non sempre è facile perché comunque sono zone, ahimè, di dolore anche, quindi non sempre è poi facile ovviamente convivere con questo dolore. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, grazie
2: Ciao,
1: mille.
2: Alice.
3: Piace Francesca, abbiamo passato tanto tempo insieme e non voglio che tu lo prenda come una cosa sul personale, cioè non è colpa tua, penso, boh, non lo so.
4: Ciao.

0: Francesca, il titolo del nuovo singolo di Juanito, La Paranoia, e non si chiama Francesca, la nostra prossima ospite si chiama Letizia ed è veramente un piacere e un onore ospitarla. Si occupa di intelligenza artificiale applicata alla salute, è originaria di Rovere della Luna, che è un piccolo paese in provincia di Trento, e ha vinto il premio di laurea Giulia Cecchettin grazie appunto a una tesi dedicata alla diagnosi precoce del Parkinson. Diamo il benvenuto a Letizia Girardi. Ciao Letizia.
1: Ciao, buongiorno, un piacere.
2: Ciao Letizia.
0: Tanto complimenti. Cosa
1: grazie.
0: Cosa ha significato per te vincere questo premio?
1: Allora, diciamo che questo premio, o meglio, aver vinto un premio di questo livello non ha avuto solo un valore a livello accademico, ma proprio anche personale. Infatti un premio di questo tipo ricorda quanto la ricerca non sia qualcosa di distante, diciamo, dalla società, no? E ricorda anche a tutti noi giovani e ai giovani d'oggi di studiare, di farsi domande, di cercare delle risposte a queste domande e quindi aiutare anche, contribuire anche a questo cambiamento attraverso la conoscenza e la ricerca.
2: Letizia, poi vabbè. Il tuo percorso, no, riguarda proprio, lo diceva Federico in apertura, la diagnosi precoce del Parkinson attraverso l'analisi delle risonanze magnetiche, ma questa naturalmente è una grande semplificazione. Ci spieghi un po' più nel dettaglio in cosa consiste la tua ricerca, il tuo lavoro?
1: Assolutamente, volentieri. Allora, innanzitutto partirei un attimo dal Parkinson, giusto per ricordare un po' cos'è, e diciamo che è un disturbo neurodegenerativo che progredisce con il tempo, che colpisce il sistema nervoso centrale, causando, diciamo, dei problemi sia a livello motorio che cognitivo. E ad oggi non ci sono cure, purtroppo, però si cercano sempre più delle nuove vie per comprendere la malattia, per diagnosticarla e per monitorarla,
0: sì.
1: Ok? E a livello della letteratura si è osservato che queste microstrutture che io poi ho studiato, chiamate spazi perivascolari, sono degli importanti marcatori della malattia. Infatti si è notato che con l'età e con diagnosi di questo tipo, quindi con malattie neurodegenerative, questi si modificano, ok? Dovete immaginarli un po' come dei canali, ok? Canali dove passano tutte le sostanze di scarto che sono state prodotte durante la giornata dall'attività cerebrale. Quindi diciamo che nel caso del Parkinson, come in altre malattie, succede che si accumulano delle proteine anomale. E nel caso del Parkinson sono, vabbè, un po' troppo specifiche, magari le alfa-sinucleina. E praticamente queste proteine poi portano a allargare questi spazi perivascolari. Quindi quello che è stato chiesto a noi a livello tecnico è stato quello di segmentare, quindi isolare questi canali in modo tale che poi il medico potesse valutarne il volume e potesse aiutare, diciamo, il medico sia in una diagnosi precoce che nel monitoraggio dell'evoluzione della malattia.
0: Letizia, infatti, ti chiedo, guardi, ti interrompo, scusa, perché hai parlato di medici, hai parlato di ingegneria, di informatica, di intelligenza artificiale, tu nasci come?
1: Io nasco come informatica, faccio l'Università di Trento sotto il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.
0: Ma avresti mai pensato, quando ti sei iscritta a informatica, di finire poi a operare appunto per il Parkinson, per esempio, come ti è capitato?
1: Sì, assolutamente. Magari non per il Parkinson, ma avevo già l'idea di studiare ingegneria biomedica. Okay. Poi un po' per questione vicinanza a casa, eccetera, ho scelto di rimanere di informatica e comunque con il tempo sono riuscita a costruirmi un mio libretto, diciamo, universitario dove sono riuscita a mettere assieme informatica con ingegneria informatica e anche bioinformatica. Quindi alla fine sono tornata, diciamo, al punto iniziale.
0: Esatto, hai fatto
1: solamente
0: un giro.
1: solamente con un diverso percorso.
2: Letizia, ma in questo senso, quanto è importante l'intelligenza artificiale, forse diciamolo troppo spesso demonizzata per principio, in ambiti di ricerca come il tuo? Cioè, in generale, nel mondo della diagnostica, nel mondo della medicina, possiamo dire senza ombra di dubbio che è il futuro?
1: Assolutamente. Dal punto di vista applicativo, io credo che l'ambito medico sia l'ambito per eccellenza dove la tecnologia possa, diciamo, avere un maggior impatto. E quindi diciamo che dietro tutto questo lavoro ci sono comunque medici, ci sono pazienti, ci sono persone, e quindi sicuramente l'impatto è evidente. L'intelligenza artificiale al giorno d'oggi è necessaria, e anche guardando a questo progetto, come dicevo, questi spazi perivascolari sono strutture che in condizioni normali hanno un diametro di 2-3 mm, perciò è difficile, quasi impossibile da parte del medico osservare tutti queste microstrutture. Invece l'intelligenza artificiale è riuscita e riesce a, diciamo, aiutare il clinico in queste, diciamo, in queste problematiche.
0: Letizia, insomma, complimenti, perché insomma si sente la competenza, ma si sente il rigore, si sente la passione, si sente che hai ancora un sacco di voglia di fare tantissima strada.
1: Molto.
0: Quindi un abbraccio da parte nostra, complimenti ancora per questo riconoscimento, davvero in bocca al lupo per tutta la tua carriera. Ciao Letizia.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao,
1: un
0: ciao.
1: Buon
2: ciao Letizia.
1: Ciao.

0: da preparare le tracce.
1: Sarebbe bello. No, tra l'altro Franca, secondo me, adesso scherzi a parte, è una che di esami se ne intende.
0: Sì, sì, un sacco. No, ma poi c'è anche quella giusta leggerezza. Poi useremo tutto il suo nuovo disco come colonna sonora della notte, quindi insomma sarà anche una serata musicalmente interessante. Quindi vi aspettiamo mercoledì sera dalle 20.45 alle 24, mentre l'appuntamento con Non Mi Capisci ovviamente a sabato prossimo, come sempre, alle 14.30. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede.
0: Ciao.

0: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
1: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il Penny Black. Il Penny Black è il primo francobollo al mondo.
2: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan, dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
8: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Guerra in Iran, Trump annuncia l'accordo di pace con Teheran, la firma venerdì in Svizzera. Che il petrolio scorra, dice il presidente, Hormuz verso la riapertura, dopo l'intesa crolla il prezzo del petrolio. La guerra in Ucraina, un nuovo massiccio attacco notturno su Kiev, in fiamme anche la cattedrale dell'Assunzione. In Italia vannaccia ad alzo zero sul femminicidio, ancora scontro tra governo e opposizione sull'antifascismo. Il calcio mondiale, Germania 7 gol al defunto, in Formula 1 a Barcellona una prima vittoria in Ferrari per Hamilton. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donelli al microfono, un buongiorno a tutti voi. L'accordo dunque c'è, completato l'accordo, Hormuz riapre, che il petrolio scorre, questo è di fatto il titolo che lo stesso presidente degli Stati Uniti dà in queste ore. È prevista infatti per venerdì in Svizzera la firma definitiva dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran, con la riapertura dello stretto, la fine immediata delle ostilità che riguarda e deve riguardare, è stato sottolineato dalla parte iraniana, anche il Libano. Specifica dunque Teheran su questo aspetto, dopo che la giornata di ieri è stata nuovamente segnata da attacchi che proprio nel Libano, e gli attacchi israeliani dunque decisi da Netanyahu in Libano, hanno fatto vacillare fino all'ultimo l'accordo. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni, si parla di diluizione dell'uranio arricchito, dunque il cosiddetto uranio bombabile disponibile negli arsenali di Teheran. In caso contrario, specifica Washington, riprenderà gli attacchi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. In tutto questo oggi al via il G7 di Evian, dunque sulla parte francese del lago Leman. Come dicevamo, il petrolio che crolla dopo il cessate il fuoco, il WTI perde il 4,8%, il Brent il 4%, borse asiatiche che iniziano la settimana in forte rialzo. Naturalmente vi daremo conto dei dettagli, ma Seul tra le varie borse più 5%. E anche nella notte, 4 morti nei raid russi che stanotte hanno colpito la capitale ucraina Kiev, almeno 5 invece i soccorritori uccisi mentre combattevano gli incendi a Kharkiv. Nella capitale dell'Ucraina in fiamme anche il complesso del monastero delle grotte di Kiev, di fatto uno dei luoghi simbolo del paese. Il metropolita Epifanio parla di crimine contro l'umanità e contro la storia ed il cristianesimo. Il tema del petrolio e della guerra che si è incrociato ancora nella giornata di ieri, quando le forze britanniche hanno intercettato e sequestrato una petroliera nel canale della Manica. Sentiamo.
1: Resta ancorata sotto monitoraggio al largo delle coste meridionali britanniche la petroliera russa battente bandiera del Camerun, dopo l'abbordaggio da film avvenuto ieri alle prime ore dell'alba nello stretto della Manica. 6 ore di blitz portato a termine dal comando della Royal Navy insieme agli agenti della National Crime Agency e l'aeronautica militare. Per aggirare le sanzioni, la nave Ombra Smirtos, partita da San Pietroburgo, era passata dalla Danimarca per arrivare in acque britanniche con 700 barili di greggio russo. A marzo, il premier Starmer aveva dato il via libera agli abbordaggi delle cosiddette flotte fantasma, che garantiscono al Cremlino il trasporto del 75% del petrolio russo soggetto a sanzioni. Nonostante tutti gli sforzi di Putin per eludere le sanzioni, non gliela lasceremo passare liscia, ha commentato Starmer, sbandierando il successo dell'operazione senza precedenti dopo le imbarazzanti dimissioni proprio del suo ministro alla difesa contro l'inadeguatezza del budget per la sicurezza. Londra ha subito aggiornato Kiev, dove il ministro degli esteri Sibiga ha dichiarato che fermare la flotta fantasma vuol dire meno soldi per la macchina da guerra russa. Zelensky ringrazia ed ora esorta l'Europa ad adottare misure anche per la confisca del petrolio russo. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: In Italia è stata Buffer, lo è su Vannacci, che parla di femminicidio, dice sono contrario al reato specifico, è un omicidio come tutti gli altri, così il leader di Futuro Nazionale all'Assemblea Costituente del partito, in un fine settimana in cui il tema dell'antifascismo e le divisioni tra maggioranza ed opposizione sono nuovamente riesplose.
2: Giorgia Meloni attacca la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi. Quest'anno, scrive su X, le case editrici per partecipare dovranno ottenere il patentino antifascista. È censura, sottolinea la Presidente del Consiglio. Nessuna censura, ma un'esigenza di chiarezza tra i diversi attori presenti in fiera, replicano gli organizzatori e sottolineano che l'intervento della Presidente del Consiglio comunque induce a un ulteriore attento approfondimento. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dà ragione a Meloni, come pure Roberto Vannacci di Futuro Nazionale, il partito che agita gli equilibri del centrodestra, mentre le opposizioni accusano Meloni di inseguire Vannacci e di deridere l'antifascismo della Costituzione che ha giurato di difendere. Roberto Vannacci ieri ha scatenato anche le critiche di opposizioni e centrodestra, dichiarandosi contrario al reato di femminicidio. Donne e uomini sono uguali, ha detto chiudendola due giorni che ha trasformato Futuro Nazionale da associazione in partito. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dicono le opposizioni. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e ritrovata in una valigia abbandonata in un dirupo, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flama Ursula, c'è stata portata via senza un perché. Teresa Trillò, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La diffusione dell'intelligenza artificiale, gli interrogativi, ma anche i numeri sui posti di lavoro persi rispetto a quelli creati, in un mercato in cui si creano appunto nuove figure professionali. C'è chi ha quantificato di fatto il bilancio di entrate ed uscite. Sentiamo.
3: Quello che sappiamo per certo è che un bel giorno, all'inizio del XXI secolo, l'umanità intera si ritrovò unita all'insegna dei festeggiamenti. Grande fu la meraviglia per la nostra magnificenza mentre davamo alla luce IA.
4: Eravamo ancora nel secolo scorso quando uscì nelle sale Matrix. Fu allora che molti per la prima volta sentirono parlare di intelligenza artificiale. Oggi la viviamo sempre più, qualcuno sulla propria pelle. Negli ultimi 3 anni, dati del sito AIlayoffs.live, si sono persi 425.000 posti di lavoro per cause riconducibili all'IA. Per l'International Labour Organization, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni, tra quelli più a rischio amministrativi, call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. C'è poi l'impatto ambientale. Per l'International Energy Agency, il consumo di elettricità dei data center raddoppierà entro il 2030. Eppure la risposta ai problemi arriva proprio dall'intelligenza artificiale. Secondo Consumers Forum, l'IA crea nuovi lavori. Oltre ai posti persi, vanno citati quelli prodotti, 285.000 dal 2024. Può inoltre offrire soluzioni per limitare l'impatto sull'ambiente. La speranza, insomma, è che abbia ragione il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, convinto che l'IA porterà un'età dell'oro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La maturità 2026, giovedì si torna in classe, come da tradizione si riparte dalla prova d'italiano.
5: Il conto alla rovescia per la maturità 2026 è partito. Giovedì 18 giugno alle 8:30 del mattino oltre 527.000 studenti di quinta superiore torneranno tra i banchi per lo scritto di italiano e il giorno dopo saranno chiamati al BIS sulla seconda prova di indirizzo. Poi dalla settimana successiva spazio all'orale, dove peraltro si concentrano le principali novità dell'esame. I commissari, ad esempio, saranno 5 anziché 7. Il candidato partirà da una riflessione sulla propria esperienza personale, scolastica e non. Poi si passerà alle 4 materie scelte a gennaio dal Ministero, oltre che all'educazione civica e alle esperienze di formazione scuola-lavoro. Quest'anno è impossibile fare scena muta. Come raccontiamo sul Sole 24 Ore di oggi, neanche la scusa dell'attacco di panico può reggere. Per essere valido, l'esame va svolto per intero. Ciascuna prova vale 20 punti, più i 40 del credito scolastico. Il voto minimo è sempre 60, il massimo 100. E per la lode serve l'unanimità.

0: Eugenio Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E infine lo sport con i mondiali, innanzitutto dopo Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, nella notte italiana la Costa d'Avorio ha battuto con un gol a 0 l'Ecuador, la Svezia ha poco fa chiuso contro la Tunisia 5-1 per la vittoria degli svedesi. E di vittoria e di ritorno alla vittoria si parla anche con la Formula 1, Lewis Hamilton, pluricampione del mondo, che vince per la prima volta in Ferrari. Lo sentiamo.
2: Well done, Lewis, well done. Finally you got, you deserved the first year that we will remember. Thank you.
1: Una prima vittoria, e ovviamente i ringraziamenti e il ricordo, insomma, un momento di grande emozione per il grande campione britannico, che segna anche un passaggio nella storia della scuderia. Direi che è tutto per questa prima edizione di GR24, la prossima naturalmente un minuto prima delle 7, a più tardi.
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Buona mattina, è bello iniziare con Mina. E sarà capitato anche a voi. Prendiamo proprio spunto dalle parole di questa meravigliosa canzone che ci riporta tutti bambini. Perché? Perché parliamo di quel piccolo puntino scuro sul dente del nostro bambino. Sarà capitato anche a voi magari di vederlo e di dire: ma dai, sarà una macchiolina. Provate con il suo spazzolino. La macchiolina vi guarda ancora. Che fate? Poi si va dal dentista, si va dal pediatra, si va dal dentista e arriva quella parola che conosciamo benissimo, carie. E noi diciamo: ma com'è possibile? Com'è possibile? Gli lavo i dentini da quando non ce li aveva. Ormai abbiamo imparato che anche quando sono sdentati, quando hanno quelle gengivette delicate, suggeriscono con una garzina di passare a masseggiarle, così il bambino si abitua. E poi andiamo con lo spazzolino piccolo e poi con il dentifrici specifici e facciamo le canzoncine, contiamo i minuti, tacchete. Ma com'è possibile? Ci sono ancora le carie, nonostante tutto, e perché? Cosa possiamo fare? Parliamo, naturalmente non è un problema solo dei bambini, arriviamo anche a noi, ma intanto saluto e ringrazio la professoressa Francesca Nucci, odontoiatra, specialista in ortodonzia, professoressa contratto all'Università di Milano. Professoressa Nucci, c'è ancora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: C'è lei, ma ci sono anche le carie.
1: Purtroppo sì.
0: Ma com'è che non riusciamo a eliminarle?
1: Ma dipende anche moltissimo dall'alimentazione, poi certo l'igiene orale gioca un ruolo che è fondamentale. In realtà adesso alcune aziende che poi promuovono determinati tipi di spazzolini, lo spazzolino elettrico abbiamo visto che è il migliore per la prevenzione delle carie.
0: Sì,
1: sì, che
0: anche
1: mirano.
0: Per i piccolini.
1: Piccolini ancora no, non ce ne sono, però a partire dai 6 anni sì, 6 anni è il momento in cui rompono i primi denti permanenti, e diciamo che si mira, l'obiettivo è quello di avere una generazione senza carie. Speriamo di riuscirci.
0: Lei vede dei miglioramenti?
1: Beh, sicuramente c'è più attenzione ad oggi, molti genitori iniziano veramente a chiedere che tipo di dentifricio, che tipo di spazzolino. In realtà prima non c'erano queste domande, si utilizzava uno spazzolino.
0: I bambini non sono tanto collaborativi, parlo di bambini piccoli, prima dei 5-6 anni c'è veramente una rincorsa.
1: Ma dipende, non mi sento di dire questo, dipende intanto dal rapporto che riusciamo magari ad instaurare noi con il paziente pediatrico.
0: Sì.
1: C'è da dire che ad oggi si porta il bambino molto presto dal dentista e è compito, adesso do un compito ai genitori, di insegnargli che l'abitudine di lavarsi i denti, lavare le gengive, è una cosa che noi dobbiamo fare quotidianamente.
0: Sì, come le mani.
1: Come le mani.
0: Non frequentemente come le mani, ma in realtà è proprio...
1: Sì.
0: Ecco, ma abbiamo... Se la carie è su un dentino da latte...
1: Sì.
0: Ecco, che si fa? Perché i dentini da latte
1: cadono.
0: Ecco, si pensa.
1: È quello che dicono tutti.
0: Vero, cadono e quindi non sono proprio quelli veri. È come se fossero, no, una prova.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Allora, no, non è proprio così. Però è vero, moltissimi genitori, quando poi gli dici c'è una carietta su un dente da latte, dicono vabbè tanto cadrà.
0: Invece...
1: No, non è così, perché intanto è sempre un'infezione che è all'interno della bocca del nostro bambino, e quindi qualsiasi infezione va curata e va debellata, ovviamente. Il dente da latte gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo della bocca del paziente, perché mantiene lo spazio, cioè lo scopo del dente da latte ovviamente è masticatorio, ma è anche quello di mantenere lo spazio per far sì che poi escano i denti permanenti, le arcate si sviluppino nel modo corretto, quindi vanno assolutamente curate.
0: Professoressa, ma è un problema di igiene o di alimentazione o di entrambe, oppure ci sono dei denti? Sì, c'è un pensiero che, di bocche che sono più fragili, più facilmente esposte a infezioni, a carie in questo caso. Evidentemente qualcosa c'entra anche il microbiota orale, magari è un po' fondata questa credenza popolare.
1: No, assolutamente, anzi ha detto tutte cose corrette. Le carie o comunque lo sviluppo corretto della bocca dipendono dall'alimentazione, dipendono sicuramente anche dalla genetica, dipendono dall'igiene orale. Se parliamo di alimentazione, ad oggi purtroppo mangiamo ancora dei cibi che sono ultra processati e ultra zuccherati, anche se ci sono dei succhi di frutta, per esempio, che sono tanto amati dai bambini, che sono senza zucchero, quindi bisogna stare attenti all'alimentazione. Abolite completamente le caramelle, le cicche, tutte queste cose che sono estremamente zuccherate e appiccicose. Per quanto riguarda l'igiene orale, lo sappiamo, è fondamentale almeno 2 volte al giorno. E devo dire una cosa, molto spesso, e poi è anche brutto da parte nostra tra virgolette, rimproverare il genitore, però quando hanno magari due figli si tende a delegare. In realtà siamo noi che decidiamo quando il bambino è pronto. Bisogna sicuramente insegnargli come si fa, ma è fondamentale che il genitore sia lì, presente, e ripassi dopo.
0: Se no non ce la fa.
1: Assolutamente.
0: Prof, abbiamo, professoressa Nucci, abbiamo parlato di bambini, però sì, la carica è un problema anche per gli adulti. Cioè, non è che arrivate a una certa età, uno dice imparato, quindi il controllo, perché capita anche nel cammino di nostra vita di avere un buco in un dente. Ecco, in questo caso, insomma, si va dal dentista magari per la carie e si ritorna con un programma di addirittura mettere l'apparecchio. Insomma, si costruisce intorno alla carie tutta una serie di richieste, di interventi, che si rimane un po' sbalorditi. Cioè, vai dal dentista, ti siedi su questa poltrona per una cosa, ma poi vieni fuori con un'altra. È un po' un sentire comune questo, professoressa.
1: Sì, purtroppo.
0: Ci spiega perché. Come mai vado per una carie e mi propone l'apparecchio?
1: Allora, intanto bisogna ascoltare bene quello che dice il professionista a cui ci si affida, e bisogna fidarsi anche di quello che dice. È vero, a volte è come io vado per un problema e poi mi stravolgono e mi danno un preventivo magari anche altissimo, purtroppo c'è da dire questa cosa, però le carie, come ho detto prima, nei pazienti adulti piuttosto che anche nei bambini, l'abbiamo menzionato prima, distruggono il dente, quindi tolgono dello spazio, e magari uno pensa di riuscire a ricostruire quel dente, quindi di risolvere quella carie, soprattutto se interprossimale significa tra un dente e l'altro, e non riusciamo effettivamente a farlo perché quel dente lì ha perso tanto spazio. A quel punto magari arrivano dei preventivi che hanno una parte ortodontica, perché
0: ti fanno vedere le stelle, non per il dolore ma per veniamo lì.
1: Beh, perché quello che dobbiamo cercare, il messaggio che bisogna far passare, è che abbiamo bisogno di spazio per poter fare delle ricostruzioni che siano adeguate, e quindi per garantire un lavoro fatto bene bisogna riequilibrare gli spazi, e a quel punto il lavoro ortodonzia protesi o ortodonzia conservativa è una sinergia importante per una riuscita buona della terapia.
0: Professoressa, quindi anche per gli adulti attenzione alla prima, anche se sentiamo caldo freddo ad esempio.
1: Beh, sì, ci sono,
0: potrebbe essere
1: assolutamente,
0: no?
1: Anche se alcune carie sono asintomatiche completamente, quindi quello che suggerisco
0: non
1: è
0: mi
1: di dà fare,
0: delle belle notizie lei,
1: purtroppo è così, però se fate i controlli regolari dal vostro dentista ogni 6 mesi o ogni 4, dipende dal grado di rischio, perché prima lei ha parlato di microbiota, no? Quindi ci sono effettivamente dei pazienti che sono un po' più suscettibili. Ecco, se posso ritornare un attimo indietro, do un suggerimento: quando i genitori vedono non solo la macchiettina che può essere scura, no? Quindi la carie noi ce la immaginiamo nera, ma anche quando vediamo delle macchioline bianche, è meglio portare il bambino dal dentista, perché dobbiamo verificare, magari lì c'è uno smalto che è ipomineralizzato e quindi più suscettibile alle carie. A quel punto, se noi facciamo dei controlli periodici, riusciamo a intercettare precocemente qualsiasi tipo di problema.
0: Dato che siamo tornati ai bambini, ed è lì che volevo tornare, la ringrazio, entrerei anche un po' nel tema della prevenzione, parlando di sigillature dentali. Si usano ancora? Sono state sostituite con qualche cosa di più nuovo? Ecco, sono delle vere e proprie, no, protezioni per quei denti, quelli che noi diciamo i dentoni, quelli in fondo, che invece hanno un nome, no? Un
1: giustissimo, hanno un numero e un nome. I sigilli si usano ancora, anzi io li suggerisco quasi a tutti i pazienti, a meno che non ci sia un igienorale impeccabile.
0: Bambini
1: magari,
0: o anche gli adulti?
1: No, bambini.
0: Gli adulti,
1: diciamo,
0: non ha molto senso,
1: nel senso che il sigillo è una protezione, poi è ovvio il paziente deve comunque spazzolare, è una protezione, ma non si sostituisce allo spazzolino. Il paziente adulto teoricamente sa già come lavarsi i denti e come prendersi cura. Perché si fanno sui denti posteriori? Perché i primi molari permanenti sono dei denti che escono ex novo, quindi noi non vediamo cadere nessun dente, escono da dietro e non fanno male, quindi il bambino non se ne rende conto. Allora li proteggiamo in questo modo, mettendo questa vernicetta, perché se anche loro non dovessero essere bravissimi o non dovessero arrivarci bene con lo spazzolino, c'è una protezione in più.
0: Quanto dura la sigillatura? poi va via da solo, si toglie?
1: No, teoricamente se fatte in un certo modo, poi dipende anche dalle abitudini viziate del paziente, durano anche anni. Io generalmente garantisco, tra virgolette, un paio d'anni, poi ovviamente i sigilli vanno ritoccati. I pazienti pediatrici o in una fase che si chiama dentizione mista digrignano molto e quindi può capitare che i sigilli saltino o si scheggino e quindi vanno semplicemente ritoccati, ma durano.
0: Professoressa Francesca Nucci, grazie per essere stata con noi. Faremo tesoro delle sue indicazioni, guardiamo la nostra bocca, guardiamoci in bocca, come si dice, però guardiamo anche con attenzione la bocca dei nostri bambini. Può capitare, può sfuggire, i genitori magari si sentono in colpa perché si sono impegnati tanto, no? Nell'insegnare al bambino a pulirsi i denti, però meglio intervenire subito anche se sono denti da latte.
1: Assolutamente sì, bisogna intervenire e no, non bisogna sentirsi in colpa, perché non è colpa di nessuno. Effettivamente ci sono delle bocche che sono un po' più suscettibili, come abbiamo detto, però no, non bisogna sentirsi in colpa, l'importante è fare controlli periodici.

0: conoscersi e intervenire quando è necessario intervenire.
1: Quindi tranquilli, grazie alla professoressa Francesca Nucci, a Martin Garramoni in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Noi ci vediamo e ci sentiamo, comunque state bene, vi auguro una buonissima giornata. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studio online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 15 giugno. Giornata nel complesso stabile, con cielo però più nuvoloso al nord, dove nel pomeriggio non si potranno escludere dei veloci, rovesci o brevi temporali che dalle Alpi del Triveneto scenderanno verso le alte pianure del Friuli e le zone adiacenti del Veneto. Altrove bel tempo prevalente e temperature in progressivo aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
13: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
12: Ma tutto tutto?
13: Tutto tutto.
12: Ma chi? Ma come?
13: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
15: Adoro saltare da una pecca all'altra.
16: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
17: Spedisco 1000 pack una alla volta.
16: Io do la password delle caselle a tutti.
18: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office. Il gestionale pack multicasella multiutente con...

0: Collaborativo a Back Office. Scoprilo su ardesia.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
3: Accenture. Insieme per reinventare.
4: Climatizzatori Idema. Qualità che dura nel tempo. Idema Clima. Gli esperti del freddo.
5: Vi presenta...
6: Un nuovo feroce bombardamento russo in Ucraina uccide almeno 4 persone a Kharkiv e 4 a Kiev, colpiti dei siti religiosi importanti. Ieri sia Zelensky che Putin hanno sentito Donald Trump anche per fargli gli auguri. Il presidente ucraino parla di colloquio positivo. I mercati intanto reagiscono molto bene all'accordo in arrivo tra Iran e Stati Uniti, mentre il presidente dice che senza intesa sul nucleare non se ne fa nulla. Politica italiana concentrata sulla 2 giorni di fondazione del partito di Vannacci, prevedibili polemiche su alcune frasi, in particolare quelle sul femminicidio. Meloni critica la fiera della piccola editoria Più Libri Più Liberi per la scelta di vietare le partecipazioni a chi non sottoscrive una clausola di adesione ai valori antifascisti della Costituzione. Poi lo sport con Lewis Hamilton che coglie la sua prima vittoria in Ferrari. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
7: Dai Spezia, carico carico che è lunedì!
6: Ma insomma, insomma...
8: Ogni mattina un ascoltatore si sveglia, si sintonizza su Radio 24 e aspetta di ascoltare i favori.
9: 24 mattino di Simone Spezia.

Eccoci qua che siamo senza ombra di dubbio in campagna elettorale e le danze le ha aperte senza... indubitabilmente l'europarlamentare Roberto Vannacci con la fondazione del suo partito sabato e domenica con questo congresso fondativo. Ma c'è da dire che le dichiarazioni di Giorgia Meloni di ieri sulla manifestazione Più Libri Più Liberi, chi è attento e ascolta questa trasmissione nella sua interezza avrà sentito che ne abbiamo parlato venerdì con Paolo Mieli, anche un po' ironizzando sulla firma di questa clausola per questa manifestazione che riguarda la piccola e media editoria, nella quale si dichiara di aderire ai principi costituzionali fondati sull'antifascismo, per poter prendere parte a tutto questo. Ieri la Presidente del Consiglio ne ha scritto sui social o ha fatto un comunicato, non so, una cosa di questo genere.

È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Dice ancora Meloni, la cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata la lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, eccetera, eccetera. Ma guardate, il contenuto ci interessa relativamente di quello che scrive Giorgia Meloni. Così come interessa relativamente questo modulo da compilare per gli editori che partecipano alla manifestazione. Semplicemente mi viene da dire, un anno fa Giorgia Meloni una cosa di questo genere su X non l'avrebbe mai scritta.

0: è il segnale evidente che si avvicinano le elezioni, è il segnale evidente che, per così dire, si sente aria di Vannacci, e quindi si cambia un po' registro. Viene meno qualche certezza dalle parti della maggioranza, non certo dalle parti di Fratelli d'Italia, ma si è detto lungamente, Forza Italia e la Lega sono tallonate in questo momento da Futuro Nazionale. Adesso ci torneremo, su questo sentiremo anche qualche passaggio, anche quelli che hanno fatto un po' più discutere, o quelli un po' più... Iniziamo così, che è lunedì. Andiamo dal parlamentare Domenico Furgiuele, il quale al congresso fondativo di Futuro Nazionale esordisce in questo modo.
1: Cari militanti, camerati, Dio, padre e famiglia!
0: Che... livello... da 1 a 100, livello nostalgico 100. Oh, Laura Ravetto, che adesso purtroppo non posso farvelo vedere per quanto siamo sul canale 246 del digitale terrestre, siamo anche in TV, non posso farvelo vedere, posso farvi sentire questo passaggio e poi spiegarvelo.
2: Vedete, adesso la stampa progressista, ce n'è qualcuno anche qua, la stampa di sinistra, dirà sì. La Ravetto ha portato per Futuro Nazionale il programma del patriarcato. La Ravetto vuole le donne in casa a stirare. La Ravetto ha portato l'appretto. No, la Ravetto ha portato il
0: perché? Perché? Che gioco di parole imbarazzante, perché... Il tema è se devono essere riservate quote rosa o cose di questo genere, porta lo spruzzino. Avete presente quello? Cioè, tutti noi che ci dilettiamo col ferro da stiro l'abbiamo utilizzato, e il merito lo esibisce dal palco.
3: Si rende conto della minchiata galattica che ha detto?
0: Sì. Grazie, questo... Questo mulè è sempre prezioso, Noi teniamolo sempre là. Caro Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Allora, scusate per la deviazione, care ascoltatrici e cari ascoltatori, in questo lunedì 15 giugno alle 6:38 minuti, ma il lunedì si ha bisogno, per così dire, di tirarsi fuori un sorriso, per iniziare la settimana bene. Io non so se sia un sorriso oppure no, però così è. Allora, la giornata è una giornata che senza ombra di dubbio è concentrata e focalizzata sulle questioni internazionali, delle quali prima ancora della vicenda iraniana, che pure sta avendo un impatto sui mercati, le borse di Tokyo e di Seoul stanno crescendo parecchio in questi ultimi minuti, come sappiamo l'Asia è il continente nella sua, diciamo, largamente inteso, non tutta l'Asia, però alcuni pezzi dell'Asia sono quelli che hanno sofferto di più per la chiusura dello stretto di Hormuz, imponendo delle limitazioni più forti di quanto non sia avvenuto in altre aree del mondo, penso all'India, penso all'Indonesia, non solamente ai consumi energetici, proprio per l'impatto che ha avuto la chiusura dello stretto di Hormuz, e dunque si festeggia particolarmente da quelle parti il raggiungimento di un accordo che sarà poi firmato ufficialmente venerdì a Ginevra. La giornata in realtà si apre con un altro feroce, devastante bombardamento russo sull'Ucraina. 5 morti e 5 feriti nei raid aerei russi su Kharkiv, almeno 4 vittime a Kiev, 18 feriti nella città, colpito il famoso complesso del monastero delle grotte in fiamme a seguito di questo massiccio attacco sferrato nella notte, attacchi che arrivano all'indomani

delle telefonate ricevute da Donald Trump da una parte, da Volodymyr Zelensky, il quale, dopo questa telefonata nella quale ha fatto gli auguri a Donald Trump, Trump che ha festeggiato i suoi 80 anni con quella cerimonia pacchianissima alla Casa Bianca con le moto da cross che facevano i salti e i combattimenti davanti alla Casa Bianca, ha detto che è stato un colloquio positivo. Vladimir Putin anche si è intrattenuto al telefono per 55 minuti con il presidente americano, tornando a ribadire che se Zelensky vorrà fare dei colloqui di pace dovrà andare a Mosca. Abbiamo già commentato su questo, mi sembra molto difficile. Innanzitutto non è territorio neutrale, ma figuratevi se Zelensky va a Mosca in queste condizioni. Mi pare chiaro, di no. La Polonia nel frattempo ha annunciato di aver mobilitato i propri aerei da combattimento, i sistemi di difesa aerea terrestre e i radar. In una giornata nella quale si è registrata quella di ieri anche il blitz nella Manica contro la cosiddetta flotta ombra russa, i comando della Royal Marine britannica, in collaborazione con la Francia, hanno abbordato e bloccato nel canale della Manica una petroliera russa. Altre navi ombra si starebbero allontanando dalle acque britanniche, dopo questa notizia. E poi c'è tutto il capitolo iraniano, con il presidente americano che è tornato a parlare questa notte, il quale Trump ha detto che qualora l'Iran non raggiungesse un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti, Trump ha minacciato di riprendere gli attacchi militari contro Teherano, di fare degli Stati Uniti i custodi del Medio Oriente in cambio del 20% dei ricavi della regione, il tutto in un colloquio telefonico fiume di 28 minuti con il New York Times. C'è una dichiarazione arrivata nella notte alla vigilia di un G7 nel quale si discuterà anche di questo, di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, i quali dicono che l'Iran non deve mai acquisire armi nucleari, e ci sono dichiarazioni da Teheran, la quale Teheran dice: abbiamo umiliato Stati Uniti e Israele, non possono che arrendersi. La giornata di ieri è stata una giornata nella quale si è temuto per un attimo che questo accordo di pace saltasse a causa dei nuovi bombardamenti israeliani sul Libano, e abbiamo da registrare un'altra intervista ad Axios, in questo caso un'altra intervista di Trump, in questo caso ad Axios, all'agenzia Axios, nella quale si scaglia contro Netanyahu con queste parole, e mi scuserete se sono parole di questo tipo, ma sono parole di Trump, e quindi che posso fare? Ha scombussolato tutto, ha ritardato la firma di qualche ora. Perché Bibi ha dovuto fare un fottuto attacco? Ero furioso, gliel'ho fatto sapere, non ha un cazzo di giudizio. Testuale, queste sono le parole del presidente americano. Chiedo scusa per l'espressione, ma diciamo, no, ormai gli ascoltatori di Radio 24 sono abbastanza abituati. Dicevamo, la politica italiana, per il resto concentrata appunto su Vannacci, le parole di Vannacci che hanno fatto discutere ieri. Ora, voglio essere chiaro su questo e in premessa. Allora, l'europarlamentare Roberto Vannacci, il generale Roberto Vannacci sta iniziando una campagna elettorale che sarà serrata. In questa campagna elettorale, come tutte le campagne elettorali degli ultimi anni, sono campagne concentrate sulla cattura dell'attenzione. Come si cattura meglio l'attenzione? Dicendo delle cose estremamente controverse, delle cose che possono aprire a un dibattito anche feroce e suscitare reazioni violente. Sarà difficile in questa lunga campagna elettorale che inizia di fatto adesso, si potrebbe addirittura, scrivevano alcuni giornali, votare a metà di aprile. Il governo ci starebbe pensando esattamente, la maggioranza ci starebbe pensando esattamente per disinnescare il più possibile l'effetto Vannacci, che, come si diceva, potrebbe addirittura superare Forza Italia e la Lega. Sarà difficile, come dire, ignorare completamente tutto questo, perché sarà sicuramente un pezzo della campagna elettorale, però sarà anche giusto avvisare tutti voi, ascoltatrici e ascoltatori, che siete sicuramente accorti, perché se ascoltate questa trasmissione, se siete attenti all'attualità politica, queste cose le sapete, che è un pezzo della campagna elettorale. Dichiarazioni tronitruanti, tonitruanti, per apparire
un po' dappertutto e suscitare dibattito. Quella di ieri è una dichiarazione sul femminicidio.

0: Sentiamola.
1: Questo è quello che io sostengo e l'ho detto da sempre. Sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri ed è caratterizzato da quelle circostanze aggravanti e attenuanti come tutti gli omicidi che avvengono e come tutti gli atti criminali che avvengono. Non c'è bisogno di una fattispecie specifica per descrivere questo atto criminale. Questa è la mia posizione ed è la posizione di Futuro Nazionale.
0: Questa appunto la posizione di Vannacci, sulla quale ovviamente si sono alzati, c'è stata un'alzata di scudi. Mara Carfagna dice, gli diciamo solo di rassegnarsi, il reato di femminicidio esiste, non sarà certo lui a cancellarlo dal codice penale, il raglio di un asino non cancellerà una battaglia di civiltà. Giulia Bongiorno della Lega, il punto non è che la morte di una donna pesa più di quella di un uomo, ma la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo ritenendola un essere inferiore, sono queste poi le caratteristiche del femminicidio. Mentre Tajani dice, mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, sentiamo.
2: Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara, votando sempre contro il governo, e questo ci fa tornare alla mente episodi analoghi che sono successi in passato, che hanno fatto soltanto un favore alla sinistra, che adesso elogia questa nuova formazione.
0: Così Tajani a Carlo da Como, che con gentilezza mi dà del pirla e dice la Schlein fa campagna elettorale da 4 anni, rispondo: a Carlo, ma quella è l'opposizione, quelli quella roba fanno, cioè quando il governo fa una cosa l'opposizione, se è d'accordo dice che è d'accordo, se è contraria dice che è contraria e fa quella roba là l'opposizione. Stiamo parlando di un'altra cosa, c'è cioè una questione non di commento su quello che dice Meloni. Carlo, dai, su, sei... scrivi quasi tutte le mattine, ci conosciamo, sei più intelligente di così, è una questione di analisi, no? Di quello che sta succedendo, non è una questione di commento. Il traffico va.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
4: Un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per incidente sulla 7 Milano-Genova, si viaggia ancora fra Genova-Bolzaneto e Busalla sulla carreggiata in direzione Milano. Traffico inoltre in aumento come ogni mattina in questa fascia oraria. In particolare segnaliamo 2 chilometri di coda sull'auto Brennero fra Carpi e l'allacciamento con la 1 verso Modena. Code anche sulla 24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Queste le principali notizie al momento, grazie per l'attenzione.
3: 24 mattino.
5: Naturalmente Giorgia Meloni deve fare certe affermazioni perché l'elettorato di riferimento loro è comunque una percentuale importante in Italia, perché non sono 4 come dicono qualcuno, è una percentuale importante che però chi le spara più grosse si accaparra questi voti, giustamente, perché poi gira e gira sono sempre quelli sì. I voti di quelle persone che amano alzare il braccio e che si chiamano camerati.
0: Però guardi che non penso che Meloni l'abbia sparata così grossa, dico semplicemente che magari la Meloni di un anno fa magari quella cosa la pensa, però quell'intervento non l'avrebbe fatto perché ci stiamo avvicinando a quel momento là.
6: Anche la Costituzione italiana in sostanza è una censura, perché forse lei non ricorda che nella Costituzione italiana c'è scritto chiaramente che l'Italia vieta la ricostituzione del partito fascista in qualsiasi forma.
0: Cosa c'entra?
6: Quindi non mi pare che la richiesta di più liberi sia una cosa che va contro la Costituzione, anzi è in linea con la Costituzione. Semmai sono le parole della Meloni che non lo sono.
0: Ma veramente stiamo dibattendo di questo, caro ascoltatore? Allora, Ne abbiamo parlato venerdì mattina in rassegna stampa quando è uscita.

0: questa notizia. Venerdì, in Viale dell'Innovazione, a Milano, in zona Bicocca, un monopattino elettrico con a bordo due ragazzi si è scontrato violentemente con un'automobile guidata da una 21enne. Ha perso la vita un ragazzo di 18 anni, morto poco dopo il ricovero all'ospedale Niguarda. Quasi illeso l'altro che guidava il monopattino, il secondo appunto era a bordo di quel monopattino, cosa che non si può fare. E commentavamo, io non so quanti di voi girino come facciamo noi, come capita a me di fare tutti i giorni, perché entro in redazione alle 5, girino di notte in quegli orari, sanno benissimo che soprattutto nelle grandi città, ma non solo nelle grandi città, andare in due in monopattino è sostanzialmente una regola, quasi senza controlli, e questo avviene anche di giorno. Stefano Donati è il segretario generale dell'ANCUPM, Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, ed è dirigente del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Donati, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Un'altra città afflitta da questo problema. Ci sono le nuove regole. Questa regola tra l'altro era in vigore anche prima, però è molto difficile che venga rispettata, Donati.
1: Ma i controlli sono partiti. È chiaro che sono partiti in modo assiduo da poco tempo, diciamo che c'è stata una rivoluzione copernicana a livello normativo. Questi strumenti di micromobilità sono stati introdotti qualche anno fa con un concetto di libertà assoluta, senza regole, e quindi l'utenza si è abituata in questo senso. Poi c'è stata una totale modifica legislativa che ha introdotto tutte le regole che in questi giorni, proprio in questi periodi, stanno entrando in vigore. Il contrassegno di identificazione è entrato in vigore il 16 maggio, ma di fatto i contrassegni, poi la motorizzazione li sta ancora consegnando. L'obbligo assicurativo entrerà in vigore il 16 luglio, non è ancora entrato in vigore. E quindi l'opera, diciamo, per rieducare questo tipo di utenti della strada è iniziata, ma sarà lunga, sarà sicuramente lunga.
0: Ci vorrà
1: lei consideri, sì, guardi, prego. Per esperienza personale, che quando io ho preso il comando della polizia municipale di una grande città del sud, esattamente nel 2005, a 15 anni di distanza dall'introduzione dell'obbligo del casco per i motocicli, 15 anni, e a 5 anni dall'introduzione del casco per i conducenti maggiorenni dei ciclomotori, nessuno portava il casco, nessuno. E io, diciamo,
0: Donati, questo non ci fa ben sperare su quello che succederà con i monopattini.
1: No, guardi, ci vorrà tempo. Poi ci sono anche dei limiti strutturali, nel senso che purtroppo il codice della strada ha previsto tutte queste regole, tra cui il divieto di andare in due, ma non ha previsto sanzioni accessorie, quindi la sanzione è quella pecuniaria, sì. È soltanto la multa, il pagamento di una somma di denaro che, come sappiamo, è a scarsa efficacia. In particolare su tutti quegli utenti che non hanno proprietà, cioè questo è un, sì, problema generale.
0: Sì. Cioè, poi dicono, in sostanza dicono, può valere il rischio, no? Può valere il rischio di prendersi una multa,
1: pagano,
0: che tanto è difficile.
1: Non pagano, se una persona non ha delle proprietà immobiliari o non ha uno stipendio regolare, le sanzioni non le paga, quindi c'è una fascia di utenti di micromobilità che ha queste caratteristiche. E poi c'è il problema dei controlli notturni, nel senso che in Italia i controlli notturni, siccome la polizia municipale fa servizio di notte soltanto nelle grandi città, e poi quelle pattuglie sono già tutte impegnate di notte su con gli interventi urgenti, gli incidenti stradali, le manifestazioni, i passi carrabili, i permessi invalidi, gli esposti, le viste.

0: polizia locale di Roma Capitale, magari torneremo a interpellarla in futuro. La ringrazio Donati, buona giornata. C'è GR24, ci risentiamo subito dopo, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
8: Le difficoltà sono successe quando sono morti mia madre e mio padre. Avevo bisogno di una casa e di una famiglia.
9: Solo nelle grandi città italiane si contano oltre 10.000 persone che affrontano la notte senza una casa. Vivere in strada significa affrontare il freddo, la solitudine ed essere esposti a molti pericoli. Per questo, a Cagliari, la Chiesa Cattolica ha realizzato il dormitorio Papa Francesco, un modo concreto per offrire accoglienza a chi vive un momento di fragilità. Aperto 365 giorni l'anno a uomini e donne che hanno perso tutto e stanno cercando di ricominciare. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 800 progetti per le emergenze abitative e oltre 2300 progetti di aiuti alimentari e materiali. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8x1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
11: crolli improvvisi.
12: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
13: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
14: Sono le 7.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Missili e droni su Kiev, ancora vittime, fiamme al monastero medievale della Dormizione. Meloni Schlein, ancora scontro sull'antifascismo. Vannacci sul femminicidio, critiche anche dal centrodestra. Il calcio mondiale, vincono Germania, Svezia, Costa d'Avorio in Formula 1. Prima vittoria in Ferrari per Hamilton. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donelli al microfono, un buongiorno a tutti voi. Donald Trump ha dunque festeggiato il suo 80° compleanno come di fatto voleva. Ha strappato prima l'accordo con l'Iran, poi si è lasciato andare alla Casa Bianca, circondato da familiari, dall'intera amministrazione degli Stati Uniti, al bagno di folla, agli amati combattimenti di arti marziali miste. Una scena senza precedenti che ha visto Trump uscire dallo studio ovale con il capo delle UFC, Dana White, si è diretto verso l'arena da 600 tonnellate d'acciaio e maxi schermi, assistendo lì all'esecuzione dell'inno nazionale, mentre sul cielo di Washington, all'ora del tramonto, la US Air Force ha dispiegato una formazione Super Delta in segno di saluto e rispetto. Il presidente degli Stati Uniti, il secondo ottantenne in carica dopo Joe Biden, ha voluto assicurare che il grande accordo, così l'ha definito, con l'Iran porterà pace e sicurezza nell'intera regione, rivendicando un risultato su cui tutti i suoi predecessori, ha detto, hanno fallito.
1: C'è una data e c'è un luogo. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. L'intesa prevede la cessazione dei combattimenti per 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale statunitense. Fine dei combattimenti anche in Libano, specifica Teheran. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Serviranno ora 96 ore per capire se davvero l'annuncio è realistico e si arriverà a una firma, e dopo una quarantina di volte in cui Trump ha dichiarato di essere a un passo dall'intesa, bisogna essere realisti e prudenti, anche perché Stati Uniti e Iran hanno fornito versioni contrastanti sui prossimi passi successivi alla cerimonia. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che i negoziati inizieranno quando gli Stati Uniti sbloccheranno miliardi di dollari di fondi congelati, ma un funzionario americano ha respinto questa affermazione. C'è poi la questione del conflitto in Libano. Israele non ha ancora commentato l'accordo. Le forze israeliane hanno lanciato attacchi aerei su Beirut ieri, prima che venisse diffusa la notizia dell'intesa, e Trump ha criticato aspramente il primo ministro Netanyahu. Regno Unito, Francia, Germania e Italia, intanto, in un comunicato congiunto si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari. Valentina Furlanetto, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
0: Insomma, la festa, la comunicazione dell'accordo, poi il volo con l'Air Force One verso la Francia per il G7 che inizia oggi a Evian, dunque la sezione di fatto francese del lago Lemano. Infatti per questo è la Svizzera e Ginevra in particolare a essere sotto pressione e sicurezza. G7, dove naturalmente Stretto di Hormuz e dossier ucraino tornano come principali temi in agenda.
2: Saranno le crisi internazionali a dominare la 3 giorni del G7 Evian, in quello che si annuncia un esercizio complicato da parte della presidenza di turno francese per compattare il fronte delle maggiori potenze nell'era di un Donald Trump sempre meno incline a giocare secondo le regole del multilateralismo e del rispetto delle vecchie alleanze. La cena inaugurale, col sottotitolo Rispondere insieme alle sfide internazionali, è già di per sé un programma. Tuttavia, è nella seconda giornata di summit, quella di martedì, che si giocheranno le vere partite. La mattina e il pranzo saranno dedicate in sequenza alle crisi del momento, a partire da quella ucraina, per mettere la Russia una volta per tutte nell'angolo, riconquistando un ruolo di mediazione in primis europeo. Sarà presente anche il presidente Zelensky. Prima di proseguire coi fronti caldi del Medio Oriente, qui la presenza dei leader egiziano, catariota ed emiratino è già un programma. Nella mattinata e nel corso del pranzo di mercoledì, le ultime due sfide, quella della crescita e soprattutto degli squilibri macroeconomici globali. Qui sarà l'altra faccia del G2, la Cina, il convitato di pietra, col suo abnorme surplus commerciale, prima di chiudere il summit col dossier intelligenza artificiale e le sfide che pone. I rappresentanti dei maggiori giganti del settore parteciperanno al pranzo. Chiusura prevista nel primo pomeriggio di mercoledì, prima che la palla torni il giorno successivo nel campo europeo, con il vertice di 2 giorni a Bruxelles dei 27. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E tutto questo, dicevamo, una notte di nuovi pesanti attacchi sull'Ucraina, di attacchi ucraini sulla Russia, ma per quanto riguarda appunto gli ultimi aggiornamenti, ci sono 9 morti nelle città dell'Ucraina, in fiamme anche il monastero della Dormizione, che è un vero e proprio, è il simbolo culturale del cristianesimo medievale sulla sponda appunto del fiume Dnipro. Sentiamo.
3: L'offensiva arriva poche ore dopo la telefonata sui negoziati tra Zelensky e Trump. Mosca ha sferrato l'attacco tanto temuto e per il quale l'Ucraina già da diverse ore aveva allertato i propri reparti di difesa. Dalla Russia sono decollati bombardieri e un'ondata di droni. Nella capitale diversi edifici residenziali sono stati colpiti con morti e feriti. Ma un'allerta è scattata in diverse parti del paese, colpita particolarmente anche Kharkiv, e tra le vittime ci sono alcuni soccorritori all'opera. In fiamme anche la cattedrale della Dormizione, che fa parte del complesso ortodosso delle Grotte di Kiev, un vasto complesso di monasteri e chiese, alcune delle quali sotterranee, costruito tra l'XI e il XIV secolo. Patrimonio dell'UNESCO. Un crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo, lo definisce il metropolita Epifanio, primate della Chiesa ortodossa ucraina. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno attaccato Tula in Russia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, un reato non è più o meno grave in base al genere. Così il generale, l'ex generale Vannacci. Il punto, replica Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e relatrice del disegno di legge sulla violenza sessuale, dice: il punto non è che la morte di una donna pesa più di quella di un uomo, ma la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio e disprezzo.
4: Giorgio Meloni attacca la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi. Quest'anno, scrive su X, le case editrici per partecipare dovranno ottenere il patentino antifascista. È censura, sottolinea la Presidente del Consiglio. Nessuna censura, ma un'esigenza di chiarezza tra i diversi attori presenti in fiera, replicano gli organizzatori e sottolineano che l'intervento della Presidente del Consiglio comunque induce a un ulteriore attento approfondimento. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dà ragione a Meloni, come pure Roberto Vannacci di Futuro Nazionale, il partito che agita gli equilibri del centrodestra, mentre le opposizioni accusano Meloni di inseguire Vannacci e di deridere l'antifascismo della Costituzione che ha giurato di difendere. Roberto Vannacci ieri ha scatenato anche le critiche di opposizioni e centrodestra, dichiarandosi contrario al reato di femminicidio. Donne e uomini sono uguali, ha detto, chiudendola 2 giorni che ha trasformato Futuro Nazionale da associazione in partito. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dicono le opposizioni. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e ritrovata in una valigia abbandonata in un dirupo, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono 2 cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flamu Ursula, c'è stata portata via senza un perché. Teresa Trillò, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
0: I comuni italiani, tra spopolamento e assenza in alcuni casi, riduzione estrema dei presidi di base, ad altissimo rischio oltre 5.000 comunità con meno di 5.000 abitanti.
5: In Italia i piccoli comuni continuano a perdere servizi essenziali e meno di 1 su 5 tra questi centri dispone contemporaneamente di 4 presidi di base: farmacia, ufficio postale, distributore di carburante e sportello bancario. È questa la fotografia che emerge da un'analisi del Sole 24 Ore del lunedì condotta su 5.500 comuni con una popolazione entro i 5.000 abitanti, incrociando dati della Banca d'Italia, del Ministero della Salute, del Mimit e di Poste Italiane. L'80% dei centri analizzati è privo di almeno uno dei servizi considerati. La situazione è ancora più critica nelle aree montane e interne. Tra i servizi più diffusi restano le farmacie, presenti nell'86% dei comuni, e tra i più carenti gli sportelli bancari, assenti in oltre 6 casi su 10. I tentativi per arginare lo spopolamento e la desertificazione di servizi sono stati fatti e sono in corso, ma i risultati tardano ad arrivare. La strategia nazionale per le aree interne, avviata oltre 10 anni fa, ha speso finora poco più della metà metà dei fondi e anche la nuova legge sulla montagna attende ancora i decreti attuativi. Marta Casadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca del fine settimana con un bilancio pesante di vittime sulle Alpi. 2 decessi ancora ieri sul versante vicentino del Monte Pasubio.
6: Sono 9 le vittime sulle montagne italiane nel weekend appena terminato. 2 alpinisti sono morti ieri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Un terzo è stato recuperato dall'elicottero incordato alla parete. L'incidente è avvenuto attorno alle 12 nella zona del Soio d'Uderle. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Decessi che si aggiungono alle 4 vittime di sabato, 2 sulla cresta Kufner del Monte Modi nel massiccio del Monte Bianco, una terza sul Cervino, una quarta sul ghiacciaio del Brenva. Nella giornata di venerdì 3 invece le vittime del Gran Paradiso, 3 uomini tutti residenti in Trentino, precipitati mentre salivano lungo la parete nord della vetta. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso parliamo di sport tra mondiali di calcio e Formula 1.
7: E venne il tempo delle goleade. All'alba di un mondiale che ancora deve trovare le sue certezze, i suoi tratti distintivi tra polemiche per i cooling break, i prezzi folli dei biglietti e le distanze siderali, le buone prove di Haiti e Qatar contro Scozia e Svizzera avevano fatto pensare a un innalzamento del livello medio delle 48 partecipanti. Neanche il tempo di immaginarlo, ed ecco arrivare i successi travolgenti di Germania su Curaçao, 7-1, e Svezia su Tunisia, 5-1. Vero che i tedeschi sudano per una ventina di minuti prima di dilagare con le doppiette di Havertz e Undav, e che gli svedesi la sbrogliano solo nel secondo tempo con i nordafricani, in rete anche Gyökeres, ma insomma abbiamo i nomi delle prime candidate al ruolo di materasso. Rischio che corre oggi anche Capoverde, che ad Atlanta fa il suo esordio mondiale contro la Spagna. A proposito di africani, un gol di Diallo al 90° regala alla Costa d'Avorio i 3 punti contro l'Ecuador e il ruolo di favorita alla qualificazione proprio insieme alla Germania nel gruppo E. Mentre nel gruppo G, quello dell'Iran, toccherà stasera all'Egitto di Salah misurare le ambizioni del Belgio dei napoletani, chissà ancora per quanto, De Bruyne e Lukaku. A chiudere, occhio al Giappone, che dopo il sorprendente Mondiale 2022 stavolta inchioda sul 2-2 in rimonta l'Olanda. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ciao ragazzi! Grazie a tutti, Maranello. Thank you so much. You helped me.
9: La Ferrari non vinceva dal 27 ottobre 2024 in Messico, Lewis Hamilton addirittura da 686 giorni, un digiuno così lungo da far temere che la sua parabola discendente potesse bruciare l'emozione di averlo finalmente trovato alla guida della rossa. A Barcellona gli astri si sono allineati, il successo del baronetto inglese nel Gran Premio di Catalogna apre una stagione del circus che era impossibile anche solo immaginare fino alla vigilia di questo weekend. La ragione è semplice: Hamilton ha vinto su una Ferrari apparsa veloce e competitiva, non solo fortunata, e lo ha fatto nella domenica del ritiro di Kimi Antonelli, messo KO da un problema alla Mercedes che già era costato punti a Russell, ieri secondo con Norris a chiudere il podio. Il prodotto è che nella classifica mondiale Antonelli resta in fuga, ma alle spalle ora c'è proprio Hamilton, staccato di 41 punti e piazzato davanti a Russell. Capitolo di chiusura per Leclerc, disastroso in prova, sfortunato in gara, costretto ad abbandonare nel finale quando era comunque lontano dal podio. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per adesso è tutto per questa edizione di GR24. La linea dunque torna a Simone Spezia. GR24 torna invece un minuto prima delle 8.
10: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì.
11: E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
15: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: 24 mattino.

Guerra in Iran, Trump sulla via del G7 europeo annuncia l'accordo di pace con Teheran, la firma venerdì in Svizzera.

0: Personalmente sono molto preoccupato di un Vannacci, perché rispecchia purtroppo le idee di molti italiani. Le spara giustamente, come dice lei, per creare una cassa di risonanza tale che se ne parli. Però va a cogliere proprio sulla base.
1: Visto e considerato che i proprietari dei monopattini non pagano le multe, come diceva il comandante, invece che fare una sanzione amministrativa, non era meglio sequestrare il mezzo? Così poi magari la finisco, ma anche di circolare in questo modo.
2: Sì, ma spesso, come sa, sono monopattini a noleggio in free floating, quindi anche se lo sequestri, a loro cosa importa?
3: Ho capito. Allora, la prossima volta che vedo un monopattino con sopra due persone, gli butto un bastone davanti alle ruote, così cascano se fanno male, e stiamo a posto così, perché per un po' di tempo non ci salgono sopra e non fanno danni.
2: Dai, su.
3: Soluzione perfetta. Ma la che... giungla. Ma che... la legge del più forte, perché messa così questa è l'unica.
2: Sì. Il riferimento chiaramente dell'ascoltatrice è molto ironico, sarcastico. No, non intende dire questo, ok? Non lo fate, ok? È sarcastico perché abbiamo avuto ospite Stefano Donati, che è il segretario generale dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali di Corpi di Polizia Municipale, il quale dice in sostanza: sì, allora i controlli, fare i controlli di notte è difficile, perché siamo partiti dal caso di venerdì, che qua avevamo trattato, di questo ragazzo, purtroppo è una cosa dolorosissima, c'è un ragazzo di 18 anni che è morto nello scontro tra un monopattino e un'auto. Lui viaggiava dietro nel monopattino, cosa che non si può fare. E Donati ci diceva due cose. Primo, che i controlli di notte, con i numeri che adesso la Polizia Municipale, sono praticamente impossibili o estremamente difficili, raccontando tutti i servizi che devono fare ogni giorno. E in secondo luogo diceva: guardate che perché le nuove regole entrino nella testa delle persone ci vuole tempo, perché siamo stati nella giungla fino adesso e quindi ci vorrà del tempo. Il casco, la targa, l'assicurazione, tutte queste cose qua. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa lunedì 15 giugno. Sono le 7:19:30. Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore del lunedì si dedica ai piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi, si parla di quelli sotto i 5.000 abitanti, garantisce i servizi di base ai residenti. Nelle località sotto 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta. Più penalizzate ovviamente le aree interne e quelle rurali. Raid di Israele, slitta l'accordo, e l'apertura del Messaggero, anche se poi l'accordo sarebbe fatto. Siamo sempre sul filo di quella situazione di non chiarezza completa che abbiamo visto fin dall'inizio di questa vicenda. Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace, l'apertura del Fatto Quotidiano. Trump-Iran, c'è l'accordo, titola infatti La Stampa. La pace di Trump, titola Il Giornale. Tregua, Trump affretta ma è una firma ostacoli, il titolo del Quotidiano Nazionale. Iran-Stati Uniti, l'IDF bombarda l'accordo, la furia di Trump su Netanyahu, l'apertura di domani. Trump, c'è l'accordo con l'Iran, è il Corriere della Sera. Iran, Stati Uniti, c'è l'accordo di pace, la Repubblica. Libero, comunisti patentati, sinistra con la mania del bavaglio, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più libri più liberi, e censure, c'è il nodo dei fondi. Il governo promette 10.000 rimpatri, è l'apertura infine della Verità, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. Il Foglio, le trappole nell'accordo di Trump con Teheran, un ottimo pezzo di Nicole Flammini che entra nel dettaglio di tutto questo, ma si apre in realtà con una lettera del ministro Matteo Piantedosi in risposta a un editoriale del direttore Claudio Cerasa, sia un patto sulla sicurezza. Rimpatri non solo, il ministro dell'Interno apre alla proposta del Foglio, invita opposizioni, sindaci, regioni e magistratura a un tavolo urgente. Tempo di uscire dalle polemiche strumentali. Partiamo subito dai CPR, i centri di permanenza e di rimpatrio. Vorrei aprire oggi la rassegna stampa con un pezzo che trovate oggi sul Sole 24 Ore del lunedì che ha due meriti. Il primo è che aiuta le imprese a farsi largo tra gli incentivi che riguardano l'innovazione tecnologica, ma il secondo è che ci mette di fronte a uno dei grandi problemi italiani, l'enorme frammentazione normativa che riguarda esattamente le imprese. In un pezzo di Giuseppe Giordano, Umberto Mazzucco e Ranieri Villa, è una pagina intera che è pagina 5, ci raccontano che per l'acquisto di software gli incentivi possibili, le normative che danno incentivi possibili per le aziende sono 7, cioè ci sono 7 diversi incentivi per comprare software e fare questo tipo di innovazione tecnologica all'interno delle aziende. Si parte dalle nuove norme, quelle sull'iperammortamento, che sono attive da venerdì scorso, che tra l'altro, possiamo dircelo con un certo grado di tranquillità, sono fatte male, perché lo dicono tra le righe Giordano, Mazzucco e Villa, e lo dico io un po' più esplicitamente, prevedono solamente la possibilità di acquistare software. Ma come sappiamo tutti quanti, noi siamo ormai in un'era, anche come utenti semplici, in un'era di economia dell'affitto. L'abbonamento a Spotify, a Apple Music, ai servizi di intelligenza artificiale, sono degli abbonamenti, sono cose che stanno sul cloud, stanno da un'altra parte, non ce l'avete voi, non ne siete i proprietari, ok? Come era una volta, no? Quando si compravano i software, ti compravi Windows con i CD e lo installavi. È una cosa diversa ormai, in sostanza. Anche i videogiochi ormai, c'è una fetta consistente che è su cloud, cioè ti compri l'abbonamento. Non è più così. E però i nuovi incentivi prevedono solamente l'acquisto di software. Ed è un mosaico di incentivi al quale si è appena aggiunta l'ultima tessera, anche se priva della parte potenzialmente più interessante. Sono le misure operative per sostenere gli investimenti in software e digitalizzazione. Cambiano sulla base della dimensione dell'azienda, del tipo di azienda, del soggetto erogatore, delle regole alle quali devi sottostare, il cosa ci puoi comprare. Io penso che uno che alla fine le aziende che hanno un minimo di cash diranno: vabbè, sai che c'è, guarda, non mi prendo l'incentivo, grazie, tientelo, è troppo complicato. C'è l'iperammortamento, ci sono gli incentivi di Simest, c'è la nuova Sabatini, c'è la Simest e-commerce, ci sono gli incentivi per la digital transformation, c'è Smart and Start Italia di Invitalia, c'è ON, oltre nuove imprese a tasso zero, un altro incentivo di Invitalia. Ragazzi, vogliamo semplificare un pochino? A proposito di aziende, nel fine settimana è successo qualcosa di rilevante per l'ex Ilva, per Acciaierie d'Italia, della quale oggi trovate scarsa traccia sui giornali. L'unico che se ne occupa è il Messaggero, a pagina 3, ma in realtà in un trafiletto. È successo che la Corte di Cassazione ha rigettato

0: il ricorso di Ilva e mantenuto sotto sequestro probatorio l'altoforno 1 a Taranto. È spento dal maggio dello scorso anno. Sequestro probatorio, ok? Quindi non è sequestrato perché... è sequestrato perché bisogna fare accertamenti. È un anno e passa che l'altoforno 1 è sequestrato perché devono fare accertamenti. Il Messaggero ci racconta oggi che il ministro dell'Impresa e del Made in Italy, Adolfo Urso, in vista di un nuovo incontro con i sindacati sull'acciaieria che si terrà oggi al Mimit, al Ministero, dopo l'ennesimo stop giudiziario, dovrà, dice il ministro, l'Ilva dovrà sopravvivere nonostante tutto. Dice lo stesso Urso, il sequestro probatorio che dura da oltre un anno è un'anomalia, lo ha detto sabato a margine del forum in masseria, quello organizzato da Bruno Vespa. Secondo il ministro, il fermo dell'impianto è costato all'azienda oltre 2 miliardi di euro e ha trasmesso ai potenziali acquirenti del gruppo siderurgico, il fondo statunitense Flax Group, sul quale, come abbiamo raccontato mille volte, ci sono tantissimi dubbi, e Jindal, il segnale di un contesto che vuole la chiusura dello stabilimento. Un messaggio che, dice Urso, proviene non solo dal potere giudiziario, ma anche dagli enti locali. Sul polo di Taranto resta anche l'attenzione internazionale. Il Consiglio d'Europa ha chiesto all'Italia di accelerare gli interventi necessari affinché lo stabilimento non costituisca più un pericolo per la salute dei cittadini e per l'ambiente, fissando alla fine dell'anno il termine per aggiornamento della situazione. Vedremo che cosa succederà. Oggi ci sarà questo incontro al Mimit e vedremo se ne emergerà qualcosa. Mi tufferei a questo punto nella politica, che si compone di tante cose un po' frammentarie. La prima sulla quale andrei è una questione di politica estera e di difesa che intreccia la politica italiana. Sempre sui giornali di ieri, il quotidiano La Repubblica prendeva le mosse da quella dichiarazione che vi avevamo già segnalato del ministro Crosetto, scritta su X a proposito delle dimissioni del collega britannico Haley, il quale collega britannico si era dimesso a causa del fatto che il governo non gli dava rassicurazioni sull'aumento di spese per la difesa e anzi stava agendo in modo contrario. Dicevo, Repubblica ha ripreso quel tweet per ipotizzare il fatto che Crosetto avesse messo sul tavolo le sue dimissioni. Sono frasi smentite dallo stesso Crosetto, lo riporta Fabrizio De Feo a pagina 10 del giornale. Veniva dato a un passo dall'addio. Crosetto ribadisce di nuovo su X, dice questo: il messaggio precedente era sincero, crudo ma molto chiaro, intendeva soltanto condividere le preoccupazioni espresse all'ex collega britannico. Il ministro ha escluso di aver mai utilizzato l'ipotesi delle dimissioni come strumento di pressione politica. Chiunque mi conosca sa perfettamente che non minaccerei mai le dimissioni, non fa proprio parte del mio modo di fare, ha scritto. Se ne rilevassi la necessità le darei e basta, ma dopo aver provato fino all'ultimo a dare battaglia per le cose che credo giuste. Tra l'altro Crosetto nel tweet, quello di commento alle dimissioni del ministro della difesa, diceva che il clima che aveva trovato rispetto alle sue richieste era un clima progressivamente più positivo, cioè segnali di apertura ne trovava. Secondo La Stampa e secondo Ilario Lombardo, le cose non sono proprio così serene. Gli alleati di centrodestra hanno più volte in diverse riunioni ascoltato Crosetto esprimere le proprie ragioni, ora però si percepisce una certa irritazione nel commentare dentro Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia la possibilità delle sue dimissioni. Meloni resta allineata alla prudenza certosina sui conti del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e sfrutta un aspetto del SAFE, che è il meccanismo europeo che ti consente di fare più deficit per spendere per la difesa, che le sta tornando utile per disinnescare Crosetto e lo Stato Maggiore della Difesa. Non c'è una scadenza per accedere a quelle risorse. Qual è la speranza del governo? L'ipotesi che circola tra Bruxelles e Roma, accreditata negli ambienti del Tesoro, è che il via libera dell'esecutivo al SAFE potrebbe arrivare quando e se l'Italia uscirà dalla procedura per deficit, forse già in autunno. Però c'è un quadro più largo che nota Lombardo. Più in generale, Meloni si è convinta che l'opinione pubblica non digerirebbe vedere finanziati i programmi della difesa mentre faticano a calare i prezzi dell'energia e l'inflazione aumenta. È una mossa che considera fatale a un anno o poco meno dal voto. Lo ha spiegato a Crosetto, ma non lo ha convinto. Tra l'altro, lo stesso Crosetto oggi è atteso al Pentagono dal ministro della guerra, dal ministro della difesa, Pete Hegseth. È chiaro che su questo fronte sente evidentemente Meloni la pressione di elezioni che si avvicinano e anche di un partito alla destra della maggioranza, che è quello di Vannacci, che su questo fronte è molto duro, dice niente più aiuti all'Ucraina. Niente più spese troppo alte per la difesa. Ritorniamo sulla politica, ma subito dopo la pausa.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
10: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 15 giugno. Giornata nel complesso stabile, con cielo però più nuvoloso al nord, dove nel pomeriggio non si potranno escludere dei veloci, rovesci o brevi temporali che dalle Alpi del Triveneto scenderanno verso le alte pianure del Friuli e le zone adiacenti del Veneto. Altrove bel tempo prevalente e temperature in progressivo aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
17: Grazie.
16: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
17: Faccio del mio meglio.
16: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
17: Aspetta.
16: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro. In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: State ascoltando un programma offerto da
21: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
22: 24 mattino.
23: Si chiama più libri, più liberi, ma di fatto non c'è libertà di stampa e di pensiero. Ma se un patentino fosse stato richiesto alla sinistra, che putiferi avrebbero scatenato?
24: Come al solito ci si dividerà tra pro e contro magistratura, mentre in realtà è pro e contro chi sta seguendo questa pratica di Taranto. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, sta gente qua dovrebbe pagare i danni, se poi dopo va a finire a carte 48, come spesso vanno a finire le inchieste.
0: Dunque, nel farei rispondere al ragionamento di quel primo ascoltatore che era riferito alla polemica che si è scatenata su più libri più liberi. Ne abbiamo parlato, lo ricorderete, già venerdì con Paolo Mieli, ci abbiamo anche scherzato un po', ironizzato su questa sorta di patentino antifascista che viene richiesto per essere degli espositori alla manifestazione, che non è un po' un patentino antifascista, è un modulo che si firma nel quale si dichiara di sottoscrivere di aderire ai principi antifascisti che hanno ispirato la Costituzione, più o meno una cosa di questo genere. Vi do lettura di due articoli, che sono, il primo è di Antonio Polito sul Corriere della Sera, e quindi da sinistra. Lo dico da antifascista, sottoscrivo preventivamente il modulo, vediamo se questo mi dà diritto di parola. Come si contrasta, come si frena questa fosca ondata di populismo xenofobo di destra? Lo si contrasta, leggo a brani, non è, cioè, più complesso di così, però cerco di coglierne il succo. Lo si contrasta opponendogli la libertà di pensiero, di parola, di espressione, le armi della società aperta, oppure imboccando un'altra e speculare deriva illiberale e intollerante. Poi cita Vannacci, parla di questo fine settimana, delle sue parole sul femminicidio, di quelle sull'immigrazione, e dice questo: ma se questo è il problema, il grande ed esplosivo problema della nostra epoca, dice quello dell'immigrazione, allora a che serve dall'altra parte trastullarsi con le batracomiachie dei festival letterari e delle fiere librarie? Per chi non lo sapesse, la batracomiachia, va spiegato per chi non lo sapesse naturalmente, è una parodia di un poema epico greco di epoca greca, ed è di fatto una presa in giro dell'Iliade, nella quale la guerra è tra topi e rane, e quindi quando lo si utilizza in questi termini, lo si utilizza per dire piccole baruffe, cioè guerre da poco, no? le batracomiachie dei festival letterari e delle fiere librarie, le assurde guerre tra le rane e i topi, delle classiche chiacchierano dove si ergono appelli e sottoscrizioni di carta come muri contro il risorgente fascismo per togliere la parola a scrittori israeliani e a editori non conformi, è utile solo a confermare quel clima di rottura della convivenza civile, a reagire con la ripicca di una nuova sinistra illiberale alla destra illiberale che torna. Chiedere la firma sotto un modulo per aderire ai valori della Costituzione equivale a non riconoscerla più come la carta di tutti e dunque a non aver più fiducia nella democrazia da essa originata. Opporre l'intolleranza verso le idee, i libri, la parola vuol dire accettare il terreno di chi ha fatto dell'intolleranza dell'altro la sua bandiera. È solo la libertà che può smascherare il pregiudizio, scrive Polito. All'opposto c'è la lezione americana a ricordarci che la più discriminatoria cultura woke ha prodotto la più furiosa destra della storia recente. È un tema sul quale entra anche Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano in merito al caso di Eshkol Nevo, sul quale, grande scrittore israeliano, sul quale si è sollevata la polemica, una petizione contro la sua presenza al festival Il Libro Possibile in programma a luglio tra Polignano a Mare e Vieste, una raccolta di firme capeggiata dall'arcivescovo di San Giovanni Rotondo Franco Moscone. La colpa: non aver espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano. Un delitto, scrive Padellaro, par di capire emendabile previo pubblico pentimento e sottomissione al supremo magistero dei buoni e dei giusti. Bene ha fatto la direttrice artistica Rossella Santoro a ribadire con nettezza come da 25 anni il festival porti la cultura nelle piazze, accogliendo con la massima libertà voci, sensibilità e posizioni differenti. E riporta i casi di cancellazioni russe, Padellaro, no? A partire da quell'assurda, la ricorderete, nel 2022, quando Paolo Nori denunciò la cancellazione in corso su Fedor Dostoevskij, che avrebbe dovuto tenere all'Università Bicocca di Milano per non generare tensioni, farfugliò un comunicato dell'Ateneo. Nel 2025 il celebre maestro Valeri Gergiev, cancellato dalla direzione della Reggia di Caserta insieme al concerto sinfonico previsto nell'ambito della rassegna Un'estate da Re, ci mette anche dentro appunto la fiera più liberi, che tra l'altro considera quel modulo, Padellaro, un cadeau per Giorgia Meloni, che se confermato porterà la disdetta di molti editori, sicuramente antifascisti ma insofferenti alla mordacchia da qualunque parte provenga. Colpisce il silenzio di Schlein e del Sinedrio del Nazareno. Se temono di perdere i voti dei censori continuando a tacere su questo scempio di libertà, il consenso di chi non ne può più di questi commissari del popolo in servizio permanente effettivo se lo scordano. Sì, vi meritate il generale Vannacci. Quindi da sinistra due critiche abbastanza nette a questa vicenda. Sul fronte estero, nel ricordarvi tra l'altro, scusate, che invece per rimanere all'Italia e molto rapidamente, che in settimana c'è la prima prova della maturità, oggi il Sole 24 Ore con Eugenio Bruno e Claudio Tucci ha una pagina dedicata, molto interessante, che chiarisce come funzionerà il nuovo esame. 527.000 studenti italiani di quinta superiore. Tra l'altro è disponibile la guida alla maturità del Sole 24 Ore, lo trovate sul sito del Sole 24 Ore, sulle principali piattaforme di e-commerce, e vi segnalo anche che ci sarà, come al solito, mercoledì sera, la notte prima degli esami, il programma tradizionale di Radio 24 guidato da Federico Taddia. Sull'estero, il pezzo migliore di riassunto di quello che succederà dal punto di vista della tregua è quello di Greta Privitera, sul Corriere della Sera, mi pare, pagina 5. 60 giorni, dice Privitera, tanto durerà il negoziato che separa la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti da un accordo di pace, e dovrebbe cominciare venerdì, dopo che le due delegazioni firmeranno dal vivo il memorandum d'intesa in Svizzera. Non si tratta di un accordo vero e proprio, ma di un biglietto d'ingresso alla fase 2 che mette nero su bianco il minimo comune tra gli avversari: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco americano sui porti iraniani, l'estensione per altri 60 giorni della tregua firmata ad aprile. Da venerdì comincia la salita. Questa salita ha una parola al centro, che è il nucleare iraniano. Pare che Trump sia disposto a riconoscere alla Repubblica Islamica il diritto a un programma civile sul modello di quell'accordo del 2015 che lui stesso aveva fatto a pezzi, quello firmato da Barack Obama. E però il combustibile nucleare già arricchito potrebbe essere spostato in un altro luogo, forse a Mosca. Dunque, da venerdì si inizia una trattativa che potrebbe essere lunga e piena di inciampi, e vedremo ovviamente come andrà. Intanto vediamo cosa succede sulle strade.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
20: Strade in diretta.
2: Buona mattinata ancora, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo per incidente code sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla sulla carreggiata in direzione Milano. Un secondo incidente avvenuto sulla 1 Milano-Bologna provoca code a tratti fra San Giuliano Milanese e l'innesto con la tangenziale ovest di Milano su entrambe le carreggiate. Ci spostiamo quindi sulla tangenziale ovest di Milano. Anche in questo caso si viaggia in coda per l'incidente sulla 1 a partire proprio dall'innesto con la 1 fino allo svincolo per la strada statale 412 della Valtidone sulla carreggiata in direzione dei Laghi. Queste le principali notizie al momento. Traffico naturalmente intenso, segnaliamo infatti 4 km di coda sulla A24 Roma-Teramo tra via Fiorentini e l'innesto con la tangenziale est di Roma. È tutto, a più tardi.
20: 24 mattino.
0: Caro Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, buongiorno, benvenuto. Ecco.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Quanto vale Vannacci?
3: Bella domanda. nel senso che come tutti i fenomeni nuovi devono essere monitorati, perché mentre i partiti ovviamente che già sono presenti nel mercato elettorale hanno più o meno un consenso abbastanza stabile, il futuro nazionale ovviamente qualche mese fa valeva l'1-2%, le ultime rilevazioni nostre lo danno intorno al 4,5%, quindi sicuramente un trend in positivo. Ovviamente non possiamo capire e comprendere adesso quando questo trend si fermerà e se si fermerà. Quindi al momento sicuramente in crescita, aumentato di 3-4 punti in questi ultimi mesi, e diciamo ha una potenzialità di incremento. Perché? Allora, da una parte a oggi ha preso poco dall'elettorato del centrodestra. Nel senso che l'elettorato che oggi vota Vannacci, se Vannacci vale il 4,5, l'1,5 proviene dai partiti del centrodestra, ma il rimanente 3% è preso da una parte di elettorato che ha sempre votato i partiti della destra estrema e mai i partiti della destra tradizionale, anche se marginale, vale intorno all'1%, qualcosa
0: quindi,
3: del genere.
0: Quindi, mi scusi, Giro, Forza Nuova, Casa Pound, diciamo
3: sì,
0: quell'area là, per intendersi.
3: È quell'area lì. Però un altro 2-2,5% proviene da elettori che non hanno votato alle europee, non hanno votato alle politiche, quindi cosiddetti astenuti, gli insoddisfatti, e una parte di questi votò il Movimento 5 Stelle, il primo Movimento 5 Stelle, quando c'era Grillo, e poi abbandonato il Movimento 5 Stelle. Quindi questo, in questo momento, è il bacino elettorale reale di Vannacci. È chiaro che se dovesse crescere, crescerà i danni del centrodestra, però, perché c'è una parte dell'elettorato del centrodestra che strizza l'occhio a Vannacci, e diciamo c'è una sorta di simpatia, ma questa simpatia non è diventato ancora consenso.
0: Cosa pesa naturalmente questa caratteristica antisistema in questo 4,5 che voi misurate, no? Se lei mi dice del che c'è dentro quel mondo di destra estrema e quel mondo del primo Movimento 5 Stelle, è appunto quell'universo là con una caratteristica di forte protesta, mi sembra di poter dire.
3: Sì, diciamo, questo tipo di elettorato che oggi ha già scelto Vannacci è fortemente attratto proprio dal posizionamento antisistema, no? Per cui questo tipo di elettorato vedrebbe male, per esempio, Vannacci alleato del centrodestra, ovviamente, perché si perderebbe quel valore positivo che oggi invece attribuiscono a Futuro Nazionale. Però è vero anche che quell'elettorato del centrodestra ufficiale, tradizionale più che ufficiale, che strizza l'occhio a Vannacci è attraverso

0: anche dai temi, perché i temi di Vannacci sono anche i temi di una parte del centrodestra, o meglio, della parte più di destra del centrodestra.
1: Una domanda delicata, noto che entra un po' nel cuore del vostro lavoro. Quanto rischio c'è che Vannacci sia sottovalutato? Lei, avendo una lunga esperienza, si ricorderà, no, come funzionava con Berlusconi. C'era gente che alla domanda del sondaggista rispondeva che non avrebbe votato Berlusconi perché, diciamo, per tutta la campagna che era stata fatta, eccetera, eccetera, un po' si vergognava. Quanto potrebbe, diciamo.
0: Due cose, sì, due cose. Allora, il sondaggio, i risultati del sondaggio non sono mai di proiezione verso il futuro, no? Sono sempre di fotografia, di quello che sta accadendo in questo momento. Per cui è impossibile capire se oggi può essere sottostimato o sovrastimato, perché oggi vale questo. Poi è chiaro, c'è tutta una campagna elettorale, c'è ancora perlomeno un anno, se non un anno e mezzo, fino alle elezioni politiche, e quindi è chiaro che Vannacci potrà pure aumentare. L'esperienza ci dice addirittura un'altra cosa, che i partiti che non esistono molto spesso sono più quotati nei sondaggi che non nell'urna, no? Perché quando un partito non esiste c'è ancora il voto di pancia, c'è l'entusiasmo, ogni persona, cioè molte persone pensano di ritrovarsi in quel partito. Quando poi quel partito inizia a scendere realmente nel mercato elettorale, cosa che sta facendo in queste ultime settimane invece Vannacci, allora ecco, può attrarre ma può anche intimidire una parte dell'elettorato. Quindi è difficile ragionare per i partiti che stanno entrando adesso nel mercato elettorale su quello che sarà il loro quoziente elettorale in futuro, perché è qualcosa che si sta formando adesso.
1: Quanto può esserci una sovrastima da novità, mettiamola così, e anche se vuole da gran cassa mediatica, perché anche noi, è anche colpa, no, cioè colpa nostra, no, nel senso, cioè è anche l'effetto del fatto che noi ne parliamo tanto in questo periodo, evidentemente.
0: Sì, assolutamente così. Sicuramente c'è l'effetto mediatico. Diciamo col generale Vannacci, mediaticamente sta accadendo quello che è accaduto a Grillo, no? In senso positivo, anche se Grillo aveva tutt'altra strategia. Grillo aveva la strategia di comunicare solo attraverso il web e poi i TG. Senza diciamo che ci fosse un interesse di Grillo, invece riprendevano le notizie che invece Grillo comunicava nel web, no? Quindi c'è stato sicuramente un eco mediatico molto molto forte. E può valere anche tanto, perché è chiaro che i media danno reputazione, no?
1: Sì.
0: Quindi in questo momento non solo Vannacci diciamo, riceve tanta visibilità e quindi aumenta il suo livello di conoscenza, ma sostanzialmente se i media parlano di Vannacci, Vannacci riceve reputazione. E poi sta accadendo una cosa particolare, ecco questo se mi consente di notare in questo momento. Se le vede diciamo, la contrarietà a Vannacci, fondamentalmente, non proviene dal centro-sinistra. Fino all'altro giorno non proveniva neanche dal centro-destra, poi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio l'altro giorno ha fatto una dichiarazione contro Vannacci, no? Quindi in pratica Vannacci non solo gode di questa grande visibilità che gli è data dai media, ma gode anche di poca conflittualità politica, perché il
1: Certo.
0: centro-sinistra che dovrebbe opporsi alle posizioni di Vannacci nella realtà non lo
1: Non lo
0: sta
1: fa, non lo
0: facendo,
1: fa un
0: forse
1: granché perché.
0: pensando che spacca la destra.
1: Gli conviene perché gli conviene. Il
0: Però
1: centrodestra.
0: ripaga questo è da capire, non si rischia ancora. Centrosinistra poi probabilmente non raggiunge il suo obiettivo, insomma, ecco così.
1: La ringrazio, grazie Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Il giornale radio, ci sentiamo subito dopo.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore, ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Sono le 7:59.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: di pace con Teheran. La firma dice venerdì in Svizzera. Missili e droni sulla capitale ucraina Kiev, ancora fiamme e incendio al monastero medievale della Dormizione. Meloni Schlein, nuovo scontro sull'antifascismo. Vannacci sul femminicidio, critiche anche dal centrodestra. Il calcio mondiale, vincono Germania, Svezia e Costa d'Avorio. In Formula 1, prima vittoria per Hamilton in Ferrari. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donelli al microfono. Le ultime notizie, gli ultimi tech di agenzia parlano del prezzo del petrolio in forte calo, con il WTI scambiato a 80,76, una situazione dunque di reazione. Sono moltissime le reazioni ovviamente positive all'accordo trovato dopo un fine settimana davvero complesso, accordo che permette a Donald Trump di celebrare di fatto in extremis il suo compleanno. Aveva spinto in tutti i modi per chiudere l'accordo in coincidenza con i suoi 80 anni e con la partenza proprio in queste ore per il G7 che si svolge per 3 giorni in Francia. Allora da qui ripartiamo con il servizio di Valentina Furlanetto.
1: C'è una data e c'è un luogo. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. L'intesa prevede la cessazione dei combattimenti per 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale statunitense. Fine dei combattimenti anche in Libano, specifica Teheran. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Serviranno ora 96 ore per capire se davvero l'annuncio è realistico e si arriverà.

0: Era a una firma e dopo una quarantina di volte in cui Trump ha dichiarato di essere a un passo dall'intesa, bisogna essere realisti e prudenti, anche perché Stati Uniti e Iran hanno fornito versioni contrastanti sui prossimi passi successivi alla cerimonia. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che i negoziati inizieranno quando gli Stati Uniti sbloccheranno miliardi di dollari di fondi congelati, ma un funzionario americano ha respinto questa affermazione. C'è poi la questione del conflitto in Libano. Israele non ha ancora commentato l'accordo. Le forze israeliane hanno lanciato attacchi aerei su Beirut ieri, prima che venisse diffusa la notizia dell'intesa, e Trump ha criticato aspramente il primo ministro Netanyahu. Regno Unito, Francia, Germania e Italia, intanto, in un comunicato congiunto, si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci sono i dubbi e ci sono naturalmente i distinguo. Uno spicca quello di Ben-Gvir, dunque il ministro israeliano della sicurezza nazionale israeliana, che questa mattina dice: l'accordo di Trump non ci vincola, Israele non è subordinata agli Stati Uniti. Anche questo fa parte naturalmente della cronaca politica di queste ore, così come il trasferimento di gran parte dei leader, a cominciare dallo stesso presidente Trump, in volo verso il G7 che inizia a Evian. Sentiamo nel servizio di Sergio Nava il punto su questo incontro.
2: Saranno le crisi internazionali a dominare la 3 giorni del G7 Evian, in quello che si annuncia un esercizio complicato da parte della presidenza di turno francese per compattare il fronte delle maggiori potenze nell'era di un Donald Trump sempre meno incline a giocare secondo le regole del multilateralismo e del rispetto delle vecchie alleanze. La cena inaugurale, col sottotitolo Rispondere insieme alle sfide internazionali, è già di per sé un programma. Tuttavia, è nella seconda giornata di summit, quella di martedì, che si giocheranno le vere partite. La mattina e il pranzo saranno dedicate in sequenza alle crisi del momento, a partire da quella ucraina, per mettere la Russia una volta per tutte nell'angolo, riconquistando un ruolo di mediazione in primis europeo. Sarà presente anche il presidente Zelensky. Prima di proseguire coi fronti caldi del Medio Oriente, qui la presenza dei leader egiziano, catariota ed emiratino è già un programma. Nella mattinata e nel corso del pranzo di mercoledì, le ultime due sfide, quella della crescita e soprattutto degli squilibri macroeconomici globali. Qui sarà l'altra faccia del G2, la Cina, il convitato di pietra, col suo abnorme surplus commerciale, prima di chiudere il summit col dossier intelligenza artificiale e le sfide che pone. I rappresentanti dei maggiori giganti del settore parteciperanno al pranzo. Chiusura prevista nel primo pomeriggio di mercoledì, prima che la palla torni il giorno successivo nel campo europeo, con il vertice di 2 giorni a Bruxelles dei 27. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si parlerà dunque anche di Ucraina e Ucraina, dove in 52 mesi, dunque oltre 4 anni di attacchi russi, mai era stato colpito quello che è un luogo simbolo della cristianità ortodossa, dunque che riguarda l'Ucraina, la Russia stessa, il mondo slavo, un attacco che porta fiamme alla cattedrale della Dormizione, un luogo simbolo nel pieno centro di Kiev. Sentiamo.
3: L'offensiva arriva poche ore dopo la telefonata sui negoziati tra Zelensky e Trump. Mosca ha sferrato l'attacco tanto temuto e per il quale l'Ucraina già da diverse ore aveva allertato i propri reparti di difesa. Dalla Russia sono decollati bombardieri e un'ondata di droni. Nella capitale diversi edifici residenziali sono stati colpiti con morti e feriti. Ma un'allerta è scattata in diverse parti del paese, colpita particolarmente anche Kharkiv, e tra le vittime ci sono alcuni soccorritori all'opera. In fiamme anche la cattedrale della Dormizione, che fa parte del complesso ortodosso delle Grotte di Kiev, un vasto complesso di monasteri e chiese, alcune delle quali sotterranee, costruito tra l'XI e il XIV secolo. Patrimonio dell'UNESCO. Un crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo, lo definisce il metropolita Epifanio, primate della Chiesa ortodossa ucraina. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno attaccato Tula in Russia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La politica italiana nel fine settimana ha visto uno scontro, possiamo dire l'ennesimo, intorno al tema dell'antifascismo, alimentato dal congresso in cui il generale Vannacci, l'ex generale Vannacci, ha trasformato il suo raggruppamento in quello che sarà un partito.
4: Giorgio Meloni attacca la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi. Quest'anno, scrive su X, le case editrici per partecipare dovranno ottenere il patentino antifascista. È censura, sottolinea la Presidente del Consiglio. Nessuna censura, ma un'esigenza di chiarezza tra i diversi attori presenti in fiera, replicano gli organizzatori e sottolineano che l'intervento della Presidente del Consiglio comunque induce a un ulteriore attento approfondimento. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dà ragione a Meloni, come pure Roberto Vannacci di Futuro Nazionale, il partito che agita gli equilibri del centrodestra, mentre le opposizioni accusano Meloni di inseguire Vannacci e di deridere l'antifascismo della Costituzione che ha giurato di difendere. Roberto Vannacci ieri ha scatenato anche le critiche di opposizioni e centrodestra, dichiarandosi contrario al reato di femminicidio. Donne e uomini sono uguali, ha detto, chiudendola due giorni che ha trasformato Futuro Nazionale da associazione in partito. Spero che Vannacci non abbia nostalgia per il delitto d'onore, dice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e promotrice della legge che ha introdotto il reato di femminicidio. Le parole dell'ex generale offendono chi subisce violenza, dicono le opposizioni. E il papà di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa lo scorso anno a Roma dall'ex fidanzato e ritrovata in una valigia abbandonata in un dirupo, chiede più rispetto. Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Nostra figlia, dice Flamu Ursula, c'è stata portata via senza un perché. Teresa Trillò, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ancora due notizie internazionali. Da una parte la polizia kosovara che ha arrestato 5 persone, tra cui 4 ex poliziotti sospettati di essere coinvolti in quello che è stato uno dei peggiori crimini contro i civili di etnia albanese durante la guerra degli anni 90. La cosiddetta strage di Rakac in serbo nel gennaio 99 ha visto un massacro che ha coinvolto oltre 40 civili di etnia albanese. I responsabili sarebbero, appunto, sono stati indicati in 4 poliziotti e un'altra persona di etnia serba. La Svizzera invece che ha bocciato l'iniziativa dei 10 milioni con il 55% di contrari. Il referendum promosso dall'UDC proponeva di introdurre in Costituzione un limite alla popolazione residente permanente affinché non superi mai, questa era la proposta, i 10 milioni di abitanti. Secondo i risultati, dunque, il no ha prevalso. Nello stesso tempo c'è una netta distinzione nei cantoni su base linguistica, più chiara la scelta in questo senso dei cantoni francofoni. Torniamo invece a parlare di comuni, piccoli comuni e spopolamento ad altissimo rischio in Italia, oltre 5.000 comunità.
5: In Italia i piccoli comuni continuano a perdere servizi essenziali e meno di uno su 5 tra questi centri dispone contemporaneamente di 4 presidi di base: farmacia, ufficio postale, distributore di carburante e sportello bancario. È questa la fotografia che emerge da un'analisi del Sole 24 Ore del lunedì condotta su 5.500 comuni con una popolazione entro i 5.000 abitanti, incrociando dati della Banca d'Italia, del Ministero della Salute, del MIMIT e di Poste Italiane. L'80% dei centri analizzati è privo di almeno uno dei servizi considerati. La situazione è ancora più critica nelle aree montane e interne. Tra i servizi più diffusi restano le farmacie, presenti nell'86% dei comuni, e tra i più carenti gli sportelli bancari, assenti in oltre 6 casi su 10. I tentativi per arginare lo spopolamento e la desertificazione di servizi sono stati fatti e sono in corso, ma i risultati tardano ad arrivare. La strategia nazionale per le aree interne, avviata oltre 10 anni fa, ha speso finora poco più della metà dei fondi e anche la nuova legge sulla montagna attende ancora i decreti attuativi. Marta Casadei, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso parliamo di un classico di stagione, l'appuntamento con la maturità. Maturità 2026, giovedì si torna in classe, come da tradizione si riparte dalla prova di italiano.
6: Il conto alla rovescia per la maturità 2026 è partito. Giovedì 18 giugno alle 8:30 del mattino oltre 527.000 studenti di quinta superiore torneranno tra i banchi per lo scritto di italiano e il giorno dopo saranno chiamati al bis sulla seconda prova di indirizzo, poi dalla settimana successiva spazio all'orale, dove peraltro si concentrano le principali novità dell'esame. I commissari, ad esempio, saranno 5 anziché 7. Il candidato partirà da una riflessione sulla propria esperienza personale, scolastica e

0: non. Poi si passerà alle quattro materie scelte a gennaio dal Ministero, oltre che all'educazione civica e alle esperienze di formazione scuola-lavoro. Quest'anno è impossibile fare scena muta. Come raccontiamo sul Sole 24 Ore di oggi, neanche la scusa dell'attacco di panico può reggere. Per essere valido, l'esame va svolto per intero. Ciascuna prova vale 20 punti, più i 40 del credito scolastico. Il voto minimo è sempre 60, il massimo 100. E per la lode serve l'unanimità. Eugenio Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso facciamo il punto sullo sport che è mondiale di calcio ed è Formula 1.
2: E venne il tempo delle goleade, all'alba di un mondiale che ancora deve trovare le sue certezze, i suoi tratti distintivi tra polemiche per i cooling break, i prezzi folli dei biglietti e le distanze siderali. Le buone prove di Haiti e Qatar contro Scozia e Svizzera avevano fatto pensare a un innalzamento del livello medio delle 48 partecipanti. Neanche il tempo di immaginarlo, ed ecco arrivare i successi travolgenti di Germania su Curaçao, 7-1, e Svezia su Tunisia, 5-1. Vero che i tedeschi sudano per una ventina di minuti prima di dilagare con le doppiette di Havertz e Undav, e che gli svedesi la sbrogliano solo nel secondo tempo con i nordafricani, in rete anche Gyökeres, ma insomma abbiamo i nomi delle prime candidate al ruolo di materasso. Rischio che corre oggi anche Capoverde, che ad Atlanta fa il suo esordio mondiale contro la Spagna. A proposito di africani, un gol di Diallo al 90° regala alla Costa d'Avorio i 3 punti contro l'Ecuador e il ruolo di favorita alla qualificazione proprio insieme alla Germania nel gruppo E. Mentre nel gruppo G, quello dell'Iran, toccherà stasera all'Egitto di Salah misurare le ambizioni del Belgio dei napoletani, chissà ancora per quanto, De Bruyne e Lukaku. A chiudere, occhio al Giappone, che dopo il sorprendente Mondiale 2022 stavolta inchioda sul 2-2 in rimonta l'Olanda. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ciao ragazzi! Grazie a tutti, I'm Maranello. Thank you so much, you helped me.
4: La Ferrari non vinceva dal 27 ottobre 2024 in Messico, Lewis Hamilton addirittura da 686 giorni, un digiuno così lungo da far temere che la sua parabola discendente potesse bruciare l'emozione di averlo finalmente trovato alla guida della rossa. A Barcellona gli astri si sono allineati, il successo del baronetto inglese nel Gran Premio di Catalogna apre una stagione del circus che era impossibile anche solo immaginare fino alla vigilia di questo weekend. La ragione è semplice: Hamilton ha vinto su una Ferrari apparsa veloce e competitiva, non solo fortunata, e lo ha fatto nella domenica del ritiro di Kimi Antonelli, messo KO da un problema alla Mercedes che già era costato punti a Russell, ieri secondo con Norris a chiudere il podio. Il prodotto è che nella classifica mondiale Antonelli resta in fuga, ma alle spalle ora c'è proprio Hamilton, staccato di 41 punti e piazzato davanti a Russell. Capitolo di chiusura per Leclerc, disastroso in prova, sfortunato in gara, costretto ad abbandonare nel finale quando era comunque lontano dal podio. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per adesso. Oggi R24 torna alle 9.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Mamma, mi racconti una fiaba?
4: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
3: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
4: Sempre dove stai tu, amore mio.
5: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce

0: su solide radici.
1: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
2: 24 mattino.
3: Si è imparlato il computer, ma va bene anche senza sigla. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Ciao Paolo, eccoci.
4: Se non c'è una musichetta io non parto.
3: Ah, ok, allora. Vabbè, parto ok, lo stesso, aspettiamo, dai. Aspettiamo. Vedi? Eccoci Paolo, ci siamo. Buongiorno.
4: Eccoci. Allora la cosa adesso andrà veloce per recuperare il tempo di quella battuta. La cosa che mi ha più colpito stamattina è stata un'intervista di Jordan Bardella, che sarà il candidato del Rassemblement National in Francia se non sarà levata l'ineleggibilità a Marine Le Pen, è stata condannata ed è ineleggibile, il quale ha fatto un'intervista a Politico e ha detto una cosa che fa molto rumore sui giornali stranieri, che se vincono loro dimezzeranno il contributo della Francia all'Unione Europea. Non è questo che mi ha fatto ridere, mi ha fatto sorridere un certo momento l'intervistatore gli chiede di Trump e lui dice: ma Trump è molto instabile, dipende da va giornate, dipende dal giorno, e speriamo che non ci faccia l'endorsement, non vogliamo l'endorsement di Trump, perché non è un interlocutore affidabile, questo lo dice lui, e poi perché, questo lo dico io, porta sfortuna questo endorsement di Trump, come si è visto nelle recenti elezioni. Sono partito da questo per arrivare al fatto che ovviamente l'80° compleanno di Trump è stata una baracconata, questo lo dicono tutti i giornali americani in toni più gentili di come lo sto dicendo io per sintesi, che l'Iran si è divertito a giocare con lui come il gatto col topo, ha mandato dei droni su Israele, Israele ha risposto in maniera sproporzionata bombardando Beirut, Trump è uscito dalla grazia di Dio, e l'Iran che stamattina annuncia, e poi alla fine si è concluso che stremato di telefonate dopo non aver potuto fare dei discorsi, degli annunci clamorosi, stremato da una giornata passata al telefono, ha annunciato che neanche la firma, quella via internet che dovevano fare ieri sera del memorandum, si firmerà venerdì a Ginevra, credo, e poi partiranno 60 giorni per entrare nel merito delle questioni, per cui quel memorandum firmato venerdì avrà un valore molto relativo. Tra l'altro, proprio in questi giorni, tutti i giornali americani lo sottolineano, cade un anno dalla guerra dei 12 giorni degli Stati Uniti con l'Iran, appunto nel giugno del 2025, te la ricordi, no? Quello certo. Che alla fine disse: l'abbiamo bombardato i siti. Dicevo, i giornali di Teheran sono un inno, la volontà del popolo imposta ai nemici, una gloriosa vittoria. Allora, per loro conta questa cosa di poter umiliare un Trump in ginocchio, e oltretutto, cosa non secondaria, portare al culmine, e useranno quei 60 giorni, il litigio fra lui e Netanyahu. Sarà alla fine Netanyahu lo tratterà peggio di Zelensky, quindi la divisione dei nemici e una sostanziale vittoria, la riapertura di Hormuz, ma che si deve pagare un balzello all'Iran e all'Oman, insomma, tutti sono concordi nel definire una non vittoria, se non una sì, clamorosa sconfitta, questa operazione di Trump sull'Iran. In Israele all'accordo sono contrari tutti i partiti, anche quelli di sinistra, dell'estrema sinistra, dicono loro lo usano anche come arma politica contro Netanyahu. E poi, insomma, comunque vedremo da qua a venerdì, chissà cosa succederà, però dopo venerdì dovrebbe esserci la firma di questo memorandum, l'80° compleanno gliel'hanno mandata a monte, per cui hai fatto bene tu a restare a casa.

0: giocare a tennis, perché mentre, al contrario di quello che pensavo io, non c'è stato niente. Invece sull'altro fronte, quell'ucraino, lì c'è una notizia interessante, che gli inglesi, con l'aiuto dei francesi, sembra, hanno affondato una di quelle navi fantasma, la Smirtos, che era nella Manica, affondata. In realtà ne hanno preso il controllo dalla plancia senza incontrare resistenza, sono scesi con i mitra spianati, hanno perquisito le cabine, ispezionato i documenti di bordo e hanno diffuso il filmato. Sono navi fantasma che trasportano il petrolio russo. Ed è, ne parlo in un esauriente articolo di Alessandra Muglia sul Corriere della Sera, ma che è accompagnato da un commento di Federico Fubini, che dice che è la decima volta che stanno facendo operazioni di questo tipo, che non sono tanto importanti per il petrolio, perché anzi dalla guerra, chiamiamola la guerra di Hormuz, la guerra Israele, Stati Uniti, Iran, e dall'aumento dei prezzi del petrolio la Russia è uscita avvantaggiata, ma si misura chi veramente continua a battersi dalla parte di Zelensky, e sono, ed è impegnato anche questa guerra contro le petroliere fantasma, sono Gran Bretagna, Francia, Svezia, Estonia e Finlandia, e siccome il traffico si sta spostando nel Mediterraneo, racconta Fubini, perché i russi hanno messo basi in Libia, nella Libia, nella parte controllata da Bengasi, e l'Italia che fa? L'Italia si è data, l'Italia, come tu hai detto stamattina sull'articolo, commentando l'articolo, mi sembra, di Ilario Lombardo, no? Quello sì. Su, che sta mettendo, facendo saltare i nervi a Crosetto sulle spese militari. Insomma, l'impressione netta è che Giorgio Meloni stia facendo piccoli, millimetrici, ben evidenti passi indietro nel suo impegno con l'Europa, per le spese militari, per essere al passo con le spese militari, e nell'essere a fianco di Zelensky contro i russi, millimetrici passi a cui io do una spiegazione che si ricollega a delle cose che tu hai detto stamattina, che è la guerra contro Vannacci, perché di Vannacci tutti parlano fino adesso, anche nelle domande, nelle interviste, di quello che ha detto sul femminicidio, su Almirante, sulla remigrazione, ma nessuno sottolinea in maniera esauriente che consapevolmente, quello è un partito russo, capisci? È un partito che nasce non sapendolo, ma nasce su un input russo. Vannacci all'inizio diceva che Zelensky è un cocainomano, un corrotto, e probabilmente quello sarà l'appuntamento decisivo, nel senso che crescendo, come sta dicendo Noto, e a proposito di questo l'hai appena intervistato, Noto, l'uomo dei sondaggi. C'è un sondaggio che i politici usano come termometro, che è quello del lunedì sera di Mentana, del TG di Mentana. Vorrei dire che adesso Vannacci è a 0,8 dalla Lega, e tutti attendono quello di, almeno il mondo della politica, non tutti gli nostri ascoltatori, quello di stasera, perché se raggiunge la Lega o la sfiora, capirai, nella Lega scoppia un caos, no? Già c'è il caos.
1: Sono problemi per tutta, come già dicevi venerdì e come ti sentivo ribadire ospite da Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, e quelli sono problemi per tutta la maggioranza, cioè se questo nei sondaggi supera la Lega, certo, o addirittura raggiunge Forza Italia, là rischiano di saltare gli equilibri.
0: Questo, siccome di qui ripeto una cosa che ripeterò tutte le volte: di qui alle elezioni politiche non ci saranno turni elettorali intermedi, per cui Vannacci si misura solo sui sondaggi. È la prima volta che un partito mette nell'ansia tutti, perché mette nell'ansia anche per esempio il Movimento 5 Stelle, per i motivi di cui parlava Noto poco fa con te, vive di sondaggi.

0: sondaggi, cioè da qua, se le elezioni sono fra un anno, nei sondaggi può anche arrivare al 15%, non lo so, capisci?
1: Certo.
0: Con il ritmo che ha preso nelle ultime settimane può accadere di tutto. E quello che noi dovremmo registrare sono le conseguenze della sua crescita nei sondaggi, nel senso che possono provocare questi sondaggi crepe nel governo. Proprio in quanto sondaggio, quindi il voto non è espresso, poi magari quando si voterà avrà il 2%, non lo so, o il 30%, ma vive in queste rilevazioni d'opinione. Apro, perché adesso parlerò ancora della destra, della sinistra. L'unica cosa che è accaduto ieri è che Prodi è stato felicissimo, ha dichiarato, perché
1: Sì.
0: finalmente dopo un estenuante silenzio, la Schlein gli ha concesso 2 ore, forse oltre 2 ore di chiacchierata, ed era veramente un uomo felice. Adesso, negli ultimi tempi, gli dava continuamente punture di spillo, ma a sinistra c'è stata questa cosa rivoluzionaria del colloquio di 2 ore fra gli Schlein e Prodi. E lui poi è andato alla festa di Repubblica, era un'altra
1: Sì.
0: persona, veramente un'altra persona. Sulla storia della dichiarazione, anche quella in chiave anti-vanacciana, di Giorgio Meloni, Presidente del Consiglio, sul patentino antifascista, hai parlato ampiamente tu, hai letto gli articoli giusti, quelli di Polito e Padellaro sui giornali. Voglio solo aggiungere che mi ha colpito positivamente la reazione non sgangherata dei principali dirigenti di questa iniziativa libraria, che sono Innocenzo Cipolletta, che è il capo dell'Associazione Italiana Editori, e Anna Maria Malato, che è la capa del FESR, nel senso che hanno detto, faremo un ulteriore attento approfondimento di questo patentino. La Malato ha detto: questa attenzione della Meloni che ci onora, credo che fosse anche ironica, perché ci onora quella che ha detto, e poi l'ha invitata, dice: venga la Meloni, capirà che si è trattato di un fraintendimento. E tutto questo è stato bastato al ministro Giuli per festeggiare, dire: vedete, sono persone ragionevoli e arriveremo a un'intesa.
1: Solo una piccola nota, Paolo, a proposito della questione test elettorali. Fa notare qualche ascoltatore che in mezzo dovrebbero esserci le amministrative, ma la realtà è che c'è anche qualche possibilità che si vada al voto per le politiche prima delle amministrative. C'era qualche
0: Eh sì,
1: giornale che lo
0: esatto.
1: scriveva nel fine settimana, quindi in realtà
0: Sì, ma
1: non
0: poi
1: lo
0: le
1: sappiamo.
0: amministrative saranno in primavera, ma noi abbiamo sondaggi, cioè, ad aprile credo che siano, se,
1: Sì,
0: devono essere ancora
1: maggio,
0: indette,
1: insomma.
0: ma fino ad aprile-maggio, stiamo a
1: Sì.
0: giugno, sono un anno, ecco,
1: Sì.
0: vale questa giusta precisazione degli ascoltatori, ma 11 mesi di sondaggi sono belli tosti.
1: Direi.
0: Poi, chiudo parlando di due battaglie, una tra tonache e una tra toghe. Quella tra tonache è relativa al Festival di Polignano, un altro caso di censura, nel senso che è stato fatto un manifesto per escludere lo scrittore israeliano Nievo, che pur essendo critico di Netanyahu, non appare ai firmatari di questo manifesto abbastanza critico. Fra i firmatari ha fatto scalpore che c'era Monsignor Franco Moscone, che è l'arcivescovo di Manfredonia, il quale, ho visto che l'Avvenire trascurava questo episodio, che vedeva invece in prima fila un esponente dei vescovi italiani importante. Questo Franco Mascone era stato importante anche in passato. Allora, siccome Avvenire trascurava, ieri Mascone ha rilasciato un'intervista alla stampa dove ha sparato a zero, dice Nievo a Giacomo Galeazzi della stampa: Nievo ha la possibilità e la riconoscibilità internazionale per dar voce agli israeliani contrario alla riproposizione contro i palestinesi di quanto Hitler inflisse agli ebrei. Insisteva sul paragone fra Hitler, il suo silenzio e complicità con Netanyahu. Poraccio, questo stava al Festival di Repubblica, ha sparato a zero contro Netanyahu. Ma poi, come mi fanno osservare spesso, uno può andare lì

0: anche senza sparare a zero contro Netanyahu. Sì, i festi a Davide Day sono per raccogliere tutto, non è che ci vuole il patentino anti-Netanyahu. Comunque, nella fattispecie, Nievo è un nemico dichiarato, dice il suo silenzio è complicità con Netanyahu, inaccettabile, l'avallo alla peggiore politica di sterminio. Queste sono parole del vescovo di Monsignor Franco Moscone. E devono aver gestato talmente il calpore che oggi ben tre importantissimi vescovi sono scesi in campo. Uno Giuseppe Batturi, che è il segretario della CEI, che ha fatto un'intervista a Esther Palma per il Corriere della Sera, dice: quella di Monsignor Moscone rientra in una scelta personale, nell'esercizio delle libertà di pensiero ed espressione, però dice la pace non si costruisce impedendo di parlare a chi la pensa diversamente. Poi, boom, due, sempre a Giacomo Galeazzi, intervista a Michele Pennisi, che ci va più pesante: inaccettabile boicottare un intellettuale per il presunto silenzio sulla politica. Boom, tre, Michele Pennisi aggiunge: condanno la politica del governo israeliano, ma sono contro l'ostracismo, è una posizione che deve inquietare. Sì. Hai capito? Cioè, deve inquietare.
1: Arcivescovo emerito di Monreale, Michele Pennisi, sì, no, giusto per...
0: certo. Che bravo, se c'hai una memoria.
1: No, guarda.
0: Quindi, leggo. Fra vescovi si capisce che queste dichiarazioni di Moscone, di Monsignor sì. Moscone, hanno destato preoccupazione, insomma, non sono passate inosservate. Passiamo dalle tonache alle toghe. Che sta succedendo nelle toghe? Che nel Consiglio Superiore della Magistratura, passato il referendum, si festeggia e fanno delle cose contraddittorie. Da una parte è come se prendessero, come se il referendum avesse vinto, e danno raccomandazioni di rendere onore agli imputati se vengono assolti, insomma di seguire con più i magistrati, di seguire con più attenzione la carriera degli imputati, ma dall'altra prendono iniziative che si inseriscono nel solco di quelle del Consiglio Superiore della Magistratura. E oggi Nando Dalla Chiesa scrive sul Fatto Quotidiano, quindi sul loro giornale, lo dico sorridendo: passato il momento della vittoria dei no, lui prima voleva votare sì, poi un amico l'ha convinto a votare no, e dice: passato il momento della vittoria dei no, i giudici sembrano mettercela tutta per farci pentire di quella scelta, protetti dalla maggioranza dei votanti si sono attrezzati per fare esattamente ciò che li rende sospetti a milioni di cittadini, e per farlo precisamente dall'alto di quel Consiglio Superiore della Magistratura di cui io, ma sì, avrei anche appoggiato una Costituzione per sorteggio, se dietro non ci fosse stata la questione della Costituzione. Questo lui se la prende per una cosa sulla mafia a Milano, sì. Ma c'è una battaglia sorda molto più importante per impedire a Sebastiano Ardita, che è un componente del passato Consiglio Nazionale, di diventare vice alla Direzione Nazionale Antimafia guidata da Giovanni Melillo. Lì una questione, non mi va di farti perdere tempo. Melillo sospetta che lui è amicissimo di, essendo amicissimo di Matteo, di Nino Di Matteo, il pubblico ministero dell'inchiesta sulla trattativa Stato Mafia, voglia portare, è come portarsi dietro Di Matteo, che è più importante di lui nel mondo. E Di Matteo è sceso in campo, dice: ho provato una profonda delusione, ho avvertito il timore che il Consiglio non abbia ancora superato quella logica di potere, appartenenza e permeabilità. È Nello Trocchia che ne parla sul Domani, ma se ne è occupato anche il Fatto. E insomma, anche le toghe contro Sebastiano Ardita, si trova Ernesto Carbone, l'ex deputato renziano.
1: Comunque mi pare questo, la sostanza è che passato il referendum si è ricominciato a fare i soliti giochi sulle nomine.
0: Al solito la tua sintesi è perfetta. È perfetta, è una sintesi.
1: Caro Paolo, ci sentiamo domani.
0: Ciao.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Gli strumenti per gestire la mobilità aziendale devono essere semplici, ma non basta. È fondamentale anche la convenienza. Sentiamo Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
8: È vero, Telepass Business non è solo semplificazione, è anche convenienza. Puoi detrarre il 100% dell'IVA sui pedaggi aziendali e ottenere fino al 2% di rimborso su tutte le spese di mobilità. Ed in più, ogni fattura è tracciata e disponibile per l'amministrazione o il commercialista. Niente più dubbi su spese effettuate e costi da scaricare, dunque. Semplificazione, ma anche guadagno. Per esempio, se parcheggi in aeroporto o paghi un taxi o effettui una ricarica elettrica, hai il rimborso del 2%. Moltiplicalo per tutte le spese e capirai la convenienza.
7: Scopri di più su telepass.com/business.
9: State ascoltando un programma offerto da
10: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
9: 24 mattino.
1: Oh, e per fortuna si è iniziato a giocare, perché le premesse di questo mondiale non erano eccellenti. L'abbiamo visto con la mancata ammissione negli Stati Uniti dell'arbitro somalo Omar Artan, poi accolto da una folla in uno stadio nel suo paese, le perquisizioni sui giocatori del Senegal e non solo loro, le polemiche anche sulle parole di Infantino in merito all'arbitro somalo, e anche nel fine settimana le parole di Infantino un po' feroci sull'Italia, che hanno poi delle caratteristiche che riguardano la politica sportiva. Iniziano i mondiali, dunque, sono iniziati, e lo sapete perfettamente, ne parliamo questa mattina anche di cosa rappresentano dal punto di vista politico ed economico, con Michele Dalai, che è Senior Vice President Content di DAZN. Michele, buongiorno e benvenuto. Ma eccoci buongiorno. Qua. E Marco Grazie. Bellinazzo del Sole 24 Ore. Ciao Marco, eccoci.
11: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao. Come sapete, tra l'altro, Radio 24 ha fatto un accordo con DAZN, per cui tutti i convocati sarà in onda anche su DAZN tutti i giorni nel periodo del mondiale. Michele Dalai sarà spesso ospite di Carlo Genta. Carlo Genta sarà ospite della trasmissione del pomeriggio di DAZN a partire dalle 17. Ci sarà un podcast che troverete da oggi. Non credo che ci sia ancora sulle piattaforme, ma arriverà nell'arco della giornata, che si intitola Distinti e Popolari, bisettimanale. Michele Dalai insieme ad Alessia Tarquinio e Carlo Genta. Ma al di là di questo, che dà soddisfazione a tutti e due, per così dire, Michele, non è di questo che vogliamo parlare stamattina. È un mondiale al quale ci siamo avvicinati in maniera strana, no? Con l'ombra di questa America trampiana sullo sfondo, che ha spaventato un po' tutti e un po' si è fatta sentire. Che dici?
12: Ma dico che le premesse erano esattamente quelle che hai raccontato, forse anche peggio, nel senso che abbiamo visto mondiali giocati in paesi, come dire, con forti personaggi, forti profili autoritari in ascesa, cioè i dittatori, abbiamo visto il mondiale dell'Argentina di Videla, lo stesso mondiale del 2018 nella Russia di Putin. Questo era un mondiale diverso, nel senso il mondiale di un paese in guerra, con dei paesi in guerra, o nello stesso conflitto, però simmetricamente dall'altra parte, che avrebbero dovuto giocarlo. C'era un'angoscia terribile, con un anche, come dire, dimostrazione muscolare, no? degli Stati Uniti, di come si dovesse entrare secondo regole improvvisamente diverse rispetto a quelle di tutti gli altri mondiali. Poi però c'è una magia, e questo è innegabile, anche ad avere un forte spirito critico e non abbassare la guardia, che è quella del gioco. Poi iniziano a giocare. E quando iniziano a giocare, magicamente lo slogan che sembra trito, ritrito, retorico del calcio di tutti, improvvisamente diventa un po' più vero, al di là del costo dei biglietti, delle condizioni d'accesso agli stadi e di tutto quello che è successo nei mesi precedenti, perché oggettivamente è già un bel mondiale dal punto di vista sportivo calcistico. Quindi c'è questa contraddizione molto forte, perché se parliamo di intrattenimento è un'operazione sicuramente riuscita, se parliamo dei suoi protagonisti si potrebbero aprire 2 o 3 mila ore di radio.
1: Sì. Perché poi allora, il paradosso di tutti i grandi eventi sportivi, se volete, è quello che abbiamo vissuto giusto adesso con il passaggio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, tutte le discussioni che abbiamo avuto sul casco dell'atleta ucraino, sulla bandiera russa che ci deve stare, non ci deve stare, come ci deve stare, c'è alle Paralimpiadi, non c'è alle Olimpiadi. Marco Bellinazzo, alla fine è quello che succede sempre con i grandi eventi sportivi, cioè l'intreccio con la politica è quasi inevitabile.
13: Assolutamente, tra l'altro questa notte alle 3 l'Iran, che è appena arrivato, insomma, da pochi minuti a Los Angeles, debutta con la Nuova Zelanda. L'Iran appunto si trova in ritiro in Messico, sul confine, e dovrà fare questi viaggi lampo in terra americana per giocare le sue partite. Tra l'altro, qualora le due squadre, quindi Stati Uniti e Iran, arrivassero seconde nei loro gironi, potrebbero scontrarsi ai sedicesimi il 3 luglio a Dallas. È una data cerchiata col circoletto rosso, ovviamente tanti vorrebbero che evitasse questo incrocio. Vedremo tra l'altro al 3 luglio come potrebbe eventualmente essere etichettata questa partita, no? In considerazione di quello che sta avvenendo sullo scacchiere internazionale, sulla pace, sugli annunci di pace, e quindi indubbiamente l'intreccio tra calcio e politica è connaturato, se vuoi, nella natura del calcio, dell'essere lo sport più popolare al mondo.
1: Il traffico, se volete, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta, anche una riflessione se vorrete appunto su questi mondiali, su che cosa rappresentano, con l'intreccio tra l'altro, guardate, ve lo aggiungo come elemento, si giocano, perché poi ce ne dimentichiamo, li guardiamo molto come i mondiali americani, ma in realtà sono dei mondiali che si giocano in tre paesi, che sono Messico, Canada e Stati Uniti, e con gli Stati Uniti in mezzo, che i contrasti con gli altri due paesi ospitanti non sono mancati, come sapete perfettamente. Traffico.
14: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
15: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
16: vi presenta Strade in diretta. Ben ritrovati sulla 4 Torino-Milano per incidente. Si viaggia in coda per 2 chilometri tra Chivasso Centro e Brandizzo Est in direzione Torino, mentre sul tratto Milano-Venezia della 4 un secondo incidente provoca 5 chilometri di coda verso Venezia fra Brescia Est e Sirmione. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze, sempre un incidente a provocare code per 3 chilometri tra Incisa Reggello e Firenze in direzione Milano. Ci spostiamo quindi

0: Sulla 7 Milano-Genova si viaggia in coda, in questo caso per un incidente oramai risolto fra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 3 Napoli-Salerno, in questo caso un incidente a provocare code in direzione Napoli fra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano. Queste le principali notizie al momento, grazie per l'attenzione.
1: 24 mattino.
2: Come dicevamo, evento politico, evento sportivo, ma anche enorme opportunità di business e un mondiale che cambia da quest'anno, no? Arriva a 48 squadre. Marco Bellinazzo, partirei da te, poi spostiamo la riflessione ancora su Michele, con Michele Dalai. Che cosa cambia e perché è stata fatta questa scelta?
3: Ma per allargare il mercato globale, perché la FIFA di Infantino è quella un'organizzazione che è sempre più azienda, nel senso che questo è il primo mondiale in cui la FIFA gestisce direttamente tutte le leve di ricavo e le gestisce nell'ottica appunto di un mercato dell'entertainment che deve essere sempre meno eurocentrico e sempre più globalizzato, ma nel vero senso della parola. E questo ha portato indubbiamente a dei risultati unici, nel senso che questo è il più grande evento sportivo, ma è anche l'evento più redditizio, con 11,5 miliardi di dollari raccolti tra diritti TV, sponsorizzazione, biglietteria e hospitality. Quindi indubbiamente un grande successo, con un occhio quindi sempre più diretto verso il tema dello business e dell'entertainment e una visione sempre più globale, sempre meno eurocentrica, che chiaramente dal nostro punto di vista è qualcosa che cozza, no, con l'idea di un calcio che ha invece le sue radici in Europa.
2: Sì, è doloroso per certi versi, una FIFA che raggiunge, come dicevi tu, per fare i numeri che le fornati tu in un pezzo sul Sole 24 Ore, che ha raggiunto i 14 miliardi di ricavi nel quadriennio che culmina con questi mondiali. Per fare un raffronto, tra il 2021 e il 2024 il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, ha fatto ricavi per 7,6 miliardi, più o meno la metà, cioè la FIFA ha fatto più o meno il doppio. Questo grande cambiamento, Michele Dalai, questo spostamento del calcio dal nostro continente, che è sempre stato un po' il cuore, è ormai avviene da tempo, prova ne siano i mondiali del Qatar, ma è anche la strategia della FIFA che va in questa direzione, o no?
4: Ma sicuramente sì, ed è frutto di un calcolo molto preciso, nel senso che il passaggio da un solo primo mondo a tanti primi mondi, almeno dal punto di vista calcistico, per le possibilità degli altri continenti, è un processo abbastanza inarrestabile. Sai, è anche poi curioso vedere come noi partiamo dall'idea di un calcio triste, stanco, logoro, e poi esplode questa cosa strana, molto bella, piena di colore, di entusiasmo, e ti accorgi che anche in questo caso l'Europa è un po' stanca, sta invecchiando, almeno dalle nostre parti sta invecchiando. E la FIFA, piccola considerazione, è solo di fronte a una grande, come dire, l'unico, ultimo grande equivoco, quello di rappresentarsi come anche centro di, come dire, etica in qualche modo raccontata o rappresentata. Se abbandonasse quella tentazione sarebbe una macchina perfetta ormai, no? Dico di dichiararsi cattivi ad ogni costo e votati al profitto, però ecco, a proposito delle dichiarazioni di Infantino di cui parlavi, finalmente si getta un po' la maschera, no?
2: Questo, cioè, dimmi.
4: Questa forza muscolare, ma è che il fatto è che raccontarsi amici di tutti e continuare a portare questa idea del calcio come grande elemento unificatore, poi in realtà non è lo scopo ultimo, perché la trasformazione, la migrazione della FIFA a grande azienda efficiente, perché questi mondiali lo dimostrano, ormai è cosa fatta. Quindi le dichiarazioni di rito, di ecumenismo, di voler l'Italia, voler bene all'Italia, eccetera, si trasformano in delle battute abbastanza cattive che rappresentano anche probabilmente il fastidio di Infantino per una squadra che non si qualifica per 3 mondiali di fila, che avrebbe un ruolo centrale nel calcio. È un'epoca completamente nuova. Ci raccontavano che il calcio fosse finito e non potesse competere con le grandi leghe americane. Il calcio sta doppiando tutti, e quindi bisogna anche prendere atto di questo fatto.
2: Sì. Sta doppiando tutti con questo spostamento, perché sai, Marco Bellinazzo.

0: Sai, noi abbiamo sempre un po', diciamo, l'occhio provinciale sul business sportivo. Abbiamo passato molto tempo a dirci che il tennis avrebbe sopravanzato il calcio e in parte dal punto di vista degli ascolti pare averlo fatto. Abbiamo celebrato i successi di Sinner, guardato a quello che succedeva invece alla nazionale italiana. La realtà è che il mondo continua ad andare nella direzione di questo sport.
1: Lo dico con dolore. Sì, no, guarda, noi abbiamo scritto domenica, diciamo, dietro la battuta di Infantino c'era altro, c'era l'idea appunto di un'Europa che è secondaria nella sua battaglia con la UEFA, c'era il, come dire, un'arrabbiatura mai passata per il no che l'Italia ha dato per esempio all'idea di organizzare il mondiale con l'Arabia Saudita. Nel 2030, insomma, è stata un'anticipazione del nostro giornale, e il fatto che appunto l'Italia abbia scelto una posizione europeista. In questo senso siamo di fronte a una grande trasformazione che l'Italia e l'Europa hanno subito, cioè gli Stati Uniti, le autocrazie hanno messo le mani sullo sport e sul calcio mondiale, una piattaforma unica e incredibilmente potente. Pensiamo al fatto che il calcio è l'unico fenomeno sociale in cui è condizionare l'umore di 5-6 miliardi di persone, quindi può incidere sul consenso. E c'è una logica precisa nella politica di Infantino che vede il calcio come strumento politico per eccellenza, e questo appunto fa collidere questa realtà con i principi apolitici che in teoria le grandi istituzioni sportive proclamano da sempre, e questa è la grande ipocrisia che però forse bisognerebbe superare definitivamente.
0: Molto rapidamente, secondo voi potrà avere un qualche impatto quello che è successo in Medio Oriente, le tensioni che si sono addensate intorno ai paesi del Golfo in questa marcia che ha portato i paesi del Golfo ad essere centrali nello schema calcistico anche della FIFA? Ricordiamo, abbiamo parlato dei mondiali in Qatar, nel 2034 saranno appunto in Arabia Saudita. Michele e poi Marco.
2: Ma allora, sicuramente sì, però attenzione, perché la Pax, vediamo di che durata e di che tenuta, la Pax trampiana può avere di nuovo un altro tipo di effetto. Sicuramente, almeno nell'immaginario, parlo proprio del tema sportivo puro, poi lascio a Marco che è molto più bravo ad analizzare l'altra parte. Il tema sportivo puro, sicuramente ti posso dire che anche per averne sentiti alcuni nella testa dei calciatori, degli allenatori, dei dirigenti dello sport, l'idea degli Emirati, di Dubai, dell'Arabia Saudita come isola felice dal punto di vista del guadagno puro, è, se non tramontata, un po' compressa, nel senso che la paura che quel giardino protetto da muri di denaro in realtà sia un po' più accessibile e violabile. E questo ovviamente sta nell'immaginario di tutti, non solo dei calciatori. La verità credo sia un'altra.
0: E cioè?
2: Che in realtà si va verso una fase ancora più, come dire, di concentramento e di concentrazione di risorse del calcio in quei paesi, che diventano, tra mondiali, organizzazione di grandi eventi, transizioni e transazioni finanziarie del calcio, ancora più centrali, sono indispensabili per il funzionamento di questo schema, perché da qualche parte quel denaro deve arrivare.
0: Allora, non abbiamo tempo per sentire anche Marco Bellinazzo su questo, ma avremo modo di sentirlo nel corso di questi mondiali che sono lunghi. Vi ricordo gli appuntamenti, tutti convocati, poi il podcast Distinti e Popolari, tutte le trasmissioni di DAZN, le dirette ovviamente delle partite. Noi ci sentiamo domani alle 6:30. Ringraziamenti a Michele Dalai, Senior Vice President di Content di DAZN, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, Carmelo Lauricelli in regia. A domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata e una buona settimana. Ciao.
3: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
4: Vi ha presentato
5: 24 mattino.

0: segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
9: Sono le 9.
10: GR24, il sole 24 ore.

Accordo raggiunto tra Stati Uniti ed Iran, plauso e dubbi, l'UE che dice ora bisogna attuarlo. I mercati festeggiano, aspettano la piena apertura di Hormuz, netto calo per il petrolio. 60 missili russi sulla capitale ucraina Kiev, in fiamme anche la cattedrale della Dormizione. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Carlo Salvatore in regia, da tutto in edi Radio 24. Sei l'ora dunque, dopo la comunicazione nella notte italiana dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti ed Iran, è l'ora degli interrogativi, dei dubbi, dubbi che vengono anche rafforzati dalle ultime agenzie. Pochi istanti fa la comunicazione di nuovi raid con droni e bombardamenti israeliani nelle prime ore di oggi in alcune località del Libano meridionale come Kfar Tebnita, Qiam, sulla strada tra Haris e Tibnin. Così l'agenzia di stampa libanese NNA, secondo cui ci sono anche dei feriti. Ecco, in questo quadro che dicevamo, l'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo, il presidente dell'UE Costa, come Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, dicono è tempo dunque di vederne la piena applicazione. La firma è prevista in Svizzera per venerdì. Intanto appunto la situazione, il quadro di queste ore e della firma

0: o meglio della definizione dell'accordo che andrà firmato nel servizio di Valentina Furlanetto.
1: Forte apprezzamento per il memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, Qatar e Pakistan. Si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come in passato, è pronta a sostenere questo processo. Lo si legge in una dichiarazione della premier italiana Meloni a poche ore dall'annuncio dell'intesa che sarà ratificata venerdì in Svizzera per porre fine alla guerra in Iran. Il presidente francese Macron nelle stesse ore ha dichiarato che la missione marittima internazionale istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. Anche Meloni dice che l'Italia potrebbe fare la sua parte. Molto ancora resta incerto di questo accordo, a partire dai dettagli che non sono stati pubblicati, ma questa mattina prevale l'ottimismo. L'Unione Europea dà il benvenuto all'intesa e ne chiede l'attuazione in pieno, è quanto dichiarano i vertici dell'Unione Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas. Sulle sanzioni invece al ministro israeliano Ben-Gvir, Kallas ammette che non c'è l'unanimità necessaria per sanzionarlo e proprio il ministro Ben-Gvir dice che l'accordo di Trump non vincola Israele. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'avete sentito dunque, tra Ben-Gvir che dice l'accordo non vincola Israele e le esplosioni registrate questa mattina nel Libano meridionale. Insomma, c'è molto da verificare, naturalmente la speranza che questo accordo arrivi appunto a fine, a conclusione e sia reale. E allora, per misurare quelle che sono le aspettative, sentiamo come aprono le borse con Deborah Rosciani.
2: Buona mattinata a tutti, aprono festeggiando, cominciando con l'andamento del prezzo del petrolio che viaggia con ribassi significativi. Il Brent a Londra segna meno 4 punti, $83.38 al barile, meno 4 punti percentuali abbondanti di calo per il greggio di riferimento americano WTI a $80.50. Le borse, a cominciare da quelle dell'Asia, che stanno letteralmente festeggiando, Nikkei più 5% a Tokyo, l'Hang Seng di Hong Kong un po' più prudente, ma il quadro è tutto positivo anche nel resto dell'Asia, l'Hanseng più 0,41%, andiamo alla partenza per gli indici europei, più 1,7% per Parigi, Francoforte più 1,75%, Milano in rialzo di 1,5% con l'indice che tocca nuovi massimi a 52.280 punti in questo momento. Partono molto bene i grandi gruppi industriali, l'automotive, Stellantis più 5,6%, Buzzi più 4,55%, Ferrari più 4,46%, bene la moda e di nuovo bene, neanche a dirlo, tutti i titoli del settore bancario che sono ovviamente indipendenti dalle questioni belliche ma viaggiano sulla scia delle notizie sul consolidamento bancario ripartito la settimana scorsa. In calo di 4 punti Eni, inevitabilmente in meno 2,29% Saipem e Tenaris, in calo anche la difesa Conavio e Leonardo che perdono oltre mezzo punto percentuale. Ricordiamo solo due ultime notizie: domani e dopodomani si riunisce la Banca Centrale Americana e oggi parte il collocamento delle BTP Italia. Sì, è tutto.
0: La grande politica internazionale che si sposta in queste ore sul lago Lemano, dunque tra Svizzera e Francia, ma è Evian, dunque diciamo il settore francese del lago ad ospitare il G7. Ci ovviamente si parlerà, si verificherà dunque l'andamento di questo accordo, si parlerà anche, in realtà è previsto proprio un appuntamento in apertura tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Dopo una ulteriore notte di pesantissimi bombardamenti, 70 missili, oltre 700 droni questa notte contro la capitale dell'Ucraina.
3: Nella capitale sono numerosi gli edifici residenziali a più piani colpiti e ci sono morti e feriti. 140.000 abitanti dei quartieri settentrionali inoltre sono rimasti senza elettricità. Ma l'allerta per la pioggia di missili e droni è scattata in diverse parti del paese, in particolare a Kharkiv, dove hanno perso la vita 5 soccorritori. Le immagini mostrano la cattedrale della Dormizione in fiamme. fa parte del prestigioso complesso ortodosso delle Grotte, costruito tra l'XI e il XIV secolo e patrimonio dell'UNESCO. Una facciata dell'edificio è squarciata e il tetto in parte distrutto. Un crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo, lo definisce il metropolita Epifanio, primate della Chiesa ortodossa ucraina. L'offensiva russa è arrivata a poche ore dalla telefonata su possibili negoziati tra Zelensky e Trump, un dialogo definito dal leader ucraino molto positivo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, uno nessuno 100.000, adesso GR24 torna alle 10.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegasus, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegasus.it e scopri l'offerta.
8: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.

0: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Andrew Spannaus.
1: Good morning, è lunedì mattina, abbiamo tanti temi di cui parlare oggi, guerra, pace, tutte queste, però di colpo mi viene di parlare di calcio, non so perché, ci sono i mondiali, com'è che vanno i mondiali, Alessandro?
2: Benissimo, per chi c'è benissimo.
1: Perché c'è quello lì, Pulisic, te ti piace, no?
2: Sì, no, mamma mia ragazzi.
1: 4-1 per gli Stati Uniti, 4-1, complimenti.
2: No, noi non dobbiamo dire e non possiamo dire nulla, 4-1 per gli Stati Uniti, la Svizzera invece... Elisabetta Fusconi non sono riusciti a battere neanche il Qatar, ma noi italiani non abbiamo niente da ridere. Proprio
1: niente,
2: non,
1: niente.
2: Non
1: però
2: dire.
1: Potete, dai, seguite.
2: Senti, Andrew, seguiamo. Attento un attimo che ti sta crescendo una mangrovia sulla spalla sinistra, perché c'è un clima tropicale in questo studio di Radio 24. Oggi ci sono 30 gradi. Si era spento il condizionatore.
1: Non guardate il canale 246.
2: No, esatto. 246.
1: Perché adesso tolgo la camicia. Perché...
2: Andrew ha deciso di togliersi anche la camicia e andare avanti a petto nudo, petto in fuori. Molto bene, siamo qui, Carlo Salvatore è lì in regia, la nostra pro de redazione, Miriam Luchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, ci siamo, ma, è lunedì.
1: Ma come Alessandro Milan ieri, secondo me era nella battaglia di arti marziali misti, UFC, perché alla faccia un po' ha preso un calcio sulla guancia.
2: Si chiama ascesso, guarda, scusa, se oggi articolo un po' le parole così... piccolo problemino a un dente, ma ce la farò.
1: Gli facciamo tanti auguri.
2: Molto
1: dai.
2: Bene, molto bene. Abbiamo superato cose peggiori, anche se insomma...
1: Non era male neanche questo.
2: Non era male neanche questo. Molto bene. Allora, sì, è vero, ricordiamo, ti ricorda Marco, che gli Stati Uniti sono qualificati di diritto in quanto paese organizzatore, cioè non avete vinto mezza partita per qualificarvi a questi mondiali. Facile,
1: beh, 4 anni fa, com'è che era andata?
2: Sì,
1: sì, ci siamo qualificati. L'Italia si è qualificata? No,
2: Carlo Salvatore, vai!
1: Non fate domande, ascoltatori, non conviene.
2: Poi ha vinto anche il New York Knicks, ma lui tanto.
1: Congratulazioni. No, adesso mi piace molto di più come giocano adesso.
2: Ah, sale passato... sul carro del vincitore.
1: No, non è che, insomma, non troppo, però se lo sono meritati. Diamo che è troppo giovane, ha fatto troppi errori.

0: Vedo che gli ascoltatori sono contenti dei commenti sul calcio.
1: Sul calcio, sì, sì. Ma tocchi il calcio agli italiani. Io non lo guardo più per queste regie televisive vergognose. Però ho una proposta, l'ho fatta anche su Facebook. Non si può mettere. La faccio mia, adesso chiameremo il professor Giorgio Simonelli o lo chiamerò privatamente, dico tu che hai potere nel mondo della TV, fatti ascoltare. Le opzioni. Visto che non so, sono insopportabili anche le telecronache, uno però mette volume zero, vabbè, si perde il sonoro, però si vede senza le telecronache. Proposta per le regie: cari amici della TV mondiale, non potete fare due opzioni. La regia come volete, voi schizzati, nevrotici, cocainomani con tanti stacchi, oppure un click e i boomer, vecchi, anziani, amanti del calcio, scelgono la regia in campo largo. Cioè un'opzione, un click, pochissimi come me potranno vedere la partita senza stacchi. È possibile tecnicamente?
0: Infatti tutti si lamentano della pubblicità adesso. Ma, la pausa idratazione, chiamano la pausa idratazione.
1: Sì, sì, vabbè, che se avete, vabbè, gli stadi con l'aria condizionata da Houston, quindi non c'è
0: erano
1: bisogno.
0: 23 gradi quando sì. Ho fatto la pausa.
1: Sì, va bene, ma questo,
0: bisogna fare i soldi.
1: Questo è lo spettacolo, va bene. Io voglio le regie dove non si stacca mai la telecamera. Potete mettere questa opzione? No, è una battaglia fondamentale, Carlo Salvatore, però mai visto che l'hai messo.
2: Ma chi se ne frega?
1: Ecco. Vabbè, no, non fatemi più guardare il calcio. Dopo arrivo a 55 anni e non posso più guardare il calcio. Grazie.
0: Evolverai.
1: Grazie registi, grazie mondo moderno. Grazie,
0: evolverai anche tu, dai.
1: Grazie. Allora, dicevo, l'Ultimate Fight, per festeggiare gli 80 anni del tuo presidente, hanno fatto la MMA, come diavolo si chiama?
0: UFC.
1: Trump ha detto, sì, c'è gente che è capace di prendersi un pugno e gente che non lo è. Nella vita è sempre meglio se sei in grado di farlo. E uno venuto dall'Ohio, uno spettatore, ha detto, cosa c'è di più americano di un bel combattimento? Siamo nati dalla rivoluzione. Vedi che è certificato che siete un popolo violento.
0: Noi siamo popolo violento, entro le regole,
1: violento,
0: e soprattutto ci dobbiamo, se ci facciamo i soldi va bene,
1: violento,
0: e ci paghiamo le tasse, no?
1: Anche noi
0: sulla violenza, sulla violenza
1: tutti pagano le tasse.
0: Sì.
1: Perché ridi?
0: No, va bene. No,
1: lo stereotipo dell'italiano.
0: Lo dici con uno straight face. Questo è un modo di dire americano. È un po' di tempo che non facciamo un detto. To say it with a straight face. Dire, cioè, con una faccia dritta, per dire, sì, che senza pudore, senza paura di essere smentito.
1: La faccia come il culo.
0: Senza paura di essere smentito. Lo dici con a straight face, no? Va bene. UFC, ma tu stai meglio adesso, sì, dai.
1: Sì.
0: Comunque,
1: sì,
0: un suo ascoltatore ha mandato anche il suggerimento, il farmaco esatto, quando prendere, cosa devi fare. Grazie al dottore.
1: Grazie, ma sono andato dal dentista, è tutto, spero, sotto controllo.
0: Ma lui sarà più bravo.
1: Due cose italiane, poi andiamo alle cose internazionali. Primo, la questione patentino fascista. Allora, Giorgia Meloni

0: antifascista.
1: Sì, sì, scusate. È l'ascesso, abbiate pazienza. Giorgia Meloni, per partecipare alla fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi a Roma, le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista. E ha scritto in un lungo post: si chiama banalmente censura, la censura della sinistra. Tu sei per la libertà di espressione, quindi sarai favorevole.
0: Io sono per la libertà. Io dico, vabbè, avete questa ancora, perché siete un paese giovane, 80 anni, no? Avete questa cosa ancora fascista, antifascista totale, però non è che puoi mettere limite sul pensiero della persona. Devi garantire che non hai mai pensato una certa cosa, che tu sei d'accordo. Cioè, mettiamo su cosa fanno le persone. Fai qualcosa. Vabbè, c'è un reato, apologia. Fai apologia del fascismo. Fai, dici qualcosa. Non è che poi ti costringo, no, mi devi garantire che nella tua testa non pensi niente che non piace
1: a noi. Io su questo un po' ti seguo, nel senso che penso e credo che in Italia non serva un patentino antifascista, perché abbiamo una Costituzione che nasce come antifascista, nasciamo come Repubblica sulle ceneri del fascismo, c'è l'apologia di fascismo, quindi suppongo che tutti gli italiani siano per natura antifascisti o no?
0: Adesso,
1: o no?
0: Lo dice con una straight face, con una straight face, cioè
1: o
0: senza...
1: No, o no? A proposito, il generale Vannacci ieri ha parlato... No, nel senso, non è che c'è un collegamento.
0: Come non c'è un collegamento?
1: No,
0: lo stai facendo come vanno tanti.
1: No, ieri ha detto, tra le varie la strategia del generale Vannacci è dirle una più gigante dell'altra giorno dopo giorno.
0: Lo farà
1: così per mesi. Ieri ha detto questa sul femminicidio, attirandosi le ire di tutti, destra, sinistra, centro.
2: Sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri ed è caratterizzato da quelle circostanze aggravanti e attenuanti come tutti gli omicidi che avvengono e come tutti gli atti criminali che avvengono. Non c'è bisogno di una fattispecie specifica per descrivere questo atto criminale.
1: Va bene, cioè il femminicidio in quanto femminicidio non esiste per Vannacci, cioè l'omicidio, poi se uno c'ha l'aggravante, l'attenuante...
0: La questione è quali sono gli aggravanti, cioè molti paesi, gran parte dei paesi non hanno questo reato, vi ricordo. I paesi che ce l'hanno, scusate, non è che dico Vannacci ha ragione perché vuole fare polemica, però i paesi che ce l'hanno non è che così fanno sparire il femminicidio. Di fatto avere questa legge o questa attenuante forte, cioè questa aggravante forte, significa che hai tanti femminicidi.
1: Vabbè, la pensi un po' come
0: che hai tanti femminicidi. No, nel senso che i dati non mostrano che questo toglie. Mi sembra una soluzione giustizialista. Ci può stare.
1: Ma non è che serve a eliminare i femminicidi,
0: allora?
1: No. Vabbè, ho capito, ma una legge serve a identificare una problematica sociale grave che c'è da anni.
0: Ma dovrebbe servire per ridurre i femminicidi.
1: Ma non è che le pene servono a ridurre, avete la pena di morte in Texas, questo riduce il crimine.
0: Ma questa è sempre l'argomentazione, sì, cos'è, per risparmiare soldi? Qualcuno dice così, costa troppo contenere qualcuno. No, ma scusa, che non è questo se non è questa la giustificazione, qual è?
1: Ma le pene non vengono messe per togliere i reati, vengono messe per punire i reati.
0: Per fare un esempio o per altri.
1: Vabbè, comunque il dibattito c'è. Adesso dobbiamo parlare con la nostra ospite, che è già da qualche minuto collegata, ma sapete che i microfoni sono aperti, 800 24 00 24, dite la vostra, che insomma fino alle 11 ci siamo. Allora, la nostra ospite per parlare di attualità internazionale è una giornalista e autrice che ora è conduttrice di Sky News UK, è stata anche tanti anni ad Jazeera, e Barbara Serra, che salutiamo con piacere da Londra. Buongiorno, buongiorno Barbara.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Hello Barbara, hello it's Andrew.
3: Hello, great to hear you.
1: Eccoci qua. Allora, Barbara Serra, io partirei da quello che è successo ieri. Devo dire, solo il Corriere della Sera mette in grande risalto quello che è successo con protagonisti, l'esercito britannico, insomma gli incursori della marina britannica, perché cosa è successo? Che è stato dato assalto a una nave, come vengono chiamate? Navi fantasmi russe, cioè una nave, in questo caso battente bandiera credo del Camerun, Barbara, che questa nave che cosa faceva questa petroliera?
3: Allora, quella che qui viene chiamata la Shadow Fleet, perciò la flotta ombra, perciò in questo caso era una nave cisterna che è stata abbordata chiamata dai Royal Marines, il comando 4-2, perché? Perché per la flotta ombra si pensa e si sospetta che trasporti olio, petrolio sotto sanzione russo. Perciò questa nave cisterna era nel insomma vicino a, a territorio britannico, nell'English Channel, ed è stata abbordata dai Marines proprio per far cosa? Per fermare questa, questo movimento di olio, di petrolio russo sotto sanzione, che ovviamente aiuta l'economia russa in questo momento. Allora, non è la prima volta che succede, nel senso che altri paesi europei l'hanno fatto, è stata la prima volta che in effetti l'ha fatto il Regno Unito. Perciò noi ieri ci siamo svegliati, almeno qui nel Regno Unito, con immagini, devo dire, abbastanza drammatiche dei Marines che abbordano questa, questa nave, e anche insomma con ministri che ne parlavano. Quello che lo rende interessante, e io non credo assolutamente che questo sia stato fatto per ragioni politiche, nel senso perché Keir Starmer doveva avere qualcosa di positivo di cui parlare, però per coincidenza succede 3 giorni dopo che si è dimesso il ministro della difesa qui, John Healey, e si dimette non per una ragione qualsiasi, ma per una questione di finanziamenti, come credo tanti paesi europei. Qui nel Regno Unito si sta realizzando che quello che è stato speso per la difesa negli ultimi decenni sicuramente non prepara il Regno Unito ad affrontare le minacce del presente, fra le quali ovviamente la Russia, e devo dire che paragonato all'Italia nel Regno Unito c'è un sentimento molto più anti-Russia. La Russia è vista molto più come una minaccia che da quanto sento io in Italia e in altri paesi europei. E perciò si dimette il ministro, perché semplicemente Keir Starmer, che dovrebbe annunciare un piano dell'investimento sulla difesa, da quanto si è capito dietro le quinte, non sarebbe arrivato al 3% del PIL promesso per il 200, per il 2030. Perciò insomma è stato drammatico, e c'è ovviamente una questione del petrolio, di sanzioni, e ci sono anche tante ragioni per le quali è successo questo weekend. Come tu hai giustamente detto, la nave aveva una bandiera del Camerun, perciò per ragioni legali spesso ci sono delle difficoltà reali, e aveva perso la registrazione negli ultimi giorni di questa bandiera del Camerun. Però sicuramente anche non ha danneggiato il governo britannico vedere queste immagini drammatiche dopo dei giorni dove le varie notizie che uscivano dal Ministero della Difesa, insomma, danno forse pausa per un po' di preoccupazione.
1: Però guardiamo anche alla questione adesso più al centro di tutti i giornali mondiali, no? La questione del si spera il primo negoziato Iran-Stati Uniti. Qua abbiamo Andrew Spanhouse americano, il punto di vista di Barbara Serra in Inghilterra. Insomma, però,
0: prima di arrivarci volevo chiedere una cosa a Barbara.
3: Dimmi.
0: Ci hai detto che c'è un forte sentimento anti-Russia
1: in Inghilterra.
0: Quello che io sento da persone a Washington è che, cioè da persone a Washington che vogliono, che cercano un accordo con la Russia, che hanno questa idea che la Russia in qualche misura deve essere un po' reintegrata nell'economia mondiale, bisogna fare degli accordi, come dice Trump, e quindi per questo bisogna trovare un accordo con l'Ucraina. Quello che sento è che vedono il paese che più si spende per evitare un accordo, cioè per mantenere la linea dura, è proprio il Regno Unito. Cioè, e torno indietro anche alla narrazione di Boris Johnson nel 2022, molto contestata, che avrebbe bloccato l'accordo allora, e adesso che si danno i Storm Shadow, i missili, cioè che è proprio l'Inghilterra che spinge in questa direzione.
3: E guarda, allora c'è la parte politica, però io credo che sia proprio sentito a livello della popolazione, che ovviamente ha un impatto. Ricordati che qui ci sono stati quei due casi di avvelenamento, no? Del polonium-210, questo andando indietro 20 anni, ma anche più recentemente nella città di Salisbury. Perciò senti, sicuramente quello che tu dici è vero, ma lo sento proprio anche a livello delle conversazioni con cui sai, fuori dalle redazioni, fuori dall'ambito politico, che la Russia è da sempre vista molto più come minaccia. Io credo anche perché, in effetti, sai, può sembrare un niente mettere del veleno potente in una cittadina come Salisbury, che è a 2 ore da Londra, insomma molto, molto tranquilla, molto twee, molto quello che si immagina dell'Inghilterra, però quello ha un impatto sulla popolazione, dove si sente sotto minaccia. Perciò sicuramente l'alleanza, qui ancora vedi tante bandiere dell'Ucraina ancora ora, anni dopo la seconda fase dell'invasione, e c'è sempre stato anche Boris Johnson, perciò una cosa trasversale destra e sinistra questo supporto per l'Ucraina. Però sicuramente proprio la Russia è vista come, come minaccia più di quanto sento in altri paesi europei.
1: Allora, venendo alla questione appunto iraniana, io vorrei chiedere a Barbara Serra se davvero l'Europa non è servita a niente, come ha detto Donald Trump, in quello che si profila un primo tentativo di accordo che verrà firmato venerdì a Ginevra. Davvero io considero l'Inghilterra ancora Europa, nonostante la Brexit.
0: Insomma, sì, ecco, sì, certo. È un imperialista europeo.
1: No,
0: lui,
1: è comunque
0: quindi...
1: Europa geografica.
3: 10 anni del voto della Brexit. Quasi,
1: esatto. È comunque Europa dal punto di vista geografico, ecco, mettiamolo così. Davvero non conta niente? Cioè, per esempio, l'Inghilterra ha sempre avuto una grande influenza sul Medio Oriente. Non è,
3: beh, diciamo no? Che se il Medio Oriente, beh, l'Europa ha creato la cartina geografica del Medio Oriente, ora senza entrare nella storia.
0: Due paesi in particolare:
3: Francia e Regno Unito. Il Regno Unito, sicuramente, e soprattutto se vogliamo, della parte insomma, della Cisgiordania, insomma, della parte palestinese israeliana. Io devo dire, lo dico anche con gli anni di esperienza di Al Jazeera, non so se userei le frasi che usa Donald Trump, però la realtà è che in Medio Oriente conta l'America. Noi possiamo forse influenzare e sicuramente
1: Israele,
3: come
1: forse, e anche Israele.
3: Ah, no, Israele, no, dico da parte come occidente, la parte europea, diciamo, noi diamo spesso soldi per costruire cose che poi vengono distrutte in guerre di cui noi non sembriamo avere nessuna influenza, e non dico che non ci sia un peso diplomatico che potrebbe avere l'Europa, e sicuramente si potrebbero cambiare delle alleanze militari e insomma delle alleanze con Israele, però la realtà è che la geopolitica lì la scrive
1: l'America.
3: Il Regno Unito, sì, perciò allora, ha ragione in questo.
1: Caro Andrew, questa America, allora dici un po' di questo accordo, ci sono i vari punti, accordo che ricordiamo non è la pace, si firma venerdì per iniziare 60 giorni di negoziati che sono sempre sul filo del disastro, lo sappiamo, perché la situazione,
0: the devil is in the details in questo caso,
1: il
0: perché
1: diavolo.
0: Ricordiamo, cioè, di fatto Trump ha bisogno di riaprire lo stretto di Hormuz, come serve per gli alleati in Asia, serve per l'Occidente, per i prezzi, l'Europa un po' meno, però comunque le scorte di petrolio stanno scendendo in modo anche importante, anche secondo le grandi società petrolifere. Quindi si dice adesso ci prendiamo 60 giorni, come hai detto tu Alessandro, per trattare, però ci sono dei punti molto, cioè l'Iran vuole dei soldi, vuole lo scongelamento, lo sblocco,
1: 24 miliardi
0: lo sblocco
1: di
0: dei suoi soldi congelati all'estero. Gli Stati Uniti dicono comincerete a avere questi soldi quando dimostrerete di essere seri a smantellare le cose nucleari.
1: Cioè l'accordo sarebbe performance based.
0: Gli iraniani dicono no prima, cioè ci sono dei dettagli che non sono non
1: e poi
0: sono
1: c'è il tema,
0: così
1: c'è il tema ovviamente nucleare, ecco, stavo dicendo Obama era un lapsus ma freudiano, perché Trump accetterebbe l'America un programma civile nucleare, un po' quello che aveva accettato Obama nel trattato che Trump appena arrivato presidente ha stracciato, e ora
0: ricordiamo che c'è l'uranio arricchito 60%, però quell'uranio arricchito al 60% esiste soltanto perché Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo, perché hanno annunciato dopo nel 2021, adesso arricchiamo 60% per dimostrare che no, dovete trattare,
1: cioè,
0: con noi.
1: Che cos'è Barbara Serra? Il gioco dell'oca, no? Quello in cui si ritorna un po' al punto di partenza, o è cambiato qualcosa?
3: Allora è cambiato tutto, io credo che non torneremo mai a un Medio Oriente né una dinamica di tutta la regione che avevamo a febbraio di quest'anno, perciò in quel senso credo che sia cambiato tutto, e poi possiamo anche parlare di varie alleanze e da vedere questo che lo chiamiamo accordo, e anche noi in inglese a deal, in effetti in inglese memorandum of understanding, perciò un memorandum di intesa,
0: un
3: che
0: un po'
3: già
0: meno definitivo di
3: molto,
0: quello che è
3: molto, tutto molto vago, da qui a venerdì vediamo, perché in una settimana sono successe tante cose prima, perciò vediamo se ci arriviamo, però è interessante vedere il post su Truth Social che ha messo Donald Trump, dove lui mette tutta l'enfasi, no, sullo stretto di Hormuz, the strait is open, perché lui è alle midterms, perché comunque l'impatto economico è stato enorme, e da vedere anche la reazione che vedremo nei prossimi giorni, mi immagino, da Israele, che se non mi sbaglio ha appena detto che comunque rimarrà nella parte del Libano del Sud, perché quello anche che abbiamo visto, due guerre in parallelo, perciò da qui a venerdì è da vedere prima di tutto se Donald Trump riesce ancora ad avere l'influenza su Israele e far sì che loro si fermino con attacchi che abbiamo abbiamo visto proprio ieri l'ultimo verso Beirut, e avevamo anche visto queste minacce molto forti, come al solito, insomma, il linguaggio che usano gli iraniani, molto forti verso Israele, colpiremo al cuore del nemico, e perciò è da vedere se si arriverà fino anche a venerdì. Ma una volta che arrivi lì, hai tutto i dettagli del nucleare, sì, che sappiamo è molto complicato, ma è anche un Iran che ora sa che ha, e qui Andrew aiutami, leverage, come si dice leverage in italiano?
0: Al ribasso si dice influenza, capacità.
3: Ha influenza, che ora l'Iran ha questa influenza sullo stretto di Hormuz che prima aveva pure, ma non sapeva avere. Ora ha capito che semplicemente con dei droni, che come insomma armi non sono neanche poi così costosi, tu puoi bloccare il flusso che poi ha un impatto sull'economia di mezzo mondo.
1: Infatti per decenni
3: completamente la dinamica è cambiata.
1: Sì, ricordiamo che per decenni si diceva bloccheremo nel caso lo stretto di Hormuz, e dall'altra parte del mondo, anche dall'Occidente, si dice ma no, non lo faranno mai, perché figurarsi. E invece adesso è tutto diventato realtà. Allora noi, Barbara Serra, tra poco dobbiamo salutarci, ma io un minuto però, un accenno a quello che è successo a Belfast, di cui noi abbiamo parlato nei giorni scorsi, forse lo direi, perché poi noi continueremo anche col tema qui, vannacci, la remigrazione. Sì. Allora io vorrei sapere quello che sta succedendo a Belfast, ma anche in Inghilterra, dopo l'uccisione di questo ragazzo da parte di una persona di
3: Henry
1: Sick, sì. Sick, esatto. Uh-huh. È che cosa? Sono mal di pancia? Sono situazioni da non sottovalutare perché sono il sintomo di, come dire, un fastidio, una rabbia popolare che sta crescendo e che qualche politico
3: allora,
1: può cavalcare?
3: Sicuramente non sono da ignorare, e lo trovo interessante, tanto per chiudere il punto, che arriva ai 10 anni, il 23 giugno 2016 è stato il referendum della Brexit, no? Ora, la Brexit è stata la risposta sbagliata perché l'Europa non c'entrava niente, però magari è una domanda giusta, nel senso c'è qualcosa che non ti va di come sta funzionando il Regno Unito. Perciò questi sono casi estremi, Belfast, anche tutta la dinamica dell'Irlanda del Nord, perciò. Però quello che tu stai vedendo, prima di tutto, è un enorme disagio economico nel Regno Unito, in un paese magari non abituato, no? Ce lo ricordiamo tutti, il sogno di Londra, quanti giovani italiani sono venuti qui a lavorare, sembra una vita fa, perciò economicamente hai un enorme disagio, mm-hmm. E credo che tutti accetterebbero che sono stati fatti degli errori con i flussi migratori, questo flussi migratori legali, perché ricordiamoci che come numeri, anche se qui c'è l'immigrazione irregolare che arrivano le navi, le barche dalla Francia, come numeri alla fine non è quello che scombussola il bilancio da un segnale brutto che poi viene usato da gruppi come Reform e Restore, che anche Reform è il partito di Nigel Farage, ma come numeri non è quello, è più invece l'immigrazione irregolare, che nel 2003 ad esempio sono stati fatti entrare quasi 1 milione di persone. Ora sì, non voglio entrare in una discussione del giusto o sbagliato, perché il Regno Unito ha assolutamente bisogno di immigrati per far funzionare l'economia.
1: Però un rischio polveriera c'è, è un rischio se uno mette insieme.
3: Io te lo dico da persona che ha passato la sua vita a integrarsi, io vivo qui da 30 anni, prima sono cresciuta in Danimarca, la gente parla di integrazione come se fosse semplice e non lo è, e bisogna stare attenti a flussi e a tenere un bilancio con la popolazione. Io credo che soprattutto dopo lo shock della Brexit, sai, la gente che ha votato per la Brexit ha votato
1: anche
3: perché
1: per...
3: voleva controllare quasi completamente per l'immigrazione.
1: E invece si è trovata, come dire, gestire una situazione che, come dici tu, non è assolutamente da sottovalutare. Barbara, noi per il momento ti ringraziamo. Barbara Serra, ricordo, giornalista, autrice e conduttrice in Inghilterra di Sky News UK. Grazie, ci sentiremo presto se hai piacere.
0: Ciao,
1: e noi, tra l'altro, dopo la pubblicità avremo uno scoop, quasi un'esclusiva, perché Trump, sapete che ogni tanto alza il telefono e parla con i giornalisti, in questo caso con Axios. Ma chi sono Axios?
0: Axios, fondato da i due che hanno fondato Politico, avete presente Politico?
1: Okay. Politico,
0: diceva così Mike Allen, Politico. Okay. Mike Allen e Jim Vanderhey sono due giornalisti molto
1: dinamici,
0: che hanno creato Politico, okay. Poi hanno dovuto fare un sacco di soldi e poi hanno creato un'altra cosa.
1: Quindi ci sono delle dichiarazioni ad Axios che non sono state pubblicate in audio, ma noi, grazie a Andrew Spannaus, siamo riusciti ad avere l'audio di Donald Trump tra poco.
4: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza.

0: One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
7: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
6: Ma tutto tutto?
7: Tutto tutto.
6: Ma chi? Ma come?
7: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
14: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
15: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
16: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
15: E la mia fino a 7 posti.
16: Anche la mia.
15: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
17: Nessuno. 100 Milan.

0: Mitico Andrew, ti adoro, la penso proprio come te.
1: Milan, hai fatto caso che il tuo amico Andrew W. Jr. Jackson Spagna Spannaus parla a per slogan? Ogni frase è uno slogan, per dire c'è il podcast, Podcast Vets America, finisce tutto con questa enfasi di slogan, qualsiasi frase.
2: È l'enfasi Yankee, l'enfasi imperialista.
3: E alla testa dura bisogna dire le cose in modo forte, diretto.
2: Vabbè.
4: In Italia la Costituzione è antifascista, quindi in teoria non dovrebbero esistere i fascisti, è vero.
2: O no?
4: Non ci sarebbe bisogno di firmare nessun foglio.
2: O no?
4: Ma anche l'omicidio è vietato in Italia, però qualcuno ammazza lo stesso.
2: Ho capito, ma in carcere, cioè non è che adesso dobbiamo avere il mondo perfetto dove nessuno ruba, nessuno aggredisce, nessuno scippa, ci sono le leggi e c'è il carcere.
5: Vannacci fa la stessa cosa che ha fatto Trump, sparandone una più grossa dell'altra su tutti i vari argomenti che alla fine non cambiano molto, ma
3: c'è stato uno studio.
5: Parlare all'ignoranza del paese e vincerà.
2: Bravo. Sì, esatto, e avrà tanti voti, secondo me avrà, almeno al primo giro, avrà molti voti di perché chiaramente dici remigrazione, mandiamoli via, e uno dice sì, però generale, ma come si fanno? Prima bisogna fare gli accordi con i paesi nel caso che gli accordi remigrazione, ma sì, però bisogna prendere gli aerei, i poliziotti che accompagnano e scorrono, remigrazione, ho capito, ma la soluzione non è urlare remigrazione.
3: Però è la terza fase del populismo praticamente, sì. Non è che tutti crederanno a tutto, no? Cioè ci sarà un po' di...
2: Tante persone
3: diranno vabbè, abbiamo già passato questa fase dove i politici hanno promesso di fare così, poi abbiamo visto che è troppo difficile, eccetera, no?
2: L'analisi migliore secondo me è della stampa, che dice più che un ritorno al ventennio, le classiche frasi, i camerati, è più un ritorno agli anni 70, scrive la stampa, quella che propone Vannacci, cioè buttare al macero 50 anni di progressi giuridici sui crimini d'odio, l'istruzione, l'emancipazione femminile, la sostenibilità ambientale, ha parlato anche questo, bisogna tagliare gli alberi perché la produttività, sì va bene gli alberi, però la produttività, insomma gli alberi, le mamme, matrimonio, cosa significa, questo è il concetto di Vannacci, il dovere della madre, e allora soldi per le mamme che fanno figli, cioè fate figli, mamme, cioè proprio...
3: Ci sono altri che parlano in questi termini, c'è un grande movimento negli Stati Uniti sulla trad wife, la moglie tradizionale,
2: però
3: voglio chiarire con qualche ascoltatore e ascoltatrice, sì. Quando io dicevo se la legge, no? Sì, la punizione, sì, se non ha l'effetto, io dico, non è che dico allora non bisogna mettere l'enfasi su questo grave problema, bisogna investire soprattutto sulle cose proprio per la prevenzione, significa i servizi sociali, significa prendere sul serio le misure giudiziarie,
2: come ha scritto un ascoltatore,
3: ci sono tante misure forse più efficaci che non dire ecco la soluzione giustizialista che facciamo vedere
2: come
3: a tutti.
2: Dice un ascoltatore, se tu togli la questione del reato di femminicidio togli anche tutta la cultura sulla quale bisogna lavorare per i ragazzi, cioè far capire, no? Fin da ragazzini che non si fanno certe cose. Però aspetta, prima del traffico abbiamo la grande esclusiva. Allora, Trump ha parlato ad Axios, ha detto tre frasi, e alcune sono da censurare, quindi ci sarà un beep messo dalla regia. Insomma, abbiamo qua Andrew Spannaus che può interpretare, insomma, queste tre frasi.
3: It is so bad, I couldn't believe it.
2: Su Israele,
3: hour before we were supposed to sign the deal.
2: Cioè, cosa vuol dire?
3: Lui sta parlando del bombardamento di Beirut, di fuori
2: di
3: Beirut,
2: di
3: Netanyahu, quindi arrabbiatissimo come un sabotaggio. Poi ha continuato, sentiamo.
2: Sì.
3: Why did Bibi have to do a fucking attack? I was so pissed off, I let him know. He has no fucking judgment. I let him know that.
2: Scusate, c'erano dei beep, cioè che cosa ha detto?
3: Lui dice, perché ha dovuto fare questo, come ha detto Simone Spezia stamattina, fottuto attack.

0: così arrabbiato, pissed off, un bel modo di dire negli Stati Uniti, gliel'ho detto, no, non ha nessun judgment, capacità di giudizio, di nuovo con la parolaccia, insomma lui
1: vabbè, arrabbiato con Netanyahu,
0: arrabbiato con Netanyahu.
1: Allora,
0: grazie
1: così.
0: Comunque grazie a lui che ci ha dato questo audio.
1: Allora, grazie a Trump. Cioè, andiamo al traffico. Mentre qui ho visto che stanno armeggiando, perché forse riusciamo a fare a uccidere un paio di mangrovie che
0: adesso
1: sono cresciute.
0: Sta girando, sta per dare la colpa a noi. Già lo vedo, da come dice, che abbiamo fatto noi.
1: No, noi non abbiamo fatto niente. Abbiamo trovato 30 gradi in studio, non abbiamo fatto niente. Vai, traffico.
2: Strade in diretta.
3: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Milano-Venezia. Si viaggia in coda per 2 km fra Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Per incidente segnaliamo 5 km di coda sulla tangenziale est di Milano fra l'innesto con la statale 9 via Emilia e Lambrate in direzione Venezia-Lecco. Ci spostiamo quindi sulla 1 Bologna-Firenze. Per incidente si viaggia incolonnati per 6 km verso Milano tra Valdarno e Firenze Sud. Code per incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno in entrata allo svincolo di Firenze Scandicci in direzione Firenze. Ci spostiamo infine sulla 16 Napoli Canosa. Per un veicolo in avaria si viaggia in coda tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora circa.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: You know Trump doesn't speak like that, Andrew. Why do you make that voice? That voice is not mine. You know that.
1: Abbiamo un Trump un po' british qua,
2: non è
1: leggero, buono però un po'
2: la pronuncia di sì. Però il tono è ricordato
1: buono.
2: Abbastanza
1: da sì.
2: Va a fare un po' più di... Invece, per tornare alla questione Vannacci, non abbiamo approfondito la questione.
1: Hanno detto
2: poi
1: basta parlare di Vannacci.
2: Vabbè, quella dovrebbe essere poi un po' una linea da tenere, perché chiaramente la sparirà ogni giorno un po' più grande. No, devo dire che ha fatto anche la lista, quelle che sul giornale adesso vengono chiamate, sul Corriere della Sera, liste di proscrizione per i giornalisti. Ha fatto l'elenco di giornalisti che non sono molto graditi: Matteo Pucciarelli di Repubblica, Corrado Formigli, Sigfrido Ranucci, Gad Lerner, Carmelo Caruso, Giacomo Salvini, e poi al Corriere Massimo Gramellini, Beppe Severgnini e Fabrizio Roncone, che scriveva.
1: Ma il più comunista di tutti dov'è?
2: Ma infatti io sono anche un po' indignato, perché sono uno dei primi che dico da anni che ha delle idee omofobe e razziste, manco una mezza citazione,
1: niente,
2: vuol dire
1: niente.
2: Non conto più una minchia, insomma, dillo
1: niente.
2: Allora Vannacci, non conto niente, basta, allora non ne parlo più. Vannacci,
1: vabbè,
2: per me è cancellato.
1: Povero,
2: perché
1: Alessandro,
2: se non entro neanche in una lista insieme a questi prestigiosi colleghi, basta, sono abbastanza offeso, non conto niente, ma mi deprimo tantissimo. Il mio lavoro non serve a nulla.
1: Però gli ascoltatori, voi potete continuare a insultarlo, perché così se lo fate magari

0: Vannacci si riprende, ci ricrede.
1: Senti, raccontaci un po' però il clima americano. Dai, al di là di tutto, abbiamo anche un po' scherzato. Questo accordo, uno dei punti, secondo Greta Privitera del Corriere della Sera, che può essere di ostacolo nei successivi 60 giorni dopo la firma, potrebbe essere questo: la reazione dei popoli. Ovviamente c'è quello iraniano, ma ti chiedo la reazione del popolo americano, che è rappresentato anche dalla politica americana. Come vivranno questi 60 giorni? Come una vittoria, una sconfitta? Potranno creare problemi?
0: Ricordiamo che la popolazione americana a 2/3 o anche di più, anche 70%, è contraria a questa guerra, cioè dice che la guerra è stata un errore. Poi se gli dici l'Iran deve avere una bomba nucleare per attaccare Israele, chiaramente diranno di no, però nessuno crede che Trump abbia spiegato bene o giustificato bene questa guerra negli Stati Uniti, tranne un certo gruppo. E questo è il gruppo, è una cosa importante da capire. Il gruppo neocon negli Stati Uniti, cioè quelli che ci hanno dato la guerra in Iraq.
1: Ci sono ancora?
0: Ci sono ancora, si sono riciclati.
1: Trump li ha criticati molto.
0: Ma loro si sono riciclati dentro il mondo America First, dentro il mondo trumpiano. No, e questo è il gruppo che da 30 anni fa sodalizio con Benjamin Netanyahu e la destra in Israele. Cioè non è Netanyahu da fuori che manipola Trump, cioè è un gruppo, proprio un blocco che è insieme. E questi... Perché abbiamo avuto il ritorno alle bombe per un paio di giorni? Perché Trump è stato criticato molto e hanno detto farai un accordo peggiore di quello di Obama, a ribasso, no, non hai vinto niente, uscirai come lo sconfitto, un perdente. E questo quindi Trump subito ha detto devo far vedere, adesso invadiamo, cominciamo a rispondere, a bombardare. Ma non è per l'opinione pubblica e per buona parte del partito, diciamo, i politici che non sono quelli dell'elite, dell'establishment del paese, no? Loro vogliono che la guerra finisca, perché la questione è i prezzi. Ormai è tardi, appunto, non è detto che i prezzi scendano subito, e non è solo la benzina, si parla delle berries, strawberries, ecco, blackberries, le fragole, cioè, le more, costano un sacco di soldi, la gente,
1: ecco,
0: dice...
1: Spiegaci questa cosa, perché Trump un paio di giorni fa ha detto I love inflation. I love inflation.
0: E adesso è diventato,
1: cioè,
0: un po' più anziano, anziano, fa della confusione a volte. No, lui cerca in qualsiasi
1: modo di... Per esempio
0: qualche
1: giorno fa credo che abbia fatto un post in cui celebrava il fatto che l'America fosse arrivata al massimo storico del deficit commerciale, anche se lui aveva messo i dazi per ridurre il deficit commerciale, però ha detto siamo al massimo, cioè per lui tutta una vittoria, anche quello che magari è il contrario di quello che aveva detto.
0: Non ammettere mai la sconfitta.
1: Questo sappiamo.
0: Non ammettere mai, questa è la parte
1: è
0: della
1: uno dei primi mantra.
0: Devi spin tutto, devi far diventare tutta una vittoria. Quindi lui ha detto l'inflazione non mi importa nulla degli effetti sulla popolazione, ovviamente importa tantissimo, però se ammette qualcosa di aver sbagliato, forse la realtà potrebbe essere quello. Purtroppo lui ha questa difficoltà, cioè lui
1: sì, però,
0: non ammettendo la realtà pensa di dominarla, pensa di controllarla, però non funziona più.
1: Tu ci insegni che la vecchia politica it's the economy first conta quando si va a votare, cioè quando uno
0: tantissimo.
1: Va al supermercato e le fragole costano il doppio o il latte o il pane, sì. O
0: ti do una notizia, sono tre mesi che l'inflazione adesso supera l'aumento dei stipendi, dei salari. Sarete sorpresi, chi non lo sa, ma negli ultimi anni l'inflazione è stata minore dell'aumento dei salari. L'inflazione, il potere d'acquisto reale è aumentato negli Stati Uniti negli ultimi anni. Aumentato. Da tre mesi la cosa si è invertita e la gente la sente già in un'economia dove è difficile per una certa parte della popolazione arrivare a fine mese, insomma adesso si sente moltissimo e tutti parlano di questo, tutti sanno che Trump ha promesso di abbassare i prezzi e invece è chiaro che le sue scelte fanno il contrario.
1: Allora, noi per il momento ci fermiamo, nella seconda ora avremo tanti altri temi, avremo un ospite che ci raggiunge in studio, parleremo soprattutto di guerra tecnologica. Voglio però lanciare questa proposta, io ho fatto la mia sulla regia televisiva, ma ce n'è una che riguarda la nostra DJ Luchet da parte di un ascoltatore che apprezza molto le scelte musicali e chiede per Miriam Luchetti un programma stile quello che fa Agnelli, Manuel Agnelli da noi, Leone per Agnelli, c'è anche Leoni per Agnelli, è il titolo per Manuel Agnelli, la proposta del titolo è Cancelli per Luchetti.
0: Perfetto.
1: Sì. Potrebbe essere una proposta di una trasmissione. Dopo Leoni per Agnelli, Cancelli per Lucchetti.
0: Va bene.
1: E andiamo.

0: con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
9: In collaborazione con
10: Accenture. Insieme per reinventare.
11: Solo per 24 ore. Un anno di sole 24 ore a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con ilsole24ore.com sei sempre un passo avanti e ora a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito. Hai ancora 24 ore.
12: Sono le 10 e un minuto.
13: GR24, il sole 24 ore.

Accordo Stati Uniti-Iran, plauso e dubbi, l'UE che dice ora bisogna attuarlo. I mercati festeggiano, aspettano la piena apertura di Hormuz. 60 missili russi sulla capitale ucraina Kiev, in fiamme anche la cattedrale della Dormizione. È prevista per venerdì dunque in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa prevede la cessazione dei combattimenti per 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense. È proprio su questo aspetto e dunque sull'applicazione di quel che scorra il petrolio con cui Donald Trump ha sottolineato l'accordo, i mercati ovviamente reagiscono positivamente.

0: l'Unione Europea che dà il benvenuto all'accordo, però si chiede e ne chiede l'attuazione in tempi brevi. Lo hanno dichiarato i vertici dell'UE, Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Kaya Kallas, nelle dichiarazioni successive alla comunicazione. 70 missili, oltre 700 droni questa notte contro la capitale ucraina.
1: Nella capitale sono numerosi gli edifici residenziali a più piani colpiti e ci sono morti e feriti. 140.000 abitanti dei quartieri settentrionali inoltre sono rimasti senza elettricità. Ma l'allerta per la pioggia di missili e droni è scattata in diverse parti del paese, in particolare a Kharkiv, dove hanno perso la vita 5 soccorritori. Le immagini mostrano la cattedrale della Dormizione in fiamme. Fa parte del prestigioso complesso ortodosso delle Grotte, costruito tra l'XI e il XIV secolo e patrimonio dell'UNESCO. Una facciata dell'edificio è squarciata e il tetto in parte distrutto. Un crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo, lo definisce il metropolita Epifanio, primate della Chiesa ortodossa ucraina. L'offensiva russa è arrivata a poche ore dalla telefonata su possibili negoziati tra Zelensky e Trump, un dialogo definito dal leader ucraino molto positivo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per adesso, per questa edizione di GR 24, la prossima alle 11:00.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Buongiorno, buongiorno. E Roberto Vannacci è un po' come 5 Stelle 10 anni e più fa. Ma prenderà la pancia del paese, alle prossime elezioni prenderà una bella quota di voti e sarà il partito di maggioranza relativa.
1: Addirittura. Vabbè, diciamo,
2: magari
1: lo so,
2: il margine che serve per costruire.
1: Però il paragone, con Beppe, il primo Beppe Grillo, quello del Vaffa, vari giornali lo fanno, no? Cioè dire dei messaggi politicamente molto forti.
2: Sì, solo che io trovo che è già stato fatto da Beppe Grillo, è stato fatto un certo periodo da quando Salvini è cresciuto tanto. Adesso funziona anche per Vannacci.
1: E questo si vedrà. Poi alla fine sono le urne che certificano.
2: Sì, peccato che votate poco in questo paese.
1: È arrivato. Vabbè, insomma, che polemica, sto Yankee imperialista.
3: Milan non ti avrà citato perché l'avrà preso, chissà, come un complimento.
4: Oh, povero Milan, dai che ci siamo, dai che ci siamo noi a sopportarti.
2: Per questo che parla di Vannacci tutta la mattina, che adesso vuole essere sulla lista.
1: No, sono offeso, basta. Se non sono nella prima lista, la seconda non mi sta bene più. Un PS, volevo aggiungere. No, basta, Vannacci, lascia stare, dimenticami.
2: La lista revisionata.
5: Milan, sei un giornalista che scrive su Facebook, ma come fai a contare?
2: A una certa età lui.
1: Vabbè.
2: Ok, boomer.
1: Ci siamo? È la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Bene, è venuto a trovarci finalmente in studio il professor Alessandro Curioni. Eccoci qua. Buongiorno e benvenuto. Devo dire che com'è la temperatura dello studio? Si è un po' abbassata.
2: No, si sta migliorando.
6: Va bene, non so come era prima, però
2: dopo il cyberattacco agli studi di Radio 24.
1: Esatto. Forse è stato un cyberattacco agli studi di Radio 24, no. Il professor Curioni, che è esperto di cyber security, insegna sicurezza dell'informazione alla Cattolica e è venuto a portarci un libro fresco di stampa, il suo libro Guerre diffuse. Sottotitolo La dimensione cyber del conflitto contemporaneo, per Mimesis come editore. Allora, attenzione, parliamo di guerre. Ormai noi siamo abituati a parlare di guerre pensando ci sono gli eserciti, un po' come giocare, scusi professore, la devo dire come battuta, un po' come giocare a Risico.
2: No,
1: vabbè, questo è il gioco. Lui non sopporta l'espressione Risico bancario.
2: Ci torneremo presto.
1: Lo manda su tutte le furie, ma ho citato Risico proprio,
2: va bene,
1: il gioco.
2: Risico, no? Come gioco, ok.
1: Noi siamo abituati da sempre a pensare che le guerre siano quella cosa lì. Due eserciti che si fronteggiano, si scontrano, più eserciti, eccetera. Invece ormai, tesi del suo libro che adesso ci spiegherà, siamo in una guerra diffusa che magari non è una guerra che si vede in maniera così evidente, magari, e questo è l'inizio un po' del libro, uno si sveglia la mattina, va al bancomat, il bancomat non funziona più, i bancomat non funzionano più, le reti non si connettono, ecco, questa è la guerra moderna.
6: Questa è la guerra diffusa, è la guerra che si è fatta ambiente. Noi abitiamo nella guerra, ci troviamo tutti i giorni a vivere in situazioni in cui la guerra si manifesta come un progressivo degrado della nostra normalità, cioè è inserita nella nostra normalità che progressivamente degrada su moltissimi fronti, l'esempio dei disservizi, l'esempio della comunicazione, no? Un Twitter 256 caratteri oggi sono lunghi, non c'è più dibattito, non c'è dialogo. Sentivo a un convegno qualche giorno fa in cui il Parlamento veniva definito come campo di battaglia e sostanzialmente le commissioni erano luogo di scontro. Una volta si parlava dialogo, dibattito, cioè queste robe, si parlava, mettiamoci d'accordo. No, oggi sì, 4 caratteri, 3 parole, possibilmente senza replica. Uno bravo direbbe bisogna essere apodittici, quindi affermare senza in alcun modo ascoltare, che è un po' quello che sentivo prima che dicevate, no, di Vannacci,
1: sì,
6: per fare un nome che non avete nominato.
1: Ecco, era 2 minuti che non ne parlavamo, professore. Sì,
2: ma i disservizi quanto sentiamo veramente?
6: Nel senso, li normalizziamo.
2: Nella nostra vita normale, però problema mi ha creato? Non la comunicazione, chiaro, ok, è cambiato moltissimo dibattito.
1: Beh, se ti blocco un aeroporto, per esempio.
2: Se me lo blocchi, ma per ora l'unico blocco d'aeroporto cos'è? È il drone. Barone che arriva.
1: Vabbè, di recente, di recente di c'era
2: qualcuno,
1: stato.
2: Alla fine era di qualcuno che era fuori con cane.
1: No, di recente c'era stato, no? Anche la scorsa,
6: sì, c'è
1: lo
6: stato
1: scorso anno.
6: Un anno e mezzo fa tutti gli aeroporti del mondo si sono bloccati. Ecco,
2: era una questione di software, però.
1: Vabbè, ma
2: è stato un attacco? Non sappiamo,
6: allora, no,
2: però.
6: No, in quel caso non è stato un attacco, però ne abbiamo avuti tantissimi. Ne abbiamo avuti tantissimi, 2016-2017 ci sono stati una serie di attacchi che hanno sostanzialmente, non so se qualcuno si ricorda, WannaCry che ha bloccato tutta la sanità anglosassone, ma quando dico normalità intendo dire che il degrado noi non lo vediamo, ma è progressivo in tante piccole cose, ritardi, una sempre maggiore dipendenza. Ecco, una delle parole chiave del mio libro è la dipendenza. Facciamo un esempio banale, dipendenza che deriva anche dalla concentrazione. Oggi noi abbiamo una fortissima dipendenza, quasi tutte le nostre infrastrutture critiche dipendono dal cloud. Il cloud è nelle mani fondamentalmente di tre operatori, Amazon, Google e Microsoft. Sì. Quando succede qualcosa al cloud di Microsoft, non c'è qualcuno che fa qualcosa.
2: Allora hanno una visione umanitaria del mondo comunque.
1: Però interessante.
2: Per il vostro bene.
1: Perché nel libro infatti lei lo scrive... Chi ha più potere oggi? Chi controlla le infrastrutture dei paesi o gli eserciti?
6: Chi controlla le dipendenze, i collegamenti. Cioè, se io dipendo da, e più persone dipendono da me, e più io ho de facto potere e lo uso strumentalmente come o per acquisire altro potere o per spegnere, tra virgolette, quello che mi interessa meno, quello che voglio colpire. I cinesi 20 anni fa teorizzavano né più né meno di questo. Cioè, due generali cinesi teorizzavano che in realtà bisogna colpire il nemico ovunque sia possibile e possibilmente mantenendoci sotto la soglia, cioè sotto quella soglia che rende evidente un attacco.
2: Quindi è una guerra limitata da quel punto di vista.
6: È una guerra che degrada, destabilizza lentamente le determinate certezze.
2: Però gradualmente ci stai dicendo si abbassa, cioè aumenta quello che noi riusciamo, tolleriamo senza accorgerci.
6: Esattamente, okay. La soglia si sposta progressivamente.
2: Ma fatti che siano tre società, mi sembrano americane, questa è una minaccia per il resto del mondo?
6: Beh, dipende dai punti di vista, se sei americano o no.
1: Il trumpista infatti ci dice Anthropic, Mythos 5, Mythos... Vabbè, adesso
2: oppure preferite andare a vivere sotto i comunisti in Russia e in Cina.
1: Ma ne parleremo. Però glielo dica, professor Curioni, per esempio lei nel secondo capitolo tratta e ricorda proprio Colonial Pipeline, visto che è avvenuto negli Stati Uniti.
6: È interessante Colonial Pipeline. Lì è stato un attacco, però anche lì.
1: Ce lo ricordi però agli ascoltatori che
6: allora,
1: cosa
6: Colonial
1: è stato?
6: Pipeline sostanzialmente un attacco informatico perpetrato da un gruppo di criminali informatici, ha di fatto costretto Colonial Pipeline, che è il più grande oleodotto della East Coast, a fermarsi. Quindi razionamento della benzina,
2: razionamento. Riscatto, mi sembra.
6: Chiesero un riscatto che fu pagato, 4 milioni e mezzo di dollari, per rientrare in possesso dei loro sistemi. Però vedete, questo era, fatemi dire, un attore criminale.
1: Ma infatti ecco, su questo, se ci sono degli hacker, lo fanno anche con magari non un oleodotto, ma prendono possesso e dicono dateci il riscatto e noi vi diamo. Sì. Lì rientra in qualche modo, è come quello che rapina una banca. Invece di rapinare una banca, uno fa un crimine di questo tipo con la tecnologia. Mi inquieta di più quando si parla di stati, sovrastati,
6: Il punto è proprio questo. Poi vai a capire, allora, nel caso di Colonial Pipeline era evidente, ma ci sono stati altri casi, per esempio mi riferisco a WannaCry o a NotPetya 2017, in cui l'attribuzione è stata fatta al Cremlino, ma è un'attribuzione. Gli attacchi in Ucraina ancora prima della guerra, parliamo 2016-2017, che hanno portato a dei blackout nella zona di Kiev, anche quelli attribuiti al Cremlino.
2: Ma ci sono questi gruppi di hacker un po' famosi in Russia.
6: Il punto vero è che non si capisce.
2: Una
6: cioè,
2: era quella di Prigozhin, che alla fine gli è finito male quando ha deciso di...
6: Vabbè, quello...
2: Ma l'Internet Research Agency era sua, mi sembra.
6: Sì,
2: no?
6: Però quello che intendo dire è che siamo tutti in un campo di battaglia, che è quello cyber. Ma vai a capire se questo è state sponsored, questo è un criminale, questo chi è quest'altro, non lo sai. C'è stato un attacco recentemente, 6 mesi fa, che non ha fatto molto scalpore, ma che da una società specializzata nell'ambito della cyber security è stato inquadrato come un finto attacco ransomware con finalità estorsive, dietro il quale si mascherava un attacco in realtà fatto per infiltrarsi nei sistemi dell'operatore ed esfiltrare dati. Quindi è un gioco su molti livelli. Sicuramente la tecnologia, il cyber, che viene definito il quinto dominio del conflitto, è qualcosa secondo me di più, è uno straordinario amplificatore ed è trasversale a tutti gli altri domini, spazio, terra, acqua e mare.
1: Insomma, vedete, lo scenario è questo. Tra l'altro, se avete domande per il professor Curioni, mandatele al 349-238-6666, questo per i WhatsApp, o chiamateci all'800-24-0024. Ovviamente, professore, come abbiamo detto varie volte, la tecnologia non solo non si può fermare, il progresso tecnologico non si può fermare, certo con i dibattiti e anche gli scetticismi che ha dimostrato anche il presidente americano Trump sull'intelligenza artificiale, forse c'è un grande dibattito su cosa si possa mettere come limite a alcuni programmi che sembrano...
6: Sì. Allora, questo è secondo me straordinario, perché a un certo punto Trump era partito liberi tutti, fate tutti quello che volete, ricerca libera, non possiamo
1: fermare. Come mai ha cambiato idea?
2: Perché dobbiamo essere dominanti nell'intelligenza artificiale nel mondo.
1: Che cosa lo ha fatto mettere sull'allarme?
6: Poi a un certo punto ti accorgi di che tecnologia stai parlando, di quanto è potente, di quanto può rappresentare un rischio per la sicurezza degli stati, dici scusate, ci siamo sbagliati. Adesso, prima di mettere in circolazione qualsiasi nuovo agent, prima lo vediamo noi, prima lo controlliamo noi, e non a caso, Anthropic con Claude, Mythos e Fable è arrivato l'ordine esecutivo, ha detto vabbè, abbiamo scherzato, pensavate di darlo a tutti, no, agli stranieri non lo date.
2: Ma la cosa buffa è che all'inizio ha fatto l'ordine esecutivo che doveva essere forte, sì. Poi l'ha watered down, l'hanno acquato questa cosa, che dice è volontario, però non ci crede nessuno che è volontario, tant'è vero che appunto, come ci ha appena spiegato, quando è arrivato veramente il momento di decidere, lo Stato subito ha mandato una lettera dicendo adesso abbiamo deciso così.
6: Ha fatto la dogana cognitiva, cioè prima ha messo i dazi, sì. Adesso ha spento per gli stranieri un'applicazione. Quindi
2: lo Stato c'è. Meno male.
6: Lo Stato lo definisco il Leviatano inquieto.
1: Esatto, perché sapete, il mito del Leviatano.
6: Il mito del Leviatano di Hobbes, filosofo, eccetera, eccetera. È perché adesso è inquieto, perché è preoccupato, perché emergono nuovi poteri. Parliamo delle big tech, per dire un nuovo potere.
1: Che il vero potere non è più quello politico legittimato dal popolo, questo è il dato di fatto, con il voto popolare. Il nuovo potere, i nuovi centri di potere sono le big tech.
6: Anche, soprattutto probabilmente, decidono chi parla, chi non parla, ci creano le nostre nicchie cognitive, per cui una volta, non so, se io quando ero piccolo andavi al bar e tutti parlavano più o meno di quelle quattro notizie che erano quelle principali. Sì. Oggi ci si vede al bar e praticamente quando c'è lo scambio di opinioni ognuno ha le sue notizie, perché noi veniamo segmentati, no? E quindi nessuno ha mai una notizia comune, ognuno parla dei fatti suoi.
2: Se ci si ascoltasse sarebbe anche migliore, perché c'è pluralismo, però purtroppo. Ma la domanda, cioè la Anthropic, quando all'inizio, cioè l'anno scorso, hanno detto noi non accetteremo che lo Stato, non cederemo tutto lo Stato, l'hanno detto per un motivo che sembrava aulico, perché lo Stato voleva che firmassero una cosa e loro hanno detto per qualsiasi utilizzo legale, loro hanno detto sì, ma noi non ci fidiamo perché lo utilizzerete per spiare sugli americani, lo utilizzerete per cose illecite. Quindi c'era questo movimento per pochi giorni in cui le big tech hanno detto vabbè, allora noi abbiamo questo potere enorme e non possiamo permettere che sia lo Stato utilizzarlo contro i cittadini.
6: Non possiamo dividerlo con qualcuno, cioè, abbiamo questo potere enorme, vorremmo anche tenercelo, perché potrebbe anche essere letta in questo modo. Perché? Perché inevitabilmente, se lo Stato mette le mani su una tecnologia, decide. Ma d'altra parte la forza dello Stato oggi, a cui stanno ricorrendo tutti gli Stati, è la normazione. Si fanno leggi, si fanno regole in tempo reale, anche quella è una forma di conflitto, sì. Io lo definisco il conflitto normativo. Cioè le norme vengono utilizzate per fare un sacco di cose, possono essere utilizzate, vedi dazi, vedi l'ordine esecutivo contro Anthropic, possono essere utilizzate come fa l'Europa per contenere il suo nanismo tecnologico, lo fa la Cina per il controllo, e poi le norme arrivano a volte prima, a volte dopo, a volte durante, e quando arrivano dopo di solito lo fanno per normalizzare l'eccezione. Facciamo un esempio banalissimo. Se domani fosse, 20 anni fa, fosse uscita una norma che diceva benissimo, da domani mattina qualsiasi impianto di videosorveglianza è lecito a condizione che venga esposto un cartello che dichiara questa zona videosorvegliata. Io credo che ci sarebbero stati 2 anni di dibattito per dire non possiamo videosorvegliare tutti e quant'altro. Bene, è successo l'inverso. Hanno messo impianti di videosorveglianza per cui tu oggi esci da casa e dovunque tu vai ti monitorizzano. E hanno fatto una norma che li ha normalizzati. Norma, normalizza. Ah. Cioè, sì, c'è il cartello adesso.
1: Hanno fatto
6: adesso
1: il procedimento,
6: c'è il cartello
1: contrario. Esatto. Allora, ricordo che stiamo parlando con Alessandro Curioni, che ci presenta il libro Guerre diffuse, per raccontare come la tecnologia, che sembra un po' un mostro, un po' incontrollabile, anche se le norme ci sarebbero, sempre il nostro trumpista dice attenzione, perché Elon Musk vuole mandare adesso i data center addirittura nello spazio, e quindi in una giurisdizione senza giurisdizione, se vogliamo. E questo, dal punto di vista di Elon Musk, elimina il problema. Forse dal punto di vista nostro, di noi umani, lo amplifica, però...
6: Ci abbiamo già provato, con l'Antartide. Quando volevano fare i data center in Antartide.
2: Mettiamo un dazio sui dati, cioè quando rientrano nei nostri paesi bisogna pagare.
6: Probabilmente
1: potrebbe essere il dazio sullo spazio.
6: Sullo spazio.
2: Lo vuoi tenere fuori?
6: Cioè, finché resta lì va bene, poi appena trasmetti la trasmissione viene tassata.
1: Però questa è realtà, cioè realtà futura.
6: Ma allora, io ho tutte le... Sì e no, nel senso che poi ci sono delle sfide tecniche, tecnologiche da affrontare, cioè va bene nello spazio, come viene gestito, come viene alimentato, sarà tutto automatizzato, se c'è un problema cosa facciamo? Mandiamo una spedizione? Come funziona? Non è così comodo, tra l'altro con un problema poi di sovraffollamento dello spazio vicino alla Terra, perché certo, ormai si iniziano a fare i conti di dire quando statisticamente si verificherà la prima collisione terrificante tra 2, 3, 4 satelliti in orbita, perché prima o poi, considerando i numeri di quello che c'è in orbita, non è se accade ma quando, sì, e quindi sta facendo i calcoli statistici per vedere le conseguenze. Ora, un data center è anche una cosa bella grossa,
1: tra l'altro, e poi di data center ne parliamo, perché in Italia c'è sempre il dibattito sui data center fisici invece che vengono installati ormai in varie parti d'Italia. Giustamente un'ascoltatrice ci ricorda, c'è il film con Julia Roberts, Il mondo dietro di te, che prevede nella trama: uno, agli Stati Uniti, cyberattacchi che bloccano internet, telefoni, infrastrutture; 2, disinformazione e caos con messaggi contraddittori; 3, conflitto interno dove la popolazione... ma per carità, perché dobbiamo sempre pensare allo scenario peggiore? Che lo faccia il cinema, va bene, che lo facciano i romanzieri nei libri, ma è quasi uno scenario scritto inevitabile, questo tipo di...
6: Allora, io le tecnologie, questa tecnologia digitale è una delle poche tecnologie che sin da principio è completamente sfuggita al controllo degli stati, che l'hanno in gran parte ignorata e si è imposta pervasivamente restando nelle mani dei privati. Ora, qual è il grande problema? Il grande problema è quello che abbiamo prodotto un mondo di una complessità straordinaria. Cioè, noi siamo 7 miliardi più o meno, abbiamo 7 miliardi di dispositivi personali connessi a internet. Ci sono più o meno 30 miliardi di oggetti connessi ad internet, e dove per oggetti intendo cose piccole come le webcam, o cose un po' più grandi come, che chiamo, un treno ad alta velocità. Ok? Tutti questi oggetti stanno lì, tutti questi oggetti si parlano, comunicano. In più vogliamo prospetticamente avere una straordinaria evoluzione, il più complesso artefatto che ci siamo immaginati, le smart city. Ora, una smart city per funzionare sarà un sistema di una complessità straordinaria, che produrrà una quantità di dati mostruosa, che saranno gestiti da una quantità di software spaventosi, che probabilmente saranno governati da qualche centinaio di intelligenze artificiali. Noi esattamente cosa ci capiamo lì dentro? Niente. Se non capiamo, non lo controlliamo. Se non lo controlliamo, abbiamo palesemente un problema di sicurezza. E quindi, quando io tante volte mi immagino, no? Vi ricordate la celebre frase di Lawrence, 1972, poi il battito delle ali di una farfalla,
1: sì, che può creare
6: in Amazzonia un uragano in Texas? Beh, io mi domando se il guasto di un semaforo a Shanghai non possa causare un blackout a Londra.
2: Ma allora, non possiamo fermare certamente il tentativo, la volontà di rendere le cose più efficienti. No, questo no, possiamo sicuramente, c'è un grande dibattito nascendo negli Stati Uniti, mettere dei limiti e dire allora molte di queste tecnologie quelli che non migliorano la nostra vita non li vogliamo così. Cioè, io parlo sempre del servizio clienti, è diventata una cosa orrenda grazie a questi sistemi. Però la domanda mia è questa:
1: io parlo delle regie televisive del calcio, esatto. Fai conto, adesso non più terra terra.
2: La domanda mia è questa: cioè, da un certo punto di vista mi sento meglio se è lo Stato che deve normare e regolamentare, piuttosto che lascio in mano a Peter Thiel, Elon Musk, io dico vabbè, meno male. Cioè, Elon Musk ha deciso di togliere Starlink in Ucraina a un certo punto, poi è arrivato il Pentagono, gli ha fatto il contratto, il Pentagono dice adesso decidiamo noi. Poi magari non mi piace chi sta al Pentagono oggi, magari non mi fido di Donald Trump, ecco, però sicuramente è meglio che la cosa pubblica debba regolamentare piuttosto che lasciare in mano a attori privati. Questa era la preoccupazione un po' in questi anni.
6: Beh, è stata la grande preoccupazione. Il problema è che adesso, cioè, il viaggio di ritorno, tornare indietro, non è così facile. Cioè, nel senso, prendiamo un caso esemplare, no? Di chi ha messo sotto controllo tutto, la Cina. La Cina ha messo sotto controllo tutto e l'ha messo sotto controllo con una chiarezza e una trasparenza impressionanti. Nel senso che tu la vedi di fuori, non hai dubbi e neanche si nascondono dietro un dito. Loro hanno tra le normative, per esempio, più rigorose al mondo sulla protezione dei dati dei loro cittadini.
2: Sembra Leonardo Manera, rigorose al mondo. Sì, al mondo.
6: E lo sostituisco indegnamente, mettiamola così. E però non lasciano dubbi. Cioè, cosa intendo dire? Non è che,
2: sì, non è che ti raccontano un'altra cosa.
6: Esatto, cioè, perché quelle norme lì per lo Stato non valgono. Quindi tagliamo la testa al toro subito. E anche sull'intelligenza artificiale è la stessa cosa. Però scusate, una cosa sulle tecnologie: Claude Mythos o Fable non sono dual use, sono single use, sono strumenti per attaccare, perché la difesa è impossibile. Questo è il tema.
1: Chiede un ascoltatore: quando in Spagna è saltata la corrente per 24 ore, se quello sia stato un cyberattacco. Lì si era parlato del tema delle rinnovabili, della incapacità di immagazzinare energia, però insomma poi c'è.
6: È una cosa che mi hanno chiesto quando c'è stato almeno in 10, e tutte le volte che io rispondevo no, non si dà il caso in questo frangente che sia un cyberattacco, tutti tiravano un sospiro di sollievo. Ma e a me sconcertava questa cosa.
2: Siamo
6: perché
2: contenti,
6: dico, cioè no, come se noi, allora non è un cyberattacco,
1: allora
6: è tutto, è vero, perché,
1: ma potrebbe succedere domani.
6: Se è una vite, ma guardate, se è un bullone, una vite, un chiodo piantato da qualche parte, ci rassicura perché siamo abituati.
2: Se
6: no dobbiamo normalizzare un rischio che fino ad oggi ma neanche ci passava per la testa.
1: Comunque, guerre diffuse. Io adesso abbiamo la borsa e con gli aggiornamenti, poi dopo avrò la domanda clou che voglio fare al professor Alessandro Curioni con il suo libro Guerre diffuse. Adesso però dobbiamo parlare di risico bancario. No, attenzione Deborah Rosciani, guarda che Andrew Spanhouse ha delle proposte concrete, attenzione, le ha studiato tutto il weekend.
2: Dovete
1: guarda,
2: sapere che tutta la settimana
7: vede l'ora che Giorgetti di sentirle queste proposte.
1: No, ma comincia ad ascoltarle tu, Giorgetti, poi
2: sentiamo.
1: Ci arriviamo
2: tutta la settimana. Che mi bersaglia e mi mitraglia con le cose sul risico bancario.
1: Io gli mando tutti i titoli, mando a Andrew.
2: Quello iniziale che ci piaceva di più, abbiamo detto monopoli bancario, questo piaceva di più.
1: Però sembra un po' uno sberleffo.
2: Briscola bancaria, sì. Scopa bancaria,
1: sì.
2: Scacco bancario, ma il migliore, secondo me, il migliore termine è questo: il trono di banche.
1: Il trono di banche,
2: cioè non trono di spade, ma il trono di banche.
6: Ma lo so, Kamchatka o morte.
7: Ma perché non fate i vostri argomenti e i miei lasciate a me? Ma perché non vi fate le banche vostre?
1: No, ma è vero, no, Deborah.
7: Cioè, consolidamento, è così bella questa parola?
2: Consolidamento. È così bella.
7: Misurata,
2: non so.
7: Corretta, io non è bellica.
2: Già,
7: che poi il risico abbiamo già stabilito con Mauro che non
2: già
7: è
2: un
7: esattamente
2: ascoltatore
7: bella.
2: Che dice che è comunista questa cosa.
7: Sì.
2: Quindi.
1: Vabbè. Prego, Deborah, vai a consolidare.
7: Grazie, ciao.
8: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
10: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
11: Adoro saltare da una pecca all'altra.
12: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
13: Spedisco 1000 pack una alla volta.

0: do la password delle caselle a tutti.
1: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale APEC multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buona mattinata da Deborah Rosciani. L'accordo raggiunto nella notte fra Stati Uniti ed Iran spinge le borse europee in avvio di settimana in rialzo, spinge soprattutto verso il basso le quotazioni del petrolio, che è l'elemento da cui traggono ottimismo i listini europei. Abbiamo in questo momento il Brent a Londra poco sopra gli 83 dollari al barile, intorno agli 80 e mezzo il greggio di riferimento americano WTI. L'andamento delle borse invece: abbiamo Piazza Affari che in rialzo dello 0,92% in apertura guadagnava anche qualcosa di più. L'indice si è spinto sopra i 52.000 punti. Parigi segna più 1,19%, Francoforte più 1,47%. In un'altra settimana ricca di elementi da tenere sotto osservazione, sicuramente le riunioni ancora delle banche centrali. Domani esordisce alla guida della Federal Reserve Kevin Warsh e vedremo appunto che tipo di indicazioni fornirà per quello che riguarda la politica monetaria statunitense. Domani tocca anche alla Bank of Japan, che dovrebbe alzare in Giappone i tassi di interesse di 25 punti base. Giovedì è la volta della Bank of England. Ricordiamo anche che venerdì è stata una giornata intensa per il mercato azionario grazie alla quotazione di SpaceX. Andiamo a Piazza Affari, migliori titoli in questo momento: Buzzi più 4,48, Stellantis più 4, Ferrari più 3,78, Brunello Cucinelli più 3. Naturalmente in calo ci sono tutti i titoli del settore petrolifero, cominciare da Eni, che sta perdendo in questo momento il 4,48%, meno 1,7% per Tenaris. In calo anche la difesa Avio, meno 1,44%. È tutto.
11: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo X.

0: C40 negli X-C-Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Non ci stanno conquistando coi carri armati, ma con la comodità, seduti comodamente nelle nostre poltrone, pensando di dominare il mondo, in realtà stanno dominando noi.
1: Cosa mostruosa è che la tecnologia che dominerà il futuro sarà nelle mani di privati, non saranno gli stati ad usare questa tecnologia, saranno i privati che grazie alla loro tecnologia si compreranno gli stati, e già sta succedendo.
2: Allora, siamo a parlare con il professor Alessandro Curioni del suo libro Guerre diffuse. Ecco, io avevo detto la domanda ingenua ma basica, insomma, ci sono queste guerre diffuse tecnologiche, quando c'è una guerra però c'è qualche attore che questa guerra la vuole portare avanti. È chiaro che non è più, come dire, visto che abbiamo parlato di risico, di, che ne so, Russia contro Germania, Unione Sovietica contro Germania, Inghilterra contro Francia, no. Chi sono quelli che stanno dietro, che hanno l'interesse a portare avanti queste guerre diffuse, i portatori di interesse?
3: In realtà sono interessi che possono essere più tattici o più strategici, sono stati o comunque le stesse big tech possono avere determinati interessi. Le big tech più volte hanno preso posizioni politiche. Prendiamo il caso di quando Microsoft spense per l'IDF il suo cloud in quanto non condivideva le modalità operative, oppure quando il governo australiano ha cercato di fare una norma a tutela delle sue infrastrutture critiche in cui prevedeva che eventualmente il governo potesse prendere il controllo del cloud di Microsoft per risolvere la crisi, e Microsoft gli ha detto: non solo non siete capaci, ma noi vogliamo anche i danni se poi ci provate, perché chissà che disastri farete nei nostri sistemi. Cioè, gli interessi sono molti, possono essere interessi economici, interessi di condizionamento. Interessante quello che ha detto il primo lettore, che diceva ci stanno con la comodità, l'acidia. Noi, queste tecnologie sono straordinarie per stimolare la nostra pigrizia, la nostra acidia, cioè per
2: anche la pigrizia mentale, oltre
3: di tutti i tipi, generi, ma è quasi implicito anche nel funzionamento degli agent di intelligenza artificiale, quando ti dicono che non è, tu fai la domanda, loro ti rispondono, non è che finisce lì, no, ti dicono: ma se vuoi posso fare anche questo, posso fare il mercato della sostituzione dell'umano con l'artificiale a livello decisionale, perché comunque, parliamoci chiaro, qualsiasi software più o meno complesso, più o meno articolato, non nasce neutrale e nasce con degli indirizzi ben precisi. Cioè, quando mi dicono mettiamo l'etica nell'intelligenza artificiale, mi scappa da ridere. Ma che cosa ci vuoi mettere?
2: Allora, vai.
4: Abbiamo parlato qualche settimana fa proprio di alcuni studi, poi il nostro interlocutore Nello Cristianini ha detto: bisogna vedere se è fatto bene, ma alcuni studi che dicono che utilizzando di più gli strumenti dell'intelligenza artificiale utilizziamo meno il nostro cervello, quindi meno siamo condizionati. A proposito di condizionamento, giusto una parentesi, per fortuna non è too damn hot qui dentro più.
2: Non fa caldo.
4: Finalmente, ma ringraziamo DJ Luke per aver messo, mi sembra l'originale, di Ella Fitzgerald dal musical Kiss Me Kate. No? Tu conosci?
2: Certo, vuoi fare sfoggio? Tu non conosci Elvis Presley, quindi ricordiamo il professor Curioni suo presidente ha detto poco fa, è andato a Graceland.
4: Io ottantenni, sì.
2: Ma lui non conosceva,
3: non pratica,
2: che è come
4: non
2: dire,
4: conoscevo le canzoni di Elvis Presley, tranne quelle poche che mi interessavano.
2: Sì, va bene. No. Allora, vedo che ci sono adesso degli ascoltatori che arrivano, avevano delle domande, adesso li mettiamo in linea. Io vorrei chiedere però intanto al professor Curioni che cosa, alla luce di queste guerre diffuse, di questa tecnologia un po' invasiva, cosa teme soprattutto per l'Italia? Cioè, mettiamo un po' nei prossimi 20 anni, 30 anni, qual è il timore principale secondo lei per il nostro Stato, per il nostro popolo?
3: Allora, il timore per il nostro paese in generale è abitare una periferia sempre più lontana. Sempre più lontana da quello che
2: sotto,
3: è
2: sotto questi,
3: certo. Questi temi, diventare sempre
4: perché
3: più
4: perché non controllo, non ha la propria tecnologia.
3: Non solo perché non ha la propria tecnologia, perché io quello che dico è: c'è una possibilità di riconquistare delle fette di sovranità digitale, passatemi la parola grossa, attraverso la competenza, la conoscenza. cioè esistono moltissime tecnologie che sono disponibili, tutto il mondo open source, tutto il mondo di quei software sulle quali si possono mettere le mani e svilupparsi delle cose per se stessi. Il punto vero è che noi siamo rimasti indietro dal punto di vista anche delle competenze. Cioè io insegnando in università, forse anche tu Andrew lo sai, cioè trovare qualcuno che sia capace, uno studente universitario, di usare Excel, forse lo trovi in ingegneria, ma tutti gli altri non hanno ben idea neanche di cosa
2: sia. Ricordiamo sempre che la Cina, come ci spiega Giada Messetti, dalla prima elementare insegna l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ma a proposito di Cina, è interessante, un ascoltatore pone questa questione. Penso sia meglio che la tecnologia sia in mano a pochi privati, perché in questo modo lo Stato può legiferare. Se invece è lo Stato che la possiede, vedi Cina, nessuno lo può fermare. Magari dal punto di vista del principio ha ragione. Io aggiungo questo, poi risponde il professor Curioni, che ricordiamo che i pochi privati che hanno in mano non sono stati legittimati da nessuno dal punto di vista, se crediamo ancora alla democrazia e al voto popolare, alla sovranità del popolo, quantomeno i politici vengono scelti da chi va a votare, poi buoni, cattivi, non si sa.
3: Sì, però il problema di dire così lo Stato può legiferare è un po' riduttivo, cioè perché
2: se lo Stato è in scacco di queste,
3: ma non solo, perché qui parliamo di entità sovranazionali.
2: Appunto.
3: Cioè bisognerebbe che 250 stati del mondo si mettessero d'accordo per legiferare in modo comune, ma questa appartiene
4: forse dovrete
3: alla fantascienza.
4: Fidarvi dello Stato guida in questo caso, non so qual
3: c'è,
4: è
3: poi una ricorsività
2: qua, però.
4: Forse
2: dovranno riscrivere, non porteremo la democrazia ma porteremo la tecnologia nel mondo,
4: siamo ecco, presidente porteremo migliore di tutti i tempi e rappresentante di Gesù Cristo, insomma, quindi
3: un'investitura
4: rappresentante di Gesù Cristo,
3: sì. Un'investitura diretta importante, cioè, sì. Facciamoci mancare
2: va bene, andiamo un attimo alle informazioni sul traffico, poi a chiudere questa interessante chiacchierata con Alessandro Curioni. Vai!
5: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
6: Ben ritrovati sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia. Per incidente è chiuso lo svincolo di Castel San Giovanni in entrata in direzione Piacenza e si viaggia ancora per 7 km fra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest verso Piacenza. Un secondo incidente, questa volta risolto, provoca 3 km di coda tra Montecchio e Montebello verso Venezia. Sulla 4 Milano-Venezia, code per incidente anche sulla tangenziale est milanese per 5 km fra lo svincolo per la strada statale 9 via Emilia e Lambrate in direzione Lecco Venezia. Code di 9 km per incidente sono segnalate sulla 14 Bologna-Ancona, incidente con più veicoli coinvolti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna. Infine per incidente si viaggia in coda anche sulla statale 36 Milano-Lecco tra Monza e Cinisello Balsamo verso Milano. È tutto, a più tardi.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Eccoci qui, allora, ascoltatore ci ha chiamato Lorenzo da Genova. Buongiorno, eccoci Lorenzo.
1: Sì, buongiorno a tutti, io sono Lorenzo e sono un ingegnere delle telecomunicazioni, lavoro da 30 anni nel mondo delle telecomunicazioni e attualmente lavoro per, duole un po' a dirlo, l'ultima società completamente italiana che ancora opera nel mondo delle telecomunicazioni. Io ascoltavo appunto l'intervento del professor Curioni e mi ha fatto riflettere su come noi negli anni comunque abbiamo affidato le nostre reti, in modo particolare i backbone, a fornitori stranieri. Questo di per sé non è un problema, ma io ogni tanto penso che come operatore io sono sempre in grado di operare e lavorare su una rete, e io sono una persona ovviamente che lavora in Italia e per una ditta italiana, ma penso cosa può succedere nel caso in cui un operatore di una ditta straniera che lavora per un paese straniero, a cui gli venga richiesto di fare un intervento su una rete di un paese straniero, sì, e creare grossi danni, anche perché una, il professore lo può confermare, una backdoor c'è sempre, o comunque se non è una backdoor un operatore che dal paese estero riesce a accedere per ragioni anche perfettamente legali, qual è la manutenzione, ma questo rischio è veramente elevato.
0: Insomma, professore, la sovranità tecnologica è anche controllo.
2: Sì, è controllo, è sorveglianza, è possibilità di acquisire una posizione. Quando l'ascoltatore parlava, dice sempre una backdoor, c'è sempre un canale di comunicazione. Certo, il tema del dual use nell'ambito di qualsiasi tecnologia digitale è fortissima, cioè io creo un canale di accesso per fare manutenzione al sistema, domani quello stesso canale d'accesso, magari dimenticato, diventa la porta sul retro che mi consente di rientrarci. Questo è abbastanza inevitabile, è per quello che io all'inizio parlavo delle dipendenze, no? Cioè chi controlla le dipendenze oggi controlla il mondo, è la mano sulla culla. È quella
0: chi
2: che
0: le controlla di più in questo momento?
2: Loro.
0: Loro è
3: allora, però i fondi in Italia mi sembra che siano i grandi fondi che sono proprietari, che citava il nostro Lorenzo, tipo KKR,
2: che non mi risulta sia
3: forse
2: aspetta, non è anche quella oltreoceano, così
3: sì,
2: no,
3: sì,
2: ma è
3: no,
2: una
3: quello mia, sì sì, però c'è anche Macquarie, mi sembra Macquarie, no, che forse però è la teoria un po' del mercato, c'è il mercato dei capitali e questa teoria qua, sì, che deve essere il mercato privato che
2: però sai la concentrazione, io se voglio spegnere internet, prendo, sono 10 aziende, sono tutte americane, parliamoci, sì, chiaro, abbiamo citato prima Google, Microsoft,
3: sì,
2: e Amazon, ma se aggiungo AMD che fa i processori, Nvidia che fa i processori, Intel che fa i processori, sono tutte e tre americane, sì, l'infrastruttura di rete, si parla di Huawei cinese, ma Cisco è ancora il primo operatore mondiale, e anche questo è americano.
0: Cioè, sì, devo dire, roba qua, Io avevo una sorta di ultima domanda definitiva, ma forse c'è già nella copertina la risposta, cioè se vedendo nel futuro, nei prossimi 10 anni, vede un rischio di un miglioramento, di un peggioramento. Alla copertina che faccio vedere anche sul canale 246 del Digitale Terrestre è scritta bianca su tutto uno sfondo nero, questa copertina totalmente
3: emerge,
0: nera,
3: cioè,
0: forse no, cioè, io dà dico un po' se, una risposta,
2: allora,
0: suggerisce una risposta.
2: Sì, però non è che io sia afflitto da pessimismo cosmico, io credo che abbiamo la chance, l'unica chance per recuperare la nostra sovranità, l'ultimo vero atto di sovranità è quello di cercare di capire, perché se noi capiamo come funziona il mondo, allora ognuno di noi può prendere una decisione consapevole, e se, come dici sempre, crediamo ancora un po' nella democrazia, forse qualcosina riusciremo a cambiare.
3: Anche avere le competenze è fondamentale, perché quello appunto è. Se e l'altra società come Microsoft dice lo Stato non capite neanche come lavoriamo, esatto, questo è, figuriamoci per un altro Stato, un altro paese, quindi esatto, è fondamentale essere in grado, come l'Iran vuole la tecnologia nucleare, non l'ha inventata lei, però giustamente avere la competenza permette di
2: governarla, di gestirla.
0: Allora, tu Andrew preparati, perché tra poco, dopo la chiusura della trasmissione, come ogni lunedì, ci dedichiamo al podcast
3: That's America!
0: Ma perché devi dirlo sempre così, urlare? Ma puoi anche dire...
3: Abbiamo parlato dell'America tutto questo tempo, That's America,
0: mamma
3: cosa
0: mia!
3: Cosa devo fare, la Valley
0: Vai
3: Girl?
0: Vai a fare una battaglia di... Ultimate Fight, come cavolo si chiama?
3: UFC, Ultimate UFC. Fighting Championship, ma MMA, sì, chiamano vai, tutto, sì, sì, lì, tu stai meglio, sì, lui si è migliorato. Vabbè.
0: Allora, ringraziamo il professor Alessandro Curioni, autore di Guerre Diffuse per Mimesis, libro che potete trovare ovviamente già in tutte le librerie virtuali e fisiche. Vista la tecnologia, preferisce quelle virtuali o quelle esatto, fisiche?
2: Purtroppo le fisiche, no, abbiamo vissuto a Milano purtroppo la tragedia della chiusura della
3: Europlice. C'è qualcosa dentro
2: un momento
3: lì
2: di lutto, veramente.
3: Non mi convince, magari blocchiamo quelle fisiche.
0: No, no, no, ma anche quelle virtuali con la tecnologia vanno bene. Grazie professore, ci sentiamo presto e noi ci troviamo domattina alle 9, va bene? Ah.

0: Buongiorno da Maurizio Melis, questa sera a Smart City parleremo del progetto Officio che ha svolto la prima mappatura delle filiere dell'edilizia off-site in Italia, uno dei più importanti trend di innovazione emersi nell'ultimo decennio nel settore delle costruzioni, ovvero il tentativo di applicare un approccio industriale alle riqualificazioni edilizie spostando buona parte delle lavorazioni dal cantiere a una fabbrica dove intere sezioni del nuovo involucro vengono preassemblate per poi di fatto essere agganciate all'edificio una volta in cantiere. La mappatura condotta insieme a Politecnico di Milano e Università di Bologna ha portato a identificare sia le principali imprese attive a vario titolo in questo ambito, sia le principali soluzioni tecnologiche offerte e anche prodotte. L'approccio off-site, lo ricordo, punta a standardizzare i processi, certificare le prestazioni, migliorare la sicurezza e naturalmente ridurre costi e soprattutto tempi. A che punto siamo? Ne parleremo questa sera e domani sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli.

0: gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
0: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
10: Sono le 11.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: accordo Stati Uniti-Iran, colloqui preparatori a Doha prima della firma venerdì a Ginevra. Guerra in Ucraina, bombe sul monastero di Kiev, Zelensky un atto di barbarie russa. Regno Unito, Starmer annuncia il divieto dei social media per i minori di 16 anni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista venerdì a Ginevra, lo riferisce un diplomatico, aggiungendo che i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran dopo 17 ore di intensi negoziati, iniziati domenica e culminati nel raggiungimento dell'accordo. Intanto Israele fa sapere che le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza senza alcun limite di tempo. Secondo il Ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero a Kiev. Le forze armate russe non pianificano e non effettuano attacchi a infrastrutture civili, si legge in un comunicato citato dalle agenzie di Mosca. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo ultimo atto di barbarie russa, il commento del leader ucraino Volodymyr Zelensky. Ora la cronaca. Continuano le ricerche nei canali artificiali nella pianura vicino a Venezia del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne.
1: Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca lungo un canale artificiale del corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzo 17enne ha confessato ieri l'omicidio e ha raccontato ai carabinieri cosa è successo dopo l'accoltellamento. Il giovane avrebbe attraversato il centro cittadino con il corpo della zia nascosto in una carriola fino ad arrivare al canale Magler, un piccolo rivolo che serve ai coltivatori per irrigare i campi. Una volta lì avrebbe fatto scivolare in acqua la salma insieme all'arma del delitto, l'altro elemento che ancora non è nelle mani degli investigatori. Il movente resta ancora da chiarire, ma si parla di gravi dissidi familiari legati a questioni economiche. Avevamo litigato, avrebbe detto il ragazzo ai carabinieri prima di raccontare ciò che è accaduto nel pomeriggio di giovedì 11 giugno. Zia e nipote abitavano in case separate, ma nella stessa proprietà. Ora, davanti a quel cancello, gli studenti di Chiara Guerra hanno appeso fiori e bigliettini. Dopo aver confessato il delitto, il minorenne non ha più messo piede in quell'abitazione. Si trova in una comunità in provincia di Treviso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni.
2: Today is a big moment for our country.
0: Oggi è un grande giorno per il nostro paese, un passo importante, ha dichiarato Starmer annunciando il divieto per i minori di 16 anni di piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram.

0: Facebook ed X, esclusi i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentire l'entrata in vigore del divieto nella primavera del prossimo anno. Ad aprile le esportazioni italiane crescono su base annua dell'8,8% in valore e del 3,5% in volume. Scendono le esportazioni, diminuzione che riguarda sia le aree europee sia extraeuropee, lo indica l'Istat diffondendo i dati sul commercio estero. E fuga dalle nuove attività commerciali, calo che coinvolge anche le vendite online, il servizio del Sole 24 Ore.
1: I primi mesi di quest'anno confermano la fuga dalle nuove attività commerciali. Ogni 100 partite IVA aperte tra gennaio e marzo, solo 12,3 hanno riguardato il commercio. Fino al 2021 il dato era sempre stato al di sopra del 20% e ancora l'anno scorso era al 16%. Il calo riguarda sia le attività al dettaglio sia quelle all'ingrosso e coinvolge anche le vendite online, come si può vedere dal crollo delle partite IVA aperte da soggetti non residenti, meno 72,6% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo 2025. I soggetti non residenti, precisa infatti l'osservatorio del Dipartimento delle Finanze, sono essenzialmente costituiti da società di commercio online. Nel complesso, nel primo trimestre del 2026, come racconta oggi il Sole 24 Ore, sono state aperte quasi 185.000 partite IVA. La quota del commercio, 12,3%, è stata superata pur di poco dalle attività per la salute e di assistenza sociale, 12,5%, unico settore insieme a quello dell'istruzione e formazione a mostrare aperture in aumento. Dario Acquaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto, grazie a Carlo Salvatore in regia. Ora vi lascio a Due di Denari, GR24 torna alle 12.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
11: L'offerta in chiesa diventa elettronica, non solo monete e banconote, ma anche bancomat e carte di credito. Basta un clic sullo schermo, si sceglie la lingua e si avvicina la carta o il telefono. Un gesto quotidiano e familiare per sostenere le attività sociali delle parrocchie. L'obiettivo del progetto della CEI, la Conferenza dei Vescovi, è quella di installare 100 totem in altrettante chiese.
12: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria.
13: Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
14: È sempre un piacere ascoltare Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24, e Mauro Meazza, grande cuore nerazzurro. Bravi.

0: E allora, intanto buon inizio settimana.
1: Non devi odiare il POS, se c'è. No, scusami, mi ero fatto trascinare.
0: Ci siamo già capiti che stamattina.
1: Buongiorno,
0: stamattina
1: buongiorno.
0: La puntata canta. La puntata canta. Niente, abbiamo già, per chi ha avuto modo di apprezzare, non so se è stato ancora pubblicato il video che facciamo. Il video frufru per i social, sì, è stato pubblicato, Marco mi conferma.
1: Chissà se arriviamo con quella cosa lì ai 6.000 followers.
0: Mamma mia,
1: followers.
0: Come siamo lenti. E allora, fate un'offerta di sottoscrizione
1: di follower.
0: Allora, in presigla abbiamo sentito un servizio, un estratto, dal TGR Lombardia dell'agosto del 2025, che ci aveva raccontato quello che era successo alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, che è stata la prima in Italia ad avere il totem per le offerte. La Conferenza Episcopale Italiana aveva collaborato con il Banco BPM e Numia per installare 100 colonnine dotate di poste per i pagamenti virtuali in altrettante chiese della penisola, da nord a sud. E questo è il presupposto rispetto alla storia di copertina, ovviamente giustamente scelta per questa mattina.
1: Certo, perché anche ad Ancona, in Ancona, si fanno le offerte in POS,
0: Domo di San Ciriaco,
1: cioè con il totem, appunto, si può versare, non c'è più bisogno di avere con sé la monetina, neanche o il contante.
0: Quindi non accampate scuse, perché l'offerta la potete fare
1: nel Duomo di San Ciriaco e nella chiesa di Santa Maria della Piazza. I totem consentono di scegliere tra offerte preimpostate 2, 5 e 10 euro. Ma se si vuole si può anche inserire liberamente l'importo superiore o anche intermedio rispetto alle somme. I fedeli, quindi visitatori, turisti, possono effettuare donazioni in modo molto semplice. Questa è un'iniziativa che è stata realizzata in collaborazione tra Arcidiocesi di Ancona Osimo e la Banca di Credito BCC Cooperativo di Ancona e Falconara Marittima. Quindi intendono anche, tra l'altro, poi estendere questo tipo di raccolta delle donazioni, delle elemosine, proprio nelle varie chiese della regione.
0: Bene, è la prima iniziativa realizzata nelle Marche e speriamo, se i fedeli apprezzeranno, che altre ne possano seguire. E invece di che si parla questa mattina dopo Meteo Borsa, con il medesimo ospite che ci farà un po' una così previsione come al solito, a proposito di previsioni non da cartomante ma da professionista per bene.
1: Ma come mai parli di cartomante?
0: Guarda, mi fa venire l'orticaria questa roba qua, e quindi non provocarmi questa mattina, perché sennò altrimenti ti parlo di evasione fiscale e di nero, così no. Viene un po' di orticaria pure a te.
1: No, io lo so, perché dobbiamo parlare, allora sveliamo il mistero, dobbiamo parlare.
0: Ma guarda che bella
1: inquadratura
0: che c'hai, scusami che adesso ci ho fatto caso.
1: Ma
0: che
1: dai.
0: Sei tutto qua collocato al fianco del due di denari.
1: Ma ringraziamo chi è alla regia, no? No, in regia video oggi c'è Lorenzo Malinverni, lo ringraziamo pubblicamente. Bene. Invece al centralino c'è Giuseppe Fabio, in regia c'è Carlo Salvatore.
0: Con Marco Lombardi.
1: Marco Lombardo.
0: Che se la ride come al solito, chissà se ride alla faccia nostra.
1: Marco Lombardo, se non ci fosse Marco Lombardo difficilmente ci sarebbe questa trasmissione, secondo il mio giudizio, che peraltro condivido. Dicevo, sveliamo l'arcano, dobbiamo parlare del BTP Italia Sì. Allora, oramai è una tradizione, quando parliamo di queste emissioni di titoli di Stato, invitiamo il dottor Carlo Aloisio, analista finanziario. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, voglio anch'io la bella inquadratura come te, però, mi raccomando.
1: Adesso mettiamo una buona parola.
0: Niente, se sta allargare, niente, adesso quando arrivano queste operazioni immediatamente offre la sua disponibilità a venire in radio, adesso si allarga, vuole pure l'inquadratura personalizzata.
1: Si vede che ha successo, perché guarda che poi con queste inquadrature sul canale 246 si conquista ulteriore popolarità.
0: Ah, pensavo si conquistasse.
1: Questo può essere una cosa di favore poi in tanti aspetti della vita. Allora devo fare il disclaimer solito.
0: Bravo,
1: cioè
0: esatto,
1: la precisazione.
0: Forza. Intanto vi dico che abbiamo 1 miliardo di ordini per il nuovo titolo. È arrivata la notizia proprio due minuti fa.
1: Che non è un'iperbole, cioè un numero messo a caso, proprio 1 miliardo sottoscrizioni.
0: Miliardo di ordini
1: miliardo.
0: Per il nuovo titolo retail, e peraltro magari ci faremo confermare eventualmente questa prima proiezione dal dottor Ciro Pietrolungo, direttore generale di MTS, che è il mercato dei titoli di Stato di Borsa Italiana, che ovviamente in questa accoppiata vincente è tornato anche lui questa mattina per commentare questa operazione.
2: E dobbiamo sempre ricordare però tutti i pranzi che ci deve.
0: Sì, esatto, qua mi pare che
1: ha fatto delle scommesse incautamente.
2: Esatto.
1: Ha quindi dovrebbe prima o poi anche pagarlo.
0: Ad onore del vero è venuto a trovarci, sì, al Salone del Risparmio recentemente, sì, però... e ci ha detto: io vi aspetto, lui a Roma, io vi aspetto, ve lo continuo a dire, ma è colpa vostra che non venite a Roma, poi lo risentiremo. Disclaimer.
1: Disclaimer, lo farò più volte nel corso di questa puntata. Allora, come sempre, quando ci sono queste emissioni di titoli di Stato estremamente popolari, questo addirittura proprio è indirizzato al retail, non c'è neanche la parte degli investitori istituzionali, quindi è una cosa davvero per il pubblico minuto, per i risparmiatori qualsiasi come me. E quando ci sono queste cose dobbiamo sempre precisare, noi vi diremo le caratteristiche, ma questo spiegarvi le caratteristiche di come funziona questo titolo che da oggi è possibile sottoscrivere, questo non significa, ho detto che non significa una sollecitazione all'investimento. Valutate voi con il vostro consulente, con la persona di fiducia che trovate in banca, in posta, dove volete, insomma possibilmente con un professionista, non affidatevi al cugino, al giudo e così via. Ecco, valutate voi, secondo la vostra situazione, se questo strumento è adatto, vi piace, vi convince, ha le caratteristiche giuste per il vostro investimento.
0: E soprattutto diversificate, non fate che poi, ecco, magari lo strumento vi interessa, vi convince e mettete un sacco di soldi lì. L'importante è coltivare un'adeguata diversificazione appunto del proprio portafoglio di investimento.
2: Glielo chiediamo a Pietro Longo della cartomante. Cosa?
0: No, non voglio generare un incidente diplomatico proprio da qua, me ne assumo io totalmente la responsabilità della mia perplessità rispetto anche a questa campagna pubblicitaria che ha accompagnato questo.
1: Il riferimento...
0: Contento Giorgetti, contenti tutti.
1: Il riferimento è al messaggio pubblicitario che è passato sui canali televisivi.
0: Sì, perché siamo passati dalla crociera alla parrucchieria e al
1: Diciamo che la cartomante come testimonial per uno strumento di risparmio
0: per persone
1: non ci convince tantissimo, sia detto con molto rispetto del ministro Giorgetti e anche soprattutto del vice ministro Leo e dell'Agenzia delle Entrate.
0: Secondo
1: però,
0: me, per farci un dispetto, la prossima operazione la accompagneranno con qualcos'altro di altrettanto, come dire, provocatorio per noi. Comunque, detto questo, se avete delle domande su questa operazione, come sempre 800 24 00 24, oppure 349 il numero verde per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi SMS, WhatsApp scritti e vocali. E adesso, visto che Aloisio è qua, gli faccio fare anche così un po' casualmente meteoborsa.
1: Ah, giusto, vabbè, perché oggi le borse festeggiano.
0: Qua festeggia tutto. Speriamo che nei prossimi giorni festeggi anche il pieno di benzina, perché il petrolio sta scendendo in maniera molto significativa. Però come sempre ci vuole la sigla.
1: La sigla apposita, specifica e anche a concia.
3: Meteo Borsa.
4: Well, I'll go a step bigger. Peace for the world, okay? Peace for the world. Middle East, yes. Peace for the whole world, yeah.
0: Allora, tra l'altro, la cosa interessante di questo accordo di pace, che vedremo se nei prossimi giorni riuscirà ad essere definitivamente firmato, ha già avuto una prefirma digitale, che a me ha fatto impazzire questa cosa.
1: Ma con la PEC? No, non so, chiedo per sapere, non credo, sarà una... So, si saranno scambiati un impegno digitale.
0: Incredibile, tu pensa veramente oggi i conflitti su che livelli si gestiscono, no? Anche... con la modalità digitale,
2: con le impronte, hanno fatto con le impronte.
0: Hanno fatto con le impronte?
2: Non lo so. No, chi dico?
0: Bisognerebbe cercare un po' se esiste qualche filmato che documenti
1: allora,
0: anche.
1: Lo SPID e la PEC credo che siano prerogative solo nazionali, quindi non...
2: Non ho idea a livello internazionale.
1: Non so come si possa fare a livello internazionale. Se qualche ascoltatore lo fa...
0: Bravo, scateniamo gli ascoltatori che ce n'è sicuramente qualcuno che sa.
1: Sì, ma poi sicuramente si possono siglare elettronicamente anche contratti, e quindi come si fa? Lo chiediamo a chi magari se ne occupa per lavoro. Ditecelo, 349-238-6666. Invece Deborah, dici come vanno le borse? Bene,
0: allora,
1: lo sappiamo.
0: Molto bene, molto bene. Un po' al di sotto dei massimi toccati in avvio. Piazza Affari ha superato abbondantemente in apertura i 52.200 punti. Adesso scende più 0,87%, 51.946, comunque livelli molto alti, molto sostenuti. Andiamo alle altre piazze. Parigi più 1,11, Francoforte più 1,19, ma soprattutto è la quotazione del petrolio che ci interessa. Speriamo una immediata riapertura l'apertura di Hormuz e quindi una ripresa della circolazione di tutte le petroliere e quant'altro. Brent a Londra, 82,8 dollari al barile, c'è un calo rispetto a venerdì del 4,45%, visto che termini percentuali ci indicano meglio il valore della caduta. Il Brent, l'abbiamo detto, il WTI greggio di riferimento americano, siamo a 80,17-4,75%. Aloisio, ci crediamo o no nella fine delle ostilità, in una definizione completa di un accordo che soddisfi tutte le parti? Perché qua non è che ci crediamo, data le qualità, le caratteristiche degli attori.
2: Diciamo, speriamo questa volta, perché le conferme sono arrivate da terze parti e non direttamente da chi era interessato, con conferme smentite, conto smentite, tra un'ora firmiamo, quindi questo dà un pochino più di valore a questo aspetto dei mercati. Non mi aspetto la fine della volatilità, Deborah, perché ce la stiamo accompagnando da qualche mese, perché sicuramente momenti di assestamento e altre cose, e direi che non dimentichiamo che c'è ancora in ballo tutto il discorso russo-ucraino aperto come situazione conflittuale in Europa, che sembra un po' una guerra dimenticata nei 4 anni. Io ho evidenziato il fatto che negli ultime settimane quasi si stava metabolizzando anche il conflitto tra gli Stati Uniti, l'Iran e Israele dal punto di vista dei mercati, perché comunque sì, al di là di una situazione ancora non chiarificata, c'era comunque mercati che tendenzialmente erano trainati con un trend positivo, quindi crescevano, e questo era un po' sorprendente da questo punto di vista in quella situazione. Con la Russia e l'Ucraina l'abbiamo metabolizzato ormai da 4 anni, però c'è da aspettarsi, ci si aspetta anche qualche novità anche da quel punto di vista, si spera in positivo, e quindi anche di fronte a quell'evento la volatilità dei mercati, comunque le oscillazioni si dovrebbero mantenere abbastanza interessanti anche nelle prossime settimane.
0: Anche perché ricordiamo che quando il mercato è molto volatile, in realtà è lo scenario migliore possibile per gli operatori finanziari.
2: Assolutamente, da questo punto di vista.
0: Il retail si spaventa un po', Mauro, però
1: sì. Noi del retail, io retail mi spavento, però
0: i professionisti sono.
2: Ma io devo dire la verità, in queste questi ormai mesi, ricordiamo anche temporalmente, quando abbiamo fatto il nostro ultimo incontro, che era il primo di marzo, partiva l'ultimo BTP prima di questo, sì, per il retail.
0: Proprio nella settimana della partenza del conflitto.
2: Esatto, ed era proprio nel weekend, c'era stato il conflitto, quindi anche un discorso di vedere anche un po' i tassi, perché siamo partiti, me lo ricordo, quel primo lunedì molto bene, con un rendimento del BTP decennale che era intorno al 3,30%, 3,35%, e venerdì, prima che ci fossero queste notizie brillanti e positive, eravamo di poco in area 3,80 di media nella settimana, quindi pensiamo che cosa ha fatto anche a livello di tassi, rendimenti eccetera eccetera ai titoli di Stato, tant'è vero che il Tesoro fece poi alla fine del collocamento un upgrade sui rendimenti rispetto al primo giorno. In questo caso diciamo che tendenzialmente, anche guardando poi il BTP di cui parleremo dopo, dovrebbe essere positivo per il mercato, tant'è vero che oggi abbiamo visto prima insieme il BTP decennale come rendimento dal 3,80 di venerdì è sceso di un 20-25%.
0: Questo livello
2: point
0: dei tassi, che poi appunto, come diceva, commenteremo ampiamente più tardi descrivendo tutta l'operazione che parte oggi, come si colloca in questo scenario della Banca Centrale Europea, che settimana scorsa ha ripreso ad aumentare i tassi di interesse? È già stato detto che a settembre un altro ritocco verso l'alto ci sarà, in questa settimana in cui tornano a riunirsi tutte le banche centrali più importanti. Abbiamo la prima prova per Kevin Warsh, domani la Bank of Japan e giovedì la Bank of England, e qui sì. Quindi che contesto nuovo si è generato anche per queste grandi operazioni di mercato come quella, come la nostra?
2: Torniamo a un discorso che magari diventa di difficile comprensione per i retail e più diciamo da detti lavori, nel senso che tante domande che mi ho fatto nel weekend: come mai hanno alzato i tassi di interesse la scorsa, il giovedì, la BCE, e i rendimenti dei titoli sono scesi paradossalmente? Perché allora questo rialzo era dato per scontato. Io non darei più neanche così per scontato il rialzo di settembre. No, in questo scenario di oggi, questo è il bello dei mercati, che dal venerdì al lunedì cambiano le situazioni, perché comunque era uno scenario legato a un rischio inflattivo molto alto. Di fronte a questo scenario che tu hai commentato prima, cioè ribasso di torniamo indietro un passo, da cosa era data questa inflazione? Dai consumi, sì, in parte in America e in altri paesi, nell'Europa certamente no. Principalmente il responsabile di questo rialzo dell'inflazione era l'energia e i costi di questa guerra

0: trasporti, eccetera, eccetera, materie prime. Quindi se andiamo in quella direzione che tu hai detto prima di calmierare i prezzi dell'energia e l'apertura di Hormuz, cioè tutto dovrebbe tendere a calmierarsi, e quindi anche quel discorso dell'inflazione non è più così esplosivo come si vedeva.
1: Certo. Interrompo subito perché qua con Mauro mi faccio aiutare, però sappiamo anche che quando l'inflazione deve ingranare una marcia indietro non è che proprio sia così veloce nel farlo.
2: Poi ci torniamo, perché nel titolo di Stato che andiamo a commentare c'è tutto questo collegamento, certo, con l'inflazione. Però detto malamente è un po' come rimettere il dentifricio nel tubetto quando si è visto un surriscaldamento.
0: Sì, però i mercati vivono di aspettativa, cioè lo vediamo sempre, il mercato ha una aspettativa di un qualche cosa. Ora mi insegnate voi che se l'aspettativa, abbiamo lasciato il BTP al 3,80 venerdì, il decennale, che è quello che fa riferimento per lo spread e tutto, se l'aspettativa era quella da parte dei mercati passato weekend di un rialzo dei tassi a settembre, oggi mi dovrei trovare il rendimento al 3,94 perché c'è un ulteriore rialzo. Addirittura siamo 20 basis point più bassi di prima che la BCE alzasse gli ultimi tassi. Quindi il mercato in questo momento, oggi lunedì, quindi domani commentiamo un'altra cosa, però oggi lunedì si aspetta,
1: non prezza questo aumento
0: dei tassi di interesse.
1: Interessante, perché solitamente gli esponenti della BCE non si sbilanciano così tanto, in questo caso invece settimana scorsa.
0: Ne ha sbagliate tante, la von der Leyen del 2020.
1: La Lagarde,
0: dal 20, i tempi del Covid ed altro. Detto questo, un'ultima chiosa sull'inflazione, se succede questo è una porta, un rigore, come si suol dire, con la porta senza portiere per l'amministrazione Trump adesso e il nuovo presidente della Fed, di non alzare i tassi, ma perché no cominciare a vedere se si possono abbassare, come era la volontà della sua politica, esatto, visto che non c'è più lo spauracchio di inflazione. Quindi c'è anche questo aspetto che i mercati iniziano a apprezzare.
2: Allora, poi nella seconda parte avremo ampio spazio per appunto questo titolo di Stato nuovo, il che ci porterà di nuovo a ragionare sull'andamento dell'inflazione, andamento in generale dei mercati finanziari.
1: Che mi sono staccata le cuffie qua, ho fatto un danno, un disastro, e che ne so, guarda. No, volevo solamente segnalarvi che Marco Lombardo ci richiama all'ordine e mi ha detto: mandate la sigla del giornale radio del Risparmio, che così vi faccio sentire che cosa ci racconta sul tema della firma digitale un ascoltatore.
3: Deborah e Mauro, vi vogliamo troppo bene.
4: Sì, buongiorno, sicuramente si possono fare contratti digitali con firma digitale di diverso livello, con DocuSign è uno dei più diffusi. Sono Ernesto da Brescia, imprenditore nel settore informatico, ma per la parte logistica e tracciabilità.
1: Avrà usato questo Trump con gli...
0: In effetti, però ultimamente tutte le volte che rinnovo la polizza d'assicurazione, queste cose DocuSign, qua, arriva questa...
1: Che si possano siglare dei contratti digitalmente, questo lo sapevamo e ringraziamo l'ascoltatore per aver precisato anche tecnicamente con quali, ma che si possano definire anche dei conflitti, chiudere delle guerre con una firma digitale, ecco, questa mi sfuggiva.
2: E che sì, poi che cosa è stato firmato, anche quello sarà da capire, perché ancora non sappiamo, al di là dei famosi 60 giorni di cui già abbiamo parlato, se ne è parlato tanto qui a Radio 24 questa mattina,
1: che genereranno tutta quella volatilità che ci ha già descritto Aloisio, che ne vedremo perché, delle belle nel bel mezzo dell'estate come al solito,
2: perché indiscrezione, un'indiscrezione dopo l'altra, secondo me sarà via via un momento.
1: Comunque io sono di turno sui mercati fino al 5 agosto minimo, per cui seguirò con attenzione.
2: Sarà un po' come la sauna e la doccia scozzese. Intanto però devo dare una notizia, una sola, prima di andare a vedere poi nel dettaglio come si stanno riposizionando i mercati. Ed è la notizia che domani, 16 giugno, dalle 14.30 alle 16 c'è la Digital Round Table, la tavola rotonda digitale dedicata a banche e intelligenza artificiale, che è una cosa che però, lo dico, interessa molto anche noi del retail, perché si vedrà come poi questi cambiamenti dati dall'introduzione massiccia dell'intelligenza digitale, già è presente in molte attività, non solo bancarie ovviamente, ecco, vedremo come le cose stanno muovendosi. La tavola rotonda è moderata da Sebastiano Barisoni, che non ha bisogno di presentazioni, sapete, è il vice direttore esecutivo qui a Radio 24, ma soprattutto il conduttore di Focus Economia. Sarà lui a condurre questa tavola rotonda con Alessandro Baraldi,

0: Paolo Ceschi, Emanuela Girardi e Massimo Proverbio sono rappresentanti ai vertici dello sviluppo di intelligenza artificiale per Unicredit e per Intesa, Baraldi e Proverbio. Ceschi per Accenture, è responsabile per i financial services, e Emanuela Girardi è la fondatrice di Pop AI ed è chairman dell'associazione ADRA, che è l'associazione intelligenza digitale, dati e robotica.
1: E non ho detto come sia carino come signorino, buonasera.
0: No, annunciatore. Devo dire la cosa più importante, perché
1: dico io.
0: Sì, dulcis in fundo.
1: È gratis,
0: tu.
1: gratis. Quindi iscrivetevi, seguitela. Se non fate in tempo, iscrivetevi comunque, perché la potrete riapprezzare magari una giornata successiva con più calma. Tanto è tutto gratis. E quindi io ne approfitterei, fossi
0: esatto.
1: Voi.
0: Andate sul sito radio24.it, sezione eventi. Radio24.it, sezione eventi. Ho detto tutto. E adesso tocca a te, cara Debora.
1: Vado.
0: Le borse.
2: Ma conduttori, avete mandato un messaggio di auguri a Trump?
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by Unicredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
1: Borse europee spumeggianti questa mattina, anche se c'è da dire, come abbiamo precisato poco fa, che rispetto all'apertura adesso c'è un rallentamento generale, ma il quadro appare piuttosto favorevole in un mercato appunto con degli operatori finanziari che credono alla prospettiva di pace fra Stati Uniti, Israele ed Iran, e vedremo se sarà definitivamente firmata questa intesa. Ci crede sicuramente il mercato del petrolio, in forte ribasso, gli indici tutti positivi, Milano più 0,80%, grazie a Stellantis più 5,48, Ferrari più 4,74, Buzzi più 4,22, in rialzo la moda, Brunello Cucinelli più 2,6, in rialzo di nuovo tutti i titoli bancari, che naturalmente guardano ad altro, alle iniziative di consolidamento bancario in corso nel nostro paese, e ovviamente sono un po' meno sensibili alle questioni di carattere internazionali. Il petrolio in forte calo genera un altrettanto calo importante per i competitori del settore, Eni meno 4,13 a distanza Tenaris meno 1,77, Italgas meno 1,41, Snam meno 1,34, un altro calo di oltre un punto per Avio. Torniamo subito con due di denari.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
18: Due di denari.
19: Propongo come prossimo testimonial per la prossima emissione Paperon de Paperone.
20: Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita.
21: Il prossimo testimonio sarà il mago Merlino.
20: Ma questa è la vita.
22: Va bene la pace, però non riusciamo a far rispettare i trattati, quelli firmati nei libroni con le pagine giganti. Figuriamoci un trattato firmato con firma digitale e da remoto. Comunque, ottimismo. Saluti da Roma.
23: Buongiorno, questa emissione è più conveniente delle precedenti o non è detto che sia più conveniente?
1: E allora, si chiama BTP Italia sì, viene collocato da oggi, 15 giugno, fino a venerdì, 19 giugno, ed è il nuovo titolo di Stato italiano dedicato ai piccoli risparmiatori. Una formula molto semplice, quella che è stata scelta in questa emissione, che è la numero 32, se non mi ricordo male, tra tutte le varie precedenti, il BTP Italia, il BTP Futura, il BTP Valore e quant'altro. È indicizzato appunto ad un'inflazione che si è risvegliata per le ragioni che conosciamo negli ultimi tempi. Adesso vedremo se anche alla luce delle novità di questa settimana i prezzi cominceranno invece ad intraprendere un percorso di discesa, quindi anche questo sarà un tema da considerare per calcolare la convenienza o meno di aderire a questa operazione. Una scadenza piuttosto breve, 5 anni, e un premio fedeltà finale dello 0,6% per gli investitori che acquistano il titolo questa settimana e lo manterranno fino alla scadenza. Tutto il resto lo spieghiamo con i nostri ospiti, li abbiamo uno presentato, l'altro anticipato, ma va fatto. Allora, vanno fatti gli onori di casa.
0: Innanzitutto confermiamo la presenza di Carlo Aloisio, analista finanziario, che già avete potuto ascoltare nella prima parte, e ci ha raggiunto il dottor Ciro Pietroluongo. Ciro Pietroluongo, che è il direttore generale di MTS, mercato dei titoli di Stato controllato da Borsa Italiana. Buongiorno, bentornato.
24: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: Buongiorno. Come sta andando? Così detto proprio in due parole.
24: Siamo sul miliardo e direi che fra un miliardo e mezzo a quest'ora, e sì, rispetto alla precedente un po' rilento.
1: Che magari era anche un po' una tendenza che era ragionevole aspettarsi. Peraltro mi ricordo, scusate, mi si è sbloccato un ricordo in una delle operazioni del passato, quando alla guida del debito pubblico italiano c'era Maria Cannata, ci fu una grande operazione BTP Italia collocato in giugno che non andò molto bene per tutta una serie di fattori, e mi ricordo che la dottoressa Cannata ci disse: beh, con queste, con le tasse che vanno pagate in questo periodo e quindi anche le scadenze fiscali, magari c'era, come dire, risorse drenate da un'altra parte che non avevano così consentito ai risparmiatori di considerare l'operazione. Ma insomma, siamo solo alle prime battute, quindi non sappiamo se anche
2: quello era stato un peccato, perché era, secondo me, il miglior BTP Italia di tutti, perché aveva il tasso fisso, se non ricordo male, dottor Pietrolongo, se così era 2,55.
1: Adesso lo andiamo a rivedere.
2: Solo che era venuto in un momento che c'era stata una crisi politica, più o meno tipo un governo che
1: giugno 2012, guarda, esatto, giugno 2012, 1.700.000.
2: Momento clou prima che Draghi facesse il famoso whatever it takes, quindi eravamo nel pieno del caos del governo Monti con una crisi.
1: Quanti ricordi si sono sbloccati, non solo il mio.
2: Però è vero, perché rispetto a quello prima aveva fatto metà della metà dei volumi. Ma
1: il primo marzo 2012 7.300.000.000 circa, poi nell'ottobre del 2012, superata la crisi, l'operazione successiva ne raccolse 18 miliardi. Non era il record, perché poi li andremo a ripescare. Mauro, cosa dobbiamo sapere, cosa vogliamo sapere da questa operazione?
0: No, allora, innanzitutto noi abbiamo già detto, dottor Pietrolongo, questo è riservato ai piccoli risparmiatori, cioè al retail, e la caratteristica che più ci interessa, già ne stavamo parlando nella prima parte della puntata, è questa indicizzazione all'inflazione. Se ci riepiloga bene come funziona, qual è il meccanismo di copertura, di difesa dall'inflazione che questo BTP offre ai sottoscrittori.
24: Sì, il meccanismo del calcolo delle cedole questa volta è molto più semplice rispetto ai precedenti, molto semplice e molto trasparente. Ogni sei mesi alla scadenza della cedola si riceve un 1,6 di base immutabile, e a cui si aggiunge il valore dell'inflazione registrato nel periodo, semplice. E quindi è proprio uno strumento di difesa, sostanzialmente, di copertura rispetto all'aumento dei prezzi, perché oggi l'argomento, diciamo, finanziario per il risparmio privato è questo. Il Tesoro ha ritenuto che questo fosse un momento opportuno per offrire uno strumento di assoluta protezione dall'aumento dei prezzi, e devo dire, un meccanismo di questo tipo può funzionare. Poi ripeto, dipende sempre da quello che si aspetta l'investitore, ma qui stiamo parlando di un titolo di Stato breve che serve a uno scopo preciso, quindi chi non ritiene che quello scopo preciso non sia da considerare o fa altre considerazioni, probabilmente non lo considera migliore di altri. Però lo scopo del titolo, dello strumento è questo: coprire dall'inflazione con un meccanismo semplice. Tasso rilevato dell'aumento dei prezzi nel periodo più 1,6% e più uno 0,6 di premio sul totale investito a fine dei 5 anni.
1: Ecco, come abbiamo spiegato anche largamente stamattina, dottor Pietrolongo, lo scenario che si apre questa settimana è quello di, speriamo, una interruzione della situazione appunto bellica in Iran, e quindi abbiamo già visto il petrolio in discesa molto significativa questa mattina, che speriamo soprattutto per le tasche degli italiani che devono fare benzina sia duratura, ma il tema è che probabilmente l'inflazione potrebbe rallentare il passo. Allora, tecnicamente come funzionerà con un'inflazione che batterà un po' in ritirata prossimamente? Ce lo auguriamo da una parte, ce lo auguriamo tutti.
24: Ce lo auguriamo, ma evidentemente i valori comunque saranno quelli che definiranno la cedola, nel senso, se l'inflazione è alta, la cedola sarà alta, se l'inflazione è bassa, la cedola sarà più bassa, ma sempre l'inflazione coprirà più un 1,6%. Questo è uno scudo con i valori, rispetto ai valori dell'aumento dei prezzi, quindi dell'inflazione. È chiaro che adesso tutti ci aspettiamo e ci auspichiamo assolutamente un rallentamento della corsa dei prezzi, però noi dobbiamo considerare due cose, secondo me. La prima è che non è che poi di punto in bianco questo problema che si è generato dalla guerra in Iran, insomma dalle tensioni che ci sono state in Iran, poi finisce domani mattina. Quindi questa è una cosa che sentivo giorni fa un esperto di politiche industriali energetiche che diceva che c'è talmente tanta congestione nello stretto rispetto al traffico normale che ce ne avremo per un anno e più per smaltire e per risistemare i traffici da quelle parti. E questo è un punto. Il secondo punto è che comunque quando è successo questo

0: questa tensione. Non è che eravamo ad inflazione zero prima. Quindi, voglio dire, alcune dinamiche di crescita dei prezzi, perfettamente tenute sotto controllo dalle banche centrali con attività di politica monetaria, voglio dire, ci sono presenti. Noi, se non ricordo male, il target della Banca d'Italia e della BCE prima di queste ultime tensioni era il 2%. Quindi, come dire, il tema dell'aumento dei prezzi c'è, esiste.
1: No, ma non è che
0: Noi
1: se lo
0: vogliamo
1: ricorda
0: sapere
1: lei
0: chi
1: proprio
0: è il
1: da
0: meno.
1: statuto, certo, e da mandato. L'obiettivo dei prezzi è quello.
0: E quindi voglio dire, questo serve a riparare da quel rischio lì. Grande o piccolo che sia, noi tutti ci auguriamo che sia piccolo, però a quel punto comunque è coperto, anche se di meno.
2: Grazie Pietro Longo. Aloisio?
3: Riprendendo le parole del dottor Pietrolongo, nella scelta degli investitori, innanzitutto di diversificazione di portafoglio, ricordiamolo sempre, per cui all'interno di un portafoglio ci deve essere della parte azionaria, del reddito fisso con dei tassi fissi, questa è, se vogliamo, una parte variabile, che io lo trovo anche più interessante rispetto magari ai vecchi CCT a tasso variabile o ad altro, anche se poi il principio è un po' sempre lo stesso, no? Di una parte minima con qualcosa di variabile, ma si lega più ai tassi di interesse. Qua si lega più all'inflazione, che è un po' un nodo che tutti gli investitori tendono a vedere come importante nella protezione del proprio portafoglio, del proprio capitale. Detto questo, bisogna guardarlo in un'ottica temporale di 5 anni. Ora siamo al 2026. Guardiamo cioè dal 2021 al 2026, se uno si ferma un secondo e fa un ragionamento e va a vedere un grafico di quello che è stato l'andamento dell'inflazione e dei tassi di interesse tra il 21 e il 26 in questi 5 anni, vediamo qualcosa di un su e giù come una montagna russa in vari momenti. Quindi eravamo a tassi zero, di inflazione zero alla fine tra il 21 e il 22. Nel 2023 siamo esplosi al 5-6% anche di rendimenti, inflazione ai massimi, siamo tornati indietro. Cioè, quindi è sempre in una dinamica di investimento che uno deve vedere in un'ottica di 5 anni. Quindi potrà esserci magari, siccome non possiamo leggere il futuro, una parte iniziale adesso che magari l'aspettativa può essere nel prossimo semestre un pochino magari più bassa di quello di adesso, ma tra un anno e mezzo, due, non sappiamo quello che sarà.
1: Lei non può prevedere il futuro, ma la campagna pubblicitaria sì, però proprio lì mi ha scivolato.
2: Allora, un attimo, prima che l'atmosfera si scaldi, io darei la linea al traffico.
4: Basta con sto retail, è la clientela privata, usiamo l'italiano.
5: Strade in diretta.
6: Un saluto e ben ritrovati sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia. Per incidente risulta chiuso lo svincolo di Castel San Giovanni. In entrata in direzione Piacenza si registrano 12 km di coda verso Piacenza fra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest. Un secondo incidente avvenuto sulla 4 Milano-Venezia provoca 8 km di coda tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Brescia. Sono invece 10 km di coda dovuti ad un incidente sulla 14 Bologna-Ancona con più veicoli coinvolti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna. Ci spostiamo infine sulla 12 Genova-Rosignano per un veicolo in avaria. Si viaggia in coda per 4 km verso Rosignano fra Genova Est e Recco. Queste le principali notizie, ci risentiamo tra un'ora.
5: Due di denari.
7: Sui titoli di Stato dobbiamo fare come il Giappone, tutte missioni interne, li teniamo tutti quanti noi. Primo, sono tutti i soldi che restano in Italia come interessi e così via. E secondo, lo spread possiamo farlo a zero come ce l'hanno in Giappone, per esempio.
8: Oh Deborah, però dicelo quanto vale il petrolio, se no è inutile che è un forte calo e non ci dici quanto vale.
1: Veramente l'ho detto, e allora se vuole l'ascoltatore
2: 80 dollari,
1: lo
2: no?
1: ribadisco, 80,
2: L'uno per l'altro,
1: quello di New
2: insomma.
1: York, siamo a 83, quello di Londra, il Brent. Allora, la giapponesizzazione del debito pubblico era proprio l'obiettivo, io ho richiamato prima Maria Cannata, il primo BTP Italia di un sacco di anni fa, il primo nel 2012, marzo 2012, e l'obiettivo era proprio quello, portare sempre di più il pubblico retail, e lo ridiciamo così,
2: indistinto, esatto, i piccoli risparmiatori,
1: esatto, ad acquistare quote di debito pubblico italiano in misura crescente per

0: negli anni si erano allontanati, e diciamo che gradualmente la percentuale è risalita, Aloisio.
1: Sì, c'è un aspetto anche importante proprio anche nella struttura di questi BTP dal 2012, il famoso che abbiamo non abbiamo ancora parlato, il premio fedeltà che si ha alla fine del collocamento. Quindi questo premio fedeltà viene incassato da chi mantiene il titolo
2: da questa settimana
1: fino alla sua scadenza naturale. Quindi questo comunque è una cosa, è un valore aggiunto. Da cosa deriva quell'aspetto? Perché voi, visto che abbiamo fatto dei passi storici, abbiamo parlato del 2012, quello che era successo tra il 2010 e il 2011, vi ricorderete, con lo spread andato a oltre 500, 600, eccetera, eccetera, il post Lehman ha fatto sì che comunque l'internazionalizzazione dei mercati, globalizzazione, tutto quello che vuoi, aveva un po' allontanato gli investitori dai BTP, dal debito pubblico, che era andato in mano tantissimo all'estero, e c'era sempre questa voce per cui la Deutsche Bank in quegli anni aveva fatto una grossa speculazione, anche altre banche straniere, contro l'Italia, e quindi avevano fatto impennare lo spread e quasi mandato, non dico in default, ma creato delle serie difficoltà al tesoro. Però,
0: diciamo che il fatto che molti investitori di caratura mondiale avessero nei loro portafogli il debito pubblico italiano in realtà ci ha protetto proprio dallo scenario peggiore, perché effettivamente io mi ricordo che il governo francese in quel periodo ne aveva una quota importantissima. E, come dire, vedere quel grafico, quelle cifre, mi rassicurava dal fatto che in qualche maniera forse il baratro totale non l'avremmo visto, ma non lo so. Comunque ritorniamo ai giorni nostri. Altre caratteristiche, Mauro, del titolo, l'investimento minimo,
2: sì,
0: per esempio?
2: Allora, l'investimento minimo, la sottoscrizione minima è 1000 euro, però chiedo al dottor Pietro Longo...
0: Il codice ISIN adesso non ve lo diamo, non esageriamo, è un attimo trovarlo, andate sulla vostra piattaforma, sulla vostra home banking, che lo trovate sicuramente in prima pagina.
2: Vado sul mio terreno, anche se chiedo sempre la sorveglianza del dottor Pietro Luongo. Tassazione: si paga il 12,5% sui redditi di capitale, non si paga il 26%, perché i titoli di Stato, non solo dello Stato italiano, sono favoriti da questo punto di vista, quindi si pagano un po' meno di imposte. E un'altra cosa, dice un ascoltatore, ma magari io aspetto, se va sotto i 100 poi lo acquisto. Allora parliamoci chiaro, questa è la sottoscrizione, e con questa sottoscrizione in questa settimana c'è il premio che citava prima il dottor Aloisio.
1: E l'ISIN che ha detto lei, l'ISIN che andate a trovare l'ISIN oggi è solo valido questa settimana, perché l'ISIN di sottoscrizione
0: sul mercato secondario poi cambia.
1: Da lunedì prossimo sul mercato secondario avrà un altro ISIN e non c'è il premio fedeltà. È sempre comprabile,
0: infatti,
1: assolutamente.
0: E quindi poi, se volete fare piccole speculazioni, proprio magari generate da questa volatilità del prezzo, fermi tutti che c'è Carola, che la stiamo cercando da un po'. Carola, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo solo questa precisazione in merito al nuovo BTP. Vorrei che mi spiegasse bene come viene calcolata il riferimento all'inflazione, perlomeno il periodo di riferimento che si prende, perché dire il periodo è un po' troppo generico.
0: Certo, facciamo, lei dice, esatto, sottoscrivo oggi.
3: Un esempio, quella accesa del metà dicembre 2026 verrà calcolata sull'inflazione di quali mesi?
0: Di quale periodo? Dottor Pietro Longo, ci può aiutare lei, nel senso che noi facciamo la sottoscrizione questa settimana, il titolo poi da lunedì è quotato, si chiudono le adesioni appunto venerdì, e quindi è da questo momento che parte il riferimento, esatto, all'inflazione semestrale considerata dall'Istat?
4: Esattamente, poi il giorno che si paga la cedola viene pagato quel riferimento più l'1,6%, da quel punto si riazzera e si ricalcola per il semestre successivo, e funziona così fino alla fine.
2: Quindi il semestre di riferimento sono i sei mesi precedenti,
4: i sei mesi della cedola,
2: al momento del pagamento della cedola.
4: Okay. Esattamente.
2: Questo è quindi molto più semplice, diciamo, di come potevamo pensare.
4: È assolutamente semplice.
2: Senta, ma vale sempre la cosa dell'esclusione dall'ISEE per
4: dall'ISEE fino a 50.000 euro, mi pare. Sì.
2: 50.000, sì, che sono complessivi, confermo. Però, cioè,
4: complessivi,
2: se abbiamo già altri titoli di Stato, quelli possono essere appunto esclusi dall'ISEE, dal calcolo dell'ISEE, ma complessivamente fino a 50.000, poi non c'è più questa esclusione.
4: È proprio così.
0: Allora, che cos'altro dobbiamo dire di questa operazione? Perché nella sua semplicità forse le informazioni, diciamo, di base le abbiamo date tutte. Dottor Pietro Longo, ci sono delle aspettative che sono circolate negli ambienti finanziari, non è bello darle naturalmente, perché poi a disattenderle è un attimo, però anche alla luce dell'ultima operazione di qualche mese fa che ha consentito al Tesoro di rastrellare, adesso non me lo ricordo, comunque lo vado a ripescare. Abbiamo avuto

0: Intanto, un anno fa, per esempio, un'operazione BTP Italia 8 miliardi e 790 milioni. Non lo so, che tipo di.
1: No, 7, guardi,
2: 37, 8 come miliardi. Dico,
0: aspetta,
2: no, che dicevo, tanto, penso che confermerà il dottore. In genere, quando sono queste missioni, tra i 7 e 8 miliardi è il target che mediamente il tesoro è soddisfatto.
0: Considera, certo. Quindi, allora, intanto il BTP valore di marzo è arrivato a 16 miliardi e 222 milioni, che pure insomma è stata una raccolta mica da ridere. Le ultime sono state tutte a doppia cifra, tutte quante a doppia cifra, quindi segno che no, sa perché l'ho preciso, perché molti ascoltatori si lamentano, non arriviamo alla fine del mese, come si fa? Poi alla fine scopriamo che in realtà in molti, non so perché, credono nel tesoro italiano, nella, come dire, ormai reputazione, le agenzie di rating che ci hanno premiato, quindi il debito pubblico è solido, poi alla fine si rastrellano sempre un sacco di soldini. Carlo.
2: Questo è un po' di anni che non c'era e psicologicamente deve tornare a essere metabolizzato col discorso inflazione. Gli ultimi BTP che tu dicevi in doppia cifra, 15-16, comunque erano tutti con tasso fisso e cedole step up, e uno guarda molto a quello, 3% diventa 4-4,5, qua si fermano molti, infatti lo dico sinceramente nel weekend, e penso che il dottor Pietrolongo potrà confermare questo aspetto, la psicologia dirà ma il tasso minimo 1,60, e magari che c'è questo qua è diverso dagli ultimi perché è un po' che non ce n'era, c'è l'inflazione dopo, quindi non dico che raddoppi ma anche magari qualcosa di più la potenziale cedola, quindi molto in linea ai valori di mercato con quello che sono i rendimenti di un titolo, quindi oggi con l'inflazione di oggi rispetto a un BTP a 5 anni è molto conveniente comprare questo titolo. Poi domani
0: la marcia
2: non si sa.
0: Le Dolomiti, quante domande riceverai, Carlo?
2: Anzi, sì, appena finisco mi devo subito prepararmi allora, ad allenarmi per la maratona.
3: Chiedo pazienza a tutti e tre, dobbiamo ribadire una cosa. Vi abbiamo spiegato i tratti fondamentali di questa emissione. La nostra puntata non è e non vuole essere una sollecitazione alla sottoscrizione di questo strumento. Valutate secondo le vostre aspettative, le vostre possibilità, le vostre disponibilità finanziarie. Noi vi abbiamo spiegato questo strumento perché è uno strumento molto popolare e anzi nasce proprio per il pubblico dei piccoli risparmiatori.
0: Bene, grazie a tutti. Vuoi salutare il dottor Pietrolongo?
3: Ma con molto piacere, dottor Pietrolongo, grazie, e grazie di essere stato con noi. Resti a disposizione esatto. Per tutte queste missioni.
0: Non abbiamo fatto la battuta sul pranzo, eh? Non penserà mica che ce ne siamo dimenticati.
4: No, però ci eravamo messi d'accordo noi quando ci siamo visti di recente.
0: No, io ho anche ricordato che lei è venuto male. Molto gentilmente esatto. A salutarci al Salone del Risparmio.
4: È stato un piacere.
0: Bene, ottimo.
2: Io sono andato a Roma, ma non c'erano Deborah e Mauro, quindi non l'ho chiamato.
0: Grazie,
2: quindi
0: non valeva. Lui senza di noi
4: fatto
0: non è
4: male,
0: nulla.
4: Potevamo fare almeno un aperitivo.
2: È vero, la prossima volta
4: io sono qui, chiamatemi.
2: So, volentieri.
0: Bene, allora, grazie a tutti.
3: Grazie.
0: Alla prossima.
3: Carlo Aloisio, Ciro Pietrolongo e noi torniamo domani.
0: Torniamo domani.

0: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Mamma, mi racconti una fiaba?
6: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato.

0: 5 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sono le 12.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Accordo Stati Uniti-Iran, venerdì la firma a Ginevra, raid israeliani in Libano. Guerra in Ucraina, bombe sul monastero di Kiev, Zelensky, un atto di barbarie russa. Norvegia, figlio della principessa ereditaria, condannato a 4 anni per stupro. Regno Unito, Starmer annuncia il divieto dei social media per i minori di 16 anni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista venerdì a Ginevra. Restano molte incognite, tra cui le intenzioni di Israele in Libano, e oggi a Evian si riunisce il G7.
6: È una settimana decisiva per il Medio Oriente dopo l'annuncio di un'intesa sulla tregua in Iran che sarà firmata in Svizzera venerdì. Bisogna sistemare molti dettagli. Un testo scritto ancora non è stato diffuso e bisognerà capire se le parti troveranno un punto di accordo davvero su nucleare, sanzioni e lo stretto di Hormuz. Intanto la propaganda va avanti da tutte le parti. Le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele, di aver imposto la propria volontà. Mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno. L'Europa, con il presidente francese Macron, informa che la missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. La premier italiana Meloni ha dichiarato che anche l'Italia è pronta a una presenza navale previa autorizzazione del Parlamento. Intanto però un altro nodo importante è quello dell'Iran, dove ieri, ma anche oggi, ci sono stati raid di Israele nelle aree sud. Il ministro dell'estrema destra Ben-Gvir ha detto che Israele non si sente vincolato dall'accordo fra Stati Uniti e Iran in Libano. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, al margine del Consiglio Affari Esteri, ha sottolineato che l'Unione Europea può giocare un ruolo fondamentale. Proporrò, ha detto, che ci sia una missione dell'Unione Europea forte e robusta che possa prendere il posto dell'UNIFIL alla sua scadenza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ora la guerra in Ucraina. Raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale Kiev, sono state colpite da massicci attacchi. Nella capitale colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. Di attacco di una gravità incredibile parla anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Dimostrano che la Russia non vuole sedersi al tavolo della pace.
7: È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky commentando quanto accaduto al monastero. Questo attacco, aggiunge, è un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio

0: culturale dell'umanità. Ciò che serve è una maggiore cooperazione per fermare la guerra della Russia ed una protezione più forte per salvare vite. In fiamme parte del prestigioso complesso ortodosso delle Grotte, la cattedrale della Dormizione. Di crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo parla anche il primate della Chiesa ortodossa ucraina, Epifanio. Secondo Mosca, però, a colpire sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense, obsoleto, fornito a Kiev. A bruciare questa notte anche una parte degli studios fondati nel 1927. Nella capitale numerosi edifici sono stati colpiti e ci sono morti e feriti. L'allerta per la pioggia di missili, una settantina e oltre 600 droni, è scattata in diverse parti del paese. A Kharkiv hanno perso la vita anche 5 soccorritori. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora la cronaca. È stato condannato per stupro Marius Borg Oibi, figlio della principessa di Norvegia.
2: 4 anni di carcere per Marius Borg Oibi. Il 29enne, nato da una relazione prima delle nozze della principessa norvegese Mette Marit, è stato riconosciuto colpevole di 2 stupri e assolto per altri 2. Oibi, in custodia cautelare da febbraio con oltre 30 accuse, si era dichiarato innocente per gli stupri ma colpevole per altri reati, fra cui il trasporto di 3,5 kg di marijuana, aggressioni e minacce. Uno dei casi per cui Oibi è stato condannato è un rapporto avuto con una donna mentre dormiva, filmato dallo stesso Oibi e che è stato visionato durante il processo. L'accusa aveva chiesto oltre 7 anni di prigione, definendolo un uomo che pensa di poter fare quello che vuole. Marius Borg, al momento della sentenza, non era in aula, ma collegato via video. Nel weekend era stato infatti ricoverato in ospedale per un malore. L'uomo, che non ha alcun titolo e non è membro ufficiale della Casa Reale, chiede comunque di poter incontrare più possibile la madre, gravemente malata di fibrosi polmonare. Le sue condizioni nelle ultime settimane sono peggiorate e necessita di un trapianto. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E continuano le ricerche nei canali artificiali nella pianura vicino a Venezia del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote dopo una lite.
3: Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca lungo un canale artificiale del corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzo 17enne ha confessato ieri l'omicidio e ha raccontato ai carabinieri cos'è successo dopo l'accoltellamento. Il giovane avrebbe attraversato il centro cittadino con il corpo della zia nascosto in una carriola fino ad arrivare al canale Magler, un piccolo rivolo che serve ai coltivatori per irrigare i campi. Una volta lì avrebbe fatto scivolare in acqua la salma insieme all'arma del delitto, l'altro elemento che ancora non è nelle mani degli investigatori. Il movente resta ancora da chiarire, ma si parla di gravi dissidi familiari legati a questioni economiche. Avevamo litigato, avrebbe detto il ragazzo ai carabinieri prima di raccontare ciò che è accaduto nel pomeriggio di giovedì 11 giugno. Zia e nipote abitavano in case separate, ma nella stessa proprietà. Ora, davanti a quel cancello, gli studenti di Chiara Guerra hanno appeso fiori e bigliettini. Dopo aver confessato il delitto, il minorenne non ha più messo piedi in quell'abitazione, si trova in una comunità in provincia di Treviso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il BTP Italia sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione con cedole semplificate pensato per i piccoli risparmiatori, ha raccolto 1 miliardo di euro dopo la prima ora dell'inizio del collocamento. Il collocamento si concluderà venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X ed escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentire l'entrata in vigore del divieto nella primavera del prossimo anno. E tra poco Melogo con Gianluca Nicoletti. Buongiorno.
4: Buongiorno, oggi rifletteremo sul fenomeno Vannacci. A tra poco.
1: Grazie a tra poco a Gianluca Nicoletti e grazie a Martin Garamone in regia. Le notizie tornano dalle 13 in effetto giorno.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
9: Vi presenta

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: A letto coi social, secondo un nuovo studio pubblicato su JAMA Pediatric, i ragazzi trascorrono in media quasi un'ora ogni notte sullo smartphone, soprattutto sui social, e questo spesso nelle ore che dovrebbero invece essere dedicate al riposo. È un dato questo che, ne abbiamo parlato in più occasioni, preoccupa, perché durante l'adolescenza il sonno, e non solo nell'adolescenza ma in generale, non serve soltanto a recuperare le energie ma è fondamentale per la salute del cervello e soprattutto per i ragazzi che stanno crescendo. In linea con noi commentiamo questo dato con il professor Oliviero Bruni, che è responsabile del Centro del Sonno per l'età evolutiva dell'Università di Roma La Sapienza e ordinario di neuropsichiatria infantile. Professore, grazie per essere con noi e buongiorno.
2: Grazie a voi, buongiorno. Ma il messaggio fondamentale è che ancora di più si deve dare priorità al sonno, specialmente in una fase di sviluppo come l'adolescenza. Durante l'adolescenza il cervello cambia, c'è un fenomeno che si chiama di synaptic pruning, cioè di rimodellamento delle sinapsi del cervello, che avviene quasi esclusivamente durante il sonno. Per cui se noi limitiamo il sonno non facciamo, diciamo, sviluppare bene il cervello, in particolare quella parte del cervello che è la corteccia prefrontale, che ci permette di controllare il nostro comportamento e le nostre emozioni. Tant'è vero che gli studi hanno dimostrato che un sonno inadeguato è strettamente correlato, per esempio, ad un disturbo del comportamento con irritabilità, nervosismo, aumento enorme dei comportamenti a rischio, che sappiamo che è un problema molto rilevante in adolescenza. Meno si dorme, più si adottano comportamenti a rischio, proprio perché quella parte del cervello, che è la corteccia prefrontale, dovrebbe controllare di più questi comportamenti, e se noi non diamo spazio sufficiente al sonno, questi comportamenti prevalgono su quello che invece è un controllo emotivo e cognitivo dell'adolescente. In più ci sono tutti i problemi connessi anche alla sfera cognitiva, quindi certo, difetti di memorizzazione, difetti di apprendimento, eccetera.
1: Professore Olivieri, in queste ore le agenzie hanno battuto che il primo ministro britannico Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso e quindi l'uso ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. Lei che ne pensa?
2: Sì, che è una tendenza che non è solo in Inghilterra, ma già in altri paesi è stata già adottata, ed è estremamente importante e rilevante, perché si è visto che quelle attività sullo smartphone che determinano una maggiore alterazione del sonno

0: e del comportamento conseguenziale sono le attività dei social media. Ma voglio dire un'altra cosa, la cosa più importante è evitare che ci sia l'uso del telefono fra il cosiddetto bedtime e shut-eye time, cioè quando si mettono a letto e quando chiudono gli occhi. Quello è il momento più importante e la cosa da evitare assolutamente. Quindi stazione di ricarica fuori dalla stanza, telefono fuori dalla stanza se possibile. Sappiamo che con gli adolescenti non è semplicissimo,
1: Però
0: ma
1: ce la si può
0: bisogna
1: fare,
0: negoziare.
1: certo,
0: Sì, si può fare
1: negoziare.
0: assolutamente.
1: Professore,
0: Sì.
1: grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, grazie.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: E passo la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, buon ascolto.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, questa è la vera parità tra uomo e donna.
2: Eh sì, oggi facciamo la fenomenologia di Vannacci. Ci siamo lasciati venerdì facendola di Gineprio. Oggi troviamo agli antipodi. Faccio subito una premessa: non mi interessa né demonizzare né esaltare il generale Vannacci, non sono per nulla interessato a valutarne l'aspetto politico. Mi piace proprio questa mattina capire esattamente il motivo per cui oggi non si parla altro che di Vannacci. Vannacci al centro di tutte le cronache in questi giorni, ma grazie, uno dice che il femminicidio non esiste, è una bestialità talmente abnorme, ma non pronunciata da un umarel mentre guarda il cantiere, non detta a un bar da quando hanno esagerato con lo stock 84 o con il Brancamenta, no, detto da un ex generale, da un parlamentare europeo, da una persona che ha avuto anche dei ruoli istituzionali. È chiaro che risulta come una staffilata in generale, i media non possono veramente dire ma come questo ha detto aboliamo il femminicidio. Beh, io non trovo che questa sia una frase distante da un fenomeno di cui fece argomento in trasmissione qualche anno fa, non so se ve lo ricordate, parlavo del sex appeal del punto di ripristino. Cosa significa? Immaginate un utente digitalmente arretrato, non con strumenti per percepire la contemporaneità, per capire che il mondo si evolve velocemente, molto velocemente, e serve continuamente aggiornare i propri strumenti di decodifica del mondo. Quindi ha un computer, è un computer con un sistema operativo obsoleto, e dopo un po' vede che non gli funzionano i vari programmi, le applicazioni. Perché? Perché dovrebbe cambiare computer, cambiare sistema operativo. Allora cosa fa? Cerca un punto di ripristino, torna indietro, retrocede il proprio computer a una fase precedente per poter in qualche maniera usarlo in maniera parziale, non al pieno delle sue potenzialità, ma confortato dal fatto che ha la stessa visione nello schermo, usa gli stessi programmi che ha sempre usato, non deve in qualche maniera aggiornare il suo punto di vista. Ecco, il vannaccismo è esattamente quello che ho definito il sex appeal del punto di ripristino. Chi segue Vannacci sono persone che hanno nostalgia di tornare a un punto in cui sentiano più tranquillizzati, sentiano di poter gestire meglio quella che è l'impetuoso evolversi della società in questi ultimissimi tempi. Io racconto molto velocemente la mia esperienza personale questo fine settimana, perché casualmente abito proprio laddove c'è stata la manifestazione più plateale del vannaccismo, ne hanno parlato giornali, telegiornali. Lui ha fatto l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il suo partito, all'auditorium della Conciliazione, che è un posto in area super vaticana, dietro c'è l'Università Ulm, davanti c'è il Vaticano. E la manifestazione sulla remigrazione, la prima grande manifestazione sulla remigrazione, avvolta

0: si è svolta lungo via Cola di Rienzo, una sorta di salotto della borghesia medio-alta romana, quartiere Prati. E ho visto contemporaneamente le persone sfilare, sì è vero, hanno sfilato, viva il Duce, ragazzini intruppati che cantavano Boia chi molla. Avrei avuto desiderio di fermarne uno, dico, ma ti rendi conto, stai parlando di qualcosa che riguarda gli anni 70, la rivolta di Reggio, Ciccio Franco, ma che ci azzecca con la tua vita di questo momento? Ma questo non perché abbia paura o brandisca continuamente lo spettro del ritorno al fascismo, perché vedo il rifiorire, il trionfare del ritorno al punto di ripristino, la nostalgia a un punto in cui sembrava che tutto fosse sotto controllo. Poi non c'erano, sì, c'erano i soliti fasci che vedi sempre, li vedi dagli anni 70, sono sempre gli stessi, tatuati, sfumatura alta, testa pelata, maglietta nera, atteggiamento muscoloso sempre pronto all'attacco, a capire, a guardarsi intorno, a annusare laddove si vede il nemico. Erano frange laterali, lo zoccolo duro del vannaccismo, erano insospettabili signori che vedi attavolati al bar Vanni o in altri bar di quella zona lì a discutere, a parlare con le loro mogli o mai attempate. Sono quelli che pensano, sperano che in questo momento possa tutto tornare indietro, perché il mondo non può essere più in qualche maniera capito, circoscritto. Su questa è la forza di Vannacci. Per il resto sono cose vecchie, vecchissime. È il richiamo a un immaginario di destra anni 70. Ha letto La preghiera del legionario francese, che è una citazione che pochi potranno capire. È quella sorta di passione che ci fu nella destra italiana quando uscì il film di Gillo Pontecorvo sulla battaglia di Algeri. E avevano come eroe l'attore che interpretava in maniera muscolosissima con gli occhiali Ray-Ban il generale Jacques Massu, quello che ebbe ordine di sedare la rivolta di Algeri. Ma era l'anno 1957, erano altri tempi. Ci credete che ancora possa essere il generale che porta continuamente come bagaglio al suo carisma il fatto che marciava con lo zaino a 40 kg, che ha sfidato il fuoco nemico, che è abituato a correre e senza mai fermarsi, che è abituato a schivare le proiettili, è abituato a combattere al coltello, e oggi si presenta con le scarpette da barca, con i pantaloncini beige e con le camicie che porterebbe un tranquillo signore che se ne va in vacanza a Ostia a mangiare il pesce. 800 24 00 24, quanto vi attraversa, quanto vi coinvolge, quanto vi colpisce il vannaccismo?
1: Sono sicuramente un generale perché ha caratterizzato 40 anni della mia vita, l'impegno nelle armi e nella difesa della patria. Sono un politico, non mi definisco di estrema destra, mi definisco di destra autentica, che è fiera di essere destra e che non rinnega nulla della propria identità. E sicuramente sono un europarlamentare del gruppo di Europa delle Nazioni Sovrane, che si riconosce per avere una determinata linea politica caratterizzata dalla difesa dell'identità europea, della sovranità dei popoli e delle nazioni europee.
2: È un marito devoto?
1: Sono un marito devoto, sono un marito che tiene alla propria famiglia tantissimo.
0: Certo è che lo mettono su un piatto d'argento il successo, Gruber che dovrebbe rappresentare la sinistra con l'orologio d'oro massiccio coperta di gioielli, diamanti, perfetta nel suo completino Armani, dice sei fedele alla moglie. Ma che c'entra essere fedele alla moglie? È lui che dovrebbe dire che è fedele alla moglie, perché è un valore che riguarda i valori che lui va solleticando. Quindi 800 24 00 24, mentre aspetto le vostre impressioni, sono totalmente, ve lo giuro, privo di ogni pregiudizio, voglio solo analizzare. Intanto professor Salvatore Vassallo, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Professor Vassallo è ordinario di scienza politica all'Università di Bologna, direttore dell'Istituto Cattaneo, che è un istituto di ricerca e studi sulla società italiana contemporanea, particolarmente con riferimento alla politica. Tra le sue pubblicazioni ricordo Fratelli di Giorgia, il partito della destra nazionale conservatrice, scritto con Rinaldo Vignati nel 2023, edito dal Mulino. Allora, professor Vassallo, partiamo subito. Suo libro scritto nel 23. Era già uscito il libro di Vannacci, era già passata l'estate in cui ci fu questo grande evento letterario che nasce soprattutto perché ne parlano i giornali, se no in sé è un libro che non aveva nessun contenuto di valore specifico, ma l'anatema contro questo libro dette il successo a questo libro.
3: Dunque, la ricerca che ho fatto su Fratelli d'Italia è precedente, allora Vannacci non era all'orizzonte, e poi emerge caso con un schema che però oggi probabilmente lui cerca di replicare, cioè spararla grossa, dire cose che sono totalmente contrarie al senso comune di oggi. Che
0: scandalizzare il borghese è una tecnica molto vecchia, però, no?
3: Ottenendo però in questo modo molta visibilità, anche grazie alle del tutto comprensibili reazioni dei detrattori. Fu così anche all'inizio. Il libro ebbe un grande successo anche perché fu segnalato ripetutamente, divenne oggetto di discussioni soprattutto tra i due suoi detrattori. È una dinamica in certo senso inevitabile, dato che le sue affermazioni, il libro è oggi che è anche una personalità che ha un qualche ruolo politico, inevitabilmente generano reazioni. E quindi sì, però io penso che lui cerchi di replicare oggi, credo con minore successo di quanto gli sia capitato finora, perché ormai il gioco si è capito, questo genere di creazione della sua immagine. Devo dire, ci sono cose molto antiche, tutte quelle che lei ha detto non saprei dirle con maggiore, con migliore qualità letteraria.
0: Ma io ci sono passato, capito, professore? Io ho conosciuto quel mondo, ci sono passato, è come un déjà vu, capito? Come qualcosa che avevo già visto negli anni 70.
3: La cosa che oggi però è in un certo senso nuova, anche questa quasi scritta a tavolino, molto ben comprensibile per chi conosce la storia dei movimenti di destra populista anti-immigrati, soprattutto degli ultimi 15-20 anni. Ci sono, cioè, un registro molto canonico della destra populista post grande recessione, quindi 2008-2009, si basa su 3-4 affermazioni, messaggi chiave: la contrarietà alla concentrazione dei capitali a livello internazionale, delle grandi imprese internazionali, a tutela di quelli che hanno in effetti pagato dei costi dalla cosiddetta globalizzazione, quindi la piccola distribuzione, le piccole e medie imprese che non competono sul mercato. La seconda è l'immigrazione, che è il fenomeno da cui si sentono particolarmente minacciati quelli che credono che questo sia un attentato alla loro identità, alla sicurezza o una concorrenza su occupazione e welfare, e quelli che si sentono minacciati dalle sicurezze che hanno sempre avuto, cioè hanno sempre ritenuto di pensare come la maggioranza, di avere un pensiero basato sul senso comune, sulla cosiddetta normalità, e si accorgono che invece il mondo va avanti e quello che per loro era senso comune sta diventando invece il pensiero di una minoranza, con riguardo soprattutto alla parità e ai diritti di genere. Quindi
0: però secondo me c'è una discriminante, questo, vediamo se riesce a farmelo capire bene. Secondo me questo, tutto il Vannacci pensiero, faccia parte del pensiero nascosto, quasi con vergogna. Perché? Perché il mondo è cambiato, è evoluto, non si può più dire oggi prendiamo a calci nel sedere le persone, mandiamole via. Il femminicidio è una stupidaggine, una cosa politicamente corretta. Che vuol dire? Una donna è come un uomo, è uguale. Facendo finta di non capire il meccanismo che ha determinato il legiferare sul femminismo, sul femminicidio. Faccia parte come dei peccati nascosti che nessuno ha mai voluto o ha mai pensato che fosse per lui produttivo tirare fuori. Adesso finalmente c'è come una fessura in cui uno può urlare e dire quello che vuole, perché tanto non succede nulla. Ecco, non fatto che tirare fuori qualcosa che già galleggiava dentro le persone, soprattutto quelle più anziane, quelle meno dotate di strumenti culturali di decodifica della realtà. Diciamo, non abbiamo il coraggio di nasconderlo. Il vannaccismo equivale all'ignoranza totale. Questo è il tema fondamentale. Poi, detto questo, non è che voglio impedire alla persona di identificarsi col Vannacci pensiero, ma è il pensiero di chi non studia, di chi non è attento, di chi non osserva la realtà.
3: Totalmente d'accordo. Quello che volevo aggiungere è che ci sono Tre cose però, se posso dire, cioè ci sono meglio quattro. Una è la sua figura, è il mito del generale, il maschio alfa, di quello che ha dato prova di determinazione e spirito di sacrificio, anche se naturalmente si tratta di un mito, ma comunque è congruente.
0: Anche su questo ci sarebbe da dire, però ci sarebbe da dire,
3: certo,
0: su questo
3: che perché... ci sarebbe da dire, nel senso che però questo è quello che viene, si prova a comunicare, che per alcuni dei suoi ammiratori è un elemento identitario. Poi ci sono però tre cose, tre filoni in certo senso vagamente ideologici, che non sono frutto della stessa eredità. Ce n'è una sicuramente, che è quella della destra sociale, cioè di una delle correnti del movimento sociale italiano, quella di cui è stato guida inizialmente Pino Rauti e di cui poi sono stati i leader Gianni Alemanno e Francesco Storace. È una cosa che pochi conoscono.
0: Infatti riemerge Alemanno fortemente,
3: certo,
0: in questo momento.
3: È la corrente del movimento sociale che è stata marginalizzata, compressa, quasi esclusa da Fratelli d'Italia, che ha una particolare caratteristica dal punto di vista ideologico. Ha una forte, più forte nostalgia per i simboli del fascismo, ha una connotazione all'origine anti-americana, anticapitalista, anti-Israele, per varie ragioni legate alla storia politica italiana e dunque pro-palestinese. Quindi è questa componente oggi si è visto nel corso,
0: sì, diciamolo, per un residuo e inconfessabile senso di antisemitismo che galleggia nella destra, diciamoci la verità. È sorprendente che oggi la destra sia filo-israeliana. La destra è sempre stata in qualche maniera nostalgica di quello che è avvenuto, in parte l'ha giustificato, in parte l'ha ridimensionato, dice però in fondo avevano ragione, questo non ce lo vogliamo negare.
3: Sì, la radice è probabilmente questa. Va detto che oggi, nella situazione attuale, le posizioni, per dire, di Gianni Alemanno contro gli Stati Uniti, contro Israele, assumono una torsione un po' diversa nella percezione di una parte dell'opinione pubblica. Così come il terzo elemento è la narrativa filorussa, cioè ci sono tre cose, ripeto, c'è un registro canonico della destra populista degli ultimi 15 anni, antiglobalista, anti-immigrati, anti-woke. C'è una componente di nostalgie della destra sociale, quella che dicevo, che parlavo prima, e poi c'è una narrativa filorussa. Ci sono stati interventi molto chiari da questo punto di vista, tra quelli finali, quelli messi in maggiore evidenza, che dicono la Russia è sempre stato un nostro paese amico.
0: Professore, mi dispiace, lo faccio ancora, ma devo interromperla un istante, dobbiamo andare velocemente all'informazione della borsa e chiedo scusa, sono già in ritardo di un minuto, poi riprendiamo con lei tra un istante.
4: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buona mattinata, era Deborah Rosciani. Borse europee in rialzo dopo l'accordo raggiunto nella notte fra Stati Uniti ed Iran, che comunque sarà formalmente siglato solo nei prossimi giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Un forte calo del prezzo del petrolio, primo effetto inevitabile. Rispetto a queste novità, il Brent a Londra è poco sotto gli $83 al barile, il greggio americano è poco sopra gli 80, la qualità WTI, le borse europee tutte in rialzo, leggermente al di sotto dei massimi già stabiliti questa mattina subito dopo l'avvio della seduta. Parigi più 1,12%, Francoforte più 1,23%, Milano più 0,82%, 51.921 punti. L'indice ha superato abbondantemente i 52.000. Vanno molto bene i titoli del settore industriale, automobilistico, di nuovo acquisti su tutti i bancari: Stellantis più 5, Ferrari più 4,64, Buzzi più 4, Biperbanca più 2,82%, Banca Mediolanum più 2,62%, Banco BPM più 2,08%, i peggiori tutti gli energetici, a partire da Eni che lascia sul campo il 4%, ma anche Avio meno 2,7%, un calo di un punto e mezzo per Italgas, Snam e anche Lottomatica. Per ora è tutto.
18: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
19: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
23: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
24: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
25: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
26: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
25: Seresto allaccia la libertà!
16: State ascoltando un programma offerto da
4: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.

0: Melog.
1: Volevo dire una cosa, sono una minoranza, sì, saranno
2: sono una minoranza,
1: minoranza
2: e non vedo perché un gusto personale...
1: E le minoranze in una democrazia vengono tutelate.
2: Devono essere rispettate.
1: E comunque,
2: devono
1: non
2: essere
1: rispettate, vengono tutelate.
2: E infatti, non capisco perché il frutto di una... orientamento sessuale, quindi di un gusto personale, debba poi dare luogo a dei diritti.
1: E se scoprissimo che lei magari è gay?
2: Vabbè, non accamperei alcun diritto però. Uno è libero di fare quello che vuole.
1: Emigrerebbe in un paese dove ha diritti?
2: No, nella maniera più assoluta, perché i gay qua in Italia hanno tutti i diritti. Se vanno all'ospedale li curano. Se vanno per la strada possono tranquillamente guidare.
3: Abbiamo ripreso uno dei passaggi cruciali in quanto ormai diventati paradigmatici della contrapposizione fra vannaccismo e pensiero woke, chiamiamolo così, quindi usiamo un linguaggio comprensibile anche ai vannacciani, nell'intervento di Vannacci, Ops e Lili Gruber, intervento che oggettivamente ha molto giovato a Vannacci, perché è uscito dal circolo degli emarginati, degli scarti della società, che è un elemento molto di destra: il tatuaggio, la frequentazione delle patrie galere, l'occhiolino alla malavita organizzata, al delinquente che in fondo anche lui è un ribelle alla società, è sempre fatto parte del background culturale della destra. Citava il professor Salvatore Vassallo, che è nostro ospite, che è un ordinario di scienza politica all'Università di Bologna, che Vannacci riprende i valori di una certa destra sociale. Infatti, professore, la nuova cerimonia clou vannacciana sarà quando Vannacci andrà di fronte al carcere a far vedere, a accogliere Gianni Alemanno come se fosse quasi un perseguitato politico, quando ricordiamo che è stato recluso per traffico di influenze illecite sulla questione del mondo di mezzo, ma sta in carcere semplicemente perché non ha ottemperato alle misure alternative, non ha fatto i servizi sociali, si è ribellato, ha provato a mettersi contro andare a fare un'attività di volontariato e quindi sta in carcere, quindi non è un eroe politico. È d'accordo, professore?
4: Sì, io devo dire che questa è la componente meno prevedibile, no, della sua strategia di comunicazione o del suo impianto ideologico. Proprio l'esplicito riferimento a questa componente e a tutta la sua connotazione.
3: Beh, la sporca dozzina, l'ha detto chiaramente, è il mito della sporca dozzina.
4: Quello che accomuna i vari elementi che stavo citando prima, cioè i nostalgici della fase più aggressiva della nuova destra populista post grande recessione, la destra sociale Rauti Alemanno e la narrativa filorussa, sono tre modi di parlare in effetti a componenti piccole dell'elettorato, ma molto deluse, perché sono state in un certo senso prima corteggiate e poi nel corso in particolare di questa legislatura hanno visto che non hanno trovato rappresentanza, o meglio, non hanno visto quello che si aspettavano. Quindi la sua strategia è, da questo punto di vista, se noi la vediamo, la vogliamo interpretare come strategia di costruzione del consenso, molto chiara, in effetti corrisponde a quello che dice, cioè andare a scovare quelle nicchie di elettorato in sofferenza, che hanno pensieri anomali, anticonformisti o contro l'attuale senso del diritto, della giustizia, della equità, e che si sentono marginalizzate. Quindi quelle che avevano sperato in chissà quale rivoluzione contro la globalizzazione e contro gli immigrati, quelli della destra più tradizionale, quelli che pensano che l'Ucraina sia stata così, si sia volontariamente sottomessa all'aggressione militare russa.
3: Ma un po' il motivo, professore, lei che è uno studioso, per cui in Italia nacque il fenomeno della destra extraparlamentare. Rauti prima uscì, fondò Ordine Nuovo, poi rientrò, fu preso a martellate dai suoi stessi camerati, perché a un certo punto la linea della destra politica e parlamentare è una linea troppo morbida. Allora erano altre le istanze, probabilmente era l'ordine, la disciplina, la repressione del comunismo, del socialismo, erano cose molto più basiche e non c'erano elementi come oggi l'immigrazione, le crisi economiche e via dicendo. Però il fenomeno è sempre lo stesso: una parte della destra post-fascista non ha mai tollerato che la destra, che entrava nel cerchio sacro della Costituzione del governo, e poi a un certo punto si rammollisse. Questo è il tema: la destra si è rammollita. Ma infatti Vannacciani dicono la Meloni si è rammollita, ci ha tradito.
4: Sì, è questo. Ora va detto, rispetto alla polarizzazione degli anni 70 e all'uso che la distanza ideologica che c'era tra mondi che guardavano in un caso a autoritarismi nazionalisti e altri anche occhieggiavano ad altre forme di regimi non democratici.
3: Colonnelli greci, il mito erano i colonnelli greci a quel periodo, volevano fare ci sono stati film comici su questo, ma è quello.
4: Quello che voglio dire è che questo comunque riflette una polarizzazione tra posizioni estreme più o meno comprensibili e accettabili, ma negli anni 70 era una polarizzazione tra forze politiche estreme o movimenti politici estremi che entrambe evocavano simpatia per regimi autoritari, entrambe evocavano l'uso della violenza come mezzo di lotta politica, ed è andata, come sappiamo, da una parte e dall'altra. Per fortuna siamo in presenza di una polarizzazione che ha a che fare con temi identitari, che evoca questi temi per mobilitare nicchie di elettori, è, diciamo, oggettivamente meno preoccupante di quello che si è visto negli anni 70.
3: Sì, va detto del vero. Non c'è mai stato in Vannacci nessuno istigare alla violenza, alla forza, allo scontro di piazza. Allora era palese, ma Vannacci su questo se ne guarda bene, assolutamente.
4: Sì, certo, quindi siamo di fronte ad un altro modo per sfruttare la polarizzazione che esiste tra nicchie di elettori, che in questo caso a destra sono sofferenti per le ragioni che dicevamo, perché ci è stata raccontata la possibilità di una rivoluzione che poi non era plausibile, non si è vista, ma forse non era nemmeno le intenzioni dei protagonisti politici, e quindi si mischiano più cose. L'elemento nuovo di Vannacci è che si ritrova in un contesto che un po' lo favorisce, perché la narrativa filorussa, l'atteggiamento anti-americano, anti-Israele, pro-palestinese, l'atteggiamento anti-europeo, la sofferenza di alcune categorie di mondi economici per l'integrazione economica sovranazionale, sono cose diverse che parlano a piccole nicchie diverse. Lui sta cercando di metterle insieme. Però è evidente che il registro più chiaro, più netto, ha a che fare con una cosa che in Italia non è mai andata oltre il 5-6% neanche negli anni d'oro di Almirante, mentre lui si immagina, dice di poter costruire un consenso più largo partendo dalle idee di una sola delle componenti del movimento sociale, cioè, ripeto, quella che è stata in certo senso marginalizzata dentro Fratelli d'Italia. Quindi vedremo se riuscirà.
3: Quindi lei è una delle tante teorie, quello che oggi dice Lupi, il rappresentante di Noi Moderati, cioè più o meno sono gli stessi metodi che usava Grillo, sarà una bolla, e poi sono sempre gli stessi, vai a vedere i numeri, sono sempre le stesse persone che per un certo periodo, per mancanza di meglio, hanno aderito magari a Fratelli d'Italia, oggi ritrovano qualcuno che in maniera identitaria li rappresenta meglio. Ci fermiamo un istante, poi abbiamo due telefonate.
0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
6: vi presenta Strade in diretta. Ben ritrovati sulla 1 Milano-Bologna. Per incidente si viaggia in coda tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano e risulta chiuso lo svincolo di Fiorenzuola in uscita in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Firenze-Roma. Per incidente si viaggia in coda per 3 km fra Calenzano e Firenze-Scandicci verso Roma ed è sempre un incidente a provocare code sul tratto Roma-Napoli della 1 fra Caianello e Capua verso Napoli. Incidente e code anche sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo sull'autobrennero dove si viaggia in colonnati ancora una volta per incidente verso il Brennero fra Alavio e Rovereto Sud. Infine, per un incidente oramai risolto, si viaggia in colonnati per 4 km sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia fra Vicenza Ovest e Montebello. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Concretamente, perché, intanto facendo tanti CPR.
1: E mi spieghi anche la differenza.
2: Intanto facendo tanti CPR.
1: Tanti CPR li mettiamo nei comuni che la votano, eccetera.
2: Li mettiamo in tutte le regioni e dobbiamo mettere queste persone che non devono più stare in mezzo alla strada dopo 7, 8, 9, 10 decreti.
1: Quindi li mettiamo in queste galere.
2: E poi riportiamo queste persone nel paese di origine.
1: Bene,
2: e poi
1: io voglio sapere quelli che non, con i paesi dove non c'è un accordo bilaterale. Uno.
2: Cioè il decreto
1: due,
2: dei paesi sicuri.
1: Chi paga gli aerei con le forze dell'ordine che li accompagnano. Se non abbiamo accordi bilaterale con questi paesi, li deportiamo?
2: Facciamo? Siamo avanti.
1: Vanno deportati.
2: No, attenzione,
1: come facciamo?
2: Cosa deportarli? Vuol dire deportata? Vuol dire movimentazione coatta al di là della loro volontà?
1: Lo chiami come
2: certo,
1: vuole.
2: Certo, è
1: vanno
2: questo,
1: deportati.
2: Questo. Vanno portati
1: uno.
2: In un paese terzo sicuro che li accetterà perché c'è già l'intesa.
1: Bene.
2: E che poi li
1: instraderà
2: verso il loro
1: la
2: paese.
1: La vogliamo vedere.
3: Cito cifre a memoria, ma mi sembra che per fare tanti CPR, per mettere tutti gli immigrati che sarebbero meritori di rimigrazione, occorrerebbe praticamente una capienza 6 volte la popolazione carceraria che già in Italia ha già stipati nelle carceri. Quindi però non importa che sia realizzabile, rimigrazione è un termine che piace, rimigrazione, lo urlavano questi ragazzini per via Colla di Rienzo, immaginavano un mondo, si guardano intorno, non c'erano più persone di colore, e poi magari vanno a mangiare la pizza, proprio in le tante pizzerie di Colla di Rienzo, e tutti i camerieri, il pizzaiolo, il cuoco e via dicendo, vengono tutti da un paese extracomunitario. Sto parlando del vannaccismo con il professor Salvatore Vassallo, ordinario di scienza politica all'Università di Bologna, direttore dell'Istituto Cattaneo, ha scritto Fratelli di Giorgia, al partito della destra nazionale conservatrice, assieme a Rinaldo Vignati, Mulino 2023. Sentiamo le telefonate. Intanto ringrazio prima Marti Garamone, Paolo Valentino, Fabrizio Entonti, Alessandro Chiappini e Sergio da Torino. Buongiorno.
7: Buongiorno. Avete mandato un pezzo dell'intervista alla Sette, alla Gruber, e quella è già, diciamo che già è la dimostrazione di servirebbe un Vannacci al quadrato. Quindi perché ci vorrebbero migliaia di posti, ma quando ne abbiamo 1000 li carichiamo su una barca e li mandiamo e li portiamo dove. Ma già solo il fatto di genitore 1, genitore 2, la famiglia non esiste più. Questa signora si è permessa di dire che la famiglia non esiste più. La famiglia è un papà e una mamma, e notaia, per arrivare alle cose, notaia, avvocata, tutte ste cretinate della società di oggi. Cioè, io spero che, però anche lui, come avete detto,
3: sono tutti elementi, secondo lei, diciamo, che in qualche maniera le danno infelicità o le danno il senso che il mondo stia veramente andando a rovescio, le cose che lei ha citato come prioritarie?
7: Ma se viene uno in casa mia, io riesco a difendermi, gli rompo una gamba, poi lo devo pagare, ma questa è follia pura.
3: Lei sta elencando, diciamo, tutti i motivi per cui secondo lei Vannacci le risolverebbe tutti questi problemi che rappresentano un'angoscia nella sua vita?
7: Perché tanto se potesse andare, anche lui deve adeguarsi a questo modo ormai di pensare dilagante. Questo modo di.
3: È un modo sbagliato. Perché si pensa è dilagato questo modo di pensare sbagliato, secondo lei?
7: Perché c'è troppa. Io che vengo da famiglie modeste, cioè quando era buon senso, ora non è più buon senso, dobbiamo togliere i crocifissi, dobbiamo tutti e tutte, se no non va bene. Ma sono tutte stupidaggini.
3: Mi dica un momento, se lei potesse avere la macchia del tempo, un momento in cui tutte queste cose non esistevano, in cui lei si troverebbe perfettamente a suo agio. E questo è il mandato politico, lei darebbe a Vannacci un domani potendolo portare
7: fa,
3: in una...
7: 30 anni fa non esistevano, 30 anni fa, quando io avevo 30 anni, 35, cioè non esistevano tutte queste cretinate.
3: Ma 30 anni fa il mondo cominciava a essere digitale, c'era Windows 95, ci avevamo verso il bacco del millennio, avevamo l'euforia di internet, era un mondo già abbastanza civilizzato, modernizzato, non era un mondo antico.
7: Tutta questa delinquenza che c'è in giro, se no, come facciamo a integrarli? Se al lavoro le fabbriche che potrebbero dar lavoro non ci sono più perché la roba arriva tutta dalla Cina. Cioè bisognerebbe iniziare a aprire degli stabilimenti dove gente che non sa fare niente, che la metti a lavorare alle macchine come facevano i miei genitori, i miei zii, e piano piano quelli che non si vogliono integrare, ovviamente cosa ne facciamo?
3: Il suo riferimento è molto chiaro. Lei pensa che tutto questo tornerebbe in una condizione di normalità se Vannacci potesse avere il potere totale?
7: Se potesse, se, però siamo ai se al quadrato anche qua. Sicuramente.
3: Vabbè, ma abbiamo un governo di centrodestra, tutta l'Europa sta andando a destra. Non mi sembra che siamo
7: per mille. Parole sì, la famiglia è quello, però poi alla fine si sta, perché per questione di voti, ovviamente.
3: Fermiamoci qua perché manca 20 minuti. Quello che Salvatore Vassallo, ecco, l'abbiamo dato davanti un esempio classico di persona che vede in Vannacci il suo possibile salvatore. Qual è il suo punto di vista, il suo commento? Mi sembra sinteticamente ha rappresentato tutto.
4: Io penso proprio di sì, cioè va detto, le democrazie liberali sono fatte perché ogni opinione possa avere rappresentanza e quindi è non spregevole che ci sia qualcuno che si propone di rappresentare in un contesto politico il punto di vista di persone che ritengono che il loro senso comune sia stato stravolto ingiustamente dagli atteggiamenti di altri, le decisioni prese dai governi, anche quando noi possiamo ritenere queste cose irragionevoli o ingiustificate.
3: Professore, purtroppo la sigla ci strappa la coda di questa trasmissione, che riprenderemo quanto prima, però ci tenevo a dare un esempio, un cervo concentrato di tutto quello a cui il vannaccismo vorrebbe, potrebbe o ipoteticamente dovrebbe dare risposta. Riprendiamo il tema proprio con il professor Vassallo. Alla prossima.
5: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
8: Vi ha presentato...
9: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
10: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLP. Spazio al tuo tempo.
13: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
16: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
15: Ma tutto tutto?
16: Tutto tutto.
15: Ma chi? Ma come?
16: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
17: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
18: Grazie.
17: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
18: Faccio del mio meglio.
17: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
18: Aspetta.
17: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
19: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano. Resistenza.

0: Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Stati Uniti-Iran, previsti nuovi colloqui a Doha prima della firma venerdì a Ginevra. Macron pronti a intervenire per la riapertura di Hormuz. Nuovi attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Colpito un monastero vicino Kiev, 18 vittime. Inflazione dopo il rialzo dei tassi. La presidente della BCE Lagarde chiarisce: dobbiamo prevenire un rialzo generalizzato dei prezzi. Divieto di social sotto i 16 anni anche in Gran Bretagna. L'annuncio del premier Starmer: creano dipendenza, provvedimento in arrivo entro l'anno. Condannato a 4 anni per violenza Marius Borg Hoibil, figlio della principessa di Norvegia. Indagati i responsabili della casa famiglia in Abruzzo, da cui sono scomparse le sorelle di 12 e 16 anni, proseguono intanto le ricerche. Mondiali di calcio, nuova goleada nella notte, la Svezia batte la Tunisia per 5-1, stasera Spagna, Capoverde, Belgio, Egitto.
2: Dopo oltre 3 mesi e mezzo dall'inizio della guerra in Iran, venerdì in Svizzera ci sarà la firma dell'accordo di tregua.
1: Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata, ma c'è stato un piccolo errore tecnico, quindi cominciamo con il racconto di questa giornata, con le notizie di metà giornata su Radio 24, con gli aggiornamenti proprio, come sentivate anche dalle anticipazioni del servizio, dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. A quanto risulta, in mattinata ci saranno nuovi colloqui a Doha tra le parti prima della firma ufficiale, che è prevista per venerdì a Ginevra. Intanto il presidente francese Macron, mentre sta per iniziare il G7 di Evian proprio in Francia, fa sapere che la missione europea per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz è pronta.
2: Dopo oltre 3 mesi e mezzo dall'inizio della guerra in Iran, venerdì in Svizzera ci sarà la firma dell'accordo di tregua tra Stati Uniti e Teheran. L'intesa prevede la cessazione dei combattimenti per 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale statunitense. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Inoltre, non c'è ancora un testo di questa intesa. Il vice ministro degli esteri iraniano ha detto che i negoziati inizieranno quando gli Stati Uniti sbloccheranno miliardi di dollari di fondi congelati, ma un funzionario americano ha smentito. Secondo Teheran, nell'accordo c'è anche la fine dei combattimenti in Libano, combattimenti che sono andati avanti anche questa mattina. Inoltre il ministro della difesa di Tel Aviv, Katz, ha detto che le forze di difesa israeliane rimarranno nella zona di sicurezza in Libano, Siria e Gaza senza alcun limite di tempo per proteggere da lì il confine e le comunità israeliane dagli elementi jihadisti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: I vertici dell'Unione Europea accolgono con favore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran ed auspicano che sia attuato in pieno quanto prima. È fondamentale per la stabilità regionale e l'economia globale e apre la strada a negoziati più ampi sulla pace in Medio Oriente, dice la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che nel pomeriggio parteciperà alla riunione del G7 ad Evian. Forte apprezzamento arriva anche dal governo italiano. Per Giorgia Meloni il memorandum rappresenta un'occasione di pace che va colta. I principi dell'intesa sono chiari: l'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita, sottolinea la Presidente del Consiglio, che ribadisce la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una missione navale per lo sminamento dello stretto di Hormuz, un intervento che dovrà essere autorizzato dal Parlamento. È necessario

0: necessario che le ostilità cessino anche in Libano, aggiunge la Premier, una richiesta condivisa dal ministro degli esteri Tajani che mercoledì incontrerà le organizzazioni di categoria e le imprese interessate alla riapertura di Hormuz per valutare le iniziative da adottare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nelle ultime ore. A Kiev è stato colpito, vicino alla capitale ucraina, un monastero ortodosso. Ci sono state almeno 18 feriti. Un attacco di una gravità incredibile per il ministro degli esteri Tajani, che dice dimostrano che la Russia non vuole sedersi al tavolo della pace.
2: È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky commentando quanto accaduto al monastero. Questo attacco, aggiunge, è un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità. Ciò che serve è una maggiore cooperazione per fermare la guerra della Russia ed una protezione più forte per salvare vite. In fiamme parte del prestigioso complesso ortodosso delle Grotte, la cattedrale della Dormizione. Di crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo parla anche il primate della Chiesa ortodossa ucraina, Epifanio. Secondo Mosca, però, a colpire sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense, obsoleto, fornito a Kiev. A bruciare questa notte anche una parte degli studios fondati nel 1927. Nella capitale numerosi edifici sono stati colpiti e ci sono morti e feriti. L'allerta per la pioggia di missili, una settantina e oltre 600 droni, è scattata in diverse parti del paese. A Kharkiv hanno perso la vita anche 5 soccorritori. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo ha detto oggi la Presidente della Banca Centrale Lagarde dopo la decisione arrivata la settimana scorsa del rialzo dei tassi. Lagarde ha spiegato: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. L'inflazione di fondo, ha aggiunto Lagarde, viaggia oggi attorno al 2,5%. Non si placa invece la polemica scatenata in Italia dal centrodestra sul patentino antifascista chiesto agli organizzatori della fiera Più Libri Più Liberi. Polemica riaccesa oggi dal ministro della Giustizia Nordio. Sentiamo.
3: Gli organizzatori della fiera della piccola editoria Più Libri Più Liberi forse non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. Il ministro della giustizia Carlo Nordio interviene così sulla polemica esplosa ieri sul patentino antifascista. È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, puntualizza Nordio riferendosi al codice penale Rocco. A innescare la polemica è stata ieri Giorgia Meloni scrivendo su X che quest'anno le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. È censura, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. Nessuna censura ma un'esigenza di chiarezza tra i diversi attori presenti in fiera, hanno replicato gli organizzatori, sottolineando comunque che l'attenzione di una delle più alte cariche dello Stato induce a un ulteriore attento approfondimento. A far scattare le critiche di Meloni è stato un allegato che tutti i partecipanti alla fiera devono sottoscrivere che dettaglia i contenuti del regolamento generale della manifestazione promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori. Per il 2026 c'è una dichiarazione aggiuntiva che prevede, tra gli impegni, quello di riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana. Una tempesta in un bicchiere d'acqua, enfatizzata da Meloni, commenta il presidente dell'ANPI Gianfranco Pagliarulo. Alle case editrici, sottolinea, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il premier britannico Starmer ha annunciato questa mattina la prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16. Starmer ha detto: le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi, sono progettate per creare dipendenze. Il divieto riguarderà Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare il provvedimento entro la fine dell'anno, ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. È stato invece condannato a 4 anni di carcere per 2 casi di violenze il figlio della principessa erede del trono di Norvegia, Mette Marit.
4: 4 anni di carcere per Marius Borg Oibi. Il 29enne, nato da una relazione

0: L'azione prima delle nozze della principessa norvegese Mette Marit è stato riconosciuto colpevole di 2 stupri e assolto per altri 2. Hoiby, in custodia cautelare da febbraio con oltre 30 accuse, si era dichiarato innocente per gli stupri ma colpevole per altri reati, fra cui il trasporto di 3,5 kg di marijuana, aggressioni e minacce. Uno dei casi per cui Hoiby è stato condannato è un rapporto avuto con una donna mentre dormiva, filmato dallo stesso Hoiby e che è stato visionato durante il processo. L'accusa aveva chiesto oltre 7 anni di prigione, definendolo un uomo che pensa di poter fare quello che vuole. Marius Borg, al momento della sentenza, non era in aula, ma collegato via video. Nel weekend era stato infatti ricoverato in ospedale per un malore. L'uomo, che non ha alcun titolo e non è membro ufficiale della Casa Reale, chiede comunque di poter incontrare più possibile la madre, gravemente malata di fibrosi polmonare. Le sue condizioni nelle ultime settimane sono peggiorate e necessita di un trapianto. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Continuano le ricerche nei canali artificiali della pianura vicino a Venezia del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote dopo una lite. Il ragazzo minorenne ha confessato l'omicidio ed è stato trasferito in una comunità. Si indaga anche sul movente. E proseguono anche le ricerche delle 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura.
2: Proseguono le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse da più di una settimana da una comunità di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Mentre il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è setacciato da vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile e i sommozzatori ispezionano il vicino lago di Barrea, le indagini si fanno sempre più serrate. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori contro i responsabili della struttura. Gli inquirenti stanno analizzando i telefoni cellulari delle minori. Dalle chat sarebbero emersi elementi importanti per ricostruire contatti e movimenti prima della scomparsa. Sotto la lente anche i filmati delle telecamere comunali per rilevare i veicoli che hanno transitato nei pressi della comunità. I carabinieri hanno inoltre ascoltato il fidanzato 18enne di Alicia, con cui la ragazza manteneva rapporti dopo che lui aveva lasciato la struttura. Le segnalazioni, giunte anche da altre regioni, si sono finora rivelate infondate. Sul caso restano aperte tutte le piste, dall'allontanamento volontario al sequestro. E intanto la famiglia continua a lanciare appelli. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare le forze dell'ordine. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 13 e 12 minuti la pagina sportiva con i mondiali di calcio. Facciamo il punto con Carlo Genta. Carlo.
3: Ciao Alessio, sì, punto che a questo punto comincia a essere abbastanza incasinato tra partite di tardo pomeriggio, di sera, tardi, di notte. Però ieri abbiamo visto, grosso modo, la sintesi, che ieri abbiamo visto il lato A e il lato B di questo mondiale. Lato A rappresentato dalla bella Olanda-Giappone, 2 squadre che possono fare qualcosa di importante e interessante. Partita molto intensa, finita 2-2 con il pareggio giapponese nel finale. E abbiamo visto poi il lato B, con la Germania che ha seppellito la divertente Curaçao, bella storia, no? Nel Mondiale e le Olimpiadi, queste storie che hanno a che fare più con costume e società che con grandi eventi sportivi ci stanno, quindi la Germania ha tenuto così a battesimo la Curaçao, che comunque ha finito grosso modo contenta, no? comunque di esserci. Nella notte poi Costa d'Avorio Ecuador 1-0, anche qui partita scritta nel finale con un gol al 90esimo, l'Ecuador che ha colpito molti pali e traverse, la Costa d'Avorio che alla fine è riuscita a spuntarla. E poi, sempre a proposito di lato B del mondiale, la Svezia che ha sotterrato di gol la Tunisia. Oggi vediamo altre presunte protagoniste di questo mondiale, perché gli orari, segnateveli, sono alle 18 per Spagna-Capoverde e alle 21 per Belgio-Egitto. Poi a mezzanotte ci sarà il debutto del Loco Bielsa, personaggio ben noto alla guida dell'Uruguay, contro Arabia Saudita. Chi poi si sveglia alle 3 per vedere il debutto dell'Iran, uno dei momenti più chiacchierati di questo mondiale, contro Nuova Zelanda, calcisticamente è un coraggioso, ma Sì, ma chiaramente è una partita che insomma è un pezzo di

0: Magari c'è poco calcio, ma un pezzo, certamente un pezzo di cronaca e di storia.
1: Per gli amanti della storia o delle statistiche. Carlo, grazie, appuntamento con a te dopo. Più tardi, con tutti convocati naturalmente. Adesso c'è il break, ci sentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato. O ti senti così. O ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Stati Uniti, Iran, previsti nuovi colloqui a Doha prima della firma venerdì a Ginevra. Macron pronti a intervenire per la riapertura di Hormuz. Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, colpito un monastero vicino Kiev. Inflazione, dopo rialzo dei tassi, la presidente BCE chiarisce: dobbiamo prevenire un rialzo generalizzato dei prezzi. Divieto di social sotto i 16 anni anche in Gran Bretagna, l'annuncio oggi da parte del premier Starmer. Condannata a 4 anni per violenza, Marius Borg Oibil, figlio della principessa di Norvegia. Indagati i responsabili della casa famiglia in Abruzzo, da cui sono scomparse le sorelle di 12 e 16 anni. Mondiali di calcio, stasera si giocano Spagna-Capoverde, Belgio-Egitto. Eccoci qua, le 13 e 18 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre ve lo ricordo, potete stare con noi per commentare i fatti principali di questa giornata al 349-238-6666. Saluto Lorenzo Trombetta, analista per l'ANSA e per l'IMES. Buongiorno e ben ritrovato.
7: Buongiorno a voi.
1: Allora, cerchiamo di cominciare a mettere gli occhi, mettere il naso dentro questo accordo tra Stati Uniti ed Iran. Ci sarà tutta la settimana, perché la firma è prevista per venerdì, tutte le cautele del caso, ma anche tutte le conferme fino a questo punto del caso, compreso anche i negoziati in extremis a Doha, se abbiamo letto bene, da parte dei negoziatori nel Qatar, prima di arrivare alla firma a venerdì. Che cosa sappiamo fino a questo momento dei contenuti di questo accordo, Lorenzo Trombetta?
7: Ma abbiamo una cornice di accordo, sia temporale che una cornice massima, grosso modo, per quanto riguarda la riapertura dello stretto di Hormuz, che sembra per gli Stati Uniti la priorità principale. Dentro la cornice mancano tanti tasselli. Non si parla, per esempio, a proposito di Hormuz, non si parla bene di chi dovrebbe gestire eventuali che dovrebbe raccogliere eventuali dazi di cui si è parlato tanto in queste settimane. L'Iran su questo non è stato esplicito, ma ha accennato a un suo diritto di far pagare dei servizi, no? Tasse di servizi e non un dazio.
1: Quindi questa cosa è in ballo ancora, Lorenzo Trombetta, cioè non è chiaro se Hormuz verrà riaperto alle condizioni di prima o se invece ci sarà una gestione, si è parlato insieme l'Iran, insieme all'Oman, da questo punto di vista con possibile pagamento di pedaggi?
7: Esatto, esatto, non è chiaro questo. Teniamo sempre conto che siamo, comunque dobbiamo fare la tara a quello che viene detto dalle rispettive cancellerie, le rispettive parti. Poi Donald Trump ha fretta anche discorsiva, diciamo, di dire adesso l'olio, il petrolio può tornare a scorrere libero. In realtà tutto questo tempo che ci si è messo a mettersi d'accordo su un aspetto del problema, che il problema non è soltanto Hormuz, come sappiamo, evidentemente fa capire che l'Iran ha comunque ottenuto qualcosa, non ha in qualche modo ceduto, non si può tornare a uno stato di cose precedente a tutto quello che è successo. Ecco perché immagino che avremo delle sorprese interessanti su quel lato, soltanto sul pagare, chi dovrà pagare e chi riscuoterà eventuali dazi per il passaggio. È un tema aperto, questo ci tenevo a dirlo. L'altra questione che mi sembra rilevante è che non è un accordo di pace, è un memorandum di understanding, una sorta di, appunto, accordo quadro della durata di 60 giorni, e 2 mesi in realtà in questi tempi sono pochi, sono... Può essere,
1: cioè, si dice, scusa se ti interrompo, Lorenzo Trombetta, tu dici sono 2 mesi, è una cornice da riempire di contenuti in 2 mesi, quello che però non si è riuscito a fare in questi altri mesi che nel frattempo sono già trascorsi, cioè trovare poi l'intesa per esempio sul nucleare, che è il punto forte, giusto?
7: Il punto forte è davvero il punto forte, ci si chiede, non soltanto me lo chiedo, nel senso che tutto è partito, no, come da più di 20 anni, che la questione è Stati Uniti, Iran e con mezzo Israele, il titolo da cui partiamo sempre il nucleare, ma in realtà io credo che sia la politica iraniana nella regione, al nucleare o armi convenzionali, e ecco qui perché non possiamo escludere dal nostro discorso quello che può fare e quello che pensa Israele in queste ore. Per Netanyahu, ma al di là di cui sarà l'eventuale prossimo premier dopo le elezioni legislative in Israele, credo per lo Stato ebraico strategicamente un Iran ancora capace di dettare la sua linea nella regione, di essere comunque presente a proposito degli Hezbollah in Libano, eccetera, è un aspetto che non può continuare così. Quindi un accordo messo così come ce l'hanno presentato nelle ultime ore per Israele, mi sembra che i ministri israeliani l'abbiano detto chiaramente, non va. Non può andare, ed ecco che ritorna la variabile. Sia Iran che Israele dicono: noi siamo pronti a riprendere lo scambio di fuoco appena il nostro rivale ci attacca. In questi 60 giorni cosa può succedere da in quella prospettiva? Perché gli scenari sono comunque collegati. Trump ha una sua agenda, e Trump non può abbandonare Netanyahu, al di là degli schiaffi e delle alzate di voce, delle varie telefonate. In realtà è un alleato strategico di Israele. In questi 2 mesi possono succedere, nei livelli mediani e superiori, ma anche locali, possono succedere degli sviluppi importanti che poi possono far saltare tutto, oppure, la vedo più difficile, possono portare questo MOU, questo accordo di quadro, a un livello successivo. Però non ci sono per ora i presupposti, ecco, per essere ottimisti, secondo me.
1: E allora io intanto per il momento ringrazio Lorenzo Trombetta, analista per l'ANSA e per l'IMES, e mi fermo qua perché, insomma, è ovvio che abbiamo di fronte una settimana nella quale parleremo molto di questo accordo, di cosa prevede, di cosa non prevede. Per ora abbiamo parlato anche di cosa non prevede, è una cornice all'interno della quale deve essere raggiunto l'accordo sul nucleare, ammesso che si raggiunga qualche cosa di molto simile a quello, e già qui possiamo anticiparlo, insomma, quell'accordo che c'era già con accordo fatto da Obama, la precedente presidenza, prima ancora della prima presidenza di Trump, un accordo che poi lo stesso Trump ha disdettato. Quindi, diciamo, nella migliore delle ipotesi sembra che andremo a riprodurre quello schema, se questi 2 mesi frutteranno un accordo, perché per ora siamo di fronte a una tregua. Punto focale è la riapertura di Hormuz, e questo lo dovremmo vedere già nei prossimi giorni, se almeno questo funzionerà, ricordandoci che anche questo è un problema che si è creato con la guerra, perché prima lo stretto era apertissimo. Adesso invece ci occupiamo di una notizia che arriva oggi dal Regno Unito. Il Premier Starmer ha annunciato entro l'anno un provvedimento per vietare i social media agli under 16.

0: Nelle stesse ore veniva diffuso uno studio, venivano rilanciati i dati di uno studio australiano sui danni provocati negli adolescenti e nei giovani da parte dei social. Giuseppe Lavegna, psicologo, psicoterapeuta, torna a trovarci. Buongiorno e ben ritrovato, Lavegna, eccoci qua.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, sull'utilità o meno del divieto ci arriverei, perché poi in tanti conservano opinioni più o meno contrastanti, insomma, è un po' come, cioè, è un inseguimento, no, questo, è un po' come... non so, cioè, qui si possono usare come svuotare il mare con un secchiello oppure chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati. Non mi vengono delle immagini molto migliori, più efficaci di queste, però sembra anche un po' questo, no? Lei intanto glielo voglio chiedere subito, diciamo, spinge per questo divieto o lo ritiene inutile?
1: Ma no, non lo ritengo inutile, può essere molto utile se collegato a un obbligo educativo, cioè, quindi io lo vedo utile se ci mettiamo dietro l'educazione, cioè il patentino digitale obbligatorio, quello che propongo ormai da tantissimi anni, dovrebbe diventare la base per accedere ai social e accedere all'intelligenza artificiale, che tutti si dimenticano ma che io vedo altamente pericolosa per i ragazzi.
0: Ecco.
1: E non vorrei che fra 10 anni siamo allo stesso punto dicendo vietiamo l'intelligenza artificiale ai ragazzini.
0: Ecco.
1: Io penso che questi strumenti non siano per ragazzini, e i social, anche no, lo studio che ci dava prima lo dimostrano.
0: Il patentino digitale sembra un'idea molto interessante, un'idea su cui investire, su cui far crescere, insomma, anche la consapevolezza di tutti, e quindi la rilanciamo volentieri, e possiamo anche proseguire il dibattito, Lavegna, poi sull'utilità o meno 14-16 anni, l'età in cui vietare o consentire i social. Però le vorrei chiedere anche invece di tornare su quelli che sono i problemi creati, no, dall'utilizzo dei social, o dovremmo dire anche dall'abuso del tempo sugli smartphone, perché sono due cose distinte. Mi dice lei che cosa ne pensa, partendo da queste evidenze che vengono rilanciate anche in queste ore, cioè depressione, ansia, autolesionismo?
1: Ma questo è quello che vediamo ormai da tantissimi anni con l'associazione. Guardi, oggi ero in associazione e raccoglievo le varie richieste che arrivavano al nostro numero verde. Per esempio, la situazione più impattante in questo momento è l'isolamento sociale volontario, cioè i ragazzi che non escono più da casa. Forse dovremmo cambiare un po' registro, se posso, può sembrare una provocazione, ma noi continuiamo a dire che i ragazzi stanno sempre online. Forse dovremmo chiederci perché preferiscono quel mondo lì anziché il mondo che c'è fuori. Perché io penso che sia questo il vero tema. Più dell'80% dei ragazzi fa fatica a immaginare un futuro e a desiderarlo. Forse è proprio quello che sta portando il digitale, la tecnologia mediata. La tecnologia mediata si inserisce dove c'è assenza e dove c'è sofferenza. E quindi abbiamo creato veramente la droga del futuro. Ma noi stiamo cercando di togliere il sintomo, ma non andiamo a curare la malattia. La malattia è come stanno i ragazzi oggi e perché preferiscono quel mondo lì.
0: Ecco, ma in un mondo senza social, Lavegna, quali sarebbero i problemi? Cioè, lei dice l'utilizzo dello smartphone, lo stare sui social, sono anche la risposta a un problema che c'è anche senza smartphone. Qual è il problema di questo isolamento, di questa mancanza, diciamo, di spazi o fisici o mentali? Ce lo prova a descrivere?
1: Ma sta mancando la presenza adulta. Se lei parla con i ragazzi oggi, i ragazzi oggi non è che amano stare online o stare sui social. I ragazzi oggi preferiscono quella strada perché è l'unica che gli viene concessa. Quali spazi sociali hanno oggi? Un ragazzo di 16 anni, un adolescente oggi, quale alternative ha oltre alla scuola e ai social? Cioè, quanto tempo noi stiamo dedicando ai nostri ragazzi? Noi siamo completamente disallineati, secondo me, dalla realtà. Cioè, il cortocircuito è enorme. Noi diciamo ai ragazzi di non stare online,
0: aiuti,
1: ma noi non ci siamo.
0: Mi aiuti a capire meglio, perché adesso faccio un paragone riferito a quando avevo 16 anni io, ma penso che lo possano fare in tanti. Non ricordo che i miei genitori mi avessero dedicato così tanto tempo, più di quello che magari dedico io, ma potrei sbagliarmi, ai miei figli. Lei si riferisce a un tempo, a uno spazio per questi adolescenti, di che tipo? Ce lo spieghi meglio.
1: Ma guardi, noi a volte facciamo questa confusione. I genitori, i nostri genitori sicuramente erano meno presenti di quelli di oggi, ok? Ma sapevamo che c'erano. Non so come spiegarglielo meglio, ma sì, il troppo amore di oggi, la troppa presenza di oggi, si è trasformata anche nella mancanza di desiderio da parte di questi ragazzi. Cosa voglio dire? Che noi, per ripagare il nostro senso di colpa, passatemi il termine, o la nostra assenza perché siamo troppo impegnati, diamo tutto a questi ragazzi. Questi ragazzi, avendo tutto, non cercano più, non desiderano più, perché il desiderio si alimenta nell'assenza, e quindi mancando avendo tutto, non cercano più nulla. E i social danno una grandissima mano. Io mi chiedo quanti genitori oggi hanno realmente la forza di essere presenti, cioè se c'è un problema come agiscono. Noi ci mettiamo al pari dei nostri figli, noi abbiamo sdoganato quest'idea. Lei, quando ha detto quello che ha detto, suo padre o sua madre c'erano, ma c'erano dei ruoli ben definiti. Oggi noi, pur di avere una relazione con i nostri figli, siamo diventati amici dei nostri figli anche sui social, e questo è il vero paradosso. Quindi quello che sta mancando è la presenza adulta vera, cioè iniziare a dire: bene, poso anch'io lo smartphone, do anch'io il buon esempio.
0: Chiaro.
1: E ci diamo un po' alla socialità. Invece noi, pur di stare 2 ore in santa pace al ristorante, a bambini di 4-5 anni, quasi il 30%
0: gli
1: dei genitori dà lo smartphone. E da lì questi apprendono che il digitale è il parente più prossimo invece che il genitore.
0: Quindi un flash proprio per chiudere, ma le chiedo proprio un sì o no: il divieto sotto i 16 anni di social proposto dalla Gran Bretagna, sì o no?
1: Sì, sì, assolutamente sì, a patto che ci sia anche il parentino,
0: il resto,
1: digitale.
0: Chiaro.
1: Esatto.
0: Grazie allora davvero a Giuseppe Lavenia, lo ricordo, psicoterapeuta ma presidente dell'Ordine dei Psicologi delle Marche, nonché dell'Associazione per le Dipendenze Tecnologiche e il Cyberbullismo. C'è il break, tra poco Effetto Mondo con Giulia Crivelli.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Adoro saltare da una pecca all'altra.
6: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
7: Spedisco 1000 pack una alla volta.
6: Io do la password delle caselle a tutti.
8: Basta follie. Salva la tua azienda con a Pack Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: vi presenta Borse in diretta.
16: Borse europee in deciso rialzo a metà seduta. Si respira ottimismo sulla

0: code per tratto chiuso in direzione Napoli tra San Vittore e Caianello. Sulla 1 ancora code per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Infine segnalo 3 km di code per un veicolo in avaria sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. È tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora. Buon viaggio.
1: Hashtag autotrasporti.
2: Un saluto da Giovanni Savarese. Il secondo rapporto dell'osservatorio Freight Insights, realizzato da Most e Fondazione Xeli e presentato di recente alla Camera dei Deputati, ci dà un'occasione di riflessione. Ci restituisce una fotografia piuttosto precisa e per certi versi preoccupante del sistema logistico e dei trasporti in Italia. Qualche numero: il diesel è salito di quasi il 30% dal 2019, i costi del trasporto stradale a livello europeo sono cresciuti di quasi il 9% solo nell'ultimo anno. Poi i nodi logistici più importanti, dall'area di Milano al nodo Ligure all'asse del Brennero, mostrano una congestione sempre crescente. E in più il trasporto ferroviario merci continua a perdere volumi, con una contrazione del 4% lo scorso anno, il 2025. Parliamo di questo e di altro con Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, che saluto.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Presidente Russo, il settore possiamo dire sotto pressione da anni. In tutto questo le imprese di autotrasporto come stanno, come reggono?
3: Ma le imprese di autotrasporto in questo ultimo periodo ovviamente hanno particolarmente sofferto la questione del caro gasolio, aumenti che hanno superato il 30% del costo del gasolio hanno avuto effetti sui conti delle aziende in maniera molto negativa. È arrivato un accordo qualche settimana fa con il governo, che ha stanziato 300 milioni per consentire un recupero degli extra costi dovuti appunto dall'aumento del prezzo, e questo diciamo è sicuramente un aspetto positivo. Tuttavia, come ha ricordato lei prima, ci sono anche tante altre questioni legate a una saturazione delle infrastrutture, ad una riduzione della velocità commerciale che lasciano ovviamente ancora questioni irrisolte e che pesano sul settore. L'aumento crescente di volumi dell'autotrasporto anche per effetto della riduzione del traffico merci ferroviario, che ha registrato un meno 4% dovuto ai lavori del PNRR, in qualche modo esaspera alcune condizioni legate soprattutto alle infrastrutture e alla saturazione delle infrastrutture.
2: Ecco, a proposito di traffici ferroviari merci, i cantieri, l'ha detto lei, hanno pesato probabilmente azzerando anche effetti positivi di altre misure, gli incentivi. Come si esce da questa situazione? Cioè, ormai il danno è fatto, se ne pagheranno i costi o c'è qualche modo di sistemare le cose?
3: Ma l'unico modo per uscirne in questo momento è che si proceda con la chiusura dei cantieri e la possibilità di avere più tracce e più capacità ferroviaria. I danni purtroppo sono stati fatti e sapevamo tutti che ci sarebbero stati, oggettivamente non era evitabile, perché per adeguare la rete ferroviaria e per fare i cantieri e per sistemare le cose era indispensabile, era inevitabile che alcune tratte fossero chiuse. Quindi l'unica cosa che possiamo dire è che certamente alla fine della realizzazione di tutte le opere ferroviarie previste al PNRR avremo un netto miglioramento della capacità di trasporto ferroviaria, che riuscirà ad avere sicuramente anche degli effetti benefici sul servizio complessivo del trasporto ferroviario, e quindi questo sicuramente farà recuperare quote di mercato. Il danno è stato fatto, avevamo chiesto in verità negli anni passati in qualche modo che si intervenisse sulle imprese ferroviarie private che avevano evidentemente subito danni importanti, non è stato fatto, ma a questo punto dobbiamo solo guardare avanti e sperare, come dire, che tutti i cantieri si chiudano nei tempi previsti e ripeto, alla fine di tutti questi lavori sicuramente ci sarà un rilancio del trasporto ferroviario.
2: Presidente, vorrei farle una domanda che guarda un po' avanti, anche se forse dovrebbe guardare all'oggi. Parlo della digitalizzazione, perché digitalizzazione

0: Utilizzare completamente i documenti di trasporto potrebbe portare, leggo, a 18 miliardi di risparmi, che sembra un numero veramente grande. È un numero realistico. Cosa manca per arrivarci, a fronte del fatto che insomma il percorso di innovazione digitale delle imprese in generale nel nostro paese dovrebbe essere forse più uno stato più avanzato, ecco?
1: Allora, guardi, non è un tema, diciamo, di software, diciamo così, nel senso che tutti gli strumenti necessari per avviare un processo di digitalizzazione ci sono e sono disponibili. È soprattutto un problema legato alla parte burocratica amministrativa del nostro paese, che non riesce ancora ad agganciarsi pienamente con la necessaria digitalizzazione. Abbiamo parlato della documentazione, possiamo fare l'esempio per esempio della CMR, che ancora non è completamente digitalizzata, ma possiamo fare esempi per esempio sul fatto che ancora non è operativo lo sportello unico doganale, perché non è stata attivata la piattaforma logistica nazionale. Quindi non è un tema legato alla possibilità di utilizzare gli strumenti che consentono la digitalizzazione, ma piuttosto ancora la grande difficoltà di far combaciare il quadro, diciamo, normativo, burocratico e amministrativo con gli strumenti della digitalizzazione.
0: Ecco, vorrei chiedere, Presidente, di due temi importanti, diciamo, in prospettiva. Partendo dal disegno di legge che modifica la governance portuale, che in questi giorni è in Parlamento, e poi la questione importantissima della concessione dell'autostrada A4 Brescia-Padova. Partiamo dal disegno di legge sulla governance portuale. Qual è la posizione di Conftrasporto?
1: Noi abbiamo fatto una prima riflessione e ci sono due cose, per essere sintetici, sulle quali secondo me va avviata una riflessione. Una è la coerenza, diciamo, normativa del disegno di legge con quello che sono le competenze delle regioni, perché a noi sembra che con questa norma si intervenga su un livello di competenze giuridico-amministrative che sono assegnate alle regioni e che invece questa norma in qualche modo supera, cioè, come dire, scavalca. E quindi questo secondo noi può potenzialmente portare poi un contenzioso in futuro proprio con quegli enti e quelle istituzioni che sono dotate per effetto dei poteri che gli vengono date dalla Costituzione di competenze proprio sulla materia portuale. Insomma, non si può, secondo noi, con una legge ordinaria sottrarre competenze che sono della regione, che sono competenze attribuite dalla Costituzione. Questo è il quadro giuridico, che è un tecnicismo, ma che è importante sottolineare per chi rischia appunto di bloccare proprio il cammino della riforma. Dall'altro ci sono degli elementi di sovrapposizione rispetto a quelli che sono i compiti che dovrebbero essere attribuiti alla Porta S.p.A., che è questa società in house che dovrebbe essere poi incaricata dal Ministero di fare ad esempio investimenti e programmazione di infrastrutture sul territorio. Ecco, secondo noi questo aspetto rischia di sovrapporsi a quello che è l'intervento dei privati e tra l'altro rischia in qualche modo anche di scoraggiare poi gli investimenti dei privati, atteso che ci sarebbe un soggetto pubblico che li dovrebbe poi fare in maniera centralizzata.
0: Ecco, Presidente, teniamo per la conclusione forse la cosa più spinosa, l'argomento più spinoso in questo momento, cioè la concessione dell'autostrada A4, la Brescia-Padova, l'ex Serenissima. Diciamo, avete una posizione piuttosto critica rispetto al piano, presunto piano, usiamo il condizionale, del MIT di concedere, assegnare questa concessione autostradale senza una gara pubblica, con un altro meccanismo. Intanto mi dice qual è la vostra posizione e le vostre azioni in merito.
1: Molto semplice, noi crediamo che ormai, come è abbastanza consolidata tutta la dottrina giuridica sulla possibilità di affidare in concessioni anche la gestione delle autostrade, si debba fare attraverso una gara pubblica. Questo mi pare abbastanza scontato. Il Ministero parrebbe voglia fare un affidamento diretto ad una società regionale, secondo noi non ci sono i presupposti giuridici anche in questo caso, ma l'effetto principale potrebbe essere quello poi di una minore competitività del soggetto affidatario della concessione, e che si potrebbe riflettere ad esempio sul costo dei pedaggi autostradali. È chiaro che un affidamento diretto in linea di principio ha un elemento di competitività diverso e potenzialmente molto meno produttivo rispetto a

0: l'affidamento di un servizio ad una gara pubblica, e quindi secondo noi è necessario continuare come si fa in tutta Europa e come si è sempre fatto in Italia, quindi attraverso l'affidamento delle concessioni con una gara europea.
1: Benissimo, grazie allora a Pasquale Russo per il tempo che ci ha dedicato, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio. Per questo appuntamento è tutto, un saluto anche da Giovanni Savarese.
2: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalx.it. digitalx.it.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Un saluto. Oggi parliamo della possibilità di inserire Telepass Business tra i benefit aziendali. Ce ne parla Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
22: Se cerchi un nuovo benefit che i tuoi dipendenti useranno davvero, il prossimo anno inserisci Telepass Business tra i servizi a loro disposizione. Sono molte infatti le aziende che hanno incluso il Telepass tra i benefit per i dipendenti, perché è fiscalmente vantaggioso e concretamente utile anche per la vita privata delle persone. Telepass Business è il benefit che riduce davvero lo stress da mobilità, aumenta la soddisfazione per un bisogno reale che tutti hanno dimostrato di apprezzare. Un investimento nel benessere delle persone che migliora la vita e la produttività.
21: Scopri di più su telepass.com/business.
23: Sono le 14.
2: GR24, il sole 24 ore.

sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz, con il sostegno anche di Olanda e Italia. L'obiettivo è contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta concluso l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo ha detto poco fa alla TV francese da Evian, dove si sta aprendo il G7, il presidente francese Macron. Intanto l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran dovrebbe essere firmato ufficialmente venerdì a Ginevra. La firma potrebbe però essere preceduta da nuovi colloqui che si dovrebbero tenere, a quanto si apprende, a Doha in Qatar. Non si placa la polemica scatenata, soprattutto nel centrodestra, dal patentino antifascista chiesto dagli organizzatori della fiera Più Libri Più Liberi agli editori. Polemica riaccesa oggi dal ministro della giustizia Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la giustizia, il codice penale, ha detto Nordio, è stato scritto da Mussolini. Nuovi attacchi incrociati tra Ucraina e Russia, 11 le vittime in Ucraina, colpito anche un monastero ortodosso vicino a Kiev che è andato in fiamme. Il ministro degli esteri italiano Tajani dice un attacco grave è la dimostrazione che Putin non vuole sedersi al tavolo della pace. Inflazione. Dopo il rialzo dei tassi la settimana scorsa, la presidente della BCE Lagarde torna sull'argomento: dobbiamo prevenire un rialzo generalizzato dei prezzi. Indagati i responsabili della casa famiglia in Abruzzo, da cui sono scomparse le due sorelle di 12 e 16 anni, proseguono anche le loro ricerche. In chiusura ai mondiali di calcio, con la nuova goleada avvenuta nella notte, la Svezia ha battuto la Tunisia per 5-1. Stasera Spagna, Capoverde, poi Belgio, Egitto. Nella notte si giocano anche Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento. Vi lascio tutti convocati.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
2: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Danili, avete sofferto un po' la pressione del debutto?
5: Penso di sì, un po' di nervosismo, un po' di ansietà, però alla fine poi siamo riusciti ad organizzarci meglio in campo, abbiamo pareggiato la partita.
6: Che vi ha detto Ancelotti dopo la partita?
5: Cioè, ci ha detto di stare sereni, fare le valutazioni giuste, con responsabilità, però pensare già alla prossima partita.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: cucchiaio Kai Havertz, con eleganza Kai Havertz, altro gol della Germania, sono 7.
1: Palla profonda, dentro, deviazione, 2-2, il pareggio, ha colpito Gaua, nulla da fare per Verbruggen.
2: Singo, il tocco dentro, per il tentativo di Diallo, che sblocca la partita, segna il suo primo gol al mondiale, e avanti la Costa d'Avorio.
3: Un altro pallone in quella zona, la Tunisia,
4: allora Yari, ancora lui, apre e chiude questa partita, Svezia in tripudio, 5-1 al debutto.
5: Dunque oggi sono molto contento per vari motivi, ma il più importante è che ho venduto il primo biglietto per la poltronissima Cruciani in questo mondiale. Come sapete è in vendita, nel senso ospitiamo pubblico pagante. Oggi c'è Roberta Casa, che non è esattamente pubblico pagante, ma essendo la donna del marketing di Radio 24, alla fine è quella che ci paga. E quindi va bene lo stesso, prego la regia di inquadrarla. Eccola lì, buongiorno Casa. Dopo le faccio dire come sta andando questo mondiale per noi di Radio 24. Innanzitutto abbiamo questa connection con DAZN. Ciao Pierluigi Pardo.
6: Ciao.
5: Stamattina sono stato a casa tua, la tua casa televisiva DAZN, a registrare la prima puntata di Distinti e Popolari. Partendo da Pavia ci ho messo 2 ore e un quarto facendo delle strade improbabili. Quindi o vi spostate voi o mi devo spostare io, sarà il caso.
6: Ma io sì, io farei proprio direttamente a Roma, farei una cosa a Roma.
5: Sì, ci metto meno sì, probabilmente.
6: Sì. Oh,
5: altro motivo per cui sono molto contento è che è collegato, ma lo vedete anche in video, Cristian Brocchi. Ciao Chris.
7: Ciao a tutti.
5: Ciao, bella maglietta.
7: Ciao.
5: Quella, gran bella maglietta, complimenti.
7: Bisogna avere sempre l'orgoglio italiano, nonostante tutto.
5: Sì, soprattutto dopo che hai visto oggi il refrain più diffuso è: ma hai visto Curaçao? Loro sono lì, ne prendono 7 la Germania e noi non ci siamo. Non è questo il giusto punto di partenza, no Christian? Non è Curaçao quello cui dobbiamo mirare.
7: Ma assolutamente no, anche perché non è che non siamo lì per colpa del Curaçao, non siamo lì per demeriti nostri, per quello che è in questo momento il nostro livello del calcio, non solo tecnico ma proprio generale.
5: Chiaro. Allora commentiamo subito la notizia di giornata, poi torniamo sui mondiali, cioè Amorim al Milan. Pierluigi, che ne pensi? Altro portoghese, molti milanisti dicono un altro, ancora con i portoghesi.
6: È stato un allenatore che ha fatto delle cose importanti, ha iniziato la carriera, ha fatto subito bene col Braga, ha riportato 19 anni dopo il titolo allo Sporting Lisbona, ha vinto due scudetti in Portogallo, e poi l'esperienza allo United è stata complicata, complicata dal punto di vista sia del risultato che anche proprio delle relazioni, e si è conclusa in maniera brusca. Che te devo dire? Cioè, è un allenatore sicuramente interessante, è un allenatore che potrebbe rispondere a una voglia di uscire da quello che è più conosciuto, e quindi torniamo sul progetto Fonseca con Seisao, cioè si torna, ha fatto anche un calcio bello, cioè non è che sia tutto da buttare via. Capisco che adesso in questo momento l'umore dei tifosi del Milan è drammatico quasi a prescindere, no?
5: Sì, certo.
6: C'è un tal livello di frustrazione e di sfiducia che però insomma è una scelta. Ecco, l'aspetto interessante è capire quanto tutto questo sia stata una scelta vera oppure invece quanto sia stato figlio di una sorta di confusione complessiva che poi ha portato a questa decisione, perché sì, questo è l'aspetto più problematico del Milan degli ultimi tempi, che prende una strada, poi ne prende un'altra, poi ritorna su quella prima, sì, poi non si capisce, poi ha avuto due anime, adesso l'anima è diventata una sola. Noi non dobbiamo mai dimenticarci, perché è una cosa che viene un po' poco sottolineata, che Ibra infatti è un socio di Cardinale, no? Anche le immagini del party.
5: No, ma questo è chiaro.
6: E quindi
5: quella è la prospettiva.
6: Non so se sia una buona notizia o una cattiva notizia per i tifosi del Milan.
5: Per me è pessima, l'ho già detto molte volte, però è questa la prospettiva, cioè non è che

0: hanno fatto piazza pulita, ma perché Ibra ancora lì? Perché Ibra stava dall'altra parte.
1: No, capito. Cristian Brocchi, cioè, hanno fatto piazza pulita insieme.
2: Hanno, bravo.
1: Hanno fatto insieme
0: esatto, esatto. No, Cristian, alla Milano Football Week, ho sentito prima la tua intervista, hai detto delle cose su Milan prima che uscisse Amorim, poi arrivano direttori sportivi tedeschi, eccetera. Però mi pare, ora questo lo dico io, che sia sempre una scelta un po' casuale. Cioè non vedo un disegno dietro. Ha contattato prima uno, poi l'altro, non sono riuscito a chiudere con uno. E poi c'era Rangnick che ha detto non sono stati chiari, rimango a fare il CT dell'Austria. Mi sembra che sia tutto un po' casuale, Cristian.
3: Ma io non lo so se è casuale, nel senso che io voglio sempre in cuor mio... dare l'opportunità alle persone di non dire all'esterno quello che in realtà stanno facendo, hanno in mente o quelle che sì. sono le strategie. Io penso che ognuno di noi, quando è a capo di un qualcosa, magari fa uscire quello che vuole far uscire, poi in realtà il suo primo pensiero è quello che magari poi dopo porta a termine. Quindi la voglio pensare così. Io voglio solo ed esclusivamente sperare che stiano facendo veramente il bene per il Milan, perché sai, proprio ieri ho ricevuto un messaggio bellissimo da un ex ragazzo del settore giovanile del Milan, che quando noi eravamo nella prima squadra lui era nel settore giovanile del Milan, dove mi scrive: voi eravate per me un esempio, l'esempio di attaccamento alla maglia, di famiglia, l'esempio di professionalità, l'esempio di un qualcosa che è sempre quello che noi diciamo. Siamo arrivati ad un punto dove però non possiamo continuare a parlare del nostro Milan, dobbiamo fare un qualcosa di diverso adesso, e la speranza è che le persone che sono a capo in questo momento, che non potranno mai più essere quelli che sono stati certo. Berlusconi, Galliani e noi in quegli anni lì, riescano a trovare la strada giusta per riportare il Milan dove merita, perché il Milan deve assolutamente competere ogni anno per vincere lo scudetto e assolutamente stare in pianta stabile in Champions League.
0: Ma questi non per i milanisti, Cristian, tu che hai portato quella maglia lì, secondo me quella maglia lì e il Milan sono un patrimonio del calcio italiano e mondiale, cioè un patrimonio di esatto. cui il calcio ha bisogno, e quindi maneggiare con cura, secondo me.
3: Ma assolutamente sì, perché tu, io dico sempre che il calcio è dei tifosi, no? E per me è alla base, perché da piccolino ero tifoso, poi dopo sono diventato giocatore. Ogni volta che ho indossato una maglia di qualsiasi squadra che ho indossato, sì, certo. sempre cercato di mettere dentro quel ragazzino che andava in curva stadio. A tifare per la squadra e tutto. Però la verità è che il Milan ha un qualcosa di veramente grande, di immenso, che va al di sopra di ogni cosa, e va rispettata anche la storia. Ma io penso che loro lo sappiano questo, non penso che loro siano degli sprovveduti, non penso che siano degli sprovveduti. Sicuramente pensavano che fosse più facile, questo sì.
0: E quindi un po' sprovveduti alla fine lo sono. Io mi tengo i miei dubbi, sì. Pier.
2: Soprattutto no,
0: fino a prova contraria.
2: Io sono abbastanza d'accordo con Cristian. È chiaro che non è che ci leggo del dolo, ci leggo del pressappochismo, della confusione, del magari molto ego riferiti su certe scelte. Quello che trovo pericoloso, che da un lato è positivo, ma che invece nello specifico poi dal punto di vista del tifoso può diventare grave, è che possa affermarsi un modello in cui un club riesce a essere competitivo, riesce a fare fatturato perché ha un grandissimo brand come quello del Milan, che è uno dei brand più forti al mondo, e questa cosa qui alla fine ti porta ad andare bene dal punto di vista aziendale, dal punto di vista dei fatturati, dal punto di vista dell'immagine, quantomeno dell'immagine, diciamo, verso il pubblico internazionale, senza però avere la capacità e la forza di fare gli investimenti per vincere o quantomeno per provare a vincere. Ecco, questa è una cosa, secondo me, che da un lato è positiva, perché significa che il modello del calcio forse per certi club diventa più sostenibile indipendentemente da sbagliare o non sbagliare una partita, però alla lunga può diventare frustrante. Cioè, quando noi celebriamo, e l'abbiamo fatto tante volte in questi anni, quello che ha fatto l'Inter, partiamo proprio da questo presupposto. Cioè, l'Inter è riuscito a fare un'operazione di spending review clamorosa, chiaro. Perché era in una situazione non semplice, ma senza mai perdere di vista
0: la competitività,
2: l'ambito sportivo. Qui è la cosa fondamentale. Se vai a vedere vai a fare una comparazione sugli affari che sono stati fatti rispetto ad altri club, l'Inter è stata estremamente virtuosa, perché ha preso dei giocatori a parametro zero di grande livello, perché ha fatto delle plusvalenze che si sono rivelate particolarmente azzeccate. il calcio è veramente,
0: l'Inter ha lavorato bene,
2: ma sì, è molto specifico come business, molto specifico, cioè la parte sportiva è comunque dominante. Poi tutto il resto, io ho detto mille volte, il Milan ha fatto anche cose buone dal punto di vista del marketing, del merchandising.
0: Ma per carità.
2: Cioè noi, poi magari anche cose
0: però
2: che in certi
0: è
2: momenti sono viste male.
0: Che si nutre di risultati, però cui devi... fatturato con i risultati e poi viene il resto. Ora, prima di salutare Cristian, volevo dare un'occhiata ai mondiali che stiamo tutti quanti raccontando, Radio 24, DAZN. Voi due, Pierluigi Pardo e Cristian Brocchi, come tecnici talent, siete stati testimoni oculari delle due partite più... alla fine più interessanti viste fin qui, no? Brasile-Marocco, Cristian l'hai commentata, e Olanda-Giappone. Ecco, il Marocco, qualcuno adesso dice, può vincere il mondiale, a parte il fatto che c'è, insomma, è una storia molto particolare, perché ieri alla fine aveva in campo 11 giocatori, 11, che non sono né nati né cresciuti calcisticamente in Marocco. Questo può essere un tema, il tema calcistico è che è una squadra molto interessante, Cri.
3: È una squadra non solo interessante, è una squadra forte, è una squadra composta da giocatori che hanno, secondo me, acquisito anche una certa consapevolezza, no? Nell'andare in campo e nell'affrontare determinate partite. Sono scesi alla prima del mondiale contro il Brasile, che ha un nome altisonante, che ha una storia incredibile, ma con la consapevolezza di poterli mettere in difficoltà e addirittura di poter vincere la partita. Quando una nazionale parte con questo presupposto, vuol dire che uno step in avanti l'ha fatto. Sì. E loro sicuramente non sono più la Cenerentola, ma sono una realtà in questo momento, perché hanno veramente una forza, una qualità, una composizione di squadra che è molto importante. Poi, se mi dici che può vincere il mondiale, secondo me no, gli manca ancora uno step per arrivare a vincere il mondiale, però che può dire la sua e che potrà dire la sua, questo è fuori discussione.
0: Senti, un ragazzino da centrocampista com'è?
3: Ma guarda, io sono stato, vabbè, non è che mi devo elogiare da solo, perché era fin troppo facile, no? Io alla fine della telecronaca, parlando con Marinozzi, che mi chiede il mio MVP, io logicamente dico Buadì. Non è che sono stato l'unico ad averlo visto, quindi non è che devo dire sono stato bravo, l'hanno visto tutti, è un ragazzo che ha delle qualità incredibili, sembrava che fosse alla sua ventesima partita in un mondiale. Ha giocato con una serenità incredibile, con una conoscenza del gioco, con un'occupazione degli spazi, dettava i ritmi, quando doveva velocizzare, quando doveva rallentare. Ha giocato da veterano. Poi è normale che però quando poi dopo, ed è successo a molti giocatori, quando poi dopo sei conosciuto, ti conoscono e si aspettano da te un qualcosa in più, bisognerà vedere se poi quel qualcosa in più lui sarà in grado di darlo, perché poi ha un'ottima base di partenza, ma... per diventare un top deve mettere dentro ancora qualcosa.
0: Questo sì, anni 18, tempo ne ha, ma mi sembra che abbia anche la testa giusta.
3: Esatto.
0: Ragazzi, Carletto ha le mani piene, Pierluigi, piene di lavoro naturalmente.
2: Sì, sì, sì, ma siamo all'inizio.
0: No, ma per carità.
2: E non bisogna insomma, dimenticare, non arriva fuori, lo dicevamo ieri, non bisogna dimenticare il fatto che il Brasile è un outsider di questo mondiale, è un outsider importante, ovviamente con una grande storia, anche con dei giocatori di grande talento, però insomma non è la favorita di questo mondiale. E ha giocato una partita con una squadra che quattro anni fa arrivava in semifinale, che è molto probabilmente la squadra africana comunque più forte e una delle possibili outsider di questo mondiale. Quindi io credo che l'altro giorno sicuramente il Brasile abbia deluso, sicuramente si poteva sperare che fosse un passetto più avanti, molto è l'aspettativa legata anche ad Ancelotti, cioè ci aspettiamo bene, certo, tutti la magia, no certo, hanno preso per questo, non c'è dubbio, sì, però non è automatico insomma che tutto sia così semplice. Io credo che il Brasile sia un pochino indietro, ma il mondiale è lungo e come dicevo anche ieri, questo mondiale è una maratona, è un mondiale nel quale poi oggi stiamo a un mondiale che dura 40 giorni, quindi ci sono proprio delle oscillazioni di rendimento che assomigliano quasi a quelle di una stagione di un club, che può avere delle oscillazioni in positivo o in negativo di rendimento, e avrà mille variabili legate a un tabellone che sarà un tabellone comunque molto particolare, dove ci sono delle prime nel girone che affrontano delle terze, queste terze si combinano in maniera abbastanza casuale, o altri gironi come ad esempio quello dell'Olanda, in cui becchi comunque la seconda di un altro girone, che è quello del Brasile. Per cui, insomma, le variabili sono infinite. Io quello che penso è che Ancelotti sia la persona più adatta, poi, insomma, il professor Brocchi penso che potrà, infatti,

0: Ma infatti, ma
1: farne
0: infatti.
1: molto di più per gestire queste ansie, queste tensioni, anche se immagino che le ansie e le tensioni in questo momento siano fortissime.
0: Sì, ecco, Cree, ultima cosa, cosa fa adesso Carlo? Tu che lo conosci come pochi.
2: Ma guarda, fa quello che ha fatto in panchina l'altro giorno, no? Nei primi 20-25 minuti non c'è stata partita, c'era un Marocco che veramente ha schiacciato il Brasile e lui dava sempre l'impressione di essere comunque sì teso, perché lui è tesissimo prima delle partite e durante le partite, anche se cerca di nasconderlo, però dà sempre quella sensazione di tranquillità, perché è molto chiaro e molto semplice. Lui sa che palla Vinicius ti può creare qualcosa. La prima occasione gol che ha il Brasile, che è quella della prima palla in realtà che tocca Vinicius, che va nel duello con Hakimi, mette la palla dentro e quasi stupito Thiago non riesce a buttarla dentro di testa, fa capire quanto Ancelotti in questo momento stia ancora formando la squadra, perché lui è già sereno e tranquillo su quei due o tre giocatori che sa benissimo che gli possono risolvere le cose, ma deve mettere a posto tutti gli altri, perché dietro deve sistemare la difesa. Secondo me nel secondo tempo Danilo, con tutte le sue difficoltà, ha fatto meglio di Ibanez. Secondo me Casemiro non è più il Casemiro che aveva Carlo al Real, e quindi Real. Lo deve gestire, lo deve tutelare, gli deve dare comunque un'importanza. Cioè, secondo me le cose da sistemare sono tante. Paquetà ha sofferto, secondo me, l'esordio del mondiale, no? Perché non ha fatto bene, ma è un giocatore che può dare qualcosa sicuramente in più. Quindi lui lavorerà sulla serenità, sulla tranquillità, ma soprattutto sulle qualità dei singoli giocatori, che se la squadra si compatta, tiene bene e non va sotto di due gol, i suoi giocatori la possono sempre risolvere. La verità è questa.
0: Grazie Cristian, grazie davvero, ti sentiamo, ti
3: ciao.
0: Sentiamo
2: grazie a te, grazie a voi,
0: ovviamente su
3: ci
0: vediamo,
3: ciao amico mio.
0: Casa, venga qua a casa, voglio sapere come va il mondiale, il marketing del mondiale, come stiamo andando. Sì, prego, apra, schiacci, ecco.
4: Allora, per me questa iniziativa alla quale ho partecipato, ma solo per goliardia insieme ai colleghi, e alle grandi capacità di Giorgio De Luca e di Danilo Alicino, che ringrazio perché stanno facendo un lavoro eccezionale, e anche una conoscenza del mondo. Io ignoravo totalmente dove fosse il Curaçao.
0: Ma come? Ma non sei stata a Curaçao?
4: No, mai.
0: Tutti sono stati a Curaçao una volta nella vita, scusami.
4: E quindi, non capendo niente...
0: Parla a casa a Curaçao, lo sai. A una casa per assalto, vero?
4: Non conoscendo niente di calcio, devo dire la verità, ho iniziato grazie a qualche aiutino dell'intelligenza artificiale, ed è stata la grande sconfitta dell'intelligenza artificiale, perché non ne ha beccata una.
0: Sì, stai parlando del concorso pronostici di Radio 24. Dove sei collocata in classifica?
4: Ottava posizione.
0: Ottava? Questa è una sconfitta per il calcio, lo sai.
4: Perché?
0: No, perché?
1: Ma il totale dei partecipanti è
4: 27.
0: 27,
4: quindi sono tanti.
1: Ottimo.
4: E poi ci sono delle regole rigidissime. Tu che conosci bene Giorgio De Luca sai che lui è proprio
0: svizzero, napoletano svizzero.
4: È un napoletano svizzero che ha messo queste regole rigidissime. E ripeto, io all'inizio ho cercato ovviamente di trovare la strada più semplice chiedendo all'intelligenza artificiale, niente.
0: È barato?
4: No, no, barato.
0: Ma
4: sì,
0: è chiaramente una truffa, dai, lo sanno tutti.
4: Vabbè, io sono un po' barese, quindi
0: ci sei barese, è barato. No, ma il marketing sta andando bene, la pubblicità va, ci pagate lo stipendio, sì?
4: Sempre.
0: Sempre.
4: Ma non grazie ai mondiali.
0: Non grazie ai mondiali.
1: No, personalità.
0: Oh, vedo un amico come Jan Henkel che non sentivo da un po'. Ciao Jan.
5: Buongiorno, ciao.
0: Buongiorno, come stai? Come stai? Tutto bene?
5: Insomma, perché lavorando di notte, faccio quasi tutte le partite, mi sono alzato 3/4 d'ora fa. Ah. E sto per andare di nuovo allo studio per fare la prima partita della Spagna.
0: Sì, è la dura vita del giornalista. Cioè, a un certo punto, pur rimanendo dove sei, vivi su un fuso di orario differente.
5: Assolutamente.
0: Senti, ma quanto vale il 7-1 di ieri della Germania? È indicativo in qualcosa o è stato giochi senza frontiere?
5: Purtroppo non quanto il 7-1 contro il Brasile. No, è stato comunque
0: è perfida questa, questa è cattiva.
1: Vabbè, se ci sono le brasiliane.

0: bel inizio. Sì, è stato un bel inizio, però come avevate detto prima voi, è una maratona, abbiamo fatto i primi passi ottimi, però sappiamo contro chi abbiamo giocato e per questo va bene così. Un bel inizio che ha fatto vedere soprattutto che abbiamo una squadra bella unita, lo spirito della squadra c'è, perché sono d'accordo con tutti gli allenatori che dicono non vince la squadra con i migliori calciatori, vince la squadra con lo spirito giusto, la squadra che ha il miglior spirito.
1: Sì, no, questo sì. Io voglio chiedere a Pierluigi, che ieri ha fatto la telecronaca, quanto la Germania l'avrà vista, avrà visto qualcosa, immagino, sì. Quanto valgono l'Olanda e la Germania in questo mondiale? Dove me le collo?
2: Allora, la Germania ieri, secondo me, al netto ovviamente del test, che ha un valore relativo, però io non so quante nazionali comunque siano in grado di fare quella produzione offensiva e quel numero di gol. E per me questa è una caratteristica che la Germania ha e ieri l'ha confermata, quindi vale fino a un certo punto, sicuramente tutto, però insomma, veramente non so quante altre squadre possono avere la forza di fare così tanti gol e costruire così tanto. La Germania è sfavillante, è champagnona, è molto diversa dallo stereotipo della Germania dei Panzer di una vita fa. Adesso è una squadra molto tecnica, molto veloce, con giocatori di grande creatività, di grande fantasia, e mi sembra che insomma ieri tutto sia andato per il verso giusto e la partita di ieri conferma la buona condizione di una serie di leader. Per cui per me è comunque una, al di là del risultato, è un test positivo. L'Olanda è stata una partita
1: bella,
2: ieri,
1: innanzitutto
2: me,
1: bella. Bella.
2: Sì, allora il primo tempo è stato inespresso, ne abbiamo parlato con Dario Marcolin, e era una partita bruttarella ma interessante, di quelle che onestamente piacciono a me, no?
1: Fino al primo tempo,
2: ne abbiamo parlato sia in onda che io comunque mi stavo divertendo, perché era come un giallo dove era difficile trovare la soluzione. Poi dal punto di vista dello spettacolo il primo tempo non è stato chiaramente clamoroso, però la partita di ieri essenzialmente ci dice che il Giappone conferma la forza del Giappone, che è comunque una squadra che ha vinto delle amichevoli contro il Brasile, contro l'Inghilterra, contro la Scozia. È una squadra che nell'ultimo mondiale ne sa qualcosa Ian, ha colpito sia Germania che Spagna, quindi è una squadra molto molto pericolosa. Hanno questa capacità, secondo me, enorme di commutare rapidamente da una fase in cui fanno il blocco basso fatto molto bene, molto attento, a qualcosa di diverso. Ieri si è visto con grande chiarezza. Poi per me Koeman ci ha messo del suo, perché a 10-15 dalla fine, secondo me, non c'erano. Poi col senno di poi è facile dirlo, però io non vedevo, e Dario Marcolin con me non vedeva, dei segnali di sofferenza tali da dover cambiare. E invece lui ha cambiato difesa, ha cambiato interpreti, ha messo tanti giocatori in una situazione diversa rispetto a quella di qualche minuto prima, e onestamente ha fatto abbastanza un casino. Poi il 2-2 nasce da una situazione abbastanza fortunosa, ma è comunque di palla inattiva, con colpo di testa, con una deviazione che rende il pallone imprendibile, ma è figlio però di un atteggiamento che era già chiaramente cambiato. Cioè il Giappone aveva ripreso coraggio e l'Olanda invece si era messa paura. Quindi secondo me ci sono delle responsabilità. Giappone molto bene, veramente.
1: Giappone molto bene. Secondo me fa strada. Per chiudere, Ian, può essere il mondiale, prima avevamo parlato di Buadì che ci ha rubato gli occhi, può essere il mondiale della consacrazione definitiva di, che so, Musiala, che so, Wirtz, forse Havertz, perché anche nella Germania ci sono questi talentini qui, non parlo neanche più di Sané, però questi talenti che tutti dicono sono fortissimi, sono potenzialmente delle superstar, però gli manca sempre qualcosa.
0: Allora, poteva essere il mondiale di Musiala se non ci fosse stato il fallo di Donnarumma l'anno scorso, perché Musiala non si è ancora ripreso da questo bruttissimo infortunio. Si vede in campo, ieri ha fatto una buona prestazione, però si vede in tanti episodi durante la partita che non è al top. Wirtz ha assolutamente le qualità, però per la Germania, a prescindere, si deciderà il mondiale negli ottavi, perché lì incontri la Francia, e questa diciamo che sarà la nostra finale. La stella, secondo me, oppure la sorpresa, sarebbe stata Lennart Kahr, il giovanotto 17enne del Bayern Monaco, anzi 18enne adesso. purtroppo si è infortunato. Lui sarebbe stato uno.
1: Dici già questo sì. Mondiale era pronto?
0: Sì. È prontissimo. E ne sentiremo parlare quando si riprenderà. Purtroppo adesso lui ci manca perché Sané non è un sostituto valido al 100%. È un Musiala, speriamo che fa dei progressi. Però non lo vedo al top.
1: Purtroppo. Non lo vedo al top. Grazie, Ian. Abbraccio, ci sentiamo strada facendo. Con Pierluigi invece ci sentiamo domani. E adesso abbiamo la borsa, devo andare allo Sciani e torniamo.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT, il buon sonno, a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Il mercato americano pronto a partire in rialzo dopo l'annuncio del presidente Trump di un accordo per porre fine alla guerra fra Stati Uniti ed Iran. Ieri sera Trump ha dichiarato sui social media che l'accordo è ormai completo, lo sapremo solo nelle prossime ore. Di fatto però già questi annunci sono bastati a ridurre significativamente le quotazioni del petrolio. In questo momento il Brent a Londra viaggia sotto gli $83 al barile, il greggio americano è a 80. Grande sostegno arriva naturalmente anche alle borse europee in attesa della partenza di Wall Street, peraltro un mercato che già era piuttosto in fermento dopo venerdì la quotazione in borsa, la quotazione record di SpaceX che ha chiuso la seduta con una capitalizzazione di mercato superiore ai 2.000 miliardi di dollari dopo un guadagno di oltre il 19%. Andiamo però alle borse europee, in un'altra settimana centrale peraltro per le riunioni delle banche centrali e rimanendo negli Stati Uniti, domani inizia il meeting del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve. Parigi più 1,22%, Francoforte più 1,35%, rialzo di Milano dell'1,03%, indice sopra a livelli record i 52.000 punti, grazie a Stellantis più 6, Buzzi più 4,57%, Ferrari più 4,53%, Banca Mediolanum più 3, di nuovo in forte rialzo, comunque in rialzo, in buon rialzo, tutti i titoli del settore bancario. Inevitabilmente la discesa riguarda i titoli del settore petrolifero, a partire da Eni, che lascia sul campo 4,5 punti. È tutto.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
19: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia fino a 7 posti.
19: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
20: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
21: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
22: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
23: In collaborazione con
24: Accenture, insieme per reinventare.

0: Let's go! Forza Ferrari! Forza Ferrari! Guys, I think you've got those great pit stops as well. Sorry, I keep talking. I'm so proud of you. Thank you.
1: L'invidia non c'è. Sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa.
2: Per voi italiani è meraviglioso, no? Avete Kimi come pilota, avete la Ferrari che è ritornata a vincere. Per quello io sono contento per lui, sono contento per Fred e la Ferrari.
3: Ma è un rivale per il titolo adesso, vista la classifica.
2: Sì, assolutamente. Va veloce e tanto forte, l'ho visto per 12 anni.
4: Sempre molto sarcastico Toto Wolff, che è il vero oracolo della Formula 1. Ora, cari ascoltatori, tutti convocati, Radio 24 e telespettatori di Sole 24 Ore TV e di DAZN, non di solo mondiale vive lo sportivo nell'estate 2026, ma per fortuna anche di molto altro. Lunedì mi piace fare, quando ci sono le corse, due chiacchiere con il mio amico Serna, Giorgio Serna Giotto. Ciao Giorgio.
5: Ciao Carletto e ciao a tutti gli ascoltatori.
4: E telespettatori, non dimenticarmi i telespettatori, Serna.
5: Teleascoltatori.
4: Telespettatori, ascoltatori. Senti, torna la Ferrari, torna Lewis, picche di giornata per Kimi Antonelli, poveretto, non è colpa sua, stava facendo un'altra grande gara, e per il Leclerc che abbiamo sentito prima bastonato e con le orecchie basse, Giorgio.
5: Beh, in Ferrari hanno visto la luce.
4: Sì.
5: Non quella elettrica, in fondo al tunnel di Hamilton, è la cosa più bella che potesse accadere, secondo me, in questo weekend.
4: Sì.
5: Un grande insegnamento che lo sport dovrebbe imparare a non fare dei processi a corto termine, ma aspettare un po' di tempo in più. Anche se devo dire che Hamilton in Ferrari ha avuto bisogno di tanto tempo.
4: Sì.
5: E quindi la stessa cosa mi permetto anche di dire che forse non è da fare per Leclerc adesso, che è vero sta deludendo, è vero sta sbagliando, però è anche vero che a volte, sai, l'automobilismo è una questione di frazioni di secondo, è questione di pochi millesimi, di pochi metri. Se lui avesse fatto curva 4 a quella velocità che la stava facendo, avesse chiuso il giro, avesse fatto il secondo tempo, oggi staremmo parlando di probabilmente un Leclerc ritrovato, che ha trovato di nuovo la scintilla, e invece per forse 20 centimetri, 30 centimetri ha sbattuto. Quindi stiamo un po' con i piedi per terra, ma godiamo da morire per Hamilton, dai.
4: Beh sì, godiamo tutti da morire, che è stato bravissimo, si è resettato, si è ripulito, si è caricato, ha capito come funziona la Ferrari e tutte queste cose qui. Senti, ma da pilota, quale sei ancora, peraltro, perché uno nasce pilota, quanto conta questo flu? Per cui c'è un momento in cui tutto ti riesce alla Hamilton e un momento in cui nulla funziona alla Leclerc?
5: Come tutti gli sportivi di altissimo livello, è tutta una questione, è come fare una ricetta di un piatto difficilissimo, deve essere tutto equilibrato nel modo migliore. Hamilton purtroppo questi ingredienti non li aveva trovati, anche perché era stato catapultato in una cultura, quella italiana della Formula 1, che è completamente diversa da quella inglese. Nonostante lui nel mondo del kart avesse corso con Dino Chiesa, con Parolina ai tempi d'oro negli anni 90, quando c'ero anch'io tra l'altro, e però non gli era bastato. Lui oggi ha trovato questo flow, che mi auguro duri per molto, che è figlio però anche di tanto sacrificio da parte sua, di tanta umiltà, che a me è piaciuto molto. Lo scorso anno vi ricordate che ad un certo momento diceva anche: non mi merito la Ferrari.
4: Sì.
5: Cavolo, a uno che ha vinto una fila di mondiali del genere, che dice una cosa così, chapeau. E per me lui ha conquistato anche la Ferrari, le persone che ci lavorano dentro, li ha fatti, li ha alleggeriti di responsabilità, se li ha messi sulle sue spalle e ha fatto vedere che in qualche modo loro potevano lavorare liberamente per lui, ma non solo, per la squadra. Ed ecco perché questi risultati cominciano a venire fuori.
4: Senti Giorgio, passiamo alle mani, perché questo weekend c'è stata il boato di Hamilton, per Hamilton, ma c'è stata anche la 24 di Le Mans, come sapete bene, dopo tre successi Ferrari, adesso Toyota, BMW, Toyota, in una Le Mans a cui sei reduce come team manager, strana perché non c'è stata pioggia, perché è andato via tutto liscio, lineare, eccetera. Ferrari quinta con la 51 che aveva vinto tre anni fa, la prima delle tre edizioni, con Pierguidi e Giovinazzi, Calado, però tutto sommato Ferrari che non ha toccato palla in questa Le Mans.
5: Un po' lo sapevamo, dopo tre anni anche la statistica non dava tante opportunità alla Ferrari. Purtroppo non abbiamo mai avuto il passo, però c'è abbastanza serenità, perché anche qui ragioniamo un pochettino a più ampio spettro, quindi ragiona Ferrari su quello che è il campionato del mondo Endurance e sul campionato del mondo Endurance piloti, quindi va bene, secondo me è una cosa che va assolutamente accettata. Poi se avesse vinto per il quarto anno, secondo me avrebbe tolto anche dell'appeal al campionato stesso. E poi c'è quella bellissima storia sportiva di Toyota, no? Che ritorna a vincere dopo appunto tre anni, dopo aver avuto un grande periodo di vittorie prima, ma è sempre stata un po' la Calimero dell'Endurance, la Toyota, e vederla vincere mette a posto un po' i cuori di tutti gli appassionati, e vedere una BMW così competitiva e una Cadillac così americanamente cattiva e sul pezzo, devo dire che mi ha fatto molto godere, anche se la gara, devo dire, effettivamente non ha avuto questi exploit famosi della 24 ore di Le Mans soliti, perché il tempo era perfetto, perché i team ormai hanno un livello incredibile, perché c'era un bel sole e quindi pochi errori. Però ragazzi, che emozione sempre vederli tagliare il traguardo, cacchio. Io l'ho fatta 5 volte, ma vi garantisco che sabato sera sono andato a farmi un'oretta da turista tra le tribune a luna di notte, e vedere quella passione, quei 350.190 persone c'erano presenti in circuito, era quasi altrettanto spettacolare.

0: Oggi sei tutto zucchero e miele. Allora, Giorgino, ti ringrazio. Appuntamento alla prossima, naturalmente, perché quando corrono io ti chiamo. Adesso c'è il traffico e poi vado proprio lì dove tutti noi vorremmo essere.
1: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
2: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
3: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
4: Non è poca cosa.
5: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli tra Caianello e Capua in direzione Napoli, in seguito ad un incidente si registrano lunghe code. È stato però da poco riaperto il tratto tra Caianello e Capua, interessato dall'incidente, si va verso quindi lo smaltimento del traffico. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, un veicolo in avaria provoca incolonnamenti tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Passiamo sulla 21 Torino-Brescia, il traffico procede a lento per lavori in corso tra Piacenza Ovest e Castel San Pietro in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A22 Brennero-Modena, dove in seguito ad un incidente sono presenti code tra Ala Avio e Rovereto Sud in direzione del confine di Stato. A più tardi!
5: Tutti convocati.
7: Mike Brown, can we get the head coach up here?
8: Let the dogs out.
7: But I'm thinking you prefer this outcome a little bit more.
8: Let the dogs out.
9: Hey, who let the dogs out? Who let the dogs out? Who? We got some dogs on this team, baby. New York City is full of dogs, and we came to get.

0: Mike Brown è veramente una persona, un personaggio, ma un allenatore incredibile, perché tutto il mondo ha visto questo. Simone Sandri da New York, ciao Simo.
1: Buon pomeriggio Carlo.
0: No, perché questo, cioè, tu lo vedi in giro per strada, non diresti mai, questo è un allenatore che a questo punto è quasi leggendario, cioè Mike Brown. Adesso parliamo di Brunson, parliamo dei Knicks, parliamo di questi 53 anni eccetera eccetera, ma un allenatore come Mike Brown secondo me è l'anello più importante, ma forse in questo momento sottovalutato di questa storia incredibile.
1: Sono d'accordo al 100% ed è uno dei personaggi di cui probabilmente si parlerà meno. Per riallacciarmi al discorso che facevate prima con Giorgio, l'esempio del fatto che la meritocrazia vince, la meritocrazia, lo sport ci piace perché nello sport c'è solo meritocrazia, possiamo essere sì. su tutto, possiamo magari pensare a cose diverse, alla politica, però lo sport è meritocrazia e vediamo un allenatore che è stato licenziato, anche secondo me abbastanza ingiustamente, a Sacramento, che la cui carriera sembrava in fase discendente, prende una squadra come i Knicks in un contesto molto complicato, una squadra che aveva appena licenziato l'allenatore che aveva fatto il risultato migliore degli ultimi 25 anni, Tom Thibodeau, e riesce a suonare le corde giuste con un gruppo che aveva bisogno di una voce diversa, aveva bisogno di un allenatore più empatico, di un allenatore che usasse magari di più la panchina, e un allenatore che non avesse neanche paura di rinegare alcuni dei suoi principi, perché in questi playoff abbiamo visto un allenatore che, quando era stato sotto nel primo turno 2-1, ha cambiato modo di giocare, ha cambiato i suoi principi, ha dato più palla a Towns, per esempio, ha cambiato radicalmente il modo con cui i Knicks attaccavano, ne è venuto fuori questo filotto assolutamente pazzesco, queste 13 vittorie consecutive e aver chiuso la stagione con 15 vittorie e una sconfitta nelle ultime 16 è qualcosa di assolutamente incredibile e credo, come hai detto tu, che entra di diritto nei libri della storia Mike Brown, sì. E il suo staff, tra i quali c'è anche il nostro
0: Foyce, Riccardo Foyce, che sottolineiamo in rosso. Quanti anni sono che vivi a New York e che racconti e vivi in X?
1: Vivo da 30 anni a New York e infatti facevo un po' sul volo di ritorno da San Antonio, facevo un po' di questi discorsi. Quando ho pensato che i Knicks in questi 30 anni avrebbero potuto vincere, sì, il titolo soltanto un paio di volte, e vi garantisco che negli ultimi 20 anni non l'ho praticamente mai pensato, per cui è veramente

0: è stata una gradita sorpresa, anche se aveva questa squadra, era stata costruita con delle caratteristiche particolari, una squadra da playoff, per cui poteva essere una delle squadre che avrebbe potuto fare un deep run, come si dice, nei playoff. Infatti, a inizio stagione avevo pronosticato i Knicks in finale, però non avrei mai pensato che avrei scommesso che avrebbe vinto una squadra ad ovest, perché sulla carta c'era una grande differenza tra ovest e est, e invece questi Knicks hanno fatto qualcosa di straordinario, di incredibile, dimostrando anche che era veramente la squadra del destino. Se noi vediamo questa serie come si è sviluppata, questo 4-1, 4-1 di solito è un'indicazione di un dominio totale. 4-1, gli Spurs, in teoria, a livello statistico avrebbe forse dovuto vincere, sono stati avanti in doppia cifra in tre delle quattro partite che hanno perso, e nell'ultima e nella quarta hanno sprecato il vantaggio nel finale con il famoso turnover di Wemby. E poi ovviamente c'è il crollo incredibile di gara 4, che resterà, a proposito di cose che resteranno nella storia, quella diventerà una partita che i padri racconteranno ai
1: Certo.
0: figli, ed diventerà il simbolo di questo titolo dei Knicks.
1: Io credo che in questi giorni in New York sia difficile da raccontare, sono feste che si incrociano, è una liberazione, è qualcosa di storico. Credo che sia davvero in positivo, ovviamente, l'esplosione nucleare per l'NBA in senso positivo, cioè sia qualcosa di talmente grande che oggi forse non riusciamo nemmeno a misurare.
0: Sono d'accordo, ed è esattamente quello di cui forse anche aveva bisogno l'NBA dopo finali, per esempio, qualitativamente molto alte, come per esempio l'anno scorso è stata una finale molto alta a livello qualitativo tra
1: Certo.
0: Indiana e Oklahoma City. Però parliamo di Indiana e Oklahoma
1: Oklahoma
0: City.
1: City.
0: Qui abbiamo il giocatore che probabilmente dominerà la Lega nei prossimi 10 anni, questo alieno Wemby, e dall'altra parte abbiamo New York, la città che è abbonata alle delusioni a livello cestistico negli ultimi quasi degli ultimi 27 anni, la città che è anche la sede degli uffici della NBA,
1: Certo.
0: è la città per antonomasia di basket negli Stati Uniti, con dei tifosi che sono veramente caldissimi, perché i tifosi dei Knicks sono caldi e hanno un amore viscerale nei confronti della loro squadra di basket, che arriva a queste finali assolutamente straordinarie. E poi il modo con cui hanno vinto è
1: È
0: qualcosa di
1: leggendario.
0: incredibile, veramente hai ragione. Ci si faranno libri, film, ci saranno tante cose
1: Ma
0: che
1: guarda,
0: vedremo
1: Simo, io
0: su
1: dico
0: questi
1: che
0: Knicks.
1: in questa serie si sono viste la storia e il futuro. Cioè, New York aveva la fame,
0: Bravo.
1: l'urgenza, la cattiveria, anche il destino di chi stava scrivendo la storia, da Willis Reed fino a Brunson, dall'altra parte la squadra che aprirà una dinastia. Quindi abbiamo visto la storia e il futuro.
0: Bravissimo, abbiamo visto il futuro, che è anche il presente, che è Wemby, ma abbiamo visto, a proposito di meritocrazia, il giocatore più improbabile che possa diventare il più grande giocatore di sempre della storia dei Knicks. Brunson, seconda scelta, è andato a Dallas. A un certo punto nel 2021, lui aveva chiesto a Dallas un quadriennale da 55 milioni di dollari. Mark Cuban aveva detto di no, voleva aspettare, voleva giocare al ribasso. È andato a New York nel 2022 con questo contratto che tutti pensavano fosse un overpay, un contratto addirittura troppo alto, ed è diventato un leader straordinario, un giocatore incredibile, con un fisico sicuramente non da giocatore in grado di trascinare una squadra al successo, ed è diventato l'immortale e, a mio avviso, il più grande giocatore della storia dei Knicks.
1: Questo è un altro bel tema. Simone, ma tanto noi ci sentiamo frequentemente adesso che i mondiali sono lì a casa tua. Volevo anche chiederti dell'Iran che debutta stanotte, un sacco di altre cose, ma purtroppo non ho tempo. Però ci sentiamo al più presto con te a New York City, la città che a maggior ragione.
0: Grazie Carlo, buona giornata.
1: Ciao Simo, che a maggior ragione in questo periodo mai dorme. Bene, noi chiudiamo qui con Claudia Schiattone e Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronato, Daniele D'Aquila, regia radio e TV. Non perdetevi tutti i nostri appuntamenti sia su Radio 24 che su DAZN, in particolare oggi prima puntata del podcast distinti e popolari. Cercatelo, guardatelo, ascoltatelo.

In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti al

0: alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
3: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Mamma, mi racconti una fiaba?
9: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
8: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
9: Sempre dove stai tu, amore mio.
10: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Sono le 15.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Scoperta una chat sessista di autisti milanesi di ATM con foto rubate da telecamera. Macron pronti alla missione per aprire Hormuz. Divieto di social sotto i 16 anni anche in Gran Bretagna, l'annuncio del premier Starmer. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo il contenuto di una chat di gruppo tra i dipendenti dell'ATM milanese che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp a

0: accompagnandole con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera mentre era seduta su un tram. Da lì la denuncia. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Ginevra. La firma potrebbe essere, a quanto si apprende oggi, preceduta anche da nuovi colloqui che potrebbero svolgersi a Doha in Qatar. Intanto è in corso il G7 a Evian.
1: Nous avons construit avec les Britanniques une mission. Nous sommes nous sur place. Il y a plusieurs
0: nations. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Italia e Olanda. L'obiettivo è contribuire alla riapertura una volta che l'accordo concluso tra Stati Uniti e Iran sia effettivamente applicato, così il presidente francese in apertura del G7. Tra la cronaca ci porta in Italia, continuano le ricerche nei canali artificiali della pianura vicino a Venezia del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote dopo una lite. Il ragazzo minorenne ha confessato l'omicidio ed è stato trasferito in una comunità.
2: Una task force lungo un canale artificiale per trovare il corpo di Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzo, 17enne, ha confessato ieri l'omicidio e ha raccontato ai carabinieri cos'è successo dopo l'accoltellamento. Il giovane avrebbe attraversato il centro cittadino con il corpo della zia nascosto in una carriola fino ad arrivare al rivolo che serve ai coltivatori per irrigare i campi. Una volta lì avrebbe fatto scivolare in acqua la salma insieme all'arma del delitto, l'altro elemento che ancora non è nelle mani degli investigatori. Zia e nipote abitavano in case separate ma nella stessa proprietà, un'imponente villa circondata da un parco. Nelle mura della legnaia sarebbe avvenuto l'omicidio. Il movente dell'aggressione resta ancora da chiarire, ma si parla di gravi dissidi, forse legati a questioni economiche. Al momento la procura esclude un coinvolgimento di altri familiari. L'unico indagato è il minorenne trasferito in una comunità in provincia di Treviso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Come già in altri paesi, il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni potrebbe scattare anche in Gran Bretagna, lo ha annunciato il Premier Starmer.
3: The government will ban access to social media.
4: Il premier Starmer rompe gli indugi. Dopo una consultazione pubblica durata mesi, annuncia il divieto di accesso ai social media ai giovani sotto i 16 anni. Dopo l'Australia, il Regno Unito è il primo paese in Europa ad introdurre una legislazione su un tema fortemente dibattuto che crea frizione con l'ambita deregulation tecnologica di Donald Trump e in un momento in cui, tra i piani di Starmer, c'è quello di rendere il Regno Unito la Silicon Valley d'Europa.
3: Social media is making children unhappy.
4: Non si possono fare compromessi messi sulla sicurezza dei nostri ragazzi. I social media li rendono infelici, ha detto Starmer, riferendosi ai social come piattaforme progettate per creare dipendenza che hanno impatto sulla salute mentale dei ragazzi, dopo i casi di suicidio tra giovani britannici vittime di contenuti digitali. Dunque, dalla prossima primavera, agli under 16, ad eccezione di WhatsApp, niente più social. Da TikTok a YouTube, Instagram ed X, il divieto comprenderà il live streaming ed il gaming, il contatto online con sconosciuti, lo scroll in infinito ed un possibile coprifuoco digitale dalle 20:30. Saranno le norme più rigorose al mondo, ha detto Starmer, ma ad essere puniti non saranno i ragazzini, bensì i colossi tecnologici che non adempiranno alle nuove misure. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: È tutto, le notizie tornano alle 16:00.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
8: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Sono nella fila centrale, lato destro. Accanto a me ho un cinese e un americano. Nelle 10 ore successive di volo parleremo parecchio.
11: E allora rimaneva Nuova Zelanda e Australia, e dal momento che in Australia c'è anche un po' questa cosa qui dei giovani che vanno qua, i backpacker, i giovani che vanno qua a lavorare, comunque c'è molta richiesta, ho detto calza pennello.
10: Storie di partenze a 19 anni e di fare scuola in mezzo al nulla, in una puntata che si intitola Prendere e andare.
12: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Buonasera, mio figlio ha 19 anni, il 30 marzo scorso è partito per l'Australia all'avventura. Aveva solo un primo contatto a Brisbane ed è lì che si è diretto come primo passo della sua nuova esperienza. Quando è partito, io e mia moglie eravamo un po' preoccupati, anche perché era riuscito a fare il check-in solo per il primo volo, Malpensa a Budapest, ma non per quelli successivi, da Budapest a Ningbo e poi da Ningbo a Shanghai e poi da Shanghai a Brisbane. Fatto sta che è partito e per 34 ore non abbiamo più avuto sue notizie. Non è che siamo genitori particolarmente apprensivi, però ci chiedevamo come stesse andando. Dopo 34 ore ci è arrivato un messaggio WhatsApp che vi riporto qui sotto. A noi ha fatto molto sorridere per l'energia e la freschezza del testo, ma forse siamo di parte. Questo è l'introduzione a un'email che ci ha mandato Massimiliano, che è il papà di Emanuele, protagonista e autore di questa storia di cui avete già anche sentito la voce. Massimiliano ci ha mandato questa storia e questa storia è il lungo messaggio WhatsApp che Emanuele, loro figlio, ha scritto loro il 1° aprile del 2026, quindi il 1° aprile scorso. Erano le 14:35 ora italiana, erano le 6 del mattino ora locale in Australia, ed è il racconto di un lungo viaggio che è una sorta di Stargate, cioè la porta per entrare in una nuova dimensione che quando hai 19 anni e parti per l'Australia o l'Australia o qualsiasi altro posto lontano da casa tua può davvero portarti in un altro mondo. Questa è la storia di Emanuele.

0: Ovviamente, come sempre, ho fatto tutto all'ultimo. D'altronde è da tempo che dico di soffrire di procrastinite. La sera prima di partire mi ritrovo a dover fare la valigia e i check-in, ma non di un volo, di 4. Non ci riesco subito, anche perché sono voli che passano dalla Cina e non ti lasciano fare il check-in online, ma questo lo scoprirò solo dopo. La mattina partiamo io, Pa e Ma, direzione Malpensa. Imbarco il bagaglio, mi faccio offrire un bel Mac e poi via, ci salutiamo. Controlli, gate, attesa. Salgo sull'aereo praticamente per ultimo, giusto per evitare la fila. Mi siedo, scarico 3 puntate di Elisa True Crime, metto auricolari, cappucce e occhiali e mi addormento prima ancora del decollo.
1: E ho scelto l'Australia perché è il mio tallone d'Achille fin da quando sono piccolo, è sempre stato l'inglese. Ovviamente poi parlando e studiandolo dopo, sai, 13 anni di scuola dove lo studi, qualcosa sai, però è sempre stato un po' un pallino mio e quindi sono anche venuto qua per imparare l'inglese come una delle prime cose. Un'altra cosa è che sicuramente uscire dalla zona di comfort e provare nuove esperienze, ma anche sono venuto qua anche per mettere da parte un po' di soldi per tornare in Italia, avere una base per andare a vivere da solo, magari affittarmi un appartamento, comunque avere una base.
0: Arrivato all'aeroporto di Budapest non mi agito, anzi sono calmissimo, leggo i cartelli, cammino, arrivo al nastro e vedo il mio zainone tutto bello scocciato. Me lo metto addosso come un guerriero che indossa l'armatura e con sguardo fiero esco alla ricerca del nuovo imbarco. Penso di essere nel posto giusto. Ci sono gli sportelli, la gente in coda e poi vedo loro. Come uno spiraglio di luce nel buio. Un gruppo di cinesi. Capisco che sono davvero nel posto giusto. Mi metto in fila e noto che in mezzo a tutti quei cinesi c'è una ragazza occidentale. Aveva esattamente la faccia di Grand Bode, ma al femminile. I cinesi dietro di me, con un mega carrello, mi chiedono se voglio mettere il mio zaino sopra le loro valigie. Annuisco, ringrazio e provo anche ad avere una conversazione in inglese, ma non si capiva chi dei due lo parlasse peggio. Aspetto una mezz'oretta, aprono i check-in e scopro che dovrò rifare il check-in del bagaglio a Ningbo. Che sfiga, ma in realtà è tutto molto semplice. Zaino spedito, controlli passati. Anche con un controllo extra a corpo e piedi molto strano. Red Bull e Bounty presi e ora sono seduto su un divanetto a scrivere. Il nuovo computer è eccezionale. Mi dirigo verso l'aereo e passo in mezzo a un gruppo di hostess cinesi. Wow! Salgo sull'aereo e noto subito l'impronta orientale, dalla musichetta allo schermo, fino ai giochi cinesi. Sono nella fila centrale, lato destro. Accanto a me ho un cinese e un americano. Nelle 10 ore successive parleremo parecchio.

Dormo, mi sveglio, dormo, guardo un film, mangio, dormo, guardo un altro film ed eccoci arrivati. Scendo, vado a prendere il bagaglio dopo un paio di controlli di sicurezza cinesi. Ogni tanto scambio due parole con i due dell'aereo. Esco, rifaccio il check-in e bam, la rivedo. È la ragazza con la faccia di Grenbaud. Mi metto in coda, le faccio un sorriso, lei viene da me e iniziamo a parlare. Uso il mio fluente inglese e scopro che è tedesca, una di quelle vegetariane. Andiamo verso il gate e mentre ci conosciamo meglio, a un certo punto la saluto dicendole che non vado in bagno da un po', non ce la faccio più. Dopo un buon quarto d'ora esco dal cesso e la ritrovo lì ad aspettarmi. Mi siedo accanto a lei, parliamo. Con una mossa da professionista, visto che non sentivo bene, mi avvicino ancora di più e via a parlare ancora. Saliamo sull'aereo da Ningbo a Shanghai e scopriamo che è lo stesso preso da Budapest. Quindi aereo grande, poca gente e ovviamente mi siedo accanto a lei. Problema, volo cortissimo. Si parla, si ride, guardiamo la Cina dall'alto e senza neanche accorgercene la bacio. E lei è come se ci sta. Scendiamo, la accompagno all'uscita. Ci guardiamo come se ci conoscessimo da una vita. Ci baciamo come se ci conoscessimo da una vita, anche se in realtà la mia intenzione era quella di fare un giro in bagno con lei. Ma passiamo controlli lunghissimi, mi dirigo al gate, incontro una ragazza italiana più grande di me. Iniziamo a parlare, anche lei va a Brisbane perché il suo ragazzo corre in bici. Nel parlare salta fuori una zona VIP dove con circa 25 sterline si può entrare. Andiamo lì, wifi e cibo gratis. Mi offre l'ingresso, da quello che ho capito è molto ricca. Lei va a farsi una doccia. Io inizio a mangiare e a bere tutto quello che posso. Il cibo è molto cinese e non troppo buono. Proviamo a connetterci al wifi ma non funziona. Assurdo, non sono ancora riuscito a contattare i miei genitori. In Cina WhatsApp non esiste. Torniamo al gate e continuiamo a chiacchierare. Ci dividiamo per salire sull'aereo, posti diversi, ma mentre sono in fila al distributore d'acqua, noto un ragazzo con il classico zaino North Face da italiano. Guardo meglio, leggo il titolo del suo libro ed è in italiano. Non faccio in tempo a chiedergli se è italiano che mi parla lui. E via a chiacchierare fino all'imbarco. Tipo interessante, il me del futuro. Ci scambiamo Instagram. Salgo sull'aereo, fila da due, accanto a me un cinese. Iniziamo a parlare. Ha 37 anni e mi dice che ho un ottimo inglese. È ironico. La cosa più assurda? Dice che sono il primo europeo con cui ha parlato nella sua vita. Il viaggio è lungo. Guardo un paio di film, chiacchiero, dormo. E ora sono qui a scrivere, mentre aspetto l'atterraggio. Atterrato, controlli, nastro. Manca solo lui, lo zainone. Aspetto. No, non è il mio. Finché finalmente... Eccolo lì, arriva. Sono all'uscita dell'aeroporto, riesco a connettermi al wifi e dopo 34 ore comunico che sono vivo. Esco, prendo un taxi, verso l'infinito e oltre.

0: Loro sono Steve Miller Band, che cantano Fly Like an Eagle. La telefonata che state per sentire con Emanuele l'abbiamo registrata, ve lo dico perché per via del fuso orario ci siamo messi qui questa mattina, lo abbiamo chiamato e abbiamo registrato la telefonata con lui perché avevo un sacco di cose da chiedergli rispetto al racconto che ci ha fatto. E questa è la chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Pronto, ciao Emanuele, buongiorno.
1: Ciao Matteo. Buonasera per me, però buongiorno per te.
0: Buonasera, buonasera. Qui sono le 10:30, stiamo registrando alle 10:30 del mattino, lì sono le?
1: Qua sono le 18:36, 8 ore di
0: fretta. Perfetto. Emanuele, la prima cosa che mi viene da chiederti è come stai rispetto a questa storia che risale al 30 di marzo? Sono passati 2 mesi praticamente.
1: Sono passati, sì, è passato un bel po', e anche se è volato via, ma diciamo che la storia è continuata. Sì, il libro no, ma la storia della mia vita è continuata.
0: Senti, cosa stai facendo esattamente in Australia adesso? Stai studiando, stai lavorando?
1: Allora, sto lavorando, io sono venuto qua principalmente per lavorare e mettere da parte un po' di soldini, anche per poi riportare un po' in Italia, per vedere se si riesce a iniziare una vita da 19enne. Io cercavo lavoro nelle costruzioni e l'ho trovato con tanta fortuna, perché in realtà ad una serata in giro per Brisbane ho trovato questo signore che mi ha offerto il lavoro, e quindi poi ho iniziato a lavorare proprio dove volevo lavorare. Quindi ho già iniziato a lavorare da un mesetto, sto già iniziando.
0: E cosa fai esattamente nelle costruzioni, Emanuele?
1: Allora, Brisbane è una città dove nel 2032 ci saranno le Olimpiadi, quindi c'è proprio un boom di costruzione immenso, e qua costruiscono proprio edifici da 12, 30, 40 piani. Quello che sto facendo io è un palazzo di 12 piani di appartamenti abitabili, e noi diciamo che lavoriamo col cemento, ma mettiamo a posto quello che gli altri fanno male. Quindi c'è il muratore che ti fa sì il terrazzo, sì tutti i piani, tutta la casa, ma non è che lo fa con un dettaglio maniacale. Arrivi a noi che lo mettiamo a posto.
0: Quindi voi rappresentate il tipico, diciamo, artigiano italiano, tu in questo caso, che arriva e dice: ma chi è che ha fatto sto lavoro? Ma non si può fare un lavoro così. Ma chi è che ha fatto sto allaccio? Mamma mia.
1: Esattamente.
0: Senti, ma tu avevi già esperienza?
1: Il mio tocco italiano ce lo metto.
0: Bravo, avevi già esperienza o boom, costruzioni così a 19 anni?
1: No, allora, sono una persona abbastanza fisica fin da piccolo, manuale diciamo, mi chiamo anche Emanuele, quindi magari può. E in Italia lavoravo con mio nonno, lo aiutavo a costruire piscine, comunque manutenzioni. E poi sì, ho avuto esperienze lavorative per qualche mese a livello di costruzione in Italia, prima di partire per l'Australia.
0: Senti, hai già creato una piccola cerchia di amicizie, è facile farlo, è difficile, come ti trovi da un punto di vista, diciamo, sociale e culturale in quel paese?
1: Ok, io ho un grande vantaggio e svantaggio, parlo spagnolo e quindi questo vantaggio di parlare spagnolo ti apre mille porte nel mondo latino, che è una roba favolosa perché sono favolosi i latini. Lo svantaggio è che a volte tendo un po' troppo ad andare da quella parte, e a volte meno nel conoscere l'australiano. E comunque sì, ho già conosciuto. Sì, però ho già fatto amicizie con australiani, con di tutto. Poi io sono una persona abbastanza socievole e logorroica, quindi quando inizio.
0: Beh, dalla storia, da quello che ti è successo in aereo e negli aeroporti in giro per il mondo, si capisce. Ma tra l'altro, scusa, torniamo un attimo alla storia, Emanuele. La ragazza che tu dici ha la faccia di Greenbaud o Greenbaud,

0: Grand Bode, non so come si pronunci.
1: Sì,
0: Chi è
1: sì, sì, sì.
0: lui?
1: Allora, beh, lui è un grande streamer italiano che ha fatto la
0: Ok.
1: storia, anche se, ahimè, io non l'ho iniziato a seguire per le live su Twitch, ma l'ho iniziato a seguire per le canzoni, perché lui ha fatto anche qualche canzone che a me piacevano tanto, però poi non ha continuato perché ha avuto un po' di critiche.
0: Quindi
1: Però sì, la ragazza ci assomiglia in grandi linee, ecco. Diciamo che la mia prima impressione è stata che ci
0: era
1: assomigliava.
0: quella, era quella. Senti, ma è lei quella con cui hai limonato durissimo, giusto?
1: È stata lei, sì, è stata
0: È
1: lei.
0: stata lei, sì. E che
1: Non,
0: fine ha
1: quando lo
0: fatto?
1: scrivevo non avrei pensato che poi andasse in onda.
0: Certo, sarebbe stato raccontato su una radio nazionale. Vi siete risentiti? Siete rimasti in contatto?
1: Ovviamente ci siamo scambiati l'Instagram e ogni tanto vedo le sue storie, le commento. Perché lei
0: Ok.
1: poi ha fatto lei andava per in Cina 15 giorni, faceva un mega viaggione e quindi poi sì, ho visto un po' di foto, ci
0: Vedi.
1: siamo tenuti un po' in contatto.
0: Emanuele, perché hai scelto l'Australia e non, che so io, gli Stati Uniti o l'Indonesia, la Cina anche?
1: La Cina, Ni Hao, Wo Jiao, Shi Ma Men Ze. No, allora, ho scelto l'Australia perché, vabbè, principalmente volevo un posto dove. Adesso sono stato un anno in Costa Rica, dove
0: Ok.
1: in quarto anno all'estero, e quindi poi volevo. Ho imparato lo spagnolo, volevo andare in un posto dove si parlasse inglese, però Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Sudafrica, no, non era la mia. Non era il mio
0: Tuo pane.
1: percorso. Sì, e allora rimaneva Nuova Zelanda e Australia, e dal momento che in Australia c'è anche un po' questa cosa qui dei giovani che vanno qua, i backpacker, i giovani che vanno qua a lavorare, comunque c'è molta richiesta, ho detto calza a pennello. Poi diciamo che l'Australia è un po' una meta di molti, molti ragazzi.
0: Emanuele, l'ultima cosa, poi purtroppo devo salutarti. Quando torni? Quando
1: Assolutamente.
0: ti fermi?
1: Allora, quanto mi fermo? Non lo so ancora, è un problema perché io sono venuto qua dicendo sto un anno, però qualsiasi persona che incontro glielo dico mi ride in faccia perché c'è proprio qua, c'è sta roba che tu arrivi e poi rimani. Io però sono abbastanza tranquillo della mia scelta perché io amo l'Italia, amo la mia vita e questo qui è solo un tocca e fuga per, diciamo, mettere qualcosa nel mio bagaglio culturale, ma poi torno a dare il 100%.
0: Emanuele, grazie mille, davvero, in bocca al lupo per
1: Ho
0: tutto.
1: un'ultima domanda. Perché
0: Vai,
1: hai
0: vai.
1: scelto il mio testo? Cosa ti ha colpito? Cos'è che funziona?
0: Perché ci piace l'idea di sentire dei ragazzi che stanno facendo delle cose, che stanno facendo delle cose, e tu mi sembra che tu ne stai facendo non solo una, ne stai facendo molte, tutte insieme e con grande entusiasmo. E quindi fare le cose alla fine fa sempre la differenza tra farle e non farle. Sembra una banalità, ma non lo è assolutamente.
1: Ok,
0: Grazie
1: perfetto,
0: mille,
1: grazie
0: Emanuele, in bocca al
1: mille.
0: lupo per tutto. A presto.
1: Buon proseguimento, grazie, ciao ciao ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Loro sono gli Eurythmics che cantano I Save the World Today in una puntata che si intitola Prendere e Andare. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buon pomeriggio a tutti da Deborah Rocha. Ne ancora un minuto e mezzo prima dell'avvio delle negoziazioni a Wall Street che contiamo di darvi in diretta, perché monitoriamo con attenzione sia il mercato americano, come stiamo facendola questa mattina con gli indici europei, data la serie di novità arrivate nelle ultime ore sull'accordo pronto ad essere siglato fra Stati Uniti ed Iran per un'intesa di pace. C'è una firma digitale arrivata nel weekend, vedremo se sarà confermata nelle prossime ore. Di fatto il mercato ci crede, perché da questa mattina abbiamo un forte ribasso delle quotazioni del petrolio, il primo test fondamentale per verificare il responso del mercato rispetto a tutto questo. Il Brent a Londra è scivolato con un calo di 4 punti a 83 dollari, il greggio americano è a 80, abbiamo dei ribassi nell'ordine del 4 e del 4,5% rispetto a venerdì. Intanto abbiamo avuto anche dei dati economici, la produzione industriale in crescita nell'ultima rilevazione di maggio dello 0,1%, abbiamo avuto anche il dato sull'andamento del settore manifatturiero dell'area di New York, l'indice Empire State, che a giugno scende a 5,7 punti. Andiamo intanto agli indici europei. Parigi sale dell'1,12%, Francoforte più 1,43%, scatta anche Piazza Affari più 0,8%, già molto vivace la settimana scorsa per le note questioni bancarie. Oggi torna a crescere anche Piazza Affari grazie alle novità di carattere internazionale. 51.927 punti, i migliori titoli: Stellantis più 6,5, Buzzi più 4,74, Ferrari più 4,35, in forte ribasso i titoli energetici. Nel frattempo abbiamo l'apertura di Wall Street con lo Standard & Poor's che già avanza dell'1,30%, Dow Jones più 1,19. È tutto.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Mi sentivo molto sola. Qui di centri per noi, diversamente giovani, non c'era proprio niente.
19: Nel 2025 in Italia quasi il 40% degli over 75 ha vissuto da solo e nei prossimi 15 anni si stima che oltre 6 milioni di anziani vivranno nella stessa condizione. Per questo nascono esperienze come il Centro Sociale per Anziani di Vigevano, uno spazio gratuito di incontro e relazione per le persone over 65. Con oltre 370 iscritti, il centro offre attività ricreative, motorie e di stimolo cognitivo, ma anche momenti di ascolto e accompagnamento, costruendo una comunità accogliente in cui nessuno si senta più solo. Grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica promuove ogni anno centinaia di progetti come questo. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
20: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
21: Matteo Caccia racconta.
0: E dopo un ragazzo che parte e ci racconta la sua storia, ora quella di un genitore che vede partire la figlia di 13 anni per una scuola in mezzo al bush australiano, cioè quei luoghi selvaggi e isolati nel cuore dell'Australia, dove frequenterà una scuola molto diversa da tutte le altre. State con noi. Le lettere scritte a mano di nostra figlia di 13 anni si trovano sul nostro tavolino in una cartella di plastica trasparente. Con i loro disegni di fiori rosa e i lunghi paragrafi contrassegnati da paroline sottolineate e barrate, sono una versione sintetica e analogica della sua personalità vivace e un modo per me e mia moglie di averla vicina mentre guardiamo la TV e giochiamo con i nostri telefoni. Le lettere non esisterebbero se Amelia fosse a casa qui con noi a Sydney. Ma lei è a centinaia di chilometri di distanza in una scuola australiana unica nel suo genere, immersa nel bush, dove corre e cammina per decine di chilometri a settimana, condivide le faccende di casa con i compagni, studia solo sui libri e, cosa più miracolosa, ha trascorso l'intero anno scolastico di prima superiore senza internet, telefono, computer e senza nemmeno una macchina fotografica con lo schermo. I nostri amici e parenti negli Stati Uniti stentano a credere che sia possibile. Lì è considerata audace anche solo parlare di togliere gli smartphone agli studenti durante le lezioni. Qui in Australia un numero crescente di scuole rispettate blocca tutto ciò che è smart per mesi. Circondano i nativi digitali con la natura. Fanno sì che gli adolescenti tap and swipe imparino, giochino e comunichino solo attraverso l'interazione con la vita reale o le parole scarabocchiate sulla pagina. Amelia è a Timbertop, il campus di prima superiore della Geelong Grammar, una delle più antiche scuole private australiane, che ha fatto dell'educazione all'aria aperta una priorità fin dagli anni 50. Prima di lasciare Amelia alla fine di gennaio, abbiamo ricevuto un video dalla scuola Timbertop che mostrava insegnanti seduti a tavoli da picnic al sole, avvertendo che la fiducia e la crescita personale sarebbero arrivate solo con la lotta e la perseveranza. Mia moglie e io, essendo cresciuti quando queste cose potevano essere facilmente acquistate gratuitamente, abbiamo riso di fronte a quella che sembrava una satira New Age. Beh, grazie per aver pagato un sacco di soldi, ora preparatevi a soffrire. Nel giro di 24 ore abbiamo iniziato a capire che cosa significasse. Non tanto per Amelia, ma per noi. Il gruppo WhatsApp dei genitori di Sydney era in fermento per la disperazione e il dolore del distacco. Erano finiti i messaggi in cui ci si chiedeva un passaggio, si domandava il menù della scuola. Le chat a cui tutti ci affidavamo per parlare o per sapere se i nostri figli erano riusciti a salire sull'autobus usciti da scuola erano ormai inutili. Sapevamo dove si trovavano, ma non potevamo chiamare. Anche i telefoni sono banditi a Timbertop, tranne che per le emergenze. I loro compagni di stanza com'erano? Erano simpatici? Erano felici per le corse, le escursioni? Oppure erano contrariati per le ispezioni di pulizia? Dopo qualche giorno non riuscivo a non farmi domande su me stesso. Il fatto che fosse così difficile perdere i contatti era una spia del mio essere un genitore troppo coinvolto? Oppure della mia ridicola dipendenza dall'immediatezza tecnologica?

Stare in ritiro, questa era la definizione di cui si parlava nelle chat dei genitori di Timbertop. Nella prima lettera di Amelia, arrivata dopo una settimana che sembrava un anno, potevamo certamente vederne i sintomi. Era ansiosa per le amicizie, voleva che si formassero rapidamente, come sui social. Mia moglie Diana e io le rispondiamo subito con un incoraggiamento. L'ultima volta che avevo composto delle vere e proprie lettere era la fine degli anni 90. E uno dei miei più cari amici era nei corpi di pace in Paraguay. Questa volta ho scritto per lo più su Google Docs utilizzando il modello di newsletter per poter aggiungere facilmente delle foto e, come ho detto ad Amelia, creare un'atmosfera più simile a quella di Pinterest. Staccare completamente la spina e scrivere a mano mi sembrava ancora troppo lungo, fuori portata. Eppure uno degli elementi più affascinanti del processo è stato osservare il cambiamento della calligrafia di Amelia. Nelle prime 5 settimane ha inviato a casa 19 lettere, da una pagina a poche righe, che mostrano una crescita notevole nella sua calligrafia. Le parole hanno assunto una forma più chiara e si incastravano meglio tra di loro, fluendo con i pensieri, trasmettendo umorismo, paura e una maggiore consapevolezza di sé che sembrava derivare da lunghe escursioni e dallo stare seduti in silenzio senza distrazioni elettroniche. Le sue missive contengono ancora le richieste comuni di una tredicenne, ovviamente, mandami questo, mandami quello, e frasi che non capiamo. I miei momenti preferiti sono gli intermezzi improvvisi che rivelano che non è sola, ma che sta scrivendo la lettera durante un'ora obbligatoria di scrittura in una stanza con altre ragazze. Ogni lettera che ricevevamo sembrava allontanarsi dalle mie domande per arrivare a ciò che le stava più a cuore e che la preoccupava. Dopo 2 o 3 settimane cercai di corromperla. Le avrei mandato un regalo se ci avesse scritto la storia più divertente che aveva vissuto o sentito. Anche in quel caso ci volle un po' di tempo per ottenere una risposta. E fu molto meno soddisfacente di quando lei, di sua iniziativa, iniziò a condividere storie buffe, come il miele versato nelle scarpe, i piatti sporchi e disgustosi, le lacrime durante le escursioni. Iniziavo anche a trovare valore nel racconto, nella lenta condivisione delle nostre vite con mezzi analogici, nella scrittura stessa delle lettere. Per saperne di più, ho contattato John Marsden, ex direttore del dipartimento di inglese di Timbertop e scrittore di bestseller per giovani adulti, che ha poi fondato una propria scuola di apprendimento esperienziale a nord di Melbourne. Dopo avermi preso un po' in giro, mi suggerì che quello che stavo scoprendo nelle nostre lettere poteva essere in realtà qualcosa di significativo. L'ha definita una divergenza graduale. Luoghi come Timbertop, secondo lui, non forniscono solo importanti esperienze di prima mano con l'aria aperta. Segnano anche l'inizio di una divergenza dal percorso degli adulti, che deve avvenire e che nella moderna società occidentale è sempre più difficile da raggiungere per i bambini. Le lettere sono sia un punto di collegamento tra noi e nostra figlia, sia un modo per spingere la giusta dose di separazione. Riempiono e ampliano la zona intermedia. Le lettere scritte tenendo conto dei ritardi della posta cartacea ci permettono di sviluppare una voce distinta da tutto il resto, con meno o nessuna attenzione ai segnali acustici e agli avvisi della frenetica vita moderna. L'esperienza di Amelia non comporta solo il lusso della rimozione, l'eliminazione dei social media, comprende anche un'aggiunta, qualcosa che le lettere catturano e incarnano, una cosa che io chiamo il dono della succursale. Cioè, lontana da casa, a 13 anni, è approdata dove c'è spazio intellettuale e i mezzi per praticare un metodo per affermare ed esplorare chi è e cosa vuole diventare. Ha trovato una stanza tutta per sé, come diceva Virginia Woolf. Sono tentato di inviarle una lettera che illustri la mia scoperta. Forse questa volta la scriverò a mano. O meglio, forse non lo farò e lascerò che sia lei a dirmi che cosa ne pensa, se e quando ne avrà voglia.

0: Loro sono Crosby, Stills, Nash & Young, che cantano Teach Your Children, mentre questa storia l'abbiamo letta sul New York Times, arrivava ovviamente da parte di quello che è il corrispondente australiano del New York Times, che si chiama Damian Cave. Si intitola Cosa abbiamo guadagnato e perso quando nostra figlia ha staccato la spina per un anno scolastico. Ora le strade in diretta e poi lasciamo il microfono a uno dei raccontatori di Don't Tell My Mom, in questo caso una raccontatrice di Don't Tell My Mom, che è anche una persona che lavora qui in questa radio. Si chiama Benedetta Amabile, lavora per La Zanzara, per Giuseppe Cruciani, ma il 6 aprile è venuta a Don't Tell My Mama a raccontare una storia. Tra pochissimo la sentiamo.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati, ancora disagi sulla 1 Milano-Napoli tra il Lazio e la Campania. Partiamo dal tratto tra San Vittore e Capua direzione Napoli, dove sono ancora presenti code per un precedente incidente, mentre presso lo svincolo di entrata di Caglianello si verificano incolonnamenti per un altro incidente in entrambe le direzioni. E ancora per incidente code tra Anagni e Ferentino, sempre verso Napoli. Tra Arezzo e Valdarno un altro incidente provoca code per chi viaggia verso Bologna. Passiamo sulla 14 Adriatica, si registrano code tra Senigallia e Montemarciano verso Pescara per un incidente. Ci spostiamo sulla 10, Genova Ventimiglia, lunghe code sono presenti tra il bivio per la A26 dei Trafori e Genova Aeroporto direzione Genova per un veicolo fermo. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Benedetta Amabile, come vi dicevo poco fa, è una collega qui di Radio 24, è una giovane bravissima autrice che lavora per La Zanzara, ma che è venuta a raccontare una storia, non ma, l'avversativo che non c'entra, e che è venuta a raccontare una storia a Don't Tell My Mom, al Pinch, nel locale dove si tiene da ormai 13 anni Don't Tell My Mom, e ha raccontato una storia che ha a che fare con il rapporto che hanno i nostri genitori, quando siamo giovani, con i nostri fidanzati o fidanzate, e soprattutto la sorpresa che i nostri genitori possono avere quando portiamo a casa un certo fidanzato o una certa fidanzata. Lei è Benedetta Amabile.
3: Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Già qui forse mi dovrebbe licenziare per questa intro che ho fatto, Giuseppe, vabbè, però quella è anche un'altra storia in realtà. No, in realtà non c'entra niente, Giuseppe, nella storia che vi racconto stasera, perché la storia che vi racconto stasera ha a che fare con le persone nere. Non perché in realtà credo che facciano ancora ridere come facevano un tempo insieme alle altre due categorie protette, i gay e le donne, queste cose ancora così, però perché parla di mio padre. Non, per inciso, anche lui non è nero in realtà, ma ve lo inquadro. Mio padre è alto 1,65 m, quindi più o meno come me col tacco che ho stasera, è napoletano, di destra, questo è fondamentale, ha un ristorante, è molto accogliente in realtà a dispetto di quello che poi sto per dire, eccetto con i francesi, detesta quasi tutti i clienti francesi. In realtà, se ora mi sentisse mi direbbe: ma che dici, proprio tutti i francesi detesta, proprio non ce la fa. In realtà non è razzista mio padre, è semplicemente un uomo di oltre 60 anni con una certa mentalità, napoletano, eccetera. Ha un'unica grande sventura, ovvero il fatto di avere un'unica figlia femmina, che sarei io, di sinistra, già qui, appartenente alla generazione Z, che per chi non lo sa è quella generazione che ha fatto delle cose grandiose, tipo ha normalizzato l'ansia e... i maschi piangono, le femmine possono indossare il blu, queste cose straordinarie che abbiamo fatto. Sono femminista, in realtà poi pensandoci il karma ha punito anche me perché mi ha fatto lavorare con Giuseppe Cruciani in realtà, quindi parla sì di mio padre ma forse anche un po' di me, e ho questa grandissima fascinazione verso il mondo arabo, che si concretizza nel fatto che attualmente sto leggendo il Corano e che fisicamente mi attraggono

guarda che mi sono fidanzata, si chiama Hassan. E lui mi fa, ah, e di dov'è? E gli faccio, è italiano. Sì, sì, no, ma dico, lui, di dov'è? No, sì, è italiano. Che poi c'è questo gap bellissimo, per cui non me ne voglia chi è in sala, se c'è qualcuno. Ma i signori, generalmente uomini di oltre 60 anni, pensano che una persona si chiami Hassan non possa essere italiana. Cioè questa cosa. Poi in realtà a Milano abbiamo un quartiere enorme che si chiama Chinatown, con le insegne in cinese, cioè, però l'Islam vuole dominarci, quindi occhio a sta cosa così. Per cui cerco di normalizzare questa cosa con mio padre al telefono, gli continuo a fare, no papà, ma è italiano, ah, il nome è strano, cioè, no, è, le origini, sì, i genitori sono marocchini, la cultura, la donna, no, cioè la donna è una posizione un po', no, ma non mi vuole mettere il velo, facevo, papà, non me lo vuole mettere. Insomma, non so cosa di questa conversazione telefonica mi abbia spinto a dire, ora glielo presento. Non l'ho fatto nel migliore dei modi, perché gliel'ho fisicamente fatto trovare in casa. Allora la scena è stata questa: mio padre, eravamo a Napoli, mio padre entra ancora con le buste della spesa, la giacca, così, io e questo Hassan sull'uscio praticamente della porta lì, entra e lui fa, piacere Hassan, e mio padre fa, piacere Fabio, così. Già lì uno potrebbe pensare, beh, lo detesta, no? Cioè l'ha salutato così, e proprio in realtà mio padre saluta tutti così, cioè anzi ha cercato di fare uno sforzo di accoglienza nei suoi confronti. La conversazione è stata veramente velocissima, super frenetica, perché soprattutto mio padre chiedeva delle cose per lui a me, nonostante lui fosse accanto a me. E quindi faceva, ma da dove riparte? Era qua. E quindi faccio, tra l'altro, per chi di voi conosce Napoli, Napoli ha una sola stazione, cioè non è che poteva partire da una sola, né, Napoli Centrale. Per cui gli faccio, no, parte da Napoli Centrale. Mi fa, ha sbagliato, doveva partire da Mergellina. A Mergellina non passano treni da tipo 30 anni, così. Però pur di dire qualcosa a questo doveva per forza. Finisce questa conversazione, fortunatamente non si rivedono e basta, la mia relazione con Hassan dura pochissimo, tra l'altro poi ci lasciamo, io sto malissimo, parto per i villaggi turistici, vado a fare l'animatrice, un giorno mentre inquadro la stanza ai miei genitori, inquadro anche il mio compagno di stanza che, giuro, non è fatto apposta, ma era un ragazzo nero, e quindi mio padre anche lì mi dice, no bene, non di nuovo, cioè, un'altra volta, no, cioè, non ci sono cascata con lui, ma... Torno a Milano, ricomincia il semestre universitario, conosco un altro ragazzo, mi innamoro di questo ragazzo, mi metto insieme a questo ragazzo. E mio padre al telefono mi fa, come si chiamerà questa volta, Mohamed? Sì, si chiamava davvero così? Quindi faccio sì e ricomincia. Di dov'è italiano? Sì, sì, no, ma dico, ma lui di dov'è? Lì io gli ho dato spago, gli faccio, ma è proprio marocchino, cioè parla arabo, è musulmano, cioè, ma è vero in realtà, lui è nato in Italia, studia in Italia, cresce in Italia, lavora in Italia, a Milano tra l'altro, cioè non ha il Marocco, forse l'ha visto col binocolo davvero. Lì arriva una delle domande che di mio padre io mi porterò nel cuore per la vita, perché mi dice, Benny a papà, ma a te proprio quelli così piacciono? Io non ho ancora capito quel così che cosa volesse dire. Fatto sta che questa relazione finisce dopo pochissimissimo, io mi rifidanzo con un'altra persona, però stavolta a spalle larghe. E lui mi fa, e come si chiama? Io, testa alta, petto in fuori, gli faccio Massimo. Non l'ha detto, ho sentito un finalmente sotto. In realtà io non mi sono spostata di pochissimo Massimo in sala stasera, perché Massimo è di Reggio Calabria, quindi in realtà... è che io proprio sia andata lontanissima a cercarlo, e mio padre mi fa, vabbè papà, poi piano piano saliamo, nel momento adesso apprezzo, faceva, piano piano saliamo. E in realtà la mia storia finisce qua, perché non dite a mia madre, che poi dice a mio padre, che Massimo, il mio attuale fidanzato, in realtà di cognome fa lo nigro.

0: Loro sono Chemical Brothers che cantano Go, cioè andare, per chiudere questa puntata che si intitolava proprio Prendere e andare. Grazie ad Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, grazie a Paolo Corleone che fa il sound design e a Luca Micheli che sceglie i brani musicali. Benedetta Amabile ha raccontato per noi, ringrazio anche lei, e voi che continuate a raccontare per iscritto, però in questo caso Matteo Caccia racconta @radio24.it. Mandateci le vostre storie, mandatecele, sta per incominciare una lunga estate, noi ci siamo fino a fine luglio, non vi preoccupate, ma anche ad agosto, quando non ci saremo e se ascolterete delle puntate, o meglio non ci saremo qua in studio, ma ci saremo sempre ovviamente, non vi lasceremo mai raccontandovi delle storie, le migliori storie di quest'anno, ecco, approfittatene, magari ascoltate, riascoltate e scriveteci. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile.

0: tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
6: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
5: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
6: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
5: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
6: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
5: sì,
6: Elisabetta
5: Busconi.
6: Sì, ma poi
5: Busconi. L'intervisto io.
6: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
5: In effetti non lo so.
6: Di almeno quando vai in onda il programma.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
7: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
8: Solo per 24 ore, un anno di sole 24 ore, a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con il sole24ore.com sei sempre un passo avanti e ora a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito. Hai ancora 18 ore.
9: Sono le 16.
10: GR24, il sole 24 ore.

0: Macron pronti ad una missione per riaprire Hormuz. Chat sessista tra i dipendenti ATM, avviata un'inchiesta. Divieto di social sotto i 16 anni anche in Gran Bretagna, l'annuncio del premier Starmer. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia. L'obiettivo è contribuire alla riapertura una volta che l'accordo concluso tra Stati Uniti ed Iran sia effettivamente applicato. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in apertura del G7 a Evian. E in Francia è attesa anche la premier italiana Giorgia Meloni, che intanto oggi a Roma ha incontrato la premier nipponica Sanae Takaichi, con la quale, ha detto Meloni, c'è stata piena condivisione sulle crisi internazionali, il rafforzamento dei rapporti speciali tra Italia e Giappone. Sentiamo Meloni sulle crisi internazionali.
1: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione. Così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura, e di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili non possiamo volgere lo sguardo altrove. La fermezza del sostegno a Kiev, lo sforzo per la pace saranno ovviamente elementi centrali al vertice del G7, e ribadiremo l'impegno per la riattivazione del processo negoziale per la cessazione del conflitto.
0: Una ragazza ha scoperto una chat nella quale i dipendenti del trasporto pubblico milanese si scambiavano foto di passeggere catturate in maniera illegittima, ovviamente, dalle telecamere di sorveglianza per farne commenti sessisti tra i colleghi. Ne è partita una denuncia.
2: Il gruppo WhatsApp si chiamerebbe Staff Ticinese, come il deposito dei tram nel sud di Milano, un nome neutro che nasconde però conversazioni oscene. In queste ore sta emergendo una chat in cui alcuni conducenti dei mezzi pubblici si scambierebbero foto di donne immortalate dalle telecamere di sorveglianza. A denunciare l'accaduto è stata una ragazza che, mentre era a bordo di un tram, si è seduta vicino a un dipendente fuori servizio e ha sbirciato il suo telefonino. Quello che ha visto erano lunghi archivi di foto rubate, commenti sessisti e frasi oscene. Lei è riuscita a immortalare una parte della conversazione in una foto. L'azienda del trasporto milanese ha annunciato un'indagine interna e una reazione durissima per un episodio che nel mondo del web non è in ogni caso isolato. Qualche anno fa erano stati dipendenti di un'agenzia pubblicitaria a dover cancellare in fretta e furia chat oscene sulle colleghe, casi simili tra gli studenti torinesi di medicina o tra quelli del liceo romano Giulio Cesare. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Divieto di social sotto i 16 anni anche in Gran Bretagna, l'annuncio da parte del premier britannico Starmer, che oggi ha detto creano dipendenza e sofferenza tra i giovani, e ha annunciato un provvedimento che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Incidenti stradali: nel fine settimana si registrano più di 10 vittime, oltre 190 i pedoni uccisi dall'inizio dell'anno.
3: 5 morti solo nel Lazio, altri 3 nelle Marche, dove si contano anche 8 feriti. Un 18enne è rimasto ucciso dallo schianto della sua moto contro un'automobile in provincia di Lecco, un 24enne a Reggio Calabria che ha perso il controllo del proprio mezzo, o ancora un uomo di 34 anni che questa mattina all'alba è finito in un fosso con l'auto. Lui ha perso la vita, una bambina di 6 anni è rimasta ferita. È difficile contare quante siano le vittime delle strade italiane, non esistono dati aggiornati in tempo reale. Nel 2024, l'ultimo anno per il quale sono disponibili statistiche Istat, 3.030 persone sono state uccise in incidenti, più di 8 ogni giorno. La maggior parte, oltre 2.000, erano conducenti di veicoli, in 470 casi si trattava di pedoni. Il numero di feriti invece superava i 230.000. L'associazione Amici Sostenitori della Polizia Stradale, che raccoglie segnalazioni in merito, invece parla di 191 pedoni morti dall'inizio del 2026 e di una media da gennaio di oltre 20 vittime ogni weekend. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra.
5: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Iran-Stati Uniti, scoppia la pace, ma chi ha vinto davvero? Al via il G7, benvenuti in una nuova puntata.
1: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
2: President Trump has now posted on Truth Social saying the deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all.
3: The Israelis launched strikes against Hezbollah in the Lebanese capital of Beirut this morning.
4: Thousands of police and military personnel have been deployed across the French shore of Lake Geneva ahead of the 52nd G7 summit.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono di sì questo è il posto giusto, buon inizio di settimana da parte mia e da parte di tutta la squadra. Come sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare questa nuova intensissima settimana di grande attualità internazionale? Voi già pronti a commentarla? Lo so, 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Tra pochi secondi saranno le 16.09 in punto qui a Milano, saranno le 16.09 esatte anche a Ginevra, dove venerdì verrà firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra del Golfo.

0: E così si apre una settimana molto molto importante dal punto di vista dell'attualità internazionale, perché il weekend appena passato ci ha consegnato una serie di punti fermi, staremo a vedere poi quanto fermi. C'è un accordo, è stato annunciato anche dopo il fulgido compleanno di Donald Trump, 80 anni, 250 della nascita degli Stati Uniti, con quella celebrazione a suon di colpi di arti marziali miste davanti alla Casa Bianca, con un piccolo giallo sul momento in cui è stato dato l'ok nel dare la notizia che si era trovato un accordo tra Stati Uniti e Iran. Vi ricapitolerò brevemente quelli che sono i punti, o almeno quello che è dato sapere dei punti di questo accordo. Vi anticipo che Israele sostanzialmente si tira fuori, c'è un punto di domanda su quello che farà Hezbollah. La sensazione un po' epidermica è che la relazione e il conflitto tra Israele e Hezbollah sarà da derubricare a un altro dossier. Sostanzialmente ci dovrebbe essere la cessazione permanente e immediata delle ostilità su tutti i fronti, tranne evidentemente quello libanese, ma è la realtà del campo che ci restituisce questa cosa. La revoca completa del blocco navale, questo entro 30 giorni, l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le proprie forze dall'area attorno all'Iran, la riapertura evidentemente dello stretto di Hormuz, la sospensione delle sanzioni sulle vendite del petrolio, il raggiungimento di un accordo ulteriore sulla questione nucleare, questo entro 60 giorni. Anche questo è un punto particolarmente delicato, perché se ricordiamo che il precedente accordo sul nucleare, amministrazione Obama 2016, c'erano voluti anni per arrivarci, ho qualche dubbio che 60 giorni siano un po' pochi, ma staremo a vedere. Nel frattempo, durante questa negoziazione di 60 giorni, lo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Nel frattempo, in questo clima fatto di attesa, di speranze, si apre un G7 importantissimo, fra l'altro un G7 che si apre con un Donald Trump pronto ad andarci, con una Giorgia Meloni che sta arrivando a Evian stessa, Giorgia Meloni che ha fatto un bilaterale con la premier giapponese Takaichi, molto molto importante per una serie di accordi che sono stati presi sull'intelligenza artificiale, sulla tecnologia, sul caccia di sesta generazione. Un G7 importantissimo anche per Volodymyr Zelensky, perché a questo G7 chiederà ancora più armi, soprattutto dopo le bombe russe che sono arrivate la notte scorsa, con un complesso, un luogo di culto che è andato in fiamme a seguito del massiccio attacco, cosa che ha destato lo sdegno evidentemente di mezzo mondo, con i russi che dicono quella chiesa è andata da fuoco per un patriot difettoso che era stato consegnato dagli occidentali agli ucraini. Tantissimi temi internazionali che verranno trattati in questo G7, ha parlato fra l'altro anche Ursula von der Leyen, lo ha appena fatto, ha detto aprendo i lavori proprio del G7, che la svolta in Medio Oriente dimostra che la diplomazia può dare risultati, e tra pochissimo sentirete anche la voce di Ursula von der Leyen. Ma noi, mentre ci avviciniamo a Evian, lo facciamo con l'inviato di Radio 24 Sergio Nava, che seguirà questi importanti lavori, la prendiamo un po' laterale perché ci sono stati degli episodi e delle manifestazioni, sentite.
1: No, episodi di violenza erano in un certo senso prevedibili. Penso che sia sbagliato ricorrere alla violenza, ma ciò che bisogna capire è il messaggio. È un messaggio rivolto a tutti quei paesi che ci opprimono attraverso il denaro e il potere.
0: E come spesso accade quando vi sono consessi internazionali di questo tipo, ci sono anche manifestanti. In questo caso non vi sono stati particolari problemi. Sergio Nava, inviato di Radio 24 per questo importante G7. Ciao Sergio, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Ciao Gianpaolo.
0: Allora, che aria tira Evian? Con quali auspici si apre questo G7? La notizia bomba, per così dire, è che le bombe non dovrebbero più parlare. E parlo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Sergio.
2: Sì, sicuramente una notizia che ha messo sul piede giusto questo vertice, dove tra l'altro è appena arrivato all'aeroporto di Ginevra il presidente americano Trump, sta per scendere dalla scaletta, da lì poi arrivare a Evian, dove sarà accolto dal presidente francese Macron, e devo dire che nelle finora poche dichiarazioni.
0: E qua mi sa che il collegamento ci sta facendo difetto. Sergio Nava, inviato di Radio 24 dall'importante località francese Evian, dove i sette grandi del mondo più anche la rappresentanza dell'Unione Europea si incontrano per discutere di macro temi. Ricordo, il G7 è un formato che nasce fondamentalmente per motivi di economia, ma poi diventa a tutti gli effetti un formato geopolitico ad ampio spettro. Ecco Sergio, abbiamo recuperato il collegamento, dicevi Macron pronto a dare gli onori di casa a Donald Trump.
2: Esatto, ora spero mi sentirete un po' meglio, ma stavo appunto dicendo che il G7 inizierà formalmente alle 19.30 con la cena dei leader sulle sfide globali. E tornando alla questione Iran, ovviamente nelle poche dichiarazioni, un'intervista di Emmanuel Macron oggi a Tehran e anche una conferenza stampa del presidente della Commissione von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Costa, e tutti hanno parlato di Iran, Macron per dire che ci sarà una missione franco-britannica con Italia e Olanda proprio per sminare Hormuz e lo partiranno appena ci sarà una certezza totale del fatto che che si sarà smesso di combattere, che la tregua sarà in vigore. E lo stesso Macron ha anche detto, tra l'altro, che si aspetta nelle prossime settimane un calo del prezzo della benzina e del diesel alle pompe. Questo ovviamente anche per assicurare un po' i cittadini e non solo i francesi, riguarderà sperabilmente anche noi. E è anche interessante, oltre ovviamente alla soddisfazione da parte delle massime istituzioni europee, anche quanto ha detto però la Presidente della Commissione von der Leyen, quando ha rimarcato che finché in Libano si continuerà a sparare non si potrà parlare di una pace in Medio Oriente, che quindi occorrerà anche sistemare quel fronte, quello ovviamente tra Israele, Libano ed Hezbollah. Però diciamo che la maggior parte delle dichiarazioni ha riguardato l'Iran, ma una parte delle dichiarazioni prevertice ha riguardato anche l'Ucraina. Non dimentichiamo che l'Ucraina sarà il primo tema domani nel menù, diciamo, dei sette grandi, con il presidente Zelensky, e anche lì bisognerà cercare in qualche modo di forzare la mano, recuperare il più possibile un ruolo europeo di mediazione e in qualche modo forzare Putin a sedersi al tavolo. Questa è la vera sfida adesso.
0: Questa è la sfida, i tanti dossier sul tavolo di questo importante G7, seguito in diretta da Sergio Nava, inviato di Radio 24. Senti Sergio, secondo te dall'aria che tira, anche un po' il sospiro di sollievo per questa potenziale pace che si sta aprendo, proverà l'Italia di Giorgia Meloni a ricomporre la frattura con gli Stati Uniti dopo le aspre critiche di Donald Trump che abbiamo raccontato nelle settimane scorse verso il nostro paese? Sarà l'occasione giusta? Trump dovrebbe essere anche, come dire, in gran spolvero, visto che si è autoaffibbiato una medaglia, quella della pace, sul petto appena adesso?
2: E questo è uno dei grandi interrogativi, perché insomma fino a ieri non era chiaro, e non è chiaro se ci sarà un bilaterale. Ovvio, ci saranno tantissimi bilaterali tra oggi, domani e anche mercoledì mattina. Ricordiamo, il vertice poi si chiude nel primo pomeriggio mercoledì, molti leader europei poi voleranno direttamente a Bruxelles per il Consiglio europeo, si apre giovedì mattina, quindi probabilmente

0: La Premier lascerà nel pomeriggio di mercoledì Evian. È un punto di domanda, non dimentichiamo che fino ad aprile appunto c'è stato uno scambio, più che altro un attacco da parte del presidente americano Trump nei confronti della Premier Meloni,
1: sì,
0: che ha abbastanza abbozzato, bisogna dire, proprio per evitare di rinfocolare polemiche. Trump è un personaggio abbastanza umorale, ora bisognerà capire come affronterà questo vertice, probabilmente arriverà insomma con grande soddisfazione per, sì, aver chiuso un accordo comunque e quindi questo potrebbe anche indurlo a essere a assumere un atteggiamento tendenzialmente più benevolo verso gli altri, anche ricomporre qualche frattura. Detto questo, non dimentichiamo che Donald Trump nel 2018 di fatto non sottoscrisse una dichiarazione del G7, l'anno scorso in Canada se n'è andato addirittura, esatto, prima della fine del G7. È anche vero che Macron, con una mossa d'astuzia, cosa ha fatto? Lo ha invitato a Versailles, conoscendo la passione di Donald Trump per i palazzi reali, certo, in particolare quello inglese, ma anche quello francese. Versailles sicuramente non gli dispiacerà, l'ho invitato per una cena d'onore a Versailles, e quindi questo fa presupporre che Trump alla fine si fermerà in Francia almeno per un altro paio di giorni, ma la mossa sostanzialmente aveva un unico obiettivo, tenerlo qui fino alla fine. Però detto questo, tutto è possibile con questo personaggio.
1: Certo, e seguiremo questo importante G7, lo faremo grazie a te. Sergio Nava, inviato di Radio 24 da Evian, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, grazie mille.
0: A voi, ciao.
1: Allora, andiamo a sentire la voce di Ursula von der Leyen, intanto butto l'occhio ai vostri messaggi, ricordo 349-238-6666.
2: And let me also underline that there can be no lasting peace while Lebanon remains in flames.
3: Vorrei inoltre sottolineare che non può esserci una pace duratura finché il Libano rimarrà in fiamme. Chiediamo un cessate il fuoco autentico e il pieno rispetto della sovranità del Libano. Questa crisi ci offre anche una chiara lezione. Ancora una volta abbiamo visto la nostra dipendenza energetica trasformarsi in un'arma. Pertanto, in questo contesto, discuteremo di come ridurre la nostra dipendenza dal transito attraverso lo stretto. Ad esempio, sono state create rotte di esportazione alternative, più resilienti e che offrono maggiori possibilità di scelta, e ne verranno costruite altre. Un esempio è l'India Middle East Europe Economic Corridor.
1: Questo è un altro dei temi che verrà toccato nel G7. G7, che lo dicevo, è un formato che nasce per motivi e dinamiche essenzialmente economiche, ma diventa poi a tutti gli effetti un consesso geopolitico allargato da alcuni anni anche agli esponenti dell'Unione Europea. Unione Europea che, come sottolineava giustamente Sergio Nava, dovrà in qualche modo recuperare un ruolo diplomatico, una sua importanza nei tanti dossier, non soltanto quello russo-ucraino, ma anche quello iraniano. Prova ne sia, ennesima fuga in avanti di formati che alla Premier italiana non piacciono tantissimo. Lo ha sempre detto, l'ha detto anche la settimana scorsa, sono iniziative singole che non riflettono decisioni dell'Europa. Sto parlando di quella franco-tedesca che prevede l'invio anche di navi nello stretto di Hormuz per garantire la sua accessibilità. Staremo a vedere, anche perché è notizia di questa mattina che, se lo hanno sempre detto i vertici italiani, se si dovesse prendere questa decisione, sarà una decisione che sarà eventualmente votata dal Parlamento italiano. 349-238-6666, vi dicevo, un po' di messaggi tra quelli più interessanti. Qualcuno mi chiede conto di quale sarà la differenza tra l'accordo sul nucleare che si sta raggiungendo adesso, l'accordo di pace molto più globale rispetto a quello dell'amministrazione Obama, e quello appunto dell'amministrazione Obama di dieci anni fa. E non lo possiamo dire al momento, qualcosa ve lo dirò tra pochissimo, perché finché non escono i dettagli proprio sul programma nucleare, si parla di una moratoria 5, 10, 15, 20 anni, non è ancora possibile fare confronti. Quello che è certo, che cosa è emerso di nuovo, lo possiamo dire chiaramente in questi mesi di guerra, che l'Iran ha fatto vedere che è in grado di chiudere il cancello allo stretto di Hormuz. L'Iran ha mostrato al mondo che la geografia è ancora, purtroppo o per fortuna, molto molto importante, e che l'Iran e i Pasdaran in particolare tengono in mano le chiavi di quel corridoio così importante. Allora, buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano, Gianluca Ansalone, analista, autore di Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione, Guerini e Associati, insegna geopolitica e strategia al campus biomedico e alla scuola ufficiali Carabinieri. Ansalone, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Allora, partiamo da questo accordo tanto sospirato che sarebbe a un passo. La domanda che tutti si fanno è chi è che ha vinto, perché da una parte Donald Trump reclama vittoria e lo fa soprattutto alla sua base

0: Vedete che ho fatto bene a scatenare quell'inferno e poi a spegnerlo. Dall'altra parte i Pasdaran cantano vittoria e vi sono state manifestazioni di giubilo anche a Teheran. Qual è la verità?
1: C'è un solo vincitore, è l'Iran, indubbiamente, che esce estremamente rafforzato da questo confronto, e ne esce perché garantisce continuità di leadership, perché porta al vertice del potere politico oltre che militare i Pasdaran, e perché dimostra di essere un attore rilevante non soltanto negli equilibri regionali ma in quelli globali. Fino ad oggi abbiamo considerato l'Iran un competitor formidabile nella regione, in particolare in quella frattura che stiamo vedendo e che vedremo secondo me nel prossimo futuro tra sunniti e sciiti, mettendosi alla fila, alla testa del gruppo degli sciiti della regione. Oggi dall'Iran e dal Golfo Persico passa una buona parte degli equilibri globali.
0: E in parte forse dobbiamo anche attenderci, tra le varie cose, e nel libro lo tratteggia molto bene Gianluca Ansalone quando parla di un mondo in bilico tra caos e polarizzazione, degli spostamenti di dinamiche, dei baricentri che eravamo abituati a vedere in alcuni luoghi anche geografici e che chiaramente si spostano. Sempre 349-238-6666, allora c'è qualcuno che ironizza sulla grandeur francese. Attenzione però, la sottolineatura che faceva il nostro Sergio Nava rispetto alla sensibilità di Donald Trump a certi contesti, a certi ambienti, alla regalità. Ebbene, è una mossa, lo possiamo dire tranquillamente, piuttosto astuta del presidente francese Macron, invitarlo quindi a una cena di gala a Versailles, anche perché lo stesso Donald Trump, qualcuno lo chiedeva poc'anzi, sempre al 349-238-6666, viene da un weekend in cui si è celebrato le arti marziali miste, in cui è successo un po' di tutto, in cui anche il peso massimo ha in qualche modo solleticato la base MAGA, quella più complottista, gli è stato dato il microfono dopo la vittoria, ha iniziato a urlare Michelle Obama è un uomo, insomma cose che abbiamo visto in altri contesti. Certo, vedere tutto quello proprio di fronte alla Casa Bianca ha lasciato un po' interdetti. Ci torno tra pochissimo. Stiamo su questi spostamenti in qualche modo di baricentro, perdita di importanza di alcuni attori, acquisizione di importanza di altri attori, perché nel caso dell'accordo nucleare 2015-2016 tra i mediatori c'era anche il gruppo E3, cioè Francia, Regno Unito, Germania, poi c'era anche l'Unione Europea, sostegno di Russia e Cina. Nell'accordo raggiunto ieri, chi si è mosso e ha lavorato è stato Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, cioè tutti i paesi a est, tutti i paesi del Medio Oriente allargato, dell'Estremo Oriente. Che sta succedendo?
1: E il baricentro della geopolitica si sposta a est, in particolare si sposta verso l'Indo-Pacifico, e questo è un dato che noi dobbiamo prendere in considerazione in continuità. Trump non fa altro che essere il testimonial di questo spostamento che aveva già Barack Obama, prima con questo accordo e poi con una focalizzazione delle forze armate e di difesa verso il Pacifico. In realtà io mi permetto di dire che la dimensione propria degli Stati Uniti in politica estera è proprio la dimensione dell'Oceano Pacifico. Gli Stati Uniti sono sostanzialmente e identitariamente spostati verso l'Oceano Pacifico. Siamo illusi in Europa di avere una dimensione atlantica importante, è stato così con la Seconda Guerra Mondiale e i suoi seguiti, ma è stato un accidente della storia. Oggi gli Stati Uniti, da Obama in avanti, tornano alla loro dimensione naturale e vogliono arrivare al momento del confronto inevitabile che ci sarà tra qualche tempo con la Cina nella migliore posizione possibile. E spieghiamo tanti di fatti di questi ultimi mesi, dal Venezuela all'Iran. È un tentativo di guadagnare posizioni di vantaggio in attesa che arrivi lo scontro definitivo, che è quello con Pechino.
0: La voce di Gianluca Ansalone, analista, manager, docente, ho tra le mani il suo Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione, Guerini e Associati. Tra poco con lui continueremo a ragionare anche di altri conflitti, anche del ruolo europeo in qualche modo, ma forse, se vogliamo, anche di come dovrebbero muoversi gli attori globali, perché se è vero che cambia e si spostano gli assi della geopolitica, le dinamiche, anche geograficamente, forse deve cambiare anche il modo di muoversi di alcuni attori. E in questo caso Donald Trump, che fa del caos e della polarizzazione la sua cifra, costringe gli altri attori, come per esempio l'Europa, naturalmente, a inseguire. Dicevo, sempre 349-238-6666, qualcuno mi chiede conto del problema, tra virgolette, Libano. Il problema Libano qual è? Che nell'accordo, lo ripeto ancora una volta, quello che si sa è l'accordo sarebbe inclusivo del dossier libanese, cioè il cessate il fuoco dovrebbe prevedere che cessino le armi anche nel sud del Libano. Quello che ci restituisce il campo sono lanci di razzi da parte di Hezbollah e avanzamenti e raid da parte israeliana. In più pare che vi sia stata una telefonata particolarmente piccata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, perché è stata colpita anche Beirut nel weekend appena trascorso, e Beirut, l'abbiamo raccontato molte volte, è molto spesso una zona che meno si tocca meglio è, anche simbolicamente in qualche modo far arrivare il conflitto nel cuore della

0: la capitale libanese, è un segnale che preoccupa e parecchio. Gianluca Anzalone, se può, stia con noi ancora un istante. Allora andiamo a sentire i numeri, quelli della borsa, vediamo come i mercati stanno reagendo a questi venti di pace, poi torno da lei.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le novità positive arrivate nelle ultime ore sul fronte della questione aperta fra Stati Uniti ed Iran, nell'ipotesi appunto che a breve verrà definitivamente firmato l'accordo di pace, da questa mattina è stata la notizia che ha condizionato positivamente l'andamento dei mercati, soprattutto consentendo al petrolio di scivolare verso il basso, con il Brent a Londra che è arrivato, è finito sotto gli $83 al barile, 82,5 in questo momento. Proprio in questi istanti vediamo il greggio di riferimento americano WTI scivolare sotto gli 80. Notizie che sostengono poi il mercato azionario. L'Europa piuttosto positiva da questa mattina, mantiene questo trend anche se al di sotto dei massimi di seduta, sostenuta anche la seduta a Wall Street. Nasdaq più 2,6%, Standard & Poor's più 1,53%, Dow Jones in rialzo di un punto, Milano più 0,57% sulle FTSE MIB con forte calo del settore energetico, mentre in rialzo abbiamo oggi l'automotive e di nuovo quasi tutte le banche. Ferrari più 4,63, Stellantis più 4,11, Buzzi più 3,81, i protagonisti positivi della giornata. È tutto.
15: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
16: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalx.com.

0: Digitalex.it. Digitalex.it.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
3: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
6: Nessun luogo è lontano

0: Si apre il G7 a Evian, un G7 molto importante perché ha temi importantissimi e caldissimi su quel tavolo, tra questi la dichiarazione che un accordo è stato raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Vi sarà una tappa tecnica in Qatar con gli Sherpa che lavoreranno un po' più nei dettagli, vi sarà una firma a Ginevra e tutti potremo tirare un sospiro di sollievo, ma in realtà non è così, perché poi ci saranno 60 giorni di tempo per arrivare a una negoziazione degna di questo nome per chiudere su che cosa? Beh, sostanzialmente sull'accordo sul nucleare e il sollevamento completo delle sanzioni sull'Iran. Il punto è questo, e così vado agli ascoltatori che mi chiedevano: ma che differenza c'è tra adesso e 10 anni fa? Beh, 10 anni fa quell'architettura, abbiamo parlato delle differenze di mediazioni, più occidentale, più europea come mediazione, aveva portato anche un controllo della IEA, aveva portato una serie di controlli periodici su quello che era il nucleare iraniano, ma lo Strait di Hormuz all'epoca era qualcosa di cui non ci si preoccupava nemmeno. Adesso è stato ribadito dai Pasdaran che lo Strait di Hormuz è cosa iraniana, questo purtroppo dobbiamo ammetterlo. Qualcuno scrive: Alex, lo stretto non lo vedo così importante, basta che i paesi della zona usino i petrodollari per creare infrastrutture alternative. Allora, da un lato, gentile Alex, la fa un po' troppo facile, dall'altro dice il vero quando sottolinea il fatto che i paesi del Golfo si stanno già attrezzando, o lo hanno già fatto e lo faranno ulteriormente, per creare vie differenti e alternative. Sto facendo riferimento all'oleodotto saudita e all'oleodotto emiratino, che permettono di bypassare Hormuz andando a portare il greggio e gli idrocarburi dall'altra parte, nell'altro stretto, quello di Bab al-Mandeb. Lì ci sarebbe il problema degli Houthi, ma staremo a vedere. Gianluca Ansalone, manager, docente, analista geopolitico, autore di Estremi, con lui Ansalone ci sente? Ancora una volta buongiorno. Eccoci qua,
1: sì,
0: perfetto.
1: Spero mi sentiate.
0: Eccoci qua, la sentiamo benissimo. Visto il tema del suo libro, le dinamiche che lei esplora, a questo punto la domanda è d'obbligo, cioè: in un mondo fatto di caos e polarizzazione, in cui alcuni attori, su tutti Donald Trump, su questo ci navigano in maniera molto molto disinvolta, cosa devono fare gli altri attori? Quanto devono abbandonare le vecchie logiche delle relazioni internazionali e abbracciare, in qualche modo mi verrebbe da dire, questa logica del caos?
1: Dobbiamo farlo senza nostalgia. L'era del multilateralismo di principio e di valori è finita per sempre, non tornerà a prescindere da Trump, e noi dobbiamo attrezzare i nostri sistemi per essere pronti a lavorare su uno schema più conflittuale del passato, in cui il mondo ritorna ad essere diviso in grandi sfere di influenza, in cui c'è quella fascia a cui accennavamo prima di potenze intermedie che cominciano a prendere un ruolo più che regionale, e quindi a dire la loro anche sullo scenario globale, e soprattutto in cui le vecchie geografie, cioè le vecchie alleanze, si rompono definitivamente, lasciando però spazio a qualcosa che non deve essere necessariamente il caos e la guerra permanente. Cioè dobbiamo essere in grado di anticipare la possibilità di creare alleanze variabili attorno a dossier prioritari, secondo quello schema che io definisco nel libro di multilateralismo pragmatico e operativo. Abbandonare cioè l'idea che il principio sia l'ispirazione principale della definizione delle alleanze, per arrivare invece ad un nuovo pragmatismo che ci permetta di lavorare su schemi di sicurezza, difesa, anche offensivi, per tutelare al meglio i nostri interessi. È un mondo, quello vecchio, che non torna più. Dobbiamo aprirci, ripeto, senza nostalgia, ad uno schema completamente nuovo.
0: E quindi, se ben capisco, per completare il suo ragionamento, non è più l'ideologia che guiderà la relazione internazionale, non è più l'affinità politica. Potremmo anche parlare con attori che con l'Italia non c'entrano tantissimo dal punto di vista dei meccanismi di governo, eccetera, eccetera, però su singoli temi per noi rilevanti e vitali dobbiamo abituarci a fare così, a parlare un po' con tutti.
1: Esattamente così. Pensi al caso delle dichiarazioni del premier canadese Carney. Sono molto più vicine alla nostra sensibilità europea, o alcune politiche del primo ministro australiano albanese. Sì. Eppure sono due geografie lontanissime da noi, ma con le quali possiamo trovare una nuova affinità su alcuni dossier, anche opportunisticamente parlando temporanei: il clima, i commerci, la capacità di sviluppare tecnologie eticamente compatibili. Su questo noi possiamo lavorare, dobbiamo lavorare a geometria variabile, nella speranza che le grandi potenze trovino una convenienza a risedersi al tavolo, cosa che non accadrà nei prossimi mesi o nei prossimi anni.
0: Grazie mille a Gianluca Ansalone, ricordo i suoi Estremi, edito da Guerini Associati. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Altrettanto a voi, grazie per l'invito.
0: Alleanze a geometrie variabili, questo è il mondo che ci aspetta. 349-238-6666 per stare con noi, per commentare anche questo caotico mondo. Un mondo tanto più caotico se si va a vedere quelli che erano gli obiettivi della guerra in Iran, almeno declamati da soprattutto Stati Uniti, ma da anche Israele. La guerra è iniziata il 28 febbraio, fu uccisa la guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Adesso c'è il figlio, Mojtaba Khamenei, che pare diriga anche lui i negoziati. Questo almeno è stato detto anche da fonti occidentali, anche se non si è mai presentato perché è gravemente ferito durante proprio quel bombardamento. Sostanzialmente all'inizio di questo conflitto l'idea era di cambiare il regime in Iran, distruggere il sistema missilistico di Teheran, annullare il programma nucleare iraniano e mettere la parola fine al finanziamento delle tante milizie, dei proxy, tra cui per esempio Hezbollah, ma anche le milizie sciite irachene. Ebbene, al momento dobbiamo considerare e attestare il fatto che il regime rimane in piedi. C'è stato anche uno spostamento addirittura più sull'ala militare che sull'ala teocratica. I Pasdaran comandano più dei clerici in Iran. Il programma missilistico, secondo la CIA, sarebbe almeno al 70% ancora operativo. Il sostegno a Hezbollah, l'Israele lo ha provato sulla sua pelle. A comando, Hezbollah reagisce e bombarda il nord di Israele. Le scorte di uranio, e qua veniamo nei punti più sensibili, 440 kg più o meno, continuano a trovarsi sul territorio iraniano e da varie fonti pare che anche quel blitz che Donald Trump voleva fare, operazione speciale per recuperare quel centinaio di chili di uranio, non si possa proprio fare perché seppellito dopo uno dei tanti bombardamenti. Come farà Donald Trump a rivendicare una vittoria dal suo punto di vista? L'Ayatollah lo ha fatto, i Pasdaran lo hanno fatto, lo stanno facendo con manifestazioni anche a Teheran. Tra poco indagheremo e proveremo a entrare nella mente di Donald Trump. Un Donald Trump che è appena atterrato a Ginevra, un Donald Trump che, diciamo un po' off topic, si mette a parlare di immigrazione. Fra l'altro ne parlavo prima con Antonio Taglia perché mi ha detto: guarda, è sceso dall'aereo ma evidentemente sta twittando, e le immagini dei circuiti internazionali ci davano un Donald Trump che scendeva dall'aereo e camminava sul tappeto rosso per poi arrivare a un'automobile. Si vede che in quel mentre ha twittato quello che vi dico adesso. Purtroppo, se importi persone dai paesi del terzo mondo, diventi rapidamente un paese del terzo mondo. Non c'è nulla che tu possa fare al riguardo. Non ha twittato, in realtà ha usato il suo social Truth evidentemente. E questa è una delle ultime breaking. Altre cose, forse più sostanziali, hanno a che fare ancora una volta con Hormuz. Il blocco navale dei porti iraniani rimane in vigore fino al completamento dell'accordo, quindi alla firma che ci sarà per venerdì 19 a Ginevra. E un'altra break importante, questa molto sintetica, vedremo se uscirà qualcos'altro nella prossima ora, se no vi do naturalmente appuntamento ai vari GR di Radio 24. Stati Uniti, Italia, Crosetto al Pentagono per un incontro con Pete Hegseth. Allora, proviamo a entrare nella testa di Donald Trump. Sto evidentemente citando un volume, quello di Mattia Ferraresi, giornalista, saggista, già corrispondente degli Stati Uniti. Il libro è edito da Mondadori. Mattia, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, davo conto del fatto anche che sia Teheran che Washington devono rivendicare una vittoria, devono dire insomma abbiamo sconfitto il grande nemico. E anche la tempistica dell'annuncio dell'accordo è interessante perché sostanzialmente è stata fatta lunedì orario iraniano, in modo che i Pasdaran potessero dire, quando poi l'ha detto anche Donald Trump che era ancora domenica, l'ha fatto il giorno dopo, ma domenica era il giorno del compleanno di Donald Trump, il quale si è potuto, come dire, crogiolare non soltanto sugli incontri di MMA, ma anche appunto sulla vittoria e sulla rivendicazione di questa vittoria. Ma come vendere questi mesi tragici, drammatici, anzi anche per mezzo mondo, e venderla come una vittoria al suo popolo MAGA, Mattia?
2: Io non credo che riuscirà veramente a venderla. Questa è una classica mossa di Trump, ormai conosciamo un po' la modalità in cui opera, lancia operazioni a cui lui arriva, diciamo, per istinto, per l'intuizione che potrebbe guadagnarne qualcosa, senza curarsi delle conseguenze, cioè senza un piano strategico. Io credo che sarà molto dura venderla. La base MAGA è già spaccata sulla questione iraniana, non sappiamo ancora i dettagli dell'accordo. Quasi tutte le operazioni che lui ha fatto da tutti i punti di vista, penso ad esempio ai dazi come caso esemplare, iniziano con annunci roboanti di grandi rivoluzioni e finiscono diciamo con poco dal punto di vista di quello che rimane nero su bianco. Quindi io non credo che ci sia per lui molto margine per riuscire a vendere anche al suo popolo questa come una grande vittoria.
0: Questa è la prima analisi, la prima pennellata di Mattia Ferraresi su quello che potrebbe fare Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo che si firmerà venerdì a Ginevra, sempre che si firmerà naturalmente, dobbiamo usare sempre il condizionale in questi mesi così concitati. Mattia, se puoi stai con noi, facciamo una piccola pausa, sentiamo come se la cava chi è alla guida e andiamo avanti nel ragionamento per entrare nella testa di Donald Trump.
3: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Strade in diretta.
4: Bentrovati, sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per 7 km a causa di un incidente tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Milano. Sempre sull'autosole, per incidente vi informiamo che l'uscita di Piacenza Sud è chiusa da entrambe le provenienze con conseguenti code presso lo svincolo. Passiamo sulla 14, Bologna-Taranto, sono presenti code tra Cesena Nord e Forlì, direzione Bologna, anche in questo caso per incidente, e per lo stesso motivo code anche sulla 16 Napoli-Canosa tra Vallata e Benevento verso Napoli. Disagi anche sulla 4 Milano-Brescia, un altro incidente causa code tra il bivio per la tangenziale est di Milano e la tangenziale esterna direzione Venezia. Code per incidente anche sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, dove si viaggia incolonnati tra Chiasso e Como Centro verso Lainate. A più tardi!
3: Nessun luogo è lontano.
5: Dopo l'attacco israeliano a Beirut, eravamo molto preoccupati. Avevamo visto molte prove che gli iraniani avrebbero lanciato un gran numero di missili contro gli israeliani. Ma durante le nostre comunicazioni con loro, nel corso del processo che ha portato alla firma di questo accordo di pace, ci hanno assicurato che non avrebbero reagito agli israeliani e che avrebbero firmato l'accordo per raggiungere la pace.
0: Sugli schermi, sulle frequenze di Fox News, poche ore fa, la voce di J.D. Vance, quel J.D. Vance che è rimasto un po' in ombra nelle ultime settimane, soprattutto sui grandi dossier, quelli più scottanti, tra cui l'Iran. Però lo stesso J.D. Vance esce dall'ombra, esce da quel cono d'ombra in cui lo hanno messo, ci si è messo, e va forse a firmare a Ginevra questo accordo così importante. Mattia Ferraresi, firma del domani, già corrispondente dagli Stati Uniti, appena scritto dentro la testa di Donald Trump, edito da Mondadori, a lui chiedo come mai questo J.D. Vance appare scomparso. C'è un problema di gelosia politica, c'è un problema di opportunismo, che altro?
2: Certamente Trump ha fatto di tutto in questi mesi per metterlo in massima difficoltà. Lo ha messo in competizione con il segretario di Stato Marco Rubio, segnalando in tutti i modi che il suo preferito, diciamo, da un punto di vista dell'eredità è un po' Rubio. E Vance ha dato i compiti più ingrati, quelli più difficili, specialmente per lui, che si è presentato come portabandiera di una posizione isolazionista. Quindi Vance è sempre stato chiaramente un

0: assolutamente straordinario, lo dico nella maniera più laica possibile, perché mettere un'arena e una gabbia per fare combattimenti di MMA è stato qualcosa di spudoratamente innovativo, forse per qualcuno anche un po' pacchiano, eccetera. Quanto questo tipo di operazioni attecchiscono sul pubblico americano? Fatto è vero che è costato parecchio, ma c'erano molti sponsor, insomma le solite polemiche, quelle ci sono sempre. Però dal punto di vista dell'eredità sul lungo periodo, è un'operazione vincente secondo te?
1: Io non credo che attecchisca molto sul grande pubblico, sinceramente. Certamente è un appeal per un certo elettorato, ma io non credo che sia una cosa fatta in vista del popolo, dei grandi numeri. Io credo che sia una gestione della corte. Trump vive di queste cose, ha creato veramente, secondo la classica tradizione più antica della monarchia o dell'impero, una corte a cui dà ciò che esattamente che si dà una corte: distrazione, divertimento, denaro, prebende, favori. E anche questo evento va letto in questo senso. Io credo, come quasi tutto quello che fa Trump, un gioco di cortigianeria e di denaro, certamente. E è divertente il fatto che l'amico e alleato di Trump, capo della UFC, che è la Lega,
0: Dana White,
1: Dana White, qua alla richiesta dei giornalisti, ma insomma è l'inizio di una serie di eventi alla Casa Bianca, lui ha detto no, per carità, costano troppo, non ce lo possiamo permettere, sarebbe assurdo, questa è la prima e l'ultima volta che facciamo sta roba.
0: Anche perché
1: che già fa capire che insomma le ragioni vanno cercate altrove se non è economicamente conveniente, no?
0: Certo, sarà costata, se leggo bene, una sessantina di milioni di dollari il tutto. Se l'aggiungiamo alle centinaia per rifare la ballroom nella Casa Bianca, diciamo che Donald Trump sta dando una forma diversa proprio anche a quel luogo. Il tutto, prima di lasciarti, ti ringrazio, lasciate il tuo lavoro, Mattia Ferraresi, però dobbiamo inserirlo in una prospettiva politica di più lungo termine, cioè le elezioni di midterm. Come siamo messi? Perché i sondaggi purtroppo per Donald Trump non vanno molto bene, però forse con questa pace iraniana qualcosa potrebbe accadere.
1: Io non so se la pace in Iran cambierà di molto i numeri, questo perché l'elettorato americano raramente si muove sulla politica estera o diciamo è animata da questo tipo di temi. Certo, c'è da dire che la guerra in Iran ha un effetto molto diretto quando gli americani del Michigan vanno alla pompa di benzina e vedono il costo, quindi no, è una guerra più vicina di altre guerre dal punto di vista delle conseguenze che questo ha sulle persone. La situazione è sicuramente negativa dal punto di vista dei sondaggi per Donald Trump, che ci dice che potrà facilmente perdere la Camera, cosa che, sottolineo sempre, è normale,
0: sì, fisiologico
1: in questi casi. E il tema è sempre il Senato. Il Senato è disegnato per essere più stabile, per essere più difficile da ribaltare. Una situazione, uno scenario probabile dal punto di vista dei numeri è una Camera che va a maggioranza democratica, il Senato che rimane repubblicani. Cosa significa questo? Stallo. E stallo significa ulteriore incentivo a fare quello che Trump ha fatto fino adesso in maniera molto forte e farlo ancora di più, usare il potere esecutivo in modo sempre più forte e con tensioni sempre più autoritarie.
0: Grazie mille a Mattia Ferraresi, firma del Domani. Ricordo il suo libro, è Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, Frecce Mondadori. Mattia, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Nel frattempo le agenzie ci consegnano gli arrivi, uno via l'altro, dei vari leader di questo G7. Emmanuel Macron sta incontrando in questo momento il Presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, a margine del lavoro del G7 di Evian. Peraltro un Lula da Silva che era arrivato da pochissimo guardando live in network internazionale. Ricordo, domani torneremo a Evian con Sergio Nava, inviato di Radio 24, perché è un G7 importante, dove però, lo anticipo subito, non vi dovrebbe essere una dichiarazione finale, ma semplicemente una forma di annuncio, non un qualcosa di condiviso e che rimanga nero su bianco su carta. Questo ci dà anche la dimensione di come questi consessi, questi formati, ogni tanto mostrino evidentemente il fianco. Vado ai vostri messaggi in chiusura al 349 238 6666, qualcuno, un ascoltatore, un'ascoltatrice dice: ricordo le dichiarazioni di gennaio, popolo iraniano, fa riferimento a Donald Trump sui social, preparatevi, sta arrivando l'aiuto per il cambio di regime, mi pare non se ne parli proprio più, amarezza, scrive l'ascoltatore, e fa riferimento a quegli annunci molto espliciti che lo stesso Donald Trump fece

0: e che peraltro, se ricordate bene, fece scendere in piazza ulteriormente centinaia di migliaia di persone. Qualcuno mi chiede conto, ed è Manfredo da Firenze, di come la starà prendendo Vladimir Putin di questa pace che potrebbe scoppiare tra Stati Uniti e Iran. Ma nel frattempo posso dirvi che Vladimir Putin ha sentito Donald Trump per ben un'ora, 55 minuti al telefono, questo perché Donald Trump festeggiava i suoi 80 anni, e hanno parlato, questo lo possiamo dire con certezza, anche del memorandum d'intesa che sarà poi firmato venerdì a Ginevra tra Stati Uniti e Iran. Quindi la dico male, Vladimir Putin non è cascato dal pero quando ha letto delle agenzie. L'altro tema che vi dicevo ha a che fare invece con l'Ucraina, con un Volodymyr Zelensky che invoca maggiore aiuto da parte dei membri del G7. Nel frattempo escono un po' di dettagli del colloquio e dell'incontro tra il nostro ministro della difesa Guido Crosetto e Pete Hegseth, il ministro della guerra statunitense. Per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei, inclusa l'Italia, devono fare di più. A dirlo è proprio il segretario di difesa statunitense Pete Hegseth nell'incontro bilaterale al Pentagono con il ministro italiano Guido Crosetto. NATO 3.0 con un maggiore incentivo, un maggiore sforzo da parte degli alleati. Niente di nuovo, verrebbe da dire, staremo a vedere se qualche agenzia magari nelle prossime ore andrà a sostanziare, cioè la dico ancora una volta malissimo, quanto l'amministrazione Trump vuole che i membri europei della NATO mettano in rapporto al PIL. Tempo davvero scaduto anche in questa intensa settimana. Che cosa ci guiderà? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai, vai, vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5.

0: anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
7: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
8: Sono le 17.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: Macron, siamo pronti con Regno Unito, Olanda e Italia a garantire la sicurezza Hormuz dopo la firma Stati Uniti-Iran. Tavolo Electrolux, l'azienda accetta di trattare, nessun licenziamento per 50 giorni. Social vietati sotto i 16 anni dopo l'Australia, il Regno Unito. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Parte questa sera il G7 di Evian in Francia, fra i temi l'intesa fra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto e la guerra in Ucraina. Ci aggiorna in diretta il nostro inviato Sergio Nava.
1: Sì, buonasera da Evian, dove a breve è previsto un bilaterale tra il presidente francese Macron e l'americano Trump, che nei fatti segnerà il fischio di inizio del summit. Trump pochissimi istanti fa è arrivato all'Hotel Royal di Evian, che è anche la sede del vertice. Tra poco meno di un'ora previsto l'arrivo qui in Francia anche della Premier Meloni. Ovviamente la svolta in Iran ha segnato le ore immediatamente precedenti il summit, con Macron che in un'intervista all'emittente TF1 ha annunciato che Francia e Gran Bretagna sono pronte a organizzare la missione di sminamento e messa in sicurezza dello stretto di Hormuz, con l'appoggio di Olanda e Italia, ovviamente quando l'intesa tra Washington e Teheran sarà effettivamente implementata. Macron ha anticipato che nelle prossime settimane si potrà notare anche un impatto dell'accordo sui prezzi del petrolio e di conseguenza le pompe di benzina. Sul tema è intervenuta la presidente della Commissione von der Leyen, che ha fatto notare come finché l'altro fronte, quello libanese, sarà in fiamme, non potrà esserci una pace duratura in Medio Oriente. Chiediamo un vero cessate il fuoco e il pieno rispetto della sovranità libanese, ha detto von der Leyen, che ha anticipato la posizione europea su altri due dossier chiavi del summit: la guerra in Ucraina e gli squilibri macroeconomici globali, col ruolo della Cina sia nel suo surplus commerciale sia nella catena di approvvigionamento delle materie prime critiche. Di tutto questo si comincerà a parlare concretamente tra due ore e mezza con la cena di gala tra i 7 leader che aprirà il vertice. Per il momento da Evian è tutto.
0: Grazie a Sergio Nava, che ritroveremo in serata e domani. Sono 11 morti e 53 feriti in tutta l'Ucraina nel massiccio attacco russo della notte scorsa, lo ha riferito su X il presidente ucraino Zelensky, fornendo un bilancio aggiornato degli ultimi raid. È in corso al Ministero delle Imprese il tavolo sulla crisi Electrolux. Il piano della multinazionale svedese, che prevedeva 1.719 esuberi su 4.500 lavoratori negli stabilimenti italiani, era stato respinto dai sindacati, dal governo e dalle istituzioni locali. Oggi Electrolux ha accettato di cominciare a trattare su un piano diverso e nel frattempo si è impegnata a evitare ogni azione unilaterale sugli esuberi. Dunque per ora nessun licenziamento, ma la sospensione del piano, spiega l'azienda, è solo per 50 giorni. Divieto di social sotto i 16 anni anche in Gran Bretagna, lo ha annunciato oggi il Premier Starmer. Creano dipendenza, provvedimento in arrivo entro l'anno.
2: Il Premier Starmer rompe gli indugi. Dopo una consultazione pubblica durata mesi, annuncia il divieto di accesso ai social media ai giovani sotto i 16 anni. Dopo l'Australia, il Regno Unito è il primo paese in Europa ad introdurre una legislazione su un tema fortemente dibattuto che crea frizione con l'ambita delle regulation tecnologica di Donald Trump, e in un momento in cui tra i piani di Starmer c'è quello di rendere il Regno Unito la Silicon Valley d'Europa.
3: Social media is making children unhappy.
2: Non si possono fare compromessi sulla sicurezza dei nostri ragazzi. I social media li rendono infelici, ha detto Starmer, riferendosi ai social come piattaforme progettate per creare dipendenza che hanno impatto sulla salute mentale dei ragazzi, dopo i casi di suicidio tra giovani britannici vittime di contenuti digitali. Dunque dalla prossima primavera agli under 16, ad eccezione di WhatsApp, niente più social. Da TikTok a YouTube, Instagram ed X, il divieto comprenderà il live streaming ed il gaming, il contatto online con sconosciuti, lo scroll in infinito ed un possibile coprifuoco digitale dalle 20:30. Saranno le norme più rigorose al mondo, ha detto Starmer, ma ad essere puniti non saranno i ragazzini, bensì i colossi tecnologici che non adempiranno alle nuove misure. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la linea va ora a Focus Economia.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo. Impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Le calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi c'è l'esame di maturità.
6: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo, così me lo fai rivivere come un incubo.
5: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale, tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare le varie

0: nuove.
1: Adoro, adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
0: Sono Federico Taddia e vi aspetto mercoledì 17 giugno dalle 20.45 a mezzanotte, alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.
2: Fumano i muri, le sedie là, tutto.
1: Vi aspettiamo, non vedo l'ora di essere lì.
2: Si salta, si suda, ci si consuma.
0: La notte prima degli esami, come sempre, su Radio 24.
3: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
4: vi presenta. Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, puntata in cui chiaramente analizzeremo da vari punti di vista la reazione dei mercati, mercati tutti, quindi mercati azionari in primis, ma anche mercati, diciamo, delle commodities, petrolio, e mercati del trasporto, della logistica, perché adesso quello che si cerca di capire è quanto tempo ci vorrà dopo la firma, diciamo così, digitale. Sorrido perché non avevo ricordi di una firma digitale, però praticamente lo sblocco vero e proprio, cioè il ripristino dei transiti da Hormuz ufficialmente, arriverà solo venerdì 19 giugno con la firma appunto in Svizzera, e a quel punto, dove verrà sottoscritto anche l'impegno, da quello che abbiamo capito, a negoziare un'intesa anche sul programma nucleare di Teheran. Si tratterebbe intanto di una tregua del conflitto, e ci sono ancora 500 navi, non solo le petroliere, intrappolate, bloccate nel Golfo Persico. Sarà una sfida anche logistica farle uscire, diciamo, e farle entrare le altre, perché sono, alcune navi sono già cariche, pronte a uscire, altre devono entrare per caricare. Tra l'altro ci sono varie organizzazioni, tra cui la più importante, la International Chamber of Shipping, hanno avvertito che transiti simultanei non coordinati potrebbero provocare congestioni di traffico, con rischi anche per la sicurezza dovuti a manovre irregolari, movimenti imprevedibili delle imbarcazioni. Ecco, manca solo quello che poi capitò nello stretto di Suez, quando si mise di traverso la petroliera. Adesso, lì è più largo, diciamo così, però manca solo un incidente cargo. Dunque, non è contenuto l'accordo, non è completamente chiaro. Venerdì, quello che ormai è abbastanza scontato è che venerdì dovrebbe essere riaperto lo stretto di Hormuz, e cercheremo di capire quando verrà riattivata la produzione dei giacimenti. Secondo alcune stime possono bastare 2-3 settimane per tornare al regime, solo se però i pozzi gas e petrolio sono stati chiusi in maniera ordinata e se non vi sono stati danni, danneggiamenti e depositi. Questo si potrà capire solo da adesso in poi, immagino. Ora, ricordo che prima della guerra transitavano da Hormuz oltre 130 navi al giorno. Praticamente sarà molto difficile che si riesca a breve a tornare a quel livello. Praticamente passavano 20 milioni circa, 10 milioni di barili al giorno, a cui si aggiungevano altri 5 milioni di prodotti raffinati, per un 15 milioni totali. A giugno erano sì saliti a 5 milioni, ma stiamo sempre a un terzo. Ad aprile erano stati 3 milioni, e così come a maggio 3 milioni, ad aprile 2 milioni, per cui siamo ancora tra un terzo e un quinto. Diciamo, il dato di giugno aveva visto qualche sblocco, ma un terzo del totale, come milioni di barili trasportati ogni giorno. La reazione dei mercati, chiaramente positiva, devo dire, e qui avremo un approfondimento anche su questo, che proprio perché, come abbiamo segnalato in tutti questi mesi, i mercati, anche il petrolio, ma soprattutto i mercati azionari, si erano mantenuti comunque alti, cioè la scommessa, e per alcuni era anche un azzardo, era che la crisi sarebbe rientrata in tempi rapidi, sarebbe comunque stata assorbita nel corso dell'anno, e si guardava molto all'impatto invece soprattutto sul Nasdaq dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Dicevo, hanno riaggiornato i record, ma partivano già da livelli abbastanza alti, soprattutto Wall Street e molte borse europee. Lo dico perché così si capisce perché tu hai un record, anche se Milano in questo momento guadagna solo, tra virgolette, lo 0,60%, Parigi guadagna solo lo 0,50%, Francoforte più 1%, molto più forte l'America, dove nel Nasdaq il rialzo di quasi il 3%, 2,90%, Standard & Poor's più 1,70%, Dow Jones più 1,30%. Segnalo però appunto che sia Parigi che Londra che Francoforte meno che Milano erano tutte in rialzo da inizio anno, comunque alla chiusura di venerdì, diciamo, erano tutte in rialzo, e quindi questo va a sommarsi. Allora, tant'è che adesso il Dow Jones è più o meno un più 6% rispetto a inizio
a inizio anno, Standard & Poor's più 10, Nasdaq più 22. L'Europa vede ancora, per quello che riguarda nel FTSE MIB, un più 9%, c'è il DAX che è ancora un po' sotto. Però, ripeto, non erano mai crollate le borse, ecco perché è facile in alcuni casi aggiornare i record. Questa mattina molto molto forte il Nikkei, più 5%, da inizio anno Tokyo ha fatto un più 17%, e chiaramente bene anche se in maniera un po' più debole e sicuramente meno significativa Hong Kong, più 0,46%. Euro su dollaro a quota 1,16, però c'è poco mosso rispetto a 1,15,70 della settimana scorsa. Tra i titoli, bene, vari su Stellantis ci sono anche dichiarazioni, poi ne parlerò. Bene, tutti, sì, Tokyo, mi chiede un ascoltatore, sì, Tokyo ha aggiornato i record, ma ha un più 17% da inizio anno. Bene, Ferrari più 4,60, Stellantis più 3,5, di nuovo forti tutti i bancari, lì c'entra anche il risico, Bipra più 3,30, e poi Mediolanum più 3,20, Generali più 2,45 come banco, BPM, Unicredit più 1,30, più al palo, devo dire, titoli che insomma abbiamo ampiamente commentato nei giorni scorsi, Intesa più 1%, quindi c'è un po' di rialzo, e Mediobanca, se riesco a prendere, è invece invariata. Ancora per quello che riguarda chi perde, Avio il 5,40 e poi i titoli legati al petrolio, Eni meno 4,80, Tenaris meno 1,80, Snam meno 1,5, debole anche l'automatica meno 3,30, Leonardo meno 2,70%, Monte dei Paschi, non ho detto, è più 0,40%, Banco BPM invece molto più forte, più 2,40%, non più 0,40% come Monte dei Paschi. Mediobanca è più debole del Monte dei Paschi, è ferma, Monte dei Paschi è più 0,40. Andiamo a questo punto al petrolio, perché poi affronteremo in tutta la puntata i vari aspetti, quindi mercato petrolifero, sblocco di Hormuz e andamento delle borse. Petrolio che già era calato, lo avete probabilmente sentito nel fine settimana, e i futures sono tutti in calo. Il calo oggi del 5% sul Brent e del 5,40% sul WTI. Sostanzialmente il Brent torna a $82 il barile, prima dell'attacco all'Iran era a 73, quindi siamo abbastanza vicini, e comunque $80 in periodi normali sarebbe stato considerato un petrolio un po' alto, ma non drammaticamente alto. Siamo a un più 14% dal 27 febbraio nel Brent, WTI è un più 20%. Il prezzo della benzina è stato 1,890 euro al litro e il gasolio 1,997 euro, più 13% dal 27 febbraio la benzina, più 16 il gasolio.

Ora, sappiamo tutti che la cinghia di trasmissione non è automatica, come cala il prezzo del petrolio, cala il prezzo della benzina, vale sia quando aumenta, che aumenta un po' dopo, sia quando cala. Di solito questo scarto temporale di qualche giorno, però vedremo, questo, perché poi un conto è il prezzo del petrolio, un conto è la capacità di raffinare questo petrolio. Il gas invece è un calo netto, meno 9% a 42 euro a megawattora ad Amsterdam, un anno fa era 35, anche qui siamo sostanzialmente a un rialzo ancora importante del 30% quasi rispetto ai 32 euro, però insomma ci stiamo avvicinando ai 30, rispetto ai 35 euro di un anno fa, siamo a un più 20%, mentre rispetto al pre-attacco Iran siamo a un più 30%, però è più corretto guardare quanto quotava il gas un anno fa esattamente, non a fine febbraio, e lì oggettivamente siamo intorno a un 20% ancora di prezzo più alto, ma che si è ridotto appunto a sostanzialmente 8 euro al megawattora in più, da 35 a 42, 8, quasi 8. L'elettricità domani costerà 132 euro al megawattora, e un anno fa era 115. Ultima cifra, prima delle notizie in breve, 349-238-6666 è il numero per gli sms e il whatsapp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Allora, c'è un altro tema di cui ci occuperemo, che è il dato che riguarda l'export italiano. Perché, vabbè, grazie all'effetto della lavorazione dell'oro e soprattutto produzione auto, ad aprile l'export ha fatto in Italia più 8,8% in valore rispetto all'anno prima e più 3,5% anche in volume. C'è stato un calo mese su mese, però sia in Europa che in extra Europa. Però insomma, guardando l'anno prima, è importante il dato positivo sia sul volume che sul valore. Tant'è che rispetto ai primi tre mesi del 2025, nei primi tre mesi del 2026 la crescita è stata del 3,2%. C'è stato un effetto, diciamo così, distorsivo l'oro diretto verso la Svizzera, e poi però invece meno distorsivo e più strutturale la crescita da doppia cifra per auto e elettronica. Il nostro export si è diretto ad aprile principalmente in Svizzera, qui c'è l'effetto oro più 40%, Stati Uniti più 12% rispetto ad aprile di un anno prima, anche se lì era stato l'annuncio dei dazi globali ad aprile del 25%, Cina più 36%, Francia più 7,5%, paesi OPEC più 20%, Germania più 5%. Interessante il dato sui paesi OPEC, perché aprile era già un mese di pieno conflitto, anche se l'OPEC non riguarda solo il Medio Oriente ma principalmente il Medio Oriente. Comunque il nostro export, ma ne parleremo, è passato dai 480 miliardi del 2019 ai 643 miliardi dell'anno scorso, e punta, l'obiettivo quest'anno è arrivare a 700 miliardi, per cui per ora i dati sono abbastanza confortanti. Parlavo di dati confortanti, e a questo proposito però non posso non citare due casi, due elementi che riguardano l'Italia soprattutto, perché è iniziato l'incontro tra i sindacati e Stellantis a Roma, e ha parlato in rappresentanza di Stellantis il responsabile dell'attività europea di Stellantis, Emanuele Cappellano, che ha detto: il nostro piano è di guidare Stellantis verso una crescita sostenibile e redditizia, 60 miliardi di euro di investimenti, il 60% destinato a brand e prodotti, il restante 40% a piattaforme globali, confermati 5 miliardi di investimenti in Italia entro il 2030 per innovazione, in Europa verranno concentrati il 40% degli investimenti, tutti i siti italiani

0: con un ruolo specifico, l'elettrico accessibile a Pomigliano, i veicoli commerciali ad Atessa, l'innovazione industriale a Mirafiori, lo sviluppo del segmento premium e del lusso tra Modena, Melfi e Cassino. Però la FIOM dice: le rassicurazioni che ci ha fornito Stellantis sono fondate sul nulla, perché se andiamo a vedere il piano industriale che hanno presentato, per Italia c'è pochissimo e in particolar modo per Torino c'è ancora di meno. Più concilianti FIM, CISL e quindi Uliano, che ha detto passo in avanti da Stellantis, ma restano le preoccupazioni. Altra vicenda invece riguarda Electrolux. Electrolux ha sospeso il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, lo si è preso durante il tavolo in corso al Ministero. L'azienda ha aperto a discutere misure condivise invece che licenziamenti. Resta, ma oggi non riusciamo a occuparcene, resta invece la vicenda Ilva, dove la Cassazione ha respinto il ricorso sull'altoforno 1, restano i sigilli sull'altoforno 1, ma torneremo a occuparci, perché l'Ilva continua a essere una vicenda che non si sta risolvendo e anzi si sta trascinando, secondo me, con sempre minori possibilità di arrivare a una soluzione, perché non è che siano arrivate offerte nel frattempo. Quella di Jindal, sappiamo, è un'offerta molto è l'unica presente, però è molto penalizzante sul fronte occupazionale, perché siamo quasi alla metà dei dipendenti che resterebbero. Va bene, andiamo avanti con alcuni dati che riguardano le energie rinnovabili, perché nel dato è del 2025, è emerso da un convegno a cui ha partecipato l'Associazione delle Imprese dell'Eolico a Roma, oggi la giornata mondiale del vento. Ci sono in Italia 13.136 megawatt di eolico installato, la Spagna l'anno scorso ne aveva 33.000, la Germania 77.000. Quindi stiamo parlando di 3 volte in più la Spagna e 5-6 volte in più la Germania. E secondo un sondaggio presentato appunto nel corso del convegno, il 67% degli italiani è favorevole agli impianti eolici. Aggiungo io con una battuta, poi bisogna vedere quanti di questi sono favorevoli ad averlo vicino a casa. È intervenuto anche il ministro Pichetto Frattin, che ha detto due cose sul nucleare: entro Natale presenteremo tutti i decreti legislativi, e ha detto anche il referendum sul nucleare lo do per scontato nel 2028 o nel 2029.
1: Dopo la legge delega, nei mesi successivi il mio ministero provvederà a redigere le proposte di decreti di attuazione, che saranno diversi come numero e riguarderanno tutta la parte tecnica di attuazione della legge. Io il referendum alla nostra Costituzione lo prevede come un istituto abrogativo, e io credo che sia del tutto naturale che in una democrazia possano raccogliersi delle firme per chiedere, fare un referendum per la scelta. La cosa fondamentale che dobbiamo cercare di fare tutti noi è dare il massimo della chiarezza, tutte le risposte, il massimo della trasparenza.
0: Veniamo invece ad altre notizie che non riguardano il tema energetico. Allora, per quello che riguarda l'Europa, von der Leyen oggi ha annunciato che Bruxelles e Parigi sigleranno mercoledì un accordo per un prestito da 15 miliardi di euro destinato alla difesa attraverso il programma SAFE. Ancora, per quello che riguarda l'Europa, Christine Lagarde, nel ricordare che la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, ha detto: la vicenda di Anthropic, avete visto che il gruppo di Amodei è stato sospeso dall'accesso, è stata sospesa Anthropic dall'accesso ai modelli di intelligenza artificiale più potenti su pressioni della Casa Bianca. Ha detto: noi abbiamo in Europa un grande attore che si chiama Mistral, che è francese, e l'Europa deve sostenere i suoi modelli. Lo stesso vale per la Svezia e per la Germania. A proposito di intelligenza artificiale, segnalo, l'avevo già ricordato, che domani dalle 14.30 alle 16 vi sarà una Digital Roundtable che modestamente modererà sottoscritto proprio sull'intelligenza artificiale e nello specifico nel mondo bancario, quindi strategie e competitività nel mondo bancario nell'era dell'intelligenza artificiale dalle 14.30 alle 16. Basta iscriversi gratuitamente su radio24.it nella sezione eventi e nella nuova sezione dedicata alla Digital Roundtable in home page. L'evento è organizzato in partnership con Accenture e si può seguire la diretta streaming sul sito di Radio 24 e sul sito del sole24ore.com. Saranno presenti Alessandro Barardi per Unicredit, Paolo Ceschi per Accenture Italia, Emanuela Girardi per Pop AI, Massimo Proverbio per Intesa San Paolo. E visto che stavo dando informazioni anche di servizio che riguardano Radio 24, non posso non dare il fatto che la notizia che in occasione dei 30 anni della nascita del sito del Sole 24 Ore e a conclusione delle celebrazioni dei 160 anni del quotidiano, il Sole 24 Ore lancia una nuova homepage del sole24ore.com, quindi riguarda il gruppo in generale, non solo la radio, e quindi multimedialità, nuovi formati e integrazione completa di 24 ore AI. E con questo, meteo, pubblicità e poi partiamo col primo tema.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera che diventa instabile con temporali e locali grandinate dai rilievi del Triveneto verso le vicine pianure di Veneto e Friuli. Soleggiato e caldo altrove domani, dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno temporali sparsi su Alpi, Appennini e Sicilia centro-orientale. Lieve calo termico, scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'Agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
13: Ufficio cosa smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: State ascoltando un programma offerto da...
16: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com.
15: Focus Economia.

0: 17:35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisone. Un'ultima notizia: in breve è partito, come molti di voi sanno, il collocamento di BTP Italia Sì. A metà giornata oltre 2 miliardi già raccolti, dura 5 anni, un BTP a 5 anni che ha un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, un premio fedeltà dello 0,6% del capitale per chi acquista il titolo nei giorni del collocamento e lo mantiene fino alla scadenza. Poi la tassazione è quella agevolata sempre per i titoli di Stato al 12,5%. Si dovrebbe concludere venerdì alle ore 13, dico dovrebbe perché se va avanti così la domanda è probabile che il collocamento si chiuda anche prima. Ancora di Electrolux e di Stellantis abbiamo già detto, c'è questa notizia, poi arriviamo a parlare di Hormuz, ma ne parlerò anche di Hormuz e dell'accordo. È una tregua, ci sono 60 giorni, poi bisogna andare nel dettaglio, attenzione, lo dico, non voglio gettare acqua sul fuoco, ma bisogna trovare l'accordo soprattutto su cosa capiterà del nucleare iraniano. Vedo che il Washington Post già dice, ma insomma siamo partiti con l'idea di cambiare regime e bloccare il nucleare iraniano, alla fine abbiamo trattato per sbloccare Hormuz. È un'obiezione che è difficile da contrastare, perché l'obiettivo sembrava molto molto più alto, ma non voglio tornare su quello che ho già detto molte volte qui. Chiaramente era stata totalmente sottovalutata la risposta iraniana sia verso i paesi del Golfo sia verso lo stretto di Hormuz. Infatti poi alla fine, altro che nucleare, sì, e vedremo cosa capiterà, qui l'obiettivo era riaprire lo stretto alla fine. Però la buona notizia di oggi è appunto l'export ad aprile, fa più 8,8% in valore rispetto ad aprile del 2025, più 3,5% in volume. C'è l'effetto oro che dicevo prima, che falsa un po' il dato, però se prendiamo i primi tre mesi dell'anno, comunque l'export ha fatto più 3,2%. L'export dell'oro lavorato, falsa il dato con la Svizzera, più 39%, ma gli Stati Uniti ad aprile hanno fatto più 12% rispetto all'anno prima, Cina più 36%, Francia più 7,5%, OPEC più 19%, Germania più 5%. Il dato è emerso oggi nell'appuntamento, alla 35esimo appuntamento mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero, Asso Camere Estero, a Genova, Palazzo della Borsa. 86 sono le Camere di Commercio italiane in 64 paesi, 160 iscritti paesi da tutto il mondo. Era presente anche il presidente dell'ICE, l'Istituto per il Commercio con l'Estero, Matteo Zopas, che è in collegamento con noi. Buonasera Zopas.
1: Buonasera dottor Barisoni, buonasera a tutti.
0: Allora, dicevo, intanto vorrei un suo commento. È vero che è una tregua, adesso cerchiamo di capire come si riapre lo stretto, quanto tempo ci vorrà per tornare a una situazione stabile, ma insomma è già qualcosa, no?
1: Beh, oddio, non è mia competenza tirare un giudizio, una valutazione su questo. L'unica cosa che posso dire è che abbiamo visto molte di questi annunci e credo che finché non è tutto chiuso, siglato, non rivediamo veramente le navi regolarmente passare per più di un periodo, per un periodo diciamo abbastanza lungo, non possiamo cantare vittoria. Credo che sia una valutazione di buon senso. Detto questo, insomma, aspettiamo venerdì se ci sarà veramente questa, sì, certo, firma. Speriamo che nel frattempo qualcuno non getti della benzina sul fuoco, come suol dire, per rompere questo trend verso l'accordo. Certo è che il vedere che il petrolio comincia già a riscendere è un segnale positivo, ma soprattutto di cui abbiamo bisogno, perché le aziende che esportano dall'Europa verso gli altri continenti, che hanno l'aumento di questi costi che invece in altri continenti non ci sono, attualmente porta a uno sbilancio di competitività, questo è chiaro.
0: Sì. E abbiamo visto comunque il Baltic Dry Index, che prima dell'attacco era 2000 punti, poi è arrivato il Baltic Dry Index, è l'indice sintetico del costo di un cargo, di un nolo, per non trasportare petrolio, dry, non oil. E allora, dicevo, era 2000 punti nel 27 febbraio e ha toccato i 3200 punti il 28 maggio con un più 54%, adesso è già ridisceso di un 15% al massimo, siamo a 2700 punti, è sempre alto, è sempre un più 30%, ma sta scendendo anche quello. Veniamo all'export. Adesso, lei ha ricordato oggi giustamente che dal 2019, quando esportavamo 480 miliardi, ai 640 miliardi del 2025. È vero che di mezzo c'è l'inflazione, ma nell'export dipende, perché l'inflazione c'è stata molto in Europa, meno in altri paesi. Però detto questo, l'obiettivo è 700 miliardi. Se l'aspettava un dato comunque nei primi tre mesi di crescita del 3,2% sui primi tre mesi del 2025?
1: Ma guardi, io sto vedendo che ci sono vari fattori, e più mi occupo di questa cosa come osservatorio soprattutto, più riesco a capire che ci sono diversi elementi che contribuiscono a questi risultati. Se mi chiede se me l'aspettavo, mi chiedevo qual è l'elemento di vera tenuta, perché il Made in Italy cresce ancora nonostante tutte le difficoltà, e delle risposte cominciamo sicuramente a darcene, ne darei tre diciamo come principali, anche come elemento di riflessione. Una è la tenuta del Made in Italy, e questo ha un significato a mio avviso bellissimo. Il consumatore, piuttosto che non acquistare o rinunciare ad acquistare il Made in Italy, preferisce pagarlo di più ed è disposto a pagarlo di più. Un messaggio che rappresenta quello che siamo fondamentalmente. Poi naturalmente di quanto cresce questo prezzo. Non cresce quanto sono le vere difficoltà, cioè se io faccio la somma di quello che è l'aumento del prezzo, non ingloba il dazio e il cambio euro-dollaro, che sono gli elementi più importanti. Ora, questa differenza deve essere messa da qualcuno, perché altrimenti non torna l'equazione, e normalmente da chi è messa, che è un altro messaggio molto forte, è messa normalmente dalle imprese, dagli imprenditori. Quando c'è un aumento del dazio, c'è sempre stato, quando c'è un forte cambio valuta dollaro che cambia, l'imprenditore o comunque il suo commerciale va dal cliente e dice: come ci comportiamo, ce lo assorbiamo o non ce lo assorbiamo? Questa energia da dove viene presa? Viene presa naturalmente da altre voci di bilancio, che normalmente sono investimenti in pubblicità, comunicazione, magari anche investimenti in ricerca e sviluppo, quindi sono anche quelli che volendo potrebbero minare il futuro del Made in Italy, ma nonostante questo anno su anno stiamo continuando a crescere con un sacrificio anche dell'impresa e dell'imprenditore. Il terzo punto, che sicuramente devo dire

0: molto importante è anche il lavoro che viene fatto dall'entità governativa e dal sistema paese, tutto. Oggi eravamo come le Camere di Commercio, ci mettiamo dentro naturalmente anche loro, quindi è un lavoro che viene fatto. Tra l'altro, quando abbiamo visto che si intensificavano le criticità, questo governo, almeno a noi e anche a noi, ha dato maggiori opportunità, maggiori risorse. Quindi questo combinato disposto di questi elementi tra i principali, ma non solo naturalmente, c'è anche tutto il sistema bancario, sono quelli che aiutano le esportazioni, perché ci sono vado a chiudere il commento, sono due elementi fondamentali che gli imprenditori vogliono e devono portarsi a casa, e sono i loro obiettivi: il fatturato, che non deve calare, ma soprattutto il margine, che non deve calare. Allora è chiaro che se devono fare degli incentivi, fanno delle promozioni per non perdere poi i fatturati totali, ma poi devono anche risparmiare da qualche parte per mantenere i margini, quindi delle volte ci mettono anche del loro. Questo è quello del motivo per cui non mi stupisce questa crescita, e che quindi questi 700 miliardi, a mio avviso, che sono stati dati come obiettivo prima di tutte queste difficoltà, forse sono ancora raggiungibili. Abbiamo una cosa a stretto termine, che Hormuz si libera, che insomma dà più respiro, ma poi anche gli accordi internazionali, Mercosur, Australia, India, Messico, eccetera, eccetera, che si stanno mettendo in moto con un'inversione di tendenza rispetto alla globalizzazione delle barriere tarifarie e non tarifarie.
1: Allora, sì, e tra l'altro aggiungo che quello che sta emergendo è che le imprese italiane hanno anche diversificato molto, cioè hanno fatto due cose. Una già la ricordava lei, e lo vediamo. Allora, il farmaceutico gioca un campionato a parte, è andato benissimo, anche negli Stati Uniti. Altri settori meno, abbiamo raccontato il vino, che negli Stati Uniti ha sofferto sul valore, molto molto meno sui volumi, e questo è uno dei casi che lei citava, cioè si è deciso di, pur di mantenere la presenza sullo scaffale, perché una volta che poi esce dallo scaffale è difficile tornarci, e mantenere anche l'abitudine al consumo, di sostanzialmente ridurre il valore per chi esporta, non per chi compra. In altri casi invece è stato possibile non ridurre il valore, perché tanto il bene era talmente importante che il consumatore americano accettava di pagarlo anche un po' di più, penso a tutto il mondo farmaceutico, ma non solo. E è vero che in altri casi si è creata una via di mezzo, lo vediamo dai dati. Il volume l'hai cercato di mantenere, poi hai assorbito un po' tu, un po' il tuo importatore, distributore, parte del valore, e delle volte l'hai anche scaricato. Però nel concludere, è vero che poi c'è tutto il ruolo fatto da ICE, Siemens, SACE, Cassa Depositi e Prestiti, e quindi tutto il ruolo delle ambasciate, le associazioni delle camere con l'estero, per fare che cosa? Per ridurre i costi fissi delle imprese quando sono piccole e medie, e quindi analizzare un mercato che vuoi esplorare per diversificare. Se devi pagarti tu tutti i costi non ce la fai, se il lavoro viene fatto dall'ICE, se Siemens e SACE ti fanno che cosa? Garanzie di carattere assicurativo, o ti danno capitali liquidi a tassi molto agevolati. E via così, se la Camera di Commercio vanno a valutare, tutto questo sono minori costi quando tu hai un'azienda media o piccola media che ha difficoltà a sostenerli da sola. E poi c'è la forza del Made in Italy, chiudo con questo, Zoppas, perché durante l'assemblea di Federvini era stata presentata un'indagine di Nomisma proprio relativamente al mondo del vino, ma non solo, e era tutto l'agroalimentare. Emergeva negli Stati Uniti che alla domanda da dove provengono i prodotti alimentari, le bevande alcoliche di migliore qualità secondo il consumatore americano, nel 60% dei casi i prodotti alimentari arrivavano dall'Italia, e solo la Francia è seconda col 25%, Giappone 18%, Spagna 14%. Bevande alcoliche 40% la migliore qualità arriva dall'Italia, 29% dalla Francia. Quindi c'è, come lei ricordava, una forza anche del Made in Italy, a cui gli stessi consumatori americani avevano detto sostanzialmente di avere un terzo mantenuto il consumo, un quarto, la metà, il 40% di avere ridotto, di avere mantenuto le stesse quantità ma comprato in promozione, e un altro 24% aveva detto ho ridotto le quantità ma ho mantenuto quel prodotto. Cioè praticamente solo il 9% dei consumatori americani ha dichiarato di avere sostituito quel prodotto italiano a fronte di un aumento dovuto ai dazi. Quindi

0: Strade in diretta.
1: Bentrovati, ancora disagi sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Piacenza in direzione Milano. Si sono formate delle code a causa della chiusura dell'uscita di Piacenza Sud per entrambe le provenienze in seguito ad un incidente. Tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Milano si verificano code per 7 km per un altro incidente tra due camion. Nella stessa direzione, sempre per incidente, code tra Valsamoggia e Modena Sud. Rimaniamo in Emilia-Romagna ma passiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove si viaggia in colonnati tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, anche in questo caso per un incidente. Per lo stesso motivo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, code tra Chiasso e Como-Monte Olimpino per chi viaggia verso Lainate. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Focus Economia.

0: 17:50 minuti. Allora analizziamo queste prime reazioni all'accordo che dovrebbe essere entrare in vigore venerdì con la firma vera e propria in Svizzera. Lo so, molti hanno molte perplessità, il mercato ci scommette. Milano ha chiuso con un più 0,70, il calo più forte è stato proprio nel petrolio, che è sceso di quasi 6%. Adesso in questo momento il Brent quota, se riesco a trovarlo dico anche quanto quota, eccolo qua, 82,50, per cui meno 5,5% rispetto all'ultima chiusura. Partiamo dalle borse, perché lì è più facile. A record storico Tokyo più 5%, Milano vede per la prima volta 52.000 punti, adesso è scesa a 51.800. Beh, c'è un motivo, perché Tokyo sì, è cresciuta molto, Milano fa più 0,7, Parigi fa più 0,40, Francoforte fa più 1,1, cioè non sono rialzi stratosferici. Il punto, meglio fa il Nasdaq più 3, Standard & Poor's più 1,90, Dow Jones più 1,40. Il punto è che le borse erano già rimaste a livelli alti, per cui in molti casi erano, comunque il caso di Milano ma anche dell'America, erano superiori a dicembre dell'anno scorso. Quindi è come dire, sì, fanno nuovi record perché hanno sempre creduto, scommesso, che l'accordo sarebbe arrivato e che questo avrebbe permesso di assorbire tutti gli shock temporanei. Allora andiamo anche dietro questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Alessandro Platerotti, buonasera.
2: Buonasera a voi Sebastiano, allora, a tutti gli ascoltatori.
0: C'è da dire che sic stantibus rebus, perché nessuno ha la sfera di cristallo, hanno fatto bene a scommettere, a mantenere i nervi saldi, a dire questa crisi di Hormuz, la guerra in Iran, arriverà a un termine, verrà riassorbita, è più importante l'effetto dell'intelligenza artificiale sul Nasdaq, tutte cose che abbiamo raccontato. Alessandro.
2: Esatto. Allora, come siamo messi? Siamo messi in questi termini. Questo non è, viene chiamato relief rally, ovvero un rally da situazione più tranquilla. Gli analisti però pensano questo: uno, che il rialzo dei tassi di interesse, perché quello è la cosa importante, che il 16 e il 17 prossimi, ormai siamo arrivati con la riunione della Federal Reserve, è ampiamente scontato dal mercato, quindi un rialzo non dovrebbe compromettere questo rally. Fra l'altro, visti i tempi, si parla già di un rally estivo che stia partendo proprio adesso. Questo è un aspetto molto interessante, perché sfida due questioni. La prima è la questione di Hormuz, ovvero tu hai detto sic stantibus rebus, è vero, non sappiamo quanto durerà, ma se dura e se regge, le previsioni degli analisti quali sono? Saranno corrette al rialzo le previsioni di crescita, intanto, che erano state tutte tagliate sulle incertezze della guerra. Questo potrebbe sicuramente rianimare alcuni settori che finora hanno pagato di più. Penso ad esempio, visto che parlavi prima di settori, quello dei cildici. I titoli cildici sono quelli che più potrebbero beneficiare da questa pace in fieri, chiamiamolo così, speriamo che poi regga. Quindi questo è l'elemento principale. Il secondo qual è?

0: Nel caso in cui la situazione si stabilizzi veramente e le previsioni economiche vengano nuovamente riportate in posizioni migliori di quelle che abbiamo visto negli ultimi mesi dal Fondo Monetario e dalle altre istituzioni, che cosa potrebbe succedere? E qui viene la scommessa del mercato. Autunno, taglio dei tassi, nuovamente. Cioè l'America potrebbe tornare a tagliare i tassi nuovamente per l'autunno se la pace regge. Quindi ci sono scommesse molto legate al futuro, scommesse legate soprattutto a un ritorno di una fase economica di stabilizzazione e crescita, questo è un elemento molto molto importante, terzo di una stabilizzazione dei tassi. Però qual è l'ostacolo su questa strada, quello su cui conviene riflettere? Attenzione, è vero che il prezzo del petrolio scende, ma tutti quei settori che avevano alzato i prezzi li abbasseranno? Cioè tutti quelli che usano i derivati delle, qui non parlo della benzina o del cherosene o della nafta, ma parlo di tutti quei settori, a cominciare dalla plastica, per esempio, che hanno dovuto sottostare a dei prezzi più alti. Pensi forse che li abbasseranno? No, e questo è la, diciamo, l'elemento di attrito di questa vicenda. Cioè, quanto che cosa, come si comporteranno i settori industriali che hanno alzato i prezzi per il prezzo del petrolio più alto? Li abbasseranno o
1: Sì, devo
0: no? E
1: dire
0: qui è il
1: che,
0: punto dell'inflazione.
1: certo, devo dire che se seguo questo tuo ragionamento, quello che oggi ha dichiarato Christine Lagarde, tu ricordavi già che ci si attende un rialzo dei tassi americani, visto che il mercato del lavoro va
0: Sì.
1: bene e l'inflazione invece è andata molto male, oltre il 4,
0: Esatto.
1: per cento. La Lagarde ha detto che la BCE alza i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando e tutte le opzioni a luglio restano sul tavolo. Quindi non ha detto, beh no, se arriva l'accordo basta, perché c'è un effetto trascinamento. E poi c'è
0: Esattamente, quello più
1: l'effetto
0: pericoloso.
1: vischioso che ricordavi tu, cioè sappiamo per abitudine che quando i prezzi salgono, difficilmente vengono abbassati. Se poi tu hai a che fare molto con i retailer, col consumatore finale, magari fai promozioni più che abbassare il prezzo, sconti, quant'altro, ma difficilmente tu hai un calo nominale. E quindi potresti avere l'inflazione che resta alta e comunque sopra il 2% per un periodo abbastanza lungo. Nonostante appunto una previsione di un rialzo dei tassi americani fra pochissimo, perché insomma, se non ricordo male, la Fed è a brevissimo. È domani o dopodomani? Adesso vado a memoria, adesso controllo il dato. Però poi non si esclude il rally estivo, perché Platerotti cita il rally estivo e dice strano rally estivo, perché c'è un vecchio detto che lui non cita, ma conosce bene, inglese, che dice sell in May e go away, perché di solito i mercati a maggio vendevano, chiudevano le posizioni, strutturavano le posizioni e poi se ne ripartiva a settembre. Ecco perché rally estivo è qualcosa che non si vede spesso. Grazie Alessandro Paterotti, GR24.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. report illimitati, reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
12: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studi online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Mamma, mi racconti una fiaba?
14: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
13: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
14: Sempre dove stai tu, amore mio.
15: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Le 18 e un minuto.
18: GR24, il sole 24 ore.

0: Memorandum Stati Uniti-Iran, già avvenuta la firma in forma digitale. 11 morti in Ucraina negli attacchi della notte scorsa, colpita la cattedrale di Kiev. 17enne uccide la zia nel veneziano, riprese le ricerche del cadavere. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il memorandum di intesa fra Stati Uniti e Iran per chiudere la nuova guerra nel Golfo Persico, rivela Axios, è stato firmato ieri digitalmente dal presidente Donald Trump e il suo vice J.D. Vance per la parte americana e dal capo negoziatore Muammad Ghalibaf per la parte iraniana. Ma le trattative proseguiranno per almeno 60 giorni sui punti non toccati dall'accordo, a partire dal programma nucleare iraniano.
1: Speriamo di pubblicare il testo dell'accordo questa settimana, lo afferma il vicepresidente americano Vance, spiegando che il memorandum, che dovrebbe essere siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, l'accordo prevede l'esercizio della sovranità su Hormuz di Iran e Oman e il passaggio delle navi nello stretto senza costi solo per 60 giorni. L'accordo, se da un lato riapre lo stretto, lascia il programma nucleare iraniano oggetto di un negoziato di 60 giorni. Il presidente iraniano Pezeshkian ha confermato che nei prossimi due mesi saranno discussi gli aspetti tecnici e operativi dell'intesa, attraverso cui l'Iran ha imposto la sua volontà sui nemici americani e sionisti. Hezbollah, in una nota, ha ringraziato Teheran per aver incluso nell'accordo il cessate il fuoco in Libano, aspetto duramente contestato da Israele, il cui ministro della difesa Katz ha ribadito che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza senza limiti di tempo. L'accordo di Trump non ci vincola, non siamo subordinati agli USA, le parole del ministro dell'ultradestra israeliano Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Ucraina c'è anche la storica cattedrale della Dormizione di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, tra gli obiettivi colpiti nella notte da un nuovo massiccio attacco russo che in tutto il paese ha fatto 11 morti e più di 50 feriti.
2: Un nuovo atto di barbarie da parte della Russia, il presidente ucraino Zelensky definisce così l'attacco che a Kiev ha gravemente danneggiato

0: più importanti dell'Ucraina. A farsi sentire anche il metropolita Epifanio, il capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, che chiede al mondo di fermare l'anticristo del Cremlino. 70 missili e più di 600 droni sarebbero stati utilizzati nel nuovo massiccio attacco lanciato dalla Russia sulla capitale e sulle città di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mosca nega responsabilità nella raid contro la cattedrale della Dormizione, sostenendo che danneggiarla sarebbe stato un missile Patriot delle forze di difesa ucraine. Dure condanne arrivano invece da tutte le cancellerie europee, quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità. Serve fermezza nel sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere le accuse mosse al 17enne reo confesso di aver ucciso giovedì sera la zia Chiara Guerra, insegnante di San Stino di Livenza, Venezia, di 53 anni.
2: Una task force lungo un canale artificiale per trovare il corpo di Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzo, 17enne, ha confessato ieri l'omicidio e ha raccontato ai carabinieri cos'è successo dopo l'accoltellamento. Il giovane avrebbe attraversato il centro cittadino con il corpo della zia nascosto in una carriola fino ad arrivare al rivolo che serve ai coltivatori per irrigare i campi. Una volta lì avrebbe fatto scivolare in acqua la salma insieme all'arma del delitto, l'altro elemento che ancora non è nelle mani degli investigatori. Zia e nipote abitavano in case separate ma nella stessa proprietà, un'imponente villa circondata da un parco. Nelle mura della legnaia sarebbe avvenuto l'omicidio. Il movente dell'aggressione resta ancora da chiarire, ma si parla di gravi dissidi, forse legati a questioni economiche. Al momento la procura esclude un coinvolgimento di altri familiari. L'unico indagato è il minorenne trasferito in una comunità in provincia di Treviso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea torna a Focus Economia.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: State ascoltando un programma offerto da
11: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. gruppofinservice.com
10: Focus Economia.

0: 8:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Stanno parlando in diretta il presidente francese Macron e quello americano Donald Trump a Via Le Bene in Francia, dove si aprirà il vertice G7 di oggi. E poco fa Macron ha detto bene l'accordo Iran Stati Uniti. Trump ha appena detto da venerdì lo strato di Hormuz sarà totalmente riaperto. Sentiamo un passaggio.
1: I dollari all'Iran, era un accordo con 1,7 miliardi di contanti. Per un Boeing avevano bisogno di un 747, a quanto pare 1,7 milioni dato all'Iran, e oltre a questo sono altre decine di miliardi di dollari. Quindi hanno cercato di corromperli per giungere a un accordo e non ha funzionato, perché non funziona mai, e noi abbiamo fatto un ottimo lavoro e speriamo sia un buon rapporto, speriamo di poter andare d'accordo nel futuro, altrimenti torneremo a quello che avevamo iniziato a fare, ma credo non sarà necessario. L'accordo con l'Iran a cui siamo giunti sarà di estremo successo per il mondo, perché era tutto un po' bloccato. Lui mi chiamava e diceva: per favore Presidente, giungiamo a un accordo. Ma voglio davvero ringraziarti per il tuo aiuto, è un onore aver potuto collaborare, abbiamo condotto delle ottime collaborazioni. Parlando poi del presidente Zelensky e Putin, io credo che magari potremmo fare qualcosa, io spero davvero, perché entrambi sono aperti alla possibilità, quindi questa è la questione su cui ci concentreremo per concludere il tutto. 25.000 persone al mese che muoiono, e questa cosa non dovrebbe succedere. Ieri ho condotto delle conversazioni importanti di cui discuteremo, e poi c'è stato anche una delle serate più entusiasmanti, incredibili nella Casa Bianca che si siano mai viste. Ieri ho chiamato nella sera tardi, ti ho chiamato.
0: Allora,
1: per
0: riprendo la linea perché sul wrestling, vabbè, la Casa Bianca anche no. Allora, ha detto Trump, avete sentito, da venerdì lo studio sarà totalmente riaperto, poi citava un elemento dell'accordo che prevede lo sblocco immediato di 12 miliardi a Teheran di beni congelati. Il documento in realtà pubblicato da Mer prevede, l'agenzia di stampa iraniana, lo sblocco di 24 miliardi durante il periodo di negoziazione di 60 giorni. Vedremo, perché adesso ci sono 60 giorni da venerdì. L'accordo sarà di estremo successo per il mondo. Ha elogiato anche il rapporto con Macron. Ecco, se devo dire, rispetto alle bacchettate che ha tirato l'Europa non ci ha aiutato, adesso forse può aiutarci. Lì Macron, va detto, perché riguarda anche l'Italia, già prima dell'incontro con Trump, il presidente francese aveva ricordato come la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione dello Stato di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia. La portiere di Charles de Gaulle può essere Hormuz in 2-3 giorni. È chiaro che già altre volte avevamo ricordato come il ruolo dell'Italia è soprattutto per nell'utilizzare i dragamine, che sono di ultima generazione, sono considerati anche un'eccellenza a livello internazionale per bonificare, diciamo. Non si capisce quante mine ci possono essere. Le navi per ora sono, quelle bloccate lì sono ancora 500, ma a questo punto, se non vedrò altre agenzie arrivare dall'incontro dove Trump e Macron sono vestiti in maniera identica, se può interessare la cronaca, abito blu, camicia bianca e cravatta blu, ma sarà sicuramente una coincidenza. Sembra molto disteso come accordo rispetto alle bacchettate dei mesi scorsi. E poi stasera la cena a Versailles, in cui sappiamo che Trump è molto sensibile ai temi che riguardano le monarchie, le sale da ballo reali, la grandeur. Ecco, su quello la Francia, insomma, sicuramente non si tirerà indietro. Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, buonasera.
2: Buonasera.
0: E buonasera anche a Stefano Messina, presidente di Asso Armatori. Buonasera, presidente.
3: Buonasera a voi.
0: Allora, sì, è molto presto, sappiamo che lo sblocco di Hormuz arriverà ufficialmente solo venerdì. Il petrolio ha già reagito in maniera significativa, ha perso oggi oltre il 5%, il Brent è tornato a $82,5, prima dell'attacco ne quotava 73, e il WTI è sceso 80 prima dell'attacco, ne quotava 66. La vera domanda è, da quello che tu hai capito, quando, ammesso e non concesso che tutto vada liscio, ah, tra l'altro alle 19 ho visto che Netanyahu ha annunciato una conferenza stampa sull'accordo americano iraniano, però dicevo, ammesso e non concesso che tutto fili liscio, quando è che si potrà dire va bene la riproduzione, la produzione, estrazione, produzione di petrolio, gas e anche di cherosene sta tornando sui livelli normali?
2: Beh, ci vorrà qualche settimana di sicuro, come intanto come dicevi, come ricordavi, stavolta sembrano esserci davvero dei passi concreti a questo punto, dopo una quarantina forse annunci a vuoto di pace, stavolta forse ci siamo. C'è anche incluso nell'accordo che firmeranno venerdì anche una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. Ci sono delle condizioni che a me lasciano ancora cauta, perché Trump ha detto che gli Stati Uniti rimuoveranno immediatamente il blocco navale, ma che l'Iran dovrà sminare i fondali e anche astenersi dall'imporre pedaggi, quindi vediamo se questo accadrà davvero. In ogni caso i flussi sono già con flussi semiclandestini, passaggi che erano stati organizzati semiclandestinamente, in modesta risalita, e potranno effettivamente ingrossarsi nelle prossime settimane. Dopodiché ci sono tantissime navi, anche cariche, in attesa di uscire dal Golfo, e quello sarà il primo petrolio, ma non solo petrolio, ricordiamoci che c'è anche gas, che c'è anche un sacco di altre materie prime, tra cui fertilizzanti, l'alluminio. Cominceranno prima a uscire i carichi che ci sono già e che sono bloccati ancora nel Golfo, che ce ne sono tanti, sono decine. Ci sarà una ripresa anche dei traffici di navi in entrata nel Golfo, però lì di nuovo bisognerà aspettare che magari ci sia una certa fiducia da parte degli operatori marittimi, che per il momento sono tutti molto cauti, ma te lo dirà anche l'altro ospite meglio di me. E poi quando si sarà ristabilito un certo traffico nel Golfo, verranno certamente riattivati i pozzi che sono stati fermati per primi,
0: ecco, sì, sì.
2: Paesi.
0: Su questo, allora, le navi sono circa 500, non sono tutte petroliere chiaramente, quelle bloccate, poi quelle che devono uscire sono già cariche, poi ci sono quelle che devono entrare. Adesso arriverò anche alla perché è una situazione mai vista prima, quasi tre mesi di blocco totale, per cui insomma non c'era mai successo. Sì, c'era stato l'episodio della petroliera che si era messa di traverso nello stretto di Suez, ma quello è un problema tecnico. Però se ho ben capito, al di là, diciamo, dello sblocco di Hormuz, il tema nel poter dire bene la situazione sta tornando alla normalità, bisognerà capire che danni. Allora, un conto è chiudere i pozzi in maniera gas, petrolio, in maniera ordinata e poi riaprirli, altra cosa è se sono stati danneggiati.
2: Sì, era quello che ti stavo dicendo, è molto probabile che torneranno presto, in fretta, più petrolio dall'Arabia Saudita o dagli Emirati Arabi, dove una parte riuscivano a esportarlo, quindi hanno potuto chiudere un po' i pozzi a rotazione, farlo in maniera più ordinata. Qualche dubbio in più alcuni analisti ce l'hanno su paesi come l'Iraq o il Kuwait, dove veramente la produzione ha dovuto ridursi ai minimi. Ecco, in quei casi speriamo che non ci siano stati problemi e che quindi non sia necessario aspettare ancora più tempo per riattivarli. E poi ancora sembra che non ci siano danni, sempre che non ci siano danni nei giacimenti, certamente non sono stati bombardati, però sappiamo che sono stati colpiti da droni e da missili impianti di raffinazione, impianti petrolchimici, fonderie di alluminio, terminal di esportazione. Ecco, tutti questi danni infrastrutturali, per questi in alcuni casi, già stato detto, potrebbero anche volerci degli anni. Per di più, un ritorno allo status quo prima della guerra, ecco, questo alcuni analisti pensano che addirittura potrebbe essere una chimera, che potrebbe non essere mai raggiunto, perché è stata talmente grande lo shock di questa situazione che si sono già messe in moto molte diversificazioni sia da parte degli esportatori che da parte dei paesi che importano.
0: Allora, sì, l'ultima domanda che ho per te, un conto è dire che da lì non transiteranno più i 15 milioni, 10 milioni più 5 di prodotti petroliferi derivati. Altra cosa però è dire l'impatto sul prezzo.

0: cosa voglio dire? Noi abbiamo visto che comunque, nonostante Hormuz chiuso, il petrolio sì aveva toccato una fiammata, ma poi si manteneva intorno ai 90, 93, 94. Evidentemente c'erano altre soluzioni. Questo, cioè, un conto è dire che non passerà più lo stesso petrolio da Hormuz, un conto è dire che il petrolio si manterrà. Chiaro, 85.
1: Chiaramente. Quello potrebbe esserci una certa volatilità, la tendenza è in discesa. Ci sono degli analisti anche ottimisti che dicono che basta che tornino un 60-70% dei flussi di un tempo da Hormuz perché il prezzo effettivamente si raffreddi molto, perché il mercato tornerà a concentrarsi sulla sovrapproduzione, che era il tema che ossessionava il mercato prima, esatto, prima di questa guerra. C'era troppa produzione rispetto, certo, alla domanda, e che quindi premeva sui prezzi. Ecco, si potrebbe tornare anche a una situazione ottimistica di questo tipo, però c'è sempre questa spada di Damocle. L'Iran ha dimostrato di poter ostacolare, fermare
0: quello te lo tieni
1: e te lo tieni psicologicamente.
0: Vabbè,
1: anche
0: quella è la più grande vittoria dell'Iran. Allora, da Hormuz, sempre la stima di JP Morgan, comunque a giugno erano già transitati 5 milioni di barili, 3 milioni a maggio, 3 milioni ad aprile, 2 milioni a marzo, rispetto a una media di 15 milioni, quindi se usiamo maggio come mese eravamo a un quinto. Lo dico perché non è che non passasse niente. Trump poco fa ha detto che l'accordo con l'Iran non prevede un allentamento delle sanzioni, loro sanno quello che devono fare, vabbè, e ha detto che adesso ci concentreremo sulla guerra in Ucraina. Presidente Messina, come asso armatori, io ho letto un rapporto oggi che adesso glielo voglio citare, però è la Chamber of Shipping e BIMCO, hanno detto attenzione perché adesso transiti simultanei e non coordinati potrebbero provocare congestioni di traffico con rischi anche per la sicurezza dovuti a manovre irregolari e movimenti imprevedibili delle imbarcazioni. È un timore reale?
2: Ma sinceramente, buonasera a tutti. No, direi che questo, tra le varie problematiche numerose, alcune le avete citate, mi sembra che la sicurezza della navigazione sotto il profilo tecnico-nautico sia abbastanza garantita. Parliamo comunque di spazi di mare aperto molto significativo.
0: Cioè non è Suez, non è il canale di Suez, certo.
2: No, non è Suez, ma anche a Suez comunque ci sono degli obblighi di distanze, c'è un pilotaggio obbligatorio, c'è un grande rigore, dei grandi controlli, tanto che il passaggio a Suez ha dei costi molto importanti, no? Da 200-300 fino a 500 mila dollari per passaggio, a seconda della tipologia delle navi. Vede che anche negli ultimi anni, anche a causa del blocco di marzo 2021, quando si traversò la Ever Given, la grande porta contenitori, non ci fu nessun problema relativo alla sicurezza della navigazione, alle persone, alle merci. Direi che questo non mi sembra il tema principale. Ecco, invece vorrei porre l'attenzione sull'effetto sminamento. Questo secondo me è abbastanza incerto. È chiaro che noi armatori tutti siamo molto vigili, così mi sento di dire, una manifestazione di soddisfazione per la pace, ma questo da esponente della società civile più che da imprenditore, ci vorrà tempo per riprendere la regolarità. Allora, per quanto riguarda, se posso fare un commento, distinguerei tra petroliere e gasiere, dove indubbiamente ci sarà un'influenza dettata dalla capacità produttiva, andare a vedere quanto sono stati danneggiati le capacità locali di estrazione e raffinazione e caricazione, perché c'è anche la logistica, no? Un conto è produrre, un conto è poter caricare a bordo con un sistema di tubi, di pipeline, rispetto invece ai carichi convenzionali, quindi merci varie, merci alla rinfusa secche, che nel Golfo sappiamo esserci paesi di grande produzione ed esportazione, e il mercato containerizzato. Qua a livello portuale non c'è stata discontinuità, cioè anche in questi tre mesi comunque i porti, pur a rilento, hanno continuato a lavorare. Vorrei sottolineare che ad esempio gli Emirati Arabi Uniti in questi tre mesi hanno continuato le loro produzioni, ovviamente a tassi più bassi, però continuando ad esportare, ad esempio tramite il corridoio terrestre, che nel giro di 20 giorni, tra la notte del 28 di febbraio e circa il 20-25 di marzo,

0: noi vettori internazionali siamo stati in grado di mettere in piedi, a costi ovviamente molto più significativi che il puro nolo mare, quando la nave attraversava Hormuz e andava nel porto di sbarco e imbarco, che fossero Dubai, Abu Dhabi, Doha, Bahrain, tramite i corridoi terrestri, prevalentemente sull'Oman, Soar, dove attualmente proprio è un porto operativo che sta lavorando full force, e soprattutto a Jeddah, quindi nella costa occidentale dell'Arabia certo. Saudita, che affaccia sul Mar Rosso, dove quindi passando a nord dal canale di Suez e a sud dallo stretto sì. di Bab el-Mandeb c'è stata una continuità di servizi.
1: Ecco, prego.
0: No, ma così un ordine di grandezza, un container da Genova, facciamo un esempio facile, a Dubai, che prima costava trasportarlo 800, 900, 1000 dollari, in questi tre mesi ne costava 6-7 mila, perché la trazione soltanto di Jeddah a Dubai, solo quella vale 5-6 mila dollari, perché, quindi non c'è chiaro. Stata discontinuità.
1: Sì, ma sono stati costi molto molto più alti, perché da 800.000 a 6-7 mila no, ci vuole un mago per capire quanto è aumentato. Senta, l'ultima domanda che ho per lei, Messina, ma mi riallaccio a quello che diceva prima Sissi Bellomo, però psicologicamente e anche da un punto di vista strategico, un po' il dentifricio è uscito dal tubetto. Cioè, prima Hormuz non era mai stato calcolato come un passaggio a rischio, si parlava appunto degli Houthi, Mar Rosso, Corno d'Africa, ma insomma mai Hormuz. Adesso, per carità, voi riprenderete la vostra attività, ma lei ritiene che potrà tornare come prima, o perché tanto alla fine insomma è talmente conveniente come prezzi che ti prendi il rischio, o che questo potrebbe avere cambiato in maniera rimediabile l'attrattività di quel passaggio?
0: Allora, era già successo, perché fine anni 80
1: sì, okay,
0: la guerra certo. in Golfo, poi nuovamente col famoso attacco di Bush Junior a Saddam, all'Iraq, e quindi transitoriamente. Indubbiamente questo ha avuto un impatto profondamente diverso e superiore. A breve non credo che si ristabilizzi come prima, e lì conta molto ovviamente non tanto quello che dico io, quanto quello che accadrà comunque tra Trump e l'Iran, perché se come ho sentito pochi minuti fa all'inizio del collegamento, comunque rimane ancora in sospeso l'accordo sul nucleare, eccetera, non è da escludere che degli altri colpi arrivino. Quindi la mia risposta è che è difficile che anche a medio tempo possa ritornare come prima. Indubbiamente si vive molto alla giornata. Insisto che fondamentalmente l'aspetto dello sminamento, dove anzi qui l'Italia avrà un ruolo importante, perché il capo di Stato Maggiore della Marina, che peraltro domani farà un intervento al riguardo all'annual meeting di Assarmatori, ha anticipato che c'è una missione internazionale a cui l'Italia tendenzialmente parteciperà per realizzare lo sminamento tramite tante navi delle diversi paesi, anche dell'Unione Europea, delle singole marine militari, per accelerare questo certo. processo. E solo una volta che questo processo sarà messo in sicurezza si potrà pensare di ridare stabilità ai collegamenti marittimi diretti.
1: Allora, aggiorno intanto le dichiarazioni di Trump. Una l'ho già letta, l'accordo con l'Iran non include alcun allentamento delle sanzioni. L'altra invece di poco fa, Trump ha detto appunto ci concentreremo su quello che possiamo fare sull'Ucraina, però ha anche detto a Macron non avremo tutto questo bisogno di voi. Adesso sto cercando l'agenzia, ha detto non avremo bisogno di un grande aiuto. Questo perché sappiamo che Macron invece ha ricordato che è pronta a partire questa forza fatta da Germania, da Gran Bretagna, Francia, Olanda e Italia. Per fare che cosa? Per sminare, soprattutto, e garantire il percorso in sicurezza. Staremo a vedere, perché quale poi stasera vi sarà la cena, arriveranno altre dichiarazioni. Intanto grazie sia a Sissi Bellomo, da un lato, per gli aggiornamenti sul petrolio, sulle 24 ore, che è il presidente di Assoarmatori, Stefano Messina. Noi ci sentiamo domani dalle 18 in poi. La finanza

0: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova home page del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
0: L'accesso costa 499€ all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta... Borse in diretta.
8: I mercati europei toccano nuovi record e festeggiano così il primo vero segnale che la crisi in Medio Oriente potrebbe finire grazie a un accordo di pace tra USA e Iran. Ma sul finale gli indici in parte rallentano per i timori di una guerra stavolta commerciale, con Trump che ha già minacciato dazi al 100% sul vino francese se Parigi non toglierà la sua tassa sui servizi digitali. Chi brinda è invece Piazza Affari, dove l'indice FTSE MIB prosegue il suo rally per la terza seduta di fila e sfonda per la prima volta il tetto dei 52.000 punti per poi ripiegare e chiudere poco sotto a più 0,7%. Sul podio Ferrari più 4,1%, Stellantis più 3,3% e Biper tra le banche protagoniste del risico. A frenare sono invece Avio meno 5,1% e i petroliferi in scia al calo del greggio come Eni meno 4,7%. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
10: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità.

0: Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
5: Patto di non concorrenza violato?
6: Axerta, indaga, documenta, accerta.
5: Axerta.it
7: vi presenta.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
9: Chi vuole essere Finocchio lo può essere senza nessun problema, ma quando il Finocchio vuole adottare, vuole fare politica, vuole confondere i ruoli, allora no, perché a me piace la figa, io sono un tradizionalista sotto quel profilo, ci mancherebbe. Ma che cazzo dici, Finocchio? Stai zitto, non rompere i coglioni.
7: La zan...

0: Sì, parlo con la segreteria politica del generalissimo Vannacci.
1: Ah, oh, Crociani, pronto?
2: Capiamo, immagino quello che dirà Crociani oggi. C'è stata la manifestazione della remigrazione, non ci sono stati scontri, era tutto pacifico, le vetrine non sono state spaccate, qualcuno ha intonato qualche coro fascista e vabbè che sarà mai. A Crociani ma batte naffanculo.
0: Salve, la segreteria centrale delle nuove destre che avanzano?
3: Pronto, Radio Salò? Minchia che buffoni che siete ogni sera, c'è il coglione destro che attacca lo sciopero, le occupazioni, la disobbedienza civile, e il coglione sinistro che vabbè, lascia stare, l'abbiamo perso ormai, mandate a fanculo.
0: Sto parlando con la segreteria del generale Vannacci, quello schifoso unto di Crociani?
4: Che cazzate! Quei gente che lascia lunga! Che schifo!
5: Brugia!
6: Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo! Siamo orgogliosi di esserlo!
7: La zanzara, è vero?
8: Dopo la vergognosa vicenda del parcheggiatore abusivo e il giallo della stazione di Padova, un altro scandalo travolge la famiglia Parenzo. Un paese e una TV intestate ad Istria. Se la caverà con l'ennesima letterina? Cadrà tutto in prescrizione? O finalmente le risponderà in tribunale? A voi, popolo della Zanzara, l'ardua sentenza.
9: Io non ho nessuna televisione a Istria.
10: Allora ragazzi, mamma mia, quanta carne al fuoco! Partiamo subito con una cosa assurda, ma non c'è manco bisogno di dirlo. Una fiera del libro, pensate un po', una fiera del libro, che dovrebbe essere per antonomasia, si chiama infatti più libri più liberi, dovrebbe essere liberi col cazzo però, tranne quelli che non la pensano come loro. Una fiera del libro vuole farti firmare, per aprire uno stand ti vuole far firmare una dichiarazione di antifascismo, una dichiarazione. Ma chi cazzo sono questi qua? Ma cosa vogliono? È inutile rispondere, è inutile ragionare come vorrebbe fare qualcuno. Bisognerebbe semplicemente mandarli a fare in culo e basta, perché sono loro i fascisti, loro gli intolleranti, loro gli antidemocratici. Dunque, se mai qualcuno...
9: Mica siamo nella Repubblica
10: aspetta,
9: di Vannacci.
10: Aspetta, aspetta. Perché la Repubblica di Vannacci prevede che cosa? Che di proibire, di proibire a qualcuno senza la firma antifascista di prendere uno stand. Allora, se qualcuno vuole prendere uno stand dentro una fiera del libro... dentro una fiera del libro, lo deve prendere, no, siccome ha finanziamenti pubblici, deve prenderla e non firmare un cazzo. Mi vuoi far firmare una dichiarazione di antifascismo? Non ci vengo, te ne vai a fare in culo. Questa è la risposta da dare. Alcuni, tra cui addirittura un arcivescovo, chiedono di cacciare uno scrittore israeliano,
9: ecco,
10: tale Nievo,
9: sì,
10: vabbè, quando riguarda Nievo, non so come si chiama.
9: Eskol Nevo.
10: Quando riguarda Israele, però la censura naturalmente non va bene. Fermo là. Chiedono di cacciarlo da un festival del libro, anche qui, dove ci sarò anch'io peraltro, a Polignano sul Mare, in provincia di Bari. Perché non basta che sia anti-Netanyahu, perché questo ha fatto professione di anti, di essere contro Netanyahu più volte, contro Ben-Gvir, contro Netanyahu. No,
9: sì,
10: l'arcivescovo e altri altri figuri vogliono che dica tutto quello che dicono loro. Genocidio, sterminio, che dica.
9: Pazzesco.
10: Cioè, o dici queste cose, oppure secondo l'arcivescovo e altre persone non puoi andare al festival di un libro. Vaffanculo pure a loro. Per fortuna,
9: pazzesco,
10: devo dire la verità, gli organizzatori, altrimenti la cosa avrebbe messo in difficoltà pure il sottoscritto. Gli organizzatori di Polignano hanno detto che Nevo ci sarà. Infine veniamo al generalissimo. Allora, Vannacci in stile Crociani. E dunque ottimo. E dunque avanti tutta, ragazzi. Avanti tutta. Due cose fondamentali. Poi ce ne sono tante. Ce ne sono tante. No, ma io proprio non l'ho sentito, per cui figurati. Due cose da farvi ascoltare. Due cose da dirvi. Due punti fondamentali. Il primo. Dire che la Meloni si è messa le ginocchiere davanti a Trump non è sessismo. Meraviglioso, lo dico da giorni, forse da solo, forse da solo lo dico, da solo, si è aggiunto anche il generale. Non è sessismo, ha ragione, no al 100, al 200%. Seconda cosa, il femminicidio non esiste. Così ha detto il generale, lo ripeto da anni, dunque avanti tutta. Se vogliamo aggiungere qualcosa, il problema non è dare una definizione al femminicidio che è un omicidio. Chiamarlo femminicidio è una discriminazione nei confronti degli uomini. Questo ha detto più o meno il generale, io sono d'accordo. La cosa importante non è questa, l'importante è che gli assassini restino in galera 40 anni, 50 anni, per tutta la vita. E invece la sinistra subito polemiche, una vergogna, il medioevo, hanno cominciato a scatenare i padri, i genitori delle persone, poveracci naturalmente, persone che hanno avuto un morto o delle persone morte, dicendo siamo indignati nei confronti delle parole del generale, eccetera, eccetera. Stanno cominciando a scatenare tutti contro il generale. Ma ha ragione al 200%, al 200%. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Eccoci qua.
5: Dunque, molto bene. Escolnevo è un grandissimo scrittore israeliano, apprezzato in tutto il mondo, molto tradotto bene. In Italia, peraltro con grande successo. Il fatto che, sì, sei solo tu quando lo conoscevi, Escolnevo è un
10: ma guarda che la dichiarazione di antifascismo che vuole quel festival dei libri a Roma è uguale alla dichiarazione di anti-Netanyahu che vogliono far fare, diverse. Agli scrittori è uguale, solo che tu hai come al solito guardi solo da una parte e non dall'altra, questo è il punto.
5: Dico che siccome l'antifascismo è un valore diciamo della Repubblica, quindi
10: non diciamo cazzate.
5: L'antisionismo non è ancora un valore della Repubblica, poi potrebbe diventarlo, magari se qualcuno va al governo metteranno l'antisionismo come valore della Repubblica. Per ora l'antifascismo è un valore
10: uno non deve fare nessuna dichiarazione di antifascismo per andare a un festival del libro, per affittare uno spazio.
5: Che sia una polemica quella totalmente inutile.
10: È censura, è prevaricazione.
5: Censura è invece quello che stava per accadere al dottor Nevò, che ha la sola colpa di essere un israeliano. Questo ti fa capire qual è la gravità della situazione, della
10: è grave solo quando piace a te.
5: Polemica sul firmare la cosa dell'antifascismo è una stupidaggine, perché è ovvio che siamo antifascisti.
10: Non bisogna firmare nulla. Non è antifascista, ma non bisogna firmare nulla. Non bisogna firmare nulla.
5: Sul generale Vannacci alzo le mani al cielo, nel senso che un uomo che è stato attaché all'ambasciata di Mosca,
10: ma che c'entra?
5: E ha messo nel suo board una russa. Ha messo nel suo board.
10: Ma cosa c'entra?
5: È anche venuta qui alla Zanzara una russa. Ha una concezione della donna che è quello che abbiamo sentito, cioè lui
10: qual è
5: dice
10: la concezione della
5: che
10: donna?
5: Il femminicidio
10: non
5: reato
10: esiste.
5: Introdotto da questo governo,
10: sbagliato,
5: dal governo di centrodestra, dall'avvocato Giulia Bongiorno, che giustamente gli ha risposto, lui che era vice segretario
10: allora
5: della Lega,
10: non si può criticare.
5: In quei giorni
10: non si può criticare.
5: quando veniva votata
10: cosa
5: quella cosa, lui,
10: sul reato di femminicidio
5: che
10: non serve
5: pure
10: un cazzo.
5: Da destra pure l'avvocato Giulia Bongiorno,
10: ma ti credo,
5: senatrice
10: l'hanno
5: della Lega
10: loro, l'hanno approvata loro quella buffonata,
5: che la fattispecie ci vuole perché tipizza un reato.
10: Appunto,
5: ora il fatto che Vannacci non si capisce per, sì, il fatto che Vannacci tipizza un reato, il fatto che Vannacci oggi per prendere due voti di non so chi dell'estrema destra
10: dice quello che pensa che il reato di femminicidio
5: Vannacci
10: è una buffonata,
5: pur di finire,
10: è chiaro?
5: E dov'era quando era vice segretario della Lega
10: c'entra?
5: E il suo partito lo approvava.
10: Ma vai alla sostanza, tu vuoi il reato di femminicidio, io no. Tu pensi che sia femminicidio, io penso che sia omicidio, punto.
5: Una delle poche norme votate da tutto il Parlamento, anche da quei deputati che sono usciti e che oggi sono con lui solo per farsi ricandidare.
11: Così come c'è la violenza sulle donne, c'è la violenza sugli anziani, c'è la violenza su... E infatti non c'è l'anzianicidio. Sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri ed è caratterizzato da quelle circostanze aggravanti e attenuanti come tutti gli omicidi che avvengono e come tutti gli atti criminali ridicolo. Che avvengono. Non c'è bisogno di una fattispecie specifica per descrivere questo atto criminale.
10: Atto criminale. Intanto durante il corteo per la remigrazione a Roma hanno intonato Everybody Viva il Duce.
5: Ecco, eccoci qua. Intonato con un altro eccoci spirito
10: qua,
5: però
10: eccoci
5: diciamo.
10: Qua, eccoci qua.

0: Parenzo!
1: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Strade in diretta.
2: Bentrovati, partiamo dalla 1, Milano-Napoli, si registrano code per incidente tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Milano, mentre sempre per incidente è ancora chiusa l'uscita di Piacenza Sud da entrambe le provenienze, si verificano per questo code tra la Complanare e Piacenza Sud in direzione Bologna e tra Fiorenzuola e Piacenza per chi viaggia verso Milano. Sulla 8, Milano-Varese, sempre per incidente, code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Prestare attenzione sulla 4, Venezia-Trieste, dove a causa delle forti grandinate si sono formate delle code tra Cessalto e Porto Gruaro in direzione Trieste. Passiamo in Liguria, sulla A7 Milano-Genova si viaggia incolonnati causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Mamma mia, Cruciani, che cosa hai propagandato? Everybody Viva il Duce ieri è stata anche messa nel corteo di nazionalisti. Mamma mia, Cruciani, avanti tutto, amico mio, avanti tutto. Dai, che ci siamo alla poltrona, ci siamo qua.

0: non mi muovo di un millimetro, non mi scompongo e penso che questo signore mi abbia allungato la vita. E gli dico che accadrà, perché inevitabilmente, non essendo un rettiliano fino a prova contraria, sì, credo che accadrà. Morirò. Anzi, dico di più, dal momento in cui uno nasce muore, inizia un po' a morire.
1: D'accordo,
0: cioè
1: però,
0: da quando inizia la vita,
1: sempre un secondo
0: da
1: dopo
0: inizia
1: di lui.
0: Da quando inizia la vita inizia la morte. Questo te lo voglio dire. Da quando inizia la vita inizia la morte. Ma la tua, fratello caro, sì, arriverà un minuto prima della mia e mi darà il tempo di essere lì e di urinare sereno sulla tua tomba. Abbracci, fratello.
1: Allora, intanto ti faccio sentire un Bandecchi praticamente fresco fresco.
0: Abbracci, fratello.
1: Il quale, sindaco di Terni, abbracci, come sappiamo.
0: Come si chiama questo che abbiamo detto nel nome?
1: Non me lo ricordo. Non si è presentato. Bandecchi su Netanyahu.
0: Coniglio. Dica il nome.
1: Senti, Bandecchi su Netanyahu. Senti.
2: Netanyahu non conta un cazzo, con tutto il rispetto. Io sono sempre amico degli ebrei, degli israeliani, però Netanyahu è un uomo, quindi non rompesse i coglioni, lui e i quattro ministri stronzi che ha. Perché una cosa è stare con Israele, una cosa è stare con quattro stronzi rincoglioniti. Quindi Netanyahu si levasse dai coglioni. Forse Netanyahu non vuole che finisca la guerra, perché troppi ebrei lo manderebbero a fare in culo.
1: Signor Bandecchi,
0: Bandecchi. È difficile anche entrare nel merito, diciamo.
1: Dottor Bandecchi.
0: Le analisi geopolitiche, allora, di Bandecchi, non entro nel merito.
1: In stile Cruciani, sulla vicenda del sessismo, ma perché
0: fai la campagna elettorale, Vannacci?
1: Ma se hai fatto tre quarti di trasmissione, non rompere il cazzo.
0: Ma dipende come lo fai. Io l'ho fatto per demolirlo, per tirarne fuori le contraddizioni.
1: Sei qui a demolirlo anche tu, non ti preoccupare.
0: Tu invece sei qui a farne l'elogio, a dare la linea. Tu anticipi e lui ti segue.
1: Ma figurati,
0: quello fai tu. Quello fai.
3: Io sinceramente, sessista, mi sono andato a rivedere la definizione di sessista e di sessismo, perché sinceramente non riuscivo a vedere questa tonalità sessista in questa espressione. E l'espressione è questa: sessismo, tendenza a discriminare e svalutare una persona in base al suo sesso.
0: Che cazzo fa col vocabolario?
3: Mi spiegate cosa c'è di sessista in questa espressione delle ginocchiere?
1: Ma ha perfettamente ragione! Ma ragazzi, non ne sbaglia una.
0: Perché sta sempre col vocabolario in mano.
1: Non ne sbaglia una.
0: Lo votano solo gli idioti. Una persona che ha un minimo di istruzione, a destra come a sinistra, come al centro, ma non lo voterebbe mai. C'è un 5%, di analfabeti in questo paese. Ma questo è chiaro, di gente che
1: vergogna.
0: Ma sì, perché parla un linguaggio talmente stupido e talmente apparentemente elementare, in cui dice: ma è talmente chiaro, è talmente raparissiano, è talmente evidente, li remigri, li prendi e li riporti nei loro paesi. È talmente idiota quello che dice, che chi lo vota ha un quoziente intellettivo inferiore al suo, perché lui indubbiamente è intelligente. Lui è un paraculo,
1: si rivolge
0: a un popolo di idioti, quelli che sono
1: classica sottovalutazione del nemico che la sinistra fa sempre.
0: Ma gli idioti sono tanti,
1: ospite di Parenzo, ecco l'onorevole Scotto dire che se uno nega il femminicidio è la feccia del Medioevo, che ci riporta al Medioevo.
0: Ma questo l'ha detto oggi da me Scotto, alle 11 in diretta sulla 7, certo.
4: Se uno dice che il femminicidio non esiste, è lui la feccia. Vorrei che fosse molto chiaro.
0: Assolutamente.
4: Ci stanno riportando indietro al Medioevo. Ci riportano al delitto d'onore. Quando uno parla come sta al bar, come fa il generale Vannacci, il passo
1: delitto
4: è molto
1: d'onore.
4: Breve.
1: Cioè, dire che non esiste il femminicidio, ma esiste l'omicidio, che è un crimine all'omicidio, è il delitto d'onore.
0: Le stesse cose che ha detto la senatrice della Lega, avvocato, buongiorno.
1: Non ha detto che è il Medioevo, non diciamo cazzate, dai, forza. Enzo da Torino, forza. Enzo, dimmi.
5: Io sono un idiota, guarda, Lidio, Parenzo, sono un idiota, sono una feccia. Però ti posso dire una cosa, capisci un cazzo, perché stamattina ti ho visto

0: anche, ti ho visto anche, ho sentito cosa fai, sei un promotore, un prolungatore di una sinistra che non capisce ancora niente. Allora ti voglio dire che io ieri e l'altro ieri ero a Roma, e ti posso dire io cosa è successo, non quello che dici tu e Scotto, che non c'eravate e non puoi parlare di quello che non c'eri. Non c'eri, non c'eri, non c'eri. Cosa cazzo hai visto? Io c'ero, io c'ero, ho sentito che cosa si stava dicendo.
1: Cioè, sei un delegato di
0: Vannacci.
1: Sei un delegato di Vannacci, tu sei là.
0: È certo che sono un delegato di Vannacci.
1: Allora, che cosa vuoi dire a Parenzo, che ti ha dato dell'idiota fondamentalmente?
0: Allora, io voglio dire che sono un idiota, ma sono anche uno di quelli che ti posso dire che sui giornali escono esattamente le informazioni al contrario di quello che dice il generale. E mi riferisco ad esempio sul fatto, vuoi parlare dell'immigrazione? Il generale sostiene, stai bene, apri bene le orecchie Parenzo, sostiene che gli immigrati irregolari e gli immigrati che hanno commesso reati, che sono già stati condannati, apri le orecchie, questo è quello che sostiene, che sono stati condannati, godono già del gratuito patrocinio e ci sono già costati. Scusami, e poi godono a scontare in carcere, la pena, ci costano 90 euro al giorno.
1: Scusami, Enzo,
0: moltiplicati gli anni sono miliardi che potremmo rimandare nel loro paese, e questi miliardi darle ai nostri pensionati, darle ai nostre persone, darle agli italiani.
1: Dunque, fosse per te a calci nel culo, Enzo, no?
0: A calci nel culo li manderei via! Vado rotto le balle! E poi ti vuoi che parli questa mattina di Scotto?
1: Aspetta, ti parli della questione
0: del femminicidio? Parlo del femminicidio!
1: Dimmi, Enzo, rispondi a Parenzo.
0: Sono completamente d'accordo con il generale, ma come cazzo viviamo il femminicidio? È un reato!
1: Ecco l'idiota Enzo da Torino, secondo Parenzo, ti ha classificato come idiota. Rispondi all'idiota.
0: Ma tu pensi che mi preoccupi di quello che dice un cretino?
2: No, ma io non è che lo considero un idiota. Io penso che ci sia un esercito di analfabeti.
1: Lo
2: che
1: vedi, ovviamente pure dell'analfabeto.
2: Se io le facessi un test cognitivo e le chiedessi che cos'è la remigrazione, il 99% di quelli presenti lì non sanno che la remigrazione o sono i rimpatri.
1: Troppo noioso. Enzo da Torino, il delegato, secondo Parenzo idiota, ci sentiamo tra poco.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet.
9: performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/

0: C'è LaserJet Pro.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Accenture. Insieme per reinventare.
9: Solo per 24 ore. Un anno di sole 24 ore a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con il sole24ore.com sei sempre un passo avanti e ora a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito. Hai ancora 15 ore.
10: Le 19 e 2 minuti.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Già firmato digitalmente l'accordo fra Stati Uniti e Iran in attesa dell'incontro di venerdì a Ginevra. Inizia con un faccia a faccia fra Macron e Trump il G7 di Evian. Altro attacco russo su Kiev con centinaia di missili e droni, colpita una cattedrale simbolo del paese. Electrolux sospende per 50 giorni il piano di licenziamenti e chiusura in Italia. La crisi degli elettrodomestici è vertenza europea, dice Urso. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. Iniziamo dal dossier Iran, prezzi del petrolio e del gas in forte ribasso, ma gli stessi mercati, gli stessi analisti, pur festeggiando l'intesa fra Washington e Teheran, rimangono prudenti sulle mosse dei prossimi giorni.
12: Speriamo di pubblicare il testo dell'accordo questa settimana, lo afferma il vicepresidente americano Vance, spiegando che il memorandum, che dovrebbe essere siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, l'accordo prevede l'esercizio della sovranità su Hormuz di Iran e Oman e il passaggio delle navi nello stretto senza costi solo per 60 giorni. L'accordo, se da un lato riapre lo stretto, lascia il programma nucleare iraniano oggetto di un negoziato di 60 giorni. Il presidente iraniano Pezeshkian ha confermato che nei prossimi due mesi saranno discussi gli aspetti tecnici e operativi dell'intesa, attraverso cui l'Iran ha imposto la sua volontà sui nemici americani e sionisti. Hezbollah, in una nota, ha ringraziato Teheran per aver incluso nell'accordo il cessate il fuoco in Libano, aspetto duramente contestato da Israele, il cui ministro della difesa Katz ha ribadito che l'IDF rimarrà nell'esercizio delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza senza limiti di tempo. L'accordo di Trump non ci vincola.

0: Non siamo subordinati agli USA, le parole del ministro dell'ultradestra israeliano Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A proposito del Libano, oggi ci sono state due vittime, una su un'auto colpita da un drone israeliano, l'altra vittima di un'esplosione la cui origine rimane al momento sconosciuta. Alcuni combattenti di Hezbollah hanno lanciato un missile contro veicoli israeliani. Queste le reazioni da Evian in Svizzera, dove oggi si è aperto il G7.
2: L'accordo temporaneo di pace tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto nel Golfo ha fatto da volano al G7 apertosi in serata a Evian, col carico di ottimismo che si è portato dietro. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da venerdì, afferma il presidente americano Trump, incontrando in un bilaterale pre-summit l'omologo francese, nonché padrone di casa Macron. Trump afferma che Teheran ha rinunciato al nucleare e sostiene che non vi sia alcun allentamento delle sanzioni, delega al vice Vance la firma dell'intesa, il cui testo integrale sarà diffuso non prima del weekend, e punzecchia Trump gli alleati europei, sostenendo di non avere grande bisogno di aiuto, facendo capire che intende anche riprovare a mediare il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina dopo il colloquio telefonico con Putin e Zelensky nel giorno del suo compleanno. Replicando la frecciata americana verso gli alleati europei, Macron dettaglia cosa Francia e Gran Bretagna, insieme a un gruppo di una ventina di paesi che comprende l'Italia, possono fare nel concreto nel Golfo. Siamo pronti da domani ad avere dei caccia in missione di osservazione, in due giorni delle fregate in posizione e in tre giorni anche una portaerei, precisa Macron, per marcare la determinazione della comunità internazionale a giocare un ruolo a Hormuz. Macron ha ricordato a Trump la necessità di pacificare il Libano da settimane sotto il fuoco israeliano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
1: Parliamo della guerra in Ucraina. Molte le condanne dell'ennesimo bombardamento russo su Kiev.
3: Un nuovo atto di barbarie da parte della Russia. Il presidente ucraino Zelensky definisce così l'attacco che a Kiev ha gravemente danneggiato la cattedrale della Dormizione all'interno del complesso fortificato della Lavra, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. A farsi sentire anche il metropolita Epifanio, il capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, che chiede al mondo di fermare l'anticristo del Cremlino. 70 missili e più di 600 droni sarebbero stati utilizzati nel nuovo massiccio attacco lanciato dalla Russia sulla capitale e sulle città di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mosca nega responsabilità nella raid contro la cattedrale della Dormizione, sostenendo che a danneggiarla sarebbe stato un missile Patriot delle forze di difesa ucraine. Dure condanne arrivano invece da tutte le cancellerie europee, quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità. Serve fermezza nel sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Veniamo all'Italia. Ad un incontro al Ministero delle Imprese, Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano per gli stabilimenti in Italia. Ora si tratta per una soluzione alternativa.
4: Dopo le mobilitazioni unitarie dei 4.500 lavoratori Electrolux in Italia e dopo il no al piano anche da istituzioni locali e governo, la multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano, che prevedeva 1.719 esuberi, il 38% del personale, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Electrolux accetta di trattare per un piano alternativo, impegnandosi in questi 50 giorni a non fare licenziamenti unilaterali. Il segretario della UILM, Davide Sperti.
5: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti. È un calendario di incontri che faremo in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux.
4: Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha incontrato a Roma i sindacati italiani in vista dell'audizione dell'amministratore delegato Filosa giovedì in Commissione Attività Produttive della Camera. Cappellano ha annunciato investimenti per 5 miliardi di euro in 5 anni in Italia, ma i sindacati lamentano mancanza di certezze sull'utilizzo degli stabilimenti, in particolare Cassino, quasi fermo, e con gli ammortizzatori diffusi ancora in oltre il 60% dei lavoratori. E siamo alla politica italiana.
6: È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, ossia il codice penale Rocco. Il ministro della giustizia interviene nella polemica sul patentino antifascista richiesto dalla fiera della piccola editoria Più libri, più liberi, in programma a dicembre a Roma. Gli organizzatori della fiera, dice Nordio, non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. A innescare la polemica è stata Giorgia Meloni, scrivendo domenica sui social che quest'anno le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista, ha scritto la Presidente del Consiglio, è un vecchio vizio della sinistra, si chiama banalmente censura. Nessuna censura, la nostra è una storia di libertà, replicano gli organizzatori della fiera. L'intervento del Ministro della Giustizia alimenta intanto le polemiche. Per il PD Nordio è campione di dichiarazioni assurde, mentre per Alleanza Verdi e Sinistra il Ministro della Giustizia strizza l'occhio ai neofascisti di Vannacci. L'Associazione Nazionale Artigiani parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua, enfatizzata da Meloni. Alle case editrici, sottolinea Gianfranco Pagliarulo, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I responsabili della casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia di L'Aquila, da dove sono scomparse ormai da più di una settimana due sorelle di 12 e 16 anni, sono indagati con l'accusa di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata ieri dal padre delle giovani, che accusa la struttura di non avere vigilato correttamente sulle figlie. Operazione contro la camorra nel napoletano: 17 persone sono state arrestate dai carabinieri di Castello di Cisterna per reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata ed usura. A Milano scoppia il caso di una chat usata da alcuni dipendenti dell'azienda di trasporto, la ATM, per scambiarsi foto di passeggere rubate dalle telecamere a bordo dei tram.
7: Il gruppo WhatsApp si chiama Staff Ticinese, come il deposito dei tram nel sud di Milano, un nome neutro che nasconde però conversazioni oscene. Queste ore sta facendo il giro dei social la chat dei dipendenti ATM, al cui interno si scambierebbero foto e commenti sessisti su donne immortalate dalle telecamere montate a bordo dei tram. A denunciare l'accaduto sarebbe stata una passeggera che, sbirciando nel telefonino di un conducente fuori servizio, ha notato archivi di foto rubate, commenti sessisti e frasi oscene. La donna è riuscita a fotografare di nascosto parte di una conversazione, ma a rendere popolare la vicenda è stata poi l'influencer Carlotta Vagnoli.
8: Questa ragazza mi ha scritto dicendomi: guarda, io ero seduta appunto di fianco a quest'uomo con la divisa dell'ATM e ho notato questa chat, preoccupata da quello che aveva visto. Cercava di arrivare ad ATM e al sindaco Beppe Sala in qualche modo per poter comunicare questa situazione.
7: La violazione, se appurata, sarebbe a 360 gradi, sia etica sia legale, per via del contenuto dei commenti della chat e per la completa inosservanza delle regole sulla privacy. L'azienda dei trasporti milanese ha annunciato un'indagine interna e depositato in questura una denuncia per uso improprio delle immagini delle telecamere di bordo. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A proposito di social media, il presidente francese Macron è fiducioso che il divieto di utilizzo per i minori di 15 anni entrerà in vigore in Francia all'inizio del nuovo anno scolastico. I parlamentari voteranno il disegno di legge entro il 15 luglio e entro la fine dell'anno verranno chiusi gli account già esistenti dei minori di 15 anni. E nella lunga lista di paesi che stanno vietando o vieteranno a breve l'uso dei social network ai minori c'è anche il Regno Unito.
9: The government will ban access to social media.
10: Il premier Starmer rompe gli indugi. Dopo una consultazione pubblica durata mesi, annuncia il divieto di accesso ai social media ai giovani sotto i 16 anni. Dopo l'Australia, il Regno Unito è il primo paese in Europa ad introdurre una legislazione su un tema fortemente dibattuto, che crea frizione con l'ambita deregulation tecnologica di Donald Trump, e in un momento in cui tra i piani di Starmer c'è quello di rendere il Regno Unito la Silicon Valley d'Europa.
9: Social media is making children unhappy.
10: Non si possono fare compromessi messi sulla sicurezza dei nostri ragazzi. I social media li rendono infelici, ha detto Starmer, riferendosi ai social come piattaforme progettate per creare dipendenza che hanno impatto sulla salute mentale dei ragazzi, dopo i casi di suicidio tra giovani britannici vittime di contenuti digitali. Dunque, dalla prossima primavera, agli under 16, ad eccezione di WhatsApp, niente più social. Da TikTok a YouTube, Instagram ed X, il divieto comprenderà il live streaming ed il gaming, il contatto online con sconosciuti, lo scrolling infinito ed un possibile coprifuoco fuoco digitale dalle 20:30. Saranno le norme più rigorose al mondo, ha detto Starmer, ma ad essere puniti non saranno i ragazzini, bensì i colossi tecnologici che non adempiranno alle nuove misure. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: L'americana TripAdvisor ha firmato un accordo per la vendita di TheFork, la piattaforma online di prenotazione e gestione di ristoranti in Europa. L'acquirente è American Express, che pagherà 700 milioni di dollari in una transazione interamente in contanti. Prima dello sport, una novità che riguarda il sole24ore.com in occasione dei 30 anni dalla nascita del sito internet e a conclusione delle celebrazioni per i 160 anni del quotidiano, si rinnova la home page con una forte spinta sulla multimedialità. Trovate tutto su ilsole24ore.com. Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Dario Ricci in diretta. Ciao Dario, buonasera.
11: Buonasera, subito gli aggiornamenti perché sta andando in corso ad Atlanta un'interessante Spagna-Capoverde, preannunciata come una goleada degli spagnoli, ma Capoverde all'esordio mondiale, manco a dirlo, tiene botta. 54esimo di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0. Grande protagonista il portiere dei capoverdiani Vozigna, che ha respinto più di un attacco degli iberi. Iberici che al 38esimo hanno colpito anche una clamorosa traversa con Ferran Torres. Questo per il gruppo H, che poi in nottata vedrà anche Arabia Saudita, Uruguay, mentre per il gruppo G alle 21 italiane in campo Belgio, Egitto e poi alle 3 di notte a Los Angeles l'attesissimo, per ovvi motivi, esordio dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Per quanto riguarda invece il calcio di casa nostra, Atalanta che ufficializza l'accordo triennale con Maurizio Sarri, che sarà quindi il nuovo allenatore, e sembra di fatto aver trovato un nuovo allenatore anche il Milan. È il portoghese Amorim, 41 anni, che tanto ha vinto con lo Sporting Lisbona prima del flop invece alla guida del Manchester United. Per lui pronto un biennale a 3 milioni e mezzo a stagione, più opzione per un terzo anno e eventuali bonus. Per il momento è tutto, Enrico.
1: Molto bene, grazie Dario, è tutto per questa edizione di GR24. Restituiamo la linea alla Zanzara, l'informazione torna a partire dalle 21.
12: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
13: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
16: La Zanzara.

0: Vai giù, se volete parlare al telefono con Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Dunque, mi sembra di capire che secondo i ben pensanti, se uno la pensa come Vannacci, è un leccacolo del generale, gli fa la campagna elettorale, poi vabbè, è un analfabeta, ignorante, tutto quanto. Se invece uno ha un pensiero di sinistra, è una persona intelligente, di cultura, che ha studiato, che sa come va il mondo, lì invece, va, ok, è la normalità, va bene così. Va bene, continuate a pensarla così.
2: Oramai Goebbels ti fa un baffo proprio.
3: Sì, certo, come no. Propaganda
2: di Vannacci. Hai ridotto questo programma che era divertente, spassoso, sì. ti faceva passare un paio d'ore belle spensierate in, sì. in una propaganda fascista. Fascista e vannaccià. Solo quello oramai è. Rete 4 pure ti fa un baffo. Babbo, non da rete, ciao.
3: Babbo. Ma vaffanculo, va. Vanno a rompere i coglioni, va. Imbecille di un imbecille. Ragazzi, la realtà è questa. Parenzo l'ha detto benissimo prima, l'ha fotografata la situazione. Cioè, state dipingendo quelli che votano Vannacci come degli idioti. State dipingendo quelli che sono dalla parte di Vannacci come degli imbecilli, degli ignoranti, dei poco di buono. E anche dei fascisti, naturalmente. Che è la stessa cosa che avete fatto quando c'erano i grillini. Quando sono arrivati i grillini, che poi hanno preso il 30%, avete fatto la stessa identica operazione. Uguale, precisa. Beh, gli ignoranti votano questo, gli ignoranti votano quest'altro. Solo gli ignoranti votano Grillo. Grillo semplifica, Grillo attira il voto dei diseredati, attira il voto degli idioti. La stessa cosa state facendo, la stessa identica operazione. Uguale, uguale.
4: Se uno va in giro a raccontare
3: nel culo,
4: se uno
3: se ve la prenderete,
4: può essere,
3: nel culo.
4: Ma può essere che la gente lo voti, la gente vota i sogni. Se tu racconti a uno che puoi remigrare le persone o togli la cittadinanza e non racconti che in realtà per remigrarli, come
3: fare,
4: dice lui,
3: invece, non si può
4: devi fare degli accordi. No, perché tu non è che li prendi, li carichi su un aereo e li sbatti nel
3: mare. Quella
4: nel mare.
3: A fare di più di ma quello che è stato fatto finora.
4: Allora,
3: la sinistra
4: stai dicendo
3: invece
4: che in generale
3: è un'altra parte.
4: Non c'è la sinistra, c'è la destra, il governo.
3: Tutti raccontano balle, tutti raccontano balle.
4: Stai finalmente dicendo che in generale
3: racconta balle, ma non dire cazzate.
4: E io ti seguo su questo. Finalmente hai detto che le parole del generale sono solo cazzate
3: propagandistiche. Intanto altra cosa crucianiana. Senti,
4: non ho detto che non funzionano.
3: Senti questa, senti quest'altra cosa crucianiana che ha detto a un podcast. Vai, vai.
4: Sì, ma tu fai il conduttore radiofonico,
3: fermo,
4: lui vorrebbe governare il paese.
3: Fermo.
5: Abbiamo chiesto di inserire la possibilità dell'uso dell'autoveicolo stesso come mezzo di coercizione, il famoso speronamento controllato. Perché
3: lo
5: se io
3: speronamento
5: devo inseguire
3: controllato.
5: Qualcuno
3: bisogna
5: che sta fuggendo da un posto di blocco, non si è fermato all'intimazione di fermarsi, ma io devo usare uno strumento per fermarlo, perché quella persona che scappa è un pericolo per la società.
3: Ottimo. Però io toglierei, caro generale, la parola controllato, che è un po' politichese, diciamo.
6: Mamma mia, ragazzi.
3: Cioè, lo speronamento punto. Togliamo quel politichese. Che cazzo è lo speronamento controllato? Dai, che non funziona.
4: Ma,
3: lo speronamento controllato.
4: Ma tu lo capisci anche tu che è una cazzata, no?
3: No, che è una cazzata. È ottima, altro che. Ma quale cazzata?
4: Lo speronamento. Una cazzata.
3: Bisogna togliere controllato.
4: La guardia costiera non lo farebbe mai.
3: Non hai capito, ma non
4: si anche tu.
3: Ma perché stai blaterando di cose che non esistono? Ma non c'entra niente con la guardia costiera, cretino. È l'inseguimento ai criminali.
4: No, ma
3: cosa
4: in generale
3: c'entra?
4: Né puoi né la guardia costiera in mare
3: ancora,
4: con lo speronamento
3: pazzo,
4: delle navi. Né tanto
3: sta
4: meno
3: parlando di un'altra
4: lo speronamento.
3: Cosa, non stai pensando ad
4: detto,
3: altro, sei distratto,
4: detto,
3: è un'altra roba, non c'entra nulla.
4: Che i migranti o chi scappa non, o i ladri, sia in mare sia per terra,
3: vabbè, niente,
4: non
3: niente
4: li puoi
3: fare.
4: Speronare.
3: Vabbè.
4: Tutto qua.
3: Vabbè, sì, non li puoi. Chi l'ha detto che non li puoi speronare? Io sto dicendo un'altra cosa.
4: Ma la legge, la legge però.
3: Enzo da Torino è il nostro figlio di puttana, la nostra feccia convocata all'assemblea di Roma di Vannacci, vero Enzo?
6: Sì, sono lo sterco elettorale, Parenzo, sono uno sterco elettorale, capito?
3: Eccolo qua, Enzo da Torino.
6: Allora vuoi che ti dica qualcos'altro? Vuoi che ti dica la storia sul femminicidio?
4: È libero di votare anche Alice nel paese delle meraviglie, per quanto... Allora, parliamoci chiaro.
6: Il voto va delle meraviglie,
4: il voto va sempre rispettato.
3: Enzo da Torino è un delegato di Vannacci e dice: io sono feccia, vero? Io sono sterco, diglielo Enzo.
6: Io sono la feccia, lo sterco, e sono l'aiuto di quella sporca dozzina, e ti faremo
4: questa è una cosa che piace molto. Guarda,
3: signor Enzo,
4: voglio dire, quando la Meloni si candidò alla presidenza del Consiglio, disse: io sono un underdog, e il racconto è uguale.
3: Elegante,
4: quando
3: diciamo,
4: poi vai al governo troverai sempre qualcuno più a destra che ti dirà che stai facendo male.
6: Ascolta,
4: è già scritto talmente stupido chi vota queste
6: cose.
3: Ascolta l'idiota, quello che tu hai chiamato l'idiota, Enzo da Torino, detto l'idiota da Parenzo, non da me.
6: Lui stesso lo dice. Metti il freno a mano, ti sto dicendo che quando il generale andrà al governo non farà come la Meloni, perché il problema è proprio questo, perché proprio questo è il problema della Meloni. È stata troppo morbida, perché ha dovuto dare ascolto a gente come te, che gli cambiate i piani, gli inviti sempre i soliti.
4: A me io non ascolto nessuno.
6: Stai tranquillo, che il generale arriva, le promesse le mantiene.
3: Scusami, Enzo,
6: e ti posso
3: tu...
6: anche dire una cosa, dimmi. Che non lascia dietro nessuno, mettitelo in testa.
3: Scusami Enzo, tu preferisci Putin o Zelensky?
4: Dopo il generale
3: aspetta,
4: Vannacci,
3: fammi sentire.
4: Arriveranno i colonnelli, poi dopo arriveranno alcuni ancora più vannacciani di Vannacci.
6: E ora che arrivino per mettere a posto questo paese, ti fa un po' di ordine, altrimenti lo mandiamo a puttane, come sta andando adesso.
3: Allora Enzo da Torino, che adesso si collegherà meglio telefonicamente, era un delegato di Vannacci presente all'assemblea romana di Vannacci, dice:
6: ma
3: che...
6: io ti sento, Crux, ti
3: ecco,
6: sento.
3: Metti bene il telefono. Massimo da Roma, dimmi. Massimo,
6: messo benissimo.
3: Fermo là. Adesso ti sento perfettamente. Massimo, dimmi.
7: Allora, sto tizio de Torino, il giorno che schiatta farà l'unica cosa interessante della vita sua.
3: Ma perché?
7: Allora, siccome il fascismo si misura pure dai silenzi, i mussoliniani che te spennellano il culo con la lingua in maniera pazzesca non parlano mai di altre cose. Le ultime due settimane sono state dichiaratamente uno sfacelo per gli italiani, perché ci sono stati assassini di Taranto che hanno ammazzato gli italiani, Baby Gang che hanno ammazzato quel poraccio maliano, ma soprattutto i due pezzi di merda di Bordighera che hanno ammazzato una ragazzina di 2 anni. Queste merde che stavano a Roma l'altro giorno, che sono tutti vassalli dei Vannacci, non parlano mai della disfatta degli
3: non
7: italiani.
3: Ho capito, Enzo.
7: Enzo è un essere
6: guarda che siamo stati a Roma proprio per mettere a posto l'azione. Te voglio dire, capito? Te voglio dire, siamo venuti a Roma per mettere a posto la storia. Metti tornata
7: a che si indigna solo con lo straniero, dell'italiano c'ha paura, perché questi dell'andrangheta, dalla mafia, si cagano sotto.
3: Ma che c'entra?
7: Questa gente che tutti quelli che hanno ammazzato la moglie nei femminicidi sono tutte persone di destra. Questi
3: ma
7: si
3: non dire
7: cazzate, no, è cronaca.
3: Ma non dire cazzate, ma che è di destra,
7: è
3: ma non diciamo cazzate.
4: Questo non lo sappiamo.
7: Questa è gente che deve andare a mangiare la cicoglia.
4: Magari
7: dalla parte
4: gente
7: della
4: che ascoltava
7: radice.
4: Anche la zanzara, però non lo sappiamo.
7: Ma certo, Davide.
3: Non ho capito, Enzo. Consideri Enzo un idiota, te consideri Enzo un minus abens.
7: Ma certo, è un essere inferiore. Questo non merita.
4: Si sente anche da come parla, da come spiega, da come articola.
7: Questo ha fatto pure questo tocca che la gente che ha levato i ragazzini dalla famiglia del bosco va a levare i ragazzini pure a lui.
4: Questo
7: non li deve crescere i ragazzini.
3: Enzo,
7: guarda,
3: non posso,
7: Enzo, un dramma questo paese.
3: Enzo, rispondi.
6: Te posso dire, io i figli non li ho fatti, e meno male, perché lasciarli vivere in questa società e in questa società mi sarei pentito.
4: Meglio.
6: E sto facendo qualcosa per far aiutare i figli dei miei amici, i figli dell'Italia, i figli del tricolore, metti delle testa.
3: Scusi Enzo, che ruolo aveva lei tra i 2000 presenti all'assemblea di Vannacci, caro Enzo?
4: Nessuno.
6: Io sono un delegato e avevo un ruolo che non ti posso dire, però avevo
3: per
6: un
3: carità,
6: ruolo.
3: Per carità, lei è un ammiratore anche del pelatone, un ammiratore di Sua Eccellenza, immagino, no?
6: Ah, certamente, voglio dire, io guardo solo le cose buone che sono state fatte, non le cose, non le cazzate, guardo le cose buone, sì. Non sono generalmente tout court per tutto quello che ha fatto, ma no, non sono non neanche tout court per tutto quello che non doveva fare. Tout court, quindi stiamo a valutare cosa per cosa.
3: Ha fatto cose buone, lei è un ammiratore comunque del pelatore di sua eccellenza. Massimo, come Massimo, come rispondi?
6: Basta che vai a Torino, vedi via Roma, e sono tutta una strada fatta da lui e sta ancora in piedi, non come i cazzo di ponti fatti da questi qui ultimamente.
3: Ma questi qui quali?
6: Ma dimmi tu di che cazzo mi tocca parlare e ancora credendo a queste cose.
3: Dimmi Massimo, rispondi a Enzo se vuoi.
8: No, io sto a parlare con una comanda di merda che sta sul forno del cesso, che è più razionale di questo di Torino.
3: Questo è un delegato di Vannacci, hai cresciuto tu,
8: tu c'hai la responsabilità di un disfacimento nazionale, tu te devi dare la responsabilità di quello che hai fatto.
4: Guardate che Cruciani ha fatto la stessa cosa col Movimento 5 Stelle,
6: non ha la responsabilità del disfacimento, ha il merito di farvelo sentire in diretta e di parlarne, ha un merito,
4: ma
6: non
4: Cruciani
6: una disgrazia.
4: Ha sempre appoggiato i movimenti estremisti, appoggiò Beppe Grillo, non è nuovo. Cruciani ha sempre appoggiato l'emergere di questi
3: movimenti con un delegato di Vannacci, devi avere rispetto per un delegato di Vannacci.
4: Ma quale delegato, di che cosa?
3: Enzo, metti bene il telefono, rispondi.
6: Senti, piccolo Dave, ti voglio dire una cosa. Va bene, delegato, se tu stai qui parlando il discorso del 5 Stelle con Vannacci, ti posso dire una cosa, che
4: ma certo, come quando nacque con Grillo il Vaffa Day, uguale, siete uguali,
6: non è Grillo, passerete di moda anche voi.
3: Fermi tutti che torniamo.
9: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su lexus.it.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
13: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
12: Ma tutto tutto?
13: Tutto tutto.
12: Ma chi? Ma come?
13: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
17: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
18: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta Borse in diretta.
21: L'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha sostenuto le borse europee, salite a nuovi massimi e spinto il prezzo del petrolio ai minimi da 3 mesi. Il FTSE milanese così ha superato per la prima volta la soglia dei 52.000 punti, prima di chiudere in progresso dello 0,66% a 51.836 punti. Sul finale della giornata, tuttavia, gli stili continentali hanno rallentato il passo, mentre gli investitori hanno preferito realizzare parte dei guadagni messi a segno nell'ultimo periodo, preoccupati dalle nuove minacce del presidente americano Donald Trump in tema di dazi e dai dubbi che permangono sulla riapertura completa senza tariffe di passaggio dello stretto di Hormuz. Tra i principali titoli milanesi sul podio Ferrari più 4,1%, spinta anche dagli analisti, Stellantis più 3,3% e Biper più 3,3%, tra le banche protagoniste del risico bancario. A frenare sono stati invece Avio meno 5,1% e i petroliferi in scia al calo del prezzo del greggio, come Eni meno 4,7% e Tenaris meno 1,9%. Paolo Paronetto, Tradecor per Radio 24, sulle 24 ore.
22: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la

0: gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
2: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
9: State ascoltando un programma offerto da
10: Abuso permessi legge 104.
11: Axerta, indaga, documenta, accerta.
10: Axerta.it.
9: La Zanzara.
12: Crucio, ci siamo stancati di tutta sta gentaglia che campa alle nostre spalle. Basta, è ora di mandarli fuori a calci in culo. Ciao Crucio, forza Vannacci.
13: Regà, ma di che stiamo a parlare? È palese che Vannacci è il master e Cruciani è lo slave.
14: Non c'è nessuno slave e nessun master, ragazzi. Nessuno slave e nessun
15: comunque,
14: master.
15: Guarda,
14: qui
15: la cosa
14: c'è
15: è talmente,
14: gente che su alcune
15: talmente
14: cose la pensa allo stesso modo. Non mi pare una cosa drammatica.
15: No,
14: state,
15: ma guarda,
14: criminalizzando come al solito una persona. È la stessa operazione
15: emergenti
14: che avete fatto già una volta e ha preso mezzo milione di voti.
15: È tutto
14: l'avete
15: uguale,
14: fatto prima con Grillo,
15: uguale.
14: L'avete fatto con la Meloni, l'avete fatto con Salvini. Invece
15: no,
14: di pensare ai cazzi vostri, a quello che proponete voi,
15: ma quali
14: pensate,
15: cazzi
14: pensate come al solito, pensate come
15: ma
14: al solito agli altri.
15: Hai la capacità di sentire gli umori popolari, di appoggiarli, di solleticarli e di appoggiare i movimenti estremisti che nel corso degli ultimi 15 anni si sono affacciati al mondo politico.
14: È una vita,
15: hai appoggiato il vaffa di Grillo.
14: Guarda, posso dirti
15: poi
14: una cosa?
15: Quando questi diventano istituzionali, quando questi si fanno
14: ma sì,
15: mano al
14: piacciono,
15: governo,
14: certo,
15: e ovviamente non possono fare nulla di quello,
14: no,
15: di quelle
14: puttane
15: altro
14: discorso.
15: Che hanno promo.
14: Questo è un altro
15: discorso.
14: No,
15: questo è il tema.
14: È
15: tu hai appoggiato
14: discorso,
15: facendo credere che fossero vere le puttanate che hanno promosso
14: ma
15: in campagna elettorale.
14: Non mi interessa.
15: Esempio,
14: ma non mi
15: blocco
14: interessa.
15: Navale, tu durante la campagna elettorale
14: sì,
15: dicevi,
14: ma io sono, ma io non sono per il blocco
15: navale. L'hanno
14: sono
15: fatto
14: proprio
15: il blocco
14: navale. Tre blocchi
15: no,
14: navali, non uno,
15: no,
14: tre.
15: Ma non si può
14: ma non
15: fare.
14: Mi interessa. Si può fare.
15: Nessuno lo fa.
14: Con questa favola che non si può fare niente. Come al solito, appunto, è il motivo per cui non si può fare un cazzo.
15: Cose idiote, inumane, per fortuna un paese civile non si può.
14: Posso dire una cosa, ti posso dire una
15: quando
14: cosa?
15: Quando Vannacci fa quella sua ridicola kermesse, arruolando quella che lui chiama la sporca dozzina, gente che fino a due minuti
14: feccia,
15: prima sosteneva il governo, la mia amica Laura Ravetto, la mia amica Ravetto, che è stata della Lega fino a due ore prima, oggi dice che fa tutto schifo. E io dico benissimo.
14: Pozzolo, è la politica.
15: Che fino a due
14: politica,
15: ore fa stava in Fratelli d'Italia a sparare alle feste di Capodanno.
14: Ma è la politica,
15: dico,
14: è sempre stata
15: Forgiuele,
14: così.
15: Forgiuele.
14: Ma chi
15: uno
14: se ne frega dei deputati,
15: camerati,
14: guarda il popolo, alla gente, non i deputati.
15: Il popolo è un popolo.
16: Merda.
15: Il popolo è un popolo. Vuoi saperla tutta?
14: Sono idioti quelli che votano. L'hai detto? Sono ignoranti, idioti quelli che votano per Bannacci.
15: Voi così poi lo mandi in giro, in circolo.
14: Calma, fermo.
15: Ecco uno degli scarti. Ecco il vomito. Ecco uno dei vomiti.
14: Ecco le fogne. Io sono uno scarto. Sono orgoglioso. Uno scarto. Sono
15: l'unico momento di lucidità.
14: Fermo.
15: Tu sei no, la sporca latrina, tu sei la sporca enoteca,
14: fermo.
15: Comunque fammi dire, allora, vuoi che ti dica una cosa in più, così poi prendi il pezzo audio, lo spari in giro e come al solito fai hype. Parenzo dice: io Ivan Nacciani li riconosco per strada, dalla faccia, qui dalla voce, qui appena uno chiama subito, tac, dico questo è Ivan Nacciani, subito.
14: Dunque, dalla
15: non
14: faccia
15: bisogno.
14: Che dalla faccia per di merda strada, vuoi dire?
15: Per strada, non ho detto io per strada quando li vedo.
14: Li riconosci dalla faccia? Che cazzo sei, lombroso? Che sì,
15: un po' li vedi anche un po' arrabbiati.
16: Chi
15: arrabbiati?
16: Ma io sono felicissimo.
14: Fermo. Stai zitto.
15: Confusi. Quando ogni due minuti, guarda, i Propal li riconosci perché appena dici scusi, mi dà un caffè? Sì, però Palestina libera. Benissimo, via Propal. Dall'altra parte, quando dici scusi, un caffè? Sì. Remigrazione uguale, io li riconosco.
14: Musica. Allora, dire che il generale sta con la sinistra è una cosa patetica, perché io adesso attacco tutti i miei colleghi, li conosco benissimo, i vari Capezzoni, i vari Cerno, questi qua, anche Sallusti, che si sono messi a bombardare il generale. Dire che il generale sta
15: voti
14: con la...
15: Vannacci, aspetta, voti Schlein,
14: dire
15: loro.
14: Che il generale sta con la sinistra è una cosa patetica, senza senso. Semplicemente raccoglie i voti della gente che a destra pensa che la Meloni
15: feccia,
14: non ha fatto un cazzo.
15: Feccia,
14: punto,
15: feccia,
14: molto semplice. Dunque, invece di bombardare il generale, perché magari qualcuno, perché qualcuno
15: ma
14: tra,
15: perché
14: i maggiorenti, tra i maggiorenti dei partiti,
16: no,
14: di governo, tra i maggiorenti dei partiti di governo sta lì a dire bisogna bombardare il generale. Invece di bombardare il generale dovrebbero dire benissimo, facciamo un accordo, perché l'unica possibilità per il centrodestra di andare al governo è fare il mitologico ticket Meloni Vannacci. Questo è il punto fondamentale. Anna da Roma, fermi. Anna da Roma, poi vi presento due che sicuramente buone battaglieranno queste. Anna, dimmi che c'è. Anna.
17: Allora, hai detto la cosa che dico a tutti: ci sarà
15: questa volta Vannacci,
17: te lo dico io. Ci sarà la Meloni e la sinistra non salirà
15: dalla
17: mai
15: voce
17: più.
15: La
17: io sono quella merda, quella fogna che voterà Vannacci.
14: Questa dice che è una fogna, è una merda, vedi?
17: Il pluridecorato. E invece come, che aggettivo siamo per i 500.000 che hanno votato quella che ruba le case e sta all'Europarlamento?
14: No, ruba le case,
17: che aggettivo gli abbiamo dato?
14: No, calma.
15: Questa povera disgraziata, questa è una disgraziata. Io lo capisco che i disgraziati votano Vannacci e mi dispiace, questa povera disgraziata,
17: caro,
15: senza arte né parte, è ovvio, vota Vannacci per revanchismo. Questa povera disgraziata, l'altro ubriaco che è in studio, è ovvio, perché Vannacci arruola un esercito di disperati.
14: Calma, non andiamo. Calma, allora, voglio capire, ti senti feccia tu, ti senti feccia Anna, vero? Giusto?
17: Certo,
14: ti senti fogna, ti
17: idiota,
14: senti fogna.
17: Fogna, merda, certo.
14: Lo vedi, Vittorio, fermo.
15: C'è un racconto facile da fare.
18: Questa vecchia culona è feccia, è merda, culone. Fa schifo, è veramente ripugnante. Infatti Vannacci cerca di prendere tutti gli analfabeti funzionali come lei, tutti quelli ritardati mentali che non sono che intendere e volere, voteranno Vannacci. Ma io aspetto solo quello, una volta che il nazi partito andrà al governo, ci convincerà la lotta di armate. Vedi, vecchia culona,
17: Vannacci. Calma.
18: Ma che cazzo vuoi? Ma te ne anche a mettere le liste, te sei bravissimo, guarda, te ne sei lo scatto quello.
14: Calma. Vittorio,
17: evviva l'immigrazione, evviva!
18: Ma quale immigrazione, ma va a fare il culo, viva
17: l'immigrazione per i delinquenti!
18: Ma stai zitta, devi prenditela con quei coglioni che scappano via dal paese, quelli là che studiano qua, nascono qua e poi vanno a lavorare all'estero.
17: Grazie ai schiavi che avete importato voi.
18: Quelli
17: della sinistra hanno portato gli schiavi e hanno mandato i cervelli buoni all'estero.
14: Musica. Mamma mia, ragazzi, mi fate impazzire. Marco da Milano, vai Marco, dimmi. Marco da Milano, dimmi Marco.
19: Ciao Cruciani, dimmi. Una cosa, sti cazzo di buonisti hanno rotto i coglioni. Non è possibile che nonostante tutto,
15: che c'è la testa del governo, sono tirati buonisti,
19: continuano
15: pazzesco
19: a difendere le solite retoriche che si portano avanti da 10 anni.
15: Ma chi? Ma se governa il centrodestra, ma di che parli?
19: No, perché continuate sui social, continuate ovunque, chi? Nelle ma vostre chi? Riunioni. Sì, sì, anche tu.
15: Io non faccio nessuna riunione con nessuno.
14: Scusa, io qua c'ho scritto, qua Marco da Milano, pro Belfast. Che vuol dire pro Belfast, Marco?
19: Sì. Assolutamente sì, perché Belfast, cioè, vedi, Cruciani,
14: ti piace la rivolta, ti piace l'assalto, diciamo, allo straniero,
16: vai,
14: che c'è stato
16: Marco.
15: Il linciaggio.
19: È bellissimo. Sai perché, Cruciani, vuol dire bellissimo. Non per lo straniero, per l'assalto allo straniero, ma per il risveglio popolare.
15: E linciaggio. Si hanno bruciato degli autobus, bravo, bel risveglio. Hanno bruciato degli autobus, hanno dato fuoco ai mezzi pubblici,
19: da tutto questo torpore che avete indotto negli
15: Mamma
19: ultimi
15: mia,
19: anni,
15: ragazzi, ma non c'è nessun torpore, governa la destra, non c'è torpore.
19: Riuscite, sì, ma ascoltami un attimo, riuscite nonostante tutto ancora con Berlusconi ad attaccarlo nonostante sia morto.
14: Vabbè, questo che c'entra adesso?
15: Ma chi attacca Berlusconi?
14: Vabbè, musica.
19: Nonostante tutto.
14: Allora, alla mia destra. Beh, perché affronterei subito una questione. Si calmi, capogruppo. Tanto
15: alla
14: c'è tempo.
15: Alla tua destra c'è una diarrea.
14: No,
15: c'è,
14: no,
15: c'è
14: quello
15: la
14: è un
15: diarrea.
14: Altro. Adesso torniamo. 30 secondi e torniamo. Poi. No. Perché deve avere pazienza il capogruppo. Perché è reduce da 2 giorni romani al seguito di Vannacci. Però deve avere pazienza. Fermo là.
20: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
21: La zanzara.
14: Eccoci qua, alla mia destra Lorenzo Pacini, Partito Democratico.
22: Buonasera a tutti.
14: Alla mia sinistra l'avete
15: Mamma
14: già riconosciuto,
15: circondati
14: Gianmario
15: oggi.
14: Invernizzi. Buonasera
16: a tutti. Devi informo
14: detto il
16: che le magliette del oggi capogruppo sono arrivate.
14: Ma che vuol dire le magliette? Mamma che cazzo stai a fare? La vendita.
16: No,
15: ma ci sarà un po' di paese normale.
14: Sei
15: impazzito. No, non c'è il paese normale.
14: Allora, Gianmario Invernizzi reduce da 2 giorni, ormai c'ha la tessera di Vannacci, praticamente sei un militante di Vannacci ufficialmente.
16: Direi qualcosina in più.
14: Sì, è qualcosina in più. Che c'è più?
15: Da una parte c'è un vannacciano, dall'altra parte
14: un che sei,
15: io
14: un ideologo?
15: Cazzo,
14: no,
15: mi trasferisco in Svizzera.
16: Sono
14: che sei? Un ideologo?
16: Credo di essere, siccome sono stato
14: nei
16: un delegato
14: nei gangli sei
16: della Lombardia, di essere uno
14: tra i primi, cioè, uno
16: non
14: dei
16: tra
14: primi,
16: i primi però militante. Diciamo
14: sì,
16: e un pochino più
15: Marco
16: nominato,
14: e sei,
15: ecco.
14: E sei dichiaratamente fascista, lo diciamo, no? Cioè ti proclami fascista assolutamente.
16: Ma guarda che Vannacci ieri nel discorso finale mi sembrava di sentire Mussolini quando sì quando parlava della socializzazione, ha parlato di socializzazione.
14: Cioè, comunque, ti sembrava Mussolini? Hai sentito un po' la vibrazione?
16: Io ho sentito
14: le vibrazioni.
16: Io ho 70 anni. Ho 70 anni. Mi sembrava di sentire parlare quando facevamo i comizi nelle MSI negli anni 70.
14: Cioè, ti senti
16: proprio sentito Rinato.
14: Un'emozione.
16: Ma un'emozione
14: incredibile. Come sentire Duce nei discorsi su web.
16: Ma questo è meglio del Duce.
14: Addirittura
16: cazzo.
14: Meglio del Duce
16: questo.
14: Meglio del Duce.
22: Ci vuol poco.
14: Scusa Pacini, adesso è inutile dirti se lui è fascista o no, perché lo dice da solo. Ma Vannacci è un programma fascista.
22: Io non ho idea di quale sia il suo programma. Mi interessa anche molto poco.
14: La immigrazione è fascismo? È fascismo?
22: Ma sì, ovvio che è fascismo. Il razzismo è tutto quello che volete, ma secondo me non è questo il punto. Il punto è che ancora una volta si prestano. A me dispiace che tanta gente, che il popolo venga fregato da questo. Da
14: popolo
22: questo
14: fregato
22: Vannacci.
14: Perché quando vota per voi non è fregato, invece quando vota per Vannacci è fregato.
22: Purtroppo
14: vabbè,
22: così, a differenza di Parezza che disprezza le persone, io invece amo il popolo, amo le persone e noi ci dovremmo interrogare da sinistra. Senti come che dibattito loquace oggi. Perché il popolo ha votato le spalle. Di certo, finché la linea è quella di Parenzo, ha voglia. Cioè, Vannacci arriva al 30%. Anzi,
15: cioè, noi siamo circondati. Dai,
22: troppo così.
15: Parenzo su Israele la pensano uguale. I due fascistelli, il fascistello di sinistra.
22: Purtroppo così.
15: Guarda che su Israele il fascistello di sinistra, il fascistello di destra,
22: con un programma. Loro parlano di socializzazione, noi parliamo di socialismo.
14: No, ma scusa, ma tu sei antifascista. Dunque, tu, cioè,

0: no. oppure no.
1: Cioè, è feccia, come
0: io
1: dice
0: non
1: lui,
0: decido. No, vedi, io non do della feccia a nessuno. Poi loro sono fieri di essere feccia. Io non do della feccia a nessuno. A me interessa quello che dobbiamo fare noi. Poi, se Vannacci farà perdere il centrodestra, io sono contento, per
1: sì,
0: carità. Assolutamente.
1: Ma tu li consideri fuori dal mondo questi qua dall'immigrazione? Perché lui è fuori dall'immigrazione. Li consideri delle merde, li consideri dei fasci, della
0: dei
1: gente
0: fasci,
1: da combattere?
0: Sì, dei li considero dei fasci, quindi i fasci li considero delle merde. Però allo stesso tempo, se il confronto è quello della democrazia, si vince con più voti. Si vince con più voti, non si vince con le parole, con le belle parole. Questo è il punto. Senti, si vince con più voti.
1: Ti voglio chiedere una cosa, ma tu sei hai visto che ci sono dei soldati israeliani che sono venuti in vacanza in Sardegna,
0: ecco,
1: in Italia?
0: Appunto, dovremmo preoccuparci di questo.
1: Come dovremmo preoccuparci?
0: Oltre che di Vannacci, oltre che di Vannacci. Poi se Vannacci vince sarà ancora più asservito a Israele. Io su questo lo dico collega qui davanti. No, perché poi sono tutti patrioti, come sempre detto, sono tutti patrioti finché non si parla di Stati Uniti e di Israele. Questo
1: cioè,
0: è
1: no, secondo te bisognerebbe proibire a questi soldati di venire in Italia.
2: Ecco il fascista,
0: ma ragazzi, ma dei soldati, questi stanno ammazzando i bambini, in
2: Israele
0: stanno lanciando il fosforo bianco sui civili e tu li fai venire a Bagnacollo in Puglia.
2: No, ma direi in Sardegna.
0: No, fatemi fare me il patriota.
2: Dovevi ringraziarmi perché portano turismo.
0: Questa gentaglia non deve mettere piede sul suolo italico, sul suolo europeo. I soldati israeliani, criminali di guerra, se ne stiano a casa loro.
2: Sono
0: dei soldati del cazzo che esercitano un esercito infame, che sparano ai bambini,
2: che difendono il loro paese.
0: Punto. E
2: che difendono il loro paese dai terroristi di Hamas.
0: Non vengano a insozzare le spiagge italiane, non vengono a insozzare
2: un mese
0: italiane,
2: al
0: quei
2: nord di Israele
0: di
2: a prenderti i missili di Hezbollah e poi
0: ma
2: ne parliamo.
0: Ma non è il mio paese,
2: tu
0: perché devono venire qua in
2: sotto i missili
0: perché
2: di Hezbollah,
0: non vanno in vacanza Tel Aviv? Perché
2: fare
0: devono venire
2: il coglionazzo
0: qua? Perché dobbiamo,
2: al centro di Milano?
0: Perché dobbiamo tu assistere tu? Criminali di guerra
2: sono,
0: che fanno
2: sono
0: la guerra in un esercito che ammazza innocenti tutti i giorni? Un bambino di 7 mesi è stato ucciso l'altro giorno in Cisgiordania dai tuoi amici soldati israeliani. Ma dove?
2: Ma dove?
0: Ma dove? Cosa bella Parenzo! Dai, fai un'altra volta.
2: Senti due fascisti insieme, senti il fascista di sinistra
3: cazzo.
2: E l'altro, sentilo.
1: Calma.
3: Ma no, ma di
2: si potrebbero sono la stessa cosa.
3: Uno
2: è un fascista, l'altro è un fascista rosso.
0: Ma vi rendete conto? Ma appunto, se quelli di sinistra e poi addirittura i fascisti
2: ascoltatori
0: dicono queste cose su Israele, forse almeno se la pensiamo così diversa, ma su Israele la pensiamo uguale, forse perché cazzo avete torto, no?
2: Guarda,
0: allora,
2: no, perché
0: per
2: siete
0: una
2: entrambi
0: volta.
2: Antisemiti è semplicissimo.
0: Ma beh, ecco,
2: siete due antisemiti, è molto
0: lui
2: semplice.
0: Forse sì, lui forse sì,
1: no,
0: non lo so.
1: No,
2: anche
1: no,
2: tu,
1: no, fermi.
2: Anche
1: forse
2: tu.
1: Detto.
2: Solo che quello è ubriaco. Quello è ubriaco, tu no, è ancora più grave.
1: Allora, voglio capire
2: quello
1: una cosa. Tu dunque metteresti una specie di blocco, cioè questi qua non devono venire in Italia a fare le vacanze.
0: Stiamo parlando,
2: ma la Schlein è d'accordo col blocco
0: di soldati
2: che è d'accordo col blocco di questo
0: in Libano, in Palestina e ammazzano bambini innocenti.
2: Ma in Libano stanno difendendo
0: facciamo
2: il loro
0: venire
2: paese.
0: A fare le vacanze, le
2: certo,
0: vacanze in Puglia, in
2: certo,
0: Sardegna.
2: Certo,
0: io se,
2: certo,
0: cioè, se mi ritrovo a fianco certo, al mare, questo è stato sì, un soldato israeliano. Sì. Cioè, io sto male,
2: beh, stai,
0: lo caccerei via
2: male
0: dalla spiaggia.
2: Anche lui sta male perché sono morti tanti
0: insieme
2: israeliani
0: a tutti gli altri
2: via
0: dalla spiaggia. Ma vadano al mare, vadano al mare a Tel Aviv. Ma che cazzo devono venire qua?
2: Quello è un soldato dell'IDF.
0: Se venisse un soldato russo in Italia, tu saresti il primo a dire
2: contro la Russia.
0: Sanzioni
2: contro la Russia,
0: infatti. Sulla tenda,
2: certo,
0: ti prego. Invito
2: ci
0: la casa tua,
2: soldati
0: israeliani.
2: Israele
0: fallo
2: è l'Ucraina del Medio Oriente.
0: Il cazzo di soldato israeliano nella tua spiaggia privata. Fallo venire lì.
2: Israele
0: non sulle spiagge
2: è l'Ucraina del
0: ma
2: Medio Oriente.
0: Ma
2: Israele
0: per
2: come l'Ucraina.
1: Allora, tu secondo te bisognerebbe proibire l'ingresso perché tu dici ci sono le spiagge a Tel Aviv, ci sono le spiagge in Israele, andassero là. Però, per esempio, c'è stato il caso di un ristoratore. C'è stato il BB. Non è che sono tutti criminali di guerra.
0: Sono soldati. Sono criminali di guerra.
2: Allora, c'è ma questa una... è la posizione del PD o è sua?
0: È la mia posizione, anche del PD.
1: Sta parlando Pacini adesso, che te ne frega se è la posizione
2: per
1: del PD.
2: Il Partito Democratico, no, per capire,
0: i soldati israeliani sono
2: votarmi,
0: criminali di guerra.
2: Ma per il quindi per il Partito Democratico,
1: ma non lo so,
2: perché la
1: ma che
2: è molto ascoltata. No, no, aspetta, questo è importante. Per il Partito Democratico,
0: i soldati
2: israeliani che vengono qua,
0: i soldati israeliani. La domanda è: i soldati
2: hanno fatto il servizio militare? Ti do una notizia.
0: Io so cosa dire.
2: Israele,
0: i soldati israeliani tutti l'hanno fatto. E c'è chi
2: fatto
0: si rifiuta e ci si può
2: bene
0: anche rifiutare.
2: Questa
0: in Israele
2: è la posizione
0: di
2: del
0: fare
2: PD.
0: L'esercito
2: è il PD.
0: Ci si può rifiutare. Qualcuno lo fa.
1: È giusto chiedere a un turista israeliano se vota Netanyahu o no.

0: Cioè, questo è perché è successo. Cioè,
1: allora, io ripeto, sono a favore delle sanzioni su Israele, sui cittadini israeliani, sui soldati israeliani, e sono a favore di farle.
2: Cittadini israeliani le dovremmo fare
1: perché siamo ridicoli che la facciamo alla Russia e non le facciamo a Israele.
2: Questa
1: siamo
2: è la posizione
1: ridicoli
2: del PD.
1: Ed è patetico che usiamo questo doppio peso e doppia misura. Detto ciò, se viene un cittadino in un bar e il proprietario del bar gli chiede che cosa hai votato, cazzo, sarà suo diritto chiedermi che cosa hai votato.
2: Ma chiede cosa hai votato? No, non è un diritto.
1: È uscita la notizia, no? Non li chiede poi se vuole dargli il caffè o non vuole darlo, saranno affari suoi.
0: Cioè,
1: di
0: giusto sapere se un cittadino italiano vota Netanyahu o supporta Netanyahu o no.
1: Io diciamo che tendenzialmente non mi va di avere nessun tipo di conversazione. Ma pensa ai diritti dei palestinesi, cazzo, violati, gli sparate in testa.
2: Ma scusami,
1: un bambino di sette mesi, ma vergognati, è stato ammazzato un bambino di sette mesi, cecchinato da un tuo cazzo di soldato israeliano, e tu ti lamenti per i turisti. Poverini, non gli servono il caffè.
3: Che
1: ma chi se ne frega? Chi se ne frega?
2: Lì c'è un'inchiesta in corso. Ma vorrei informare questo signore del Partito Democratico. Voglio ribadire questo: quello che sta parlando è del Partito Democratico, che ha la stessa posizione di Vannacci sul tema di Israele.
1: Vannacci, purtroppo, penso che sia un pochino più filostonista perché odiate i musulmani.
2: Voglio chiedere allo stronzo che è in studio, dirigente del PD: sei anche a favore del fatto che Nevo non parli al festival del.
1: Non me ne frega un cazzo. A me non me ne frega un cazzo. A me degli israeliani non me ne frega un cazzo. A me interessa dei palestinesi,
2: ottimo
1: dei
2: questo.
1: Libanesi che vengono uccisi. Punto.
2: Anche
1: questo
2: di quelli
1: mi
2: che
1: porta.
2: Si fanno saltare
1: di
2: in aria, anche dei palestinesi che si fanno saltare in aria.
1: Non me ne frega
2: aria.
1: Assolutamente
2: dov'eri?
1: Niente.
2: Dov'eri quando
1: niente.
2: I palestinesi
1: non
2: si facevano saltare
1: niente.
2: In aria sugli autobus di Tel Aviv? Dove cazzo stavi?
3: Grazie,
2: dove cazzo stavi?
0: Grazie Pacini, fermi tutti.
3: Se tu avessi visto.
0: Calma, adesso resta qua.
3: Lo so, però non parlo mai.
0: Adesso arrivi.
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda, integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
12: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
13: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio! Questo è unico! Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è... MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Adoro saltare da una pecca all'altra.
21: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
22: Spedisco 1000 pack una alla volta.
21: Io do la password delle caselle a tutti.
23: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
24: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
25: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
26: Certo. Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
24: Bene, parliamo della casa al mare.
25: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
26: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
27: Sigma, il tuo risultato vale.
28: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
29: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
30: La Zanzara.
31: Quei scorreggia con la cravatta. Cruciani magari deve prendere il contributo di Vannacci, ma TelePD, dove lavori tu, i contributi li prende da anni a TelePD, o sbaglio? Parla lui di obiettività, c'è da ribaltarsi da ridere. Sei una macchietta che rotola, una macchietta rotolante sei.
0: Mamma mia, come si lotta, ragazzi. Salvatore da Rimini è rimasto il capogruppo qua, più avvelenato che mai. Più avvelenato che mai.
2: È rimasto,
0: che era d'accordo con Pacini. Era d'accordo,
2: sì,
0: con Pacini.
2: Cioè, mentre l'altro è andato a dare via i suoi due o tre volantini. Pronto? Col suo solito antisemitismo anti-israeliano. Sì. Quell'altro, quindi avrà qualcosa da fare, un consiglio,
0: no,
2: di quartiere. Non
0: lo so, dai, è un politico. L'altro, è un politico.
2: Ma qua. Cos'è?
0: È un politico, Pacini è un politico.
2: Chi?
0: Vabbè, adesso perché si oppone, perché è anti-israeliano.
1: Pecchioli, Napolitano era un politico. Giorgio Amendola. Amendola era un politico. Napolitano erano politici. Amendola. Non Macaluso, Emanuele Macaluso. Amendola era un politico. Pacini, ma vaffanculo, tu e anche
2: politico.
1: Pacini.
2: Calma, ora, calma. Ora ecco l'altro.
3: Ammirante,
2: sì, certo.
3: Politico.
2: Beh, sì, certo. Certo. Sì. Almirante sicuramente io non l'avrei mai votato, feccia fascista, è stato segretario di partito, è stato combattente della Repubblica Sociale,
3: sì,
2: Italiana,
3: certo.
2: Anche se non ricordo male. Però va riconosciuto che non solo è stato un politico,
0: vabbè,
2: anche un grandissimo
0: oratore. Non possiamo metterci
2: oratore,
0: a discutere di Almirante.
2: No,
0: adesso.
2: Esatto. Se Almirante vedesse, si improvvisamente risuscitasse e sì, vedesse che sì, i suoi eredi sono quell'alcolizzato che ha in studio,
0: beh,
2: come
0: grave,
2: minimo
3: Io sono fortuna di essere
2: Almirante
3: astemio.
2: Almirante diventerebbe democristiano.
3: Io
2: Almirante,
3: sono fortuna di essere astemio.
2: Diventerebbe della DC. Diventerebbe.
0: Salvatore da Rimini. Salvatore da Rimini. Adesso arriviamo, capogruppo. Fermo.
32: Ciao Beppe.
0: Dimmi che
32: ciao
0: c'è?
32: Beppe, buonasera.
0: Dimmi.
32: Allora, io sono
2: povero
32: una feccia.
2: Guarda,
32: sono
2: cosa mi tocca dire.
32: E sono
2: povero
32: un ignorante.
2: Povero Almirante.
0: Dimmi, Salvatore.
32: E sono un ignorante. Prima di tutto, perché io do lo stesso valore alla vita di un uomo e di una donna.
0: Sul femminicidio,
32: quella,
0: sì, ottima quella cosa, quella ottima
32: parola
0: quell'uscita.
32: Lì è una
0: ottima,
32: grandissima stronzata.
0: Ottimo.
32: E poi perché voglio un'Italia pulita. Il problema è che la, sì, sinistra adesso si attacca a tutto questo perché ha soltanto paura.
0: Ma si hanno scatenato le televisioni, hanno scatenato l'assalto al generale con i soliti servizietti montati, come al solito andiamo a pescare il capogruppo, andiamo a pescare quello che c'ha il tatuaggio qui, il tatuaggio là.
32: Con i 5 Stelle si stanno cagando sotto.
0: Ma certamente,
32: hanno solo paura.
0: Ma certamente.
32: È l'Italia che decide, gli italiani, sì, non

0: Non loro, tutte le stronzate che dicono, Luca, anche... sul femminicidio, Un uomo che uccide una donna o sì. una donna che uccide un uomo è un omicidio, basta, sì, chiuso.
1: E devono stare 50 anni in galera quelli che fanno queste azioni.
0: Ma anche
1: benissimo, quello è il punto.
0: Sarà un giudice che deciderà il motivo e il modo in
1: questo
0: cui è stato commesso.
1: Ti sembra feccia questa qua, Davide? Questa di Salvatore da Rimini, no, ti sembra feccia? Ti sembra feccia?
2: Salvatore da Rimini è un sempliciotto, è una persona
1: un sempliciotto,
2: purtroppo
1: un sempliciotto
2: è una persona che ha
3: poco sentire qua.
1: Che c'è?
3: Ma quanto persona... un coglione. Ma è possibile che quando uno vota a destra diventa sempliciotto,
2: no,
3: coglione, ubriaco, drogato?
2: Ma
3: svegliati, ricoglionito.
1: Finalmente vedo il vero capogruppo in azione.
3: Ma tu sei ricoglionito, tu hai paura, punto e basta. Mannacci fa paura, hai capito? Perché è un animale
2: ridere.
3: Politico.
2: Mannacci, renditi
3: conto,
2: bestia.
3: Tu sei una bestia.
1: È un delegato.
3: Tu sei una bestia.
1: È un delegato.
3: Ricordati.
2: Ma è un delegato.
3: Politici
2: che
3: come
2: ruolo ti hanno dato nel partito? Scusami.
3: Una volta ogni mille anni.
2: È meno male, cazzo.
3: Sì.
2: Prima.
3: Facciamo mille iscritti al giorno.
2: Da capogruppo a delegato. Delegato per fare che cosa? Per pulire il buco del culo. Delegato per che cosa? Delegato a fare cosa? Delegato a fare cosa?
3: A
2: sciacquare le palle
3: tuoi,
2: al generale.
3: Cretino.
2: Vai lì a fare il bidet. Sei
3: ma
2: il delegato
3: cagare,
2: a fare il bidet al generale.
3: Tu
2: questo
3: sei
2: fai
3: un
2: tu.
3: Mongoloide.
2: Tu fai il bidet
3: tu
2: al
3: sei
2: genera-
3: un radical chic di sinistra.
2: Sì.
3: Basta che uno voti destra.
2: Tu fai il bidet
3: all'improvviso
2: al generale.
3: Diretta.
2: Il generale ti chiama
3: Rozzo,
2: col campanellino e dice: vai capogruppo, vieni qui.
3: Stupido,
2: siccome fa caldo,
3: ignorante.
2: Mi puoi lavare il sottopalla per favore, perché è sudato.
3: Sono tutti intelligenti.
2: Tu sei delegato a lavare lo scroto del generale.
3: Ma vai a ammazzarti.
2: Sei delegato allo scroto, ti hanno chiamato
3: sì,
2: in assemblea. Il
3: tu
2: delegato
3: sei delegato
2: allo scroto
3: al buco
2: del
3: culo
2: sei.
3: Di Netanyahu.
1: Ecco, vabbè, che idea ha lei di Netanyahu?
3: Netanyahu va processato immediatamente.
2: E poi
3: penso che prevedano che per me uno che è un criminale di guerra
1: sì, che fine chi? Dovrebbe fare secondo lei?
3: Dovrebbe essere chi? Eliminato.
1: Eliminato,
2: Hamas,
1: certo. Eliminato.
2: L'Iran
1: e Israele,
2: è lei, guerra,
1: Israele,
2: Israele
1: va cancellata. Israele.
3: No, io non ce l'ho con gli israeliani. No,
2: meno
3: no.
2: male.
3: Io
2: meno
3: ce
2: male,
3: l'ho col governo israeliano.
1: Sì.
3: Che è diverso.
2: Col governo
3: sì. questo
2: come
3: è,
2: Pacini, come quello del PD,
3: questo
2: uguale.
3: È
2: uguale.
3: Ma che cazzo continua a rompere
1: i coglioni? I soldati non devono venire qua a fare le vacanze.
3: I soldati, dopo quello che hanno combinato, dovrebbero stare 10 anni in un campo
2: paese.
3: Di concentramento.
1: Cosa?
2: Sì. Campo di concentramento. È già accaduto in passato, guarda, fidati, e non capiterà più.
3: 10 anni di concentramento.
2: Campo di concentramento.
1: Campo di concentramento
2: non ricapiterà
1: è brutta,
2: più.
1: È brutta come
2: non ricapiterà più.
1: Come espressione.
3: Ma,
2: è successo,
3: ma ascolta, io
2: è successo,
3: guarda,
2: ma non
3: guarda, io a differenza di quel cretino che ti parla,
2: più.
3: No? Quando avevo 14 anni mi dicevano fascista, carogna, ritorna nella fogna.
1: Sì.
3: Adesso a 70 anni mi dicono,
2: adesso ti dicono
3: questi
2: delegato?
3: Sono ancora da riportare nella fogna.
2: Delegato,
3: perché sono condannati. No? Io
2: delegato,
3: sono felice,
2: carogna,
3: felice di
2: nello
3: essere
2: scrodo.
3: Nella fogna
2: delegato,
3: e
2: sì.
3: di essere condannati. E fra un anno saranno cazzi
2: ma lo sa
3: tuoi.
2: Il generale. Ma il generale lo sa. Scusa, andato... il generale sa che lui è condannato.
1: Sì, certo, lo saprà.
2: Ma il delegato, posso seriamente dire.
1: È delegato,
2: delegato
1: della Lombardia, è uno dei RAS della Lombardia. È uno dei RAS della
2: delegato
1: Lombardia.
2: Delegato a che cosa?
1: Cos'è? No, è delegato.
3: Delegato all'Assemblea Costituente.
1: Sì.
3: Ma tu che mestiere fai? Il fruttivendolo o il giornalista?
1: Sì. Allora, è uno dei RAS della Lombardia.
2: Questo
1: giusto?
2: È un delegato?
3: Sì. Io sono un iscritto Vannacci.
1: Sì.
3: Le cariche non sono ancora state distribuite.
1: Vabbè, sei un RAS.
3: Però,
1: sei un elemento della Lombardia, importante della Lombardia.
3: Presumo.
1: Presume.
2: Manco quello. Presume, manco quello.
3: Ma io non sono arrogante come te.
1: Tu però sei andato anche alla manifestazione quello. Della remigrazione.
3: No, perché noi abbiamo avuto la 2 giorni completa, hai capito?
1: Sì, però comunque sei
3: la
1: a favore di quella
3: completa.
1: Manifestazione.
3: Ma io ho fatto le manifestazioni per la remigrazione.
1: Tu sei a favore della remigrazione.
3: Ma certo, a casa.
1: Calci in culo.
3: Ma non a calci in culo.
2: Ma come
3: quando
2: si fa,
3: uno compie un reato, deve prendere, andarsene a casa, punto e basta.
2: Ma dove?
3: Quando è uno che ha destino, deve ritornare.
2: Come
3: a
2: funziona?
3: Casa. L'ha già spiegato Vannacci ieri. Guarda, se non capisci, se non sei capace di fare il tuo mestiere, è un problema tuo. Allora, noi abbiamo degli accordi.
1: Aspetta, chiamate Vittorio, che lo voleva insultare un attimo. Chiamate Vittorio, per favore, lo voleva insultare. Musica. Stefania da Torino. Stefania, dimmi.
4: Beh, io dico solo che ha rotto il coglione per Enzo.
1: Su che deve cosa?
4: Sul femminicidio, buonasera. Pensa che noi siamo dei panda, che abbiamo bisogno di avere aree protette, no. Di avere delle casettine.
2: Nessuna area protetta, ma è un delitto specifico, è una fattispecie molto particolare, perché ovviamente è molto...
4: Le leggi ci sono, vanno solo applicate. Un omicidio, un reato di qualsiasi
2: per aver colpito con crudeltà una donna.
4: Perché dopo poco escono. Bisogna avere pene certe.
2: No, non esce nessuno.
4: Sì, certo.
2: Pene
4: sai certe, che cos'è
2: cioè.
4: Il femminicidio? Sai che cos'è?
1: Cos'è?
2: Sì, certo.
4: Uguale quota rosa. C'è una verità cazzata. Perché io se vado avanti lo vado per
1: dicendo,
4: merito.
1: Te lo sta
4: è
1: dicendo
4: chiaro?
1: Una donna,
4: e lo sai,
1: dai, te lo sta
4: dicendo.
3: Le faccio un applauso, signora. Lei sta dando una grande lezione a quel coglione di Parenzo.
4: Applaudito da un delegato. Non abbiamo bisogno delle quote rosa.
3: Ha ragione.
4: Abbiamo bisogno di giudici con i controcazzi e che ce li mettono tutti in galera.
3: Caro Parenzo, se tu hai bisogno delle quote rosa, sì. E
2: se
3: di
2: tu,
3: cambiare
2: soggetto,
3: e di
2: verbo,
3: ritenere il femminicidio
2: oggetto.
3: Peggiore di se una tu, donna che quando uccide un uomo vuol dire che non ci sei col cervello.
1: Beh, anche al contrario, naturalmente.
3: Certo,
1: musica,
3: certo.
1: Musica. Luca da Udine.
2: Delegato. Non abbiamo Luca la cosa qua. Misteriosa. La cosa
5: Luciani,
2: che abbiamo smascherato
5: aspetta.
2: L'altra volta l'abbiamo chiamato il capogruppo e abbiamo scoperto che era da solo e non c'era un cazzo nessuno. Oggi abbiamo un'altra notizia, abbiamo scoperto che è delegato, però dice forse, perché ancora la
3: nomina
2: non è stata
3: fatta.
2: No, io
3: l'ho detto forse su quello.
2: Il
3: tu
2: delegato.
3: Sei bugiardo.
2: Calma, dove calma, sei
3: Luca,
2: stato
3: io
2: delegato?
3: Ho detto,
2: dov'è
3: io sono stato delegato all'assemblea costituente.
2: Ma quale assemblea costituente? Di che
1: Luca
2: cosa? Dov'è
3: di
2: che
3: futuro nazionale, Roma.
1: Dimmi, Luca da Udine.
2: Delegato.
5: Viva,
2: e hanno detto,
5: viva
2: e hanno
5: generale
2: detto, Invernizzi, delegato Lombardia.
5: Ma...
2: Hanno detto.
1: Dimmi, sì, dimmi,
2: hanno detto delegato.
5: Volevo fare una domanda a Parenzo, se possibile.
1: Dimmi, dai.
5: Ma per il negro che stava cagando davanti alla Lidl di Udine, bisogna governare il fenomeno, come dice la Gruber, o prendere a calci nei denti?
1: Calci nei denti, basta
2: arrestarlo, fermarlo e portarlo all'ospedale psichiatrico.
1: Hai detto per il negro o sbaglio?
5: Per il negro, sì. il negro.
1: Che stava facendo davanti alla Lidl di Udine.
5: Stava cagando davanti alla Lidl.
2: Questo
5: bisogna governare il fenomeno
2: anche gli ultras.
5: O andare lì a prendere la calci
2: nei denti,
5: Parenzo.
2: Fanno.
3: Anche
2: gli ultras lo fanno dopo una partita.
3: Quando lo fanno gli extra
5: sta merda, bisogna prenderla e mandarla fuori dalle palle.
2: Ma quindi scusami, fammi capire, quando gli ultras dell'Atalanta pisciano fuori dallo stadio li emigriamo dove?
5: Ma che
2: o della Fiorentina?
5: Sciacquati la bocca quando parli degli ultra.
2: O della Roma? Dove li mettiamo? Quando gli ultra spisciano fuori dallo stadio cosa facciamo? Li emigriamo pure quelli? Io ne ho visti tanti di ultras.
5: Parenzo, stiamo arrivando, è finita la ricreazione. Tra me e Donato, veniamo a prendervi tutti.
3: Ti stai spaventando perché tra remigrazione e Vannacci arriviamo nel 2027 come andiamo noi.
5: Luciani,
1: dimmi, Luca,
3: e tu torni a Tel Aviv.
1: Beh, adesso questa è
5: io voglio capire.
3: Torno a Tel Aviv, Parenzo.
1: È italiano.
3: Ma è un italiano di merda.
1: Fermi tutti, che c'è Luca.
2: Ma non è possibile.
5: Volevo chiedere, ma perché la gentaglia come la Gruber e come Parenzo dice che ogni cosa che il generale Vannacci propone dicono che non si può fare? Sto governo in 4 anni che poteva legiferare non ha fatto un emerito cazzo.
3: Ragione
5: generale, bisogna fare un referendum e mandarli fuori dal cazzo e non farli entrare come fa l'Ungheria. Non li vogliamo più sti negri.
1: Franco,
2: Questo è il referendum.
1: Beh, in Svizzera l'hanno fatto più o meno. Era così,
2: geniale,
1: un tetto all'immigrazione. L'hanno fatto. È stato bocciato,
2: dirti,
1: però è così.
2: Sono persone veramente intelligenti quelle
1: Franco
2: che chiamano.
1: Franco da Monza. Dimmi, Franco.
6: Io mi vergogno di questa gente. Dunque, io ho una proposta.
1: Noi, come al solito, siamo qui a a sentire, a registrare l'umore del paese, no, come in ogni grande svolta, lo sai come funziona qui, qui si capisce tutto, si capisce dove va il paese, Franco, dimmi.
2: Ma dove va?
5: Dimmi,
1: che c'è, Franco?
5: Ecco, allora, una proposta, ma perché noi stiamo cercando di risolvere il problema, però non andiamo alla radice, il problema vero non sono gli immigrati di persona, sono che noi dobbiamo mandare via tutta la gente come Parenzo.
2: Che gli immigrati vengano qua. Che uscirà tra poco di futuro, su Futuro Nazionale.
1: Ma chi se ne frega dei sondaggi? Sono sottostimati.
2: Noi risolviamo 5-3%.
1: Troppo poco ancora.
3: Te ne accorgerai, Parenzo.
2: Ma io non mi devo accorgere di niente.
3: Tu ti accorgi, ti sveglierai.
2: Allora. Futuro Nazionale,
1: ma chi se ne frega SVG dell'SVG per la 7.
2: Sì, Futuro Nazionale al 5-3%.
3: Sì, dopo tre mesi che siamo nati.
1: Dimmi Franco.
5: Noi dobbiamo prima mandare via tutti quelli che vogliono far venire qua gli immigrati e poi possiamo mandare via gli immigrati. Ma non si risolve più.
1: Ho capito,
5: io vorrei proporre una tregua alla sinistra. Io sono di estrema destra, ho sempre votato a destra, perciò la Meloni non la posso votare. Voterò per Vannacci. Anche se secondo me Vannacci un po' filosionista lo è, dico la verità. Ho una proposta da fare. Ho una tregua alla sinistra, la sinistra, quella di Ritto, quella. Cioè, facciamo fuori. Non fisicamente, diciamo proprio elettoralmente, culturalmente, tutti i liberisti liberali che agiscono in giro, e poi ce la vediamo noi due, però prima, perché la feccia peggiore sono loro, cioè, non dici, sono la sinistra, la destra, sono i liberali, sono quelli come Calenda, che vogliono fare la guerra, che non hanno fatto neanche il servizio militare, si fanno i tatuaggi dei battaglioni, capito? Ecco, questi, capito?
1: Fermi tutti,
3: che dopo 10 anni è il 2%.
1: Fermi tutti, ciao Capogru, ciao.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
7: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
8: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: La Zanzara.

0: Se amare la propria patria vuol dire essere razzisti, io sono il primo dei razzisti. Okay, io amo la mia patria. No, io amo la mia patria, è diverso. Irregolari assolutamente, con un incentivo economico, senza rastrellamenti, senza forzature, ma con un istituto di remigrazione che si occuperà di quegli immigrati che non si riescono a integrare per ovvie ragioni.
1: Questo era un super fascista che si chiama Ferrara, un pelatone a cui non stai molto simpatico, a cui non stai molto simpatico, dottor Ferrara, che era in piazza lì con Marcella ed altri a fare le manifestazioni contro la... Ma poveretto, è gente che fa politica all'estrema destra,
2: è un fascistello che fa proprio l'arrogantello perché è circondato dai suoi bravi, perché se te lo trovi davanti da solo,
1: e che devi fare?
2: Io l'ho visto, quello va sempre arrogante con tutti i suoi bravi, poi se per caso te lo trovi davanti da solo la sera comincia a miagolare, perché
1: ma
2: sono
1: perché?
2: I classici.
1: Ma perché vuoi buttare tutto sullo scontro fisico? Che vuol dire miagolare?
2: È lui che fa l'arrogante facendo finta di fare, alle volte vanno anche a fare delle risse, delle cose, gli spacconi.
1: Ma quello è un altro discorso, se hanno delle condanne per rissa, molto male.
2: Gli spacconi in giro l'hanno fatto più volte, hanno una serie di condanne, puoi andare a vedere, ma non mi interessa neanche il piano penale, mi interessa il fatto che non contano niente, cioè Marcella conta lo 0-1, perché adesso c'è Vannacci, cioè l'elettorato di quella roba là preferisce votare Vannacci piuttosto che Marcella lì, quel patetico personaggio, è ovvio, no?
1: Cioè, ma non lo so, lo dici tu, vedremo.
2: Scusami, ma vediamo la differenza. Vanno in piazza quattro squinternati a urlare viva il Duce, all'assemblea costituente, come la chiamano, ci sono dei deputati che dicono Camerati. Dov'è la differenza?
1: Dov'è la differenza? Non era mai
2: accaduto Marco che un'assemblea di partito.
1: Ma quelli chiamano Camerati, lo sai in che modo, no? Marco da Brescia,
2: no,
1: forza.
2: Ma che vuol dire?
1: Camerati,
2: che
1: senso, come ti dicevano compagni
2: non
1: quelli
2: era
1: prima,
2: mai
1: dai.
2: Ma Almirante magari chiamava Camerati suoi, ma dentro le assemblee, dentro
1: vabbè,
2: la,
1: ma chi se ne manca
2: chiuso,
1: ma perché
2: delle
1: devi
2: sezioni,
1: fare queste distinzioni che
2: usato,
1: non frega un cazzo a nessuno,
2: perché neppure
1: Marco
2: Almirante,
1: da Brescia,
2: che era un
1: dai,
2: politico raffinato, si sarebbe mai caduto nel trappolone di giocare sul fascismo.
1: Vabbè, Marco,
2: questa è la differenza,
1: dimmi,
2: fondamentale.
1: Dimmi Marco
3: Luciani, stavolta devo ragione a Palenzo. Sì.
1: Su che cosa?
3: Su Vannacci.
1: Su che cosa? Dimmi, perché?
2: Certo.
3: Perché sono tutti dei coglioni.
1: Vabbè, non è che puoi dipingere quelli che votano Vannacci come dei coglioni,
2: basta fare la radiografia.
3: Perché il primo che esce a fare promesse come ha fatto la Meloni, come ha fatto Renzi, e ma tutti certo, i coglioni vanno a votarli. È così, ha ragione stavolta.
1: Va bene, d'accordo, tu non la voterai perché pensi che questi qua, questo fa delle promesse, dai, su, d'accordo, va benissimo.
3: I politici fanno tutti promesse.
1: Dal primo all'ultimo, dai, su.
3: Cruciani, difatti, sì, sono tutti i coglioni quelli che vanno a votare.
1: Ah, in generale.
3: Almeno il 40%.
1: Sì, Paolo da Roma, dai, Paolo da Roma, dimmi Paolo, dimmi.
4: Ciao, no, volevo dire, se li cacciamo tutti via, no? Io sento telefonate che chiamano negri di qua, di là di come li chiami. Se li cacciamo tutti via, ma poi i pomodori che noi mangiamo a tavola, tutti belli, ricchi, i meloni, li prendiamo dove? Dalla Spagna?
2: Nelle residenze sanitarie per anziani, ma chi va a pulire il culo
4: dei
2: nostri
4: vecchi? No,
2: io
4: volevo soltanto sapere questo, dove prendiamo i pomodori?
1: Ma cosa c'entra? Ma si devono cacciare via, secondo me, quelli che commettono reati e quelli che arrivano irregolarmente.
4: Gli italiani che fanno il caporalato, non c'è la volontà di farlo, non è che fanno comodo a chi si arricchisce, i negri. Cacciamoli via.
1: Francesco, provincia di Cosenza. Dimmi.
5: Buonasera Parenzo, volevo chiederti se io fossi imputato di femminicidio riceverei la stessa pena di una donna che commette lo stesso reato.
1: Beh, questo è interessante. Questo è interessante.
5: Se una donna fosse imputata di omicidio per un uomo, riceverebbe la pena di femminicidio. Perché non è un uomo.
1: Ti sta dicendo che il delitto è delitto, non ci vuole nessuna specifica, non bisogna.
5: Ma a prescindere da questo, se io commetto l'omicidio, ricevo più anni rispetto a una donna. Perché io rispondo di un reato completamente diverso.
0: Certo, è ovvio.
1: E perché?
5: E c'è l'aggravante. Questa è
2: perché
5: una cosa
2: come
5: sessista.
2: C'è l'aggravante per tanti altri tipi di reati.
1: Ma le aggravanti ci sono già.
2: Quanti
1: le aggravanti
2: sono le donne che uccidono gli uomini?
5: No, sì, e invece no, perché non vuol dire che siccome sono
2: una domanda,
5: pochi casi.
2: Quante sono le donne che uccidono
1: gli uomini?
2: Ci sono,
1: non ti preoccupare.
5: Sono poche.
1: Ma ce ne fossero anche. Ma è uguale, che differenza c'è?
2: È una domanda molto precisa.
1: Ma che differenza, che vuol dire questo? Non ho capito.
2: Il reato tipizza un atteggiamento.
1: E allora?
2: Io credo praticamente quasi nessuna. Cioè non esiste. Cioè,
5: la legge,
2: qual è l'uomo che ha morso il cane?
1: Vabbè.
2: Dov'è l'uomo che ha morso il cane?
1: Ma non c'entra niente.
5: Dov'è? Ma non c'entra.
1: Musica. Allora, ritorniamo a parlare di mignotte, ragazzi, che è meglio. Ritorniamo a parlare di prostituzione. Di passaggio a Milano, torna tra noi la nostra escort di riferimento, classe 1985, ormai praticamente 41 anni. Passati molti da escort professionista e da imprenditrice, Donatella Zaccagnini Romito, eccola qua.
6: Buonasera Giuseppe, eccoci, buonasera a tutta la zanzara, Radio 24 e al Sole 24 Ore.
1: Adesso questo lo specifichiamo anche.
6: E a tutta la Confindustria.
1: Esatto, ecco. Sì, d'altra parte lei
2: diciamo,
1: è un'imprenditrice, per cui sta benissimo in questo posto.
6: Assolutamente. Salutiamo anche il direttore Tamburini.
1: Sì, esatto.
6: Ricordiamo Ambrogino.
1: Ma se la escort vuole salutare Tamburini, ma saranno cazzi, ma mica
2: ma per carità, quello è un direttore di giornale, è il direttore di un gruppo, non si fa salutare.
6: Ma è sempre molto simpatico e cordiale con me, quindi lo saluto con piacere.
2: Ma quando mai lei, cosa vuol dire con te?
1: Questo è ambiguo.
2: Quando mai detto così ambiguo, che vuol dire? Quando mai
6: ci siamo incontrati in diverse occasioni, tra cui anche il Festival dell'Economia di Trento.
2: Davanti a migliaia di persone, avrà visto una, siccome è gentile, lei l'ha salutato e lui avrà detto buonasera, ma non sa neanche chi è. Lei, scusi,
6: ma no, sa perfettamente chi sono.
2: Non
6: mi ha anche fatto
2: così
6: un video con il saluto, ma non è
2: non
6: assolutamente diffamazione. Le ricordo
2: che
6: assolutamente
2: basta,
6: non l'ho conosciuto.
1: Non lo possiamo sapere.
6: Ma io non è che sono solamente un escort. Le ricordo che io faccio parte dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e sono un'imprenditrice affermata nel panorama nazionale.
1: Imprenditrice di che tipo? Scusi,
6: imprenditrice immobiliare. E oltre sessuale, ma anche immobiliare.
1: Guarda, tu che sei sempre scettico nei confronti di questa cosa, io leggo nel sito dell'Ordine degli Ingegneri
6: di Roma,
1: della provincia di Roma, ingegnere Zaccagnini Romito Donatella. Eccolo qua. È tutto ufficiale, ragazzi.
6: Ma hai letto anche che sono
1: nata a Roma il 26 marzo del 1985, numero di iscrizione, data di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 6 settembre del 21, dunque sono ormai praticamente
2: cinque anni
1: che è iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma.
6: Ma sono molti di più che sono ingegneri.
1: Esame
6: laureati
1: di Stato 2017, settore industriale.
6: Industriale, uno dei settori più difficili dell'ingegneria, ricordiamo.
2: Ma questo non cambia niente, va bene, ho capito, ma io non metto in discussione.
6: E ricordiamo che sono praticamente vice consigliere in carica dell'Ordine degli Ingegneri di Roma.
2: Questo non diciamolo.
6: Esatto. Sono praticamente la prima dei non eletti. Quindi se qualcuno muore, succede, è successo anche in commissione, purtroppo si
1: però
6: vive
1: lei,
6: e si muore.
1: Più che costruire abitazioni, più che occuparsi di ingegneria industriale, più che occuparsi di fabbriche, eccetera, calpesta.
2: La signora è una ninfoma.
6: Assolutamente no, io svolgo in maniera molto professionale il mio lavoro.
2: È tutti una ninfomane,
6: no, assolutamente. Una ninfomane non si farebbe pagare, perché andando gratis con tutti è difficile che qualcuno la paghi, quindi io non sono assolutamente una ninfomane. Diciamo che mi piace molto. Mi piace molto il lavoro che faccio, mi piace molto il membro maschile detto cazzo.
1: Le piace l'uccello molto.
6: Assolutamente, sono proprio una grande amante del cazzo.
1: Ma anche di grosse dimensioni.
6: Dimensioni giuste.
1: Ma che vuol dire dimensioni giuste?
6: Giusto, deve essere carino.
1: Una dimensione ideale.
6: Una dimensione media, intorno ai 15 centimetri, un po' petto di pollo, un po'.
1: Cioè, con pochi peli.
6: Sì, con pochi peli, perché sai quando fai il cunnilingus, cioè quella lì. lingus
1: è al contrario, quello
6: con
1: che
6: la lingua, insomma. Comunque, deve essere bello, insomma, si deve poter.
1: Non le piacciono i peli?
6: No, non mi piacciono i peli.
1: Team petto di pollo, sia con lei che anche l'uomo.
6: Team petto di pollo, sia per uomo che per donna.
1: Cioè l'uomo deve essere un po' depilato, questo.
6: Un pochino sì, perché io comunque lo voglio sentire, cioè il tatto della lingua deve sentire la pelle, quindi è una cosa che
2: è una notizia.
6: Notizia importante, no? Da
1: abbiamo
6: dare
1: capito,
6: nella
1: abbiamo
6: sede di Confindustria in Radio 24, sì, alle 24 ore qui alla Zanzara.
2: Mi fa strano che l'ADN Cronos del dottor Desario non abbia ancora battuto
1: però
2: questa notizia.
6: All'Ansa domani, all'Ansa.
1: Calma, lei per esempio, no, per andare un po', poi le chiedo ancora, questo mese per esempio, quanto ha guadagnato lei?
6: Io guadagno sempre dai 30.000 euro in su, perché meno di 1.000 euro al giorno io non li faccio, bastano un paio di incontri, due tre incontri per fare intorno ai 1.000 euro.
1: La cosa che voglio capire, quanti di questi soldi lei dichiara ufficialmente, dottoressa?
6: Io la maggior parte li dichiaro, però tutto quello che posso pagare, che mi serve per le spese spicce, ecco.
1: Cioè lei un 30-40% li evade, sì, di questi soldi?
6: Beh, ovviamente qui abbiamo fatto, è come se tu dai e regali una macchina a una persona senza patente. Tu puoi regalare la macchina a una persona senza patente? Allora noi abbiamo fatto il codice Ateco 96, però 99, 92 e poi c'è ancora la legge Merlin. Cioè come facciamo a lavorare,
1: cioè, tu stai dicendo, apertamente? Non è, finché non è, diciamo, legalizzata la professione in maniera chiara,
6: legalizzata al 100%,
1: io un po' di 30-40% li metto a nero.
6: Ma assolutamente,
1: diciamo,
6: anche perché le persone che vengono, la maggior parte delle
1: non
6: persone vogliono privacy, perché ancora siamo in un paese bigotto, in un paese di ipocriti,
1: cioè,
6: e non ci siamo rotti il cazzo di questa situazione.
1: Quando uno vuole dare la 1000 euro, preferisce
2: forse
1: il contante,
2: le persone,
1: naturalmente.
6: Assolutamente,
2: scusami,
6: sì,
2: forse molto più semplicemente le persone.
1: Sì, dimmi, Valenzo,
2: molto più semplicemente, le persone che vanno con l'ingegnere non vogliono far sapere che vanno col mignottone.
6: Ma assolutamente, perché vengono anche delle coppie, vengono anche delle coppie, marito e moglie, sposati, addirittura io faccio festeggiare dei matrimoni, cioè anniversari, ci sono persone che
1: tu puoi essere, scusa volgarmente, puoi essere affittata per l'anniversario.
6: Assolutamente sì, ma io ho delle coppie.
2: Sabato andrò a Sabaudia alla festa di un carissimo amico,
1: e magari quello affittato il mignottone,
6: che ne sai, magari ha affittato, non è di mignottone, per cortesia moderiamo i termini, mignottone assolutamente no.
2: La festa sabato a Sabaudia lo conosco personalmente, sia lui che la moglie non affittano
1: nessun
2: mignottone.
1: E che ne sai?
6: Ma che ne sai tu? Ma tu sei il primo, sei il primo, ma dai. Comunque se vieni con Nati hai un 30% di sconto.
2: Ma io non vengo con nessuno.
6: Vengono tanti coppie, marito e moglie insieme, ravviva il matrimonio.
1: 30% gli fai a
6: 30% Davide e Nati per l'anniversario,
2: per
6: un regalo.
2: Nessuno,
6: e offro anche lo champagne nella mia piscina idromassaggio.
1: Questa è buona, ma questa
6: la signora Nati è veramente
2: no,
6: una signora di tanto rispetto.
2: Mai, non la citi,
6: non è vero, invece ci siamo conosciute ed è una professionista. Ci siamo conosciute,
2: ti
6: avvia, non è vero che mi disprezza, Piavi è una persona cordiale e alla mano.
2: Ma ti ha salutato come si salutano i matti.
6: Non è
2: come
6: vero, ma stavamo anche vicine di poltrona,
2: ma,
6: di Acrux,
1: conferma il
6: 30% con bottiglia di champagne offerta da me personalmente.
2: Ma non mi interessa.
1: Io ci penserei se è il caso di allargare.
2: Ma io non ci penso neanche
1: privacy
2: un
1: assicurata.
6: Privacy assicurata, assolutamente.
1: Fermi tutti,
6: non verrà detto.
2: Rimarrà lì la bottiglia, intonsa.
6: Ma le apriremo.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: L'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha sostenuto le borse europee, salite a nuovi massimi e spinto il prezzo del petrolio ai minimi da tre mesi. Il FTSE milanese così ha superato per la prima volta la soglia dei 52.000 punti, prima di chiudere in progresso dello 0,66% a 51.836 punti. Sul finale della giornata, tuttavia, i listini continentali hanno rallentato il passo, mentre gli investitori hanno preferito realizzare parte dei guadagni messi a segno nell'ultimo periodo, preoccupati dalle nuove minacce del presidente americano Donald Trump in tema di dazi e dai dubbi che permangono sulla riapertura completa senza tariffe di passaggio dello stretto di Hormuz. Tra i principali titoli milanesi sul podio Ferrari più 4,1%, spinta anche dagli analisti, Stellantis più 3,3% e Viper più 3,3%, tra le banche protagoniste del risico bancario. A frenare sono stati invece Avio meno 5,1% e i petroliferi in scia al calo del prezzo del greggio, come Eni meno 4,7% e Tenaris meno 1,9%. Paolo Paronetto, Tardecor per Radio 24, sulle 24 ore.
14: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
17: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
15: State ascoltando un programma offerto da
3: Concorrenza sleale.
21: Accerta, indaga, documenta, accerta.
3: 800 800 007.
22: La Zanzara.

0: Allora, intanto, caro Parenzo, questi erano alcuni dei cori che sono stati fatti in piazza.
1: Disperati.
0: Allora, ma ognuno dice quello che vuole in piazza, dai,
1: non
0: su.
1: Non è che ognuno dice, non è che tutte le parole sono uguali, sono un branco di poveri. Anche le posso dirti che anche le facce erano orribili. Io allora, sono passato di nascosto con un cappello e degli occhiali.
0: Addirittura.
1: E beh, probabilmente mi avrebbero fatto la festa questi quattro fascistelli. No, non quelli di Vannacci, dico quelli di Vannacci, no, dico questi qua che protestavano, sì, l'immigrazione, sì, eccetera. Sono passato raso, diciamo, da lontano e ho visto delle facce, ragazzi.
0: Allora, alla mia destra, come
1: facce.
0: avete sentito, Donatella Zaccagnini Romito, escort 41enne che vuole la totale legalizzazione, mi stava dicendo alcune cose molto interessanti. Abbiamo collegata con noi Chiara Parolin, avvocato molto moralista, fiera nemica della prostituzione. Avvocato, ci siamo, avvocato?
2: Ci siamo.
0: Mi sembra che la signora Zaccagnini abbia messo le cose in chiaro, naturalmente. Fa una professione, ha scelto una professione, invece di fare l'ingegnere, fondamentalmente, anche se è ancora iscritta e tutto, è una escort, una puttana, dico io, una prostituta. Lei non vorrebbe utilizzare queste espressioni, ma io le utilizzo, è così, inutile che fa calma.
3: Moderiamo i termini, ci vuole sempre rispetto. E comunque faccio tutte e due le professioni, perché
0: ma l'ingegnere
3: una...
0: non lo fa lei,
3: lo
0: diciamo.
3: Faccio l'ingegnere.
0: E che fa? L'ingegnere di casa sua, cioè, esatto, progetta casa sua.
3: Ma io guadagno anche decine di migliaia di euro come ingegnere. Ho lavorato alla Sapienza Università di Roma, sono stata tesoriere di un progetto finanziato da Bitticino.
0: Allora, avvocato, che dici?
2: Il fatto, cioè, puoi anche essere ingegnere aeros,

0: però di fatto vendi la tua pussy e questo lede enormemente la dignità
1: ma
0: di
1: io
0: tutte
1: vendo
0: noi
1: cosa
0: donne.
1: Allora, aspetta, voglio, ma lascia, soprattutto vendo lasciala. I miei piedi.
2: Vabbè,
1: cosa
2: lasci
1: che...
2: perdere, però no, lei è una metafora quella della pussy. Lei vende il suo corpo, vuole dire la dottoressa Parolin, e questa cosa qua perché dovrebbe interessare a tutte le donne? Al massimo interessa a lei. Scusi, dottoressa Parolin, mi scusi.
0: No, perché mette tutte noi donne nella, come dire, cioè gli uomini pensano che siamo tutte degli oggetti che si possono comprare.
1: Ma anche no. Gli uomini, capito? Sono degli oggetti, siamo tutti degli oggetti, ognuno vende quello che di bello ha da vendere. Ecco, il dottor Cruciani qui presente vende la propria voce, vende la propria immagine come opinionista televisivo e radiofonico.
0: No, ma tu vendi una cosa,
1: ognuno
0: che è inalienabile,
1: vende quello che può.
0: Che è la tua dignità, che ormai
1: l'hai
0: persa.
1: Ma io ho la dignità
0: totalmente.
1: Molto alta, molto più alta di lei, visto che io ci metto la faccia. Lei dov'è? Dov'è? Poteva venire qua a studio, potevamo discutere.
2: Quella è collegata.
1: Deviso.
0: Cioè,
1: io ci metto la mia dignità.
0: Sono su una televisione, cioè
1: io
0: sono su una televisione.
1: Potevamo discutere deviso.
2: No,
1: io
2: vabbè,
1: non mi nascondo.
2: Perde. No,
1: io,
2: ma nemmeno
1: io
2: lei
1: ci metto
2: si nascondo,
1: sempre la faccia.
2: Lei.
1: Beh, quando ci siamo confrontate anni e anni fa, io già ci mettevo la faccia e
2: ma lei pure ci mette la faccia. Lei è contro la prostituzione, sta dicendo che tu non fai un lavoro dignitoso. Perché non fa un lavoro dignitoso?
1: Un lavoro dignitoso anche riconosciuto come professione.
0: Non è oro.
1: È un lavoro riconosciuto dal codice Ateco 96-99-92.
0: La Corte Costituzionale ha detto che non è un'attività economica.
1: È un'attività
2: sì,
1: economica riconosciuta fiscalmente. Riconosciuta fiscalmente. Stiamo andando verso la direzione del progresso e della civiltà, della completa legalizzazione.
2: Però,
1: visto
2: scusami.
1: Che questo è un mercato da 5 miliardi di euro, e gli studi sono studi Rai al Sole 24 Ore, che risanerebbe le economie dell'Italia, della nazione.
2: Beh, adesso non esageriamo, salva l'economia, non esageriamo.
1: Assolutamente sì,
2: scusa,
1: dovremmo regolarizzare
2: sì, ma perché,
1: a livello sia fiscale che legale.
2: Ma perché dovremmo rinunciare a questi soldi noi, della legalizzazione delle tasse delle puttane? Scusami, Chiara, cioè avvocato Parolin, perché dobbiamo rinunciare a questi soldi? Me lo spieghi un attimo, perché altri paesi prendono i soldi della prostituzione e noi invece dobbiamo rinunciare? Hai una spiegazione da questo punto di vista? Oppure è solo una posizione morale?
0: Sì, perché sono soldi che arricchirebbero solamente i papponi a danno di tutte le donne che verrebbero trafficate.
1: Assolutamente, se sono paesi
2: ma
1: civili, progresso in tutta Europa. In tutta Europa la prostituzione
0: la
1: non
0: Germania
1: solo la
0: è definita bordello d'Europa,
1: ma invece
0: la
1: le vetrine di Amsterdam e invece la Svizzera, tutti i paesi d'Europa
2: allora,
1: è regolarizzata
2: calma.
1: Ed escono fior di
2: Parolin, secondo te l'ordine degli ingegneri dovrebbe espellere questa signora qua?
0: Cavolo, sì, l'ha fatto a me la sanzione, l'ordine degli avvocati, perché ho detto prostituta in maniera volgare. Vuoi dirmi che l'ordine degli ingegneri tutela
1: ogni,
0: questa signora?
1: Ogni
0: che
1: ordine professionale, ogni ordine professionale ha un codice deontologico.
2: Aspetta un attimo, ferma un attimo, falla parlare però. Scusa, avvocato Parolin, secondo te lei che è ancora ingegnere ed è presente, ho visto prima la sua scheda all'interno dell'ordine degli ingegneri, secondo te l'ordine degli ingegneri dovrebbe cacciarla a pedate nel culo per indegnità? Spiegami questa cosa.
0: Sì, perché lei si lede l'onore e la dignità della professione dell'ingegnere e dell'ingegnera.
1: Assolutamente, sono anche molto apprezzata. Pensi che
2: mi
1: hanno chiesto...
2: anche dei clienti ingegneri, immagino, no? Sì,
1: sì,
2: immagino.
1: Alcuni sì, ma ho più clienti avvocato del cazzo.
2: Vabbè, avvocato del
1: ho
2: cazzo,
1: molto più, più clienti avvocati che ingegneri. Gli avvocati sono assidui frequentatori.
2: Allora, mi stavi dicendo...
1: di
2: sì, mi stavi
1: per festeggiare le vostre cause che vincete ogni tanto, perché qualcuno... quando vinco vengono ovviamente a festeggiare nella mia mini piscina idromassaggio a suon di ostriche e champagne.
3: Gli avvocati che conosco io non vanno
2: sì,
3: a festeggiare nessuna.
2: E che ne sai?
1: Ma tutti festeggiano.
2: Però attenzione, qui ho scoperto una cosa nell'intervallo, che la signora è vannacciana, o no?
1: Assolutamente sì.
2: C'è la
1: remigrazione e riconquista. Remigrazione e riconquista. Riconquista della nostra nazione. Italia agli italiani, Roma ai romani. Non se ne può più di questi stranieri che hanno invaso i nostri tessuti sociali, altro che integrazione. Una persona che si integra chiede il permesso di stare nel nostro territorio, invece questi vogliono venire a fare i padroni a casa nostra.
2: In questo momento
1: devono essere cacciati a pedate nel culo se non hanno un lavoro.
2: Che dice Parolin, hai sentito? Tu che tuteli spesso gli immigrati, hai sentito o no?
0: Non poteva essere diversa.

0: aspettavo certo. niente altro di diverso da questa tizia, ovvio, perché ovvio, solo chi ha un cervello grande come una noce può dire delle minchiate simili.
1: Allora, ferma un attimo, tu
0: e
1: mi
0: viva
1: sta...
0: gli stranieri e viva gli immigrati.
2: E viva gli stranieri che lavorano in maniera allora, regolare e onesta.
1: Calma, calma.
2: Se sei uno straniero e vieni qua in Italia per delinquere, questa non è casa tua. Allora, l'Italia, gli italiani,
1: ferma
2: gli italiani
1: ferma,
2: onesti.
1: Ferma un attimo, è vero che tu usi molto lo strapon?
2: Assolutamente sì.
1: Cioè, molto più che la trombata tradizionale.
2: Strapon
1: diciamo.
2: Di diverse
1: su quanti
2: misure.
1: Clienti? Ormai la trombata tradizionale è residuale.
2: Va
1: qua.
2: Pochissimo. Io faccio prevalentemente servizi fetish e dominazione.
1: E dunque, strapon vanno di molto di moda.
2: Strapon io ce l'ho. C'ho una collezione di strapon di tutte le misure. Strapon, fruste, cinte vengono proprio per farsi sottomesso. E piedi. È proprio il mio cavallo.
1: L'orrendo piede greco.
2: Ma quale orrendo piede greco? Il mio 37 piede greco.
1: Altra proposta vannacciana che potrei, anzi no, non ancora vannacciana, ma che potrebbe essere vannacciana, è che la prostituzione dovrebbe essere inserita come
2: un lavoro ufficiale.
1: No, d'accordo, ma come prescrizione anche per
2: il medico. Questo è una cosa che dico sempre, un altro mio cavallo di battaglia, punta di diamante. Cioè, la prostituzione non solo deve essere un collante per il matrimonio e per le coppie, per ravvivare il rapporto.
1: Parenzo docet, parenzo docet.
2: Il Vaticano dovrebbe dare una medaglia perché le escort uniscono i matrimoni. Uniscono i matrimoni, ma non solo. Le escort dovrebbero essere prescritte dal sistema sanitario nazionale, dalla mutua, perché ci sono tanti invalidi, tanti anziani,
1: altro
2: tante persone
1: pagare,
2: sole.
1: Altro che pagare gli immigrati, dice lei, altro che mantenere gli immigrati.
2: Il sesso farebbe molto bene. Il sesso è uno stimolo importante anche per le persone invalide, per le persone sole, anziane.
1: Chiama quello della DN Kronos, fagli lanciare questo. Fermi tutti, italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
1: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
4: Proprietà intellettuale da difendere. Axert. Indaga. Documenta. Accerta. Axerta.it.
5: Vi ha presentato La Zanzara.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buonasera da Lorenzo Zappullo, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per le conseguenze di un incidente avvenuto oggi pomeriggio sull'autostrada del Sole rimane chiusa l'uscita di Piacenza Sud da entrambe le provenienze. Inoltre sulla A7 Milano-Genova si viaggia in coda per incidente tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano. Da Radio Traffic per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 21.45, buon viaggio.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. Pochi giorni fa l'Enea si è fatto il punto sul progetto Officio, che ha svolto la prima mappatura delle filiere dell'edilizia offsite in Italia. Uno dei più importanti trend di innovazione emersi nell'ultimo decennio nel settore delle costruzioni. Il lavoro è stato coordinato dall'Enea, che ci ha lavorato con il Politecnico di Milano e con l'Università di Bologna, e ha portato a identificare sia, diciamo, le principali imprese attive in questo ambito, sia le principali soluzioni tecnologiche. Dunque, con edilizia offsite si intende la possibilità, diciamo, di applicare un approccio industriale alle qualificazioni edilizie ed energetiche, facendo di fatto in modo che buona parte delle lavorazioni si spostino dal cantiere a una fabbrica, dove parti, grandi parti dell'involucro, verrebbero prefabbricate per poi essere agganciate, fissate all'edificio. Questo permetterebbe di standardizzare i costi, di standardizzare i processi, le certificazioni e soprattutto ridurre drasticamente i tempi. Allora, a che punto siamo? Ne parliamo con Miriam Benedetti, che è prima ricercatrice dell'Enea, responsabile del progetto Officio. Benvenuta a Smart City.
6: Salve, salve a tutti.
5: Nel corso del progetto voi avete mappato le imprese, diciamo, che in qualche modo sono riconducibili a

0: interessate, quindi all'off-site construction, sono potenzialmente tantissime sul territorio nazionale. Quelle che attualmente realizzano effettivamente progetti di quello che abbiamo chiamato full off-site, quindi off-site construction completo, sono relativamente poche. Quindi è ancora necessario coinvolgere ulteriori aziende, ma la potenzialità di queste aziende per la costruzione di filiere è notevole.
1: Ok, è come se ci fosse chi fa le ruote e chi fa i parafanghi, ma non c'è nessuno che costruisce le auto, mi sta dicendo, o sono pochi? Sono pochi quelli che ti offrono il prodotto completo. Ecco. Allora, dove stanno le criticità? Perché questo modello stenta a decollare in Italia, sta andando molto più rapidamente in altri paesi.
0: Sì, sicuramente queste filiere, come dicevamo prima, sono ancora molto frammentate, quindi le aziende ci sono, ma sono scarsamente costituite in filiere poi integrate e in grado di dialogare fra di loro. C'è anche un tema di formazione di tutti gli stakeholder coinvolti, si va dai progettisti alle aziende che fanno parte della filiera fino agli utenti finali che devono essere maggiormente formati sul tema e messi a conoscenza dei potenziali vantaggi dell'off-site construction. E poi sicuramente manca una normativa ad hoc che regoli la creazione e l'utilizzo di questi prodotti finali e quindi penalizza un po' le aziende che fanno off-site construction anche ad entrare poi in quelle che sono le gare di appalto,
1: Certo, dove
0: anche
1: invece
0: della
1: magari bisognerebbe riconoscere anche un valore aggiuntivo, no? Ricordiamo per esempio che una caratteristica importante di questi sistemi è che il cantiere dura pochissimo, per cui se c'è un'attività produttiva dentro o amministrativa, l'impatto è minimo. Ecco,
0: e l'impatto è ridotto anche per l'utente finale, quindi per il cittadino
1: certo,
0: che insomma.
1: che magari vive nell'edificio in questione. Ecco,
0: Esatto.
1: spesso c'è questa obiezione che viene fatta. Si dice che questo modello è nato in Nord Europa, dove c'è un'altra edilizia, qui non funziona. Quale sarebbe il mercato obiettivo più naturale, invece, per questo approccio?
0: Beh, sicuramente devono ancora essere studiate delle nicchie di mercato appropriate in Italia e che andrebbero certamente valorizzate, però partire dalla pubblica amministrazione, anche dal suo ruolo esemplare verso le altre nicchie di mercato, sicuramente è qualcosa di fattibile e anzi potrebbe portare numerosissimi benefici non solo alla pubblica amministrazione, ma diciamo anche a ulteriori potenziali interessati all'offsite construction, come sicuramente tutta una parte del terziario che è quasi pronta a partire.
1: Adesso per ricordare l'edilizia popolare che presenta delle caratteristiche ripetitive, no? Magari tanti edifici molto simili o uguali favoriscono questo tipo di applicazioni, giusto?
0: Esatto, tutto
1: Le
0: ciò che è facilmente
1: scuole, quelle situazioni lì
0: serializzabile.
1: sono più adatte all'applicazione di questo approccio.
0: Assolutamente sì, tutto quello che è serializzabile, quindi diciamo replicabile facilmente su edifici simili, si presta moltissimo all'applicazione dell'off-site construction.
1: Grazie Miriam Benedetti, ma ci risentiamo domani.
0: Grazie a voi.
1: Ci fermiamo qui, appuntamento domani, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: I costi elevati spesso del nuovo e i dubbi sulla transizione energetica hanno reso l'auto usata un vero porto sicuro per la mobilità degli italiani. Da un recente studio emerge infatti che gli italiani utilizzano l'usato per esplorare le nuove alimentazioni, trovando un equilibrio tra le necessità di budget e l'evoluzione tecnologica del parco circolante. Sono Massimo De Donato e di queste tematiche abbiamo parlato in compagnia di Cristiana Alicata, Mobility Director di Subito.it. Ascoltiamo l'intervista.
2: Una ricerca in collaborazione con Doxa per studiare le propensioni di acquisto sull'usato, sul second hand. Cosa emerge da questa ricerca?
3: Allora, sicuramente emerge che l'usato resta un porto sicuro per l'utente in un momento in cui tutto il mondo dell'auto vive una grande transizione, la transizione energetica con le nuove alimentazioni, tanti brand che stanno arrivando e che quindi aumentano la scelta ma anche il livello di confusione. Il nuovo sicuramente ha subito un aumento di prezzo notevole e in questo momento, per motivi di budget e anche per motivi, se vuoi, di resistenza a un cambiamento così drastico sulle alimentazioni, l'usato rappresenta un porto sicuro per l'utenza. Un'altra cosa che stiamo osservando è che i giovani sono sicuramente più aperti ad ascoltare le novità che stanno arrivando, si informano, cercano anche macchine elettriche, però poi questa ricerca non si matcha con il prezzo di quelle macchine, per cui poi alla fine i giovani le cercano, le guardano, ma non se le possono

0: A proposito delle scelte, non solo dei giovani ma dell'intera popolazione che voi avete analizzato grazie a questa ricerca, su cosa punta l'italiano medio quando si approccia ad un'auto usata?
1: Allora, sicuramente la prima voce che cerca è sicuramente un budget, sicuramente cerca di comprare magari una macchina che nuova non si potrebbe permettere ma usata sì, per cui il budget è sposato con l'esigenza di mobilità che ha. E sicuramente in questo momento lo vediamo ancora, il mix del diesel sull'usato e del benzina è sicuramente più alto rispetto al mix che c'è sul nuovo, dove sicuramente le case stanno spendendo di più, cioè stanno spingendo di più l'ibrido. E in ogni caso vediamo già il trend di macchine ibride anche nell'usato chiaramente, e una crescita del 10% se non sbaglio delle macchine elettriche year over year, anno dopo anno. Rimane una nicchia, però ovviamente c'è un trend di crescita che noi stiamo osservando.
0: Quindi c'è già un mercato delle BEV usate?
1: Assolutamente sì. Pensa anche soltanto a tutte le macchine che escono dal remarketing delle società di noleggio dopo 2 anni o 6 mesi per le macchine short term, quelle che si usano in vacanza di solito agli aeroporti. E quindi sì, assolutamente sì, c'è un mercato di macchine BEV usate che già vediamo sul nostro portale.
0: Vediamo nel mercato dell'usato anche dei nuovi brand?
1: Assolutamente sì, vediamo tantissime marche, soprattutto marche cinesi, che si stanno affacciando anche al mercato dell'usato e, come dicevo prima, inflottando per esempio anche soltanto macchine a noleggio, poi avendo le vetture usate che escono da quel circuito, poi devono essere vendute, quindi cominciamo ad osservarle.
0: Tu sei arrivata da pochi mesi a ricoprire questo ruolo, vieni da una casa costruttrice e quindi conosci molto bene anche il mondo dei dealer. Come stanno vivendo i dealer italiani questa fase di trasformazione così profonda?
1: Guarda, io oggi ho usato una frase di Sinner, che lui dice "stress is a privilege to have", che è una frase, se ci pensi, controintuitiva, cioè il privilegio di vivere sotto pressione. Allora, i dealer, devo dire la verità, quelli che sono sopravvissuti alle ultime crisi sono forti, sono resilienti, sicuramente cercano opportunità di essere il più veloce possibile a far ruotare l'usato. Credo che stiano approcciando bene a questo momento e sono molto, se vuoi, anche duttili e flessibili rispetto al cambiamento, quindi io li vedo bene.
2: Bene, termina qui questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Cristiana Alicata, Mobility Director di Subito.it. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta.

0: Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Mamma, mi racconti una fiaba?
2: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
2: Sempre dove stai tu, amore mio.
3: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Un saluto. Oggi parliamo delle soluzioni disponibili per le aziende per semplificare la gestione della mobilità dei propri dipendenti in tutte le sue esigenze. Sentiamo Paolo Malerba, Chief Business Officer di Telepass.
7: Quante volte tu o i tuoi dipendenti vi siete ritrovati a fare la coda al casello? E quante fatture gestisci ogni mese per pedaggi, parcheggi o carburante? La soluzione per te si chiama Telepass Business, un servizio tutto incluso pensato per le piccole e grandi imprese. Un Telepass per l'auto, un'app per tutte le esigenze di mobilità e una carta prepagata aziendale. Dai pedaggi alle strisce blu, dal carburante alla ricarica elettrica, da oggi hai un partner unico per ogni esigenza di mobilità.
6: Scopri di più su telepass.com/business.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: Assolutamente no, è un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, anche quello aggravato, normale. Perché la donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona.
2: E il ministro Nordio al TG3, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, è tornato questa sera sulla polemica dopo le farneticazioni del fine settimana sul fatto che l'omicidio, che il femminicidio non esiste. Qualcuno è contrario, qualcuno che ha presentato il proprio nuovo partito, e uno dei punti distintivi non è la politica industriale, i salari, la politica economica, ma abolire il reato di femminicidio. E questa sera al TG3 il ministro Nordio, il ministro della giustizia, ha detto non se ne parla assolutamente, assolutamente no, è un reato molto molto specifico. Ci torneremo nel corso di questa puntata, così come andremo sull'intesa che pare finalmente arrivata tra Stati Uniti e Iran, con però alcune ombre, sicuramente un accordo fragile, però c'è già la firma digitale, ne parleremo. C'è anche la questione del Libano, naturalmente, che rappresenta una grossa ombra, e poi col nostro inviato da Evian anche il punto su quello che si sta discutendo al G7, naturalmente i vari dossier internazionali. Per i vostri commenti, le vostre riflessioni, sempre pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349-238-6666, messaggi scritti 349-238-6666, come sempre però prima sintesi della giornata. L'intesa tra Stati Uniti e Iran, c'è già la firma digitale in attesa dell'incontro di venerdì a Ginevra. I G7 in Francia, si è aperta da 3 giorni a Evian con un faccia a faccia fra Macron e Trump, che hanno parlato soprattutto della riapertura di Hormuz. La guerra russa contro l'Ucraina, altro attacco russo su Kiev con centinaia di missili e droni, colpita una cattedrale simbolo del paese. Il ministro Nordio al TG3 dopo le provocazioni di Vannacci, abolire il reato di femminicidio? Assolutamente no, dice il ministro. L'avvertenza: Electrolux sospende per 50 giorni il piano di licenziamenti e di chiusure in Italia. Calcio ai mondiali maschili, nella partita d'esordio del gruppo H, flop della Spagna con Capoverde, finisce 0-0.

0: Partiamo quindi dall'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran e le reazioni, almeno per il momento, prezzi del petrolio e del gas in forte ribasso, ma gli stessi mercati, pur festeggiando l'intesa fra Washington e Teheran, rimangono prudenti sulle mosse dei prossimi giorni.
1: Speriamo di pubblicare il testo dell'accordo questa settimana, lo afferma il vicepresidente americano Vance, spiegando che il memorandum, che dovrebbe essere siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, l'accordo prevede l'esercizio della sovranità su Hormuz di Iran e Oman e il passaggio delle navi nello stretto senza costi solo per 60 giorni. L'accordo, se da un lato riapre lo stretto, lascia il programma nucleare iraniano oggetto di un negoziato di 60 giorni. Il presidente iraniano Pezeshkian ha confermato che nei prossimi due mesi saranno discussi gli aspetti tecnici e operativi dell'intesa, attraverso cui l'Iran ha imposto la sua volontà sui nemici americani e sionisti. Hezbollah, in una nota, ha ringraziato Teheran per aver incluso nell'accordo il cessate il fuoco in Libano, aspetto duramente contestato da Israele, il cui ministro della difesa Katz ha ribadito che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza senza limiti di tempo. L'accordo di Trump non ci vincola, non siamo subordinati agli USA, le parole del ministro dell'ultradestra israeliano Ben-Gvir. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E nel Libano meridionale ci sono state oggi due vittime, una su un'auto colpita da un drone israeliano, l'altra vittima di un'esplosione la cui origine rimane al momento sconosciuta. Alcuni combattenti di Hezbollah hanno lanciato un missile contro veicoli israeliani. La guerra quindi continua, tra poco, come dicevo, ne parleremo. E passiamo però intanto al G7 in Francia, dove è arrivato Trump, il presidente americano, a Evian, il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa, Macron, il presidente francese, che parla della riapertura di Hormuz. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Si parla di caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni, ha detto Macron. Faremo la nostra parte con la via libera del Parlamento, ha confermato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e anche questo, come dicevo, sarà tema di approfondimento questa puntata di Effetto Notte. Per quanto riguarda l'altro fronte di guerra, quello che dura da più di 4 anni, la guerra russa contro l'Ucraina, molte le condanne dell'ennesimo bombardamento russo su Kiev.
2: Un nuovo atto di barbarie da parte della Russia. Il presidente ucraino Zelensky definisce così l'attacco che a Kiev ha gravemente danneggiato la cattedrale della Dormizione all'interno del complesso fortificato della Lavra, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. A farsi sentire anche il metropolita Epifanio, il capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, che chiede al mondo di fermare l'anticristo del Cremlino. 70 missili e più di 600 droni sarebbero stati utilizzati nel nuovo massiccio attacco lanciato dalla Russia sulla capitale e sulle città di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mosca nega responsabilità nella raid contro la cattedrale della Dormizione, sostenendo che a danneggiarla sarebbe stato un missile Patriot delle forze di difesa ucraine. Dure condanne arrivano invece da tutte le cancellerie europee, quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità. Serve fermezza nel sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nel tavolo, siamo alle questioni italiane, nel tavolo al Ministero delle Imprese, Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano di tagli per gli stabilimenti italiani. Ora si tratta per una soluzione alternativa.
3: Dopo le mobilitazioni unitarie dei 4.500 lavoratori Electrolux in Italia e dopo il no al piano anche da istituzioni locali e governo, la multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano, che prevedeva 1.719 esuberi, il 38% del personale, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Electrolux accetta di trattare per un piano alternativo, impegnato impegnandosi in questi 50 giorni a non fare licenziamenti unilaterali. Il segretario della UILM, Davide Sperti.
4: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti, è un calendario di incontri che faremo in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux.
3: Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E da Electrolux a Stellantis, il responsabile Europa di Stellantis, Emanuela Cappellano, ha incontrato a Roma i sindacati italiani in vista dell'audizione dell'amministratore delegato Antonio Filosa giovedì in commissione attività produttive della Camera. Cappellano ha annunciato investimenti per 5 miliardi di euro in 5 anni in Italia, ma i sindacati lamentano mancanza di certezze sull'utilizzo dei stabilimenti, in particolare Cassino, quasi fermo, e con gli ammortizzatori diffusi ancora in oltre il 60% dei lavoratori. E siamo alla politica italiana.
5: È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, ossia il codice penale Rocco. Il ministro della giustizia interviene nella polemica sul patentino antifascista richiesto dalla fiera della piccola editoria Più libri, più liberi, in programma a dicembre a Roma. Gli organizzatori della fiera, dice Nordio, non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. A innescare la polemica è stata Giorgia Meloni, scrivendo domenica sui social che quest'anno le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, ha scritto la Presidente del Consiglio, è un vecchio vizio della sinistra, si chiama banalmente censura. Nessuna censura, la nostra è una storia di libertà, replicano gli organizzatori della fiera. L'intervento del Ministro della Giustizia alimenta intanto le polemiche. Per il PD Nordio è campione di dichiarazioni assurde, mentre per Alleanza Verdi e Sinistra il Ministro della Giustizia strizza l'occhio ai neofascisti di Vannacci. L'Associazione Nazionale Artigiani parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua, enfatizzata da Meloni. Alle case editrici, sottolinea Gianfranco Pagliarulo, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E sempre il ministro della giustizia Nordio ha parlato questa sera al TG3 a proposito delle provocazioni il fine settimana di Vannacci, ha detto abolire il reato di femminicidio? Assolutamente no, poi tra poco ci torneremo. Per quanto riguarda la cronaca, adesso è stato condannato a 16 anni di reclusione un ragazzo che il 14 maggio 2025, quando aveva 15 anni, strangolò e uccise a Milano la pensionata Teresa Emma Meneghetti, 82 anni, che in passato era stata la sua vicina di casa. Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, appunto a Milano, in un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. I responsabili della casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, da dove sono scomparse ormai da più di una settimana due sorelle di 12 e 16 anni, sono indagati con l'accusa di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata ieri dal padre delle giovani, che accusa la struttura di non aver vigilato correttamente sulle figlie. E a Milano scoppia il caso di una chat usata da alcuni dipendenti dell'azienda di trasporto per scambiarsi foto di passeggere rubate dalle telecamere a bordo dei tram.
6: Il gruppo WhatsApp si chiama Staff Ticinese, come il deposito dei tram nel sud di Milano, un nome neutro che nasconde però conversazioni oscene. Queste ore sta facendo il giro dei social la chat dei dipendenti ATM, al cui interno si scambierebbero foto e commenti sessisti su donne immortalate dalle telecamere montate a bordo dei tram. A denunciare l'accaduto sarebbe stata una passeggera che, sbirciando nel telefonino di un conducente fuori servizio, ha notato archivi di foto rubate, commenti sessisti e frasi oscene. La donna è riuscita a fotografare di nascosto parte di una conversazione, ma a rendere popolare la vicenda è stata poi l'influencer Carlotta Vagnoli.
7: Questa ragazza mi ha scritto dicendomi: guarda, io ero seduta appunto di fianco a quest'uomo con la divisa dell'ATM e ho notato questa chat, preoccupata da quello che aveva visto. Cercava di arrivare ad ATM e al sindaco Beppe Sala in qualche modo per poter comunicare questa situazione.
6: La violazione, se appurata, sarebbe a 360 gradi, sia etica sia legale, per via del contenuto dei commenti della chat e per la completa inosservanza delle regole sulla privacy. L'azienda dei trasporti milanese ha annunciato un'indagine interna e depositato in questura una denuncia per uso improprio delle immagini delle telecamere di bordo. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a proposito di social media, ma in senso diverso, il presidente francese Emmanuel Macron è fiducioso che il divieto di utilizzo per i minori di 15 anni entrerà in vigore in Francia all'inizio del nuovo anno scolastico. I parlamentari voteranno il disegno di legge entro il 15 luglio ed entro la fine dell'anno verranno chiusi gli account già esistenti per i minori di 15 anni. E nella lunga lista di paesi che stanno vietando o vieteranno a breve l'uso dei social ai minori c'è anche il Regno Unito.
8: The government will ban access to social media.
9: Il premier Starmer rompe gli indugi. Dopo una consultazione pubblica durata mesi, annuncia il divieto di accesso ai social media ai giovani sotto i 16 anni. Dopo l'Australia, il Regno Unito è il primo paese in Europa ad introdurre una legislazione su un tema fortemente dibattuto che crea frizione con l'ambita deregulation tecnologica di Donald Trump e in un momento in cui, tra i piani di Starmer, c'è quello di rendere il Regno Unito la Silicon Valley d'Europa.
8: Social media is making children unhappy.
9: Non si possono fare compromessi sulla sicurezza dei nostri ragazzi. I social media li rendono infelici, ha detto Starmer, riferendosi ai social come piattaforme progettate per creare dipendenza che hanno impatto sulla salute mentale dei ragazzi, dopo i casi di suicidio tra giovani britannici vittime di contenuti digitali. Dunque, dalla prossima primavera, agli under 16, ad eccezione di WhatsApp, niente più social. Da TikTok a YouTube, Instagram ed X, il divieto comprenderà il live streaming ed il gaming, il contatto online con sconosciuti, lo scroll in infinito ed un possibile coprifuoco digitale dalle 20:30. Saranno le norme più rigorose al mondo, ha detto Starmer, ma ad essere puniti non saranno i ragazzini, bensì i colossi tecnologici che non adempiranno alle nuove misure. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Ora questa notizia: l'americana TripAdvisor ha firmato un accordo per la vendita di TheFork, la piattaforma online di prenotazione e gestione di ristoranti in Europa. L'acquirente è American Express, che pagherà 700 milioni di dollari in una transazione interamente in contanti. Per chiudere questa prima parte, il calcio ai mondiali maschili: si è giocata ad Atlanta la partita d'esordio del gruppo H e c'è stato il flop della Spagna, che dovrebbe essere tra le favorite, che è finita con Capoverde 0-0. E su questo ci fermiamo giusto per una piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
10: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
11: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
10: Ma tutto tutto?
11: Tutto tutto.
10: Ma chi? Ma come?
11: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
12: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, sempre in diretta la sintesi della giornata vi ho appena raccontato e poi gli ospiti e gli approfondimenti sui fatti principali e voi che naturalmente potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che attraverso il numero per messaggi WhatsApp 349 238 6666. Allora, prima di passare al primo ospite, facciamo una puntualizzazione. Per chi segue Effetto Notte da tanto tempo, magari da una dozzina d'anni, insomma, sa che è una battaglia che conduco da molti anni, quando ancora istituzioni, la politica in generale, ma anche l'opinione pubblica e i media erano piuttosto indifferenti, proprio per usare un eufemismo, rispetto alla piaga dei femminicidi. Una battaglia perché se ne parlasse, si fosse consapevole, che porto avanti da tanti anni. Finalmente si è raggiunta una certa consapevolezza a livello generale, al di là che si riesca davvero a contrastare questa piaga maledetta, tanto che si è arrivati a una legge molto specifica di reato di femminicidio, perché quando c'è una piaga, un fenomeno che si ripete sempre nello stesso modo, sempre più o meno con gli stessi soggetti in modo unilaterale, bisogna capire e circoscrivere quel fenomeno, perché se lo si vuole contrastare, combattere, bisogna conoscerlo in tutte le sue dinamiche. Bene, quindi non si può, diciamo, in un programma che se ne occupa costantemente di femminicidi, di violenza sulle donne, far finta di niente di fronte alle farneticazioni questo fine settimana di qualcuno che, presentando un partito nuovo, ne ha fatto come punto distintivo del proprio programma, tra i punti distintivi principali, non la politica industriale di questo paese, i salari, la politica economica, le bollette, eccetera, eccetera, no, l'abolizione del femminicidio, con la giustificazione che è un omicidio come qualsiasi altro, quindi come una rapina in banca, come un regolamento di conti, eccetera, eccetera. E quindi devo dire, ne hanno parlato per fortuna con sconcerto, oltre alla politica in modo bipartisan, e questo rende onore naturalmente, anche con sdegno e sconcerto alcuni padri, madri, fratelli, sorelle di alcune delle moltissime ragazze e donne che sono state massacrate da compagni, fidanzati, ex mariti, ex fidanzati, eccetera, negli anni, costantemente, ogni pochi giorni, e appunto, dicevo, con indignazione anche la politica in modo bipartisan e varie personalità, insomma, che hanno preso le distanze. Cito per esempio Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, un'associazione che ha una grande storia, che dice: non si può tollerare un tale spregio di questioni serissime, credo che con la negazione del femminicidio, ha detto Lella Golfo, il generale abbia toccato il fondo, mi auguro che si scusi con gli orfani, i padri, le madri, i parenti di tutte le donne uccise solo in quanto donne. Il femminicidio è una delle tragedie di questi tempi, e negare che milioni di donne in tutto il mondo siano state uccise o vengano uccise per malcelato senso di possesso, per riaffermare il senso di superiorità maschile, è un atto vile e ridicolo. Ne ha parlato anche il ministro Nordio, ho fatto sentire all'inizio, oggi stasera al TG3 sentiamo il suo passaggio quando è stato chiesto: ma c'è intenzione da parte di questo governo di abolire il reato di femminicidio?
15: Assolutamente no, è un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, anche quello aggravato, normale, perché la donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona.
0: Ma un'ottima risposta a chi ha farneticato in questo senso l'ha data anche la senatrice della Lega Giulia Buongiorno, che è stata relatrice di questa legge sul reato specifico di femminicidio. Sentiamo che cosa ha detto ieri al TG1.
19: Il punto non è affatto che la morte di una donna pesa di più della morte di un uomo, il punto è tutt'altro, e quindi credo che la critica sia fuorviante. Non vorrei che nascondesse una certa nostalgia per il delitto d'onore, quando gli uomini che uccidevano le donne avevano addirittura delle attenuanti.
0: Ma direi, appunto, la nostalgia del delitto d'onore nell'81 è stato abolito, vi rendete conto? Non nell'800, nel 1981, fino al 1981 c'è stato il delitto d'onore in Italia, per cui gli uomini si sentivano disonorati in qualche modo, se era una scusa, un pretesto, facevano fuori la donna e avevano 1000 attenuanti, spesso non andavano neanche in galera. Ma forse la risposta migliore al generale Vannacci l'ha data Mara Carfagna di Noi Moderati, che ha detto questa frase: il raglio di un asino non può cancellare una battaglia di civiltà. E con questo passiamo al primo tema. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembrerebbe finalmente concreto, non diciamo mai l'ultima parola finché non lo vediamo con i nostri occhi. Comunque, insomma, ci sono intanto dei colloqui preparatori in Qatar, ci saranno in questi giorni fino alla firma di venerdì a Ginevra. Però una firma digitale già c'è, questa cosa ha creato fortissimo entusiasmo per gli investitori finanziari, infatti chiusura in forte rialzo, grande rialzo per le borse asiatiche. Oggi anche i listini europei hanno aperto aperto ai massimi, non accadeva dallo scorso febbraio, proprio il 28 febbraio, quando è iniziata la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, eppure il prezzo del petrolio è sceso in modo consistente. E quindi mercati, Milano poi per quanto riguarda la chiusura, ha chiuso a più 0,66%, Parigi più 0,4%, Francoforte più 1%, i listini americani elettrizzati dall'annuncio di questa intesa hanno aperto appunto con grande entusiasmo. Ma ci racconta meglio Jean-Marie Delbo, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Jean-Marie, ci hanno creduto, ci credono.
20: A voi e agli ascoltatori, sì, ci credono.

0: Credono, i mercati ci credono al di là delle incertezze che questo accordo ha ancora in sé, sia per la fase che ci deve portare a Ginevra, sia per la fase successiva, perché non va dimenticato che dopo la firma di Ginevra ci saranno altri 60 giorni per definire soprattutto la partita sul nucleare. Ma oggi è stato il giorno dell'euforia dei mercati, che hanno rivisto in questo percorso, magari anche un po' tortuoso, la via di uscita dalle incertezze degli ultimi mesi. E Moria Longo domani sul Sole 24 Ore scriverà che ben 9 indici hanno segnato il massimo storico, tra cui anche Milano. Quindi a testimonianza, certificazione che la fiducia da parte degli operatori di mercato c'è. Resta da capire se poi questa fiducia verrà ripagata nella media e lunga durata, nel senso che bisognerà appunto seguire gli sviluppi successivi di questa trattativa.
1: Chiaramente, infatti tra poco ne parliamo, anche se mancano dei giorni da qui a venerdì, come sappiamo, ormai abituati, no, al fatto che le cose cambiano veramente di minuto in minuto, però insomma speriamo sia la volta buona. C'è ancora la questione del Libano di cui parleremo, gridano vittoria da una parte e dall'altra, chi pensa di aver umiliato il nemico da una parte e chi dall'altra, quindi vediamo un po' se va in porto in modo definitivo, caro Jean-Marie Delbo. Grazie.
0: Sì. Ecco, una cosa volevo farvi notare, che poco fa ha parlato Netanyahu e secondo me ha dato un'indicazione della volontà quantomeno di voler rispettare i termini dell'accordo, perché ha detto abbiamo salvato Israele, quindi ha cercato di schierarsi dalla parte dei vincitori, pur essendo il leader che più forse ha perduto da questa fase. E però lo schierarsi dalla parte dei vincitori potrebbe anche voler dire in qualche modo mi voglio appropriare di una tregua e farla mia, almeno agli occhi dell'opinione pubblica e di chi mi dovrà votare tra qualche mese.
1: Perché lui ha appena detto, ha detto poco fa per appunto Jean-Marie, che si vuole ricandidare alle prossime elezioni, e però pare che il consenso interno, sia almeno nel governo, sia diciamo i rappresentanti del suo governo che le opposizioni, sono tutti contro Netanyahu, perché si chiedono quale obiettivo abbia effettivamente raggiunto con questa guerra, e adesso ne parleremo. Grazie mille Jean-Marie Delbo, buon lavoro.
0: Grazie,
1: vice direttore del Sole 24
0: Ore.
1: Ciao a te.
0: Buon proseguimento.
1: Quindi saluto con molto piacere Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSME dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Ritroviamoci nuovamente qua a commentare quello che sembra, Dentice, un accordo quasi raggiunto, quasi sigillato, non so come possiamo dire, sempre con molta prudenza naturalmente. Dentice, intanto buonasera.
2: Buonasera a tutti voi e ben ritrovati. Sì, possiamo dire che c'è questo accordo prossimo alla firma, ecco, visto che
1: venerdì la firma a Ginevra, no? E appunto parlavamo dell'ottimismo degli investitori, speriamo che sia fondato fino in fondo, e però si tratta di una tregua, però di un'intesa fragile, perché intanto ci sono 14 punti di questo memorandum tra Stati Uniti e Iran. Qualcuno ha commentato, beh, quando c'è stato l'accordo tra Obama e l'Iran sul nucleare erano 149 pagine di questo accordo, no? Invece dicono qui si tratta di 14 punti, una paginetta, forse due, con gli emissari che sono degli immobiliaristi per Trump, non dei diplomatici come Witkoff, suo amico immobiliarista, e suo genero Kushner. Però insomma, vediamo, vogliamo crederci. Si parla, tra i punti principali di questo memorandum, di uno sblocco in due tranche dei 24 miliardi di beni congelati dell'Iran, quindi uno sblocco. Poi la promessa dell'Iran di non arrivare all'arma nucleare e di non arricchire l'uranio, secondo l'Iran, per i prossimi 10 anni, gli Stati Uniti invece hanno chiesto per i prossimi 20 anni. E poi naturalmente c'è la questione della riapertura, che secondo i punti che emergono di questo memorandum, la riapertura di Hormuz sarebbe immediata dello stretto. Però ci sono vari però, perché l'Iran ha detto che no, intende gestirlo insieme all'Oman, quindi si parla di pedaggi, ci saranno pedaggi e non pedaggi, e anche lì ci si chiede che risultato abbia davvero ottenuto Trump, se prima c'era la libera navigazione, tranquillamente passavano le navi nello stretto di Hormuz, e adesso praticamente l'Iran l'ha chiuso per questa guerra, e adesso non si sa poi se lo gestirà, non lo gestirà, se bisognerà pagare o no. Poi c'è la questione del Libano, ma da dove partiamo, Dentice, per analizzare la fattibilità di questi punti?
2: Direi più che altro dalla speranza che l'accordo regga, nel senso che dicevo all'inizio, mancano quattro giorni possono essere lunghissimi, e sappiamo bene che in quattro giorni può succedere veramente di tutto. Quindi secondo me il punto di partenza è Israele, nel senso che è l'attore che è totalmente escluso dall'intesa, ma è quello che ha più interesse anche a sabotare eventualmente l'intesa, il che non sarebbe una novità rispetto ad altre casistiche che abbiamo già visto nella regione, da Gaza al Libano. Quindi nel senso, non è un qualcosa di inesplorato o assolutamente inedito, ma è una situazione che verosimilmente potrebbe essere importante, proprio perché in Israele l'accordo, diciamo così, è stato vissuto molto male, al di là delle narrazioni ufficiali dei ministri che hanno rinnegato l'accordo in sé, ma questo era verosimilmente normale. Quello che secondo me è più importante notare è come di fatto da destra a sinistra in Israele tutti utilizzano questo argomento per condannare Netanyahu e attaccarlo politicamente. Ricordiamoci che questo tema rischia di diventare un boomerang anche dal punto di vista elettorale, date le elezioni in ottobre.
1: E come dicevo prima, Netanyahu ha già dichiarato che si vuole ricandidare alle prossime elezioni, ma come diceva lei, Giuseppe Dentice, effettivamente è attaccato sia dai suoi alleati di governo sia dall'opposizione, perché si chiedono ma alla fine quale obiettivo effettivamente abbia raggiunto. Ma Netanyahu ha rivendicato, vediamo se riesco a ritrovare il passaggio, dove dice no, in realtà abbiamo raggiunto diversi obiettivi, in conferenza stampa stasera ha detto: la gente mi chiede cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto l'eliminazione di una minaccia esistenziale imminente nei nostri confronti. Abbiamo eseguito con i nostri alleati americani il più grande attacco aereo della storia di Israele. Abbiamo eliminato gli scienziati nucleari, la leadership del regime del terrore. Abbiamo decimato la maggior parte del programma missilistico e infinite infrastrutture militari. Comandanti dei Basiji che massacravano la propria popolazione. Abbiamo inflitto danni per milioni di miliardi di dollari all'Iran. Ma la questione, per esempio, del regime, anche Trump ha detto abbiamo eliminato la prima linea del regime, poi la seconda, adesso c'è la terza, che invece sono persone intelligenti. Non ho capito questo cambio di regime, dove ci sarebbe stato, chi ci sarebbe adesso a comandare, non più un regime sanguinario che ha fatto fuori recentemente 40.000 ragazze e ragazzi della propria popolazione, e come hanno fatto anche in passato, insomma. Cambiata veramente?
2: Vabbè, direi che ognuno gioca la sua retorica, come normale che sia, deve legittimare una intesa impresentabile e oggettivamente debole, perché ricordiamoci che anche negli Stati Uniti i repubblicani stessi attaccano duramente Trump, perché hanno detto che di fatto ha firmato una versione depotenziata e minore anche del JCPOA di Obama. Quindi nel senso, diciamo che se Atene piange, Sparta non ride, e da questo punto di vista insomma ognuno tira acqua al suo mulino. Probabilmente la verità è nel mezzo, nel senso che gli Stati Uniti hanno sicuramente vinto la guerra militare contro l'Iran, perché hanno inferto durissimi colpi, però l'Iran non è caduto, è stato, come dire, adattivo e resiliente allo stesso tempo, però politicamente, diplomaticamente è riuscito, come dire, a confezionare un capolavoro, in quanto di fatto ha messo alle strette gli Stati Uniti e anche Israele, escludendolo da tutte queste intese. E il punto è che ad oggi noi non abbiamo uno statement definitivo di questo memorandum, di fatto, perché poi è un principio di accordo sul quale poi si dovrà definire il vero e proprio negoziato nei prossimi 60 giorni alla firma di Ginevra. Quindi questo ci dice che essenzialmente le parti stanno ancora negoziando, e che verosimilmente anche i nodi, come per esempio il nucleare, che era alla base poi delle motivazioni della guerra, continua a essere questo velo nebuloso che viene utilizzato a seconda delle esigenze. Però di fatto l'Iran non è intenzionato né a una moratoria né a smantellare l'impianto del proprio nucleare, che sia civile o sia militare non importa, ma è una questione ormai

0: ormai anche di prestigio politico, in quanto tale non possono venir meno, e il fatto che non possano venir meno sul nucleare, come non sono venuti meno su Hormuz, come non sono venuti meno in realtà su tanti altri argomenti, fa sì che di fatto l'Iran si trovi più rafforzato, e paradossalmente.
1: E quindi immaginiamo anche il suo,
0: diciamo,
1: regime, no? Perché dovrebbe essere.
0: Hanno rafforzato il regime, esatto.
1: Appunto. Comunque, Dentice, fra le altre cose, Trump annuncia già, come al solito, la sua enfasi: lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Mi sembra che gli iraniani non siano molto d'accordo, però nel frattempo Macron, il presidente francese, ha annunciato che la Francia, la Gran Bretagna, con l'appoggio di Italia e Olanda, si dicono pronti a partecipare a una missione internazionale per sminare lo stretto di Hormuz, perché tra l'altro non è solo una questione di sbloccarlo, di far passare le tante navi che sono lì bloccate da tempo, ma di levare le mine che gli iraniani hanno diciamo distribuito qua e là, no? Noi sappiamo che abbiamo anche l'Italia è un'eccellenza in questo, no? Se non sbaglio, l'Italia è anche un'eccellenza con i cacciamine.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, l'Italia ha una tradizione, una expertise molto forte su questo ambito, però anche qui non mi pare che Trump abbia aperto questa eventualità, anzi in un certo senso ha quasi scherzato la proposta di Macron, diciamo aprendo leggermente a una possibilità che un paio di navi in più nell'aria non fanno mai male. Queste sono state le parole di Trump. Ecco, che è un modo come un altro come per rinfacciare all'Europa il fatto che l'Europa e la NATO non si siano, come dire, accodate nella sua guerra contro l'Iran. Però il punto è che al di là di quelle che sono poi le posizioni di Trump, che sappiamo in quanto ondivaghe, l'Europa deve iniziare a sfruttare questo momento per puntare a pesare anche dal punto di vista negoziale, e questa può essere un'apertura anche importante data dal fatto che gli europei possono contare su questo aspetto. Lo sminamento potrebbe essere anche un fattore positivo per l'Italia, ma guardo anche al fatto che la stessa operazione navale che si andrebbe poi a compiere ad Hormuz potrebbe essere anche uno strumento diplomatico di pressione anche su altri contesti. Mi riferisco al Libano, mi riferisco a Gaza, che possano divenire una sorta quindi di elementi da poter replicare in qualche modo anche su altri contesti critici.
1: E fermiamoci sul Libano, Giuseppe Dentice, perché Netanyahu ha detto: ma noi non ce ne andremo dal Libano, continua la battaglia contro Hezbollah, che però sappiamo che tanta parte della popolazione, vittime civili libanesi, poi moltissimi evacuati dalla parte sud del Libano. Dice Netanyahu: non ce ne andremo, non siamo vincolati agli Stati Uniti e all'accordo, perché dentro l'accordo con l'Iran ci sarebbe anche la fine della guerra in Libano. E adesso quindi che cosa succede rispetto al Libano?
0: Si spera che non succeda niente, nel senso che Netanyahu stia tranquillo e non faccia colpi di testa, però ripeto, già ieri ci sono stati dei segnali, perché il raid dell'aviazione israeliana su Beirut è stato molto duro e sono anche morte diverse persone solo e soltanto per colpire un presunto alto comandante di Hezbollah, che non si capisce se sia morto o meno. Però al di là di questo, secondo me ancora una volta la verità viene detta più che da Netanyahu, dal suo ministro della difesa, che ha detto: noi non ci andremo dal sud del Libano, non ci andremo dalla Siria, non ci andremo da Gaza. Vengono reputati quelli territori conquistati da Israele, come tali rimangono nel possesso e quindi permanenti nell'ottica di Israele. Ma anche qui si spiega con promesse elettorali e non solo. Di fatto tutti i coloni israeliani, che non sono solo quelli che stanno in West Bank, sono oggi interessati a espandere i propri, come dire, interessi anche in altre aree, dove per esempio appunto nelle aree di confine verso il Golan siriano, così come anche nel sud libanese. E questo risponde a esigenze di carattere politico che poi possono diventare anche di natura elettorale. Pertanto Netanyahu è ricattabile, diciamo così, da più prospettive, e sono tanti gli oggetti, come dire, del desiderio che puntano ad avere un ruolo nel prossimo gabinetto, diciamo così, israeliano. Quindi Netanyahu ha tanto da perdere anche qui.
1: Questo, insomma, vedete quanti punti deboli di una possibile intesa, di una possibile vera tregua. Intanto grazie a Giuseppe Dentici, analista dell'Osservatorio Mediterraneo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie molte, buona continuazione. Bene, anche a lei. Ci fermiamo per una pausa di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi: 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Torno a Ratta come la folgore.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
7: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Luogo che si pensava ormai perso. Questa chiesa è stata chiusa a causa degli interventi sismici che si sono verificati dall'84 fino ad arrivare al 2016.
9: Il patrimonio culturale italiano conta più di 1 milione di beni architettonici e paesaggistici e circa 68.000 chiese censite, luoghi che custodiscono l'identità delle nostre comunità. Per questo, nel 2025, la Chiesa Cattolica ha finanziato oltre 1.300 interventi per la tutela di chiese, archivi, musei e beni culturali. Come a Gubbio, dove la Chiesa della Madonna del Prato, rimasta chiusa per il terremoto del 2016, è tornata alla comunità dopo un grande lavoro di restauro. Ogni anno, attraverso l'8 per 1000, migliaia di progetti restituiscono valore e territorio alle persone. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 16 giugno. Alta pressione in temporanea diminuzione, mattinata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità associata a rovescio temporali con locali grandinate su Alpi, Appennini e Sicilia orientale. Leggero calo delle temperature massime che si manterranno su valori estivi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
15: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così, Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid, il mago del clima.

0: Non si vede, non si sente.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
3: E se state ascoltando Effetto Notte, perché se non ci fosse questa trasmissione, diciamolo, bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Abbiamo parlato lungamente di questa intesa che speriamo sia firmata in modo concreto venerdì a Ginevra tra Stati Uniti e Iran, e che i vari punti non rimangano dei nodi irrisolti. Ci concentriamo ancora sui dossier internazionali. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure messaggi via WhatsApp 349-238-6666. Molti dicono Vannacci fa provocazioni perché sa che fa poi parlare di sé. Questo è probabile, ma purtroppo certe cose le pensa veramente. Abbiamo parlato appunto della polemica sul femminicidio, dice Silvia: dopo la recentissima morte della formidabile filosofa Luisa Muraro, le parole mistificanti sui femminicidi risultano ancora più urtate, ma soprattutto pensando alle donne, alle ragazze che muoiono ogni 2-3 giorni anche in Italia, oltre nel resto del mondo, per mano maschile. Poi invece qualcuno dice: ma noi siamo anche grandi produttori di mine, visto che, dicevo, siamo un'eccellenza con i cacciamine per sminare appunto in questo caso lo stretto di Hormuz. Dice: siamo anche grandi produttori di mine. In realtà no, perché da quando è stata firmata anche dall'Italia la convenzione di Ottawa a fine anni 90, c'è stata riconversione industriale, quindi noi, che eravamo uno dei maggiori produttori e esportatori di mine al mondo, non le produciamo più e quindi non le esportiamo. Molti altri messaggi, ma dobbiamo passare all'altro tema.
4: La fermezza del sostegno a Kiev, lo sforzo per la pace saranno ovviamente elementi centrali al vertice del G7, e ribadiremo l'impegno per la riattivazione del processo negoziale per la cessazione del conflitto.
3: Ne ha parlato Giorgia Meloni oggi con la prima ministra giapponese in vista del G7, al quale partecipa da stasera, da 3 giorni del G7, che si apre a Evian in Francia, e ha sottolineato appunto quanto sia necessario continuare a sostenere l'Ucraina. E lì c'è il nostro inviato Sergio Nava. Evian, ciao Sergio. Bonsoir.
5: Ciao Roberta.
3: Ciao Sergio.
5: Ciao Roberta.
3: Allora, quindi si è aperto in queste ore, si è aperto il G7, lì a Evian dove sei tu. C'è stato un bilaterale, si è aperto con un bilaterale proprio tra il presidente francese Macron, che è il padrone di casa, e il presidente americano Trump, che hanno parlato in particolare di Ucraina, ma anche ovviamente di Medio Oriente, vista l'intesa, no? Appena raggiunta, così sembrerebbe. Sergio.
5: Sì, assolutamente, c'è stato ovviamente, Trump è arrivato molto soddisfatto dell'intesa raggiunta nella notte americana, o meglio nella notte italiana, per un accordo di pace provvisorio. Non sono mancate, bisogna dire, frecciatine, perché a un certo punto Trump ha detto: potrei non aver bisogno dell'aiuto degli alleati per tenere aperto Hormuz, per sminare Hormuz, al che Macron pochi istanti dopo ha preso la parola di sua iniziativa per dire: no, veramente noi in un giorno possiamo mettere dei caccia, in 2 giorni mettere un paio di fregate, in 3 giorni metterci anche una portaerei per sminare comunque, e poi anche sminare e tenere sotto controllo lo stretto, come per riaffermare un ruolo europeo che Trump è sembrato ormai minimizzare. Ma tanto non mi è servito, ho fatto tutto da solo, forse dovrebbe anche ricordarsi che la guerra l'ha iniziata lui, nessuno
3: l'ha. Sergio, forse sei in movimento lì a Evian? Vediamo se riusciamo magari a recuperarlo, perché appunto si sta spostando.
5: Vediamo,
3: sì, ci sei Sergio?
5: Sì,
3: ecco, fermo?
5: Sì.
3: Respira poco? Sì, prego.
5: Sì, dicevo appunto che c'è stato questo scambio tra i due, queste frecciate reciproche camuffate con grande, insomma, diplomazia, proprio su, non, sostanzialmente Trump che diceva: non mi serve più il vostro aiuto, e Macron diceva: no, veramente noi possiamo tranquillamente mandare navi e caccia in zona. Quindi Questo è stato l'elemento, come dire, un po' che ha tra virgolette macchiato una giornata che in ogni caso è stata di grande intesa e grande soddisfazione. Detto questo, tu

0: a una cessate il fuoco anche lì. Tutto da vedere, domani sarà interessante misurare un po' la temperatura degli Stati Uniti sul tema proprio Ucraina.
1: Sergio, fra l'altro ricordiamo che diciamo che fino a pochi giorni fa, fino a poco fa, i rapporti tra Trump e Macron erano molto tesi, non solo perché Macron, come gli altri stati europei, si era rifiutato di intervenire, no, nella guerra contro l'Iran, ma ricordi che quando Trump aveva mire sulla Groenlandia, Macron da Davos, se non sbaglio, aveva detto noi non ci stiamo ad assecondare i bulli e la legge del più forte, sì. No? Bulli si riferiva a Trump.
0: Sì, ma devo dire che il bilaterale, almeno il momento aperto alla stampa di questo bilaterale, che è durato una decina di minuti, è stato un concentrato della storia dei loro rapporti, tanta cordialità come è stato all'inizio della presidenza Trump con Macron, che è stato un po' l'amico europeo, no? Se andiamo indietro nella storia, Macron è stato quello che ha sempre cercato di tendere un po' la mano, no? di superare un po' le diffidenze,
1: di mediare.
0: Mediare, anche un po' tra virgolette corteggiare Trump, no? però allo stesso tempo hanno avuto anche degli scambi abbastanza al veleno, e come è successo oggi, grande cordialità, grande pacche sulle spalle, grandi sorrisi, però poi due stilettate una dopo l'altra sul tema Hormuz, no? Vive questo rapporto, che si esaurirà perché poi Macron all'aprile dell'anno prossimo finirà il mandato, è vissuto così dal 2016 in poi, nelle due presidenze Trump, con alti e bassi. Macron è quello che forse più di tutti ha cercato un po' di ricondurre Donald Trump a un alveo diplomatico, che però non è il terreno di Trump, c'è poco da fare, non riesce a starci in un alveo diplomatico. Macron fa il possibile, non dimentichiamo che dopodomani lo ha invitato a Versailles per tenerlo in Francia, per evitare che se ne vada prima. Ben conoscendo quanto Trump ami gli ambienti reali,
1: il fasto reale,
0: lo abbiamo visto anche a Windsor, lo abbiamo visto benissimo, lo ha invitato a cena a Versailles proprio per evitare che se ne vada prima, perché magari qualcosa va storto e allora si arrabbia, ecco. Questo è un po' questo è il rapporto tra i due.
1: Va bene, poi domani si entra nel vivo, ci racconterai. Grazie Sergio Nava, in diretta al nostro inviato da Evian, dove c'è il G7.

0: la viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sull'autostrada del Sole, per le conseguenze di un incidente, rimane chiusa l'uscita di Piacenza Sud da entrambe le provenienze. E sempre sulla 1, ma in direzione Milano, code per lavori tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano. Rimaniamo in Lombardia per segnalarvi che per incidente per fortuna risolto si segnalano code in diminuzione sulla 7 Milano-Genova nel tratto compreso tra Bereguardo e Binasco in direzione del capoluogo lombardo. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà domattina alle 6.45. Buon viaggio.
1: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.

0: Insomma, Dario Ricci, era così tanto l'entusiasmo di averti ospite, mi ero dimenticata pure la viabilità.
1: Madonna, Robertina mia.
0: Completamente offuscata dalla tua presenza.
1: Grazie, veramente troppo onore.
0: Senti, offuscata anche la Spagna da Capoverde.
1: È giusto, hai detto bene, proprio offuscate le Furie Rosse, troppa furia. Hanno cercato in tutti i modi di vincere questa partita, è arrivato questo 0-0 che ha veramente della sorpresa clamorosa. Spagna, che è andata più volte vicino al gol, ha colpito anche una traversa con Ferran Torres al 38esimo, grande protagonista il portiere di Capoverde, ricordiamo Capoverde all'esordio in una fase finale di un campionato del mondo.

0: Igna, il portiere, pensa che un giocatore di Capo Verde è stato reclutato per la nazionale tramite LinkedIn nei mesi scorsi.
1: Un po' di meno.
0: Sì, nei mesi anche scorsi il CT gli ha mandato una mail, solo che lui vive in Irlanda, lavora nel settore assicurativo, però c'ha dei parenti capoverdiani, allora il CT gli ha mandato questa mail e lui dopo mesi, perché era scritta in portoghese, l'ha tradotta col traduttore online, ha visto che c'era questo interesse. Oggi ha pareggiato con tutti i suoi compagni contro la Spagna. Sì, storia da romanzo, anche quelle che stiamo vivendo a Seattle, dove un'altra protagonista annunciata è il Belgio, è sotto di un gol all'intervallo contro l'Egitto. Ora chiariamo per i non esperti, l'Egitto sì che è una potenza del calcio africano e protagonista più volte anche a livello mondiale, però Egitto che comunque contro il Belgio non era certo favorita e ora è in vantaggio all'intervallo per 1-0 grazie al bel gol, un destro dal limite potentissimo di Achour al 19esimo. Quindi un po' una giornata delle sorprese finora e poi stanotte prepariamo il caffè alle 3 di notte italiane a Los Angeles, esordisce l'Iran, attesissimo per ovvi motivi, contro la Nuova Zelanda.
1: E ci racconterai, grazie al nostro Dario Ricci.
0: Certo, sicuro. Un po' dormo, un po' tutto, però insomma, domattina io e Giovanni Capuano faremo la staffetta, insomma, ci aiuteremo, ecco, perché tutto il mondiale vabbè, quasi finito, dai, quasi finito,
1: quasi finito, siamo a metà luglio.
0: Io lo so già chi vince, ma non te lo dico.
1: Come Sanremo, uguale proprio.
0: Esattamente.
1: Va bene, grazie nel frattempo Dario Ricci, ciao Dario. Finisce qui, ma lo sapete, poi ci sono brevi aggiornamenti tra poco.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, radio core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
7: Grazie, amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Sono le 22 e un minuto.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: E a questo punto della giornata questi fatti principali. L'intesa tra Stati Uniti e Iran, c'è già la firma digitale in attesa dell'incontro di venerdì a Ginevra. Il G7 in Francia si è aperta da 3 giorni a Evian con un faccia a faccia fra Macron e Trump, che hanno parlato soprattutto della riapertura di Hormuz. La guerra russa contro l'Ucraina, altro attacco russo su Kiev con centinaia di missili e droni, colpita una cattedrale simbolo del paese. Il ministro Nordio al TG3, dopo le provocazioni di Vannacci, dice abolire il reato di femminicidio? Assolutamente no. L'avvertenza: Electrolux sospende per 50 giorni il piano di licenziamenti e chiusure in Italia. Calcio ai mondiali maschili, nella partita d'esordio del gruppo H, flop della Spagna, la partita col Capoverde finisce 0-0. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Pietro Lacorte. Domani è un altro giorno, ma quello che resta sempre uguale è alle 21 l'appuntamento con Effetto Notte.

0: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
7: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, puntata in cui chiaramente analizzeremo da vari punti di vista la reazione dei mercati, mercati tutti, quindi mercati azionari in primis, ma anche mercati, diciamo, delle commodities, petrolio, e mercati del trasporto, della logistica, perché adesso quello che si cerca di capire è quanto tempo ci vorrà dopo la firma, diciamo così, digitale. Sorrido perché non avevo ricordi di una firma digitale, però praticamente lo sblocco vero e proprio, cioè il ripristino dei transiti da Hormuz ufficialmente, arriverà solo venerdì 19 giugno con la firma appunto in Svizzera, e a quel punto, dove verrà sottoscritto anche l'impegno, da quello che abbiamo capito, a negoziare un'intesa anche sul programma nucleare di Teheran. Si tratterebbe intanto di una tregua del conflitto, e ci sono ancora 500 navi, non solo le petroliere, intrappolate, bloccate nel Golfo Persico. Sarà una sfida anche logistica farle uscire, diciamo, e farle entrare le altre, perché sono, alcune navi sono già cariche, pronte a uscire, altre devono entrare per caricare. Tra l'altro ci sono varie organizzazioni, tra cui la più importante, la International Chamber of Shipping, hanno avvertito che transiti simultanei non coordinati potrebbero provocare congestioni di traffico, con rischi anche per la sicurezza dovuti a manovre irregolari, movimenti imprevedibili delle imbarcazioni. Ecco, manca solo quello che poi capitò nello stretto di Suez, quando si mise di traverso la petroliera. Adesso, lì è più largo, diciamo così, però manca solo un incidente cargo. Dunque, non è contenuto l'accordo, non è completamente chiaro. Venerdì, quello che ormai è abbastanza scontato è che venerdì dovrebbe essere riaperto lo stretto di Hormuz, e cercheremo di capire quando verrà riattivata la produzione dei giacimenti. Secondo alcune stime possono bastare 2-3 settimane per tornare al regime, solo se però i pozzi gas e petrolio sono stati chiusi in maniera ordinata e se non vi sono stati danni, danneggiamenti e depositi. Questo si potrà capire solo da adesso in poi, immagino. Ora, ricordo che prima della guerra transitavano da Hormuz oltre 130 navi al giorno. Praticamente sarà molto difficile che si riesca a breve a tornare a quel livello. Praticamente passavano 20 milioni circa, 10 milioni di barili al giorno, a cui si aggiungevano altri 5 milioni di prodotti raffinati, per un 15 milioni totali. A giugno erano sì saliti a 5 milioni, ma stiamo sempre a un terzo. Ad aprile erano stati 3 milioni, e così come a maggio 3 milioni, ad aprile 2 milioni, per cui siamo ancora tra un terzo e un quinto, diciamo. Il dato di giugno aveva visto qualche sblocco, ma un terzo del totale, come milioni di barili trasportati ogni giorno. La reazione dei mercati chiaramente positiva, devo dire, e qui avremo un approfondimento anche su questo, che proprio perché, come abbiamo segnalato in tutti questi mesi, i mercati, anche il petrolio, ma soprattutto i mercati azionari, si erano mantenuti comunque alti, cioè la scommessa, e per alcuni era anche un azzardo, era che la crisi sarebbe rientrata in tempi rapidi, sarebbe comunque stata assorbita nel corso dell'anno, e si guardava molto all'impatto invece soprattutto sul Nasdaq dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Dicevo, hanno riaggiornato i record, ma partivano già da livelli abbastanza alti, soprattutto Wall Street e molte borse europee. Lo dico perché così si capisce perché tu hai un record, anche se Milano in questo momento guadagna solo, tra virgolette, lo 0,60%, Parigi guadagna solo lo 0,50%, Francoforte più 1%, molto più forte l'America, dove nel Nasdaq il rialzo di quasi il 3%, 2,90%, Standard & Poor's più 1,70%, Dow Jones più 1,30%. Segnalo però appunto che sia Parigi che Londra che Francoforte meno che Milano erano tutte in rialzo da inizio anno, comunque alla chiusura di venerdì, diciamo, erano tutte in rialzo, e quindi questo va a sommarsi. Allora, tant'è che adesso il Dow Jones è più o meno un più 6% rispetto a inizio
a inizio anno, Standard & Poor's più 10, Nasdaq più 22. L'Europa vede ancora, per quello che riguarda nel FTSE MIB, un più 9%, c'è il DAX che è ancora un po' sotto. Però, ripeto, non erano mai crollate le borse, ecco perché è facile in alcuni casi aggiornare i record. Questa mattina molto molto forte il Nikkei, più

5%, da inizio anno Tokyo ha fatto un più 17%, e chiaramente bene anche se in maniera un po' più debole e sicuramente meno significativa Hong Kong, più 0,46%. Euro su dollaro a quota 1,16, però c'è poco mosso rispetto a 1,15,70 della settimana scorsa. Tra i titoli, bene, vari su Stellantis ci sono anche dichiarazioni, poi ne parlerò. Bene, tutti, sì, Tokyo, mi chiede un ascoltatore, sì, Tokyo ha aggiornato i record, ma è ripeto, ha un più 17% da inizio anno. Bene, Ferrari più 4,60, Stellantis più 3,5, di nuovo forti tutti i bancari, lì c'entra anche il risico, BPER più 3,30, e poi Mediolanum più 3,20, Generali più 2,45 come banco, BPM, Unicredit più 1,30, più al palo, devo dire, titoli che insomma, abbiamo ampiamente commentato nei giorni scorsi, Intesa più 1%, quindi c'è un po' di rialzo, e Mediobanca, se riesco a prendere, è invece invariata. Ancora per quello che riguarda chi perde, Avio il 5,40 e poi titoli legati al petrolio, Eni meno 4,80, Tenaris meno 1,80, Snam meno 1,5, debole anche l'automatica meno 3,30, Leonardo meno 2,70%, Monte dei Paschi non ho detto è più 0,40%, Banco BPM invece molto più forte, più 2,40%, non più 0,40% come Monte dei Paschi. Mediobanca è più debole del Monte dei Paschi, è ferma, Monte dei Paschi è più 0,40. Andiamo a questo punto al petrolio, perché poi affronteremo in tutta la puntata i vari aspetti, quindi mercato petrolifero, sblocco di Hormuz e andamento delle borse. Petrolio che già era calato, lo avete probabilmente sentito nel fine settimana, e i futures sono tutti in calo. Il calo oggi del 5% sul Brent e del 5,40% sul WTI. Sostanzialmente il Brent torna a $82 il barile, prima dell'attacco all'Iran era a 73, quindi siamo abbastanza vicini, e comunque $80 in periodi normali sarebbe stato considerato un petrolio un po' alto, ma non drammaticamente alto. Siamo a un più 14% dal 27 febbraio nel Brent, WTI è un più 20%. Il prezzo della benzina è stato 1,890 al litro e il gasolio 1,997, più 13% dal 27 febbraio la benzina, più 16% il gasolio. Ora sappiamo tutti che la cinghia di trasmissione non è automatica: come cala il prezzo del petrolio, cala il prezzo della benzina, vale sia quando aumenta, che aumenta un po' dopo, sia quando cala. Di solito questo scarto temporale di qualche giorno, però vedremo, questo, perché poi un conto è il prezzo del petrolio, un conto è la capacità di raffinare questo petrolio. Il gas invece è un calo netto, meno 9% a €42 a megawattora ad Amsterdam, un anno fa era 35, anche qui siamo sostanzialmente a un rialzo ancora importante del 30% quasi rispetto ai €32. Però insomma ci stiamo avvicinando ai 30, rispetto ai 35 euro di un anno fa, siamo a un più 20%, mentre rispetto al pre-attacco Iran siamo a un più 30%, però è più corretto guardare quanto quotava il gas un anno fa esattamente, non a fine febbraio, e lì oggettivamente siamo intorno a un 20% ancora di prezzo più alto, ma che si è ridotto appunto a sostanzialmente 8 euro al megawattora in più, da 35 a 42, 8, quasi 8. L'elettricità domani costerà €132 al megawattora, e un anno fa era 115. Ultima cifra, prima delle notizie in breve, 349-238-6666 è il numero per gli sms e WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Allora, c'è un altro tema di cui ci occuperemo, che è il dato che riguarda l'export italiano. Perché, vabbè, grazie all'effetto della lavorazione dell'oro e soprattutto produzione auto, ad aprile l'export ha fatto in Italia più 8,8% in valore rispetto all'anno prima e più 3,5% anche in volume. C'è stato un calo mese su mese, però sia in Europa che in extra Europa. Però insomma, guardando l'anno prima, è importante il dato positivo sia sul volume che sul valore, tant'è che rispetto ai primi tre mesi del 2025, nei primi tre mesi del 2026 la crescita è stata del 3,2%. C'è stato un effetto, diciamo così, distorsivo, l'oro diretto verso la Svizzera, e poi però invece meno distorsivo e più strutturale la crescita da doppia cifra per auto e elettronica. Il nostro export si è diretto ad aprile principalmente in Svizzera, qui c'è l'effetto oro più 40%, Stati Uniti più 12 rispetto ad aprile di un anno prima, anche se lì era stato l'annuncio dei dazi globali ad aprile del 25. Cina più 36, Francia più 7,5, paesi OPEC più 20, Germania più 5. Interessante il dato sui paesi OPEC, perché aprile era già un mese di pieno conflitto, anche se l'OPEC non riguarda solo il Medio Oriente, ma principalmente il Medio Oriente. Comunque il nostro export, ma ne parleremo, è passato dai 480 miliardi del 2019 ai 643 miliardi dell'anno scorso, e punta, l'obiettivo quest'anno è arrivare a 700 miliardi, per cui per ora i dati sono abbastanza confortanti. Parlavo di dati confortanti, e a questo proposito però non posso non citare due elementi che riguardano l'Italia soprattutto, perché è iniziato l'incontro tra i sindacati e Stellantis a Roma, e ha parlato in rappresentanza di Stellantis il responsabile dell'attività europea di Stellantis, Emanuele Cappellano, che ha detto: il nostro piano è di guidare Stellantis verso una crescita sostenibile e redditizia, 60 miliardi di euro di investimenti, il 60% destinato a brand e prodotti, il restante 40% a piattaforme globali, confermati 5 miliardi di investimenti in Italia entro il 2030 per innovazione. In Europa verranno concentrati il 40% degli investimenti, tutti i siti italiani avranno un ruolo specifico, l'elettrico accessibile a Pomigliano, i veicoli commerciali ad Atessa, l'innovazione industriale a Mirafiori, lo sviluppo del segmento premium e del lusso tra Modena, Melfi e Cassino. Però la FIOM dice: le rassicurazioni che ci ha fornito Stellantis sono fondate sul nulla, perché se andiamo a vedere il piano industriale che hanno presentato, per Italia c'è pochissimo, e in particolar modo per Torino c'è ancora di meno. Più concilianti FIM, CISL e quindi Uliano, che ha detto: passo in avanti da Stellantis, ma restano le preoccupazioni. Altra vicenda invece riguarda Electrolux. Electrolux ha sospeso il piano di licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, lo si è preso durante il tavolo in corso al Ministero. L'azienda ha aperto a discutere misure condivise invece che licenziamenti. Resta, ma oggi non riusciamo a occuparcene, resta invece la vicenda Ilva, dove la Cassazione ha respinto il ricorso sull'altoforno 1, restano i sigilli sull'altoforno 1, ma torneremo a occuparci, perché l'Ilva continua a essere una vicenda che non si sta risolvendo e anzi si sta trascinando, secondo me, con sempre minori possibilità di arrivare a una soluzione, perché non è che siano arrivate offerte nel frattempo. Quella di Jindal, sappiamo, è un'offerta molto, è l'unica presente, però è molto penalizzante sul fronte occupazionale, perché siamo quasi alla metà dei dipendenti che resterebbero. Va bene, andiamo avanti con alcuni dati che riguardano le energie rinnovabili, perché nel dato è del 2025, è emerso la

0: da un convegno a cui partecipa l'Associazione delle Imprese dell'Eolico a Roma. Oggi è la giornata mondiale del vento. Ci sono in Italia 13.136 megawatt di eolico installato. La Spagna l'anno scorso ne aveva 33.000, la Germania 77.000. Quindi stiamo parlando di tre volte in più la Spagna e 5-6 volte in più la Germania. E secondo un sondaggio presentato appunto nel corso del convegno, il 67% degli italiani è favorevole a impianti eolici. Aggiungo io con una battuta, poi bisogna vedere quanti di questi sono favorevoli ad averlo vicino a casa. È intervenuto anche il ministro Pichetto Fratin, che ha detto due cose sul nucleare. Entro Natale presenteremo tutti i decreti legislativi, e ha detto anche il referendum sul nucleare lo do per scontato nel 2028 o nel 2029.
1: Dopo la legge delega, nei mesi successivi il mio ministero provvederà a redigere le proposte di decreti di attuazione, che saranno diversi come numero e riguarderanno tutta la parte tecnica di attuazione della legge. Io, il referendum alla nostra Costituzione lo prevede come un istituto abrogativo, e io credo che sia del tutto naturale che in una democrazia possano raccogliersi delle firme per chiedere di fare un referendum per la scelta. La cosa fondamentale che dobbiamo cercare di fare tutti noi è dare il massimo della chiarezza, tutte le risposte, il massimo della trasparenza.
0: Veniamo invece ad altre notizie che non riguardano il tema energetico. Allora, per quello che riguarda l'Europa, von der Leyen oggi ha annunciato che Bruxelles e Parigi sigleranno mercoledì un accordo per un prestito da 15 miliardi di euro destinato alla difesa attraverso il programma SAFE. Ancora, per quello che riguarda l'Europa, Christine Lagarde, nel ricordare che la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, ha detto alla vicina di Anthropic, avete visto che il gruppo di Amodei è stato sospeso dall'accesso, è stata sospesa Anthropic dall'accesso ai modelli di intelligenza artificiale più potenti su pressioni della Casa Bianca, ha detto: noi abbiamo in Europa un grande attore che si chiama Mistral, che è francese, e l'Europa deve sostenere i suoi modelli. Lo stesso vale per la Svezia e per la Germania. A proposito di intelligenza artificiale, segnalo, avevo già ricordato, che domani dalle 14.30 alle 16 vi sarà una Digital Roundtable che modestamente modererà sottoscritto proprio sull'intelligenza artificiale e nello specifico nel mondo bancario, quindi strategie e competitività nel mondo bancario nell'era dell'intelligenza artificiale, dalle 14.30 alle 16. Basta iscriversi gratuitamente su radio24.it nella sezione eventi e nella nuova sezione dedicata alla Digital Roundtable in home page. L'evento è organizzato in partnership con Accenture e si può seguire la diretta streaming sul sito di Radio 24 e sul sito del Sole 24 Ore .com. Saranno presenti Alessandro Barardi per Unicredit, Paolo Ceschi per Accenture Italia, Emanuela Girardi per Pop AI, Massimo Proverbio per Intesa San Paolo. E visto che stavo dando informazioni anche di servizio che riguardano Radio 24, non posso non dare il fatto che è la notizia che in occasione dei 30 anni della nascita del sito del Sole 24 Ore e a conclusione delle celebrazioni dei 160 anni del quotidiano, il Sole 24 Ore lancia una nuova homepage del sole24ore.com, quindi riguarda il gruppo in generale, non solo la radio, e quindi multimedialità, nuovi formati e integrazione completa di 24 ore AI. E con questo meteo, pubblicità e poi partiamo col primo tema.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione.

0: Come sostituisce uno strato di fondo e due di finitura?
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
0: Sigma Extra One 3 in 1. Basta un'applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
5: Adoro saltare da una pecca all'altra.
6: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
7: Spedisco 1000 pack una alla volta.
6: Io do la password delle caselle a tutti.
8: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
11: Mamma, mi racconti una fiaba?
12: Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te, per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
11: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
12: Sempre dove stai tu, amore mio.
13: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
19: In collaborazione con
20: Accenture, insieme per reinventare.
21: Focus Economia.

17:35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Un'ultima notizia: in breve è partito, come molti di voi sanno, il collocamento di BTP Italia Sì. A metà giornata oltre 2 miliardi già raccolti, dura 5 anni, un BTP a 5 anni che ha un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, un premio a fedeltà dello 0,6% del capitale per chi acquista il titolo nei giorni del collocamento e lo mantiene fino alla scadenza. Poi la tassazione è quella agevolata sempre per i titoli di Stato al 12,5%. Si dovrebbe concludere venerdì alle ore 13, dico dovrebbe perché se va avanti così la domanda è probabile che il collocamento si chiuda anche prima. Ancora di Electrolux e di Stellantis abbiamo già detto, c'è questa notizia, poi arriviamo a parlare di Hormuz, ma ne parlerò anche di Hormuz e dell'accordo. È una tregua, ci sono 60 giorni, poi bisogna andare nel dettaglio, attenzione, lo dico, non voglio gettare

0: e acqua sul fuoco, ma bisogna trovare l'accordo soprattutto su cosa capiterà del nucleare iraniano. Vedo che il Washington Post già dice, ma insomma siamo partiti con l'idea di cambiare regime e bloccare il nucleare iraniano, alla fine abbiamo trattato per sbloccare Hormuz. È un'obiezione che è difficile da contrastare, perché l'obiettivo sembrava molto molto più alto, ma non voglio tornare su quello che ho già detto molte volte qui. Chiaramente era stata totalmente sottovalutata la risposta iraniana, sia verso i paesi del Golfo sia verso lo stretto di Hormuz. Infatti poi alla fine, altro che nucleare, sì, e vedremo cosa capiterà, qui l'obiettivo era riaprire lo stretto alla fine. Però la buona notizia di oggi è appunto l'export ad aprile fa più 8,8% in valore rispetto ad aprile del 2025, più 3,5% in volume. C'è l'effetto oro che dicevo prima, che falsa un po' il dato, però se prendiamo i primi tre mesi dell'anno, comunque l'export ha fatto più 3,2%. L'export dell'oro lavorato, falsa il dato con la Svizzera, più 39%, ma gli Stati Uniti ad aprile hanno fatto più 12% rispetto all'anno prima, Cina più 36, Francia più 7,5, OPEC più 19, Germania più 5. Il dato è emerso oggi nell'appuntamento, alla 35esimo appuntamento mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero, Asso Camere Estero, a Genova, Palazzo della Borsa. 86 sono le Camere di Commercio italiane in 64 paesi, 160 iscritti paesi da tutto il mondo. Era presente anche il presidente dell'ICE, l'Istituto per il Commercio con l'Estero, Matteo Zopas, che è in collegamento con noi. Buonasera Zopas.
1: Buonasera dottor Barisoni, buonasera a tutti.
0: Allora, dicevo, intanto vorrei un suo commento. È vero che è una tregua, adesso cerchiamo di capire come si riapre lo stretto, quanto tempo ci vorrà per tornare a una situazione stabile, ma insomma è già qualcosa, no?
1: Beh, oddio, non è mia competenza tirare un giudizio, una valutazione su questo. L'unica cosa che posso dire è che abbiamo visto molte di questi annunci, credo che finché non è tutto chiuso, siglato, non rivediamo veramente le navi regolarmente passare per più di un periodo, per un periodo diciamo abbastanza lungo, non possiamo cantare vittoria. Credo che sia una valutazione di buon senso. Detto questo, insomma, aspettiamo venerdì se ci sarà veramente questa firma. Speriamo che nel frattempo qualcuno non getti della benzina sul fuoco, come suol dire, per rompere questo trend verso l'accordo. Certo è che il vedere che il petrolio comincia già a riscendere è un segnale positivo, ma soprattutto di cui abbiamo bisogno, perché le aziende che esportano dall'Europa verso gli altri continenti, che hanno l'aumento di questi costi che invece in altri continenti non ci sono, attualmente porta a uno sbilancio di competitività, questo è chiaro.
0: Sì. E abbiamo visto comunque il Baltic Dry Index, che prima dell'attacco era 2000 punti, poi è arrivato il Baltic Dry Index, è l'indice sintetico del costo di un cargo, di un nolo, per non trasportare petrolio, dry, non oil. E allora, dicevo, era 2000 punti nel 27 febbraio, ha toccato i 3200 punti il 28 maggio con un più 54%, adesso è già ridisceso di un 15% dal massimo, siamo a 2700 punti, è sempre alto, è sempre un più 30%, ma sta scendendo anche quello. Veniamo all'export. Adesso, lei ha ricordato oggi giustamente che dal 2019, quando esportavamo 480 miliardi, ai 640 miliardi del 2025. È vero che di mezzo c'è l'inflazione, ma nell'export dipende, perché l'inflazione c'è stata molto in Europa, meno in altri paesi. Però detto questo, l'obiettivo è 700 miliardi. Se l'aspettava un dato comunque nei primi tre mesi di crescita del 3,2% sui primi tre mesi del 2025?
1: Ma guardi, io sto vedendo che ci sono vari fattori e più mi occupo di questa cosa come osservatorio, soprattutto più riesco a capire che ci sono diversi elementi che contribuiscono a questi risultati. Se mi chiede, se me l'aspettavo, mi chiedevo qual è l'elemento di vera tenuta, perché il Made in Italy cresce ancora nonostante tutte le difficoltà, e delle risposte cominciamo sicuramente a darcene, ne darei tre diciamo come principali, anche come elemento di riflessione. Una è la tenuta del del Made in Italy, e questo ha un significato a mio avviso bellissimo. Il consumatore, piuttosto che non acquistare o rinunciare ad acquistare il Made in Italy, preferisce pagarlo di più ed è disposto a pagarlo di più. Un messaggio che rappresenta quello che siamo fondamentalmente. Poi naturalmente di quanto cresce questo prezzo, non cresce quanto sono le vere difficoltà, cioè se io faccio la somma di quello che è l'aumento del prezzo non ingloba il dazio e il cambio euro-dollaro, che sono gli elementi più importanti. Ora, questa differenza deve essere messa da qualcuno, perché altrimenti non torna l'equazione, e normalmente da chi è messa, che è un altro messaggio molto forte, è messa dalle imprese, dagli imprenditori. Quando c'è un aumento del dazio, c'è sempre stato, quando c'è un forte cambio valuta-dollaro che cambia, l'imprenditore o comunque il suo commerciale va dal cliente e dice: come ci comportiamo, ce lo assorbiamo o non ce lo assorbiamo? Questa energia da dove viene presa? Viene presa naturalmente da altre voci di bilancio, che normalmente sono investimenti in pubblicità, comunicazione, magari anche investimenti in ricerca e sviluppo, quindi sono anche quelli che volendo potrebbero minare il futuro del Made in Italy. Ma nonostante questo, anno su anno stiamo continuando a crescere, con un sacrificio anche dell'impresa e dell'imprenditore. Il terzo punto, che sicuramente devo dire è molto importante, è anche il lavoro che viene fatto dall'entità governativa e dal sistema paese. Tutto oggi eravamo come le Camere di Commercio, ci mettiamo dentro naturalmente anche loro. Quindi è un lavoro che viene fatto, tra l'altro, quando abbiamo visto che si intensificavano le criticità, questo governo, almeno a noi e anche a noi, ha dato maggiori opportunità, maggiori risorse. Quindi questo combinato disposto di questi elementi tra i principali, ma non solo naturalmente, c'è anche tutto il sistema bancario, sono quelli che aiutano le esportazioni, perché ci sono due elementi fondamentali che gli imprenditori vogliono e devono portarsi a casa, e sono i loro obiettivi: il fatturato, che non deve calare, ma soprattutto il margine, che non deve calare. Allora è chiaro che se devono fare degli incentivi, fanno delle promozioni per non perdere poi i fatturati totali, ma poi devono anche risparmiare da qualche parte per mantenere i margini, quindi delle volte ci mettono anche del loro. Questo è quello del motivo per cui non mi stupisce questa crescita, e che quindi questi 700 miliardi, a mio avviso, che sono stati dati come obiettivo prima di tutte queste difficoltà, forse sono ancora raggiungibili. Abbiamo una cosa a stretto termine, che Hormuz si libera, che insomma dà più respiro, ma poi anche gli accordi internazionali, Mercosur, Australia, India, Messico, eccetera, eccetera, che si stanno mettendo in moto con un'inversione di tendenza rispetto alla globalizzazione delle barriere tarifarie e non tarifarie.
0: Allora, sì, e tra l'altro aggiungo che quello che sta emergendo è che le imprese italiane hanno anche diversificato molto, cioè hanno fatto due cose. Una già la ricordava lei, e lo vediamo. Allora, il farmaceutico gioca un campionato a parte, è andato benissimo, anche negli Stati Uniti. Altri settori meno, abbiamo raccontato il vino, che negli Stati Uniti ha sofferto sul valore, molto molto meno sui volumi, e questo è uno dei casi che lei citava, cioè si è deciso di, pur di mantenere la presenza sullo scaffale, perché una volta che poi esce dallo scaffale è difficile tornarci, e mantenere anche l'abitudine al consumo, di sostanzialmente ridurre il valore per chi esporta, non per chi compra. In altri casi invece è stato possibile non ridurre il valore, perché tanto il bene era talmente importante che il consumatore americano accettava di pagarlo anche un po' di più, penso a tutto il mondo farmaceutico, ma non solo. È vero che in altri casi si è creata una via di mezzo, lo vediamo dai dati. Il volume l'hai cercato di mantenere, poi hai assorbito un po' tu, un po' il tuo importatore, distributore, parte del valore, e delle volte l'hai anche scaricato. Però nel concludere, è vero che poi c'è tutto il ruolo fatto da ICE, Siemens, SACE, Cassa Depositi e Prestiti, e quindi tutto il ruolo delle ambasciate, le associazioni delle camere con l'estero, per fare che cosa? Per ridurre i costi fissi delle imprese quando sono piccole e medie, e quindi analizzare un mercato che vuoi esplorare per diversificare. Se devi pagarti tu tutti i costi non ce la fai. Se il lavoro viene fatto dall'ICE, se Siemens e SACE ti fanno che cosa? Garanzie di carattere assicurativo, o ti danno capitali liquidi a tassi molto agevolati. E via così, se la Camera di Commercio vanno a valutare, fanno tutto questo sono minori costi quando tu hai un'azienda media o piccola media che ha difficoltà a sostenerli da sola. E poi c'è la forza del Made in Italy, chiudo con questo, Zoppas, perché durante l'assemblea di Federvini era stata presentata un'indagine di Nomisma proprio relativamente al mondo del vino, ma non solo, e era tutto l'agroalimentare. Emergeva negli Stati Uniti che alla domanda da dove provengono i prodotti alimentari, le bevande alcoliche di migliore qualità secondo il consumatore americano, nel 60% dei casi i prodotti alimentari arrivavano dall'Italia, e solo la Francia è seconda col 25%, Giappone 18%, Spagna 14%. Bevande alcoliche 40% la migliore qualità arriva dall'Italia, 29% dalla Francia. Quindi c'è, come lei ricordava, una forza anche del Made in Italy, a cui gli stessi consumatori americani avevano detto sostanzialmente di avere un terzo mantenuto il consumo, un quarto, la metà, il 40% di avere ridotto, di avere mantenuto la stessa quantità ma comprato in promozione, e un altro 24% aveva detto ho ridotto le quantità ma ho mantenuto quel prodotto. Cioè praticamente solo il 9% dei consumatori americani ha dichiarato di avere sostituito quel prodotto italiano a fronte di un aumento dovuto ai dazi. Quindi questo ci lascia ben sperare.
2: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Focus Economia.

0: 8:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Stanno parlando in diretta il presidente francese Macron e quello americano Donald Trump a Via Le Bain in Francia, dove si aprirà il vertice G7 di oggi. E poco fa Macron ha detto bene l'accordo Iran Stati Uniti. Trump ha appena detto da venerdì lo strato di Hormuz sarà totalmente riaperto. Sentiamo un passaggio.
1: Dollari all'Iran. Era un accordo con 1,7 miliardi di contanti. Per un Boeing avevano bisogno di un 747 a quanto pare, 1,7 milioni dato all'Iran, e oltre a questo sono altre decine di miliardi di dollari, quindi hanno cercato di corromperli per giungere a un accordo e non ha funzionato, perché non funziona mai, e noi abbiamo fatto un ottimo lavoro e speriamo sia un buon rapporto, speriamo di poter andare d'accordo nel futuro, altrimenti torneremo a quello che avevamo iniziato a fare, ma credo non sarà necessario. L'accordo con l'Iran a cui siamo giunti sarà di estremo successo per il mondo, perché era tutto un po' bloccato, lui mi chiamava e diceva per favore Presidente giungiamo a un accordo, ma voglio davvero ringraziarti per il tuo aiuto, è un onore aver potuto collaborare, abbiamo condotto delle ottime collaborazioni. Parlando poi del presidente Zelensky e Putin, io credo che magari potremmo fare qualcosa, io spero davvero, perché entrambi sono aperti alla possibilità, quindi questa è la questione su cui ci concentreremo per concludere il tutto. 25.000 persone al mese che muoiono, e questa cosa non dovrebbe succedere. Ieri ho condotto delle conversazioni importanti di cui discuteremo, e poi c'è stato anche una delle serate più entusiasmanti e incredibili nella Casa Bianca che si siano mai viste. Ieri ho chiamato nella sera tardi, ti ho chiamato.
0: Allora,
1: per
0: riprendo la linea perché sul wrestling vabbè, la Casa Bianca anche no. Allora, ha detto Trump, avete sentito, da venerdì lo studio sarà totalmente riaperto, poi citava un elemento dell'accordo che prevede lo sblocco immediato di 12 miliardi a Teheran di beni congelati. Il documento in realtà pubblicato da Mer prevede, l'agenzia di stampa iraniana, lo sblocco di 24 miliardi durante il periodo di negoziazione di 60 giorni. Vedremo, perché adesso ci sono 60 giorni da venerdì. L'accordo sarà di estremo successo per il mondo. Ha elogiato anche il rapporto con Macron. Ecco, se devo dire, rispetto alle bacchettate che ha tirato l'Europa, l'Europa non ci ha aiutato, adesso forse può aiutarci. Lì Macron, va detto, perché riguarda anche l'Italia, già prima dell'incontro con Trump, il presidente francese aveva ricordato come la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione dello Stato di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia. La portiera di Charles de Gaulle può essere Hormuz in 2-3 giorni. È chiaro che già altre volte avevamo ricordato come il ruolo dell'Italia è soprattutto per nell'utilizzare i dragamine, che sono di ultima generazione, sono considerati anche un'eccellenza a livello internazionale per bonificare, diciamo, non si capisce quante mine ci possono essere. Le navi per ora sono, quelle bloccate lì sono ancora 500, ma a questo punto, se non vedrò altre agenzie arrivare dall'incontro dove Trump e Macron sono vestiti in maniera identica, se può interessare la cronaca, abito blu, camicia bianca e cravatta blu, ma sarà sicuramente una coincidenza. Sembra molto disteso come accordo rispetto alle bacchettate dei mesi scorsi. E poi stasera la cena a Versailles, in cui sappiamo che Trump è molto sensibile ai temi che riguardano le monarchie, le sale da ballo reali, la grandeur. Ecco, su quello la Francia, insomma, sicuramente non si tirerà indietro. Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, buonasera.
2: Buonasera.
0: E buonasera anche a Stefano Messina, presidente di Asso Armatori. Buonasera, presidente.
3: Buonasera a voi.
0: Allora, sì, è molto presto. Sappiamo che lo sblocco di Hormuz arriverà ufficialmente solo venerdì. Il petrolio ha già reagito in maniera significativa, ha perso oggi oltre il 5%, il Brent è tornato a 82 dollari e mezzo, prima dell'attacco ne quotava 73, e il WTI è sceso 80 prima dell'attacco, ne quotava 66. La vera domanda è, da quello che tu hai capito, quando, ammesso e non concesso che tutto vada liscio, ah, tra l'altro alle 19 ho visto che Netanyahu ha annunciato una conferenza stampa sull'accordo americano iraniano, però dicevo, ammesso e non concesso che tutto fili liscio, quando è che si potrà dire va bene la riproduzione, la produzione, estrazione, produzione di petrolio, gas e anche di cherosene sta tornando sui livelli normali?
2: Beh, ci vorrà qualche settimana di sicuro, come intanto come dicevi, come ricordavi, stavolta sembrano esserci davvero dei passi concreti a questo punto, dopo una quarantina forse annunci a vuoto di pace, stavolta forse ci siamo. C'è anche incluso nell'accordo che firmeranno venerdì anche una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. Ci sono delle condizioni che a me lasciano ancora cauta, perché Trump ha detto che gli Stati Uniti rimuoveranno immediatamente il blocco navale, ma che l'Iran dovrà sminare i fondali e anche astenersi dall'imporre pedaggi, quindi vediamo se questo accadrà davvero. In ogni caso i flussi sono già con flussi semiclandestini, passaggi che erano stati organizzati semiclandestinamente, in modesta risalita, e potranno effettivamente ingrossarsi nelle prossime settimane. Dopodiché ci sono tantissime navi, anche cariche, in attesa di uscire dal Golfo, e quello sarà il primo petrolio, ma non solo petrolio, ricordiamoci che c'è anche gas, che c'è anche un sacco di altre materie prime, tra cui fertilizzanti, l'alluminio. Cominceranno prima a uscire i carichi che ci sono già e che sono bloccati ancora nel Golfo, che ce ne sono tanti, sono decine. Ci sarà una ripresa anche dei traffici di navi in entrata nel Golfo, però lì di nuovo bisognerà aspettare che magari ci sia una certa fiducia da parte degli operatori marittimi, che per il momento sono tutti molto cauti, ma te lo dirà anche l'altro ospite meglio di me. E poi quando si sarà ristabilito un certo traffico nel Golfo, verranno certamente riattivati i pozzi che sono stati fermati, per primi quelli di paesi

0: insomma, non c'era mai successo. Sì, c'era stato l'episodio della petroliera che si era messa di traverso nello stretto di Suez, ma quello è un problema tecnico. Però, se ho ben capito, al di là, diciamo, dello sblocco di Hormuz, il tema nel capire, nel poter dire bene la situazione sta tornando alla normalità, bisognerà capire che danni. Allora, un conto è chiudere i pozzi in maniera gas, petrolio, in maniera ordinata e poi riaprirli, altra cosa è se sono stati danneggiati.
1: Sì, era quello che ti stavo dicendo. È molto probabile che torneranno presto, in fretta, più petrolio dall'Arabia Saudita o dagli Emirati Arabi, dove una parte riuscivano a esportarlo, quindi hanno potuto chiudere un po' i pozzi a rotazione, farlo in maniera più ordinata. Qualche dubbio in più alcuni analisti ce l'hanno su paesi come l'Iraq o il Kuwait, dove veramente la produzione ha dovuto ridursi ai minimi. Ecco, in quei casi speriamo che non ci siano stati problemi e che quindi non sia necessario aspettare ancora più tempo per riattivarli. E poi ancora sembra che non ci siano danni, sempre che non ci siano danni nei giacimenti, certamente non sono stati bombardati, però sappiamo che sono stati colpiti da droni e da missili impianti di raffinazione, impianti petrolchimici, fonderie di alluminio, terminal di esportazione. Ecco, tutti questi danni infrastrutturali, per questi in alcuni casi, già stato detto, potrebbero anche volerci degli anni. Per di più, un ritorno allo status quo prima della guerra, ecco, questo alcuni analisti pensano che addirittura potrebbe essere una chimera, che potrebbe non essere mai raggiunto, perché è stata talmente grande lo shock di questa situazione che si sono già messe in moto molte diversificazioni sia da parte degli esportatori che da parte dei paesi che importano.
0: Allora, sì, l'ultima domanda che ho per te. Un conto è dire che da lì non transiteranno più i 15 milioni, 10 milioni più 5 di prodotti petroliferi derivati. Altra cosa però è dire l'impatto sul prezzo. Cosa voglio dire? Noi abbiamo visto che comunque, nonostante Hormuz chiuso, il petrolio sì aveva toccato una fiammata, ma poi si manteneva intorno ai 90, 93, 94. Evidentemente c'erano altre soluzioni. Questo c'è, cioè, un conto è dire che non passerà più lo stesso petrolio da Hormuz, un conto è dire che il petrolio si manterrà.
1: Chiaro,
0: 85.
1: Chiaramente. Quello potrebbe esserci una certa volatilità, la tendenza è in discesa. Ci sono degli analisti anche ottimisti che dicono che basta che tornino un 60-70% dei flussi di un tempo da Hormuz perché il prezzo effettivamente si raffreddi molto, perché il mercato tornerà a concentrarsi sulla sovrapproduzione, che era il tema che ossessionava
0: il mercato
1: prima,
0: esatto,
1: prima di questa guerra. C'era troppa produzione rispetto, certo, alla domanda, e che quindi premeva sui prezzi. Ecco, si potrebbe tornare anche a una situazione ottimistica di questo tipo, però c'è sempre questa spada di Damocle. L'Iran ha dimostrato di poter ostacolare, fermare
0: quello te lo tieni.
1: E te lo tieni psicologicamente.
0: Vabbè,
1: anche
0: quella è la più grande vittoria dell'Iran. Allora, da Hormuz, la stima di JP Morgan, comunque a giugno erano già transitati 5 milioni di barili, 3 milioni a maggio, 3 milioni ad aprile, 2 milioni a marzo, rispetto a una media di 15 milioni, quindi se usiamo maggio come mese eravamo a un quinto, lo dico perché non è che non passasse niente. Trump poco fa ha detto che l'accordo con l'Iran non prevede un allentamento delle sanzioni, loro sanno quello che devono fare, vabbè, e ha detto che adesso ci concentreremo sulla guerra in Ucraina. Presidente Messina, come asso armatori, io ho letto un rapporto oggi che adesso glielo voglio citare, però è la Chamber of Shipping e BIMCO, hanno detto attenzione perché adesso transiti simultanei non coordinati potrebbero provocare congestioni di traffico con rischi anche per la sicurezza dovuti a manovre irregolari e movimenti imprevedibili delle imbarcazioni. È un timore reale?
2: Ma sinceramente, buonasera a tutti. No, direi che questo, tra le varie problematiche numerose, alcune le avete citate, mi sembra che la sicurezza della navigazione sotto il profilo tecnico-nautico sia abbastanza garantita. Parliamo comunque di spazi di mare aperto molto significativo.
0: Cioè non è Suez, non è il canale di Suez.
2: No, non è Suez, ma anche a Suez comunque ci sono degli obblighi di distanze, c'è un pilotaggio obbligatorio, c'è un grande rigore, dei grandi controlli, tanto che il passaggio a Suez ha dei costi molto importanti, no? Da 200-300 fino a $500,000 per passaggio, a seconda della tipologia.

0: delle navi. Vede che anche negli ultimi anni, anche a causa del blocco di marzo 2021, quando si traversò la Ever Given, la grande porta contenitori, non ci fu nessun problema relativo alla sicurezza della navigazione, alle persone, alle merci. Direi che questo non mi sembra il tema principale.
1: Grazie sia a Sissi Bellomo, da un lato, per gli aggiornamenti sul petrolio, sulle 24 ore, che è presidente di Assoarmatori, Stefano Messina. Noi ci sentiamo domani dalle 18.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
10: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
14: Sono le 23.
15: GR24, Il Sole 24 Ore.
14: D'accordo Iran-Stati Uniti, venerdì la firma a Ginevra, ma resta il rebus Hormuz. Intanto Netanyahu si defila, se si minaccia Israele manteniamo libertà d'azione. La crisi Electrolux, l'azienda sospende i licenziamenti per 50 giorni. Ai mondiali di calcio sorpresa a Capoverde che blocca la Spagna sullo 0-0 ed è 1-1 tra Belgio ed Egitto. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Il giorno dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, mentre crolla il prezzo del greggio e volano le borse, i nodi da sciogliere sono ancora molti. Alla firma, prevista venerdì 19 giugno in Svizzera, sarà presente il vicepresidente americano J.D. Vance, ma da parte iraniana c'è ancora incertezza. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz ed è al destino dello stretto che si lega alla riuscita dell'intesa. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio da pagare, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni. Dall'accordo intanto si defila il premier israeliano Netanyahu. Questo accordo è fatto dagli Stati Uniti. Loro pensano sia possibile collegare la questione dello stretto di Hormuz a quella nucleare. Io sono garante per Israele del fatto che l'Iran non avrà il nucleare, ha detto, aggiungendo sul Libano. Rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario. Gli iraniani volevano che ci ritirassimo e non è accaduto perché io mi sono battuto per questo. Se si pongono minacce nei nostri confronti, ha detto Netanyahu, manteniamo la libertà d'azione. Sul tema è intervenuto anche il ministro della difesa Guido Crosetto, che a Washington ha incontrato il pariruolo americano Hegseth.
16: Io penso che adesso toccherà alla comunità internazionale affiancarsi agli Stati Uniti e poi appena sarà possibile poco per volta si libererà il passaggio che auspichiamo tutti nel tempo più breve possibile, ritorni alla normalità. Non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace.
14: Accordo fra Iran e Stati Uniti che spinge in terreno fortemente positivo Wall Street, col Dow Jones che sale dello 0,92%, il Nasdaq a più 3,07%, l'S&P 500 a più 1,66%. SpaceX archivia la seduta in rialzo del 20%, aumentando la sua capitalizzazione di mercato, riporta l'agenzia Bloomberg, di 412 miliardi di dollari, euro a 1,1587 sul dollaro. Il tavolo sulla crisi Electrolux oggi al Ministero delle Imprese, il piano della multinazionale svedese che prevedeva 1.719 esuberi su 4.500 negli stabilimenti italiani era stato respinto dai sindacati, dal governo e dalle istituzioni locali. Ora Electrolux ha accettato di cominciare a trattare su un piano diverso e nel frattempo si è impegnata a evitare ogni azione unilaterale sugli esuberi. Dunque per ora nessun licenziamento, ma la sospensione del piano, spiega l'azienda, è solo per 50 giorni. La cronaca: ci sono 4 indagati per la presunta violenza denunciata da una studentessa a fine maggio fuori da una discoteca della periferia est di Milano.
2: A quasi un mese dall'apertura del fascicolo per violenza sessuale di gruppo, inizialmente a carico di ignoti, la Procura di Milano iscrive nel registro degli indagati 4 giovani. I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 maggio, quando una ventenne spagnola ha denunciato di aver subito uno stupro. Dopo una serata passata in discoteca, in periferia, poco lontano da Linate, la ragazza, che si trovava in città per l'Erasmus, sarebbe stata trascinata in un parcheggio e in un'auto dal gruppo, conosciuto all'interno del locale. Soccorsa da un'amica, le due sono corse in ospedale, dove la giovane è stata visitata e poi in questura. 3 degli indagati nei giorni scorsi si sono recati spontaneamente in procura, accompagnati da un legale, per rilasciare delle dichiarazioni. Avrebbero ammesso dei rapporti con la studentessa, ma negato ci siano state le violenze che gli atti descrivono come brutali. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Ai mondiali di calcio, sorpresa nel gruppo H, dove l'esordiente Capoverde ha bloccato sullo 0-0 la Spagna, una delle grandi favorite. Nel gruppo G, Belgio e Egitto chiudono sull'1-1 con i nordafricani in vantaggio al 20° con Ashroun e il pari belga al 66° su autorete di Ani, innescata da Lukaku appena entrato in campo. Grazie a Pietro Lacorte in regia, GR24 torna a mezzanotte.

0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: A letto coi social, secondo un nuovo studio pubblicato su JAMA Pediatric, i ragazzi trascorrono in media quasi un'ora ogni notte sullo smartphone, soprattutto sui social, e questo spesso nelle ore che dovrebbero invece essere dedicate al riposo. È un dato questo che, ne abbiamo parlato in più occasioni, preoccupa, perché durante l'adolescenza il sonno, e non solo nell'adolescenza ma in generale, non serve soltanto a recuperare le energie ma è fondamentale per la salute del cervello e soprattutto per i ragazzi che stanno crescendo. In linea con noi commentiamo questo dato con il professor Oliviero Bruni, che è responsabile del Centro del Sonno per l'età evolutiva dell'Università di Roma La Sapienza e ordinario di neuropsichiatria infantile. Professore, grazie per essere con noi e buongiorno.
2: Grazie a voi, buongiorno. Ma il messaggio fondamentale è che ancora di più si deve dare priorità al sonno, specialmente in una fase di sviluppo come l'adolescenza. Durante l'adolescenza il cervello cambia, c'è un fenomeno che si chiama di synaptic pruning, cioè di rimodellamento delle sinapsi del cervello, che avviene quasi esclusivamente durante il sonno. Per cui se noi limitiamo il sonno non facciamo, diciamo, sviluppare bene il cervello, in particolare quella parte del cervello che è la corteccia prefrontale, che ci permette di controllare il nostro comportamento e le nostre emozioni. Tant'è vero che gli studi hanno dimostrato che un sonno inadeguato è strettamente correlato, per esempio, ad un disturbo del comportamento, con irritabilità, nervosismo, aumento enorme dei comportamenti a rischio, che sappiamo che è un problema molto rilevante in adolescenza. Meno si dorme, più si adottano comportamenti a rischio, proprio perché quella parte del cervello, che è la corteccia prefrontale, dovrebbe controllare di più questi comportamenti, e se noi non diamo spazio sufficiente al sonno, questi comportamenti prevalgono su quello che invece è un controllo emotivo e cognitivo dell'adolescente. In più ci sono tutti i problemi connessi anche alla sfera cognitiva, quindi certo, sì, difetti di memorizzazione, difetti di apprendimento, eccetera.
1: Professor Olivieri, in queste ore le agenzie hanno battuto che il primo ministro britannico Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso e quindi l'uso ai social media per tutti i bambini sotto i 16 anni. Lei che ne pensa?
2: Sì, che è una tendenza che non è solo in Inghilterra, ma già in altri paesi è stata già adottata, ed è estremamente importante e rilevante, perché si è visto che quelle attività sullo smartphone che determinano una maggiore alterazione del sonno e del comportamento conseguenziale sono le attività dei social media. Ma voglio dire un'altra cosa, la cosa più importante è evitare che ci sia l'uso del telefono fra il cosiddetto bedtime e shut eye time, cioè quando si mettono a letto e quando chiudono gli occhi. Quello è il momento più importante e la cosa da evitare assolutamente. Quindi stazione di ricarica fuori dalla stanza, telefono fuori dalla stanza se possibile. Sappiamo che con gli adolescenti non è semplicissimo,
1: però
2: ma
1: ce la si può fare.
2: Negoziare.
1: Certo,
2: sì,
1: negoziare.
2: Si può fare assolutamente.
1: Professore, sì, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: E passo la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, questa è la vera parità tra uomo e donna.
2: Eh sì, oggi facciamo la fenomenologia di Vannacci. Ci siamo lasciati venerdì facendola di Ginepria. Oggi troviamo agli antipodi. Faccio subito una premessa.

0: interessa né demonizzare né esaltare il generale Vannacci, non sono per nulla interessato a valutarne l'aspetto politico, mi piace proprio questa mattina capire esattamente il motivo per cui oggi non si parla altro che di Vannacci. Vannacci al centro di tutte le cronache in questi giorni, ma grazie, uno dice che il femminicidio non esiste, è una bestialità talmente abnorme, ma non pronunciata da un umarell mentre guarda il cantiere, non detta a un barda quando hanno esagerato con lo stock 84 o con il Brancamenta, no, detta da un ex generale, da un parlamentare europeo, da una persona che ha avuto anche dei ruoli istituzionali. È chiaro che risulta come una staffilata, in generale i media non possono fare meno di dire ma come questo ha detto aboliamo il femminicidio. Beh, io non trovo che questa sia una frase distante da un fenomeno di cui fece argomento in trasmissione qualche anno fa, non so se ve lo ricordate, parlavo del sex appeal del punto di ripristino. Cosa significa? Immaginate un utente digitalmente arretrato, non con strumenti per percepire la contemporaneità, per capire che il mondo si evolve velocemente, molto velocemente, e serve continuamente aggiornare i propri strumenti di decodifica del mondo. Quindi ha un computer con un sistema operativo obsoleto, e dopo un po' vede che non gli funzionano i vari programmi, le applicazioni. Perché? Perché dovrebbe cambiare computer, cambiare sistema operativo. Allora cosa fa? Cerca un punto di ripristino, torna indietro, retrocede il proprio computer a una fase precedente per poter in qualche maniera usarlo in maniera parziale, non al pieno delle sue potenzialità, ma confortato dal fatto che ha la stessa visione nello schermo, usa gli stessi programmi che ha sempre usato, non deve in qualche maniera aggiornare il suo punto di vista. Ecco, il vannaccismo è esattamente quello che ho definito il sex appeal del punto di ripristino. Chi segue Vannacci sono persone che hanno nostalgia di tornare a un punto in cui sentiano più tranquillizzati, sentiano di poter gestire meglio quella che è l'impetuoso evolversi della società in questi ultimissimi tempi. Io racconto molto velocemente la mia esperienza personale questo fine settimana, perché casualmente abito proprio laddove c'è stata la manifestazione più plateale del vannaccismo, ne hanno parlato giornali, telegiornali. Lui ha fatto l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il suo partito, all'auditorium della Conciliazione, che è un posto in area super vaticana, dietro c'è l'Università Ulm, davanti c'è il Vaticano. E la manifestazione sulla remigrazione, la prima grande manifestazione sulla remigrazione, si è svolta lungo via Cola di Rienzo, una sorta di salotto della borghesia medio-alta romana, quartiere Prati. E ho visto contemporaneamente le persone sfilare, sì è vero hanno sfilato, viva il Duce, ragazzini intruppati che cantavano Boia chi molla. Avrei avuto desiderio di fermare uno, dico ma ti rendi conto, stai parlando di qualcosa che riguarda gli anni 70, la rivolta di Reggio, Ciccio Franco, ma che ci azzecca con la tua vita di questo momento? Ma questo non perché abbia paura o brandisca continuamente lo spettro del ritorno al fascismo, perché vedo il rifiorire, il trionfare del ritorno al punto di ripristino, la nostalgia a un punto in cui sembrava che tutto fosse sotto controllo. Poi non c'erano, sì c'erano i soliti fasci che vedi sempre, li vedi dagli anni 70, sono sempre gli stessi, tatuati, sfumatura alta, testa pelata, maglietta nera, atteggiamento muscoloso sempre pronto all'attacco, a capire, a guardarsi intorno, a annusare laddove si vede il nemico. Erano frange laterali, lo zoccolo duro del vannaccismo erano insospettabili signori che vedi attavolati al bar Vanni o in altri bar di quella zona lì a discutere, a parlare con le loro mogli o mai attempate. Sono quelli che pensano, sperano che in questo momento possa tutto tornare indietro, perché il mondo non può essere più in qualche maniera capito, circoscritto. Su questa è la forza di Vannacci. Per il resto sono cose vecchie, vecchissime. È il richiamo a un immaginario di destra anni 70. Ha letto La preghiera del legionario francese, che è una citazione che pochi potranno capire. È quella sorta di passione che ci fu nella destra italiana quando uscì il film di Gillo Pontecorvo sulla battaglia di Algeri. E avevano come eroi l'attore che interpretava in maniera muscolosissima con gli occhiali Ray-Ban il generale Jacques Massu, quello che ebbe ordine di sedare la rivolta di Algeri. Ma era l'anno 1957, erano altri tempi. Ci credete che ancora possa essere il generale che porta continuamente come bagaglio al suo carisma il fatto che marciava con lo zaino a 40 kg, che ha sfidato il fuoco nemico, che è abituato a correre senza mai fermarsi, che è abituato a schivare le proiettili, abituato a combattere al coltello, e oggi si presenta con le scarpette da barca, con i pantaloncini beige e con le camicie che porterebbe un tranquillo signore che se ne va in vacanza a Ostia a mangiare il pesce. 800 24 00 24, quanto vi attraversa, quanto vi coinvolge, quanto vi colpisce il vannaggismo?
1: Sono sicuramente un generale perché ha caratterizzato 40 anni della mia vita, l'impegno nelle armi e nella difesa della patria. Sono un politico, non mi definisco di estrema destra, mi definisco di destra autentica, che è fiera di essere destra e che non rinnega nulla della propria identità. E sicuramente sono un europarlamentare del gruppo di Europa delle Nazioni Sovrane, che si riconosce per avere una determinata linea politica caratterizzata dalla difesa dell'identità europea, della sovranità dei popoli e delle nazioni europee.
2: È un marito devoto?
1: Sono un marito devoto, sono un marito che tiene alla propria famiglia tantissimo.
0: Certo è che lo mettono su un piatto d'argento, il successo, Gruber che dovrebbe rappresentare la sinistra, con l'orologio d'oro massiccio, coperta di gioielli, diamanti, perfetta nel suo completino Armani, dice sei fedele alla moglie. Ma che c'entra essere fedele alla moglie? È lui che dovrebbe dire che è fedele alla moglie, perché è un valore che riguarda i valori che lui va solleticando. Quindi 800 24 00 24, mentre aspetto le vostre impressioni, sono totalmente, ve lo giuro, privo di ogni pregiudizio, voglio solo analizzare. Intanto, professor Salvatore Vassallo, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Professor Vassallo è ordinario di scienza politica all'Università di Bologna, direttore dell'Istituto Cattaneo, che è un istituto di ricerca e studi sulla società italiana contemporanea, particolarmente con riferimento alla politica. Tra le sue pubblicazioni ricordo Fratelli di Giorgia, il partito della destra nazionale conservatrice, scritto con Rinaldo Vignati nel 2023, edito dal Mulino. Allora, professor Vassallo, partiamo subito. Suo libro scritto nel 23. Era già uscito il libro di Vannacci, era già passata l'estate in cui ci fu questo grande evento letterario che nasce soprattutto perché ne parlano i giornali, se no in sé è un libro che non aveva nessun contenuto di valore specifico, ma l'anatema contro questo libro dette il successo a questo libro.
3: Dunque, la ricerca che ho fatto su Fratelli d'Italia è precedente, allora Vannacci non era all'orizzonte, è poi emerso con un schema che però oggi probabilmente lui cerca di replicare, cioè spararla grossa, dire cose che sono totalmente contrarie al senso comune di oggi. Che
0: scandalizzare il borghese è una tecnica molto vecchia però, no?
3: Ottenendo però in questo modo molta visibilità, anche grazie alle del tutto comprensibili reazioni dei detrattori. Fu così anche all'inizio, il libro ebbe un grande successo anche perché fu segnalato ripetutamente, divenne oggetto di discussioni soprattutto tra i due suoi detrattori. È una dinamica in certo senso inevitabile, dato che le sue affermazioni, il libro è oggi che è anche una personalità che ha un qualche ruolo politico, inevitabilmente generano reazioni. E quindi sì, però io penso che lui cerchi di replicare oggi, credo con minore successo di quanto gli sia capitato finora, perché ormai il gioco si è capito, questo genere di creazione della sua immagine. Devo dire, ci sono cose molto antiche, tutte quelle che lei ha detto non saprei dirle con maggiore, con migliore qualità letteraria.
0: Ma io ci sono passato, capito, professore? Io ho conosciuto quel mondo, ci sono passato, è come un déjà vu, capito? Come qualcosa che avevo già visto negli anni 70.
3: Che, La cosa che oggi però è in un certo senso nuova, anche questa quasi scritta a tavolino, molto ben comprensibile per chi conosce la storia dei movimenti di destra populista anti-immigrati, soprattutto degli ultimi 15-20 anni, ci sono, cioè, un registro molto canonico della destra populista post grande recessione, quindi 2008-2009, si basa su 3-4 affermazioni, messaggi chiave: contrarietà alla concentrazione dei capitali a livello internazionale, delle grandi imprese internazionali, a tutela di quelli che hanno in effetti pagato dei costi dalla cosiddetta globalizzazione, quindi la piccola distribuzione, le piccole e medie imprese che non competono sul mercato. La seconda è l'immigrazione, che è il fenomeno da cui si sentono particolarmente minacciati quelli che credono che questo sia un attentato alla loro identità, alla sicurezza o una concorrenza su occupazione e welfare, e quelli che si sentono minacciati dalle sicurezze che hanno sempre avuto, cioè hanno sempre ritenuto di pensare come la maggioranza, di avere un pensiero basato sul senso comune, sulla cosiddetta normalità, e si accorgono che invece il mondo va avanti e quello che per loro era senso comune sta diventando invece il pensiero di una minoranza, con riguardo soprattutto alla parità e ai diritti di genere.
0: Però secondo me c'è una discriminante, questo vediamo se riesce a farmelo capire bene. Secondo me questo, tutto il Vannacci pensiero, faccia parte del pensiero nascosto, quasi con vergogna. Perché? Perché il mondo è cambiato, è evoluto, non si può più dire oggi prendiamo a calci nel sedere le persone, mandiamole via. Il femminicidio è una stupidaggine, è una cosa politicamente corretta. Che vuol dire? Una donna è come un uomo, è uguale. Facendo finta di non capire il meccanismo che ha determinato il legiferare sul femminismo, sul femminicidio. Faccia parte come dei peccati nascosti che nessuno ha mai voluto o ha mai pensato che fosse per lui produttivo tirare fuori. Adesso finalmente c'è come una fessura in cui uno può urlare e dire quello che vuole, perché tanto non succede nulla. Ecco, non fatto che tirare fuori qualcosa che già galleggiava dentro le persone, soprattutto quelle più anziane, quelle meno dotate di strumenti culturali di decodifica della realtà. Diciamo, non abbiamo il coraggio di nasconderlo. Il vannaccismo equivale all'ignoranza totale. Questo è il tema fondamentale. Poi, detto questo, non è che voglio impedire alla persona di identificarsi col Vannacci pensiero, ma è il pensiero di chi non studia, di chi non è attento, di chi non osserva la realtà.
3: Totalmente d'accordo. Quello che volevo aggiungere è che ci sono tre cose, però, se posso dire, cioè ci sono meglio quattro. Una è la sua figura, il mito del generale, il maschio alfa, di quello che ha dato prova di determinazione e spirito di sacrificio, anche se naturalmente si tratta di un mito, ma comunque è congruente.
0: Anche su questo ci sarebbe da dire, però, ci sarebbe da dire,
3: certo,
0: su questo.
3: Certo che perché ci sarebbe da dire, nel senso che però questo è quello che viene, si prova a comunicare, che per alcuni dei suoi ammiratori è un elemento identitario. Poi ci sono però tre cose, tre filoni in certo senso vagamente ideologici, che non sono frutto della stessa eredità. Ce n'è una sicuramente, che è quella della destra sociale, cioè di una delle correnti del movimento sociale italiano, quella di cui è stato guida inizialmente Pino Rauti e di cui poi sono stati i leader Gianni Alemanno e Francesco Storace. È una cosa che pochi conoscono.
0: Infatti riemerge Alemanno fortemente,
3: certo,
0: in questo momento.
3: Questa è la corrente del movimento sociale che è stata marginalizzata, compressa, quasi esclusa da Fratelli d'Italia, che ha una particolare caratteristica dal punto di vista ideologico: ha una forte, più forte nostalgia per i simboli del fascismo, ha una connotazione all'origine anti-americana, anticapitalista, anti-Israele, per varie ragioni legate alla storia politica italiana e dunque pro-palestinese. Quindi, e questa componente oggi si è visto nel corso,
0: sì, diciamolo, per un residuo e inconfessabile senso di antisemitismo che galleggia nella destra, diciamoci la verità. È sorprendente che oggi la destra sia filo-israeliana. La destra è sempre stata in qualche maniera nostalgica di quello che è avvenuto, in parte l'ha giustificato, in parte l'ha ridimensionato. Dice però in fondo avevano ragione, questo non ce lo vogliamo negare.
3: Sì, la radice è probabilmente questa. Va detto che oggi, nella situazione attuale, le posizioni, per dire, di Gianni Alemanno contro gli Stati Uniti, contro Israele, assumono una torsione un po' diversa nella percezione di una parte dell'opinione pubblica. Così come il terzo elemento è la narrativa filorussa, cioè ci sono tre cose, ripeto, c'è un registro canonico della destra populista degli ultimi 15 anni, antiglobalista, antiimmigrati, anti-uomo.

0: e chiedo scusa, sono già in ritardo di un minuto, poi riprendiamo con lei tra un istante.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 16 giugno. Alta pressione in temporanea diminuzione, mattinata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità associata a rovescio temporali con locali grandinate su Alpi, Appennini e Sicilia orientale. Leggero calo delle temperature massime che si manterranno su valori estivi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Melog.
1: Volevo dire una cosa, sono una minoranza, sì, saranno
2: sono una minoranza e non vedo perché un gusto personale...
1: E le minoranze in una democrazia vengono tutelate.
2: Devono essere rispettate.
1: E comunque,
2: devono
1: non
2: essere rispettate,
1: vengono tutelate.
2: E infatti, non capisco perché il frutto di una... orientamento sessuale, quindi di un gusto personale, debba poi dare luogo a dei diritti.
1: E se scoprissimo che lei magari è gay?
2: Vabbè, non accamperei alcun diritto però. Uno è libero di fare quello che vuole.
1: Emigrerebbe in un paese dove ha diritti?
2: No, nella maniera più assoluta, perché i gay qua in Italia hanno tutti i diritti. Se vanno all'ospedale li curano. Se vanno per la strada possono tranquillamente guidare.
3: Abbiamo ripreso uno dei passaggi cruciali in quanto ormai diventati paradigmatici della contrapposizione fra vannaccismo e pensiero woke, chiamiamolo così, quindi usiamo un linguaggio comprensibile anche ai vannacciani, nell'intervento di Vannacci, Ops e Lili Gruber, intervento che oggettivamente ha molto giovato a Vannacci, perché è uscito dal circolo degli emarginati, degli scarti della società, che è un elemento molto di destra: il tatuaggio, la frequentazione delle patrie galere, l'occhiolino alla malavita organizzata, al delinquente che in fondo anche lui è un ribelle della società, è sempre fatto parte del background culturale della destra. Citava il professor Salvatore Vassallo, che è nostro ospite, che è un ordinario di scienza politica all'Università di Bologna, che Vannacci riprende i valori di una certa destra sociale. Infatti, professore, la nuova cerimonia clou vannacciana sarà quando Vannacci andrà di fronte al carcere a far vedere, a accogliere Gianni Alemanno come se fosse quasi un perseguitato politico, quando ricordiamo che è stato recluso per traffico di influenze illecite sulla questione del mondo di mezzo, ma sta in carcere semplicemente perché non ha ottemperato alle misure alternative, non ha fatto i servizi sociali, si è ribellato, ha provato a mettersi contro, andare a fare un'attività di volontariato, e quindi sta in carcere, quindi non è un eroe politico. È d'accordo, professore?
4: Sì, io devo dire che questa è la componente meno prevedibile, no, della sua strategia di comunicazione o del suo impianto ideologico. Proprio l'esplicito riferimento a questa componente e a tutta la sua connotazione.
3: Beh, la sporca dozzina, l'ha detto chiaramente, è il mito della sporca dozzina.
4: Quello che accomuna i vari elementi che stavo citando prima, cioè i nostalgici della fase più aggressiva della nuova destra populista post grande recessione, la destra sociale Rauti Alemanno e la narrativa filorussa, sono tre modi di parlare in effetti a componenti piccole dell'elettorato, ma molto deluse, perché sono state in un certo senso prima corteggiate e poi nel corso in particolare di questa legislatura hanno visto che non hanno trovato rappresentanza, o meglio, non hanno visto quello che si aspettavano. Quindi la sua strategia è, da questo punto di vista, se noi la vediamo, la vogliamo interpretare come strategia di costruzione del consenso, molto chiara, in effetti corrisponde a quello che dice, cioè andare a scovare quelle nicchie di elettorato in sofferenza, che hanno pensieri anomali, anticonformisti o contro l'attuale senso del diritto, della giustizia, dell'equità, e che si sentono marginalizzate. Quindi quelle che avevano sperato in chissà quale rivoluzione contro la globalizzazione e contro gli immigrati, quelli della destra più tradizionale, quelli che pensano che l'Ucraina sia stata così, si sia volontariamente sottomessa all'aggressione militare russa.
3: Ma un po' il motivo, professore, lei che è uno studioso, per cui in Italia nacque il fenomeno della destra extraparlamentare. Rauti prima uscì, fondò Ordine Nuovo, poi rientrò, fu preso a martellate dai suoi stessi camerati, perché a un certo punto la linea della destra politica e parlamentare è una linea troppo morbida. Allora erano altre le istanze, probabilmente era l'ordine, la disciplina, la repressione del comunismo, del socialismo, erano cose molto più basiche e non c'erano elementi come oggi l'immigrazione, le crisi economiche e via dicendo. Però il fenomeno è sempre lo stesso: una parte della destra post-fascista non ha mai tollerato che la destra, che entrava nel cerchio sacro della Costituzione del governo, e poi a un certo punto si rammollisse. Questo è il tema: la destra si è rammollita, ma infatti Vannacciani dicono la Meloni si è rammollita, ci ha tradito.
4: Sì, è questo. Ora va detto, rispetto alla polarizzazione degli anni 70 e all'uso che la distanza ideologica che c'era tra mondi che guardavano in un caso a autoritarismi nazionalisti e altri anche occhieggiavano ad altre forme di regimi non democratici.
3: I colonnelli greci a quel periodo volevano fare ci sono anche stati film comici su questo, ma è quello, eh.
4: Quello che voglio dire è che questo comunque riflette una polarizzazione tra posizioni estreme più o meno comprensibili e accettabili, ma negli anni 70 era una polarizzazione tra forze politiche estreme o movimenti politici estremi che entrambe evocavano simpatia per regimi autoritari, entrambe evocavano l'uso della violenza come mezzo di lotta politica, ed è andata, come sappiamo, da una parte e dall'altra. Per fortuna siamo in presenza di una polarizzazione che ha a che fare con temi identitari, che evoca questi temi per mobilitare nicchie di elettori, è, diciamo, oggettivamente meno preoccupante di quello che si è visto negli anni 70.
3: Sì, sì. Va detto del vero, non c'è mai stato in Vannacci nessuno istigare alla violenza, alla forza, allo scontro di piazza. Allora era palese, ma Vannacci su questo se ne guarda bene, assolutamente.
4: Sì, certo, quindi siamo di fronte ad un altro modo per sfruttare la polarizzazione che esiste tra nicchie di elettori, che in questo caso a destra sono sofferenti per le ragioni che dicevamo, perché gli si è stata raccontata la possibilità di una rivoluzione che poi non era plausibile, non si è vista, ma forse non era nemmeno le intenzioni dei protagonisti politici, e quindi si mischiano più cose. L'elemento nuovo di Vannacci è che si ritrova in un contesto che un po' lo favorisce, perché la narrativa filorussa, l'atteggiamento anti-americano, anti-Israele, pro-palestinese, l'atteggiamento anti-europeo, la sofferenza di alcune categorie di mondi economici per l'integrazione economica sovranazionale, sono cose diverse che parlano a piccole nicchie diverse. Lui sta cercando di metterle insieme. Però è evidente che il registro più chiaro, più netto, ha a che fare con una cosa che in Italia non è mai andata oltre il 5-6% neanche negli anni d'oro di Almirante, mentre lui si immagina, dice di poter costruire un consenso più largo partendo dalle idee di una sola delle componenti del movimento sociale, che, cioè, ripeto, quella che è stata in certo senso marginalizzata dentro Fratelli d'Italia. Quindi vedremo se riuscirà.
3: Quindi secondo lei, è una delle tante teorie, quello che oggi dice Lupi, il rappresentante di Noi Moderati, cioè più o meno sono sempre gli stessi, sono gli stessi metodi che usava Grillo, sarà una bolla, e poi sono sempre gli stessi, vai a vedere i numeri, sono sempre le stesse persone che per un certo periodo, per mancanza di meglio, hanno aderito magari a Fratelli d'Italia, oggi ritrovano qualcuno che in maniera identitaria li rappresenta meglio. Ci fermiamo un istante, poi abbiamo due telefonate.
0: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Kellogg.
1: Concretamente, perché, intanto facendo tanti CPR.
2: E mi spieghi anche la differenza.
1: Intanto facendo tanti CPR.
2: Tanti CPR li mettiamo nei comuni che la votano, eccetera.
1: In tutte le regioni,
2: eccetera.
1: E dobbiamo mettere queste persone che non devono più stare in mezzo alla strada dopo 7, 8, 9,
2: bene.
1: 10 decreti.
2: Quindi li mettiamo in queste galere.
1: E poi riportiamo queste persone nel paese di origine.
2: Bene.
1: E poi
2: io voglio sapere quelli che non, con i paesi dove non c'è un accordo bilaterale. Uno.
1: Cioè il decreto
2: due,
1: dei
2: chi paesi paga
1: sicuri.
2: Gli aerei con le forze dell'ordine che li accompagnano. Se non abbiamo accordi bilaterale con questi paesi, li deportiamo?
1: Guardi,
2: cosa facciamo?
1: Siamo avanti.
2: Vanno deportati.
1: No, attenzione,
2: come facciamo?
1: Cosa vuol dire deportata? Vuol dire movimentazione coatta al di là della loro volontà?
2: La chiami come
1: certo,
2: vuole.
1: Certo, è
2: vanno
1: questo,
2: deportati.
1: Questo. Vanno portati in un paese terzo sicuro che li accetterà perché c'è già l'intesa.
2: Bene.
1: E che poi li
2: straderà
1: verso il loro paese.
2: La vogliamo vedere.
3: Cito cifre a memoria, ma mi sembra che per fare tanti CPR, per mettere tutti gli immigrati che sarebbero meritori di rimigrazione, occorrerebbe praticamente una capienza 6 volte la popolazione carceraria che già in Italia ho già stipati nelle carceri. Quindi però non importa se sia realizzabile, rimigrazione è un termine che piace, rimigrazione, rimigrazione, lo urlavano questi ragazzini per via Colla di Rienzo, immaginavano un mondo, si guardano intorno, non c'erano più persone di colore, poi magari vanno a mangiare la pizza, proprio in le tante pizzerie di Colla di Rienzo, e tutti i camerieri, il pizzaiolo, il cuoco e via dicendo, vengono tutti da un paese extracomunitario. Sto parlando del vannaccismo con il professor Salvatore Vassallo, ordinario di scienza politica all'Università di Bologna, direttore dell'Istituto Cattaneo. Ha scritto Fratelli di Giorgia, il partito della destra nazionale conservatrice, assieme a Rinaldo Vignati, Mulino 2023. Sentiamo le telefonate. Intanto ringrazio prima Marti Garamone, Paolo Valentino, Fabrizio Entonti, Alessandro Chiappini e Sergio da Torino. Buongiorno.
4: Buongiorno. Avete mandato un pezzo dell'intervista alla Sette, alla Gruber, e quella è già, diciamo che già è la dimostrazione di servirebbe un Vannacci al quadrato. Quindi perché ci vorrebbero migliaia di posti, ma quando ne abbiamo 1000 li carichiamo su una barca e li mandiamo e li portiamo dove. Ma già solo il fatto di genitore 1, genitore 2, la famiglia non esiste più. Questa signora si è permessa di dire che la famiglia non esiste più. La famiglia è un papà e una mamma. E notaia, per arrivare alle cose, notaia, avvocata, tutte ste cretinate della società di oggi. Cioè, io spero che, però anche lui, come avete detto,
3: sono tutti elementi, secondo lei, diciamo, che in qualche maniera le danno infelicità o le danno il senso che il mondo stia veramente andando a rovescio, le cose che lei ha citato come prioritarie.
4: Ma se viene uno in casa mia, io riesco a difendermi, gli rompo una gamba, poi lo devo pagare, ma questa è follia pura.
3: Lei sta elencando, diciamo, tutti i motivi per cui secondo lei Vannacci le risolverebbe tutti questi problemi che rappresentano un'angoscia nella sua vita?
4: Perché tanto se potesse andare, anche lui deve adeguarsi a questo modo ormai di pensare dilagante. Questo modo di,
3: ma è un modo sbagliato, perché si pensa è dilagato questo modo di pensare sbagliato secondo lei?
4: Perché c'è troppa, io che vengo da famiglie modeste, cioè quando era buon senso, ora non è più buon senso, dobbiamo togliere i crocifissi, dobbiamo tutti e tutte, se no non va bene, ma sono tutte stupidaggini.
3: Mi dica un momento, se lei potesse avere la macchia del tempo, un momento in cui tutte queste cose non esistevano, in cui lei si troverebbe perfettamente a suo agio, e questo è il mandato politico che lei darebbe a Vannacci un domani, potendolo portare
4: fa,
3: in una
4: 30 anni fa non esistevano, 30 anni fa, quando io avevo 30 anni, 35, cioè non esistevano tutte queste cretinate.
3: Ma 30 anni fa il mondo cominciava a essere digitale, c'era Windows 95, ci avevamo verso il bacco del millennio, avevamo l'euforia di internet, era un mondo già abbastanza civilizzato, modernizzato, non era un mondo antico.
4: Tutta questa delinquenza che c'è in giro, se no, come facciamo a integrarli? Se al lavoro le fabbriche che potrebbero dar lavoro non ci sono più perché la roba arriva tutta dalla Cina. Cioè bisognerebbe iniziare a aprire degli stabilimenti dove gente che non sa fare niente, che la metti a lavorare alle macchine come facevano i miei genitori, i miei zii, e piano piano quelli che non si vogliono integrare, ovviamente cosa ne facciamo?
3: Il suo riferimento è molto chiaro. Lei pensa che tutto questo tornerebbe in una condizione di normalità se Vannacci potesse avere il potere totale?
4: Se potesse, se, però siamo ai se al quadrato anche qua, sicuramente.
3: Vabbè, ma abbiamo un governo di centrodestra, tutta l'Europa sta andando a destra.
4: Ma non mi sembra che siamo mille. Parole sì, la famiglia è quello, però poi alla fine si sta, perché per questione di voti, ovviamente.
3: Fermiamoci qua perché manca 20 minuti. Quello che Salvatore Vassallo, ecco, l'abbiamo dato davanti un esempio classico di persona che è in Vannacci il suo possibile salvatore. Qual è il suo punto di vista, il suo commento? Mi sembra sinteticamente ha rappresentato tutto.
0: Io penso proprio di sì, cioè va detto, le democrazie liberali sono fatte perché ogni opinione possa avere rappresentanza e quindi è non spregevole che ci sia qualcuno che si propone di rappresentare in un contesto politico il punto di vista di persone che ritengono che il loro senso comune sia stato stravolto ingiustamente dagli atteggiamenti di altri, le decisioni prese dai governi, anche quando noi possiamo ritenere queste cose irragionevoli o ingiustificate.
3: Professore, purtroppo la sigla ci strappa la coda di questa trasmissione che riprenderemo quanto prima, però ci tenevo a dare un esempio, un cervo concentrato di tutto quello a cui il vannaccismo vorrebbe, potrebbe o ipoteticamente dovrebbe dare risposta. Riprendiamo il tema proprio con il professor Vassallo. Alla prossima.

0: c'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami, oggi sono offensivo.
1: No, ma lo so, ma lo so.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
3: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti.

0: artisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
2: Buonasera, benvenuti a Smart City. Pochi giorni fa Alenea si è fatto il punto sul progetto Officio, che ha svolto la prima mappatura delle filiere dell'edilizia offsite in Italia, uno dei più importanti trend di innovazione emersi nell'ultimo decennio nel settore delle costruzioni. Il lavoro è stato coordinato dall'Enea, che ci ha lavorato con il Politecnico di Milano e con l'Università di Bologna, e ha portato a identificare sia, diciamo, le principali imprese attive in questo ambito, sia le principali soluzioni tecnologiche. Dunque, con edilizia offsite si intende la possibilità, diciamo, di applicare un approccio industriale alle qualificazioni edilizie ed energetiche, facendo di fatto in modo che buona parte delle lavorazioni si spostino dal cantiere a una fabbrica, dove parti, grandi parti dell'involucro, verrebbero prefabbricate per poi essere agganciate, fissate all'edificio. Questo permetterebbe di standardizzare i costi, di standardizzare i processi, le certificazioni e soprattutto ridurre drasticamente i tempi. Allora, a che punto siamo? Ne parliamo con Miriam Benedetti, che è prima ricercatrice dell'Enea, responsabile del progetto Officio. Benvenuta a Smart City.
3: Salve, salve a tutti.
2: Nel corso del progetto voi avete mappato le imprese, diciamo, che in qualche modo sono riconducibili a questo paradigma, anche i prodotti e quant'altro. Che quadro ne esce complessivamente?
3: Sì, all'interno del progetto abbiamo effettivamente realizzato una mappatura delle filiere OSC esistenti, andando ad identificare circa 116 aziende che operano sul territorio nazionale e che sono coinvolte in qualche modo nella produzione e commercializzazione di sistemi e componenti per l'isolamento, e quindi sono potenzialmente integrabili all'interno di filiere off-site construction.
2: E voi avete lavorato in particolare sulle filiere del legno e dell'acciaio, vi siete concentrati su queste almeno?
3: Esatto, queste due filiere sono tra le due trainanti all'interno del nostro territorio, e le aziende comunque interessate quindi all'off-site construction sono potenzialmente tantissime sul territorio nazionale. Quelle che attualmente realizzano effettivamente progetti di quello che abbiamo chiamato full off-site, quindi off-site construction completo, sono relativamente poche. Quindi è ancora necessario coinvolgere ulteriori aziende, ma la potenzialità di queste aziende per la costruzione di filiere è notevole.
2: Ok, è come se ci fosse chi fa le ruote e chi fa i parafanghi, ma non c'è nessuno che costruisce le auto, mi sta dicendo, o sono pochi quelli che ti offrono prodotto completo. Ecco. Allora, dove stanno le criticità? Perché questo modello stenta a decollare in Italia, sta andando molto più rapidamente in altri paesi.
3: Sì, sicuramente queste filiere, come dicevamo prima, sono ancora molto frammentate, quindi le aziende ci sono, ma sono scarsamente costituite in filiere poi integrate e in grado di dialogare fra di loro. C'è anche un tema di formazione di tutti gli stakeholder coinvolti, si va dai progettisti alle aziende che fanno parte della filiera fino agli utenti finali, che devono essere maggiormente formati sul tema e messi a conoscenza dei potenziali vantaggi dell'off-site construction, e poi sicuramente manca una normativa ad hoc che regoli la creazione e l'utilizzo di questi prodotti finali, e quindi penalizza un po' le aziende che fanno off-site construction anche ad entrare poi in quelle che sono le gare di appalto.
2: Certo, dove invece magari bisognerebbe riconoscere anche un valore aggiuntivo, no? Ricordiamo per esempio che una caratteristica importante di questi sistemi è che il cantiere dura pochissimo, per cui se c'è un'attività produttiva dentro o amministrativa, l'impatto è minimo.
3: Ecco, e l'impatto è ridotto anche per l'utente finale, quindi per il cittadino.
2: Che magari vive nell'edificio in questione. Ecco, esatto. Spesso c'è questa obiezione che viene fatta, si dice questo modello è nato in Nord Europa, dove c'è un'altra edilizia, qui non funziona. Quale sarebbe il mercato obiettivo più naturale invece per questo approccio?
3: Beh, sicuramente devono ancora essere studiate delle nicchie di mercato appropriate in Italia e che andrebbero certamente valorizzate. Però partire dalla pubblica amministrazione, anche dal suo ruolo esemplare verso le altre nicchie di mercato, sicuramente è qualcosa di fattibile.

0: all'applicazione dello site construction.
1: Grazie Miriam Benedetti, ma ci risentiamo domani.
0: Grazie a voi.
1: Ci fermiamo qui, appuntamento domani, buona serata.
2: I want Europe to do great. I want UK to do great.
3: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
4: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
5: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
6: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
7: Smart Car di Massimo De Donato.
8: I costi elevati spesso del nuovo e i dubbi sulla transizione energetica hanno reso l'auto usata un vero porto sicuro per la mobilità degli italiani. Da un recente studio emerge infatti che gli italiani utilizzano l'usato per esplorare le nuove alimentazioni, trovando un equilibrio tra le necessità di budget e l'evoluzione tecnologica del parco circolante. Sono Massimo De Donato e di queste tematiche abbiamo parlato in compagnia di Cristiana Alicata, Mobility Director di Subito.it. Ascoltiamo l'intervista.
9: Una ricerca in collaborazione con Doxa per studiare le propensioni di acquisto sull'usato, sul second hand. Cosa emerge da questa ricerca?
10: Allora, sicuramente emerge che l'usato resta un porto sicuro per l'utente in un momento in cui tutto il mondo dell'auto vive una grande transizione, la transizione energetica con le nuove alimentazioni, tanti brand che stanno arrivando e che quindi aumentano la scelta ma anche il livello di confusione. Il nuovo sicuramente ha subito un aumento di prezzo notevole e in questo momento, per motivi di budget e anche per motivi, se vuoi, di resistenza a un cambiamento così drastico sulle alimentazioni, l'usato rappresenta un porto sicuro per l'utenza. L'altra cosa che stiamo osservando è che i giovani sono sicuramente più aperti ad ascoltare le novità che stanno arrivando, si informano, cercano anche macchine elettriche, però poi questa ricerca non si matcha con il prezzo di quelle macchine, per cui poi alla fine i giovani le cercano, le guardano, ma non se le possono permettere.
9: A proposito delle scelte, non solo dei giovani ma dell'intera popolazione che voi avete analizzato grazie a questa ricerca, su cosa punta l'italiano medio quando si approccia ad un'auto usata?
10: Allora, sicuramente la prima voce che cerca è sicuramente un budget, sicuramente cerca di comprare magari una macchina che nuova non si potrebbe permettere ma usata sì, per cui il budget è sposato con l'esigenza di mobilità che ha, e sicuramente in questo momento lo vediamo ancora. Il mix del diesel sull'usato e del benzina è sicuramente più alto rispetto al mix che c'è sul nuovo, dove sicuramente le case stanno spendendo di più, cioè stanno spingendo di più l'ibrido, e in ogni caso vediamo già il trend di macchine ibride anche nell'usato chiaramente, e una crescita del 10% se non sbaglio delle macchine elettriche year over year, anno dopo anno. Rimane una nicchia, però ovviamente c'è un trend di crescita che noi stiamo osservando.
9: Quindi c'è già un mercato delle BEV usate?
10: Assolutamente sì. Pensa anche soltanto a tutte le macchine che escono dal remarketing delle società di noleggio dopo 2 anni o 6 mesi per le macchine short term, quelle che si usano in vacanza di solito agli aeroporti. E quindi sì, assolutamente sì, c'è un mercato di macchine BEV usate che già vediamo sul nostro portale.
9: Vediamo nel mercato dell'usato anche dei nuovi brand?
10: Assolutamente sì, vediamo tantissime marche, soprattutto marche cinesi, che si stanno affacciando anche al mercato dell'usato e, come dicevo prima, inflottando per esempio anche soltanto macchine a noleggio e poi avendo le vetture usate che escono da quel circuito, poi devono essere vendute, quindi cominciamo ad osservarle.
9: Tu sei arrivata da pochi mesi a ricoprire questo ruolo, vieni da una casa costruita.

0: produttrice e quindi conosce molto bene anche il mondo dei dealer. Come stanno vivendo i dealer italiani questa fase di trasformazione così profonda?
1: Guarda, io oggi ho usato una frase di Sinner, che lui dice: stress is a privilege to have, che è una frase, se ci pensi, controintuitiva, cioè il privilegio di vivere sotto pressione. Allora, i dealer, devo dire la verità, quelli che sono sopravvissuti alle ultime crisi, sono forti, sono resilienti, sicuramente cercano opportunità di essere il più veloce possibile a far ruotare l'usato. Credo che stiano approcciando bene a questo momento e sono molto, se vuoi, anche duttili e flessibili rispetto al cambiamento, quindi io li vedo bene.
2: Bene, termina qui questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Cristiana Alicata, Mobility Director di Subito.it. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
4: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
5: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
6: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più, cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
7: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia, però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano: ah, ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
3: Io sono Federico Taddia.
4: Io sono Matteo Bussola.
3: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
4: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
8: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
9: Ogni sabato alle 14:35 su Radio 24.
10: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
11: È mezzanotte.
12: GR24, Il Sole 24 Ore.
11: Venerdì in Svizzera la ratifica dell'intesa tra Washington e Teheran, ma il nodo Hormuz resta sul tavolo anche del G7 di Evian. Intanto Netanyahu si defila: se minacciata, Israele ha libertà d'azione. La crisi Electrolux: dopo l'incontro al Ministero, l'azienda sospende per 50 giorni il piano licenziamenti. Ai mondiali di calcio, l'esordiente Capoverde blocca la Spagna sullo 0-0, 1-1 tra Egitto e Belgio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'accordo tra Stati Uniti e Iran si avvicina alla ratifica definitiva venerdì in Svizzera tra mille dubbi e intanto a Evian in Francia si è aperto il G7.
13: Speriamo di pubblicare il testo dell'accordo questa settimana, lo ha detto il vicepresidente americano Vance, spiegando che il memorandum, che dovrebbe essere siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, l'accordo prevede il passaggio delle navi nello stretto senza costi solo per 60 giorni, gli stessi che serviranno per i negoziati sul programma nucleare iraniano, che non è incluso nel memorandum. Quanto concordato rappresenta un passo importante, ma non un accordo definitivo, ha chiarito il presidente iraniano Pezeshkian, che è stato ringraziato da Hezbollah per aver incluso nell'intesa il cessate il fuoco in Libano. Non concorda Benjamin Netanyahu, che ieri in conferenza stampa ha detto che la lotta non è finita e che Israele rimarrà nella zona di sicurezza anche in Libano. Quanto ai rapporti con Trump, il leader israeliano ha di nuovo minimizzato, parlando di alti e bassi come nelle migliori famiglie. Mi ricandido e intendo vincere, ha promesso infine Netanyahu, che per l'opposizione interna sta vivendo un fallimento storico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: L'accordo temporaneo di pace tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto nel Golfo ha fatto da volano al G7 apertosi in serata a Evian col carico di ottimismo che si è portato dietro.

0: Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da venerdì, afferma il presidente americano Trump, incontrando in un bilaterale pre-summit l'omologo francese, nonché padrone di casa Macron. Trump afferma che Teheran ha rinunciato al nucleare e sostiene che non vi sia alcun allentamento delle sanzioni, delega al vice Vance la firma dell'intesa, il cui testo integrale sarà diffuso non prima del weekend, e punzecchia Trump gli alleati europei, sostenendo di non avere grande bisogno di aiuto, facendo capire che intende anche riprovare a mediare il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina dopo il colloquio telefonico con Putin e Zelensky nel giorno del suo compleanno. Replicando la frecciata americana verso gli alleati europei, Macron dettaglia cosa Francia e Gran Bretagna, insieme a un gruppo di una ventina di paesi che comprende l'Italia, possono fare nel concreto nel Golfo. Siamo pronti da domani ad avere dei caccia in missione di osservazione, in 2 giorni delle fregate in posizione e in 3 giorni anche una portaerei, precisa Macron, per marcare la determinazione della comunità internazionale a giocare un ruolo a Hormuz. Macron ha ricordato a Trump la necessità di pacificare il Libano da settimane sotto il fuoco israeliano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evion.
1: E Wall Street chiude positiva proprio in seguito all'accordo fra Iran e Stati Uniti. Il Dow Jones sale dello 0,92%, il Nasdaq a più 3,07%, l'S&P 500 a più 1,66%. SpaceX archivia la seduta in rialzo del 20%, la giornata in Europa.
2: L'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha sostenuto le borse europee, salite a nuovi massimi e spinto il prezzo del petrolio ai minimi da 3 mesi. Il FTSE milanese così ha superato per la prima volta la soglia dei 52.000 punti, prima di chiudere in progresso dello 0,66% a 51.836 punti. Sul finale della giornata, tuttavia, i listini continentali hanno rallentato il passo, mentre gli investitori hanno preferito realizzare parte dei guadagni messi a segno nell'ultimo periodo, preoccupati dalle nuove minacce del presidente americano Donald Trump in tema di dazi e dai dubbi che permangono sulla riapertura completa senza tariffe di passaggio dello stretto di Hormuz. Tra i principali titoli milanesi sul podio Ferrari più 4,1%, spinta anche dagli analisti, Stellantis più 3,3% e Biper più 3,3%, tra le banche protagoniste del risico bancario. A frenare sono stati invece Avio meno 5,1% e i petroliferi in scia al calo del prezzo del greggio, come Eni meno 4,7% e Tenaris meno 1,9%. Paolo Paronetto, Tardecor per Radio 24, sulle 24 ore.
1: In Ucraina molte le condanne per l'ennesimo bombardamento russo su Kiev.
3: Un nuovo atto di barbarie da parte della Russia. Il presidente ucraino Zelensky definisce così l'attacco che a Kiev ha gravemente danneggiato la cattedrale della Dormizione all'interno del complesso fortificato della Lavra, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. A farsi sentire anche il metropolita Epifanio, il capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, che chiede al mondo di fermare l'anticristo del Cremlino. 70 missili e più di 600 droni sarebbero stati utilizzati nel nuovo massiccio attacco lanciato dalla Russia sulla capitale e sulle città di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mosca nega responsabilità nella raid contro la cattedrale della Dormizione, sostenendo che a danneggiarla sarebbe stato un missile Patriot delle forze di difesa ucraine. Dure condanne arrivano invece da tutte le cancellerie europee, quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità. Serve fermezza nel sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia ora al tavolo al Ministero delle Imprese, Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano per gli stabilimenti in Italia. Sentiamo.
4: Dopo le mobilitazioni unitarie dei 4.500 lavoratori Electrolux in Italia e dopo il no al piano anche da istituzioni locali e governo, la multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano, che prevedeva 1.719 esuberi, il 38% del personale, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Electrolux accetta di trattare per un piano alternativo, impegnato impegnandosi in questi 50 giorni a non fare licenziamenti unilaterali. Il segretario della UILM, Davide Sperti.
5: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti. È un calendario di incontri che faremo in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux.
4: Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Intanto una nuova polemica surriscalda il quadro politico.
6: È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, ossia il codice penale Rocco. Il ministro della giustizia interviene nella polemica sul patentino antifascista richiesto dalla fiera della piccola editoria Più libri, più liberi, in programma a dicembre a Roma. Gli organizzatori della fiera, dice Nordio, non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. A innescare la polemica è stata Giorgia Meloni, scrivendo domenica sui social che quest'anno le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, ha scritto la Presidente del Consiglio, un vecchio vizio della sinistra, si chiama banalmente censura. Nessuna censura, la nostra è una storia di libertà, replicano gli organizzatori della fiera. L'intervento del Ministro della Giustizia alimenta intanto le polemiche. Per il PD Nordio è campione di dichiarazioni assurde, mentre per Alleanza Verdi e Sinistra il Ministro della Giustizia strizza l'occhio ai neofascisti di Vannacci. L'Associazione Nazionale Artigiani parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua, enfatizzata da Meloni. Alle case editrici, sottolinea Gianfranco Pagliarulo, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I responsabili della casa famiglia di Civitella Alfedene, in provincia di L'Aquila, da dove sono scomparse ormai da più di una settimana due sorelle di 12 e 16 anni, sono indagati con l'accusa di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata dal padre delle giovani, che accusa la struttura di non aver vigilato correttamente sulle figlie. Per lo sport, ai mondiali di calcio, sorpresa nel gruppo H, dove l'esordiente Capoverde ha bloccato sulla 0-0 la Spagna, una delle grandi favorite. Nel gruppo G si è conclusa invece 1-1 la sfida tra Belgio ed Egitto. E sempre per il calcio, manca solo l'ufficialità, ma sembra fatto l'accordo tra il Milan e Ruben Amorim, 41 anni, portoghese, che sarà il nuovo tecnico rossonero. E l'Atalanta ha annunciato l'intesa triennale con Maurizio Sarri. Grazie a Pietro Lacorte in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: Chi vuole essere Finocchio lo può essere senza nessun problema, ma quando il Finocchio vuole adottare, vuole fare politica, vuole confondere i ruoli, allora no. Perché a me piace la figa, io sono un tradizionalista sotto quel profilo, ci mancherebbe. Ma che cazzo dici, Finocchio? Stai zitto, non rompere i coglioni!
5: La zanzara.

0: Sì, parlo con la segreteria politica del generalissimo Vannacci.
1: Ah, Cruciani, pronto?
2: Capiremo, immagino quello che dirà Cruciani oggi. C'è stata la manifestazione della remigrazione, non ci sono stati scontri, era tutto pacifico, le vetrine non sono state spaccate, qualcuno ha intonato qualche coro fascista e vabbè che sarà mai.

0: Ai, a Grugiani ma battene affanculo.
1: Salve, la segreteria centrale delle nuove destre che avanzano?
2: Pronto, Radio Salò?
3: Minchia che buffoni che siete, ogni sera c'è il coglione destro che attacca lo sciopero, le occupazioni, la disobbedienza civile, e il coglione sinistro che vabbè, lascia stare, l'abbiamo perso ormai, ma andate a fanculo.
1: Sto parlando con la segreteria del generale Vannacci, quello schifoso unto di Cruciani?
4: Che cazzate! Quei gente che lascia lunga! Che schifo!
5: Brugia! Noi oggi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo! Siamo orgogliosi di esserlo!
6: La zanzara, è vero?
7: Dopo la vergognosa vicenda del parcheggiatore abusivo e il giallo della stazione di Padova, un altro scandalo travolge la famiglia Parenzo. Un paese e una TV intestate ad Istria. Se la caverà con l'ennesima letterina, cadrà tutto in prescrizione o finalmente le risponderà in tribunale. A voi, popolo della zanzara, l'ardua sentenza.
8: Io non ho nessuna televisione a Istria.

0: fuoco. Partiamo subito con una cosa assurda, ma non c'è manco bisogno di dirlo. Una fiera del libro. Pensate un po', una fiera del libro, che dovrebbe essere per antonomasia, si chiama infatti più libri più liberi, dovrebbe essere liberi col cazzo però, tranne quelli che non la pensano come loro. Una fiera del libro vuole farti firmare, per aprire uno stand ti vuole far firmare una dichiarazione di antifascismo, una dichiarazione. Ma chi cazzo sono questi qua? Ma cosa vogliono? È inutile rispondere, inutile ragionare come vorrebbe fare qualcuno. Bisognerebbe semplicemente mandarli a fare in culo e basta, perché sono loro i fascisti, loro gli intolleranti, loro gli antidemocratici. Dunque, se mai qualcuno...
1: Mica siamo nella Repubblica
0: aspetta,
1: di Vannacci.
0: Aspetta, aspetta, perché la Repubblica di Vannacci prevede che cosa? Che di proibire, di proibire a qualcuno senza la firma antifascista di prendere uno stand. Allora, se qualcuno vuole prendere uno stand dentro una fiera del libro, lo deve prendere, no, siccome ha finanziamenti pubblici, deve prenderla e non firmare un cazzo. Mi vuoi far firmare una dichiarazione di antifascismo? Non ci vengo, te ne vai a fare in culo. Questa è la risposta da dare. Alcuni, tra cui addirittura un arcivescovo, chiedono di cacciare uno scrittore israeliano,
1: ecco,
0: tale Nievo, sì, vabbè, quando riguarda non so come si chiama. Quando riguarda Israele, però la censura naturalmente non va bene. Fermo là. Chiedono di cacciarlo da un festival del libro, anche qui, dove ci sarò anch'io peraltro, a Polignano sul Mare, in provincia di Bari. Di Bari, perché non basta che sia anti-Netanyahu, perché questo ha fatto professione di anti, diciamo, di essere contro Netanyahu più volte, contro Ben-Gvir, contro Netanyahu. No,
1: sì,
0: l'arcivescovo e altri figuri vogliono che dica tutto quello che dicono loro. Genocidio, sterminio, che dica.
1: Pazzesco.
0: Cioè, o dici queste cose, oppure secondo l'arcivescovo e altre persone non puoi andare al festival di un libro. Vaffanculo pure a loro. Per fortuna,
1: pazzesco,
0: devo dire la verità, gli organizzatori, altrimenti la cosa avrebbe messo in difficoltà pure il sottoscritto. Gli organizzatori di Polignano hanno detto che Nevo ci sarà. Infine veniamo al generalissimo. Allora, Vannacci in stile Cruciani. E dunque ottimo. E dunque avanti tutta, ragazzi. Avanti tutta. Due cose fondamentali. Poi ce ne sono tante. No, ma io proprio non l'ho sentito, per cui figurati. Due cose da farvi ascoltare. Due cose da dirvi. Due punti fondamentali. Il primo. Dire che la Meloni si è messa le ginocchiere davanti a Trump non è sessismo. Meraviglioso, lo dico da giorni, forse da solo, forse da solo lo dico, da solo, si è aggiunto anche il generale. Non è sessismo, ha ragione, no al 100, al 200%.

0: Seconda cosa, il femminicidio non esiste. Così ha detto il generale, lo ripeto da anni, dunque avanti tutta. Se vogliamo aggiungere qualcosa, il problema non è dare una definizione al femminicidio che è un omicidio. Chiamarlo femminicidio è una discriminazione nei confronti degli uomini. Questo ha detto più o meno il generale, io sono d'accordo. La cosa importante non è questa, l'importante è che gli assassini restino in galera 40 anni, 50 anni, per tutta la vita. E invece la sinistra subito polemiche, una vergogna, il medioevo, hanno cominciato a scatenare i padri, i genitori delle persone, poveracci naturalmente, persone che hanno avuto un morto o delle persone morte, dicendo siamo indignati nei confronti delle parole del generale, eccetera eccetera. Stanno cominciando a scatenare tutti contro il generale. Ma ha ragione al 200%, al 200%. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Eccoci qua.
1: Dunque, molto bene. Eskolnevo è un grandissimo scrittore israeliano, apprezzato in tutto il mondo, molto tradotto bene. In Italia, peraltro. Vabbè, con grande adesso. Successo. Il fatto che, sì, sei solo tu che non lo conoscevi. Eskolnevo è un.
0: Ma guarda che la dichiarazione di antifascismo che vuole quel festival dei libri a Roma è uguale alla dichiarazione di anti-Netanyahu che vogliono far fare. Fare agli scrittori è uguale, solo che tu hai. Solo che tu, come al solito, guardi solo da una parte e non dall'altra. Questo
1: non
0: è il punto.
1: Guardo dall'altra. Dico che siccome l'antifascismo è un valore, diciamo, della Repubblica, quindi non diciamo cazzate. L'antisionismo non è ancora un valore della Repubblica, poi potrebbe diventarlo. Magari se qualcuno va al governo, metteranno l'antisionismo come valore della Repubblica. Per ora l'antifascismo è un valore
0: delle persone che siedono in Parlamento. Uno non deve fare nessuna dichiarazione di antifascismo. Comunque, per andare a un festival del libro, per affittare uno spazio.
1: Penso che sia una polemica quella totalmente inutile.
0: Beh, totalmente inutile. È censura, è prevaricazione.
1: Censura è invece quello che stava per accadere al dottor Nevò, che ha la sola colpa di essere un israeliano. Questo ti fa capire qual è la gravità della situazione, della
0: È grave solo quando piace a te.
1: La cosa dell'antifascismo è una stupidaggine, perché è ovvio che siamo antifascisti.
0: Non bisogna firmare nulla. Non è antifascista, ma non bisogna firmare nulla. Non bisogna firmare nulla.
1: Sul generale Vannacci alzo le mani al cielo, nel senso che un uomo che è stato attaché all'ambasciata di Mosca,
0: ma che c'entra?
1: E ha messo nel suo board una russa. Ha messo nel suo board.
0: Ma cosa c'entra?
1: È anche venuta qui alla Zanzara una russa. Ha una concezione della donna che è quello che abbiamo sentito, cioè lui
0: qual è
1: dice
0: la concezione della
1: che
0: donna?
1: Il femminicidio non esiste. Reato introdotto da questo governo,
0: sbagliato,
1: dal governo di centrodestra, dall'avvocato Giulia Bongiorno,
0: sbagliatissimo,
1: che giustamente
0: sbagliatissimo,
1: gli ha risposto, lui che era vice segretario
0: allora,
1: della Lega,
0: non si può criticare,
1: in quei giorni
0: non si può criticare.
1: quando veniva votata
0: cosa
1: quella
0: c'entra?
1: Cosa, lui,
0: ma vai alla sostanza,
1: che
0: è contro le donne.
1: Sul reato di femminicidio
0: che non serve
1: pure
0: un cazzo.
1: Da destra, pure l'avvocato Giulia Bongiorno,
0: ma ti credo,
1: senatrice della Lega,
0: l'hanno approvata loro quella buffonata.
1: Ci vuole perché tipizza un reato.
0: Appunto.
1: Ora il fatto che Vannacci oggi per prendere due voti di non so chi dell'estrema destra,
0: no, dice,
1: di
0: quello che pensa,
1: donna,
0: dice quello che no, pensa
1: non è che dice quello,
0: dice quello che pensa
1: Vannacci,
0: che il reato di femminicidio
1: Vannacci,
0: è una buffonata,
1: pur di finire,
0: è
1: pur di, e dov'era quando era vice segretario della Lega
0: c'entra?
1: E il suo partito lo approvava.
0: Ma vai alla sostanza, tu vuoi il reato di femminicidio, io no, tu pensi che sia femminicidio, io penso che sia omicidio, punto.
1: Una delle poche norme votate da tutto il Parlamento, anche da quei deputati che sono usciti e che oggi sono con lui solo per farsi ricandidare.
2: Senti. Così come c'è la violenza sulle donne, c'è la violenza sugli anziani, c'è la violenza su. E infatti non c'è l'anzianicidio. Sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri ed è caratterizzato da quelle circostanze aggravanti e attenuanti come tutti gli omicidi che avvengono e come tutti gli atti criminali
1: ridicolo.
2: Che avvengono. Non c'è bisogno di una fattispecie specifica per descrivere questo atto criminale.
0: Atto criminale. Intanto durante il corteo per la remigrazione a Roma hanno intonato Everybody Vive il Duce.
1: Ecco, lì l'hanno intonato con

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Mamma mia, Cruciani, che cosa hai propagandato? Everybody di Valduce ieri è stata anche messa nel corteo di nazionalisti. Mamma mia, Cruciani, avanti tutto, amico mio, avanti tutto. Dai, che ci siamo alla poltrona, ci siamo quasi.
2: Tutti che parlate di Vannacci, Gruber, Squirting, quello, quell'altro, ma a me interessa solo quando muore Parenzo, basta. È l'unica cosa che mi interessa la trasmissione. È l'unica cosa, l'unico momento. Accendo, inizio la trasmissione. Io spero che Cruciani annunci questa cosa. Lo aspetto da anni, anni e anni. Prima o poi arrivo.
3: Sì. Non mi muovo di un millimetro, non mi scompongo e penso che questo signore mi abbia allungato la vita. E gli dico che accadrà, perché inevitabilmente, non essendo un rettiliano fino a prova contraria, sì, credo accadrà. Morirò. Anzi, dico di più, dal momento in cui uno nasce muore, inizia un po' a morire. Cioè,
4: però,
3: da quando inizia la vita,
4: sempre un secondo
3: da quando
4: dopo
3: inizia
4: di lui.
3: Da quando inizia la vita inizia la morte. Questo te lo voglio dire. Da quando inizia la vita inizia la morte. Ma la tua, fratello caro, arriverà un minuto prima della mia e mi darà il tempo di essere lì e di urinare sereno sulla tua tomba. Abbracci, fratello.
4: Allora, intanto ti faccio sentire un Bandecchi praticamente fresco.
3: Abbracci,
4: fratello. Il quale, sindaco di Terni, abbracci, come sappiamo.
3: Come si chiama questo? L'abbiamo detto nel nome del cognome.
4: Non me lo ricordo. Non si è presentato. Bandecchi su Netanyahu.
3: Coniglio. Dica il nome.
4: Senti, Bandecchi su Netanyahu.
5: Netanyahu non conta un cazzo, con tutto il rispetto. Io sono sempre amico degli ebrei, degli israeliani, però Netanyahu è un uomo, quindi non rompessi i coglioni, lui e i quattro ministri stronzi che ha. Perché una cosa è stare con Israele, una cosa è stare con quattro stronzi rincoglioniti. Quindi Netanyahu si levasse dai coglioni. Forse Netanyahu non vuole che finisca la guerra, perché troppi ebrei lo manderebbero a fare in culo.
4: Signor Bandecchi,
3: di semplificazioni.
4: Signor Bandecchi,
3: è difficile anche entrare nel merito, diciamo.
4: Dottor Bandecchi.
3: Le analisi geopolitiche,
4: allora,
3: di Bandecchi,
4: Vannacci,
3: non entro nel merito.
4: In stile Cruciani,
3: Vannacci,
4: sulla vicenda del sessismo.
3: Perché gli fai la campagna elettorale, Vannacci?
4: Ma se hai fatto tre quarti di trasmissione, non rompere il cazzo. Forza.
3: Ma dipende come lo fai. Io l'ho fatto per demolirlo, per tirarne fuori le contraddizioni.
4: Sei qui a demolirlo anche tu.
3: Tu
4: non ti
3: invece
4: preoccupare.
3: Sei qui a farne l'elogio, a dare la linea. Tu anticipi e lui ti segue.
4: Ma figurati.
3: Quello fai tu.
6: Io sinceramente, sessista, mi sono andato a rivedere la definizione di sessista e di sessismo, perché sinceramente non riuscivo a vedere questa tonalità sessista in questa espressione. E l'espressione è questa: sessismo, tendenza a discriminare e svalutare
3: sempre
6: una persona in base al suo sesso.
3: Che cazzo fa col vocabolario?
6: Mi spiegate cosa c'è di sessista in questa espressione delle ginocchiere?
4: Ma ha perfettamente ragione! Ma ragazzi, non ne sbaglia una.
3: Lo votano solo gli idioti.
4: Ma
3: cioè,
4: non
3: ragazzi,
4: puoi dire una cosa del genere.
3: Ma una persona che ha un minimo di istruzione, a destra come a sinistra, come al centro, ma non lo voterebbe mai.

0: c'è un, cioè, 5% stai... 6% di analfabeti in questo paese. Ma questo è chiaro, di gente che
1: vergogna.
0: Ma sì, perché parla un linguaggio talmente stupido, sì, e talmente, vabbè, apparentemente elementare, in cui dice: ma è talmente chiaro, è talmente raparissiano, è talmente evidente, li remigri, li prendi e li riporti nei loro paesi. È talmente idiota quello, sì, che dice, che chi lo, senti, vota ha un quoziente intellettivo inferiore al suo, perché
1: idoli,
0: lui indubbiamente, sì, è intelligente, lui è un paraculo,
1: insomma,
0: lui non è un generale, lui è un paraculo.
1: Si rivolge agli idioti, secondo te.
0: Si
1: molto
0: rivolge
1: bene
0: a un popolo di idioti, sì, quelli che sono,
1: classica,
0: a quelli che è il partito, classica, della rabbia.
1: Classica,
0: il partito della rabbia.
1: Classica sottovalutazione, sì, del nemico, sì, che la sinistra fa sempre. Allora,
0: no, no, ma gli idioti sono tanti,
1: ospite,
0: non è che sono pochi.
1: Ospite di Parenzo, ecco l'onorevole Scotto dire che se uno nega, sì, il femminicidio è la feccia del Medioevo, che ci riporta,
0: ma
1: al,
0: sì,
1: Medioevo.
0: Ma questo, senti, ma questo, senti, l'ha detto oggi da me Scotto,
1: senti,
0: all'aria,
1: senti,
0: che tira,
1: sentiamolo,
0: alle 11 in diretta sulla 7, certo.
2: Se uno dice che il femminicidio non esiste, è lui la feccia. Vorrei che fosse molto chiaro.
3: Assolutamente.
2: Ci stanno riportando indietro al Medioevo. Ci riportano, no, al delitto d'onore. Quando uno
1: delitto
2: parla
1: d'onore,
2: come sta al bar, come fa il generale Vannacci, il passo
1: delitto
2: è molto
1: d'onore
2: breve.
1: Cioè, dire che non esiste il femminicidio, ma esiste l'omicidio, che è un crimine l'omicidio, è il delitto d'onore. Ma
0: le stesse cose che ha detto la senatrice della Lega,
1: sì,
0: avvocato, buongiorno.
1: Non ha detto,
0: Giulia,
1: che,
0: buongiorno,
1: non ha detto che è il Medioevo, non diciamo cazzate, dai, forza. Enzo da Torino, forza. Enzo, dimmi.
4: Io sono un idiota, guarda, Lidio, Parenzo, sono un idiota, sono una feccia, però ti posso dire una cosa,
0: probabile,
4: capisci un cazzo,
0: tesoro,
4: perché stamattina ti ho visto,
0: tesoro,
4: anche, ti ho visto anche,
0: tesoro,
4: ho sentito cosa fai, sei,
0: tesoro,
4: un promotore, un prolungatore
0: di
4: una sinistra,
0: tesoro,
4: che non capisce ancora niente, allora,
0: no,
4: ti voglio dire,
0: sì,
4: che io ieri,
0: sei,
4: e l'altro,
0: tesoro,
4: ieri, ero a,
0: tesoro,
4: Roma, ero a Roma, e ti posso dire io cosa è successo, non quello,
0: tesoro,
4: che dici tu e Scotto, che non
0: io
4: c'eravate. E non puoi parlare di quello,
0: come
4: che non,
0: no?
4: C'eri.
0: Certo.
4: Non c'eri, non c'eri,
0: visto,
4: non
0: come?
4: C'eri. Cosa cazzo hai
0: visto?
4: Io c'ero,
0: visto,
4: io c'ero,
0: tutto,
4: ho sentito
0: inviati,
4: che cosa si stava dicendo.
1: Cioè, sei un delegato,
4: ma che cosa di
1: inviati? Sei un delegato di Vannacci, tu sei là.
4: È certo che sono un delegato di Vannacci,
1: ecco,
4: certo.
1: Allora,
4: che sono un delegato.
1: Cosa vuoi dire a Parenzo, che ti ha dato dell'idiota, fondamentalmente?
4: Allora, io voglio dire che sono un idiota, ma sono anche uno di quelli che ti posso dire che sui giornali escono esattamente le informazioni al contrario.
1: Vabbè,
4: di quello,
1: cosa,
4: che dice il generale,
1: e mi riferisco
4: ad esempio sul fatto, vuoi parlare della remigrazione, il generale sostiene, stai bene, apri bene le orecchie Parenzo, sostiene,
1: sì,
4: che
1: apri,
4: gli immigrati irregolari e gli immigrati che hanno commesso reati, che
0: ma
4: sono già stati condannati, apri le orecchie, questo è quello che sostiene, che sono stati condannati, godono già del gratuito patrocinio e ci sono già costati.
0: Scusami,
4: e poi godono a scontare in carcere, e scontare in carcere la pena, ci costano 90 euro al giorno.
1: Scusami, Enzo,
4: moltiplicati gli anni sono miliardi che potremmo rimandare nel
1: dunque...
4: loro paese, e questi miliardi darle ai nostri pensionati, darle ai nostre persone, darle agli italiani.
1: Dunque, fosse per te a calci nel culo, Enzo, no?
4: A calci nel culo li manderei via! Vanno rotto le balle! E poi ti vuoi che parlare questa mattina di Scotto?
1: Aspetta, vuoi che ti parli della
4: questione del femminicidio?
1: Fermo,
4: ti parlo del femminicidio!
1: Dimmi, Enzo, rispondi a Parenzo.
4: Ecco, sono completamente d'accordo con il generale, ma come cazzo viriamo il femminicidio? È un reato!
1: Ecco l'idiota Enzo da Torino, secondo Parenzo, ti ha classificato come idiota. Rispondi all'idiota.
4: Ma tu pensi che mi preoccupi di quello che dice un cretino?
0: No, ma io non è che lo considero un idiota. Io penso che ci sia un esercito di analfabeti.
1: Lo
0: che
1: vedi,
0: ovviamente
1: pure dell'analfabeto.
0: Aspetta,
1: pure dell'analfabeto.
0: Ovviamente si fa. Ovviamente si fa condizionare. Aspetta, ovviamente si fa condizionare. Se io le facessi un test cognitivo, cognitivo,
1: allora,
0: e
1: tutti,
0: le chiedessi che cos'è la remigrazione,
1: allora,
0: il 99% di quelli presenti lì non sanno che la remigrazione o sono i rimpatri.
1: Vabbè,
0: giù,
1: troppo
0: sono
1: noioso. Enzo da Torino, il delegato, secondo Parenzo idiota, ci sentiamo tra poco.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: La Zanzara.

0: Vai giù, si univa alla telefono con la zanzara da fare l'800-24-0024 oppure si univa a noi facci i miei messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Dunque, mi sembra di capire che secondo i ben pensanti, se uno la pensa come Vannacci, è un leccacolo del generale, gli fa la campagna elettorale, poi vabbè, è un analfabeta, ignorante, tutto quanto. Se invece uno ha un pensiero di sinistra, è una persona intelligente, di cultura, che ha studiato, che sa come va il mondo, lì invece, va, ok, è la normalità, va bene così. Va bene, continuate a pensarla così.
2: Oramai Goebbels ti fa un baffo proprio.
3: Sì, visto certo,
2: come la propaganda di Vannacci. Hai ridotto questo programma che era divertente, spassoso, sì. ti faceva passare un paio d'ore belle spensierate in, un, sì. in una propaganda fascista. Fascista e Vannacci. Solo quello oramai è. Rete 4 pure ti fa un baffo. Babbo, non da rete. Ciao.
3: Babbo, ma vaffanculo, va. Ma non rompere i coglioni, va. Imbecille di un imbecille. Ragazzi, la realtà è questa. Parenzo l'ha detto benissimo prima, l'ha fotografata la situazione. Cioè, state dipingendo quelli che votano Vannacci come degli idioti. State dipingendo quelli che sono dalla parte di Vannacci come degli imbecilli, degli ignoranti, dei poco di buono. E anche dei fascisti, naturalmente. Che è la stessa cosa che avete fatto quando c'erano i grillini. Quando sono arrivati i grillini, che poi hanno preso il 30%, avete fatto la stessa identica operazione. Uguale, precisa. Beh, gli ignoranti votano questo, gli ignoranti votano quest'altro. Solo gli ignoranti votano Grillo. Grillo semplifica, Grillo attira il voto dei diseredati, attira il voto degli idioti. La stessa cosa state facendo, la stessa identica operazione. Uguale, uguale.
4: Se uno va in giro a raccontare,
3: ma ve la prenderete nel culo.
4: Può essere che la gente lo voti, la gente vota i sogni. Se tu racconti a uno che puoi remigrare le persone o togli la cittadinanza e non racconti che in realtà per remigrarli, come
3: fare,
4: dice lui,
3: invece, non si può
4: devi
3: fare.
4: No, perché tu non è che li prendi, li carichi su un aereo e li sbatti nel
3: mare.
4: Quella
3: a fare di più di quello che è stato fatto finora.
4: Allora,
3: la sinistra invece
4: che
3: è da un'altra parte.
4: Non c'è la sinistra, c'è la destra, il governo.
3: Tutti raccontano balle, tutti raccontano balle.
4: Stai finalmente dicendo che
3: un po' di balle, ma non dire cazzate.
4: E io ti seguo su questo, finalmente. Ti hai detto che le parole del generale sono solo cazzate
3: intanto altra cosa crucianiana. Senti quest'altra cosa crucianiana che ha detto a un podcast. Vai.
4: Sì, ma tu fai il conduttore radiofonico.
3: Fermo,
4: lui vorrebbe governare il paese.
3: Fermo.
5: Abbiamo chiesto di inserire la possibilità dell'uso dell'autoveicolo stesso come mezzo di coercizione, il famoso speronamento controllato. Perché
3: lo
5: se io devo inseguire qualcuno che sta fuggendo da un posto di blocco, non si è fermato all'intimazione di fermarsi, ma io devo usare uno strumento per fermarlo, perché quella persona che scappa è un pericolo per la società.
3: Ottimo. Però io toglierei, caro generale, la parola controllato, che è un po' politichese, diciamo.
6: Mamma mia, ragazzi.
3: Cioè, lo speronamento punto. Togliamo quel politichese. Che cazzo è lo speronamento controllato? Dai, che non funziona. Lo speronamento controllato.
4: Ma tu lo capisci anche tu che è una cazzata, no?
3: No, che è una cazzata? È ottima, altro che. Ma quale cazzata?
4: Lo speronamento.
3: Bisogna togliere controllato.
4: La guardia costiera non lo farebbe mai.
3: Non hai capito, ma non
4: si. Ma
3: perché stai blaterando di cose che non esistono? Ma non c'entra niente con la guardia costiera, cretino. È l'inseguimento ai criminali.
4: No, ma
3: cosa
4: in generale
3: c'entra?
4: Né puoi né la guardia costiera in mare
3: ancora,
4: con lo speronamento
3: pazzo,
4: delle navi. Né tanto
3: sta
4: meno
3: parlando di un'altra
4: lo speronamento.
3: Cosa. Stai pensando ad altro,
4: detto,
3: sei distratto, è un'altra roba, non c'entra
4: che
3: nulla.
4: I migranti o chi scappa o i ladri, sia in mare sia per terra, non li puoi speronare.
3: Vabbè.
4: Tutto qua.
3: Vabbè, sì, non li puoi. Chi l'ha detto che non li puoi speronare? Io sto dicendo un'altra cosa.
4: La legge per
3: Enzo
4: ora
3: da Torino
4: dice.
3: È il nostro figlio di puttana, la nostra feccia convocata all'assemblea di Roma di Vannacci, vero Enzo?
7: Sì, sono lo sterco elettorale, Parenzo, sono uno sterco elettorale,
3: vedi,
7: capito?
3: Eccolo qua, Enzo da Torino.
7: Allora vuoi che ti dica qualcos'altro? Vuoi che ti dica la storia sul femminicidio?
4: Ma uno è libero di votare anche all'inizio del paese delle meraviglie per quanto... Allora, parliamoci chiaro,
7: politici del paese delle meraviglie.
4: Il voto va
7: tu.
4: Sempre rispettato.
3: Enzo da Torino uno, è un delegato di Vannacci e dice: ma io sono che, feccia, vero? Io sono sterco, so, diglielo, sì. Diglielo,
7: ma
3: Enzo.
7: Io sono la feccia, lo sterco e sono sì, l'aiuto di quella sporca dozzina e ti faremo un
4: questa è una cosa che piace molto. Guarda,
3: signor
4: Enzo, voglio dire, quando la Meloni si candidò alla presidenza del Consiglio, disse io sono un underdog. E il racconto è uguale.
3: Più elegante,
4: quando poi vai al governo, troverai sempre qualcuno più a destra che ti dirà che stai facendo male. È già scritto, talmente stupido. Chi vota queste
7: cose? Metti il freno a mano.
3: Ascolta l'idiota, quello che tu hai chiamato l'idiota. Enzo da Torino ha detto l'idiota da Palenzo, non da me.
7: Lui stesso lo dice. Metti il freno a mano, ti sto dicendo che quando il generale andrà al governo non farà come la Meloni, perché il problema è proprio questo, perché è il problema della Meloni, è stata troppo morbida perché ha dovuto dare ascolto a gente come te che gli cambiate i piani, inviti sempre i soliti.
4: A me io non ascolto
7: voi. Stai tranquillo che il generale arriva, le promesse le mantiene.
3: Scusami Enzo,
7: e ti posso anche dire una cosa, dimmi. Che non lascia dietro nessuno, mettiti in testa.
3: Scusami Enzo, tu preferisci Putin o Zelensky?
4: Dopo il generale
3: aspetta, fammi sentire.
4: Arriveranno i colonnelli, poi dopo arriveranno alcuni ancora più vannacciani di Vannacci.
7: È ora che arrivino per mettere a posto questo paese. Ti va un po' di ordine, altrimenti lo mandiamo a puttane come sta andando adesso.
3: Allora Enzo da Torino, che adesso si collegherà meglio telefonicamente, era un delegato di Vannacci presente all'assemblea romana di Vannacci, dice
7: ma
3: che...
7: io ti sento Crux,
3: metti bene il telefono. Massimo da Roma, dimmi Massimo,
7: messo benissimo.
3: Fermo là. Adesso ti sento perfettamente, Massimo, dimmi.
6: Allora, sto tizio de Torino, il giorno che schiatta farà l'unica cosa interessante della vita sua.
3: Ma perché?
6: Allora, siccome il fascismo si misura pure dai silenzi, i mussoliniani che te spennellano il culo con la lingua in maniera pazzesca non parlano mai di altre cose. Le ultime due settimane sono state dichiaratamente uno sfacelo per gli italiani, perché ci sono stati assassini di Taranto che hanno ammazzato gli italiani, Baby Gang che hanno ammazzato quel foraccio maliano, ma soprattutto i due pezzi di merda di Bordighera che hanno ammazzato una ragazzina di 2 anni. Queste merde che stavano a Roma l'altro giorno, che sono tutti i vassalli dei Vannacci, non parlano mai della disfatta degli italiani.
3: Dunque, non ho capito, Enzo...
6: Enzo,
7: guarda che siamo stati a Roma proprio per mettere a posto l'azione. Te voglio dire, hai capito? Siamo venuti a Roma per mettere a posto la storia. Metti tu la testa
6: che si indigna solo con lo straniero. Dell'italiano c'ha paura perché questi dell'andrangheta, dalla mafia, si cagano sotto.
3: Ma che c'entra?
6: Tutti quelli che hanno ammazzato la moglie dei femminicidi sono tutte persone di destra. Questi
3: ma non dire cazzate,
6: no, è cronaca.
3: Ma non
6: è
3: dire
6: cronaca,
3: ma che è di destra, ma non diciamo cazzate.
4: Questo non lo sappiamo.
6: Questa è gente che deve andare a mangiare la cicoglia.
4: Magari
6: parte
4: gente che ascoltava
6: radice.
4: Anche la zanzara, però non lo sappiamo.
6: Ma certo, Davide.
3: Non ho capito, Enzo. Consideri Enzo un idiota, te consideri Enzo un minus
6: abens. Ma certo, è un essere inferiore.
4: Beh, sì,
6: questo non merita.
4: Ma si sente anche da come parla, da come spiega, da come articola.
6: Ha fatto pure questo tocca che la gente che ha levato i ragazzini dalla famiglia del bosco va a levare i ragazzini pure a lui.
4: Enzo,
6: questo non li deve crescere i ragazzini.
3: Enzo,
6: guarda, non posso,
3: Enzo,
6: un dramma posso questo dire paese, Ricky.
3: Enzo, rispondi.
7: Te posso dire, io i figli non li ho fatti e meno male, perché lasciarli vivere in questa società mi sarei pentito.
4: Meglio.
7: E sto facendo qualcosa per far aiutare i figli dei miei amici, i figli dell'Italia del tricolore. Metti delle testa.
3: Scusi Enzo, che ruolo aveva lei tra i 2000 presenti all'assemblea di Vannacci, caro Enzo?
4: Nessuno.
7: Io sono un delegato e avevo un ruolo che non ti posso dire, però avevo
3: per
7: un
3: carità,
7: ruolo.
3: Per carità, lei è un ammiratore anche del pelatone, un ammiratore di sua eccellenza, immagino, no?
7: Ah, certamente, voglio dire, io guardo solo le cose buone che sono state fatte, non le cazzate, guardo le cose buone, non sono generalmente tout court per tutto. tutto quello che ha fatto, ma no, non sono non neanche tu cur per tutto quello che non doveva tu, fare. Tu, quindi stiamo a valutare, tu cur. Stiamo a valutare le cose,
8: un coglione,
7: cosa per cosa.
3: Però ha fatto cose buone, lei è un ammiratore comunque del pelatore, di sua eccellenza. Massimo, come rispondi?
7: Non lo so,
3: Massimo, come rispondi?
7: Basta che vai a Torino, vedi via Roma, e sono tutta una strada fatta da lui, e sta ancora in piedi, non come i cazzo di ponti fatti da questi qui, ultimamente.
3: Da questi qui quali?
7: Dimmi tu di che cazzo mi tocca parlare, e ancora credendo a queste cose.
3: Dimmi Massimo, rispondi a Enzo se vuoi. Massimo,
9: no, io sto a parlare con una comanda del merda che sta sul forno del cesso, che è più razionale di questo di Torino. Vabbè, che finisco da parlare che è una sgommata di merda.
3: No, ma non puoi trattare. Questo è un delegato di Vannacci. È un delegato di Vannacci.
9: Che hai cresciuto tu. Tu c'hai la responsabilità di un disfacimento nazionale. Tu te devi dare la responsabilità di quello che hai fatto.
3: Ma guardate
8: che Cruciani ha fatto la stessa cosa con il Movimento 5 Stelle.
7: Guarda che Cruciani non ha la responsabilità del disfacimento. Ha il merito di farlo sentire in diretta e di parlarne, ha un merito,
8: ma
7: non una disgrazia.
8: Ha sempre appoggiato i movimenti estremisti, appoggiò Beppe Grillo,
3: ma
8: non è nuovo. Cruciani ha sempre appoggiato l'emergere di questi movimenti. Grillo
3: con un delegato Grillo. Di Vannacci, devi avere rispetto
8: ma
3: per
8: non
3: un
8: è
3: delegato
8: un
3: di Vannacci.
8: Ma quale delegato di che cosa? Beh. Delegato di che cosa?
3: Enzo,
8: di
3: metti
8: un
3: bene
8: partito?
3: Il telefono, rispondi.
7: Senti, piccolo Dave, ti voglio dire una cosa. Va bene, delegato, se tu stai facendo lei equiparando il discorso del 5 Stelle con Vannacci, ti posso dire una cosa, che
8: ma certo, come
7: Vannacci,
8: quando nacque con Grillo e Vaffadei, uguale, siete uguali,
7: passerete
8: di moda anche voi.
3: Fermi tutti che torniamo.
10: Crucio, ci siamo stancati di tutta sta gentaglia che campa alle nostre spalle. Basta, è ora di mandarli fuori a calci in culo. Ciao Crucio, forza Vannacci.
11: Regà, ma di che stiamo a parlare? È palese che Vannacci è il master e Cruciani è lo slave.
3: Non c'è nessuno slave e nessun master, ragazzi. Nessuno slave e nessun
8: comunque,
3: master.
8: Guarda,
3: qui
8: la cosa
3: c'è
8: è talmente,
3: gente che su alcune
8: talmente
3: cose la pensa allo stesso modo. Non mi pare una cosa drammatica.
8: No,
3: state,
8: ma guarda,
3: criminalizzando come al solito una persona.
8: Tutti i movimenti
3: è la stessa operazione
8: emergenti
3: che avete fatto già una volta e ha preso mezzo milione di voti.
8: È tutto
3: l'avete
8: uguale,
3: fatto prima
8: è tutto
3: con
8: uguale.
3: Grillo, l'avete fatto con la Meloni, l'avete fatto con Salvini. Invece
8: no,
3: di pensare ai cazzi vostri, a quello che proponete voi,
8: ma quali
3: pensate,
8: cazzi
3: pensate. Come al solito, pensate come
8: ma
3: al solito agli altri.
8: Hai la capacità di sentire gli umori popolari, di appoggiarli, di solleticarli e di appoggiare i movimenti estremisti che nel corso degli ultimi 15 anni si sono affacciati al mondo
3: ma
8: politico.
3: È una vita
8: hai appoggiato
3: che
8: il Vaffa di Grillo.
3: Guarda, posso dirti
8: poi
3: una cosa?
8: Quando questi diventano istituzionali, quando questi si fanno mano al governo,
3: certo,
8: e ovviamente non possono fare nulla di quello,
3: no,
8: di quelle puttane
3: questo è un altro discorso.
8: Questo è il tema. Tu hai appoggiato, facendo credere che fossero vere, le puttanate che hanno promosso in campagna elettorale.
3: Non mi interessa.
8: Esempio,
3: ma non
8: blocco
3: interessa.
8: Navale. Tu durante la campagna elettorale
3: dicevi
8: ma io
3: sono,
8: viva
3: ma io non sono per
8: il blocco navale.
3: L'hanno sono
8: fatto
3: proprio
8: il blocco
3: per
8: navale.
3: Tre blocchi navali, non uno, tre.
8: Ma non si può
3: ma non
8: fare.
3: Mi interessa. Si può fare.
8: Nessuno lo fa.
3: Con questa favola che non si può fare niente. Come al solito, appunto, è il motivo per cui non si può fare un cazzo.
8: Cose idiote, inumane, per fortuna in un paese civile non si può.
3: Posso dire una cosa, ti posso dire una
8: quando
3: cosa.
8: Quando Vannacci fa quella sua ridicola kermesse, arruolando quella che lui chiama la sporca dozzina, gente che fino a due minuti
3: feccia,
8: prima sosteneva il governo, la mia amica Laura Ravetto, la mia amica Ravetto, che è stata della Lega fino a due ore prima, oggi dice che fa tutto schifo. E io dico benissimo.
3: Pozzolo, è la politica.
8: Che fino a due
3: politica,
8: ore fa stava i Fratelli d'Italia a sparare alle feste di Capodanno.
3: Ma è la politica,
8: dico,
3: è sempre stata così.
8: Forgiuele.
3: Ma chi
8: uno
3: se se ne frega dei deputati, camerati. Guarda il popolo, la gente, non camerati. I deputati.
8: Il popolo è un popolo. Il popolo è un popolo. Vuoi saperla tutta?
3: Sono idioti quelli che votano. L'hai detto? Sono ignoranti, idioti quelli che votano per Bannacci.
8: Voi così poi lo mandi in giro, in circolo.
3: Calma, fermo.
8: Eccolo. Ecco uno degli scarti. Ecco il vomito. Ecco uno dei vomiti. Ecco le foglie.
3: Io sono uno scarto. Sono orgoglioso. Uno scarto. Sono
8: l'unico momento di lucidità.
3: Fermo.
8: Tu sei no, la sporca latrina, tu sei la sporca enoteca, non la sporca dozzina.
3: Fermo.
8: Comunque
3: fermo.
8: Fammi dire, allora, vuoi che ti dica una cosa in più? Così poi prendi il pezzo audio, lo spari in giro e come al solito fai hype. Parenzo dice, io i Vannacciani li riconosco per strada, dalla faccia, qui dalla voce, qui appena uno chiama subito, tac, dico questo è Vannacciani, subito,
3: dalla
8: non
3: faccia
8: ho bisogno.
3: Che dalla faccia per di merda strada, vuoi dire?
8: Per strada, non ho detto io per strada quando li vedo.
3: Li riconosci dalla faccia? Che cazzo sei, l'ombroso? Che sì,
8: un po' li vedi, sì, anche un po' arrabbiati.
12: Chi arrabbiati? Ma io sono felicissimo.
3: Fermo.
8: Confusi. Quando ogni due minuti, guarda, i Propal li riconosci perché capisci, scusi, mi dà un caffè? Sì, però Palestina libera, benissimo. Via Propal. Dall'altra parte, quando dici scusi, un caffè? Sì. Remigrazione uguale, io li riconosco.
3: Musica. Allora, dire che il generale sta con la sinistra è una cosa patetica, perché io adesso attacco tutti i miei colleghi, li conosco benissimo, i vari Capezzoni, i vari Cerno, questi qua, anche Sallusti, che si sono messi a bombardare il generale. Dire che il generale sta
8: voti
3: con
8: Vannacci, voti Schlein,
3: dire che il generale sta con la sinistra è una cosa patetica, senza senso. Semplicemente raccoglie i voti della gente che a destra pensa che la Meloni non ha fatto un cazzo. Punto, molto semplice. Dunque, invece di bombardare il generale perché magari qualcuno perché qualcuno tra i maggiorenti dei partiti di governo sta lì a dire bisogna bombardare il generale. Invece di bombardare il generale dovrebbero dire benissimo, facciamo un accordo, perché l'unica possibilità per il centrodestra di andare al governo è fare il mitologico ticket Meloni Vannacci. Questo è il punto fondamentale. Anna da Roma, fermi. Anna da Roma, poi vi presento due che sicuramente battaglieranno. Anna, dimmi che c'è. Anna.
13: Allora, hai detto la cosa che dico a tutti: ci sarà
8: questa volta
13: il generale,
8: te lo dico io.
13: Ci sarà la Meloni e la sinistra non salirà
8: dalla
13: mai
8: voce
13: più. Io sono quella merda, quella fogna che voterà Vannacci.
3: Questa dice che è una fogna, è una merda, vedi?
13: Il pluridecorato. E invece come, che aggettivo siamo per i 500.000 che hanno votato quella che ruba le case e sta all'Europarlamento?
3: Ruba le case,
13: che aggettivo gli abbiamo dato?
3: Calma.
8: Questa povera disgraziata, questa è una disgraziata. Io lo capisco che i disgraziati votano Vannacci e mi dispiace, questa povera disgraziata, senza arte né parte, è ovvio, vota Vannacci per revanchismo. Questa povera disgraziata, l'altro ubriaco che è in studio, è ovvio, perché Vannacci arruola un esercito di disperati.
3: Calma, non andiamo. Calma, allora, voglio capire, ti senti feccia tu, ti senti feccia Anna, vero? Giusto?
13: Certo,
3: ti senti fogna, ti
13: idiota,
3: senti fogna.
13: Fogna, merda, certo.
3: Lo vedi, Vittorio, fermo.
8: Un racconto facile da fare.
9: Questa vecchia culona è feccia, è merda, culone. Fa schifo, è veramente ripugnante. Infatti Vannacci cerca di prendere tutti gli analfabeti funzionali come lei. Tutti quelli ritardati mentali che non sono che intendere e volere, voteranno Vannacci. Ma io aspetto solo quello, una volta che il nazi partito andrà al governo, ci comincerà una sorta di armate. Vedi, vecchia culona,
13: Vannacci. Ma
9: che cazzo
13: vuoi?
9: Ma te neanche che se fa mettere le liste, sei bravissimo, guarda, te ne sei.
3: Calma. Vittorio,
13: evviva l'immigrazione, evviva!
9: Ma quale immigrazione, ma va a fare il culo, viva
13: l'immigrazione per i delinquenti.
9: Ma stai zitta, devi prenditela con quei coglioni che scappano via dal paese, quelli là che studiano qua, nascono qua e poi vanno a lavorare all'estero.
13: Grazie agli schiavi che avete importato
9: voi quelli
13: della sinistra hanno portato gli schiavi e hanno mandato i cervelli buoni all'estero.
3: Musica. Mamma mia, ragazzi, mi fate impazzire. Marco da Milano, vai Marco, dimmi. Marco da Milano, dimmi Marco.
14: Ciao Cruciani, dimmi. Una cosa, sti cazzo di buonisti hanno rotto i coglioni. Non è possibile, buonissimo, che nonostante tutto,
8: nonostante tutto,
14: questi continuano a difendere.

0: ai mezzi pubblici,
1: da tutto questo torpore che avete indotto negli ultimi anni.
2: Ragazzi, ma non c'è nessun torpore, governa la destra, non c'è torpore.
1: Riuscite, sì, ma ascoltami un attimo, riuscite nonostante tutto ancora con Berlusconi ad attaccarlo nonostante sia morto.
3: Vabbè, questo che c'entra adesso?
2: Chi attacca Berlusconi?
3: Vabbè, musica.
1: Nonostante tutto.
3: Eccoci qua, alla mia destra Lorenzo Pacini, Partito Democratico.
4: Buonasera
3: a tutti. Alla mia sinistra l'avete già riconosciuto,
2: circondati
3: Gianmario
2: oggi.
3: Invernizzi.
5: Buonasera a tutti. Devi
3: detto il
5: che le magliette del oggi capogruppo sono arrivate.
3: Ma che vuol dire le magliette? Mamma, che cazzo sta a fare? La vendita.
5: No,
2: ma ci sarà un po' di paese normale.
3: Sei impazzito.
2: No, non c'è il paese normale.
3: Allora, Gianmario Invernizzi, reduce da due giorni, ormai c'ha la tessera di Vannacci, praticamente sei un militante di Vannacci ufficialmente.
5: Direi qualcosina in più.
3: Sì, è qualcosina in più. Che c'è più?
2: Da una parte c'è un vannacciano, dall'altra parte un
3: che sei un idiota,
2: mi trasferisco in Svizzera.
5: Sono
3: che sei un idiota,
5: credo di essere, siccome sono stato
3: nei
5: delegato
3: gangli, nei gangli sei
5: della Lombardia, di essere uno
3: tra i primi, diciamo, uno
5: non
3: dei
5: tra
3: primi,
5: i primi però diciamo
3: sì,
5: un pochino più
2: nominato,
3: e sei dichiaratamente fascista, lo diciamo, no? Cioè ti proclami fascista assolutamente.
5: Ma guarda che Vannacci ieri nel discorso finale mi sembrava di sentire Mussolini quando quando parlava della socializzazione, ha parlato di socializzazione.
3: Cioè, comunque, ti sembrava Mussolini? Hai sentito un po' la vibrazione?
5: Io ho sentito
3: le vibrazioni.
5: Io ho 70 anni. Ho 70 anni. Mi sembrava di sentire parlare quando facevamo i comizi nell'MSI negli anni 70. Proprio sentito Rinato.
3: Un'emozione.
5: Ma un'emozione incredibile.
3: Come Duce nei discorsi su web.
5: Ma questo è meglio del Duce.
3: Addirittura
5: cazzo.
3: Meglio del Duce.
5: Questo.
3: Meglio del Duce. Scusa Pacini, adesso è inutile dirti se lui è fascista o no, perché lo dice da solo. Ma Vannacci è un programma fascista.
4: Io non ho idea di quale sia il suo programma. Mi interessa anche molto poco.
3: La immigrazione è fascismo? È fascismo?
4: Ma sì, ovvio che è fascismo. Il razzismo è tutto quello che volete, ma secondo me non è questo il punto. Il punto è che ancora una volta si prestano, a me dispiace che tanta gente che il popolo venga fregato da questo
3: popolo
4: questo
3: fregato
4: Vannacci.
3: Perché quando vota per voi non è fregato, invece quando vota per Vannacci è fregato,
4: purtroppo. A differenza di Parezza che disprezza le persone, io invece amo il popolo, amo le persone. E noi ci dovremmo interrogare da sinistra. Senti come che dibattito loquace oggi. Perché il popolo ha voltato le spalle. Di certo, finché la linea è quella di Parenzo, ha voglia. Cioè Vannacci arriva al 30%. Anzi,
2: cioè noi siamo circondati.
4: Purtroppo è così.
2: Su Israele la pensano uguale i due fascistelli. Il fascistello di sinistra.
4: Purtroppo così.
2: Guarda che su Israele il fascistello di sinistra,
4: noi risponderemo con un programma. Loro parlano di socializzazione, noi parliamo di socialismo.
3: No, ma scusa, ma tu sei dunque tu cioè bisogna rispondere con un antifascismo militante secondo te?
4: Allora signori, se uno è fascista si può anche autodichiarare, non me ne frega niente. A un certo punto c'è la magistratura se decide se è illegale oppure no. Non lo decidono gli altri partiti, non mi interessa dare le patenti, non mi interessa assolutamente.
3: Ma la
4: perché il fascismo quando
3: razzista,
4: arriva poi
3: fascista.
4: Lo si combatte, che è un altro discorso. Però lo si combatte in montagna come hanno fatto i nostri nonni e i nostri bisnonni.
3: Ma questi sono programmi fascisti questi qua o no?
4: Ma se
3: questo signore qua il fascista,
4: ma deciderà la magistratura se può candidare oppure no.
3: Cioè è feccia come
4: io
3: dice
4: non
3: lui,
4: decido. No, io non do della feccia a nessuno. Poi loro sono fieri di essere feccia, io non do della feccia a nessuno. A me interessa quello che dobbiamo fare noi. Poi se Vannacci farà perdere il centrodestra, io sono contento, per carità, assolutamente.
3: Ma tu li consideri fuori dal mondo questi qua della remigrazione, perché lui è a favore della remigrazione, li consideri delle merde, li consideri dei fasci, della
4: dei
3: gente
4: fasci,
3: da combattere.
4: Sì, li considero dei fasci, quindi i fasci li considero delle merde, però allo stesso tempo se confronto è quello della democrazia, si vince con più voti, non si vince con le parole, con le belle parole. Questo è il punto.
3: Senti,
4: si vince con più voti.
3: Ti voglio chiedere una cosa, ma tu sei hai visto che ci sono dei soldati israeliani che sono venuti in vacanza in Sardegna,
4: ecco,
3: in Italia,
4: appunto. Dovremmo preoccuparci di questo,
3: no, anche dovremmo preoccuparci
4: oltre che di Vannacci, oltre che di Vannacci. Poi se Vannacci vince sarà ancora più asservito a Israele, io su questo lo dico collega qui davanti. Sono tutti patrioti. Come sempre detto, sono tutti patrioti finché non si parla di Stati Uniti e di Israele. Questo
3: cioè,
4: è
3: secondo te bisognerebbe
4: proibire
3: a questi soldati di venire in Italia.
2: Ecco il fascista di
4: sinistra. Ma ragazzi, ma dei soldati,
2: ecco il fascista
4: questi stanno ammazzando i bambini,
2: rosso.
4: Questi stanno ammazzando i bambini.

0: sono in Libano, in Israele
1: stanno
0: tutti
1: lanciando
0: fan,
1: il fosforo bianco sui civili e tu li fai venire a Bagnacavallo in Puglia.
0: Certo. No, ma direi in Sardegna.
1: No, fatemi fare
0: dovrebbero
1: a me pagare,
0: dovrebbe ringraziarli
1: fatemi
0: perché portano turismo.
1: Questa gentaglia non deve mettere turismo. Piede sul suolo italico, sul suolo
0: gentaglia
1: europeo. I soldati
0: gentaglia
1: israeliani, criminali di guerra, se
0: non
1: ne stiano a casa loro. Se
0: sono
1: ne stiano a casa loro. Sono dei soldati
0: sono
1: del cazzo che esercitano
0: cittadini.
1: Un esercito infame.
0: Sono
1: che
0: degli eroi che difendono il loro paese.
1: Eroi
0: che difendono il loro paese dai terroristi di Hamas.
1: Non vengano a insozzare le spiagge italiane.
0: Tu ti dovrei,
1: non vengono
0: tu dovresti stare un mese
1: italiane,
0: al nord di Israele
1: di
0: a prenderti i missili di Hezbollah e poi
1: ma
0: ne
1: non
0: parliamo.
1: È il mio paese.
0: Tu
1: e
0: dovresti
1: devono venire
0: stare
1: qua
0: sotto i missili
1: perché
0: di Hezbollah
1: in Tel Aviv?
0: Anziché
1: perché
0: fare il coglionazzo al centro di Milano.
1: Perché dobbiamo tu assistere tu? Criminali di guerra
0: sono,
1: che fanno
0: sono
1: la guerra in un esercito che ammazza innocenti tutti i giorni. Un bambino di 7 mesi è stato ucciso l'altro giorno in Cisgiordania dai tuoi amici soldati israeliani.
0: Ma dove? Ma dove?
1: Ma dove? Sveglia Parenzo, dai, fai
0: senti, senti due
1: una
0: fascisti,
1: volta.
0: Senti
1: fai
0: due fascisti insieme, senti, il fascista di sinistra
2: cazzo?
0: E l'altro,
2: calma,
0: sentilo.
2: Calma, calma,
3: ma no, ma
0: si potrebbero sono la stessa
3: calma,
0: cosa.
3: Calma, fermo. Uno
0: è un fascista, l'altro è un fascista rosso.
1: Ma vi rendete conto, ma appunto, se quelli di sinistra e pure addirittura i fascisti
0: ascoltatori
1: dicono
0: che questo
1: queste cose
0: è uguale
1: su Israele,
0: a quell'altro?
1: Forse almeno, se la pensiamo così diversa, ma su Israele la pensiamo uguale, forse perché cazzo avete torto, no?
4: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it. GR24 di mezzanotte.
5: Venerdì in Svizzera la ratifica dell'intesa tra Washington e Teheran, ma il nodo Hormuz resta sul tavolo anche del G7 di Evian. Intanto Netanyahu si defila, se minacciata Israele ha libertà d'azione. La crisi Electrolux, dopo l'incontro al Ministero l'azienda sospende per 50 giorni il piano licenziamenti. Ai mondiali di calcio l'esordiente Capoverde blocca la Spagna sullo 0-0 1-1 tra Egitto e Belgio. Saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'accordo tra Stati Uniti e Iran si avvicina alla ratifica definitiva venerdì in Svizzera tra mille dubbi e intanto a Evian in Francia si è aperto il G7.
6: Speriamo di pubblicare il testo dell'accordo questa settimana, lo ha detto il vicepresidente americano Vance, spiegando che il memorandum, che dovrebbe essere siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, l'accordo prevede il passaggio delle navi nello stretto senza costi solo per 60 giorni, gli stessi che serviranno per i negoziati sul programma nucleare iraniano, che non è incluso nel memorandum. Quanto concordato rappresenta un passo importante, ma non un accordo definitivo, ha chiarito il presidente iraniano Pezeshkian, che è stato ringraziato da Hezbollah per aver incluso nell'intesa il cessate il fuoco in Libano. Non concorda Benjamin Netanyahu, che ieri in conferenza stampa ha detto che la lotta non è finita e che Israele rimarrà nella zona di sicurezza anche in Libano. Quanto ai rapporti con Trump, il leader israeliano ha di nuovo minimizzato, parlando di alti e bassi come nelle migliori famiglie. Mi ricandido e intendo vincere, ha promesso infine Netanyahu, che per l'opposizione interna sta vivendo un fallimento storico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: L'accordo temporaneo di pace tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto nel Golfo ha fatto da volano al G7 apertosi in serata a Evian, col carico di ottimismo che si è portato dietro. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto dal venerdì, afferma il presidente americano Trump, incontrando in un bilaterale pre-summit l'omologo francese, nonché padrone di casa Macron. Trump afferma che Teheran ha rinunciato al nucleare e sostiene che non vi sia alcun allentamento delle sanzioni. Delega al vice Vance la firma dell'intesa, il cui testo integrale sarà diffuso non prima del weekend, e punzecchia Trump gli alleati europei, sostenendo di non avere grande bisogno di aiuto, facendo capire che intende anche riprovare a mediare il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina dopo il colloquio telefonico con Putin e Zelensky nel giorno del suo compleanno. Replicando la frecciata americana verso gli alleati europei, Macron dettaglia cosa Francia e Gran Bretagna, insieme a un gruppo di una ventina di paesi che comprende l'Italia, possono fare nel concreto nel Golfo. Siamo pronti da domani ad

0: Avere dei caccia in missione di osservazione, in 2 giorni delle fregate in posizione e in 3 giorni anche una portaerei, precisa Macron, per marcare la determinazione della comunità internazionale a giocare un ruolo a Hormuz. Macron ha ricordato a Trump la necessità di pacificare il Libano da settimane sotto il fuoco israeliano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Evian.
1: E Wall Street chiude positiva proprio in seguito all'accordo fra Iran e Stati Uniti. Il Dow Jones sale dello 0,92%, il Nasdaq a più 3,07%, l'S&P 500 a più 1,66%, SpaceX archivia la seduta in rialzo del 20%, la giornata in Europa.
2: L'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha sostenuto le borse europee, salite a nuovi massimi e spinto il prezzo del petrolio ai minimi da 3 mesi. Il FTSE milanese così ha superato per la prima volta la soglia dei 52.000 punti, prima di chiudere in progresso dello 0,66% a 51.836 punti. Sul finale della giornata, tuttavia, gli stili continentali hanno rallentato il passo, mentre gli investitori hanno preferito realizzare parte dei guadagni messi a segno nell'ultimo periodo, preoccupati dalle nuove minacce del presidente americano Donald Trump in tema di dazi e dai dubbi che permangono sulla riapertura completa senza tariffe di passaggio dello stretto di Hormuz. Tra i principali titoli milanesi sul podio Ferrari più 4,1%, spinta anche dagli analisti, Stellantis più 3,3% e Biper più 3,3%, tra le banche protagoniste del risico bancario. A frenare sono stati invece Avio meno 5,1% e i petroliferi in scia al calo del prezzo del greggio, come Eni meno 4,7% e Tenaris meno 1,9%. Paolo Paronetto, Telecorp per Radio 24, sulle 24 ore.
1: In Ucraina molte le condanne per l'ennesimo bombardamento russo su Kiev.
3: Un nuovo atto di barbarie da parte della Russia. Il presidente ucraino Zelensky definisce così l'attacco che a Kiev ha gravemente danneggiato la cattedrale della Dormizione all'interno del complesso fortificato della Lavra, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. A farsi sentire anche il metropolita Epifanio, il capo spirituale della Chiesa ortodossa ucraina, che chiede al mondo di fermare l'anticristo del Cremlino. 70 missili e più di 600 droni sarebbero stati utilizzati nel nuovo massiccio attacco lanciato dalla Russia sulla capitale e sulle città di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Mosca nega responsabilità nella raid contro la cattedrale della Dormizione, sostenendo che a danneggiarla sarebbe stato un missile Patriot delle forze di difesa ucraine. Dure condanne arrivano invece da tutte le cancellerie europee, quando gli attacchi non si fermano neanche davanti a simboli millenari della cristianità. Serve fermezza nel sostegno a Kiev, dice la presidente del Consiglio Meloni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia ora al tavolo al Ministero delle Imprese, Electrolux ha accettato di sospendere per 50 giorni il suo piano per gli stabilimenti in Italia. Sentiamo.
4: Dopo le mobilitazioni unitarie dei 4.500 lavoratori Electrolux in Italia e dopo il no al piano anche da istituzioni locali e governo, la multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano, che prevedeva 1.719 esuberi, il 38% del personale, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto nelle Marche. Electrolux accetta di trattare per un piano alternativo, impegnandosi in questi 50 giorni a non fare licenziamenti unilaterali. Il segretario della UILM, Davide Sperti.
5: È un primo passo importante, non è ancora la soluzione, ma si apre adesso una discussione. Dobbiamo continuare su questa strada uniti. È un calendario di incontri che faremo in sede ministeriale per raggiungere soluzioni alternative rispetto a quel piano vergognoso di dismissione e chiusura progressiva degli stabilimenti Electrolux.
4: Il ministro Adolfo Urso si è impegnato a portare l'avvertenza anche a Bruxelles, sollecitando la UE a fare le riforme che servono per ridare competitività all'industria dell'elettrodomestico in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Intanto una nuova polemica surriscalda il quadro politico.
6: È proprio un paradosso che si pretendano attestazioni di antifascismo da chi non vuole cambiare un codice firmato da Mussolini, ossia il codice penale Rocco. Il ministro della giustizia interviene nella polemica sul patentino antifascista richiesto dalla fiera della piccola editoria Più Libri Più Liberi in programma a dicembre a Roma. Gli organizzatori della fiera, dice Nordio, non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. A innescare la polemica è stata Giorgia Meloni, scrivendo domenica sui social che quest'anno le case editrici per partecipare alla fiera dovranno ottenere il patentino antifascista. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, ha scritto la Presidente del Consiglio, un vecchio vizio della sinistra, si chiama banalmente censura. Nessuna censura, la nostra è una storia di libertà, replicano gli organizzatori della fiera. L'intervento del Ministro della Giustizia alimenta intanto le polemiche. Per il PD Nordio è campione di dichiarazioni assurde, mentre per Alleanza Verdi e Sinistra il Ministro della Giustizia strizza l'occhio ai neofascisti di Vannacci. L'Associazione Nazionale Partigiani parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua, enfatizzata da Meloni. Alle case editrici, sottolinea Gianfranco Pagliarulo, si chiede di riconoscere i valori alla base della democrazia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I responsabili della casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia di L'Aquila, da dove sono scomparse ormai da più di una settimana due sorelle di 12 e 16 anni, sono indagati con l'accusa di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto in seguito alla denuncia presentata dal padre delle giovani, che accusa la struttura di non aver vigilato correttamente sulle figlie. Però lo sport, ai mondiali di calcio, sorpresa nel gruppo H, dove l'esordiente Capoverde ha bloccato sulla 0-0 la Spagna, una delle grandi favorite. Nel gruppo G si è conclusa invece 1-1 la sfida tra Belgio ed Egitto. E sempre per il calcio, manca solo l'ufficialità, ma sembra fatto l'accordo tra il Milan e Ruben Amorim, 41 anni, portoghese, che sarà il nuovo tecnico rossonero, e l'Atalanta ha annunciato l'intesa triennale con Maurizio Sarri. Grazie a Pietro Lacorte in regia, spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: La Zanzara.
9: Quei scorreggia con la cravatta. Cruciani magari deve prendere il contributo di Vannacci, ma TelePD, dove lavori tu, i contributi li prende da anni. A TelePD, o sbaglio? Parla lui di obiettività, c'è da ribaltarsi da ridere. Sei una macchietta che rotola. Una macchietta rotolante sei.
10: Mamma mia, come si lotta, ragazzi. Salvatore da Rimini è rimasto il capogruppo qua, più avvelenato che mai. Più avvelenato che mai,
11: è rimasto,
10: che era d'accordo con Pacini. Era d'accordo,
11: sì,
10: con Pacini.
11: Cioè, mentre l'altro è andato a dare via i suoi due o tre volantini. Pronto? Col suo solito antisemitismo anti-israeliano, sì. Quell'altro, quindi avrà qualcosa da fare, un consiglio,
10: no,
11: di quartiere.
10: No, dai, è un politico, l'altro, è un politico.
11: Ma qua, cos'è?
10: È un politico, Pacini è un politico.
11: Chi?
10: Vabbè, adesso perché si oppone, perché è anti-israeliano.
12: Pecchioli, Napolitano era un politico. Giorgio Amendola, Amendola era un politico. Napolitano erano politici. Amendola, non Macaluso, Emanuele Macaluso. Amendola era un politico. Pacini, ma vaffanculo, tu e anche
10: politico.
12: Pacini.
10: Calma,
11: ora,
10: calma.
11: Ora ecco l'altro.
12: Ammirante, sì,
11: certo,
12: era un politico.
11: Beh, sì, certo. Certo. Sì. Si almira, ecco, bene. Almirante, sicuramente io non l'avrei mai votato, feccia fascista, è stato segretario di partito, è stato combattente della Repubblica Sociale,
10: sì,
11: Italiana,
10: certo,
11: anche se non ricordo male. Però va riconosciuto che non solo è stato un politico,
10: vabbè,
11: anche un grandissimo
10: oratore. Non possiamo metterci a discutere di almirante.
11: No,
10: adesso.
11: Esatto. Se almirante vedesse, si improvvisamente risuscitasse e
10: sì,
11: vedesse che
10: sì,
11: i suoi eredi sono quell'alcolizzato che ha in studio,
10: beh, molto
11: come
10: grave,
11: minimo
13: Io sono fortunato di essere
11: astemio.
13: Ammirante
11: diventerebbe democristiano.
13: Io sono fortunato di essere astemio.
11: Diventerebbe della DC.
10: Salvatore da Rimini. Salvatore da Rimini. Adesso arriviamo, capogruppo. Fermo.
14: Ciao Beppe.
10: Dimmi che
14: ciao
10: c'è?
14: Beppe, buonasera.
10: Dimmi.
14: Allora, io sono
11: povero
14: una feccia.
11: Cosa mi tocca dire?
14: E sono un ignorante.
11: Povero almirante.
10: Dimmi, Salvatore.
14: E sono un ignorante. Prima di tutto perché io do lo stesso valore alla vita di un uomo e di una donna.
10: Sul femminicidio,
14: quella,
10: sì, ottima quella cosa. Quella ottima
14: parola lì è una
10: ottima.
14: Grandissima stronzata.
10: Ottimo.
14: E poi perché voglio un'Italia pulita. Il problema è che la sinistra adesso si attacca a tutto questo perché ha paura. Ha

0: tanto paura.
1: Ma si hanno scatenato le televisioni, hanno scatenato l'assalto, l'assalto al generale con i soliti servizietti montati, come al solito andiamo a pescare il capogruppo, andiamo a pescare quello che c'ha il tatuaggio qui, il tatuaggio là.
0: Con i 5 Stelle si stanno cagando
1: sotto, ma certamente hanno paura.
0: È l'Italia che decide, gli italiani, sì, non loro. Tutte le stronzate che dicono, Luca, anche sul femminicidio, un uomo che uccide una donna o una donna che uccide un uomo è un omicidio, basta, chiuso.
1: E devono stare 50 anni in galera quelli che fanno queste azioni.
0: Ma anche
1: benissimo, quello è il punto.
0: Sarà un giudice che deciderà il motivo e il modo in
1: questo
0: cui è stato commesso.
1: Ti sembra feccia questa qua, Davide? Questa di Salvatore da Rimini,
2: no,
1: ti sembra feccia? Ti sembra feccia?
2: Salvatore da Rimini è un sempliciotto, è una persona,
1: un sempliciotto,
2: purtroppo,
3: è possibile che quando uno vota a destra diventa sempliciotto, coglione, ubriaco, drogato, ma svegliati, ricoglionito.
1: Finalmente vedo il vero capogruppo in azione.
3: Ma tu sei ricoglionito, tu hai paura, punto e basta. Mannacci fa paura, hai capito? Perché non è animale politico, renditi conto, bestia. Tu sei una bestia,
1: è un delegato.
3: Ricordati, di politici come Mannacci ne nascono una volta ogni mille anni.
2: È meno male, cazzo.
3: Sì, prima facciamo 1000 iscritti al giorno.
2: Da capogruppo a delegato. Delegato per fare che cosa? Per pulire il buco del culo. Delegato per che cosa? Delegato a fare cosa? A sciacquare le palle
3: tuoi,
2: al generale,
3: cretino.
2: Vai lì a fare il bidet. Sei il delegato
3: cagare,
2: a fare il bidet al generale.
3: Tu
2: questo
3: sei
2: fai
3: un
2: tu.
3: Mongoloide.
2: Tu fai il bidet
3: tu
2: al generale.
3: Tu sei un radical chic di sinistra. Sì, basta che uno voti destra, all'improvviso diventa
2: il generale, ti chiama
3: Rozzo,
2: col campanellino, dice vai capogruppo, vieni qui,
3: stupido,
2: siccome fa caldo
3: ignorante,
2: mi puoi lavare il
3: sottopalla, se invece
2: per favore,
3: sinistra,
2: perché è sudato,
3: sono tutti intelligenti,
2: tu sei delegato a lavare lo scroto del generale,
3: ma vai a ammazzarti,
2: sei delegato allo scroto, ti hanno chiamato,
3: sì,
2: in assemblea, il
3: tu
2: delegato,
3: sei delegato
2: allo scroto
3: al buco del
2: generale,
3: culo di Netanyahu.
1: Ecco, vabbè, che idea lei di Netanyahu?
3: Netanyahu va processato immediatamente.
1: E poi
3: penso che prevedano che per me uno che è un criminale di guerra,
1: sì, che fine chi? Dovrebbe fare secondo lei?
3: Dovrebbe essere eliminato.
1: Eliminato,
2: Hamas,
1: certo. Eliminato.
2: L'Iran,
1: Israele va cancellata. Israele.
3: No, io non ce l'ho con gli israeliani.
2: Meno male.
3: Io ce l'ho col governo israeliano.
1: Sì.
3: Che è diverso.
2: Col governo,
3: sì.
2: Questo come Pacini, come quello del PD, uguale. Adesso è uguale.
3: Ma che cazzo continui a rompere?
1: I soldati non devono venire qua a fare le vacanze.
3: I soldati, dopo quello che hanno combinato, dovrebbero stare 10 anni in un campo di concentramento.
1: Cosa?
2: Sì. Campo di concentramento. È già accaduto in passato, guarda, fidati, e non capiterà più.
3: 10 anni di concentramento.
2: Campo di concentramento.
1: Campo di concentramento.
2: Non ricapiterà
1: è brutta,
2: più.
1: Brutta, fidati,
2: non ricapiterà più.
1: Come espressione.
3: Ma,
2: è successo,
3: ma ascolta, io
2: è successo,
3: guarda,
2: ma non
3: guarda, io a differenza di quel cretino che ti parla,
2: più.
3: No? Quando avevo 14 anni, mi dicevano fascista, carogna, ritorna nella fogna.
1: Sì.
3: Adesso a 70 anni mi dicono,
2: adesso ti dicono
3: questi
2: delegato?
3: Sono ancora da riportare nella fogna,
2: delegato,
3: perché sono condannati. No? Io
2: delegato,
3: sono felice,
2: carogna,
3: felice di essere nella fogna,
2: delegato,
3: e
2: carogna,
3: di essere condannati. E fra un anno saranno cazzi tuoi,
2: Parenzo. Ma il generale lo sa, scusa, il generale sa che lui è condannato.
1: Certo, lo saprà.
2: Ma il delegato, posso seriamente?
1: È delegato della Lombardia, è uno dei RAS della Lombardia, è uno dei RAS della Lombardia.
2: Delegato a che cosa? Cos'è?
1: No, è delegato
3: all'Assemblea Costituente.
1: Sì.
3: Ma tu che mestiere fai? Il
2: fruttivendolo
3: o il giornalista?
1: Sì. Allora, è uno dei RAS della Lombardia,
2: questo
1: giusto?
2: È un delegato?
3: Sì. Io sono un iscritto Vannacci, le cariche non sono ancora state distribuite.
1: Vabbè, sei un RAS, però sei un elemento della Lombardia, importante della Lombardia.
3: Presumo.
2: Presume. Manco quello. Presume.
3: Ma io non sono arrogante come te.
1: Tu però sei andato anche alla manifestazione della remigrazione.
3: No, perché noi abbiamo avuto la 2 giorni completa, hai capito?
1: Sì, però comunque sei
3: la
1: a favore di quella
3: completa.
1: Manifestazione.
3: Ma io ho fatto le manifestazioni per la remigrazione.
1: Tu sei a favore della remigrazione?
3: Ma certo, a casa, a casa, a casa.
1: Calci in culo.
3: Ma

0: non a calci culo. Ma come quando si fa, uno copia un reato,
1: che succede?
0: Deve prendere, andarsene a casa, punto e basta.
2: Ma dove?
0: Quando
2: ma
0: è uno clandestino, deve ritornarsene a casa. L'ha già spiegato Vannacci ieri. Guarda, se non capisci, se non sei capace di fare il tuo mestiere, è un problema tuo. Allora, noi abbiamo degli accordi.
1: Aspetta, chiamate Vittorio, che lo voleva insultare un attimo. Chiamate Vittorio, per favore, lo voleva insultare. Musica. Stefania da Torino. Stefania, dimmi.
3: Dimmi. Beh, io dico solo che ha rotto il coglione per Enzo.
1: Su che deve cosa?
3: Sul femminicidio, buonasera. Lui pensa che noi siamo dei panda, che abbiamo bisogno di avere aree protette, no. Di avere delle casettine.
2: Nessuna area protetta, ma è un delitto specifico, è una fattispecie molto particolare, perché ovviamente è molto...
3: Le leggi ci sono, vanno solo applicate. Un omicidio,
2: c'è l'aggravante per aver colpito con crudeltà una donna.
3: Perché dopo poco escono, bisogna avere pene certe.
2: No, non esce nessuno.
3: Sì, certo.
2: Pene
3: certe, sai che cos'è,
2: cioè,
3: il femminicidio? Sai che cos'è?
1: Cos'è?
2: Sì, certo.
3: Uguale quota rosa.
0: C'è
3: una verità cazzata, perché io se vado avanti lo
1: te
3: vado
1: lo sta
3: per
1: dicendo,
3: merito.
1: Te lo sta
3: è
1: dicendo una donna, dai, te lo sta dicendo.
0: Le faccio un applauso, signora. Lei sta dando una grande lezione a quel coglione di Parenzo.
3: Applaudito da un delegato. Non abbiamo bisogno delle quote rosa.
0: Ha ragione.
3: Abbiamo bisogno di giudici con i controcazzi e che ce li mettono tutti in galera.
0: Caro Parenzo, se tu hai bisogno delle quote rosa, sì, e
2: se
0: di
2: tu,
0: cambiare
2: soggetto,
0: e di
2: verbo,
0: ritenere il femminicidio
2: oggetto
0: peggiore di una donna che quando uccide un uomo, vuol dire che non ci sei col cervello.
1: Beh, anche al contrario, naturalmente.
0: Certo,
1: musica,
0: certo.
1: Musica. Luca da Udine.
2: Delegato. Non abbiamo Luca la cosa qua misteriosa. La cosa
4: Luciani,
2: che abbiamo smascherato
4: aspetta.
2: Che l'altra volta l'abbiamo chiamato il capogruppo e abbiamo scoperto che era da solo e non c'era un cazzo nessuno. Oggi abbiamo un'altra notizia, abbiamo scoperto che è delegato, però dice forse, perché ancora la nomina
0: non è
2: stata
0: fatta. No, io
2: l'ho
0: detto forse, sì, quello.
2: Il
0: tu
2: delegato.
0: Sei bugiardo.
2: Calma, dove calma, sei
0: Luca,
2: stato
0: io
2: delegato?
0: Dov'è io che sono stato delegato, delegato all'assemblea costituente.
1: Calma.
2: Ma quale assemblea costituente? Di che
1: Luca
2: cosa? Dov'è
0: di
2: che
0: futuro nazionale, Roma.
1: Dimmi, Luca da Udine.
2: Delegato.
4: Viva,
2: e hanno detto,
4: viva
2: hanno detto
4: generale
2: in delegato Lombardia,
4: ma...
2: hanno detto.
1: Dimmi, sì, dimmi,
2: hanno detto delegato.
4: Volevo fare una domanda a Parenzo, se possibile.
1: Dimmi, dai.
4: Ma per il negro che stava cagando davanti alla Lidl di Udine, bisogna governare il fenomeno, come dice la Gruber, o prendere a calci nei denti?
1: Calci nei denti.
2: Basta arrestarlo, fermarlo e portarlo all'ospedale psichiatrico.
1: Hai detto per il negro o sbaglio?
4: Per il negro, sì. il negro.
1: Che stava facendo davanti alla Lidl di Udine.
4: Stava cagando davanti alla Lidl.
2: Questo
4: bisogna governare il fenomeno o andare lì a prendere
2: la
4: calci nei denti, Parenzo.
2: Anche gli ultras lo fanno dopo una partita.
0: Quando lo fanno gli extra comunitari?
4: Sta merda, bisogna prenderla e mandarla fuori dalle palle.
2: Ma quindi scusami, fammi capire, quando gli ultras dell'Atalanta pisciano fuori dallo stadio, li emigriamo dove?
4: Ma che
2: o della Fiorentina?
4: Ma sciacquati la bocca quando parli degli ultra.
2: O della Roma? Dove li mettiamo? Quando gli ultra spisciano fuori dallo stadio, cosa facciamo? Li emigriamo pure quelli?
4: Io ne ho visti tanti di ultras. Parenzo, stiamo arrivando, è finita la ricreazione. Tra me e Donato, veniamo a prendervi tutti.
0: Ti stai spaventando perché remigrazione e Vannacci arriviamo nel 2027 come andiamo noi.
4: Dimmi,
0: e tu torni a Tel Aviv.
1: Beh, adesso questo
4: è io voglio capire.
0: Torna a Tel Aviv, Parenzo.
1: È italiano.
0: Ma è un italiano di merda.
1: Va bene, questo. Fermi tutti, che c'è Luca.
2: Ma non è possibile.
4: Volevo chiedere, ma perché la gentaglia come la Gruber e come Parenzo dice che ogni cosa che il generale Vannacci propone dicono che non si può fare? Sto governo in 4 anni che poteva legiferare non ha fatto un emerito cazzo.
0: Il
4: generale bisogna fare un referendum e mandarli fuori dal cazzo e non farli entrare come fa l'Ungheria. Non li vogliamo più sti negri.
2: Ci vuole un uomo forte al comando. Franco dice volete gli immigrati? Sì, no, questo è il referendum.
1: Beh, pensavi in Svizzera l'hanno fatto più o meno, era così, è un tetto all'immigrazione, l'hanno fatto, è stato bocciato, però è così.
2: Sono persone veramente intelligenti quelle
1: Franco
2: che chiamano,
1: da Monza,
2: sai,
1: Franco da Monza. Dimmi Franco, dimmi.
5: Io mi vergogno Cruciani. Di questa gente. Dunque, io ho una proposta.
1: Noi come al solito siamo qui a sentire, a registrare l'umore del

0: paese, no, come in ogni grande svolta, lo sai come funziona qui, qui si capisce tutto, si capisce dove va il paese, dove va, Franco, dimmi.
1: Ma dove va?
2: Non vi rubo molto tempo, ho una proposta, se sta zitto parlo.
0: Dimmi, che c'è, Franco?
2: Ecco, allora, una proposta, ma perché noi stiamo cercando di risolvere il problema, però non andiamo alla radice, il problema vero non sono gli immigrati di persona, sono che noi dobbiamo mandare via tutta la gente come Parenzo.
1: Che vogliono che gli immigrati vengano qua. Che uscirà tra poco di futuro, su Futuro Nazionale.
0: Ma chi se ne fotte?
1: È vero.
0: Ma chi se ne frega dei sondaggi? Sono sottostimati. Sono sottostimati.
2: Noi risolviamo per la
1: 5,3%.
0: Troppo poco ancora. Troppo poco.
3: Te ne accorgerai, Parenzo.
1: Ma io non mi devo accorgere di niente.
3: Tu ti accorgi, ti sveglierai.
1: Allora. Futuro Nazionale.
0: Vabbè, ma chi se ne frega SVG
1: per la 7. Futuro Nazionale al 5,3%.
3: Sì, dopo tre mesi che siamo nati.
0: Dimmi Franco.
2: Noi
0: dimmi.
2: Dobbiamo prima mandare via tutti quelli che vogliono far venire qua gli immigrati e poi possiamo mandare via gli immigrati.
0: Non si possono mandare...
2: non si risolve più.
0: Ho capito, non si può.
2: No, li dobbiamo, io vorrei proporre una tregua alla sinistra. Io sono di estrema destra, l'ho sempre votato a destra, perciò la Meloni non la posso votare. Voterò per Vannacci. Anche se secondo me Vannacci un po' filosionista lo è, dico la verità. Ho una proposta da fare. Ho una tregua alla sinistra, la sinistra, quella di Ritto, quella... cioè, facciamo fuori. Non fisicamente, diciamo proprio elettoralmente, culturalmente, tutti i liberisti, liberali che agiscono in giro, e poi ce la vediamo noi due, però prima, perché la feccia peggiore sono loro,
0: cioè,
2: non
0: dici,
2: sono la sinistra, la destra, sono i liberali, sono quelli come Calenda, sono quelli che vogliono fare la guerra, che non hanno fatto neanche il servizio militare, si fanno i tatuaggi dei battaglioni, capito? Ecco, questi, capito?
0: Fermi tutti,
3: ottimo Calenda che dopo 10 anni è al 2%.
0: Fermi tutti, ciao Capogru, ciao.

0: Se amare la propria patria vuol dire essere razzisti, io sono il primo dei razzisti. Okay, io amo la mia patria. No, io amo la mia patria, è diverso. Però... irregolari assolutamente, con un incentivo economico, senza rastrellamenti, senza forzature, ma con un istituto di remigrazione che si occuperà di quegli immigrati che non si riescono a integrare per ovvie ragioni.
1: Questo era un super fascista che si chiama Ferrara, un pelatone a cui non stai molto simpatico, a cui non stai molto simpatico, dottor Ferrara, che era in piazza lì con Marcella ed altri a fare le manifestazioni contro la... Ma poveretto, è gente che fa politica all'estrema destra,
2: è un fascistello, è un fascistello che fa proprio l'arrogantello perché è circondato dai suoi bravi, perché se te lo trovi davanti da solo,
1: e che devi fare?
2: Quello fa la... Io l'ho visto, quello va sempre arrogante con tutti i suoi bravi, poi se per caso te lo trovi davanti da solo la sera comincia a miagolare, perché sono i classici.
1: Ma perché vuoi buttare tutto sullo scontro fisico? Che vuol dire miagolare?
2: Perché fa, è lui che fa l'arrogante facendo finta di fare, alle volte vanno anche a fare delle risse, delle cose, gli spacconi.
1: Ma non so, quello è un altro discorso, se hanno delle condanne per rissa, male, molto male, molto male.
2: Gli spacconi in giro l'hanno fatto più volte, hanno una serie di condanne, puoi andare a vedere, ma non mi interessa neanche il piano penale, mi interessa il fatto che non contano niente, cioè Marcelli lì, Marcella contano 0-1, perché adesso c'è Vannacci, cioè l'elettorato di quella roba là preferisce votare Vannacci piuttosto che Marcella lì, quel patetico personaggio, è ovvio, no?
1: Cioè, non lo so, questo lo dici tu, vedremo.
2: Scusami, ma vedremo. Vediamo la differenza. Vanno in piazza quattro squinternati a urlare viva il Duce, all'assemblea costituente, come la chiamano, ci sono dei deputati che dicono camerati. Dov'è la differenza?
1: Dimmi tu,
2: dov'è la differenza? Mai accaduto
1: Marco
2: che un'assemblea
1: da
2: di partito.
1: Ma quelli
2: ci
1: chiamano camerati lo sai in che modo, no? Marco da Brescia, forse. Ma
2: che vuol dire?
1: Camerati, nel senso, come ti dicevano compagni quelli prima, dai.
2: Ma Almirante magari chiamava camerati suoi, ma dentro le assemblee, dentro
1: ma chi se ne manca
2: chiuso,
1: ma perché devi fare queste distinzioni che non frega un cazzo a nessuno?
2: Perché neppure
1: Almirante, Marco da Brescia,
2: che era un
1: dai.
2: Politico raffinato, si sarebbe mai caduto nel trappolone di giocare sul fascismo.
1: Vabbè, Marco,
2: questa è la differenza
1: Marco,
2: fondamentale.
1: Dimmi Marco.
3: Luciani, stavolta devo ragionare a Palenzo. Sì.
1: Su che cosa?
3: Su Vannacci.
1: Su che cosa? Dimmi, perché?
2: Certo.
3: Perché sono tutti dei coglioni.
1: Non è che puoi dipingere quelli che votano Vannacci come dei coglioni,
3: perché il primo che riesce a fare promesse come ha fatto la Meloni, come ha fatto Renzi, e tutti i coglioni vanno a votarli. È così? Ha ragione stavolta.
1: Va bene, d'accordo, tu non lo voterai perché pensi che questi qua, questo fa delle promesse, dai, su, d'accordo, va benissimo.
3: Sì,
1: i politici fanno tutti promesse, tutti.
2: Primo
1: all'ultimo, dai, su.
3: Cruciani, difatti, sono tutti i coglioni quelli che vanno a votare.
1: In generale,
3: almeno il 40%.
1: Sì, Paolo da Roma, dimmi.
4: Ciao, no, volevo dire, se li cacciamo tutti via, no? Io sento telefonate che chiamano negri di qua, di là di come li chiami. Se li cacciamo tutti via, ma poi i pomodori che noi mangiamo a tavola, tutti belli,
2: ma
4: ricchi, i veloni,
2: li prendiamo. Ma
4: li prendiamo dove? Dalla Spagna?
2: Nelle residenze
4: dove
2: sanitarie per anziani, ma chi va a pulire il culo
4: dei
2: nostri
4: dico,
2: vecchi?
4: Io volevo soltanto sapere questo, dove prendiamo i pomodori?
1: Ma cosa c'entra? Ma si devono cacciare via, secondo me, quelli che commettono reati e quelli che arrivano irregolarmente.
4: Gli italiani che invece commettono i reati, che fanno il caporalato, quelli no.
1: Perché
4: no.
1: Ti dicono che è impossibile farlo perché non c'è la volontà di farlo.
2: Ma non è che te lo dicono,
4: ma non è che fanno comodo a noi, non è che fanno comodo a chi si arricchisce, i negri. Cacciamoli via.
1: Francesco,
4: poi dopo,
1: provincia
4: dire,
1: di Cosenza. Francesco, provincia di Cosenza. Dimmi.
5: Buonasera, Parenzo. Volevo chiederti, se io fossi imputato di femminicidio, riceverei la stessa pena di una donna che commette lo stesso reato?
1: Beh, questo è interessante. Questo è interessante.
5: Se una donna, se una donna fosse imputata di omicidio per un uomo, riceverebbe la pena di femminicidio. Perché non è un uomo.
1: Ti sta dicendo una cosa molto semplice. Ti sta dicendo che delitto è delitto, non ci vuole nessuna specifica. Non bisogna.
5: No, ma a prescindere da questo, se io commetto l'omicidio, ricevo più anni rispetto a una donna. Perché io rispondo di un reato completamente diverso.
2: Certo, è ovvio.
1: E perché?
2: c'è l'aggravante. Perché come c'è l'aggravante per tanti altri tipi di reati?
1: Ma le aggravanti ci sono già.
2: Quanti sono le donne che uccidono gli uomini?
5: No, sì, e invece no, perché non vuol dire che siccome sono pochi casi.
2: Quante sono le donne che uccidono
1: gli uomini? Ci sono, non ti preoccupare.
2: Ti sto facendo una domanda molto precisa.
1: Ma che differenza? Ma che vuol dire questo? Non ho capito.
2: Il reato tipizza un atteggiamento.
1: E allora?
2: Io credo praticamente quasi nessuna. Cioè non
5: la
2: esiste
5: legge,
2: cioè,
5: la legge
2: è qual è l'uomo che ha morso il cane?
1: Vabbè.
2: Dov'è l'uomo che ha morso il cane?
1: Ma non c'entra niente. Dov'è?
5: Ma non c'entra.
1: Musica,
5: io
1: musica, musica, musica, musica. Allora, ritorniamo a parlare di mignotte, ragazzi. Che è meglio. Ritorniamo a parlare di prostituzione. Di passaggio a Milano. Torna tra noi la nostra escort di riferimento. Classe 1985. Ormai praticamente 41 anni passati, molti da escort professionista e da imprenditrice, Donatella Zaccagnini Romito, eccola qua.
6: Buonasera Giuseppe, eccoci buonasera qua. A tutta la
2: buonasera,
6: zanzara, Radio 24
2: signora.
6: Al Sole 24
1: Vabbè,
6: ore.
1: Adesso questo lo specifichiamo. Anche
6: e a tutta la Confindustria.
1: Ecco,
6: esatto,
1: ecco. Sì, d'altra parte lei
2: diciamo,
1: è un'imprenditrice,
2: diciamo.
1: Per cui sta benissimo in questo posto.
6: Assolutamente.
1: Assolutamente.
6: Salutiamo anche il direttore Tamburini.
1: Sì, esatto.
2: Vuole, no, se, non se, salutare il direttore.
6: Ricordiamo Ambrogino.
1: Ma se la escort vuole salutare Tamburini, ma saranno cazzi, ma mica
2: ma
1: fa,
2: per
1: mica
2: carità, è quello è un direttore di giornale, è il direttore di un gruppo, non si fa salutare.
6: Ma è sempre molto simpatico e cordiale con me, quindi lo saluto con piacere.
2: Ma quando mai lei, cosa vuol dire con te?
1: Questo è ambiguo.
2: Quando mai lei, detto così, ambiguo, che vuol dire? Quando mai
6: ci siamo incontrati in diverse occasioni,
2: ma
6: tra
2: tu?
6: Cui anche il Festival dell'Economia di Trento.
2: Ah, beh, davanti a migliaia di persone,
6: certo.
2: Avrà visto una, siccome è gentile, tu, lei l'ha salutato e lui avrà detto buonasera, ma non sa neanche chi è lei. Scusi,
6: ma no, sa perfettamente chi sono.
2: Non
6: mi ha anche fatto
2: così.
6: Un video con il saluto, ma non è
2: non
6: assolutamente diffamazione. Le ricordo
2: Tamburini,
6: che io
2: nessuno.
6: Le ricordo che sono,
2: senta,
6: le ricordo che faccio, ma assolutamente
2: basta,
6: non l'ho conosciuto.
1: Non lo possiamo sapere.
6: Ma io non è che sono
2: smetta,
6: solamente un escort.
2: Sapere?
6: Le ricordo che io faccio parte dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e sono un'imprenditrice affermata nel panorama nazionale.
1: Imprenditrice di che tipo? Scusi,
6: imprenditrice immobiliare. E oltre sessuale, ma anche immobiliare.
1: Devo dire, tu che sei sempre scettico nei confronti di questa cosa, io leggo nel sito dell'Ordine degli Ingegneri
6: di Roma,
1: di Roma, sì, della provincia di Roma, ingegnere Zaccagnini Romito Donatella. Eccolo qua.
2: Va bene, benissimo,
1: è tutto ufficiale, ragazzi.
6: Ma hai letto anche che sono.
1: Nata a Roma il 26 marzo del 1985, numero di iscrizione, data di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 6 settembre del 21, dunque sono ormai praticamente
2: cinque anni
1: che è iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma.
6: Ma sono molti di più che sono ingegneri.
1: Esame
6: laureati.
1: Di Stato 2017,
2: va
1: settore
2: bene,
1: industriale.
6: Industriale, uno dei settori più difficili dell'ingegneria, ricordiamo.
2: Ma questo non cambia
6: industriale.
2: Niente, va bene, ho capito, ma io non metto in discussione.
6: Ricordiamo che sono praticamente vice consigliere in carica dell'Ordine degli Ingegneri di Roma.
2: Questo non diciamolo.
6: Esatto,
2: comunque,
6: esatto. Cioè, sono praticamente la prima dei non eletti. Quindi,
1: sì,
6: se qualcuno muore,
1: adesso,
6: se
1: questo,
6: qualcuno.
1: Questo,
6: succede, è successo anche in commissione. Purtroppo si
1: però
6: vive
1: lei,
6: si muore.
1: Lei, più che costruire abitazioni, più che occuparsi di ingegneria industriale, più che occuparsi di fabbriche, eccetera, calpesta.
2: La signora è una ninfomane.
6: Questo,
2: è una ninfomane. Punto,
1: no,
6: assolutamente no. Io svolgo in maniera molto professionale il mio lavoro. Assolutamente.
2: Una
6: ninfomane non si farebbe pagare perché andando gratis con tutti è difficile che qualcuno la paghi. Quindi io non sono assolutamente una ninfomane. Diciamo che mi piace molto. Mi piace molto il lavoro che faccio, mi piace molto il membro maschile detto cazzo.
1: Le piace l'uccello molto.
6: Assolutamente, io sono proprio una grande amante del cazzo.
1: Ma anche di grosse dimensioni.
6: Dimensioni giuste.
1: Ma che vuol dire dimensioni giuste?
6: Giusto, deve essere carino.
1: Una dimensione ideale.
6: Una dimensione media, intorno ai 15 centimetri, un po' petto di pollo, un po'.
1: Cioè, con pochi peli.
6: Sì, con pochi peli, perché sai quando fai il cunnilingus, cioè quella lì. lingua.
1: Lingua è al contrario, quello
6: con
1: che
6: la lingua,
1: sulle...
6: insomma, comunque, deve vabbè, essere bello, signora, insomma,
1: sì,
6: si deve
1: capito.
6: Poter.
1: Non le piacciono i peli.
6: No,
1: lei.
6: Non
1: lei
6: mi piacciono i peli.
1: Team
6: piace.
1: Petto di pollo, sia con lei
6: sì,
1: che
6: sì,
1: anche
6: team
1: l'uomo.
6: Team petto di pollo,
1: cioè,
6: sia per
1: essere...
6: uomo che per donna.
1: Cioè l'uomo deve essere un po' depilato. Un
6: pochino sì, perché io comunque lo voglio sentire, cioè il fatto della lingua deve sentire la pelle, è una notizia importante da dare nella sede di Confindustria in Radio 24 alle 24 ore qui alla Zanzara.
2: Mi fa strano che l'ADN Cronos del dottor Desario non abbia ancora battuto
1: però,
2: questa notizia
6: all'Ansa domani all'Ansa.
1: Calma, lei per esempio per andare un po' poi le chiedo ancora questo mese per esempio quanto ha guadagnato lei?
6: Io guadagno sempre dai 30.000 euro in su, perché meno di 1.000 euro al giorno io non li faccio, bastano un paio di incontri, 2-3 incontri per fare intorno
1: ecco,
6: ai 1.000 euro.
1: La cosa che voglio capire, quanti di questi soldi lei dichiara ufficialmente, dottoressa?
6: Io la maggior parte li dichiaro, però tutto quello che posso pagare, che mi serve per le spese spicce, ecco,
1: cioè lei un 30-40% li evade
6: sì.
1: di questi soldi?
6: Beh, ovviamente qui sì. abbiamo fatto, è come se tu dai e sì. regali una macchina a una persona senza patente. Tu puoi regalare la macchina a una persona senza patente? Allora noi abbiamo fatto il codice Ateco 96, però... 99, 92 e poi c'è ancora la legge Merlin. Cioè come facciamo a lavorare,
1: cioè, tu stai dicendo,
6: apertamente?
1: Non è, finché non è, diciamo, legalizzata la professione in maniera chiara,
6: legalizzata al 100%,
1: io un po' di 30-40% li metto a nero.
6: Ma assolutamente,
1: diciamo,
6: anche perché le persone che vengono, sì. la maggior parte delle
1: non
6: persone vogliono privacy, perché dunque, ancora siamo in un paese bigotto, in un paese di ipocriti,
1: cioè,
6: e noi ci siamo rotti il cazzo di questa situazione.
1: Quando uno vuole dare la 1.000 euro, preferisce
2: forse
1: il contante,
2: persone,
1: naturalmente.
6: Assolutamente,
1: no?
2: Scusami,
6: sì.
2: Forse
1: allora, fra
2: molto
6: sì,
2: più semplicemente le persone...
1: Sì, dimmi, Varenzo, dimmi.
2: Molto più semplicemente sì. le persone che vanno con l'ingegnere non vogliono far sapere che vanno col mignottone.
6: Ma assolutamente, perché
2: semplice.
6: Vengono
2: certo,
6: anche delle
2: sì,
6: coppie, vengono anche delle coppie, marito e moglie sposati, addirittura io faccio festeggiare dei matrimoni, cioè anniversari, ci sono persone
2: bello.
6: Che
1: cioè, tu puoi essere, scusa volgarmente, puoi essere affittata per l'anniversario.
2: Io sabato,
6: assolutamente sì,
2: sabato,
6: ma io ho delle coppie.
2: Sabato andrò a Sabaudia alla festa di un carissimo amico
1: e magari ha affittato il mignottone, per cortesia moderiamo i termini.
6: Assolutamente
2: che fa
6: no.
2: La festa sabato a Sabaudia lo conosco personalmente, sia lui che la moglie non affittano
1: e che ne sai?
2: Mignottone.
1: E che ne sai?
6: Ma che ne sai tu? Ma tu sei il primo,
2: so,
6: ma tu
2: so.
6: Sei il primo, ma dai. Comunque se vieni con Nati hai un 30% di sconto.
2: Ma io non vengo con nessuno.
6: Vengono tanti coppie, marito e moglie insieme, ravviva
1: cioè,
6: il matrimonio.
1: 30% gli fai a
6: 30% Davide e Nati per
2: cioè,
6: l'anniversario,
2: per
6: un regalo.
2: Nessuno,
6: e offro anche
2: veniamo.
6: Lo champagne
2: grazie.
6: Nella mia piscina idromassaggio. La signora Nati è veramente, veramente
2: no,
6: una signora di tanto rispetto.
2: Mai, non la citi
6: ma non è vero, invece ci siamo
2: non
6: conosciute ed è una,
2: ma non
6: una
2: mi siete
6: professionista.
2: Ti
6: ci siamo conosciute.
2: Ti odio,
6: non è vero che mi disprezza, mi odia, è una persona cordiale e alla mano.
2: Ma ti ha salutato come si salutano i matti.
6: Ma non è vero, ma stavamo anche vicine di poltrona,
2: ma,
6: di Acruz,
2: ma
1: lei conferma, conferma il
6: 30% con bottiglia di champagne offerta da me personalmente.
2: Ma non mi interessa.
1: Io ci penserei se è il caso
2: ma
1: di allargare.
2: Ma io non ci penso neanche
1: privacy
2: un minuto
1: assicurata.
2: Ci penso.
6: Privacy assicurata, assolutamente.
1: Fermi tutti.
6: Non verrà
2: rimarrà lì la bottiglia.

0: Allora, intanto, caro Parenzo, questi erano alcuni dei cori che sono stati fatti in piazza.
1: Disperati.
0: Allora, ma ognuno dice quello che vuole in piazza, dai,
1: ma non
0: su.
1: Non è che ognuno dice, non è che tutte le parole sono uguali, sono un branco di poveri. Anche le posso dirti che anche le facce erano orribili. Io allora, sono passato di nascosto con un cappello e degli occhiali.
0: Addirittura.
1: E beh, probabilmente mi avrebbero fatto la festa questi quattro fascistelli. No, non quelli di Vannacci, dico questi qua che protestavano, sì, l'immigrazione, sì, eccetera. Sono passato raso, diciamo, da lontano e ho visto delle facce, ragazzi.
0: Allora, alla mia destra, come facce. Avete sentito, Donatella Zaccagnini Romito, escort 41enne che vuole la totale legalizzazione, mi stava dicendo alcune cose molto interessanti. Abbiamo collegata con noi Chiara Parolin, avvocato molto moralista, fiera nemica della prostituzione. Avvocato, ci siamo, avvocato?
2: Ci siamo.
0: Mi sembra che la signora Zaccagnini abbia messo le cose in chiaro, naturalmente. Fa una professione, ha scelto una professione, invece di fare l'ingegnere, fondamentalmente, anche se è ancora iscritta e tutto, è una escort, una puttana, dico io, una prostituta. Lei non vorrebbe utilizzare queste espressioni, ma io le utilizzo, è così, inutile che fa calma.
3: Moderiamo i termini, ci vuole sempre rispetto. Ma, e comunque faccio tutte e due le professioni, perché
0: ma l'ingegnere
3: una...
0: non lo fa lei.
3: Lo
0: diciamo.
3: Faccio l'ingegnere.
0: E che fa? L'ingegnere di casa sua, cioè esatto. Progetta casa sua.
3: Ma io guadagno anche decine di migliaia di euro come ingegnere. Ho lavorato alla Sapienza Università di Roma, sono stata tesoriere di un progetto finanziato da BTCino.
0: Allora, avvocato,
2: sì,
0: che dici?
2: Il fatto, cioè, puoi anche essere ingegnere aerospaziale, però sì, di fatto vendi la tua pussy e questo lede enormemente la dignità di tutte noi donne.
3: Ma io vendo cosa voglio, soprattutto vendo i miei piedi.
0: Lei è una metafora, quella della pussy. Lei vende il suo corpo, vuole dire la dottoressa Parolin, e questa cosa qua perché dovrebbe interessare tutte le donne? Al massimo interessa lei, scusi dottoressa Parolin, mi scusi.
2: No, perché mette tutte noi donne nella, come dire, cioè gli uomini pensano che siamo tutte degli oggetti che si possono comprare.
3: Ma anche gli uomini sono degli oggetti, siamo tutti degli oggetti, ognuno vende quello che di bello ha da vendere. Ecco, il dottor Cruciani qui presente vende la propria voce, vende la propria immagine come opinionista televisivo e radiofonico.
2: No, ma tu vendi una cosa,
3: ognuno
2: che è inalienabile,
3: vende quello che può.
2: Che è la tua dignità, che ormai l'hai persa.
3: Ma io ho la dignità
2: totalmente
3: molto alta, molto più alta di lei, visto che io ci metto la faccia. Lei dov'è? Poteva venire qua a studio, potevamo discutere
0: di
3: viso. Io ci metto la mia dignità.
2: Sono su una televisione, cioè io sono su una televisione.
3: Potevamo discutere di viso.
0: No,
3: io non mi nascondo.
0: No, ma nemmeno
3: io ci
0: lei
3: metto
0: si nascondo,
3: sempre
0: nemmeno
3: la faccia.
0: Lei.
3: Beh, quando ci siamo confrontate anni fa, io già ci mettevo la faccia.
0: Ma lei pure ci mette la faccia. Lei è contro la prostituzione. Sta dicendo che tu non fai un lavoro dignitoso. Perché non fa un lavoro dignitoso?
3: Un lavoro dignitoso, anche riconosciuto come professione.
2: Non è un lavoro.
3: È un lavoro riconosciuto dal codice Ateco 96-99-92.
2: La Corte Costituzionale ha detto che non è un'attività economica.
3: È un'attività economica riconosciuta.
2: Fiscalmente
3: stiamo andando verso la direzione del progresso e della civiltà, della completa legalizzazione.
0: Però,
3: visto
0: scusami,
3: che questo è un mercato da 5 miliardi di euro, e gli studi sono studi RAI al Sole 24 Ore, che risanerebbe le economie dell'Italia, della nazione.
0: Beh, adesso non esageriamo, salva l'economia, non esageriamo.
3: Assolutamente sì.
0: Scusa,
3: dovremmo regolarizzare sia fiscale che legale.
0: Ma perché dovremmo rinunciare a questi soldi noi della legalizzazione delle tasse delle puttane? Scusami, Chiara, cioè avvocato Parolin, perché dobbiamo rinunciare a questi soldi? Me lo spieghi un attimo, perché altri paesi prendono i soldi della prostituzione e noi invece dobbiamo rinunciare? Hai una spiegazione da questo punto di vista? Oppure è solo una posizione morale?
2: Sì, perché sono soldi che arricchirebbero solamente i papponi a danno di tutte le donne che verrebbero trafficate.
3: Assolutamente, sono paesi civili, progresso in tutta Europa. In tutta Europa la prostituzione,
2: la
3: non
2: Germania
3: solo la prostituzione,
2: è bordello d'Europa,
3: E invece le vetrine di Amsterdam, e invece la Svizzera, tutti i paesi d'Europa è regolarizzata,
0: però, calma,
3: ed escono fior di quattro.
0: Parolin, secondo te l'ordine degli ingegneri dovrebbe espellere questa signora qua?
2: Cavolo, sì, l'ha fatto a me la sanzione, l'ordine degli avvocati, perché ho detto prostituta in maniera volgare, vuoi dirmi che l'ordine degli ingegneri tutela questa signora?
3: Ogni ordine professionale, ogni ordine professionale ha un codice deontologico.
0: Aspetta un attimo, ferma un attimo, falla parlare però. Scusa, avvocato Parolin, secondo te lei che è ancora ingegnere ed è presente, ho visto prima la sua scheda all'interno dell'ordine degli ingegneri, secondo te l'ordine degli ingegneri dovrebbe cacciarla a pedate nel culo per indegnità? Spiegami questa cosa.
2: Sì, perché lei si lede l'onore e la dignità della professione dell'ingegnere e dell'ingegnera.
3: Assolutamente, sono anche molto apprezzata. Pensi che mi hanno chiesto...
0: Ma anche dei clienti ingegneri, immagino, no?
3: Sì, sì, immagino. Alcuni sì, ma ho più clienti avvocato del cazzo qua.
0: Vabbè, avvocato del cazzo.
3: Ho molto più, più clienti avvocati che ingegneri. Gli avvocati sono assidui frequentatori.
0: Allora, mi stavi dicendo...
3: Per festeggiare le vostre cause che vincete ogni tanto, perché quando vi vincono, vengono ovviamente a festeggiare nella mia mini piscina idromassaggio a suon di ostriche e champagne.
1: Gli avvocati che conosco io non vanno a festeggiare, tutti festeggiano.
0: Però attenzione, qui ho scoperto una cosa nell'intervallo, che la signora è vannacciana, o no?
3: Assolutamente sì. Remigrazione e riconquista della nostra nazione. Italia agli italiani, Roma ai romani, non se ne può più di questi stranieri che hanno invaso i nostri tessuti sociali, altro che integrazione. Pazzesco, una persona che si integra chiede il permesso di stare nel nostro territorio, invece questi vogliono venire a fare i padroni a casa
0: nostra.
3: Devono essere cacciati a pedate nel culo se non hanno un lavoro.
0: Che dice Parolina, hai sentito? Tu che sei che tuteli spesso gli immigrati, hai sentito o no?
2: Non poteva essere diversa, non mi aspettavo niente altro di diverso da questa tipa.
1: Ovvio, solo chi ha un
2: cervello grande come una noce può dire delle minchiate simili.
0: Allora, ferma un attimo, tu
2: e viva gli stranieri e viva gli immigrati.
3: E viva gli stranieri che lavorano in maniera regolare e onesta.
0: Calma.
3: Se sei uno straniero e vieni qua in Italia per delinquere, questa non è casa tua. Allora, l'Italia, gli italiani,
0: ferma un attimo, è vero che tu usi molto lo strapon?
3: Assolutamente sì.
0: Cioè, molto più che la trombata tradizionale.
3: Strapon,
0: diciamo,
3: di diverse
0: misure. Su quanti clienti? Ormai la trombata tradizionale è residuale.
3: Va pochissimo. Faccio prevalentemente servizi fetish e dominazione.
0: E dunque,
3: quindi
0: strap-on vanno di molto di
3: strap-on
0: moda.
3: Io ce l'ho, ho una collezione di strap-on di tutte le misure. Strap-on, fruste, cinte vengono proprio per farsi sottomesso. E piedi. È proprio il mio cavallo.
0: L'orrendo piede greco.
3: Ma cos'è l'orrendo piede greco? Il mio 37 piede greco.
0: Altra proposta vannacciana che potrei, anzi no, non ancora vannacciana, ma che potrebbe essere vannacciana, è che la prostituzione dovrebbe essere inserita come
3: un lavoro ufficiale.
0: No, d'accordo, ma come prescrizione anche per
3: del medico, è una cosa
0: per
3: che
0: chi?
3: Dico sempre, un altro mio cavallo di battaglia, punta di diamante. Cioè, la prostituzione non solo deve essere un collante per il matrimonio e per le coppie, per ravvivare il rapporto.
0: Il Vaticano
3: dovrebbe dare una medaglia perché le escort uniscono i matrimoni, ma non solo, le escort dovrebbero essere prescritte dal sistema sanitario nazionale, dalla mutua. Perché ci sono tanti invalidi, tanti anziani,
0: altro che pagare gli immigrati, dice lei, che mantenere gli immigrati.
3: Il sesso farebbe molto bene. Il sesso è uno stimolo importante anche per le persone invalide, per le persone sole, anziane.
0: Chiama quello della DN Kronos, fagli lanciare questo. Fermi tutti, italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, quando
0: ritorna a casa. Lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
5: Proprietà intellettuale da difendere. Axert. Indaga. Documenta. Accerta. Axerta.it.
6: Vi ha presentato La Zanzara.

0: che sono assegnati alle regioni e che invece questa norma in qualche modo supera, cioè come dire, scavalca. E quindi questo secondo noi può potenzialmente portare poi un contenzioso in futuro proprio con quegli enti e quelle istituzioni che sono dotate per effetto dei poteri che gli vengono dati dalla Costituzione di competenze proprio sulla materia portuale. Insomma, non si può secondo noi con una legge ordinaria sottrarre competenze che sono della regione, che sono competenze attribuite dalla Costituzione. Questo è il quadro giuridico, che è un tecnicismo, ma che è importante sottolineare per chi rischia appunto di bloccare proprio il cammino della riforma. Dall'altro ci sono degli elementi di sovrapposizione rispetto a quelli che sono i compiti che dovrebbero essere attribuiti alla Porta SPA, che è questa società in-house che dovrebbe essere poi incaricata dal Ministero di fare ad esempio investimenti e programmazione di infrastrutture sul territorio. Ecco, secondo noi questo aspetto rischia di sovrapporsi a quello che è l'intervento dei privati. E tra l'altro rischia in qualche modo anche di scoraggiare poi gli investimenti dei privati, atteso che ci sarebbe un soggetto pubblico che li dovrebbe poi fare in maniera centralizzata.
1: Ecco, Presidente, teniamo per la conclusione, forse la cosa più spinosa, l'argomento più spinoso in questo momento, cioè la concessione dell'autostrada A4, la Brescia-Padova, l'ex Serenissima. Diciamo, avete una posizione piuttosto critica rispetto al piano, presunto piano, usiamo il condizionale del MIT, di concedere, assegnare questa concessione autostrada senza una gara pubblica, con un altro meccanismo. Intanto, mi dice qual è la vostra posizione e le vostre azioni in merito.
0: Molto semplice, noi crediamo che ormai, come è abbastanza consolidata tutta la dottrina giuridica sulla possibilità di affidare in concessioni anche la gestione delle autostrade, si debba fare attraverso una gara pubblica. Questo mi pare abbastanza scontato. Il Ministero parrebbe voglia fare un affidamento diretto ad una società regionale, secondo noi non ci sono i presupposti giuridici anche in questo caso, ma l'effetto principale potrebbe essere quello poi di una minore competitività del soggetto affidatario della concessione, e che si potrebbe riflettere ad esempio sul costo dei pedaggi autostradali. È chiaro che un affidamento diretto in linea di principio ha un elemento di competitività diverso e potenzialmente molto meno produttivo rispetto all'affidamento di un servizio ad una gara pubblica. E quindi secondo noi è necessario continuare, come si fa in tutta Europa e come si è sempre fatto in Italia, quindi attraverso l'affidamento delle concessioni con una gara europea.
1: Benissimo, grazie allora a Pasquale Russo per il tempo che ci ha dedicato, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio. Per questo appuntamento è tutto, un saluto anche da Giovanni Savarese.
2: Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. GR24 di mezzanotte.
3: Venerdì in Svizzera la ratifica dell'intesa tra Washington e Teheran, ma il nodo Hormuz resta sul tavolo anche del G7 di Evian. Intanto Netanyahu si defila: se minacciata, Israele ha libertà d'azione. La crisi Electrolux: dopo l'incontro al Ministero, l'azienda sospende per 50 giorni il piano licenziamenti. Ai mondiali di calcio, l'esordiente Capoverde blocca la Spagna sullo 0-0, 1-1 tra Egitto e Belgio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. L'accordo tra Stati Uniti e Iran si avvicina alla ratifica definitiva venerdì in Svizzera, tra mille dubbi, e intanto a Evian in Francia si è aperto il G7.
4: Speriamo di pubblicare il testo dell'accordo questa settimana, lo ha detto il vicepresidente americano Vance, spiegando che il memorandum, che dovrebbe essere siglato venerdì prossimo a Ginevra, è già stato firmato digitalmente senza erogare denaro. L'Iran non riceverà un centesimo finché non adempirà i propri obblighi, ha assicurato Vance, dicendo di aspettarsi che Teheran non imporrà pedaggi a Hormuz. Secondo l'Iran, l'accordo prevede il passaggio delle navi nello stretto senza costi solo per 60 giorni, gli stessi che serviranno per i negoziati sul programma nucleare iraniano, che non è incluso incluso nel memorandum. Quanto concordato rappresenta un passo importante, ma non un accordo definitivo, ha chiarito il presidente iraniano Pezeshkian, che è stato ringraziato da Hezbollah per aver incluso nell'intesa il cessate il fuoco in Libano. Non concorda Benjamin Netanyahu, che